0: Tra circa 10 giorni il mondiale di calcio in Messico è un'occasione soprattutto per i lavoratori, per avere più visibilità quando scendono in piazza. Sentiamo Fabrizio Lorusso, ricercatore dell'Università di León.
1: Si è da poco aperto un nuovo ciclo di proteste dei professori e maestri della Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, che è un sindacato, potremmo dire, dissidente a sinistra rispetto al sindacato ufficiale più grande dell'America Latina, che è il Sindacato Nazionale dei Trabajadores y Lavoratori dell'Educación. Quindi questa corrente più radicale, ma anche più rivendicativa sui diritti del lavoro, è di nuovo scesa in piazza, cercherà di rioccupare il Zócalo, la piazza centrale di Città del Messico, che è il luogo in cui spesso conducono le loro proteste durante giorni e giorni, e con degli accampamenti, per chiedere un'interlocuzione più diretta con la presidente Claudia Sheinbaum direttamente, visto che negli ultimi mesi non sono state risolte le loro petizioni attraverso un certo dialogo che c'è stato in alternanza e a seconda del momento con col Ministero degli Interni e del Lavoro. Cosa chiedono? Tendenzialmente non si tratta, come dicono poi i media del mainstream, solamente di boicottare il mondiale, ottenere visibilità o avere aumenti salariali. Il punto più importante è una promessa di campagna elettorale che per ora la presidente non ha risolto, che è il cambiare il sistema pensionistico per i lavoratori dello Stato e quindi abolire la riforma dell'ex presidente di destra Felipe Calderón, che nel 2008-2009 praticamente ha privatizzato completamente il regime pensionistico per tutti i lavoratori, ma poi particolarmente duro per i lavoratori statali. Questa richiesta non è stata ancora, diciamo, analizzata seriamente, non è stata portata avanti, e è per questo che protestano ora, approfittando chiaramente della visibilità che dà il mondiale. C'è uno stato di maggiore effervescenza sociale anche di altri movimenti, i movimenti contro la violenza, per la pace, dei desaparecidos per esempio, e anche altri movimenti legati al mondo del lavoro.
0: Succede in Germania, dalla Linke, quindi dall'estrema sinistra, a potenziale alleato dell'estrema destra. La storia ci arriva dalla Sassonia-Anhalt e ce la racconta Riccardo Stoppa.
2: Il muro eretto contro l'AfD scricchiola e Sarah Wagenknecht vuole dargli il colpo di grazia. Wagenknecht, fondatrice dell'omonimo partito, BSW in breve, si colloca sul lato opposto dello spettro politico e con due importanti elezioni regionali in arrivo a Est è tornata con insistenza a puntare su un suo cavallo di battaglia.
3: Non è una posizione nuova da parte nostra. Noi ci opponiamo al cordone sanitario, che tra l'altro è un fallimento. È chiaro che non si può isolare un partito che prende il 30-40% dei voti. È antidemocratico, a prescindere da come la si pensi sulle sue posizioni.
2: Per questo, per il voto di settembre in Sassonia-Anhalt e in Mecklenburg-Pomerania anteriore, Wagenknecht ha ribadito più volte che un voto per la BSW è un voto contro il cordone sanitario. In entrambi i Länder, l'AfD guida i sondaggi con ampio margine. In Sassonia-Anhalt tocca addirittura il 42%. La BSW, dall'altra parte, lotta per arrivare allo sbarramento. Da qui nasce la proposta di un presidente del Land indipendente, sostenuto da una maggioranza fluida. Una proposta vaga, su cui Claudia Wittig, candidata di punta della BSW in Sassonia-Anhalt, è più chiara. Dice che il vero obiettivo del partito è quello di fare da ago della bilancia. L'importante è mettere in chiaro che non ci sarà nessuna alleanza con la CDU, con cui invece il partito chiede una rottura netta. La stessa Wagenknecht invoca un cambio radicale nella politica tedesca. Dice che le etichette di destra e sinistra non hanno più senso e che ci sono solo argomenti giusti e argomenti sbagliati.
4: Ich glaube, die Schablonen tragen nicht mehr. Ich denke, wichtiger ist, dass man in der Sache schaut, was sind richtige Argumente und was sind falsche Argumente.
2: L'idea di scendere a patti con l'AfD stuzzica il partito e molti giornali si chiedono se a settembre vedremo la BSW nei panni di kingsmaker della politica tedesca. La sfida, secondo il Frankfurter Allgemeine, è tra quello o l'oblio. O riuscire davvero nell'impresa di fare da ago della bilancia, o accettare l'irrilevanza di un progetto già diviso su tre fronti ancora prima di entrare in Parlamento. Tra cali di consensi e lotte di potere proprio in Sassonia-Anhalt, il posizionamento nei confronti dell'AfD sembra aggiungersi alle beghe di un partito compatto sul rifiuto della CDU, ma ambiguo sul resto. ZDF non ci gira troppo attorno e scrive che Wagenknecht sta solo cercando di attirare l'attenzione, che non riempiendo più le piazze l'unico modo per risollevare le sorti del partito è flirtare con l'AfD. Sarà la teoria del ferro di cavallo, sarà che gli opposti si attraggono. Fatto sta che secondo Stern, invece, la BSW sta facendo i conti senza l'oste, ovvero, anche ammesso che superi lo sbarramento, l'AfD accetterebbe? Certo, le somiglianze in politica estera ci sono, così come risuonano alcune proposte di politica energetica, di sicurezza interna e di contrasto all'immigrazione, ma rimangono anche molte distanze. Secondo Bild, l'AfD dubita che la caotica BSW possa essere un partner affidabile, ma nessuno per ora vuole escludere un'eventuale collaborazione.
0: E chiudiamo con i progetti sostenibili, prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
5: 10 anni di rifugi climatici a Bruxelles. La politica integrata di adattamento e mitigazione dell'effetto serra della capitale del Belgio ha permesso di trasformare i cortili delle scuole e dei centri educativi territoriali in luoghi aperti agli abitanti dei quartieri durante le ondate di calore. Dal 2016 a Bruxelles, nell'ambito delle politiche climatiche, sono stati depavimentati, ripensati con zone verdi, in alcuni casi pure con piccoli invasi d'acqua, un centinaio di spazi pubblici scolastici e sociali. La trasformazione è avvenuta grazie al coordinamento di provvedimenti della città metropolitana e del governo della Vallonia. I cortili delle scuole sono diventati giardini per le scuole innanzitutto, quindi per i quartieri. La loro trasformazione è avvenuta anche con il coinvolgimento di studenti, genitori e insegnanti per capire quali fossero le zone che si riscaldavano di più e come renderle più accoglienti anche per le attività didattiche. Grazie a queste opere, nei momenti di picco di caldo, le temperature sono inferiori di 10-15 gradi. I giardini scolastici sono aperti e animati nei mesi di luglio e agosto, nei pomeriggi dei giorni feriali e spesso anche al sabato. Nelle giornate critiche le attività sono prolungate fino alle 21. I frequentatori possono trovare animazioni, come la lettura di libri, attività per socializzare, oltre che operatori in grado di tutelare la salute delle persone più fragili. La disidratazione è uno dei maggiori pericoli per gli anziani. Per i bambini sono organizzate attività legate alla natura. In alcune serate sono previste anche animazioni teatrali.
6: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
7: State ascoltando Radio Popolare.

0: Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Questa mattina Pubblica, nella prima parte, restiamo sul 2 giugno, la festa della Repubblica di ieri. La storia di questi 80 anni di Repubblica democratica fondata sul lavoro non è stata soltanto quella dell'affermazione di diritti fondamentali, alcuni dei quali tra l'altro aspettano ancora una loro realizzazione concreta. Questi 80 anni che ci separano da quel giugno 1946 sono stati anche gli anni bui delle minacce e della violenza che hanno ferito e oltraggiato la Repubblica. C'è stato un filo che lega mafia, violenza politica e zone grigie dello Stato, hanno scritto due studiose della criminalità organizzata, Alessandra Dino e Francesco Petruzzella. Si tratta di un articolo che è stato pubblicato sull'ultimo numero di Micromega, che è un numero speciale dedicato proprio agli 80 anni della Repubblica. Dalla strage di Portella della Ginestra il 1 maggio 1947 a quelle di Capaci e Via D'Amelio 1992 c'è un filo rosso che attraversa la storia repubblicana e quello che intreccia mafia, terrorismo e settori delle istituzioni in una rete di interessi e di complicità. Questo è quanto scrivono i due autori sulla rivista Micromega. Buongiorno e benvenuta ad Alessandra Dino, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Docente di sociologia, grazie a lei, è docente di sociologia giuridica e della devianza all'Università di Palermo. Professoressa, voi scrivete che, virgolette, le mafie non sono state soltanto forme organizzate di criminalità predatoria, ma anche organizzazioni che hanno esercitato in modo violento ed illegale il potere al servizio, fin dalle loro origini, di importanti e insospettabili settori della classe dirigente. Fine della citazione. Allora, la mafia che ha attraversato questi decenni e che rappresenta un po' il convitato di pietra di questa storia repubblicana di 80 anni, dicevo, la mafia che ha attraversato questi decenni della Repubblica sembra non aver agito solo per sé, se guardiamo a questa definizione, ma di essersi messa in qualche modo anche al servizio di pezzi della classe dirigente di questo paese. Si può sintetizzare in questo modo il convitato di pietra della mafia, cioè non solo agire per gli interessi strettamente legati all'organizzazione mafiosa, ma mettersi al servizio della classe dirigente, di un pezzo della classe dirigente e leggasi classe politica probabilmente. Professoressa Dino.
1: Sì, ma noi abbiamo in qualche modo cercato di ricostruire questi 80 anni della Repubblica guardando attraverso le azioni che aveva compiuto la mafia ed il modo in cui la mafia era stata sempre presente, appunto, come convitato di pietra all'interno delle varie operazioni che si erano svolte e ai vari episodi stragisti che hanno connotato purtroppo questi 80 anni della nostra Repubblica. E quello che abbiamo voluto mettere in evidenza è come già nelle analisi di Leopoldo Franchetti nel 1876 questo aspetto venisse fuori in maniera molto forte, cioè che tutti i cosiddetti capomafia sono persone di condizione agiata e agiscono insieme a una dimensione sistemica che li vede uniti alle classi dirigenti e talvolta non soltanto a servizio delle classi dirigenti, ma a lavorare in parallelo e in concomitanza con le classi dirigenti stesse. E tutto questo percorso che appunto è lui stesso nel 1876 concludeva che era praticamente veramente un'operazione molto difficile eradicare la mafia, laddove la mafia attraverso questo connubio con le classi dirigenti forniva anche voti e dava la possibilità di dare stabilità all'equilibrio politico del periodo. Nel corso del tempo poi noi vediamo, abbiamo cercato di ricostruire dando appunto delle prove di questa dimensione sistemica, perché forse l'elemento interessante è proprio questo, cioè la mafia come convitato di pietra che entra dentro una dimensione sistemica in cui ci sono appunto le versioni di destra, Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo, abbiamo la P2, abbiamo i servizi segreti e troviamo questo connubio all'interno di tutta una serie di episodi, a partire, come diceva lei, dalla strage di Portella Ginestra del 1° maggio del 1947, all'indomani della vittoria del blocco del popolo alle elezioni per le prime elezioni per l'Assemblea regionale siciliana. E questa strage, appunto, che noi chiamiamo di violenza mafiosa e fascista, perché poi, appunto, dagli archivi americani, dagli archivi del nostro ministero, verrà fuori come lo stesso Giuliano fosse stato addestrato dalla X-Mas di Giunio Valerio Borghese, e che lo stesso Giunio Valerio Borghese, secondo alcune ricostruzioni, abbia in qualche modo appoggiato questa.
0: Professoressa Dino, se guardiamo a questa storia che voi appunto ricostruite, la storia che parte appunto da Portella della Ginestra, il 1° maggio del 1947, il fuoco contro i braccianti che protestano in quel 1° maggio che comunque resta per loro una festa che torna, no, dopo gli anni del fascismo e della dittatura, da quella strage del 1947 fino alle stragi del 92-93 c'è un continuo sfregio che viene portato alla convivenza repubblicana in questo paese. Non c'è altro paese europeo che abbia subito una tale violenza per almeno 50 anni di storia, no? Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino all'inizio degli anni 90. Allora le chiedo, perché l'Italia, solo l'Italia, ha questa storia tra i paesi europei?
1: Ma perché probabilmente adesso la risposta sarebbe complessa, perché implicherebbe tutta una serie di analisi storiche che non è questa la circostanza per poter elaborare, ma sicuramente perché in Italia si creano delle condizioni tali per la presenza, appunto, delle organizzazioni mafiose nel territorio nazionale, per la presenza di organizzazioni eversive, la presenza dei servizi segreti, poi la presenza della P2. Poi il connubio fra la Democrazia Cristiana e parte della Democrazia Cristiana e la mafia stessa. Si crea la difesa dell'atlantismo, si creano tutta una serie di condizioni che rendono possibile questa alleanza, e che rendono conveniente per chi sta al potere il mantenere questo connubio e mantenere questa dimensione sottotraccia, questa dimensione eversiva, che deve comunque, da una parte eversiva, dall'altra deve mantenere la stabilizzazione dello status quo. E per mantenere la stabilizzazione dello status quo ed evitare che il Partito Comunista potesse rompere quell'equilibrio dell'atlantismo che era stato auspicato, che era stato voluto con forza anche dagli americani, era necessario agire con la forza, e agire con la forza significava anche, appunto, mettere insieme queste componenti, fra cui la mafia era uno degli elementi essenziali, perché agiva sul territorio e disponeva di una grande capacità di violenza da poter, appunto, mettere a disposizione delle classi dirigenti. Così avviene, per esempio, nei moti di Reggio, dove noi abbiamo questo connubio fra l'andrangheta ed elementi di ordine nuovo dell'avanguardia nazionale. E così avviene, appunto, anche nelle varie stragi che insanguinano l'Italia fra gli anni 70 e gli anni 80. E così, appunto, avviene in alcuni episodi, come può essere, per esempio, che è sintomatico, il rapimento di Ciro Cirillo, che oltre ad essere esponente di punta della Democrazia Cristiana, assessore all'urbanistica, era anche vicepresidente del Comitato Tecnico per la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del 1980 in Irpinia, dove noi abbiamo questo rapimento da parte dell'EBR, ma poi abbiamo un intervento massiccio da parte della Camorra per la sua liberazione e un pagamento di un riscatto di più di 1,5 miliardi delle vecchie lire che verranno date all'EBR e verranno anche date in parte alla stessa Camorra, dando loro delle possibilità di entrare nei lavori di ricostruzione appunto delle zone terremotate dell'Irpinia.
0: Professoressa Alessandra Dino, ancora una domanda. Tra l'altro, l'articolo a cui stiamo facendo riferimento è un articolo appunto pubblicato in questo numero speciale di Micromega dedicato proprio alla festa della Repubblica del 2 giugno, a questi 80 anni di storia. Un paragrafo del vostro articolo, suo Alessandra Dino e di Francesco Petruzzella, non so se l'ho detto prima, ma comunque lo ricordo, appunto, che è il coautore di questo articolo. Petruzzella è uno studioso dei fenomeni criminali di tipo mafioso. Un paragrafo di questo vostro articolo si intitola La linea nera da Moro alle stragi di mafia, e il periodo che prende in considerazione è un periodo abbastanza lungo di questa storia repubblicana. Si va dal 1978, il rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse, fino alle stragi del 92 e 93, Capaci, Via D'Amelio, e poi le stragi a Milano e Firenze del 1993. Sono 15 anni, professoressa Dino, in cui gran parte della classe dirigente democratica, antimafiosa, antifascista di questo paese viene falcidiata con attentati e stragi. Le faccio una domanda probabilmente che comporta una risposta ovvia e che sta nelle cose che probabilmente lei ci ha appena raccontato, ma come è stato possibile, professoressa Dino?
1: Perché rientrava all'interno di questo progetto di mantenimento dell'Italia dentro un assetto che facesse parte fino a un certo punto dell'atlantismo e che facesse parte di un blocco politico ben preciso, e dunque bisognava eliminare tutte quelle persone che potevano in qualche modo ostacolare questo progetto, perché insieme a Moro, subito dopo Moro, vengono anche uccisi Michele Reina, viene ucciso Piersanti Mattarella, viene ucciso Pio La Torre, cioè tutti coloro che avevano un'idea diversa di democrazia, che avevano un'idea diversa di organizzazione dell'assetto della Repubblica. E tutto questo appunto viene reso possibile grazie all'alternanza di una classe politica che poi verrà, diciamo, falcidiata da Mani Pulite, ma che però verrà sostituita trovando dei nuovi referenti, così li chiamano anche gli stessi mafiosi, trovando dei nuovi referenti, delle nuove entità politiche che potessero appoggiare questo progetto e portare avanti questo tipo di idea. E si arriva alle stragi, appunto, passando per la strage di Bologna, dove ancora qui noi abbiamo questo intersecarsi, questo reticolo di versione di destra e di ambienti dei servizi segreti e di soggetti comunque legati poi alla mafia, come Paolo Bellini, che rientrerà nelle stragi del 92. Si arriva poi alle stragi del 92, dove anche qui ci sono delle evidenze, ci sono delle indagini che mettono in luce come appunto le stragi non siano soltanto delle stragi di mafia, ma siano delle stragi che siano state volute da una serie di interessi, di soggetti che avevano interessi diversi per eliminare Falcone e Borsellino, e poi per destabilizzare, perché non dobbiamo dimenticare le stragi del 93 a Firenze, a Roma, a Milano, che molto spesso sono messe in secondo piano, dove lì c'è proprio un progetto terroristico di attacco all'identità nazionale attraverso la distruzione delle bellezze del patrimonio artistico.
0: Grazie ad Alessandra Dino, sociologa giuridica e della devianza all'Università di Palermo.

0: Nella seconda parte della trasmissione vi introduco l'ospite tra un momento. Noi in qualche modo idealmente proseguiamo il ragionamento che abbiamo iniziato con Alessandra Dino. Buongiorno e benvenuto a Giampiero Rossi.
1: Buongiorno, buongiorno Raffaele.
0: Buongiorno Giampiero, giornalista al Corriere della Sera, saggista, ricordo solo per stare nel tema, Mafia a Nord-Est di una decina di anni fa, scritto insieme anche ad altri due colleghi. Giampiero è autore, insieme a Mario Portanova, caporedattore del mensile Millennium, scrive tra l'altro sul fattocotidiano.it in una rubrica che si occupa in particolare di mafie globali, e Franco Stefanoni, giornalista anche lui del Corriere della Sera, sono tutti e tre autori di Mafia a Milano e in Lombardia, 80 anni di affari e delitti. Questo libro ha una interessante introduzione di Nando Dalla Chiesa, è pubblicato da Zolfo Editore ed è un corposo aggiornamento di un libro che era uscito quando, Giampiero?
1: La prima edizione uscì nel 1996. Però in realtà ci stavamo già lavorando da 4 anni, eravamo 3 under 30, siamo 3 over 60, no, Mario ancora no.
0: Il tempo passa. Allora, 839 pagine numerate, perché poi ce ne sono alcune non numerate, 32 euro il prezzo di copertina. Giampiero, quello che colpisce probabilmente non soltanto me è l'ampiezza di questo vostro indice, dell'indice che, di questo volume, una specie di chi è della malavita italiana, non solo lombarda e milanese. Giusto per cominciare dall'inizio, Adonis, Alberti, Liggio, Turatello, Epaminonda, Sindona, Calvi, Berlusconi, Dell'Utri, Brusca, Graviano e poi ancora Flacchi e Cocotrovato, Di Giovine, Crisafulli, e qui potrei andare avanti ancora per un minuto, ma dà l'idea, l'ampiezza soltanto dell'indice del fenomeno a cui siamo stati e siamo tuttora di fronte, perché questo libro non finisce qualche decennio fa, finisce fino all'oggi, ci arriveremo con Giampiero tra un momento. Quanto ci avete messo a lavorare a questo indice soltanto, oltre a tutto il testo che avete scritto?
1: Devo dire che mentre tu elencavi questa serie di nomi che ciascuno evoca un momento, una storia, dei collegamenti, delle indagini, degli atti storici, parlamentari, giudiziari e di cronaca, fa effetto anche a me sentirlo, fa effetto anche a noi, perché abbiamo quest'ultima edizione. Non è un aggiornamento semplicemente, abbiamo riscritto abbondantemente anche parti teoricamente ferme dagli anni 60, perché ancora si trovano materiali nuovi e ci abbiamo lavorato in questi ultimi 3 anni, tutti e tre, considerando che appunto quando mi chiedevi la prima edizione è nata in un'epoca in cui non c'era ancora internet, gli archivi erano cartacei, adesso abbiamo accesso a ben altre fonti, certo. Insomma. E questo ha fatto sì che su Gio Adonis abbiamo scoperto che morto nel 72, abbiamo trovato molte informazioni nuove, a partire da quella sorprendente di come tutto il mondo dello spettacolo, della musica, del Festival di Sanremo in qualche maniera gli gravitasse attorno, così come abbiamo il sequestro di Cristina Mazzotti, che il processo si è chiuso pochi mesi fa, insomma, storie antiche che affiorano, perché per raccontare la mafia serve memoria, e unire i puntini nel corso della storia e della cronaca fa vedere a delle trame, come anche l'ospite precedente ci raccontava, fa vedere delle trame che apparentemente non sono, certo, così immediate.
0: A Milano e Lombardia la mafia esiste da 80 anni e anche questo libro in qualche modo lo certifica, no? Peccato che in questa regione, in questa città, possiamo dire almeno fino al 2012 sono stati diverse le personalità della politica, anche delle istituzioni, che tendevano a smentire l'esistenza della mafia. Ricordo il prefetto di Milano Gian Valerio Lombardi, gennaio 2010, la mafia a Milano non esiste, diceva, e non destava neanche tanto scandalo in pezzi della città.
1: Sì, e noi abbiamo dedicato un intero capitolo a questo tema, che si intitola appunto La mafia non esiste, il capitolo finale in cui cerchiamo anche di dare il senso del nostro contributo, insomma, a impedire che chi che sia possa più venire a dire sciocchezze del genere che non giovano a nessuno, per raccontare il negazionismo, la miopia, l'ignoranza, la miopia, il negazionismo, ma anche la grande capacità che dalla società civile innanzitutto è emersa. Noi dalla prima edizione alla terza abbiamo visto cambiare il mondo della società attorno a noi quanto a sensibilità e consapevolezza. Abbiamo visto più lentamente tra la prima e la seconda ancora non cambiare molto l'atteggiamento della classe dirigente economica e politica. Approfitto per rispondere e integrare la risposta alla domanda precedente. Il formato del libro è tale per cui è un libro che si legge come tutto intero, ma ogni capitolo potrebbe essere un libro a sé: Berlusconi, Calvi Sindona, Turatelle Paminonda, Idra, le curve dello stadio, i quartieri infinito. E l'indice dei nomi e dei luoghi che abbiamo messo lo consente una consultazione anche di tipo enciclopedico, insomma, anche per andare a vedere che cosa c'è vicino a casa mia, insomma, cosa è successo qua vicino a casa mia.
0: L'indice delle vie, via Achille Papa, sì, via Adda, via Albricci, via Alciati, potrei proseguire qui ancora per almeno un paio di pagine, c'è un elenco dettagliatissimo delle vie di Milano, quindi dove appunto, come dicevi tu, si può trovare come dire, la presenza mafiosa vicino a casa nostra. Giampiero, voglio
1: questo rende l'idea, prego. Rende l'idea del fatto che, scusa, no, rende l'idea del fatto che stiamo parlando di un qualcosa che è fisicamente qui tra noi, cioè l'indice delle vie dà l'idea di quanto, cioè, qua, camminano sul nostro suolo, sui nostri marciapiedi, frequentano i nostri gli stessi spazi, insomma, cioè non parliamo di un qualcosa di aereo che aleggia sopra di noi.
0: Quando parliamo di Lombardia parliamo di una delle zone più ricche d'Europa, non solo dell'Italia, e allo stesso tempo questa zona ricca dell'Italia e dell'Europa è una zona che viene definita a mafiosità immanente, quindi siamo oltre la penetrazione, oltre la colonizzazione, si parla appunto di mafiosità immanente. Segno questo di arretratezza da un lato, però dicevamo era anche la regione più ricca. Come stanno insieme le due cose, Lombardia ricca e Lombardia arretrata? Perché? Perché è immanentemente colonizzata dai poteri criminali.
1: E stanno insieme perché i mafiosi sono venuti qui apposta, cioè Joe Adonis nel 56 viene, si stabilisce qui, quando viene espulso dagli Stati Uniti, è il numero due dopo Lucky Luciano, lui sceglie Milano e inizia subito a fare quello che faranno i mafiosi negli anni successivi, fa business oltre che fare traffici criminali, e le mafie sono venute qui proprio perché qui si fanno soldi, qui si mimetizzano soldi, si ripuliscono, si mettono in circuito, c'è mercato, c'è possibilità di mescolarsi, e si è trovata una classe dirigente, una zona grigia che tuttora con non perdonabile incoscienza oppure con criminale coscienza sceglie di collaborare, di essere funzionale ai progetti degli imprenditoriali, manageriali o apparentemente tali del boss mafioso di turno nei territori dove lui è riconoscibile, cerca di non essere sfrontatamente visibile ma vuole essere riconoscibile, specialmente nei territori più piccoli, nei centri più piccoli rispetto a Milano, e abbiamo mille esempi ai noi che abbiamo dovuto persino selezionare nel raccontarli nel libro, di figure dal bancario al commercialista all'imprenditore stesso che va incontro a queste figure perché ritiene di poterne trarre un vantaggio, ritiene di poterle usare. Il caso più eclatante forse è quello degli ultra delle curve, che persino loro, che erano, diciamo, equiparandoli a un'impresa, hanno ritenuto a un certo momento di prendersi il mafioso in squadra per sentirsi più forti e per finirne poi sopraffatti come sempre.
0: Ultimissima domanda, Giampiero Rossi, illuminare il processo Idra qua a Milano, iniziato da qualche udienza, 2 o 3 mesi, non di più. C'è questa forte richiesta da alcune associazioni della società civile, direi tutte quante, dicendo venite a seguire, facendo un invito alla popolazione, alla cittadinanza milanese e non solo, venite a seguire le udienze del processo, manifestiamo vicinanza nei confronti dei magistrati. Questo processo è una frontiera importante, no, del contrasto alla mafia e all'andrangheta in questa città, Giampiero.
1: Allora, innanzitutto siamo molto...
0: Abbiamo un minuto, perdonami.
1: Per fortuna c'è questa mobilitazione e questo processo è importante perché sbatte in faccia in maniera evidente, anche per costruzione impianto giudiziario, l'alleanza solida, anzi addirittura il consorzio fra le tre grandi mafie che noi conosciamo, Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra. Non è una novità, già negli anni 90 era stato individuato questa alleanza, adesso è ancora più sfrontata, ma è anche più alto il livello in cui si muovono, che rende più complicato il contrasto dal punto di vista investigativo per contestare il reato di associazione mafiosa, però è proprio sofisticato con il modo in cui si muovono. Sono figure non prettamente esclusivamente mafiose, ma che di fatto fanno parte di clan.
0: Abbiamo parlato di mafia a Milano in Lombardia, 80 anni di affari e delitti, un libro uscito nelle ultime settimane, pubblicato da Zolfo Editore. C'è un'introduzione di Nando Dalla Chiesa. Giampiero Rossi ce l'ha presentato qui con noi, giornalista al Corriere della Sera, un libro che è scritto a più mani, insieme a quelle di Giampiero, quelle di Mario Portanova, caporedattore del mensile Millennium, e di un altro collega del Corriere della Sera, Franco Stefanoni. Grazie Giampiero e buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Sono le 11:27 minuti, la linea adesso passa a Dira Rubini per Cult. Noi con Pubblica ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori.

0: Un saluto ad ascoltatrici e ascoltatori da Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che riprende ad andare in onda questo martedì 3 di giugno, dopo la sosta e gli speciali dedicati alla Festa della Repubblica e al 80° del voto delle donne in Italia. Dunque, grazie di averci ascoltati ieri, grazie di essere venuti veramente molto molto numerosi il 1° di giugno nel nostro auditorium per la serata speciale del Suggeritore Nightlife dedicata al Fringe Me, e alla fine di questa puntata vi ricorderò che cosa accadrà in auditorium successivamente. Allora, il nostro sommario di quest'oggi, oltre a ricordarvi che potete scriverci ai numeri consueti, alla nostra mail oppure a cult@radiopopolare.it o ancora sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, prevede la rubrica del mercoledì, la nuova rubrica del mercoledì a cura della scrittrice Francesca Scotti, Ore d'Ozio, mentre vi faremo ascoltare un estratto dalla conferenza stampa che ha visto la presentazione della stagione del Teatro alla Scala 26-27. La prima, che vede come direttore musicale Myung Woon Chung, il maestro insomma che ha preso definitivamente funzione. Tutto questo nella seconda parte. Nella prima parte, lo spazio delle arti visive prevede un servizio di Tiziana Ricci sulla mostra che alla Pinacoteca da Brera è dedicata a Giovanni Agostino da Lodi. Mentre la nostra prima voce è quella di Barbara Sorrentini, che ha intervistato Lia Furxel, la direttrice artistica della edizione 2026 di Cinema Ambiente, che si svolgerà a Torino da quest'oggi fino al 7 di giugno. Ascoltiamo.
1: Sta per cominciare, quindi dal 3 al 7 giugno, la 29esima edizione del Festival Cinema Ambiente, che ormai si tiene a Torino appunto da tantissimi anni. Con noi al telefono la direttrice artistica Lia Furxi. Buongiorno Lia.
2: Buongiorno a voi.
1: Un programma come sempre fitto, anche perché purtroppo il tema è sempre più grave, sempre più un'emergenza. Parlare di ambiente, parlare di cambiamenti climatici, parlare insomma di temi legati a questo aspetto. Che cosa sarà questa edizione?
2: Sarà un'edizione che noi ci auguriamo interessante per il pubblico, perché i film che abbiamo selezionato e che presenteremo appunto nei giorni del festival sono film che ci raccontano come sta il nostro pianeta e ci invitano a riflettere cambi e modifiche sistemiche del nostro sistema globalizzato. L'estrattivismo e l'indiscriminata estrazione delle risorse, lo sfruttamento del suolo, lo sfruttamento dell'acqua, sono tutti problemi che ormai viviamo tutti i giorni e che il nostro pianeta, che come ormai ben sappiamo ha dei limiti, non può più sostenere.
1: Ovviamente non solo film, perché ci sono anche presentazioni di libri, incontri, però naturalmente il fulcro è il cinema. Da dove arrivano i film che avete raccolto? Tra l'altro anche recentemente al Festival di Cannes e lo avete preso subito, c'è stato un film che insomma ha fatto molto discutere.
2: I film ci sono arrivati veramente da tutto il mondo. Nella selezione abbiamo circa 30 nazioni rappresentate, ne abbiamo visti circa 1500 per la selezione, per cui è stato un lavoro molto lungo, impegnativo, ma comunque anche molto, molto interessante ed entusiasmante da quel punto di vista lì. Il film che è stato proiettato a Cannes, Groundswell, che è il terzo film di una trilogia che i due registi statunitensi George e Rebecca Tichel l'hanno dedicato all'agricoltura rigenerativa, loro sono ospiti fissi di Cinema Ambiente in tutti questi anni, per cui ci sembrava piacevole e interessante non solo ritrovarli, ma anche chiudere con un esempio propositivo per cambiare ad esempio il nostro sistema agricoltura.
1: c'è una sezione dedicata all'Italia, Made in Italy. Questo significa che comunque in Italia si lavora molto su questo tema, eppure in sala film su questo tema non arrivano, c'è una negazione naturalmente su quello che accade. Tutti questi film italiani, c'è un cinema italiano che si occupa di cambiamenti climatici e di ambiente?
2: C'è un cinema italiano che si occupa di ambiente, assolutamente sì, ma come dire, la difficoltà del cinema italiano non è tanto legata ai temi che trattano, ma è al sistema cinema che noi abbiamo, per cui i documentari, seppur meno di prima, fanno comunque molta fatica ad arrivare in sala. Non è proprio solo legato al tema e quindi non c'è un ostracismo specifico legato ai temi ambientali.
1: Chiudiamo con l'incontro con Lena Herzog, che sarà vostra ospite durante il festival. Perché avete scelto lei?
2: Abbiamo scelto lei perché ammiriamo moltissimo le sue doti di artista. Presenteremo i primi due capitoli di questa trilogia immersiva che lei ha realizzato, che sono due realtà virtuali. La sua riflessione sulle lingue scomparse o che stanno scomparendo e quindi di conseguenza sulla scomparsa di culture e sugli effetti, che non solo sugli esseri umani ma su tutti gli esseri viventi, hanno le guerre, sono delle riflessioni molto interessanti, molto importanti e soprattutto molto coinvolgenti, per cui l'abbiamo scelta senza esitazione.
1: C'è qualcosa in particolare che vuoi segnalare prima di salutarci?
2: Ma una cosa che mi fa piacere segnalare è che il 5 giugno, giornata mondiale dell'ambiente, che saremo a metà del festival, abbiamo coinvolto l'Università di Torino e il Politecnico di Torino e allestiremo una specie di villaggio intorno al cinema in cui studenti e studentesse dei due atenei faranno divulgazione ambientale e non solo di sostenibilità ambientale ma anche di sostenibilità sociale, raccontandoci le loro ricerche, i loro studi e mettendo, come dire, alla prova i passanti e gli spettatori del festival con giochi, quiz, esperimenti, ed è iniziare a aprire le porte degli atenei e far incontrare le giovani generazioni, prova i passanti e gli spettatori del festival con giochi, quiz, esperimenti, ed è iniziare a aprire le porte degli atenei e far incontrare le giovani generazioni che proprio questi temi stanno studiando

0: siamo arrivati allo spazio delle arti visive Giovanni Agostino da Lodi. Una mostra alla Pinacoteca di Brera ripercorre la carriera di un artista di grande valore, ma meno noto al largo pubblico. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
1: La Pinacoteca di Brera a Milano ospita per la prima volta una mostra dedicata a Giovanni Agostino da Lodi, un pittore tra i più originali ma meno conosciuto, che lavorò a cavallo del Cinquecento. E l'esposizione è curata da due storiche dell'arte, Maria Cristina Passoni e Cristina Quattrini. C'è una scarsità di dati e questo è il motivo per cui è un artista meno conosciuto che visse appunto tra la fine del Quattrocento e i primi anni del Cinquecento fra Milano e Venezia. E la mostra ha proprio l'obiettivo di restituire al pubblico la complessità, la ricchezza di questo percorso che ha fatto Giovanni Agostino da Lodi. Sono 46 opere tra autografe e autori coevo. Ci sono stati dei prestiti importanti da musei prestigiosi e ci sono dei confronti, degli accostamenti con Bramantino, Vivarini, Bellini, Dürer, Lotto, Romanino. Allora, noi andiamo in mostra con una delle curatrici, che è Cristina Quattrini.
2: È un artista conosciuto e molto amato dagli addetti ai lavori, dagli storici dell'arte, molto meno dal grande pubblico, quindi il nostro scopo è quello di farlo apprezzare e di dedicargli una mostra, dal momento che non ha mai avuto né una monografia né una monografica, e la sua fortuna è soprattutto in articoli e contributi scientifici.
1: Giovanni Agostino da Lodi, a cavallo tra 400 e 500, era il Boccaccino?
2: No, però a lungo è stato confuso con lui, quindi la sua...
1: Perché qui ho letto la prima opera che leggo, è La Madonna col Bambino, Boccaccio Boccaccino.
2: Sì, perché la riscoperta di Giovanni Agostino avviene a partire dalla fine dell'Ottocento, quando Wilhelm von Bode, un importante storico dell'arte tedesco, nel 1890 pubblica un articolo dedicato allo pseudo Boccaccino, cioè un pittore in quel momento anonimo, che lui ricostruisce formando un catalogo nel quale ci sono molte opere prima attribuite da altri storici dell'arte a Boccaccio Boccaccino, questo pittore che nasce a Ferrara di origine cremonese, che all'inizio del Cinquecento, in seguito a un episodio criminale, ripara a Venezia, fugge da Ferrara dove era pittore di corte e va a Venezia, negli stessi anni in cui ci si trova anche Giovanni Agostino. Ci sono delle somiglianze indubbie, quindi noi abbiamo proposto questa sezione iniziale con un'opera di quelle attribuite da Cavalcaselle a Boccaccino, questa Madonna col Bambino e San Sebastiano della Galleria Estense di Modena, che è stata restaurata appositamente per la mostra, a confronto con un'opera di Boccaccino nostra, questa Madonna con il Bambino, e con il dipinto nostro firmato da Giovanni Agostino da Lodi, rinvenuto.
1: Ecco, questo è?
2: Questo
1: è questo? Questa è la raffigura?
2: Questo non si capisce, non è chiaro cosa raffiguri.
1: Santi Pietro e Giovanni Evangelista. Questo è di Brera.
2: Probabilmente Santi Pietro e Giovanni Evangelista. C'è un'iscrizione che è stata letta in vari modi, ma è molto difficile e non si riesce a decifrare. Qui però c'è la firma Johannes Augustinus Laudensis Pinsit.
1: Quindi è firmato da lui,
2: quindi Malaguzzi Valeri nel 1912, pubblicando questo dipinto che si trovava nella collezione Bazzero e che l'anno dopo fu comprato da Brera, riferì il gruppo dello pseudo Boccaccino a Giovanni Agostino da Lodi, ma incontrò delle resistenze anche autorevoli, in particolare quella di Wilhelm Suida, che aveva pubblicato una copia di questo dipinto che era a Norimberga e che non volle mai accettare il fatto che questo fosse l'originale e Giovanni Agostino da Lodi fosse lo pseudo Boccaccino.
1: Senta, sì, come avete concepito la mostra? Quante opere ci sono di Giovanni Agostino da Lodi e quante di grandi, come Bramantino, ho visto alcuni maestri del Rinascimento?
2: In tutto sono 46 opere, compresi alcuni disegni, quasi tutte di Giovanni Agostino, con alcuni confronti che noi speriamo aiutino a ricostruire il suo percorso, perché è un pittore di pochissimi documenti.
1: Ci sono poco di lui.
2: Ma pochissimi, c'è un documento del 1504 che è un pagamento che attesta la sua presenza a Venezia da parte di Giovanni Paolo Averoldi, un nobile bresciano che poi diventerà committente di Savoldo, di Moretto, e che gli compra un quadro piccolo da casa perché spende solo 5 ducati. Poi è documentato quando torna a Milano nel 1510-11, ci sono solo due opere datate, due opere firmate, un'opera firmata e basta, quindi si conoscono solo due committenti, quindi la sua storia si ricostruisce, almeno noi speriamo, facendo vedere cosa lui guardava, quindi lo abbiamo messo a confronto con alcuni grandi maestri.
1: Ho visto che ci sono dei prestiti da alcuni tra i più grandi musei,
2: sono
1: tra i più prestigiosi musei, quindi avevano delle opere di Giovanni Agostino da Lodi?
2: Sì, sì, ci sono opere sparse in moltissime collezioni.
1: Quindi il suo valore è stato riconosciuto, perché se questi importanti musei voluto.
2: No, senz'altro, però a volte sono entrate anche con altre attribuzioni. Comunque è stato finora soprattutto un pittore per storici dell'arte, e c'è stato un momento di grande fortuna critica una quarantina di anni fa sull'onda dell'interesse per i pittori eccentrici dell'inizio del Cinquecento, e poi dopo la situazione è rimasta un po' ferma. Quindi noi ci auguriamo anche che la mostra serva a muovere le acque.
1: Perché pittori eccentrici?
2: Perché sono pittori che hanno uno stile bizzarro, spesso influenzato da Dürer o da altri artisti tedeschi, e diversi da quello che è il classicismo, diciamo, di matrice perugineschia, che si afferma negli stessi anni, tra la fine del 4 e l'inizio del 500. Poi abbiamo, non so, questa opera di Vivarini che abbiamo viene da Amiens e abbiamo esposto per far vedere come all'inizio, quando lui lo si comincia a seguire in Laguna, perché lui è lombardo ma compare a Venezia in anni in cui i rapporti tra le due città sono molto fitti dal punto di vista culturale e artistico.
1: Poi la scuola di Venezia è importante, no?
2: E certamente, anche se erano rivali politicamente. E poi abbiamo qui delle cose, dei prestiti eccezionali.
1: Bramantino,
2: eccolo, guarda, abbiamo questo prestito dalla National Gallery di Londra, l'adorazione, è un'adorazione dei magi, e qui abbiamo Giorgione, l'etere età di Palazzo Pitti, e le abbiamo messe a confronto con questo dipinto.
1: Cioè, prima classe proprio.
2: Sì, no, proprio una generosità incredibile, hanno compreso lo spirito della nostra mostra, e le abbiamo messe a confronto con la lavanda dei piedi di Giovanni Agostino delle Gallerie dell'Accademia, che è uno dei due dipinti datati. È datato 1500 perché volevamo che si vedesse come lui ha una radice bramantinesca. Infatti, guardando il Bramantino e guardando ad esempio l'architettura di questa scena, o come sono fatti i panneggi, lo si comprende molto bene. Guardando per esempio questo sedile marmoreo e il bacile e le urne in primo piano nell'adorazione dei magi. E poi volevamo che si vedesse come poi lui, giunto a Venezia, probabilmente dopo essere tornato momentaneamente a Milano, avere visto il Cenacolo di Leonardo, perché qui in alcune teste si vedono delle riprese dal Cenacolo, si avvicina però a Giorgione, perché è abbastanza le tre età che non sono datate, però possono richiamare alcuni gruppi di teste, certo, dipinti da Giovanni Agostino, e quindi questo dipinto serve un po' anche per orientare la datazione di quello di Giorgione.

0: Bentornate, bentornati, ascoltatrici e ascoltatori, questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E adesso vi facciamo ascoltare alcune voci dalla conferenza stampa di presentazione che si è tenuta alla fine della settimana scorsa al Teatro alla Scala per presentare la nuova stagione.
1: Ogni volta quando si dice una stagione di sfida, la sfida c'è tutti i giorni, col lavoro che si viene a fare tutti i giorni, e quindi insomma è veramente un ringraziamento a tutti i lavoratori di tutti i comparti, e poi un ringraziamento anche al pubblico, al nostro pubblico degli abbonati e del pubblico che ci segue sempre con maggiore attenzione. Il sindaco ha parlato dei principi di inclusione, che non sono fatti solo però di prezzi, di attenzione ai prezzi. Quelli sono certamente argomenti importanti. Abbiamo annunciato anche qualche lieve adeguamento di prezzi, dei prezzi più cari, ma per determinare comunque un plus valore che sarà in parte investito per aumentare accessibilità a posti che adesso sono meno accessibili. Quindi noi pensiamo veramente ad ogni poltrona, come possiamo fare per perseguire l'obiettivo che diciamo sempre, che i milanesi vengano tutti alla Scala. Diciamo i milanesi perché sappiamo che comunque il pubblico oramai viene da tutto il mondo. Prima di passare ad una disamina dei titoli, voglio dare la parola al maestro Chung, che è qui per un messaggio di... dica qualcosa, quello che vuole.
2: Parlare davanti tanti di voi giornalisti, gente importante, così. Ho fatto una volta, mi ricordo, 37 anni fa, quando ero nominato direttore musicale alla nuova opera Bastiglia a Parigi. E mi chiedo qual è la differenza fra quest'epoca 37 anni fa e adesso. Forse nominazione 37 anni fa era un po' presto per me, non parlavo neanche francese, non avevo mai diretto un'opera francese, ma avevo una cosa in abbondanza: energia. Quindi adesso, 37 anni dopo, forse si può dire è un po' tardi. Ho perso molta energia. Che cosa ho guadagnato, ho imparato? Forse ho più esperienza, ma soprattutto... grazie a questa relazione con il teatro, ma soprattutto i musicisti del teatro, perché è una coincidenza, ma esattamente 37 anni fa ho fatto il mio primo incontro con l'orchestra della Scala, ma dall'inizio, da subito, c'era questa impressione che mi ha dato che loro mi capissero così bene, e questo è continuato fino oggi. Quindi è cresciuto una cosa, forse la cosa la più importante nella vita, e questo è amore. Normalmente un impegno piuttosto professionale, è stato così a Parigi 37 anni fa. Ho passato molti anni facendo un lavoro direi piuttosto professionale, ma adesso non sono più interessato di lavorare in modo professionale, quindi vado praticamente nessuna parte. Perché in questo lavoro, questo è impossibile da trovare, si va a un'orchestra, ma non importa, ma c'è poco tempo e si passa una settimana, e se tutto va bene c'è un'amicizia più o meno, ma mai un amore. Questo non esiste nel mondo professionale, è troppo difficile, ma questo amore è cresciuto da 37 anni, forse nella mia esperienza personale è l'unica che ha continuato così lungo. E quindi l'orchestra della Scala, il teatro della Scala, naturalmente il coro, ma ho lavorato soprattutto con l'orchestra perché abbiamo fatto tanti concerti anche come filarmonica della Scala. Quindi è unica nella mia vita, quindi posso offrire al teatro, ma soprattutto ai musicisti, questo amore. Come tradurre in lavoro, non so, io sono pronto di fare tutto che mi chiedono di fare per aiutare il teatro. Mi ha chiesto qualche giornalista quali sono i vostri progetti, e ho risposto: non ho progetti. Avevo tanti progetti 37 anni fa, ma i progetti io lascio al nostro amico Fortunato Ortombina, che conosco da 20 anni e una fiducia assoluta, perché con lui è anche questa amicizia, perché ci vuole tempo per arrivare a questo livello. È l'unico uomo che io ho dato un complimento, un certo complimento, ma era un solo un mezzo complimento. Ho detto, forse lei è l'unico che ho incontrato chi ama Verdi più di me. Questo sempre pensato che è impossibile. Questo perché per me è una cosa, il massimo della mia vita musicale. Quindi io sono venuto in Italia per la prima volta 44 anni fa, per un motivo, non per la musica, perché non avevo concerti invitati, ero l'assistente a Los Angeles a maestro Giulini, ma volevo venire in Europa per imparare, per studiare, e abbiamo scelto Italia per un motivo, indovinare, per mangiare, perché amavo così tanto la cucina italiana, quindi, ma questo infatti è un ottimo punto di partenza. Forse meglio di cominciare con la cucina che la musica, perché questo fa la base della vita e si deve mangiare 2-3 volte al giorno. Quindi, e questo è cominciato così, è durato finora, e la mia vita, 44 anni, ho vissuto in due paesi solo, Francia e Italia, più in Francia perché avevo un impegno, molti concerti in Francia, ma molto in Italia. Ma non voglio continuare troppo lungo, perché devo lasciare il nostro sovrintende la parola, ma io proverò, come il sindaco mi ha chiesto, di partecipare, di fare conoscenza di Milano, perché ho lavorato tanti anni qui, ma non conosco Milano, perché il modo che io lavoro, arrivo nella città, vado all'albergo e io conosco la strada fra l'albergo e il teatro. È solo quello, non vado a nessun parte, ma adesso andrò e anche studierò un po' meglio italiano, perché l'italiano immaginiamo dove ho imparato l'italiano, nei ristoranti. Quindi questo livello devo migliorare, lo so, proverò, ma è un grande onore, grande piacere E io farò meglio possibile di aiutare tutti, ma io vorrei aggiungere un'altra cosa finalmente. Dall'inizio non solo i musicisti, ma il teatro, la gente che lavora nel teatro, cominciando dalla portineria, trovato sempre così gentile. Normalmente questa gentilezza in una piccola città, non un grande teatro famoso come Milano, ma ognuno, un tecnico, un portiere, non importa dove, c'è un... non so, io spero che tutti i milanesi saranno così gentili, perché questo mi ha stupito sempre. Quindi grazie al teatro, grazie a Milano, grazie a Italia, grazie.
3: Bravo maestro. Allora, adesso veniamo alla stagione. Come sempre si chiede una definizione, ma una stagione di sfide, come deve essere ogni stagione, diciamo pure una stagione di rischi anche, perché non ci sono le sfide se non si assumono dei rischi, e anche una stagione di novità. Il direttore musicale debutta con il titolo del direttore musicale. Ora non voglio rifare la storia della Scala, ma l'Otello, l'ultima volta che si è fatto qui, lo fece proprio un direttore musicale, poi doveva rifarlo agli Arcimboldi, ma la cosa non ha funzionato. Ma però è assolutamente l'Otello il titolo che deve essere il titolo del direttore musicale. Quindi il maestro si presenta con questo titolo. Anche qui sappiamo, quando parlo di rischi, sappiamo che ci sono titoli che nella storia non vengono programmati perché si ha paura di non avere trovato il cantante per cui valga la pena rischiare. Questa è la storia, è inutile che ci giriamo intorno. Ora questo tempo è finito, dobbiamo prenderci i rischi, naturalmente i rischi calcolati, cercando di formare le persone, cercare, scovare. I cantanti, non è vero che non ci sono più i cantanti di una volta, forse se oggi la gente viene a teatro per certi aspetti anche più di una volta, forse vuol dire che il vero patrimonio è la letteratura musicale e che i cantanti sono personalità e gli artisti che ci servono per realizzare nel modo migliore possibile questa letteratura musicale. In questo caso avremo Brian Jage e Sogomonian, avremo due compagnie di canto. Anche qui su alcune produzioni abbiamo due compagnie di canto e ogni volta il cantante che c'è in una seconda compagnia di canto è un cantante scelto per passare gradualmente nella prima compagnia di canto. Inutile, lo sappiamo tutti, 3 giorni fa abbiamo avuto, per un problema di traffico stradale, non a Milano, non è arrivato il soprano per fare la recita. Non abbiamo né cominciato più tardi né nulla, avevamo un'altra artista che era qui, che aveva fatto le prove, che avevamo selezionato, che aveva già debuttato, della quale avevamo già tastato i nervi un'altra volta perché dovete cantare Norma, l'altra volta nella stessa situazione, e avvisata un'ora prima dello spettacolo, è venuta qui, si è truccata, ha ripassato tutto ed è andata in scena. Quindi questo, quando dicevo che la sfida è quella, sì, dei grandi titoli, dei rischi, ma poi è sempre quella del lavoro quotidiano.

E prima di passare alla rubrica del mercoledì curata da Francesca Scotti, vi ricordo che ci sono appuntamenti in auditorium per tutto il mese di giugno, nei giorni consueti in cui lo apriamo, cioè il lunedì e il giovedì. Questo giovedì ci saranno i 30 anni di Camera Sud con tanti ospiti e come sempre avremo un DJ set, l'aperitivo e potrete raggiungerci dalle 20. Come sempre andate sulla pagina di Live Pop sul nostro sito e prenotatevi. La stessa cosa potrete fare lunedì prossimo quando il suggeritore Night Live ospiterà Basilio e Tiziana, che conoscete benissimo perché sono anche coloro che per tanti anni hanno gestito l'app Bedda e si occupano dei nostri aperitivi, loro sono anche da sempre dei narratori, in particolare Basilio, che peraltro firma la trasmissione Popolaroid per Radio Popolare. E quindi ci sarà un nuovo racconto, una nuova narrazione con musica lunedì prossimo, sempre a partire dalle 20, sempre con un DJ set e sempre con un aperitivo. Ore d'ozio è la nuova rubrica di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che anche oggi è in onda fino alle notizie delle 12.30. È l'ultima parte del nostro programma e allora la parola va a Francesca Scotti.

Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, bentrovati. Questa mattina, per fare il tè verde, ho usato una piccola teiera giapponese, di quelle tonde e basse, con il manico di lato, che quasi stanno nel palmo di una mano. Niente di speciale, eppure lo è. Tempo fa ha chiuso la mia pasticceria giapponese preferita. Era in una vecchia casa tradizionale, stanze con i tatami, vetri sottilissimi alle finestre scorrevoli e un giardino con diverse piante dalle chiome a nuvoletta e una lanterna di pietra. Il verde era così vicino che a volte l'interno e l'esterno sembravano confondersi. Nonostante nel menù ci fossero vari dolci giapponesi, io finivo per ordinare sempre tè verde e gyokan. Il dolce tradizionale è una sorta di gelatina di fagioli rossi e zucchero. Ne scrive Natsume Soseki nel suo romanzo Guanciale d'erba, pubblicato in Italia da Neri Pozza, e ne parla Junichiro Tanizaki nel suo libro d'ombra, pubblicato in Italia da Bompiani. Quest'ultimo è un breve ma fondamentale testo sull'estetica giapponese, in cui uno dei più grandi scrittori del Novecento riflette sulla bellezza che si rivela nell'ombra. Scrive di illuminazione, di spazi, di carta, di decorazioni in oro e anche di questo dolce. Che cosa più dello gyokan e della sua tonalità possono indurre alla meditazione? Solo a metà trasparente e come rannuvolata, la pasta somiglia alla giada. Dall'interno si sprigiona un chiarore di sogno, quasi una sorgente di luce solare, che la liscia superficie abbia risucchiata e inabissata nel centro del dessert. E poi, nella penombra di una stanza, disponete i blocchi dello gyokan in un recipiente di legno laccato. Il suo fascino misterioso aumenterà, il suo colore delicato e indefinibile si sposerà perfettamente con le tonalità della lacca. Sulla punta della lingua, il liscio, il compatto, il freddo dello gyokan si combineranno armoniosamente, come se tutta la tenebra circostante si fosse fusa in un'unica massa. Quella pasticceria per me aveva un po' le stesse caratteristiche del dolce che ordinavo, qualcosa che custodisce e sprigiona. In occasione della chiusura del locale, per alcuni giorni, l'anziana proprietaria ha messo in vendita a prezzi molto bassi tutto ciò che conteneva. E così i clienti, che di solito entravano per un dolce, erano invitati a partecipare alla fine e allo stesso tempo al futuro di quel luogo. Li ho visti portarsi via, poco a poco, arredi e porcellane. Le teiere, i piattini, i sostegni per le bacchette sparivano uno dopo l'altro, ma anche i tavolini bassi, i vasi per i fiori. Era come se il locale si stesse dissolvendo per entrare in frammenti nelle case degli altri che tante volte aveva ospitato. All'inizio mi sembrava troppo malinconico partecipare, per di più erano oggetti visibilmente usurati. La ceramica opaca, i segni del tempo sul legno, diverse imperfezioni. Ma poi qualcosa è cambiato perché erano proprio quelle tracce a renderli preziosi. Non erano oggetti nuovi che imitavano un'atmosfera. Quell'atmosfera la racchiudevano davvero. E poi in Giappone c'è un'idea di bellezza che non teme l'imperfezione, anzi. Così alla fine anch'io mi sono unita a quella dispersione gentile. E ho scelto una teiera, un poggiabacchette a forma di coniglio e un piccolo piatto a foglia. C'era malinconia, certo, ma anche una sorta di gratitudine quieta, perché ciascuno di noi, ciascun cliente, portandosi via qualcosa, salvava una piccola parte del luogo che aveva amato e forse anche della qualità del tempo che lì aveva trascorso. Oggi, ogni volta che uso quella teiera, mi sembra di tornare nella mia pasticceria giapponese preferita. I vetri sottili, il giardino, il rumore lieve di una tazza appoggiata sul tavolino basso. E poi lo gyokan con il suo chiarore di sogno.

Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che vi dà appuntamento a domani alle 11.30 in podcast sul sito di Radio Popolare e naturalmente scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Adesso ci sono le notizie delle 12.30 di Radio Popolare.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Vabbè, in ordine sparso, sentivo la sigla e per la prima volta mi è venuto in mente di cambiarla. Su quella roba ego riferita, tipica dell'adulto irrisolto in studio, Davide Facchini, vuol dire che culo, potremmo mettere una voce tipo che culo. Tutte voi le fortune, eh? No, scusate, sono un po' in tensione, stasera l'Italcalcio gioca contro il Lussemburgo. Gli altri si preparano per i mondiali, noi ci giochiamo il Lussemburgo.

Ammetto però di avere, di nutrire una certa simpatia per l'anticonformismo dell'attuale e temporaneo CT della nazionale, Baldini. Andate a cercare qualche dichiarazione, qualche presa di posizione particolare. O quando ha tirato le pedate nel sedere all'avversario. Che... un po' così, un po' fumantino, sinistro, alternativo. Però è anche vero... che l'Italia è quel paese che dal punto di vista del lavoro è così conciato male che financo il CT della nazionale precario in attesa del prossimo, stanno ancora scegliendo la precarietà fino alla panchina degli azzurri.

sarà mica il caso di mettere un brano con il titolo che tradotto in italiano significa semplicemente canestro, o meglio, cesto. Poi collateralmente è pure bello, ma è per il cesto che lo metto.

Sì, ma non è che tutta la trasmissione vedrà canzoni così belle in onda, eh? Non fateci la bocca. Facco, giusto te aspettavo, eccomi. Oggi avete fatto il mic up su De Gregori. Noi ieri avremmo dato molto di più con il Paletta. Occasione persa, ma secondo me è andato bene così Paletta ieri. Paletta dei Pancras, ospite di Musica Leggerissima ieri. E stasera sul palco del festival, Big Band Festival di Nerviano. Oh, mi piacciono i messaggi che iniziano. Oh, Facco, sai se la partita la danno in chiaro? È su Rai 1, Lussemburgo-Italia. Un altro ha scritto 5-0 e torniamo a casa, dai, basta. Non si infierisce. Sono le 13.22, ancora una volta in diretta. Questa è Musica Leggerissima, Radio Popolare. Oggi un 39 minuti di musica. Per chi si sente in colpa? Perché si è fidato degli orari che danno le scuole per quanto riguarda i concerti di fine anno dei bambini delle elementari, dalle 12 alle 13. Io vengo prima, preparo la mia trasmissione, bello sereno, è qua tutto pronto, anche con delle robe nuove qui e là, come la prossima. 45 minuti di ritardo, pirla io a crederci. Per cui sono sgattaiolato via come un malfattore, sperando, insomma, mi sono fatto vedere molto bene prima. Sono qui! Fai gesti, urli, fai la roba tipo la clac, no? Fai il primo a battere le mani, alzandoti, facendoti vedere bene. E poi niente, poi sono andato via tipo musicando, che è uno dei pezzi che facevano. È stata così, cosa vuoi fare? Ricordiamoci che il prossimo anno registro quando c'è il saggio di fine anno. Ma noi andiamo avanti fino alle 14 parlando di queste e altre cose. Speriamo più di altre attraverso il numero WhatsApp ed SMS e Telegram 331 62 14 013.

La mail è diretta@popolarenetwork.it. Oggi facciamo anche un bel microfono scritto, bello easy. Ne parliamo subito dopo il secondo brano. Guardate, se volete, l'anticipazione sul muro di Facebook di Musica Leggerissima. Dicevamo, cosa nuova?

Prima uno si... come dire, si... illude, era il termine. Poi chissà perché non mi veniva illudere. Arriva un messaggio che ho scritto: grazie, ottimo consiglio, eh? Bella, vuol dire che ti ho messo un bel brano, questo nuovo, di Cassia. Poi leggo bene: ah, ho letto La città dei ladri, il libro di cui avevi parlato, in una trasmissione che non ricordo, era questa. E vabbè, prego, però volevo mettere la musica. Coraggio Facco, che prima o poi tuo figlio diventerà adolescente, così metterai finalmente musica bella. Non credo che le due cose vadano assieme. Ad ogni modo, questi che abbiamo sentito erano i Cassia, da un posto che non riesco a... Macclesfield, in Inghilterra. Sono in giro da 6 anni e hanno fatto 3 dischi. Questo brano si chiamava... Do right, fai la cosa giusta. Non proprio, fallo giusto. O fai il destro. Allora, lo dicevamo poco fa, il volo più pazzo tra Italia e Stati Uniti. 3 compagnie, 5 aeroporti, 30 ore. Una sola persona che ha fatto questa roba. Allora, ha preso il volo da Cagliari, è andato a Fiumicino, poi è andato a Charles de Gaulle, Parigi, da lì è andato a Washington, a Seattle, nello stato di Washington, e da lì è andato a Pasco, un aeroporto minore. 5 aeroporti, 3 compagnie, 30 ore. E allora 331-6214013 via sms, telegram e whatsapp, alla mail diretta popolarenetwork.it. Storie di cambi infiniti, il vostro record di cambi. Visto che la notizia e la domanda era già stata scritta sul muro di Facebook, c'è già la prima risposta. Primo viaggio internazionale, destinazione Costa Rica, 1992, Milano-Madrid, Madrid-Città del Messico, Città del Messico-San José. Sul volo per il Messico conosco un italiano che va a trovare il fratello a Cuernavaca, cioè la corna della vacca. Dormo in aeroporto per prendere il volo per la Costa Rica la mattina dopo. Faccio il check-in, tutto ok, vado a fare colazione. Scazzato e stanco sfoglio il passaporto. Non è il mio, ce lo siamo scambiati con l'italiano. No! No! Allora, disfo il check-in, vado in ambasciata italiana, ma loro possono farmi un passaporto provvisorio per stare in Messico o per tornare in Italia. Niente Costa Rica. Anche il tipo alla fine si accorge dello scambio. Per forza andiamo in giro col passaporto di un altro. E alla fine tutto si risolve. Mi faccio una serata a Cuernavaca e un'altra notte in aeroporto. E la mattina dopo riesco ad arrivare in Costa Rica. Andata di lusso. Scusate, una domanda: è meglio fare 30 ore su e giù dagli aerei di filata, o sarebbe più sano far passare del tempo? Ci sarà qualcuno che sa sta risposta al 331-6214013. Allora, io personalmente una volta avevo talmente voglia di andare ad Ibiza che sono passato per Dortmund. Cosa vuoi fare? La vita è così. Però a settembre, no? Con ottobre, no? Le stagioni in cui vanno tutti. L'altra volta andare in Cambogia avevo 30 minuti solo di attesa tra Francoforte e Phnom Penh e volevo mettermi il bagaglio a mano, ma pesava troppo. E allora ho tolto della roba dal bagaglio a mano, 30 minuti solo di attesa tra Francoforte e Phnom Penh e volevo mettermi il bagaglio a mano, ma pesava troppo. E allora ho tolto della roba dal bagaglio a mano, ho messo tipo la cerata che va in Cambogia, cioè

Va bene, scrive Marco, ma era fin troppo facile sapere che avreste apprezzato questa canzone. Oh, per questa applausi e grazie. E quel gran figo di Mike Patton con i Faith No More. Sì, facile. 3316214013, Milano, Francoforte, Toronto, Camagay, Havana. Non ricordo quante ore, ma tante, veramente tante. Aldo. Milano El Nido, nelle Filippine. Milano Istanbul, Istanbul Manila, 13 ore Manila. Manila Palma.

One, 8 ore, tante belle conoscenze e visto una stagione intera di The Walking Dead, te credo, Enzo. Allora, io ho deciso, ascoltando ieri il podcast, mentre, come dire, logoravo il mio fisico a furia di esercizi per ultra cinquantenni, che aprirò la rubrica Bella ma non c'entra. Quando io, che accade in questi casi, cioè io faccio una domanda sugli aerei e Gaetano risponde: agosto 67, da Recco a Sanremo in autostop, 21 passaggi. Bella, ma non c'entra. Non è aereo, ma insomma, ti prendiamo in giro, io. Un mio conoscente, a causa di un grave lutto, ha fatto Italia-Spagna, Cile-Spagna-Italia in 30 ore. Decisamente il viaggio più strazzato di cui sia conoscenza. Andando su qualcosa di un po' più leggero, una roba che non mi è successo. Almeno questa me la sono scampata, però conosco un paio di persone cui è accaduto e non è bello. Allora, non lasciatevi con il la partner salendo sull'aereo, ok? No! Soprattutto se è un transoceanico. No! O dotatevi di mezzi per riuscire a farvela passare. Non mi ricordo quante ore, ma una volta siamo andati in Brasile, immagino partendo da Milano, dall'Italia, con Canadian Airlines. Siamo passati per Toronto. Fischia franca!

Attenzione perché siamo alle 35 ore. Si firma con un secondo messaggio Ale. Ale Panama, dal cappello che sovente porta. Ciao Facco, Panama 2001. Bocca del Toro, Panama City, Miami, connessione persa, Madrid, Barcellona, Malpensa. 35 ore totali. Niente male. Questi altri si chiamano Seratons. Il brano è Over You e in questi giorni ho ascoltato della roba nuova. Si sente?

attimo, basta roba bella. Tra poco mettiamo della musica che piace a me, che non è bella. Allora, abbiamo un tema, nel senso sono piuttosto curioso, perché due ascoltatori nel giro di un minuto hanno mandato la stessa risposta, ma sono due numeri diversi, due nomi diversi, due foto diverse anche, vado a controllare. Eh sì, questo è uno col cappello rosso e questo è un altro col cappello grigio. Ma pensa. Uno scrive Milano roba Bangkok Kairns, che è un posto in Australia, 30 ore. Un altro scrive Milano, ma subito dopo, secondo me è lo stesso, quanti numeri hai? Milano, Londra, Bangkok, Sydney, Cairns, 25 ore, beh, decidetevi. Stiamo sempre chiedendo il vostro record di ore per una tratta di tratta aeroportuale, con più aerei evidentemente. Non riuscivo in nessun modo ad andare a San Pietroburgo se non con un Milano, Roma, Parigi, Helsinki, San Pietroburgo, 26 ore. Buona. Vale la mezza Milano con 30 ore? E poi si spiega, nel senso che sono stato 28 ore fermo alla mezza prima di partire. Milano, Mosca, Pechino, Nuova Delhi, Kathmandu in 48 ore. Non è vero, ma non volevo essere da meno. Mi sentivo un povero pirla. Potresti vincere tu, Pasquale, ma in zona Cesarini vince Ale. Io tempo fa rimasi senza soldi in Perù e quindi ho fatto Lima, Città del Messico, con il volo dei pellegrini per la Madonna del Guadalupe. Che non è quando dice ho perso, sono senza soldi, Madonna per la Madonna. Poi, Città del Messico, Miami, Miami, New York, New York, Reykjavik, Reykjavik, Bruxelles, Bruxelles, Oriel Serio, Viale Padova. Due giorni con Iceland Air, 600 euro. Ale, non so se crederti, forse questo è troppo. Va bene, volata pure quella di oggi, dopo questo brano bello, ma bello, talmente bello che lo faccio partire in anticipo. Mettiamo un po' d'ordine con le iniziative di Radio Popolare, qualche notizia. È la rubrica dei tour in Italia in questo periodo.

Allora, questo brano è appena stato bollinato dalla tamarra della redazione di Musica Leggerissima. Sapete che io condivido con voi, c'è cioè la tamarra, il metallazzo, il metallozzo, eccetera, eccetera. La Cinzia ha appena scritto in stampatello: figata fotonica. Eh sì, te avevo detto che era bello sto pezzo qua, te non ti fidavi. Allora, come siamo messi con i cori? Vi state muovendo? Il 23 di giugno è dopodomani, sembra di no, invece sì. Un'iniziativa Ascolta Cori. Noi come Musica Leggerissima abbiamo io, perché sono l'unico da solo. Jukebox Hit Parade. Andremo, non si può ancora dire, ma ormai lo dico, andremo a Gorla. Seguite trasmissioni di Radio Popolare, ve lo ricordiamo, il 23 sul Far della Sera, Milano, ma non solo, anche vari posti in giro per l'Italia, ma perché no, anche all'estero, si uniranno in una pletora di canzoni cantate in coro. Fate parte di un coro, aggiungetevi, proponete. Ci sono a Bergamo, ci sono a Reggio Emilia, ci sono a Piacenza, ci sono a Bologna, ci sono in svariate parti della città, a Lorenteggio, a Dergano, a Milano, Gorla, come abbiamo detto. Vi piace Hit Parade, Jukebox? Agganciatevi a questa trasmissione. Vi piace Sanremo? A Poveri Mabelli, canzone XXI secolo, agganciatevi a volume. Ogni trasmissione adotta un coro. Canzoni di Milano, alla Romana Strippoli. E vabbè, vieni con me. E presto presto al mattino con i cantautori classici. Per quanto riguarda invece le feste di Radio Popolare, nel ricordarvi sempre comunque il 4 di luglio, al Rob De Mat a Milano, dall'aperitivo a mezzanotte, svariate ore di Silent Disco ad ingresso gratuito per festeggiare la fine di questo infinito palinsesto. Molto primo, ossia venerdì prossimo, Poveri Ma Party al Centro Sociale ZAM, il 12 giugno, la festa di Poveri Ma Belli. Dalle 17 la trasmissione, poi la degustazione della birra occupata autogestita. Il DJ set con DJ Dylan e Diego Lee. Diego Lee, ah, l'ho capito adesso. E Dylan sarà disma per sapenza. E poi concerto con Union Spray and the Seniors, gli Ska Bomber, Rap Caverna Posse e i Robot. Ci sarà anche la bellissima maglietta di Poveri Ma Belli. Bella vera, devo dire. Allora, un passo indietro. Ieri abbiamo scherzato con Daniela, il cui marito diceva che era andato a pescare ieri con il diluvio che c'era, e tutti gli ascoltatori l'hanno presa per il culo dicendo che in realtà stava andando a pescare, sì, ma qualcos'altro. Dice Daniela che quando è tornato a casa suo marito l'ha picchiato e poi gli ha detto: chiama Facchini per le spiegazioni. E poi, ciao Facco Facchini, visto che sei uno stato in vacanza a Palma di Maiorca e so che tu sei fortunato, che sei stato a Milano mentre io ero in vacanza, sfortunatamente per me, in quell'isola bagnata dal mare, illuminata da un sole splendido, mi metti Ruggero dei Timidi? No! E poi quest'altra che davvero non capisco, Elisa dal Sussex. Ma che tamarrate stai mettendo? Erano, a parte l'ultima, erano una più elegante dell'altra, ma veramente? Che siamo quasi davvero in chiusura. Allora, il pezzo che segue è stato scelto da Alessandro Braga, il quale se ne prenderà la responsabilità. Ero lì che guardavo i tour, volevo mettere una roba moderna. Poi in questo periodo sono fissato con un nuovo album di Madame, molto bello. Passa Braga, fa: sono stato al live di Vasco, bellissimo, una scaletta stupenda. Ma Vasco l'ho messo settimana scorsa. Fa: allora metti Cremonini che in tour, metti qui. Oh! Dice Braga, sai chi c'è in tour? C'è in tour Cremonini, che se questa canzone l'avessero fatta i Blur, sarebbe stato un hit commerciale del Britpop.
Più o meno, eh. Poi iperbole qua. Facchini Davide, iperbole Facchini.

0: Ah, questa piace tanto al conduttore che arriva dopo di noi, eh. Commenti sparsi. Vabbè, con l'iperbole di Braga ti sei salvato. Forse una delle più brutte di Cremonini. Pensa che stavo per mettergli una pop. Appena sento il nome di Alessandro Braga mi si rizzano le orecchie. Ma che cacchio? Ma metti due volte Vasco, eh? Non è che prendi fuoco. Ma quest'anno non c'è la festa della Radio Alpini. No, non c'è. Quest'anno è il 50esimo, facciamo una roba diversa. Non conoscevo Cremonini post Luna Pop, ma questa non è male. Grazie a tutti coloro, siamo riusciti a leggerli tutti, siete veramente in tanti a scrivere. Tutti coloro che, dicevamo, hanno partecipato con le loro risposte più o meno vere al microfono scritto di oggi di Musica Leggerissima, che torna domani. Bella questa. Puntuale come sempre. Alle 13:15 su queste frequenze. Tra poco gente seria con musica seria. Ci sentiamo domani, che è giovedì ed è il giorno dell'aperitivo in auditorium di Metro Stratos. Ai piatti ci sarà Pardo, appunto, della redazione di Volume. Ciao!
1: State ascoltando Radio Popolare.

0: Buongiorno a tutti ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, benvenuti e bentrovati ad una nuova puntata di Volume in questa settimana tutta matta, in cui ogni giorno ascoltate conduttori diversi.
1: Ma è lunedì. Tutta matta.
0: No, ma un po' matta, dai. Perché sì, ciao Niccolò Vecchia.
1: Buongiorno. Ciao Elisa Gracci, dovete perdonarla, è che è già emozionata, un
0: sì,
1: po'
0: molto.
1: Così frizzantina perché deve partire per Barcellona.
0: Ecco,
1: ma cercherò di sopire questo entusiasmo ricordandole che il suo socio è già a Barcellona, per cui, come dire, ti ha un po' fregata.
0: Mi ha un po' fregato, mi ha anticipato, ma lui è più giovane, ha più energia,
1: giusto.
0: Quindi un giorno in più al Primavera Sound, dove appunto io e Dario saremo presenti nei prossimi giorni, uno dei festival più importanti della musica in Europa e nel mondo, e finalmente io per la prima volta andrò anch'io al Primavera Sound. Tu Niccolò ho dato
1: nel passato quando era giusto, poi chi lo sa, non mettiamo limiti alla provvidenza per il futuro. Però invece volevo chiedere, già che ci siamo, ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, se vogliono scrivere degli improperi a Gracci Grande per andare al Primavera Sound.
0: Gracci Grande nel senso la grande Gracci,
1: la grande Gracci, Gracci Grande, quella cosa lì, non chiamiamo in causa Piero Giorgio Pardo se non è un casino. Se invece ci sono degli ascoltatori e delle ascoltatrici che stanno andando, saranno a Barcellona, fatecelo sapere, così chiacchieriamo.
0: C'è un balotta un po'. Anche un po' là, dai, magari ci vediamo nel Parc del Forum di Barcellona. Però oggi siamo qui a Radio Popolare per una nuova puntata di Volume, anche oggi con un ospitone. Pochi giorni fa hai raggiunto telefonicamente uno dei produttori e musicisti più apprezzati della musica americana, vero Niccolò?
1: Un personaggio un po' misterioso per quanto mi riguarda, nel senso che è difficile dal mio punto di vista, anche dopo devo dire averci parlato, tenere insieme il lato più scintillante, più famoso anche, di Jack Antonoff, di cui stiamo parlando, cioè appunto il suo essere un produttore che ha lavorato anche con musicisti diversissimi tra di loro, da Kendrick Lamar a Taylor Swift, in mezzo c'è Sabrina Carpenter, Lana Del Rey, insomma, forse diciamo alcune delle cose in assoluto di maggior successo commerciale anche, ma anche diciamo di critica negli ultimi anni negli Stati Uniti. E poi invece associare questa idea a quell'immagine anche che si vede dalle foto di promozionali del disco della sua band, i Bleachers, quest'area un po' da mega nerd appassionato della musica, che certamente non ti immagini insomma in mezzo alla beautiful people, e in effetti anche da alcune cose che dice sembra che lui con quel mondo ci abbia a che fare fino ad un certo punto, e quindi insomma unire queste due parti è interessante, affascinante, anche se non immediato. Il disco di cui parleremo con Jack Antonoff è il nuovo disco dei Bleachers, il quinto album per la sua band, che si chiama Everyone for 10 Minutes.
0: Bene, quindi lo conosceremo meglio tutti questi aspetti della sua vita artistica, e non solo, perché oggi conosceremo meglio anche un attore che anche lui insomma sulla cresta dell'onda, soprattutto negli ultimi anni. Abbiamo raggiunto il nostro professor Roy Menarini, che oggi ha deciso di parlarci di Pedro Pascal, questo un attore di cui si parla tantissimo, un attore molto interessante, un uomo anche di cui si parla molto, dalla personalità sicuramente un po' fuori dagli schemi del solito attore di Hollywood, e quindi ci farà una bella mini biografia il nostro professore di cinema all'Università di Bologna, Roy Menarini. Quindi tante cose da fare, tanta musica da ascoltare come sempre qui a Volume. Se volete raggiungerci, lo sapete, potete farlo via SMS, WhatsApp e Telegram al 331 62 14 013, in qualsiasi momento. Siamo qui che aspettiamo i vostri messaggi se li volete. Allora, Niccolò, ti faccio ascoltare una canzone di un artista che ascoltiamo per la prima volta a Volume.
1: Okay.
0: Una band però che è già al quarto album. Oh. Loro si chiamano Dari Bay, vengono dal Texas, anche se Zachary James, il frontman di questa band, viene dal Vermont, ma ormai in Texas da molti anni. Sicuramente un progetto che negli Stati Uniti ha un bel seguito, in Italia forse ancora poco conosciuto. E quindi così lo ascoltiamo insieme, lo scopriamo insieme. Dari Bay si chiama, e questa è We're Gonna Be Okay.

0: quarto album dei Dari Bay, uscito da pochissimo, si chiama Surprise Wish e ruota tutto intorno al frontman Zachary James, che è anche il produttore, fa tutto lui in questa band dei Dari Bay, che arrivano dal Texas e arrivano già al quarto album, appunto Surprise Wish. Qui a volume su Radio Popolare siamo pronti invece ad andare da un'altra, totalmente da un'altra parte, più nel nord Europa, dai, diciamo così, più o meno.
1: Sì, è in un luogo dove si parla l'inglese, ma è un inglese, diciamo, discutibile.
0: È un accento impossibile, vero?
1: Effettivamente sì, e devo dire che in questo caso mi stavo ricordando di un altro artista... che arriva da quelle parti,
0: scozzese.
1: dal nord Inghilterra, dal nord Gran Bretagna, in particolare Graf Rhys, effettivamente gallese in quel caso, secondo me
0: ancora peggio.
1: In questo caso invece ci fermiamo direttamente in Scozia. Malcolm Middleton e Aidan Moffat sono un duo di ragazzi con la barba, di signori con la barba ormai, ma sono ragazzi ancora nel
0: barba
1: cuore,
0: barba bianca tra l'altro,
1: uno rossa però,
0: ma uno rossa, vero? Malcolm rossa e Aidan bianca.
1: Esattamente, due personaggi splendidi, in particolare il frontman Aidan Moffat credo sia entrato nei cuori di chiunque l'abbia visto dal vivo, soprattutto perché è uno showman straordinario, anche con quel suo standing improbabile da un certo punto di vista, e in fondo credo molto ben accostabile allo storytelling che poi attraverso i suoi testi, una specie di spoken word soltanto ogni tanto un po' cantato, è tutto un unicum, molto originale, molto incisivo, e che continua nel corso di una storia ormai lunga. Gli Arab Strap ritornano ogni volta con delle cose nuove da dire, non è scontato. Il loro prossimo disco uscirà il 4 di settembre, per cui c'è tutta l'estate per attenderlo. Si chiamerà Half Told Tales, e anche qui ritorniamo un po' a questo concetto dello storytelling e delle storie raccontate a metà. La canzone è una canzone proprio in pieno stile Arab Strap, che credo anche i nostri ascoltatori abbiano già avuto una volta modo di assaggiare.
0: Sì, l'hanno anche molto apprezzata, ricordo, avevano scritto che pezzone.
1: E in effetti è così, si chiama You You You e parla proprio di you, di voi.

0: Aidan Moffat racconta questa canzone come una specie di incantesimo disco metal che possa portare un messaggio di felicità futura, di possibile fratellanza che magari, incrociando le dita, potrà farci ballare e ridacchiare, perché ci ricorda, ci sono milioni di noi là fuori che affrontano le stesse preoccupazioni ogni giorno: l'aumento dei costi, di tutto, la salute mentale e fisica, massacro e tirannia che arriva dai nostri feed di notizie, eccetera eccetera. Aidan la sa lunga e spesso e volentieri trova il modo, quantomeno per affrontare le cose che abbiamo in testa un po' tutti quanti, e in fondo l'arte deve fare anche questo, e gli Arab Strap lo fanno con grande stile.
1: Aidan il saggio, direi, con questo barbone, poi
0: proprio sì, così.
1: Sì, sì, si vede nel personaggio. Grandi Arab Strap, li ritroveremo ovviamente a settembre, ascolteremo per bene tutto quanto il loro nuovo album. Adesso invece andiamo all'incontro tra una giovane artista e un artista un po' più consumato. Parliamo di Miglio e di Max Collini, quindi andiamo in Italia. Tra l'altro, Nicolò, io e te siamo stati anche noi sul palco del
0: con
1: nostro
0: Miglio.
1: Auditorium con Miglio.
0: Abbiamo
1: proprio
0: condiviso un palco con Miglio. Non esatto. È che non so quanti lo possano dire.
1: No, lo possono dire, francamente, sì. Lo può dire.
0: Non nel senso
1: Anna
0: che lo
1: Carol
0: dicono francamente, francamente proprio nel senso della persona.
1: Lei, esatto, l'artista, francamente. Poi Anna Carole e Pier Giorgio Pardo. È stata una gran bella serata nel nostro auditorium, i nostri giovedì di Live Pop. Abbiamo appunto condiviso il palco con Miglio, che tra l'altro ha anche suonato due canzoni in versione acustica, la chitarra per lei, una versione anche abbastanza
0: inedita,
1: inusuale.
0: Ma scusami se ti interrompo, volevo farti una domanda tecnica,
1: sì,
0: che dovevo,
1: dimmi,
0: farti fuori onda, ma te la faccio, certo, in onda, tanto così gli ascoltatori capiscono come lavoriamo. Okay. Domani c'è Pier, sì.
1: Domani c'è Pier.
0: Oh, che bello. C'è
1: domani
0: Pier,
1: tu e Pier. Io guarda, io sarò in aereo, ma vorrei tantissimo ascoltarvi, ma lo farò col nostro podcast.
0: Il podcast, esatto. Non come avrai il brivido della diretta, ma insomma.
1: No, però sarà bello lo stesso, e la stessa cosa potete fare voi riascoltandovi il Live Pop della scorsa settimana.
0: Yes.
1: Perché le versioni appunto acustiche suonate da Miglio, da Francamente e da Anna Carol, davvero sono molto molto belle. Peccato ve le siete persi, ma potete recuperarle sul nostro sito o sulla nostra app. Appunto Miglio, artista di Brescia, anche se ormai a Bologna da molti anni, ed è proprio nell'area emiliano-romagnola che ha conosciuto Max Collini, già lo sapete, voce degli Offlaga Disco Pax, è stato nostro ospite, un nostro caro amico.
0: Un altro saggio,
1: un vecchio saggio, non me ne vorrà per la parola saggio, Max Collini. Insieme hanno realizzato questa canzone che appunto dal titolo ovviamente ci ricorda il capolavoro dei Joy Division, Love Will Tear Us Apart, ovvero l'amore ci farà a pezzi, nella versione di Miglio e Max Collini.

L'amore ci ha fatto a pezzi. I frammenti sono diventati sempre più piccoli, coriandoli. La riduzione di un cuoco, il Grand Canyon delle cose che non so di te. Le vite degli altri, figli e divorzi che non erano i miei. Una misura che svuota il presente. La luce fredda di chi non ha più niente da dire.

0: Domani. Domani sarà meglio di oggi. E di queste parole, scritte su commissione.
1: Max Collini, inconfondibile voce di Max Collini con Miglio, e questa L'amore ci farà a pezzi, una collaborazione che arriva direttamente dal cuore dell'Emilia Romagna. E Miglio, che vi ricordiamo è stata nostra ospite, come del resto Max Collini, se volete andatevi a ricercare nei nostri archivi sia il suo mini live che poi anche le varie ospitate con Max e le chiacchiere con Max, due artisti bravissimi che arrivano appunto dall'Emilia Romagna. Siamo quasi alla fine già della prima parte, Nicolò.
2: Abbiamo un po' chiacchierato. Abbiamo perso del tempo, ragazzi, scusate.
1: Capita spesso di trasmettere col mio amico, vecchio amico Niccolò Vecchia.
2: Ebbene sì, stavo guardando tipo, perché ho provato a fare Max Collini sul nostro sito radiopopolare.it. E esce un sacco di roba.
1: Noi in tante versioni, sia nelle versioni con gli Offlaga, sia nelle versioni come scrittore. Ricordiamo appunto il suo libro sulla resistenza. Insomma, è venuto tante volte e ancora non lo aspettiamo, ovviamente, al prossimo progetto. Max e anche Miglio, ovviamente. È uscito finalmente il nuovo album dei Broken Social Scene dal Canada. Li aspettavamo da un po'. Molto molto bello, soprattutto questa canzone qua, che è secondo me la canzone che chiude tutto il disco, e l'ascoltiamo subito prima della prima pausa di volume di oggi. Si chiama Parking Lot Dreams, Broken Social Scene.

0: L'anno scorso per registrare questo Love and Grace and the Hereafter, belle recensioni per loro. Sicuramente loro si descrivono come una sintesi tra il punk e la melodia. Questo a loro piace autodefinirsi così. Infatti c'è sia il punk che la melodia, un po' sghembo come nello stile degli Ice Age, dalla Danimarca. Loro escono tra l'altro per Mexican Summer, gran bella etichetta anche questa.
1: Ascoltando il pezzo stavo cercando di ricordarmi un po' come tu prima cercavi di ricordarti un pezzo degli Arab Strap fuori
0: non
1: onda.
0: Ancora non sono riuscita.
1: Io avevo questa cosa che secondo me su quella base, diciamo, si poteva cantare anche un pezzo dei Libertines, però non mi
0: che
1: ricordo,
0: non ti viene in mente,
1: anche
0: guarda,
1: perché non sono un gruppo che abbia mai ascoltato molto, però sì, mi è venuta in mente questa cosa.
0: Ma com'è sta storia che non ci ricordiamo più niente?
1: L'anzianità, Elisa.
0: Che cos'è sta roba? No, non lo accetto.
1: Il fatto che siamo non lo voglio, siamo due vecchi.
0: Lo voglio accettare, ti prego, intelligenza artificiale, aiutaci tu. Aiuta questi due poveri vecchi.
1: Così è peggio, questa era proprio da boomer.
0: Senti, a proposito di boomer, sai come...
1: Come a proposito
0: no,
1: di boomer?
0: No, a proposito di boomer no. No, allora
1: si offendono,
0: è vero. No, a proposito di gente come noi, generazione X, forse anche più giovane,
1: sì,
0: tra l'altro, il prossimo artista sta partecipando a un grandissimo concorso che si chiama Vota anche tu la canzone da cantare in coro con noi.
1: Bello sto titolo,
0: agli
1: complimenti.
0: Agli ascoltacori, bello, è molto sintetico. Vota anche
1: molto
0: tu l'artista che vuoi cantare con noi
1: sul sito radiopopolare.it, che poi dopo la settimana prossima potrai iscriverti agli ascoltacori.
0: Questo è solo il titolo, poi svolgimento.
1: Esatto.
0: Svolgimento.
1: Svolgimento
0: cantiamo.
1: Perché si svolgerà. Cioè il 23 di giugno si svolgerà una cosa molto bella per il 50° compleanno di Radio Popolare. Il tutto si può dire con un titolo, questo è efficace perché il nostro Gianmarco Bucking da quel punto di vista è puntuale. Gli ascoltacori, ovvero sia una grande serata di karaoke diffuso, una serie di gruppetti che si ritroveranno in giro per la città di Milano in luoghi diversi che vi dobbiamo ancora comunicare, ma ci saranno 5 cori organizzati da noi della radio e associati a 5 diverse trasmissioni, poi ci saranno i cori che vorrete organizzare voi, visto che facciamo 50 e 50 anche in questo caso.
0: Quindi potete andare sul nostro sito www.radiopopolare.it, andate nella sezione Ascolta Cori che trovate all'interno delle iniziative, oppure guarda, fate come faccio io sempre che sono un po' pigra. Ascolta Cori, Radio Popolare, tac, arriva
1: su Google.
0: Su Google, arriva tutto subito e potete votare tutte le canzoni. Io le ho già votate per le altre trasmissioni, mi riservo di votarla per la nostra, così tra un po'. Devo ancora riflettere quali vorrei cantare insieme a voi.
1: Perché effettivamente... c'è questa cosa qua, cioè adesso non ci si può ancora iscrivere ai cori, cosa che a un certo punto ci coinvolgerà anche a livello proprio, come dire, di competizione tra le varie trasmissioni. Inizio a dirlo così che il pubblico di volume si metta una mano sul cuore, sulla coscienza, per rendersi conto che, insomma, dobbiamo fare bella figura,
0: sì,
1: raga,
0: cioè, dobbiamo fare bella figura,
1: possiamo...
0: Tra l'altro qui abbiamo fatto una selezione di canzoni, direi nettamente, di un livello nettamente, diciamo, non voglio dire superiore, ma...
1: Più ricercato
0: delle altre categorie, quindi ci teniamo tantissimo alla vostra partecipazione sentita al nostro coro di volume.
1: Volume che è un po' così per associare un tema alla propria identità musicale e culturale, ha il compito di raccogliere le canzoni del XXI secolo. Quindi, insomma, tutte canzoni degli anni 2000, sono quindi le selezioni per certi versi più recenti tra i 5 cori, perché gli altri sono Milano e Vincenza,
0: Jukebox,
1: Hit Parade Jukebox, Sanremo, cantautori classici. Noi abbiamo il XXI secolo. Se voi andate appunto sul sito radiopopolare.it, però potete votare le canzoni per tutti i cori, non solo quelli a cui vorrete iscrivervi, per cui diciamo che per certi versi potete divertirvi e sbizzarrirvi tra le varie scelte.
0: Sì.
1: Tra i nostri candidati, il XXI secolo, ci sono i Baustelle, Carmen Consoli, il Levante, Gali, Diodato, con la Pesce di Martino, ma c'è anche il mio caro amatissimo Brunori Sas con una canzone che più da coro non ce n'è.
0: Guardia 82.

0: cioè io me li sento già la, più di così più cosa... di,
1: no, infatti più di la. E poi tra l'altro pensate di essere il 23 di giugno in mezzo alla città, in un punto ancora indefinito della città di Milano, a urlare a squarciagola questa canzone. Ti sfoghi e stai meglio sicuramente.
0: Correte a votarla, così come potete votare anche le altre canzoni degli altri cori, quindi sì, quelle associate a Presto Presto, Poveri ma belli, Musica leggerissima e Vieni con me, oltre a Volume, radiopopolare.it. Nelle iniziative in primo piano trovate tutta la spiega sugli ascoltacori della sera del 23 di giugno, e poi in quell'articolo trovate il link per votare tutte le canzoni.
1: Esatto, e tra l'altro se avete dei dubbi, qualsiasi domanda, scrivete a cori@radiopopolare.it, il nostro responsabile dei cori, Mr. Bachi.
0: Secondo me è Agostoni.
1: Agostoni
0: la corrispondenza, secondo me, la fa più Agostoni. Sì.
1: Vabbè, qualcuno vi risponde sicuro, quindi scrivete a cori@radiopopolare.it e dai, fate parte di questa grande avventura il 23 di giugno.
0: E
1: prossimo,
0: soprattutto iscrivetevi poi, quando sarà il momento, al coro di Volume, raccomando.
1: Sì. Vi aspettiamo, tra l'altro ci saremo anche io e Dario, sicuramente a cantare Niccolò. Stiamo cercando di convincerlo.
0: Sì, dai, vengo.
1: Viene anche Nic.
0: Ma sì, dai, verrò.
1: Allora, adesso tra pochissimo andiamo a parlare di un attore di cui abbiamo parlato tanto in questi anni, in questi mesi, anche con Alice Cucchetti per le tante serie televisive di cui è protagonista, Pedro Pascal, che è anche, insomma, questo viso, questo...
0: È bello, è oggettivamente bellissimo.
1: Bello e bravo, amatissimo anche da noi donne. Di una certa, diciamo, perché questo uomo comunque è gentile, che
0: dici che i gusti si adattano a seconda delle generazioni.
1: Secondo me sì, perché lui è proprio uno di questi uomini che, diciamo, smentisce un po' il classico maschio tossico, mascolinità di quelle. Invece lui no, gentile e sexy allo stesso tempo.
0: È virile ma dolce.
1: Virile ma dolce. Pedro lo conosceremo tra poco un po' meglio con il nostro Roy Menarini. Per adesso andiamo ad ascoltare i National Language, che saranno tra i protagonisti della prima estate, un grande festival che sta per iniziare, inizierà il 19 giugno. I National Language saranno protagonisti nella serata del 23, prima dei Gorillaz, quindi gran bella data anche questa, a Lido di Camaiore, con una cover, caro Niccolò, di Bruce Springsteen.
0: Ah, però!
1: E si chiama Tougher Than the Rest.
0: Ma dai!

0: e al nostro professor Roy Menarini. Buongiorno Roy.
1: Buongiorno, saluto a tutti.
0: Allora Roy, parliamo oggi di un personaggio che davvero ormai da un paio d'anni, direi anche di più, però insomma sicuramente da quest'ultimo periodo è davvero sulla cresta dell'onda, ne parlano tutti per tanti motivi diversi, sto parlando di Pedro Pascal, vero Roy?
1: Sì, Pedro Pascal, guarda, la fotografia del momento ce l'ha da internet, nel senso che si tratta di uno dei pochi over 50, perché Pedro Pascal ha 51 anni, che è praticamente il fidanzato di tutti e di tutte, perché è amatissimo da qualsiasi generazione, e anzi addirittura per lui insomma è stata allargata la categoria del cosiddetto Zeddy, cioè di quei daddy, di quei persone in età da essere papà, ma che in verità hanno, sono ancora sexy e sono attraenti anche per le persone più giovani. E quindi si creano su di lui incredibili meme, fan club e così via. È raro aver visto un fenomeno del genere, appunto, per un attore che è maturato tardissimo in verità.
0: Vero.
1: E che però ha spaccato completamente l'orizzonte di attesa.
0: È vero, tra l'altro si parla di lui certamente per le doti attoriali, perché è davvero molto molto bravo, ma anche perché sembra davvero una brava persona, è una di quelle persone che trasmettono calore, trasmettono buoni sentimenti, poi certamente il suo aspetto così, anche il suo modo di fare, certamente anche inclusivo verso tanti mondi, verso il mondo anche LGBTQ+, con la sorella transgender, lui stesso, la sua comunque sessualità molto aperta, molto fluida, fa sì che davvero piaccia ad uno spettro di persone, come dicevi, molto molto ampio, ma anche a livello insomma di cinematografico davvero ha un viso che spacca la telecamera, no?
1: E la cosa divertente è che praticamente una delle cose per cui ha avuto maggior successo, cioè la serie televisiva Mandalorian e il film che è appena uscito in questi giorni dedicato allo stesso personaggio di Guerre Stellari, è un volto che non si vede, perché
0: sì,
1: lui indossa il casco il 99% del tempo, si sente solo la sua voce, quando glielo tolgono sono cavoli amari, perché il Mandalorian, se viene visto, deve uccidere chi lo ha guardato, e quindi sostanzialmente, però ecco, io l'ho letta come una cosa molto carismatica, perché in fondo tutti sappiamo che dentro c'è Pascal, si sente la sua voce, si vede la sua camminata, è un modo proprio di lavorare col corpo e non col volto, ed è curioso perché, come tu dicevi, è il volto ad aver conquistato in questi anni l'interesse generale, il fascino e così via, però lui si toglie lo sfizio di fare un eroe senza volto, quasi al contrario di quello che stiamo dicendo.
0: È vero. Allora, Pedro Pascal, che è cileno, nato a Santiago del Cile, appunto classe 1975, anche se ormai naturalizzato statunitense, come inizia la carriera sul grande e sul piccolo schermo di Pedro Pascal?
1: Sì, fai bene a parlare del piccolo schermo, perché è un po' lì che esplode Pascal, come dicevo, già in età abbastanza matura, ha fatto un'incredibile serie di comparsate, personaggi minori, piccole serie TV, perché ha studiato recitazione, scuole d'arte in America, e poi insomma ci ha messo tanto per sfondare. Qualcuno dice che è stato uno dei personaggi di Trono di Spade, Oberyn, a renderlo famoso, il che è sicuramente vero, ma la verità è che è stata Narco, la serie dedicata a Pablo Escobar, che è stato uno tra l'altro dei casi delle serie più globali di Netflix, di quelle cioè che sono riuscite a conquistare il mondo. Lì c'erano anche tanti altri attori importanti che sono esplosi dopo, e lui faceva uno degli agenti dell'antidroga, ecco, e lì è stato immediatamente notato, ed è stato il vero salto poi per il cinema, sempre affiancando la televisione, come abbiamo detto, con Mandalorian, ma lì c'è stato insomma il vero salto per il cinema, e ha recuperato il tempo perduto, perché lui ha girato tantissimi film, anche di quelli internazionali come The Great Wall di Zhang Yimou, che però era un film allo stesso tempo orientale e occidentale contemporaneamente, e poi cominciando a fare una serie di personaggi sempre più sorprendenti e sempre più imprevedibili. Basti pensare che lo si trova all'interno di uno strano mediometraggio di Pedro Almodóvar, con lui e Ethan Hawke, che sono due cowboy omosessuali, Strange Way of Life, che è un film che dimostra la sua versatilità.
0: Tra l'altro, insomma, vedevo che la sua carriera comunque comincia sicuramente quando lui è giovane, ma come dicevamo, scoppia già quasi quarantenne, quindi come dicevi, un successo globale raggiunto in più in età matura. E appunto con Narcos tutti noi lo abbiamo conosciuto e poi ci sono state altre parti decisamente iconiche, soprattutto negli ultimi anni, come quella di The Last of Us, sempre parlando di serie televisive, ma non solo, perché poi c'è anche il cinema.
1: E c'è anche il cinema, dove lui si è infilato, nel senso che lo hanno voluto profondamente anche in alcune saghe, per cui c'è il Gladiatore 2 di Ridley Scott in una parte importante, tra l'altro Scott sta già preparando il 3, c'è nei Fantastici 4 in uno degli ennesimi reboot dei Fantastici 4.
0: Ci riprovano.
1: Però lui ci riprovano, però lui aveva fatto una parte molto divertente, dove tra l'altro ha un figlio. Ecco, la cosa divertente di cui dicevo prima è proprio che da una parte è molto sexy, dall'altra c'è questo lato papà, no?
0: Rassicurante.
1: Per cui è padre. È rassicurante perché padre nei Fantastici 4 è un po' un padre putativo in The Last of Us, insieme alla ragazzina che lo accompagna nel mondo post-atomico. È un po' il papà del Baby Yoda di Grogu, appunto, sì, in Mandalorian. E quindi c'è questo elemento che riesce ad essere tenerissimo, no? In lui, pur all'interno di mondi molto violenti come quello del Gladiatore o molto avventurosi come quello dei Fantastici 4. Adesso lo vedremo anche in Avengers, il prossimo Avengers che esce nel 2026, quindi entra anche nel mondo Marvel. Un ulteriore mondo Marvel di
0: sì,
1: Fantastici 4.
0: Beh, ci sta, devo dire, se penso alla sua fisicità. Ma come attore, raccontaci un po', secondo te, quali sono le caratteristiche proprio di Pedro Pascal che bucano lo schermo?
1: Ma lui sembra abitare immediatamente il film in cui si trova, quindi ha una spontaneità che fa leva proprio su questa doppia natura di essere un personaggio rassicurante e un personaggio allo stesso tempo, insomma, capace di agire in maniera molto carismatica. Quindi questi due aspetti io credo che lui riesca a farli convivere. Certo, si porta dietro un volto estremamente versatile e bello che gli ha dato madre natura, però allo stesso tempo lui lavora tantissimo sul corpo, lo si vede anche in una piccola commedia dell'anno scorso che si chiama Material Love, che non è una commedia riuscitissima, però allo stesso tempo lui lì fa un miliardario all'interno di una commedia sentimentale che somiglia a quelle della Hollywood degli anni 40 e mostra anche, tra l'altro lì c'è un gioco sulla sua altezza, proprio che fa parte della trama, una presa in giro della sua corporeità, però ecco, tra l'altro lì si vede anche la chiave un po' da George Clooney, no? Un po' da attore neoclassico di commedia romantica. Quindi ecco, lui riesce ad abitare davvero diversi generi, diversi film con una naturalezza assoluta ed è strano che lo abbiano scoperto così tardi.
0: Eh sì, è vero, infatti è uno degli elementi di mistero che riguarda questo attore, che appunto ha questo viso anche un po' senza tempo, no? Quasi di un attore, esatto, degli anni 50, questo proprio viso latino che però lo so, sembra molto classico, no?
1: Sì, perché tra l'altro, appunto, come dicevi tu, da un lato c'è una dimensione etnica che un po' viene fuori, dall'altra parte ha una, come dire, proprio una mascolinità evidente con questi tratti somatici estremamente pronunciati, quindi gli zigomi, il naso, lo sguardo scuro, spesso anche con l'uso dei baffi e dei buffoni, no?
0: Sì.
1: È un po' da altri tempi o cari anche a certa cultura LGBT, e quindi sostanzialmente ancora una volta è il mix di tutte queste cose che fa venire fuori le caratteristiche di Pascal, che non sono quelle degli altri. Ecco, questa è la cosa più importante, nel senso che nessuno somiglia a Pedro Pascal, no? Ci sono tantissimi volti magari un po' più levigati, magari un po' più contemporanei. Ecco, questa faccia di Pedro Pascal è insostituibile. Cioè, se uno mi dice chi potrebbe fare questa parte al posto di Pedro Pascal, a me non viene in mente nessuno,
0: no.
1: Mentre in tanti altri casi viene più facile.
0: È vero, sì, assolutamente. Tra l'altro, appunto, come dicevamo, anche la sua vita privata, il suo essere così caloroso, molto affettuoso anche durante le sue uscite pubbliche con la sorella, a cui è molto attaccato, e quindi le tematiche transgender, che insomma in questo periodo sappiamo negli Stati Uniti sono sotto attacco, ecco, lui è sempre molto esposto, no? Anche dal punto di vista dell'attivismo, sia per le questioni LGBTQ+, che per le questioni in generale dell'immigrazione negli Stati Uniti. È uno che non ha paura ad esporsi.
1: No, poi tra l'altro bisogna dire che tanto è esposto nella sua dimensione pubblica e militante, tanto tiene completamente oscura la parte privata, appunto si pensa, si sa che abbia una personalità queer, bisessuale, eccetera, ma sono, come dire, non ci sono mai state dichiarazioni esplicite e nessuno sa nulla della sua vita sentimentale, per esempio, e quindi anche questa è una dimensione interessante, ma non dimentichiamo che lui, la sua famiglia è scappata dal Cile, perché era una famiglia allendiana, quindi una famiglia socialista per il presidente Allende. Quando c'è stato il golpe contro Allende da parte dei fascisti in Cile, dopo 2 anni la famiglia ha capito che doveva fuggire, è andata prima in Europa, poi negli Stati Uniti, a dimostrazione che qualche valore evidentemente veniva dai suoi genitori.
0: Assolutamente, una storia molto molto importante che poi appunto porta avanti nei valori tutte le volte che può parlare in pubblico Pedro Pascal. Allora, come sempre concludiamo la nostra piccola biografia di quest'attore parlando di una scena in particolare, in un film o in una serie che ti ha particolarmente colpito dell'attore Pascal.
1: Ma io vorrei spezzare una lancia per la sua recitazione e per il film di cui fa parte, molto maltrattato dell'anno scorso, che si chiama Eddington, di Ari Aster, che è uno dei giovani registi più provocatori del momento e che racconta di una cittadina nella quale lui fa una personalità importante di questa cittadina che si scontra contro lo sceriffo che è Joaquin Phoenix, quindi già immaginatevi, se non lo avete visto, l'incontro Pascal e Joaquin Phoenix, fino a che le vicende di questa cittadina danno vita a una sorta di metafora della violenza americana contemporanea, e lì Pedro Pascal mette fuori ancora altri elementi, altri significati dentro appunto un'America impazzita, e usa una recitazione decisamente straniata, quindi ecco, è un modo per dirti quanto mi è piaciuto quel film e per invitare al recupero di questo Eddington.
0: Beh, perché Bistrattato cosa non ha avuto, insomma, le recensioni che meritava forse?
1: No, secondo me, insomma, è chiaro che Ari Aster è un regista davvero imprevedibile, quindi fa film imprevedibili che durano tantissimo, come questo, nel quale ci sono almeno 3 film in uno, dove le cose vanno in un certo senso, sembrano realistiche, poi diventano sempre più visionarie, e quindi anche in questo film c'è un po' un calderone di tantissimi temi odierni, ma davvero, davvero io preferisco sempre, anche come spettatore, come critico, un film che osa rispetto quelli che fanno il compitino, quindi è meglio sbagliare qualcosa che fare qualcosa di banale.
0: Una bella sfida quindi quella di Eddington, sì. Allora riguardiamolo, perché poi insomma ci hai parlato di 2 interpreti incredibili, appunto da Joaquin Phoenix a Pedro Pascal. Grazie mille Roy Menarini, ci ritroveremo ancora per un'altra nostra biografia qui su Volume Radio Popolare. Grazie Roy.
1: Grazie Lisa, ciao a tutti.
0: Che bello, andiamo a rivedere tutti i film con Pedro Pascal. Grazie a Roy Menarini per questa bella mini biografia dedicata al grande attore cileno-americano, e adesso da un attore a un produttorone e anche musicista.
2: Jack Antonoff è il leader dei Bleachers, che escono con il loro 5° album Everyone for 10 Minutes. Jack Antonoff è anche uno dei produttori più popolari degli ultimi 10 anni. In questa intervista a Radio Pop ci racconta un po' di cose. Partiamo da una delle canzoni del nuovo disco, Dirty Wedding Dress.

0: stop. Benvenuto sulle frequenze di Radio Popolare a Jack Antonoff, grazie di essere con noi, in particolare per parlare dell'ultimo album dei Bleachers, della tua band. Il titolo dell'album è Everyone for 10 Minutes. E stavo leggendo un po' di cose su questo disco e sulle canzoni che ci troviamo, ad esempio sul brano We Should Talk, una canzone in cui ricordi la tua giovinezza musicale, i primi tempi della band. Hai voglia di condividere qualche memoria di quel periodo della tua vita e magari raccontarci come pensi che influenzi ancora oggi il tuo modo di vivere in una band, di suonare con i Bleachers?
1: Well, I see being in a band no different than I've always seen it, which is just kind of like the most, to me, the most important thing you can do, you know, is to gather people and ask people to go through so much to go come to the show, and you go through so much to come to the show, all to have this like.
0: Non ho cambiato il modo in cui vedo lo stare in una band. Per me resta la cosa più importante che si possa fare. Radunare delle persone e chiedere loro di affrontare tanta fatica per venire a un concerto, mentre tu ne affronti altrettanta per arrivarci. E tutto questo per condividere un momento bellissimo, in cui tutti hanno fatto la stessa scelta, piena di speranza, quella di stare insieme. Ed è proprio per questo che sembra l'ultima notte sulla Terra. Per me è sempre stato così. Sono cambiate moltissime cose, ma non è cambiato nulla. Quando chiudi gli occhi, non conta quanto sia grande il locale. Se sono sul palco, mi ritrovo nello stesso flusso in cui ero quando ho cominciato a suonare. E ero pieno di ansia, di speranza. Avevo molto da dire e molto da dimostrare. Sentivo il bisogno di esprimere qualcosa. Ero convinto che ci fosse un pubblico, là fuori, che ancora non conoscevo, ma lo stavo cercando. Ricordo che quando scrivevo, lo facevo in modo iperspecifico, proprio per riuscire a trovarlo con chiarezza, senza che restasse spazio per malintesi. E non è molto diverso da come ho lavorato per questo album. Poi, col tempo, il mio pubblico mi ha dato più spazio, più profondità, per spingermi su territori diversi, perché mi riconosce per quello che sono. In questo senso qualcosa è cambiato, ma non è cambiata l'intensità di quello che cerco, nel profondo, il sentire dentro le canzoni.
1: More space and depth to write in different areas, because they see me. So in some ways it's changed, but the intensity hasn't changed for me of what I'm looking for in my gut to hear in the songs.
0: Sei un produttore richiestissimo, un professionista molto impegnato, hai moltissime cose sulla tua agenda, immagino, ogni giorno. C'è un momento in cui inizi a pensare a un tuo disco, a lavorare a un progetto specifico, a scrivere le canzoni?
1: It's a funny thing, because it's like I feel like I'm like filled with all these like concepts of what I want to do.
0: È curioso perché mi sento sempre pieno di idee su quello che vorrei fare, poi c'è la realtà di quello che riesco a fare davvero. E quella non la conosco finché non comincio a buttare giù qualcosa. Ti lasci ispirare da suoni, persone, concetti, qualunque cosa. Li annoti, ci rifletti, cominci a vedere delle immagini nella testa. Poi quando ti siedi davvero a scrivere, quasi mai viene fuori quello che immaginavi. E questo, a essere sincero, è una cosa che adoro. È sempre qualcosa che non conosco. Credo di voler scrivere una canzone su un certo tema e prima di accorgermene la sto scrivendo su un tema opposto, ma è da lì che nascono tutte le belle canzoni, da una parte di te del tutto inesplorata. E quando alla fine ottieni qualcosa di bello, qualcosa che ami, ti fermi e ti dici: ancora una volta sono stato io l'ingenuo, pensavo di scrivere una cosa ma non era quella che voleva il mio inconscio.
1: And then once you actually get something great that you love, you sit back and you say, oh, like, once again I'm the fool, you know, I thought I was gonna write this and that's not what my subconscious wanted.
0: E quanto ti aiuta, o in qualche modo entra in gioco, l'essere tu stesso un autore nel tuo lavoro di produttore per altri?
1: Kind of all the same to me, you know?
0: Per me la musica è tutto un'unica cosa. In qualsiasi sessione porto sempre la stessa persona, che si tratti dei Bleachers con la band, di me da solo o del lavoro sull'album di qualcun altro. Non c'è differenza per me.
1: I'm alone or I'm working on someone else's album, like, it's all one thing to me.
0: Immagino che nel corso di questi 5 album dei Bleachers tu abbia consapevolmente costruito un suono che è, almeno alle mie orecchie, piuttosto riconoscibile. Ti ho letto parlare di un New Jersey sound e ho letto anche che da ragazzo uno dei tuoi eroi era proprio Springsteen, che forse è il rappresentante più potente di un certo suono del New Jersey. Ti va di approfondire un po' questo concetto?
1: Oh, definitely. I mean, the New Jersey sound is like one of the great sounds in recorded and live music. It's just not something that
0: Assolutamente sì, il New Jersey Sound è uno dei grandi suoni della musica, registrate dal vivo, solo che non tutti lo conoscono bene come altri, ma questa è la storia del New Jersey, sempre un po' lasciato fuori, sempre un po' dimenticato. Eppure questo suono fatto di fiati costieri, che però eseguono parti più malinconiche, struggenti, è incalzante, è teso, è un portami via da qui, è buio e luminoso di speranza allo stesso tempo. È un suono molto preciso, potente quanto il London Sound, il San Francisco Sound, l'Atlanta Sound, il Chicago Sound, il Manchester Sound. È un classico, ma esattamente come il posto da cui proviene, finisce sempre per restare un po' tagliato fuori. E a noi questo piace. È un motivo d'orgoglio, a dire il vero.
1: Once again, just like the place itself, it always gets a little bit left out, which we like. That's like a badge of honor, to be honest.
0: Volevo chiederti di raccontarci qualcosa di una canzone che si chiama You and Forever. Quello che vuoi, l'idea da cui è nata o qualsiasi storia legata a quel pezzo che ti va di condividere.
1: Well, I just got very interested in the anxiety of having something.
0: Mi sono interessato molto all'ansia che nasce dall'avere qualcosa senza cui non puoi più vivere. Quando ti innamori e incontri la persona con cui vuoi passare il resto della tua vita, c'è tanta gioia ma anche un altro sentimento, grande vulnerabilità e paura. Quella canzone l'ho scritta interamente partendo da lì.
1: Incredible vulnerability and fear. I wrote that song entirely from that place.

0: Questa puntata è dedicata a tutte le persone irriverenti, quelle che non riconoscono l'autorità, quelle insolenti, quelle che sbeffeggiano il potere o chi crede di averlo, quelle caustiche nelle parole, clownesche nei gesti, quelle sopra le righe e quelle che le righe neanche le vedono, quelle che non badano all'etichetta, neanche a quella dei vestiti. Questo giovedì 4 giugno è tutto per voi, che non dovete niente a nessuno e che anche a questa dedica avete risposto in modo vagamente indecoroso.
1: Cioè col ditino?
0: Ditino, ombrellino.
1: Ombrellino. Così alle 6 di mattina volevi giusto farti mandare...
0: Così, qua e là. Spedire.
1: Ma guarda che ragazza serena che sei. Forse perché è già giovedì?
0: È arrivato prestissimo questa settimana.
1: Ma doveva essere martedì ed è già giovedì.
0: Ed è già giovedì. Tu vedi a volte la vita. Buongiorno Claudio Iampaglia.
1: Buongiorno, buongiorno. Come è cominciato bene questo giugno?
0: Dici?
1: Non so. Oddio, la pioggia non è... Dipende. Quando non è troppa va bene. Poi incede. Però insomma... Temperature stabilizzate.
0: Hai detto che bel freschino che c'era stanotte.
1: Settimana cortissima.
0: Poi c'è questa flessibilità che ci dà l'Europa e quindi noi siamo
1: qui. Questa flessibilità.
0: Come dei giunchi che ci flettiamo.
1: Ma guarda questa flessibilità. Devo dirti la verità che in realtà appunto è un... Diciamo una flessibilità appunto che poi... Scopriremo se paghiamo o non paghiamo e come paghiamo. E in compenso c'è l'escalation, lo sai, dopo ti leggerò.
0: Ah, quella è sempre in agguato, eh?
1: Ah sì, c'è l'escalation e stavolta pure Sabato Angeri col suo aplomb stavolta dice siamo nel momento più difficile degli ultimi 4 anni.
0: Beh, in effetti la risposta dell'Ucraina contro San Pietroburgo è stata
1: potentissima,
0: altro che in attesa,
1: simbolica, forte, violenta, e quindi adesso vedremo come risponderanno di nuovo i russi. Vabbè, noi intanto pensiamo che la settimana è corta, va bene?
0: È corta, va bene, vai.
1: È già sabato sera. Non ve ne siete accorti? È un attimo.

0: Adesso basta saltare sul letto però, Non pensavo che avessi questa elasticità come una molla a quest'ora di mattina.
1: Hai visto?
0: Ma come fai a saltare così?
1: È la flessibilità, me l'ha data l'Unione Europea e io la uso, vedi?
0: Lo 0,3%.
1: Beh, per le mie povere articolazioni è già tanto,
0: Elton John, it's Saturday night and I think it's gonna be alright.
1: Speriamo, speriamo. Allora, volevo partire subito così da una polemica che si è innescata dopo le parole di Francesco De Gregori. Ti ricordi, le abbiamo lette qualche tempo fa, qualche giorno fa in una sua intervista ha detto che in qualche modo prova imbarazzo per gli artisti che sul palco vogliono dire la loro su come vanno le guerre senza insomma averne la competenza.
0: Ieri, lungo microfono aperto di Tutto Scorre in merito.
1: Esatto, volevo tornare su questa cosa perché secondo me oggi Michel Croce, che è un professore di filosofia morale all'Università di Genova, dice una cosa giusta ed era un po' anche quello che pensavo io quando ho letto le sue parole. Dice Michel Croce su Domani: nel 1976 Francesco Guccini incideva L'Avvelenata, un'invettiva contro chi pretendeva di dirgli cosa e come cantare. 50 anni dopo Francesco De Gregori rivendica una libertà quasi opposta, quella di non schierarsi e di provare perfino imbarazzo per chi lo fa, direzioni contrarie con una radice comune, l'autonomia di chi sta davanti a un pubblico. La polemica scatenata dalle parole di De Gregori è interessante perché in quelle frasi si cela una tensione tra due concetti che nel clamore mediatico della vicenda rischiano di passare in secondo piano. Il primo concetto è quello che possiamo chiamare sconfinamento, parlare al di fuori del proprio campo, mostrando un'autorità che non si possiede, magari presentando come indiscutibile ciò che è controverso. Su come si risolva una crisi internazionale o su questioni scientifiche, l'opinione di chi ha microfono e platea non vale quanto quella di chi ha studiato per decenni. Qui la domanda «che titoli hai?» è legittima e il De Gregoriano invito ad analizzare ogni cosa con estrema cura è una virtù, non certo una scusa. Il secondo concetto è di tutt'altra natura. Un artista che usa la propria visibilità per sensibilizzare il pubblico a una causa non avanza una pretesa di sapere. Quando Bruce Springsteen canta contro gli agenti dell'ICE che uccidono per strada, non si proclama esperto di politica americana, offre una testimonianza e mobilita un sentimento. Per questo non servono credenziali, non è un atto di conoscenza, è un atto civile. Chiedere che titoli hai a chi sensibilizza è un po' come chiedere un attestato per indignarsi o un brevetto per schierarsi. È un errore di categoria. Il dibattito si incendia anche perché i due piani non vengono tenuti separati. Il diritto di sensibilizzare non dipende dalla bontà della causa né dalla competenza, dipende dall'essere cittadini in uno spazio comune, liberi di esprimersi e coinvolgere gli altri. Chi ha un palco non possiede un diritto diverso, ma lo stesso diritto con una portata enormemente maggiore. E con quella portata arriva una maggiore responsabilità, perché il megafono non rende più vero ciò che si dice, ma ne moltiplica gli effetti. Chi rimprovera a De Gregori il suo imbarazzo non gli riconosce soltanto la libertà di parlare, gliela impone, come se il silenzio su certe cose equivalesse per forza a un'omissione. Può darsi, ma quando quella pretesa viene imposta dall'esterno, torna a valere la regola del megafono. Una presa di posizione estorta non è più vera di un silenzio, è solo più rumorosa. Il punto non è tanto se gli artisti possano o debbano parlare, perché possono e lo fanno, ma cosa facciamo noi dal pubblico della loro parola amplificata? Se ci spetta un compito critico, non è zittire né arruolare chi sale sul palco, piuttosto è quello di non scambiare l'eco di un microfono per la voce della verità. È a questo livello che i due piani della vita democratica, informarsi ed esprimere la propria opinione, si intrecciano senza confondersi. Ma distinguere lo sconfinamento dalla sensibilizzazione restituisce al dibattito la possibilità di essere un dibattito e non un mero scontro di slogan. Per chi vuole ascoltare, direbbe il maestrone avvelenato. Non eri pronto?
0: No, non ero pronto.
1: Ti ho preso, alla
0: scrovessa. Mi hai preso perché stavo pensando in un finale, invece no, pensavo in un altro finale, non va bene.
1: Per chi vuole ascoltare, poi chiudeva in un altro modo in realtà poi Guccini. e a culo tutto il resto, diciamo. Ah, esatto. Non mi ricordo
0: stavo
1: male.
0: Stavo aspettando una cosa un po'
1: ma
0: più...
1: Ma il professor Croce non lo può dire queste cose, le diciamo noi che siamo un po' più grezzi.
0: Va bene, e allora... estate, dai, non seguiamo il filo del volevo stare in scia col tuo ragionamento, no, via, estate.

0: apparteneva alla categoria delle canzoni ritornello.
1: Sì, in effetti.
0: Che hanno solo il ritornello, ripetuto all'infinito.
1: Sì, in effetti la strofa entra meno.
0: Sì, non ti ricordi niente della canzone, tranne
1: il ritornello.
0: Erano i mangiatori di loto.
1: Dei Lotto Seeders, bravo, non me li ricordavo più. Allora, mentre stamattina così esprimevo il mio sdegno per il fatto che Repubblica utilizzasse la pagina della cultura per pubblicizzare la sua Repubblica delle Idee, ovvero il suo festival che sarà a Bologna dal 12 al 14 giugno, poi però alla fine ho dovuto ammettere che ha un sacco di begli ospiti, da Metal Tan, Lingiardi e... Tra l'altro ho trovato una intervista a una scrittrice messicana che sarà loro ospite, che mi ha molto incuriosito. L'intervista è di Sara Scarafia e l'autrice è Cristina Rivera Garza, che dice: incontrarsi è una forma di resistenza. Messicana, vincitrice del premio Pulitzer nel 2024 con lo struggente L'invincibile estate di Liliana, da un paio d'anni tra le papabili vincitrici del premio Nobel, ha una narrativa vissuta come impegno. Le chiede all'intervistatrice: che senso ha oggi parlare di libri nelle piazze? In tempi di feroce individualismo e di aggregazioni fasciste, è più importante che mai ricordare che la letteratura è un forum orizzontale in cui c'è spazio per le persone, singole ovviamente, ma anche capaci di una connessione profonda e critica che ci apre all'ambiente circostanza. La piazza, la festa e la conversazione ci appartengono. Manipolato e sovraccaricato dai poteri di turno, il linguaggio della vita quotidiana a volte si irrigidisce e perde vitalità. Con il bisturi e il microscopio del suo lavoro, la letteratura osserva ciò che la circonda e sovverte quelle narrazioni sclerotizzate che così spesso ci chiudono il mondo davanti agli occhi. Le parole sono lì, assopite, talvolta sul punto di morire, ma ancora cariche dell'esperienza vitale che un tempo diede loro significato. La letteratura risveglia quel fossile, così lo chiamava Benjamin, sempre sul punto di tornare a esistere. Il suo ultimo libro, Terrestre, che in Italia esce per Sur, è un inno alla libertà in un mondo di frontiere e muri. E dice Rivera Garza: sono testarda, anche se non ottimista. Come tanti guardo le notizie e ogni giorno mi sento scoraggiata. Finirà questo incubo? Esiste una via di uscita? Fra tutte le cose continuo a insistere sull'amicizia, quel legame relazionale che ci insegna a stare insieme e a dissentire con forza. Entrambe le cose, contemporaneamente. Insisto sull'amicizia che ci insegna che non dobbiamo essere uguali né trasformarci in una massa indistinta per condividere un cammino. In mezzo a tutto l'orrore che ci attraversa, dal genocidio a Gaza alla persecuzione dei migranti latinoamericani nelle strade degli Stati Uniti, dalle invasioni volute dai dittatori alla mancanza di assistenza medica nei luoghi colpiti dalla nuova epidemia di Ebola, e a tutto ciò che resta da fare, continuo a credere nell'amicizia che costruisce ponti, unisce le forze e ci impedisce di tacere. Mai tacere, non tacere mai. Nel mondo i giovani stanno dando segnali importanti, dice Sara Scarafia. Risponde Rivera Garza: mio figlio, che ha 27 anni, ha smesso di usare Spotify per tornare ad ascoltare i dischi in vinile. Risponde ai miei messaggi WhatsApp sempre più lentamente perché non porta il telefono con sé ovunque. Cucina a casa, con verdure e carne acquistate al mercato. Si interrogano continuamente sulla propria mascolinità, che spesso percepiscono ancora come tossica. Mettono in discussione quel pesante noi del fascismo, qualunque forma esso assuma. Avrei voluto possedere io stesso una simile maturità emotiva alla loro età. È comprensibile che scelgano sempre più spesso di voltare le spalle a questo mondo atroce che abbiamo lasciato loro in eredità. Confido che tra l'opzione dell'odio generalizzato che ha riattivato i nazionalismi bianchi, il pensiero acritico che l'intelligenza artificiale ci restituisce come un rigurgito, e l'opzione dell'amicizia, che è l'energia stessa dell'utopia, scelgano sempre quest'ultima. Lei è Cristina Rivera Garza e il suo ultimo libro è Terrestre, uscito per Sur. Oggi trovate la sua intervista su Repubblica. Non eri pronto neanche qui?
0: No, ero pronto.
1: Mi piace prenderti così un po' alla sprovvista.
0: Ma per sempre, perché oggi sono lentissimo.
1: Ma non è vero.
0: Ma sono uscito di casa che mi sembrava di essere in un anticipo stratosferico e ero in ritardo di un quarto d'ora.
1: Succede anche a me a volte.
0: Ma lento.

0: Bello, Carry On.
1: Erano i Jungle.
0: Ah, ma dai.
1: Sì.
0: Molto diverso dalla loro solita produzione.
1: Sì, molto diverso. È uscito un nuovo album, penso, se ho capito bene. Non male, l'ho ascoltato.
0: Me lo ascolterò. Allora, volevo iniziare dandovi così, giusto per...
1: Cioè, volevi iniziare, volevi finire?
0: Finire, no, però siccome questa è l'ultima parte divisa in due, la prima parte di questa mia ultima, diciamo, segnalazione sono i sei nomi dei finalisti del premio Strega che si terrà l'8 luglio a Roma. Allora, i sei prescelti sono Michele Mari con I Convitati di Pietra, Matteo Nucci con Platone e Una Storia d'Amore, Bianca Pizzorno con La Sonnambula, Teresa Ciabatti, Donna Regina, Alcide Pierantozzi, Lo Sbilico e Elena Rui, Vedove di Camus. Ecco, io ve l'ho detto nel caso abbiate voglia di leggerli, di alcuni di questi abbiamo anche parlato in queste mattine. Ma l'ultima segnalazione che volevo farvi è un libro di Marco Galluzzo, un giornalista del Corriere, che si intitola Berlusconi Confidential, che esce per Rubbettino domani. Scrive Ugo Magri oggi sulla Stampa: tra le centinaia di tomi su Silvio Berlusconi mancava quello dedicato al suo circo mediatico. Il motivo si intuisce, l'argomento è scomodo, crea imbarazzo tra gli addetti ai lavori, obbliga l'informazione a riflettere sui propri demoni, a fare un briciolo di autocoscienza, richiede onestà intellettuale, la capacità di ammettere che nella narrazione di quegli anni qualcosa è andato storto. La lacuna è stata colmata da Marco Galluzzo, firma politica del Corriere, in una biografia non autorizzata del Cavaliere, con il titolo ammiccante, anche se un tantino elusivo, Berlusconi Confidential, perché è vero che di confidenze nel libro ce ne sono tante, alcune indimenticabili, come la battuta sulle mogli arabe che Silvio regalò al re saudita sfiorando l'incidente diplomatico, oppure, per restare alle barzellette, quella sul bunga bunga raccontata durante le consultazioni al Quirinale con Sergio Mattarella Basito. A chi non è sazio di scoop, l'autore regala inediti gustosi del magico mondo berlusconiano, il copyright di Daniela Santacchè, alternati a momenti su cui purtroppo c'è poco da ridere, perché l'Italia non ci fece buona figura. Atroce l'aneddoto della Merkel, quando la cancelliera ricevette Berlusconi con una copia in bella vista sulla scrivania della Frankfurter Allgemeine Zeitung, con la foto in prima pagina di una protagonista delle cene eleganti. Il cavaliere ammutolì lì, comprese in quel preciso momento che Angela lo aveva liquidato. E tuttavia l'originalità del libro, la ragione per cui merita una riflessione, sta nel delirio comunicativo, nel set permanente, nel parossismo di un'informazione drogata della quale Berlusconi era solo in apparenza la vittima, ma nella realtà il pusher, il dispensatore, col risultato paradossale che la stampa, soprattutto quella a lui più ostile, pendeva dalle sue labbra per averne in cambio la dose quotidiana. Agguati dietro l'angolo, litigi con la sicurezza, gomitate per guadagnarsi la prima fila nei mucchioni di microfoni e telecamere. Tutta questa fatica per strappare l'intervista esclusiva, rubare una battuta in ascensore, raccogliere la dichiarazione come la pepita dei cercatori d'oro. Già, perché in ogni redazione c'era un solo punto di domanda che prevaleva su tutto il resto. Abbiamo qualche virgolettato di Berlusconi? Procurarselo era l'imperativo categorico, ricorrendo, se necessario, a pratiche discutibili, tipo registratori accesi durante le riunioni di partito, orecchie in ascolto nei bagni o dietro le tende, depistaggi per sviare le testate rivali. Una guerra senza regole che non faceva prigionieri, si formavano piccoli clan rivali, veri e propri pool di iene dattilografe, come le definiva Palmiro Togliatti, per darsi il cambio negli appostamenti, sentinelle sparse ovunque il CAV possa materializzare. That's the press, baby, commenterebbe soddisfatto Humphrey Bogart. In realtà, riconosce l'autore, c'era qualcosa di patologico, di gravemente malati. Eravamo tutti diventati dei casi clinici, in alcuni casi figure professionali ibride, nevrotiche, contratti da investigatori. È la foto di gruppo dei giornalisti embedded. Berlusconi era la pagina 3 di default. Ogni tanto addirittura circolavano dei giornali dei Menabo preparati prima con quello che Berlusconi avrebbe detto o con quello che Berlusconi si pensava avrebbe detto. Chiosa finale del libro: è tutto folle, ma è successo, sperando che non si ripeta in futuro, anche se secondo me un po' già si sta ripetendo con altre figure. Il libro è di Marco Galluzzo, Berlusconi Confidential, è uscito per Robettino, ne scrive Ugo Magri oggi sulla Stampa.
1: 6:28, la linea al giornale radio, Omar Caniello, Sara Milanese per la prima edizione.
0: Noi torniamo dopo col meteo.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
13: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
14: Ecco la refurtiva McDonald's.
15: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
14: E ci sono anche i McFits irresistibili.
15: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
16: Popolare Network.
17: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6:30.
18: La tregua tra Israele e Libano è stata prorogata, l'annuncio è arrivato da Washington al termine del nuovo round negoziale mediato dagli Stati Uniti. Oltre al rinnovo del cessate il fuoco, le parti hanno annunciato l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, incaricate di evacuare tutti gli affiliati ad Hezbollah dalle aree a sud del fiume Litani. La tregua è infatti subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri. Il prossimo incontro si terrà il 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale.
17: Israele intanto continua a colpire i palestinesi. Nella notte 4 raid aerei hanno bombardato un condominio a Gaza City. Si contano almeno 9 vittime, tra queste 4 bambini. Il numero di morti potrebbe aumentare perché ci sono feriti gravi e le operazioni di soccorso e ricerca sono ancora in corso. I vigili del fuoco sono al lavoro da ore per cercare di spegnere gli incendi generati dall'esplosione. L'attacco è stato lanciato senza alcun preavviso nella striscia. L'esercito israeliano ha anche arrestato uno studente palestinese pronto a partire per l'Italia per continuare gli studi all'Università Tor Vergata a Roma. Lo studente è accusato di aver preso parte al massacro di Hamas del 7 ottobre.
18: Schiaffo a Donald Trump dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, approvata nella notte una risoluzione che impone il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Il testo è passato grazie al sostegno di 4 deputati repubblicani che hanno votato coi democratici. La misura, che deve essere ora approvata anche dal Senato, è soprattutto simbolica, poiché il presidente può porre il veto sul provvedimento. Con le elezioni di midterm che si avvicinano, il voto della Camera rappresenta però un ulteriore segnale di allarme per il presidente in costante calo di consensi.
17: Il governo italiano esulta per la flessibilità concessa dall'Europa sull'energia, un risultato estremamente importante, ha commentato Meloni. La Commissione recepisce le nostre proposte, gli ha fatto eco il ministro Giorgetti. 14 miliardi in 2 anni è quanto Bruxelles ha concesso all'Italia, risorse vincolate però ad investimenti nelle energie rinnovabili e che non vanno utilizzate, sottolinea la Commissione, per essere distribuite a pioggia sul taglio delle accise e sul costo delle bollette. Il giudizio complessivo dell'Europa sull'Italia è pesante, un paese che non cresce, con un debito eccessivo, salari fermi, sanità in crisi e disuguaglianze in aumento. Su questo nessun commento da parte del governo Meloni.
18: Tra Russia e Ucraina continuano gli attacchi incrociati. A Kherson droni russi hanno colpito un condominio uccidendo almeno 2 persone. 3 le vittime accertate finora invece nella città russa di Simferol dopo un raid ucraino.
17: Sono le 6:35 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 7. Buona giornata e buon ascolto.
16: Popolare Network.

0: Come ti dicevo, Claudio, prima di iniziare a lamentarmi del meteo, pensavo di aspettare almeno fine luglio, una cosa così. Adesso per il momento non ho nulla da eccepire, mi va tutto benissimo.
1: Ti voglio vedere settimana prossima.
0: Perché?
1: Non lo so, sicuramente ci sarà un bel riscaldamento.
0: Ancora?
1: Ma dai, sì, sai che arriva il Niño, fra un po' ti leggo.
0: Va bene.
1: Però sì, seconda metà dell'anno arriva.
0: Ne abbiamo già parlato, in effetti. Però se tutto rimanesse come in questi giorni, per me andrebbe benissimo. Cioè come ieri sera, tipo. Vediamo un po'.
1: Adesso Camilla Galli.
0: E parliamo con Camilla Galli. Buongiorno Camilla.
2: Buongiorno. Allora, oggi abbiamo passaggi nuvolosi estesi già in mattinata. Nel pomeriggio avremo solo qualche raro piovasco localizzato, ma questa sera e questa notte rovesce temporali che saranno particolarmente forti nella zona tra Verbano, Lario e la Bassa Valtellina. Tenderanno poi nella giornata di domani a scorrere sulla parte nord della regione, andando a interessare appunto il resto della Valtellina, le Orobie, e poi tenderanno a spostarsi verso est. Però già nelle prime ore della giornata sarà asciutto e nuovamente più caldo.
0: Ho capito, beh, insomma, dipende un po' da quanto saranno potenti questi temporali, quanti danni faranno, però per il momento non mi posso lamentare di nulla.
1: Ma variabilità continua anche nelle giornate seguenti o arriva un anticiclone?
2: Nelle giornate seguenti si rinforza, adesso queste sono correnti da sud-ovest che portano questo peggioramento, insomma, veloce e più che altro localizzato sulla Lombardia ovest e poi velocemente passa sulla Lombardia nord. E invece poi a partire da sabato e domenica le giornate saranno invece più soleggiate con possibilità di qualche piovasco in montagna, ma probabilmente anche asciutte, con la formazione tipica dei cumuli sugli rilievi in area pedemontana nel pomeriggio, in serata.
0: E quelle belle pianure assolate.
2: Sì, la risposta è sì, un miglioramento. Ecco.
0: Quelle belle pianure solatie che piacciono a noi. Va bene, grazie mille Camilla Galli e grazie a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buona giornata.
2: Buona giornata a tutti.
1: Buona giornata Camilla, chissà se anche lei ha iniziato come me in maniera un po' lenta, mi suggeriscono. No, non lenta, dolce, dai, con quella calma necessaria.
0: Stai sparando Sade.
1: Certo.

0: altro che dolce morbido. È uno schifoso seduttore.
1: Non ti puoi medesimare così tanto nelle sorti di Sade.
0: Ah, vabbè, ma non lo sapevo che Smooth Operator, non ci avevo mai pensato. Io ascolto lei e mi basta e mi avanza. Subito ma è una canzone piena di dolore.
1: Piena
0: questa
1: di dolore. Allora dovremmo controbattere con la canzone di Sade, il rapper. Bene ma non benissimo.
0: Vuoi? La metto, eh?
1: A me fa ridere. Bene ma non benissimo invece ci porterebbe a, al primo argomento di cui parliamo questa mattina, ovvero falsi gli scoop su Minetti, la procura conferma la grazia. Voi sapete, il Fatto Quotidiano aveva molto seguito la vicenda. Vi leggo per primi i titoli del Foglio, dei giornali della destra, che ci aprono proprio come prima notizia. Il Foglio, ad esempio, a firma di Giuliano Ferrara, scrive: avevamo ragione, siamo tutti puttane. Questo è il titolo. In America è a rischio la libertà di stampa, in Italia è in pericolo quella di diffamazione arginata dalle prove della procura sul caso Minetti. Ma rimestare nella fanghiglia è un abuso del diritto di esprimersi liberamente. Questo era il Foglio. Libero, in prima pagina, ha una disegno caricaturale della Minetti che sculaccia Travaglio. Il finto scoop sul caso Minetti, le toghe affondano Travaglio. La Verità titolano: i magistrati tradiscono Mattarella con la Minetti, la grazia all'ex consigliere regionale della Lombardia.
0: Guardiamo su Repubblica, invece i titoli sono un po' più, diciamo, sobri, giornalistici. Sì. In regola la grazia Minetti, è un virgolettato della procura che conferma il parere positivo, false le notizie sui festini.
1: Ah, quello era il titolo, appunto, il titolo del Domani ve l'ho già letto. Falsi gli scoop su Minetti, la procura conferma la grazia, è l'articolo di Nello Trocchia che scrive: un'avvocata bruciata in circostanze misteriose, un bambino sottratto ai genitori naturali, traffici di escort anche minorenni, una storia che somigliava a una puntata di Narcos e che vedeva protagonista Nicole Minetti, ex consigliera regionale, simbolo del tramonto del potere di Silvio Berlusconi e delle cene eleganti di Arcore. Di Minetti si era persa traccia nel racconto pubblico fino alla concessione della grazia da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la successiva inchiesta a puntate del Fatto Quotidiano, un lavoro giornalistico che aveva posto dubbi sulla grazia e sollevato domande sulle quali arriva la scure della Procura Generale di Milano, che smonta le ricostruzioni del giornale. Procura che però non ha proceduto ad accertamenti tramite rogatoria internazionale. Il Fatto Quotidiano ha comunque annunciato nuove puntate sul caso, perché dice che insomma questa rogatoria non è stata fatta.
0: E allora andiamo sul Fatto Quotidiano: le indagini su Minetti le ha fatte Minetti, troppa grazia. Attacco al Fatto: nessuna rogatoria per la massaggiatrice uruguaiana e gli altri testi. Alla procura bastano quelli di Nicole per ribadire il sì alla clemenza. Davide Milosa scrive: nel ranch uruguaiano niente festini con escort e droga, né tantomeno la supervisione di Nicola Minetti, solo gli incontri conviviali con i figli e le famiglie. Chi lo conferma? Gli amici di famiglia della coppia Minetti Cipriani, che hanno frequentato la tenuta, sentiti per le indagini difensive e poi interrogati dai carabinieri su delega della procura generale. Basta questo ai magistrati per scrivere che risultano smentite le affermazioni circa feste con droga e sesso. Insomma, basta la versione della difesa, sia pure ribadita ufficialmente, cioè ai carabinieri, per confermare il cambio di stile di vita di Minetti rispetto alle cene eleganti che sono costate la condanna, e poi tutta la questione delle adozioni, i testimoni, due temi decisivi ignorati, la nostra richiesta al pubblico, alla polizia giudiziaria per accedere agli atti, la procura generale ci è stata respinta. Insomma, niente rogatoria verso l'Uruguay. Il Fatto Quotidiano si difende e insiste.
1: Invece sulla Stampa potevo leggervi Una vita da Pozzolo.
0: Una vita da Pozzolo.
1: Esatto, ne scrive Alberto Mattioli. Pozzolo, dallo sparo alla festa di Capodanno, all'espulsione da Fratelli d'Italia con svolta vannacciana, fino all'incidente d'auto in stato di ebbrezza, le disavventure del deputato piemontese, un mix di tragedia greca e cinepanettone. Emanuele Pozzolo che si difende anche dicendo: io sulla graticola per due bicchieri, e non è vero che vannacci ci è arrabbiato, questa è la cosa più importante. Ma in realtà dalla Stampa mi interessava più leggervi le riflessioni di Flavia Perina, La destra al bivio della storia. Scrive così Perino: la serata del 2 giugno nella piazza del Quirinale, trasformata in teatro, ha messo la destra davanti a uno scomodo specchio. Decenni e decenni vissuti da esuli in patria, mentre la storia del paese andava avanti in direzione opposta e contraria. La rinascita dopo la guerra, i grandi scioperi, il 68, l'onda delle riforme sociali e civili, i grandi cambiamenti del costume, la politica, il cinema. Ogni passaggio della festa ha scandito l'estraneità del vecchio mondo degli sconfitti al racconto della Repubblica avviato dal referendum istituzionale, anche se a quel referendum gli sconfitti avevano partecipato, anche se ne avevano determinato il risultato, voltando le spalle alla monarchia. Passano sul maxischermo le immagini della Costituente e la destra non c'era. Passano i grandi raduni per il divorzio e la destra stava dall'altra parte. La scala mobile, l'obiezione di coscienza, l'abolizione del reato di aborto, le minigonne, la fantasia al potere. È la rappresentazione del bivio che la destra dovrà affrontare nell'immediato futuro, perché adesso che è al governo, con buone chance di restarci, adesso che la vittoria non è più un episodio ma un dato consolidato da 5 anni di stabilità e ottimi sondaggi, dovrà decidere se e come riconciliare il suo elettorato con il percorso e le scelte che hanno formato la Repubblica, oppure se andare da un'altra parte in nome di una diversa identità originaria.
0: E allora adesso parleremo di questo.
2: Una società che rispetti tutte le libertà meno una, quella di sfruttare il lavoro di altri esseri umani.

Il valore del lavoro vero non è, cioè, sicuramente 3 euro l'ora, ecco. Ci apre il giorno, viaggio tra i nuovi schiavi, braccianti per 3 euro. Il valore del lavoro vero non è, cioè, sicuramente 3 euro l'ora, ecco. Ci apre il giorno, viaggio tra i nuovi schiavi, braccianti per 3 euro l'ora. C'è un reportage nella piana.

0: sono proprio resoconti come questo che spiegano la particolarità del lavoro grigio nella piana di Sibari. Significa che il lavoro ha un contratto regolare, ma gli vengono registrate in busta paga molte meno giornate rispetto a quelle effettivamente prestate. Questo serve sia a evadere i contributi, sia a fare percepire l'indennità di disoccupazione agricola come forma di integrazione al reddito da fame. In maggioranza i braccianti sono giovanissimi, indiani, bengalesi, pakistani, e non si riesce ad avere un numero preciso su quanti ce ne siano. Basta dire che da ottobre a gennaio, per la raccolta di clementine e agrumi vari, ne arrivano a migliaia. Tanti ragazzi che rintracciamo firmano un contratto agricolo florovivaistico. Poi però succede che non abbiano tutte le giornate versate. Dovrebbero guadagnare 7,88 € all'ora più TFR per 6,30 ore. Poi però sono costretti a lavorare tra le 8 e le 10 ore per al massimo 30-35 €, poco più di 3 € all'ora. I braccianti dipendono dai caporali, che a loro volta fanno riferimenti alle aziende. Secondo uno studio del CNR Ismed proprio sulla Calabria, il rapporto tra caporale e bracciante si configura come un rapporto di potere e subordinazione esercitato attraverso il controllo delle persone, la dipendenza economica e, nei casi più gravi, il ricorso alla minaccia e alla violenza.
1: Anche La Stampa ha una doppia pagina, 14-15 tra gli schiavi dei campi. Niccolò Zancan, che scrive sempre molto bene, va a raccontare anche lui il via via dei furgoncini, i braccianti stremati. Le paghe da fame sono circa il 20% in Calabria, secondo l'Istat, i lavoratori in nero dell'agricoltura. Il materasso buttato per terra pagato 150 €, insomma, su 2000 aziende della Basilicata solo 90 hanno aderito alla rete di qualità e quindi, come dire, danno paghe più certe e sono controllate. E la politica, poi, Meloni, che dice l'Italia non arretri davanti alla violenza, il giorno in cui il suo partito presenta alla Camera una nuova giro di vite contro l'immigrazione.
0: Anche Avvenire titola sulla strage dei quattro braccianti ad Amendolara, titola "Gli ultimissimi". Scrive Marco Birolini: dalla moda ai rider, dai cantieri nautici passando per le grandi opere, ovunque ci sono lavoratori stranieri ci si imbatte nel dramma dello sfruttamento. Il dramma dei quattro braccianti uccisi barbaramente ad Amendolara riaccende l'allarme caporalato. In un anno, secondo l'osservatorio Placido Rizzotto, si è passati da 834 vicende di sfruttamento a 1249. Dall'inchiesta calabrese emerge che l'episodio di lunedì è stato premeditato dagli aguzzini. Domenico Marino all'interno racconta "Shock e fiori per i braccianti uccisi, sotto protezione i due superstiti", ma soprattutto Marco Birolini: campi, rider, moda, cantieri, il far west dei nuovi schiavi. Riporta appunto tutti i casi, ad esempio tra Bergamo e Brescia una decina d'anni fa bande di indiani si sono fronteggiati per il controllo della manodopera in agricoltura, un far west che guadagna terreno non solo a sud ma anche nel laborioso nord, senza risparmiare alcuni settori. Il bollettino di guerra è quasi quotidiano. 4 giorni fa un 56enne indiano è stato trovato ferito in una pozza di sangue vicino all'ospedale di Bassano del Grappa, nel Vicentino. L'avevano abbandonato due imprenditori agricoli dopo una caduta da 3 metri per non rischiare grane. L'uomo lavorava in un maneggio della zona senza un regolare contratto. L'incidente del 9 maggio a Chioggia, con 3 braccianti marocchini morti annegati nel minivan precipitati in un canale mentre andavano a raccogliere il radicchio, ha riproposto anche il tema della scarsa o nulla sicurezza durante il trasporto nei campi di molti invisibili. A Viadana, nel Mantovano, i carabinieri hanno invece scoperto l'ennesimo laboratorio cinese dove si confezionavano capi d'abbigliamento per una nota realtà imprenditoriale della provincia, strappando i diritti altrui. Turni massacranti, paga misera e dormitorio abusivo ricavato all'interno del capannone. Alla Spezia, da anni, sindacati e Confindustria si sforzano di contrastare la piaga del caporalato nei cantieri, con tante microaziende in subappalto che sfruttano i numerosi bengalesi della zona. C'è chi va al bancomat accompagnato, rileva e gira direttamente un mazzo di banconote al capataz di turno. Ma è difficile scavalcare il muro, spesso impenetrabile, che occulta le responsabilità. Noi abbiamo difficoltà a parlarci, stiamo girando nei cantieri con gli interpreti. Ecco perché serve una nuova politica dell'immigrazione che parta dal governo dei processi. Se non integri, non accogli. Così finisce che ogni comunità resta chiusa nel suo guscio, sfuggendo ai radar dello Stato di diritto per scardinarlo. E poi riporta il caso di Latina, il sì al piano anticaporalato, controllo nelle aziende agricole a 2 anni dalla morte del bracciante indiano Satnam Singh.
1: Lo sfruttamento, se ci sono degli sfruttati, ci sono degli sfruttatori. Sono le quasi 6:57.
0: La linea

0: torna al giornale radio per i titoli principali. Tra poco torniamo anche noi con le prime pagine dei quotidiani.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a Ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Hai programmi per il pianeta?
9: Noi sì.
8: Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.
10: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
11: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
12: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
10: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
12: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo.
13: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Israele e Libano prorogano il cessate il fuoco, l'accordo raggiunto nella notte a Washington. La tregua però dipende dalla fine degli attacchi di Hezbollah, che non partecipa ai negoziati e non riconosce l'intesa con Tel Aviv. Nella sud del Libano intanto 50 le vittime solo ieri degli attacchi israeliani, raid aerei anche sulla striscia, 9 i morti dopo un bombardamento notturno su Gaza City, 4 erano bambini. Stati Uniti, dalla Camera, duro colpo per Donald Trump, approvata con il voto di 4 repubblicani una risoluzione che impone il ritiro dalla guerra in Iran. Il presidente però può mettere il veto, ma il testo è un importante segnale politico in vista delle elezioni di midterm. Debito eccessivo, crescita ferma, sanità a pezzi e il giudizio dell'Europa sull'Italia. Ma il governo esulta per la flessibilità concessa da Bruxelles sull'energia. 14 miliardi in 2 anni, soldi vincolati a investimenti nelle rinnovabili e non da usare per finanziare il taglio delle accise e gli sconti in bolletta, come vorrebbe Meloni. La strage dei braccianti, una rete di caporali con migranti irregolari ridotti in schiavitù. E l'ombra dell'andrangheta, e questo è il contesto su cui indagano i magistrati sabato sul luogo della strage, la manifestazione della CGIL con il segretario Landini. Sono le 7:02, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
1: Popolare Network.

0: Le 7.03 di giovedì 4 giugno, presto, questi sono i titoli principali dei quotidiani. Iniziamo da Repubblica, che apre con energia, più flessibilità, le condizioni dell'Unione Europea. Meloni esulta per i 14 miliardi a disposizione, sono state recepite le nostre proposte, ma Bruxelles chiede investimenti e vieta l'uso delle accise, l'uso sulle accise o le tasse in bolletta.
1: Il Corriere della Sera, energia, così la aiuto europeo, il sì alla deroga sulla flessibilità e le 6 raccomandazioni. Meloni dice: abbiamo indicato la strada, io aggiungiamo noi perché l'ha detto, anche questa volta.
0: Anche questa volta. Il manifesto ha una visione diversa, bocciati e contenti. La foto sono di Giorgia Meloni e il ministro Giorgetti che se la ridono tra i banchi. La Commissione Europea e l'Ocse consegnano all'Italia una pagella pesantissima, primi per debito e ultimi per crescita, indietro sui salari e con la sanità a pezzi. Ma il governo fa festa, Bruxelles concede un po' di flessibilità per l'energia. Niente accise, solo investimenti green.
1: Il giornale, soldi per l'energia, vince l'Italia. Domani il governo esulta per l'energia, ma la UE no ai tagli le accise. Allora, quali sono queste 6 considerazioni che fa l'Unione Europea sul conti e lo stato dell'economia italiana?
0: Repubblica fa un agile schemino, ad esempio sull'energia, aiuti mirati alle fasce deboli. La Commissione Europea critica il taglio delle accise sui carburanti perché comportano elevati costi fiscali e risultano inoltre socialmente ed economicamente inefficienti. Per quanto riguarda le tasse, dice no ai condoni e alla riforma abitativa. Dice un'evasione che rimane elevata, in particolare sull'IVA e tra i lavoratori autonomi, evidenzia una serie di storture, come le amnistie fiscali, che sono controproduttive in termini di conformità fiscale. Per quanto riguarda la giustizia, chiede che si riducano i tempi del processo. Su povertà e retribuzioni, salari adeguati e niente part-time, i rischi di povertà ed esclusione sociale rimangono elevati, in particolare tra bambini e famiglie, mentre le disparità territoriali si stanno ampliando. Per quanto riguarda il Sud Italia, chiedono più infrastrutture e produttività, più risorse, ma anche un sostegno maggiore ai settori strategici, mentre vedono forti divari tra le regioni settentrionali e quelle meridionali. Per quanto riguarda scuola e sanità, incentivi per professori e infermieri. Le raccomandazioni riguardano anche la scuola e la sanità. Per la Commissione Europea servirebbero interventi mirati e una riforma strutturale della scuola con incentivi agli insegnanti. Incentivi alla carriera, tutele legali, corsi di specializzazione di maggiore qualità sono invece indicate come le azioni per aiutare medici e infermieri.
1: L'Europa promuove l'Italia, conti pubblici in linea, basta però gli sconti sulle accise. Marco Bresolina, pagina 2 della Stampa, parla di 2 buone notizie su cui cullarsi per il governo. I messaggi che arrivano dal pacchetto primavera: l'esecutivo riconosce all'Italia, due riconosce all'Italia di aver adottato le misure necessarie per i vincoli di spesa, ma soprattutto introduce il meccanismo, quello che chiedeva Giorgia Meloni. E ora Crosetto chiede subito i fondi per le armi, atteso il via libera alla difesa, si dicono certi che sarà questione di giorni, la cifra sono 5 miliardi, Crosetto a fretta, la Francia aspetta che l'Italia dia i soldi per la produzione dei SAMP-T, missili che servono appunto che vengono prodotti da Leonardo e altre aziende MBDA e Thales, che devono andare poi probabilmente in Ucraina. Ma ieri le opposizioni sono riuscite a compattarsi attorno a una nuova mozione nata su iniziativa dei 5 Stelle, che chiede la revisione integrale del patto di stabilità e degli impegni di investimenti presi in sede NATO. L'hanno firmata tutti, il PD, AVS e anche Italia Viva, e la presenza del partito di Matteo Renzi ha spiazzato i riformisti del PD, riluttanti a sostenere un documento che di fatto boccia il riarmo, ma se lo approva Renzi.
0: Riflette sull'ingiustizia fiscale oggi Emiliano Brancaccio nel suo editoriale in prima pagina del Manifesto. Si intitola Il bel paese, un paradiso per i milionari. Scrive Brancaccio: il nostro paese non solo garantisce le consuete tassazioni agevolate per i redditi da capitale, ma in più attira i ricchi dall'estero con risibili tasse piatte, offre successioni ereditarie a costo quasi nullo per gli abbienti, garantisce aliquote straordinariamente vantaggiose sulle rendite immobiliari, asseconda l'uso del contante e le relative evasioni di piccoli e grandi capitali e non lesina condoni a favore di chi abbia nascosto ricchezze oltre confine. Bel paese, paradiso dei signori, verrebbe da dire. Il capitalismo italiano resta agli ultimi posti europei in termini di efficienza, produttività, capacità di creare ricchezza diffusa. Come spesso accade, creare il paradiso dei ricchi significa assecondare un'economia arretrata. Da qualche tempo è tornata in auge l'idea di un'imposta sui patrimoni più elevati. Sarebbe ora di rimediare a questa immane, inefficiente e catastrofica elargizione di regali, di regalie pubbliche al capitale privato. Una patrimoniale sopra i 2 milioni di euro sarebbe un primo tentativo per avviare un'inversione di tendenza.
1: Facciamo un cambio di scaletta, se no non ce la facciamo. La Stampa, la vendetta di Zelensky, colpita San Pietroburgo, Iran, poi vedremo l'Iran, pioggia di droni ucraini sulle città russe, sul Donetsk, distrutto un bus civile, 8 le vittime, su quasi tutti i giornali c'è questa ultima, come dire, viene chiamata la vendetta di Zelensky, Mosca poche scorte di missili, dopo l'estate cercherà un accordo e poi che cosa farà Putin, punto di domanda, andiamo a vederlo magari nell'editoriale di Sabato Angeri sul Manifesto, il momento più delicato.
0: Scrive Sabato Angeri, è la fase più pericolosa della guerra. Questa fase della guerra è tra le più pericolose dall'inizio dell'invasione russa. Le truppe di Putin non sono riuscite a sfondare in Donetsk e gli ucraini sono trincerati nelle loro posizioni, salvo sortite per riconquistare brandelli di terreno. Ma gli attacchi dalla distanza aumentano di intensità e di frequenza. Ai 21 morti in una scuola del Lugansk occupato rispondono 22 morti a Kiev e Dnipro, da cui nascono fuoco e fiamme su San Pietroburgo, e un autobus con 8 persone è saltato in aria. Altre ore di terrore sottoterra, dove si attende che le sirene smettano di suonare. Ciò che da un lato e dall'altro del fronte ormai presentano come rappresaglia, imprescindibile risposta alle azioni efferate del nemico, corrisponde a una definizione più precisa: escalation. Lo scenario peggiore è diventato una delle possibili conclusioni, non perché l'Ucraina abbia le capacità di sconfiggere militarmente gigante russo, ma per il fatto che 4 anni e mezzo di guerra aprono scenari nuovi e spaventosi. Dice che si stabiliscono linee rosse per un periodo che sembrano invalicabili, lo sono state le armi a lungo raggio all'Ucraina, i tank, gli F-16, i Patriot e il divieto che fu persino dello schieratissimo Biden di colpire in profondità nel territorio russo. Oggi tutti quei valetti considerati punti di non ritorno sono saltati. Nel frattempo continuano a ripetere: siamo solo i primi, se non li fermiamo in Ucraina toccherà all'Europa, il che per anni è stato un altro cavallo di battaglia della propaganda di parte occidentale, ma oggi la situazione è diversa e peggiore. L'incidente non è più soltanto un'eventualità, ma è un rischio, scrive Sabato Angeri.
1: L'Ucraina colpisce San Pietroburgo, Putin è indeciso tra escalation e trattativa. Davide Maria De Luca da Kiev, sulle pagine di Domani, parla di colonne di fumo, internet sospeso la mattina di San Pietroburgo, la città di Vladimir Putin accoglieva i delegati per il forum economico, la Davos Russia, uno schiaffo al presidente dato dagli ucraini. Da giorno il Cremlino minaccia di colpire il quartier generale di Kiev, dove ci sono anche le ambasciate europee. Fino ad oggi minacce sulla carta, ma ora che farà Putin? Il problema di questo scenario è che un attacco contro il centro di Kiev rischia di bruciare la finestra negoziale con l'Europa, il che significa che Putin dovrà ricorrere a mezzi militari per raggiungere gli obiettivi. Ma Mosca ha perso più territorio di quanto ne abbia occupato a maggio, la netta superiorità delle truppe russe non è garantita. Insomma, sceglierà il negoziato o la escalation? Probabilmente entrambe.
0: Passiamo al Libano, scrive Paolo Brera su Repubblica. Libano, altri 49 morti durante i negoziati, niente cessate il fuoco. Il capo dell'esercito dello Stato ebraico nega che ci sia una tregua. La Casa Bianca chiede separare questo intervento armato da Teheran. E per quanto riguarda appunto le trattative tra gli Stati Uniti e l'Iran, Trump dice: vedrò Khamenei. L'altolà della Camera USA e chiede: devi ritirare le truppe. Il presidente vede la possibilità di un'intesa, Teheran lo smentisce. Il messaggio del Congresso è: per proseguire le ostilità serve un voto. Interessante l'articolo di Gabriella Colarusso, sempre su Repubblica. I Pasdaran avvertono, pronti a rispondere a ogni aggressione. La Repubblica Islamica decreta la fine dei conflitti per procura e sperimenta una nuova dottrina militare. Per 30 anni Ali Khamenei aveva governato il conflitto ombra con Israele, imponendo alle sue forze armate la dottrina della pazienza strategica. politica. Il confronto con il nemico si giocava su terreni terzi, attraverso forze per procura e dissimulazioni, cercando di evitare lo scontro diretto. Al potere ora c'è una nuova generazione di comandanti e una nuova dottrina. L'era del colpisci e fuggi è finita. Il nemico aggressore dovrà sopportare le conseguenze del suo sconsiderato opportunismo, hanno scritto i guardiani della rivoluzione ieri notte dopo lo scambio di fuoco con gli americani nello stretto di Hormuz. I Pasdaran ora rispondono colpo su colpo. Qualsiasi aggressione riceverà una risposta decisa, severa e proporzionata, dicono. Gli attacchi rivendicati sul Kuwait e sulla quinta flotta americana di stanza in Bahrain non sono solo dialettica militare, sono strategia politica.
1: Due quotidiani aprono, l'abbiamo letti prima, sul caporalato, viaggio tra i nuovi schiavi e i braccianti per 3 euro all'ora nella piana di Sibari Il Giorno, e poi Avvenire gli ultimissimi, la strage dei braccianti bruciati vivi ad Amendolara rilancia l'allarme caporalato, oltre ai campi è dilagato nei cantieri, nella moda, tra i rider, in un anno 1249 casi. Avvenire ricorda che Leone XIV sarà pellegrino prima alle Canarie e poi a Lampedusa al molo dei migranti.
0: I giornali della destra si scagliano contro il Fatto Quotidiano e celebrano insomma la grazia alla Minetti. Il Foglio scrive, Giuliano Ferrara scrive, avevamo ragione, siamo tutti puttane, La Verità, i magistrati tradiscono Mattarella con la Minetti, Le toghe affondano Travaglio, scrive Libero, e il Fatto Quotidiano titola Le indagini su Minetti le ha fatte Minetti.
1: E promette nuovi scoop.
0: Nel frattempo sono arrivate le 7:14, il momento di passare la linea a Luca Parena per la prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia. Noi torniamo invece dopo il giornale radio.
2: Forse i ricchi piangono, ma le tasse le pagano?
3: Tax the Rich, un evento internazionale della European Left Alliance per presentare le politiche per un fisco improntato alla giustizia sociale, progressivo, che ridistribuisca equamente ricchezza e combatta le diseguaglianze.
2: Parteciperanno con Nicola Fratoianni diversi esponenti della sinistra europea, da Manon Aubry a Irene Montero, venerdì 5 giugno alle 17:30 alla Santeria Toscana, in Viale Toscana 31 a Milano.
4: La magia dell'animazione arriva in Brianza. Dal 7 maggio al 7 luglio, non perdere FAB, Festival di Animazione in Brianza. 2 mesi di puro spettacolo, con workshop, proiezioni ed eventi imperdibili, con il contributo di Regione Lombardia. Vieni a conoscere i grandi del settore, da Enzo Dalò a Pica Palindromo e molti altri. Non fartelo raccontare. Scopri il programma su festivalanimazionebrianza.it e seguici su Instagram.
5: Le 7:15, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. 6 agenti di polizia indagati dopo 4 anni, la Procura Generale di Milano riapre il caso sulla morte di Igor Squeo. Nel 2022 era morto dopo un intervento di polizia nel suo appartamento. Il suo corpo era coperto di lesioni, ma il PM aveva ricondotto il decesso a un'overdose di cocaina e chiesto l'archiviazione. A intervenire erano stati agenti del commissariato Mecenate, lo stesso del caso Mansuri. Caporalato nel cantiere del consolato USA, parla un operaio licenziato. Mi pagavano meno di 2 euro l'ora per 10 ore di lavoro al giorno. Ieri il presidio dei sindacati per dire basta allo sfruttamento. In Lombardia mancano nuovi infermieri. Oggi un consiglio regionale straordinario per parlare dei problemi che mettono a rischio la tenuta del servizio sanitario. Le previsioni del meteo questa mattina a cura di Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
6: Nuvolosità irregolare spessa e stesa in mattinata, nel pomeriggio coperto con rari piovaschi e in serata e nella notte rovesce temporali di forte intensità tra Verbano, Lario e Bassa Valtellina, nevicate sulle Alpi fino a circa 2200 metri, deboli precipitazioni sulla pianura, temperature massime previste tra 21 e 25 gradi, temperature minime tra 13 e 16 gradi.
5: 6 agenti di polizia sono indagati per la morte di Igor Squeo. A distanza di 4 anni la Procura Generale di Milano ha riaperto il caso. L'accusa per 4 poliziotti è di omicidio preterintenzionale, 2 sono accusati di falso ideologico. Tra i nuovi indagati c'è anche una dottoressa che somministrò un farmaco e scrisse la relazione di soccorso. Nel giugno 2022 Igor Squeo, 33 anni, era morto dopo un intervento di polizia nel suo appartamento. I familiari avevano condiviso delle foto del corpo di Igor Skuora coperto di lesioni e fratture. Una relazione commissionata dalla famiglia aveva parlato di una morte violenta, ma il pubblico ministero incaricato del fascicolo aveva ricondotto il decesso a un'overdose di cocaina e chiesto due volte l'archiviazione del caso. Ora la procura generale ha accolto la richiesta dei legali della famiglia, ha chiesto una perizia medico-legale per accertare le cause del decesso. Tra gli indagati ci sono agenti del commissariato Mecenate, lo stesso coinvolto nella morte di Abderrahim Mansouri. Luigi Mastrodonato è giornalista che collabora con Internazionale, con il quotidiano Domani, da tempo segue il caso di Igor Skuora.
7: La procuratrice generale negli ultimi mesi si è presa lei in mano il fascicolo, quindi è stato tolto al PM che lo stava seguendo e che aveva chiesto l'archiviazione, e se l'è presa la procuratrice generale, che ha messo sotto indagine i sei agenti e un medico per omicidio preterintenzionale e per falso ideologico, sposando diciamo la tesi della relazione indipendente fatta fare dalla famiglia, ovvero che il decesso potrebbe essere stato causato dalle manovre di contenzione violente fatte dai poliziotti, che erano davvero tanti, c'erano 5-6 volanti quella sera in casa di Igor, quindi stiamo parlando di almeno una dozzina di poliziotti. Sotto indagine ce ne sono sei, però il passaggio importante è proprio che dopo 4 anni e dopo 2 richieste di archiviazione, il fatto che sia stato questo passaggio di fascicoli e questo cambiamento radicale fa pensare che fino ad ora qualcosa non aveva funzionato nelle indagini. Stiamo parlando per l'ennesima volta del commissariato di Mecenate, ora non si sa ancora se tutti e sei appartengono a quel commissariato, ma sicuramente almeno una parte sì, perché è quello il commissariato da cui era partito l'intervento nell'abitazione di Igor Skuora, che è lo stesso commissariato di cui faceva parte Carmelo Cinturrino, e tutti ricordiamo la storia di Mansouri, sempre questo nome del commissariato Mecenate che torna e che appunto torna anche in questa storia di Igor Skuora.
5: Paghe a meno di 2 euro l'ora per 10 ore al giorno, 6 giorni su 7 senza diritti o garanzie di sicurezza. Sono le condizioni di lavoro denunciate da un ex operaio del cantiere del consolato statunitense a Milano, dopo l'inchiesta che ha svelato un diffuso sistema di sfruttamento dei lavoratori impegnati nella costruzione del nuovo edificio. L'uomo, licenziato a gennaio, ha spiegato che sulla busta paga figuravano 1.470 euro, ma tra vitto e alloggio a carico del datore di lavoro gli rimanevano poco più di 500 euro al mese. «Mandavo i soldi alla mia famiglia, ora ho paura che possano vendicarsi su di loro o che mi prendano di mira e mi consegnino alla polizia», ha raccontato ai giornalisti di fronte ai cancelli del cantiere. Sentiamo.
8: Hai solo l'ora di pranzo, puoi andare fuori e chiamare i tuoi amici e la tua famiglia, ma qui dentro non si può fare gruppo tra noi. Devi concentrarti sul tuo lavoro finché non esci. Lavoriamo dal lunedì al sabato, dalle 7 del mattino alle 6 di sera. La paga è molto bassa.
9: All'avance they give you 370. They deduct all them from the salary.
8: Ho lavorato qui per un anno, la paga base è di 1,80 euro all'ora. In un mese lo stipendio arriva a 1.470 euro, ma poi ti tolgono 510 euro per l'alloggio e 370 euro per il vitto. Ti rimangono in mano appena 500 euro. Io mandavo i soldi alla mia famiglia, per i figli, per la casa e per le rette scolastiche. Mi hanno licenziato prima della scadenza del contratto. Mi hanno detto che non avevo più il diritto di stare qui e che devo tornare nel mio paese d'origine. Adesso mi trovo in mezzo ad una strada. Ho paura. Temo che possano rivalersi sulla mia famiglia o che mi prendano di mira e mi consegnino alla polizia, come se fossi qui legalmente, solo perché non lavoro più per quell'azienda.
5: E ieri davanti al cantiere c'è stato un presidio organizzato dai sindacati confederali milanesi che hanno denunciato un sistema in cui mancano controlli e una cultura della legalità. Sentiamo Riccardo Piacentini, segretario generale della Fillea CGIL di Milano.
10: Il cantiere sta lavorando, quindi i lavoratori sono ancora all'interno. L'azienda è stata commissariata, quindi speriamo e supponiamo che adesso le cose vengano rimesse a posto, in ordine, applicando la normativa italiana e i nostri contratti collettivi. Si tratta sicuramente di un caso eclatante, ma purtroppo non è l'unico. Ci sono tantissimi cantieri a Milano, grandi, pubblici, privati, dove magari non ci sono 400 operai, ma ce ne sono 20, 30 che però vivono le stesse identiche condizioni di ricatto e di sfruttamento. assolutamente.
11: Serve un intervento anche delle istituzioni.
10: Serve un intervento a più livelli, bisognerebbe intanto abolire la Bossi-Fini e togliere questi lavoratori dal ricatto del permesso di soggiorno. Dopodiché servirebbe per esempio aumentare gli enti ispettivi e gli ispettori, che oggi sono in numero ridicolo rispetto alle necessità. Bisognerebbe cambiare le norme sull'appalto e sul subappalto, tutte cose che il governo si ostina a non toccare.
5: Un corteo e un'assemblea pubblica contro i licenziamenti alla Electrolux stasera a Solaro nel Milanese. Ci saranno nuove iniziative per provare a fermare il piano di dismissione annunciato dalla multinazionale svedese degli elettrodomestici. Andrea Torti della FIOM di Milano sta seguendo la vertenza.
12: Questa sera il comune di Solaro ha organizzato un'assemblea pubblica con le istituzioni della zona, quindi i sindaci della zona, la regione, le province, le quattro province interessate, perché Solaro si trova a cavallo, quindi Varese, Como, Monza e Milano, e le organizzazioni sindacali. Noi andremo a questa iniziativa con un corteo che partirà alle 8:15 questa sera davanti allo stabilimento. Electrolux di Solaro è la più grande azienda metalmeccanica dove c'è produzione in provincia di Milano, e già questo insomma deve farci riflettere. Sono oltre 700 dipendenti, compresi gli impiegati. È chiaro che questo piano non è solo 217 esuberi tra gli operai, cui si dovranno aggiungere poi una parte di impiegati, il cui numero non è ancora noto, ma è chiaro a tutti noi e a tutti i lavoratori che lavorano qui che è un piano di progressivo smantellamento e progressiva riduzione di quella che è la presenza di Electrolux nel nostro paese. Cioè è nei fatti una dismissione, perché è un piano dove non vi è alcun nuovo investimento ed è un piano che, anche venisse applicato, per noi non può stare in piedi rispetto a quella che è la futura dello stabilimento.
5: Questa mattina ci sarà un consiglio regionale straordinario dedicato alla carenza di infermieri nelle strutture sanitarie lombarde. A chiederlo sono state le consigliere regionali Lisa Noia di Italia Viva, Carmela Rozza del Partito Democratico. Sentiamo la consigliera Carmela Rozza.
13: Turni massacranti, carriera zero, stipendi bassi, tanto impegno, difficoltà nel coniugare vita e lavoro, specie per le infermiere. Questo è il motivo per cui i giovani non vogliono più andare all'università per laurearsi in infermieristica. Oggi noi abbiamo una situazione gravissima, a fine 2027 andranno in pensione migliaia di infermieri, è già troppo tardi. Col Consiglio regionale vogliamo tentare di condividere con la Giunta regionale e tutto il Consiglio un programma di lavoro che promuova la professione infermieristica, promuova la carriera di tutti i professionisti della sanità, non solo degli infermieri, che promuova sul piano sociale la professione e che tutta la Lombardia chieda ad alta voce stipendi veri e dignitosi per chi oggi garantisce la sanità pubblica e privata. Senza gli infermieri non ci sarà né sanità pubblica né sanità privata.
5: Si avvicinano i ballottaggi delle comunali di domenica e lunedì prossimi. In Lombardia saranno 6 comuni al voto. Nel Milanese si voterà a Legnano, dove in questi giorni si sono definite le alleanze. Il servizio di Alessandro Braga.
14: Da un lato quello del centro-sinistra, il campo si restringe al centro, dall'altro il poco centro tanta destra sterza decisamente a destra estrema. A Legnano il sindaco uscente Lorenzo Radice, che già al primo turno aveva scelto di essere sostenuto da una coalizione molto ridotta, con solo il Partito Democratico e tre liste civiche, di cui una comprende anche Azione di Carlo Calenda, ha deciso che non si apparenterà con chi al primo turno, la sinistra da VS in là, aveva sostenuto il candidato Federico Amadei. Al contrario, Mario Almici, già sostenuto due settimane fa dal centrodestra classico, ha stretto alleanza con Carolina Toia, che al primo turno ha ottenuto il 10% dei voti. Toia, già candidata sindaca di tutto il centrodestra nel 2020, ex consigliera regionale leghista, ha avuto il sostegno, informale senza simbolo, di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci e ora appoggia Almici. Così, mentre tutti guardavano alle mosse che avrebbe fatto l'ex generale a Vigevano, dove il suo candidato Fulvio Suvilla ha ottenuto il 15% dei voti e ora dice di non votare per il candidato forzista al ballottaggio, è a Legnano che il centrodestra prova ufficialmente per la prima volta un'alleanza con la sua ala più estrema. In cambio di cosa, per ora non è dato saperlo. Di sicuro la sfida legnanese non è al momento emblematica di un possibile scenario nazionale. Ma intanto in un nemmeno tanto piccolo comune lombardo il centrosinistra chiude alla sinistra, mentre il centrodestra, che a Legnano ha pure tra le file di Fratelli d'Italia due candidati consiglieri che qualche anno fa si sono fatti fotografare mentre facevano il saluto romano, non si vergogna ad alleare scambiarsi con chi ha fatto della remigrazione una delle sue parole d'ordine.
5: 7:27 è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19:45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto. Da Luca Parena.
15: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
17: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
18: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
19: E dove andate quest'estate?
18: In Trentino, con i bambini.
19: Ah, vi piace camminare?
18: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
20: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
21: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno.
22: Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
23: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
24: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
25: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
24: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
25: Come risparmia?
24: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
25: E i lavori?
24: Ma c'è Ristruttura Smart.
25: Così ti risparmi anche tu, eh?
24: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
26: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
27: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
28: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
29: Popolare Network.
30: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
31: Israele e Libano prorogano il cessate il fuoco, l'accordo raggiunto nella notte a Washington. La tregua però dipende dalla fine degli attacchi di Hezbollah, che non partecipa ai negoziati e non riconosce l'intesa con Tel Aviv. Nella sud del Libano intanto 50 le vittime solo ieri degli attacchi israeliani, raid aerei anche su Gaza, 9 i morti, 4 erano bambini. Stati Uniti, dalla Camera duro colpo per Donald Trump, approvata con il voto di 4 repubblicani, una risoluzione che impone il ritiro dalla guerra in Iran. Il presidente però può mettere il veto, ma il testo è un importante segnale politico in vista delle elezioni di midterm. Debito eccessivo, crescita ferma, sanità a pezzi e il giudizio dell'Europa sull'Italia. Meloni esulta per la flessibilità concessa da Bruxelles sull'energia, 14 miliardi in 2 anni, vincolati a investimenti nelle rinnovabili e non per finanziare il taglio degli accisi e gli sconti in bolletta, come avrebbe voluto il governo. La strage dei braccianti, una rete di caporali, migranti regolari ridotti in schiavitù e l'ombra dell'andrangheta. E questo è il contesto su cui indagano i magistrati sabato sul luogo della strage, la manifestazione della CGIL con il segretario Landini. Le 7:32 minuti, buongiorno dalla redazione, il giornale radio. Come sentivate dai titoli, dunque, la tregua tra Israele e Libano è stata prorogata. L'annuncio è arrivato da Washington al termine del nuovo round negoziale mediato dagli Stati Uniti. Le due parti si sono ridate appuntamento per il prossimo 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale per la fine della guerra. L'intesa appena rinnovata è però subordinata alla cessazione degli attacchi di Hezbollah verso il nord di Israele, e questo resta un elemento di grande incertezza. In studio mi ha raggiunto Sara Milanese. Sara.
0: Buongiorno Omar. Sì, in effetti questo è uno dei principali elementi di instabilità della situazione in Libano. Hezbollah non siede al tavolo negoziale e dall'inizio delle trattative dirette tra Libano ed Israele ha dichiarato che non intende rispettare le intese raggiunte tra Beirut e Tel Aviv. Dal primo annuncio di cessate il fuoco lo scorso 17 aprile, Israele ha più volte giustificato i suoi attacchi sul sud del Libano, proprio indicando il mancato riconoscimento delle trattative da parte di Hezbollah. Per questo possiamo tranquillamente dire che finora la tregua è rimasta di fatto solo sulla carta, perché l'esercito israeliano ha continuato ad allargare la sua azione nel sud del paese, ordinando l'evacuazione di interi villaggi e bombardando quelle che identifica e presenta come sedi di Hezbollah. Solo ieri le operazioni militari hanno causato una cinquantina di vittime libanesi. Sappiamo anche che gli Stati Uniti hanno però bisogno almeno di una tregua di facciata in Libano per mantenere aperto il dialogo con l'Iran e sperare nella prosecuzione del cessate il fuoco anche nel Golfo Persico. Nella ratifica della tregua approvata ieri sul Libano però non ci sono elementi che ci permettono ad ora di dire che da adesso in poi le cose saranno diverse. C'è solo forse una novità da segnalare: le parti hanno annunciato l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, che sono incaricate di evacuare tutti gli affiliati ad Hezbollah. Ecco, quindi le forze armate libanesi sembrano avere un ruolo più chiaro da adesso in poi, eserciteranno il controllo esclusivo del territorio. Solo nei prossimi giorni capiremo se sarà effettivamente così. Israele intanto continua a colpire i palestinesi. Lo ricordavamo, nella notte 4 raid aerei hanno bombardato un condominio a Gaza City, si contano almeno 9 vittime, tra queste ci sono 4 bambini.
31: Grazie a Sara Milanese. Negli Stati Uniti, dalla Camera dei Rappresentanti, è arrivato un duro colpo per Donald Trump. Poche ore fa è stata approvata una risoluzione che impone il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Il provvedimento, che deve passare anche per il Senato, è soprattutto simbolico perché il presidente può porre il veto, ma ha un alto valore politico. In diretta Roberto Festa. Roberto.
1: Buongiorno. La leadership repubblicana ha cercato di rimandare quanto più possibile il voto della Camera, poi le procedure lo hanno imposto e quanto temuto dai dirigenti repubblicani è avvenuto. C'è stato il più clamoroso no alla guerra in Iran di Donald Trump. 4 repubblicani hanno votato con i democratici per far passare la misura. È una minoranza del partito, ma teniamo presente che molti hanno votato sotto la minaccia di rappresaglia da parte di Trump e dunque si sono affidati in qualche modo al voto dei 4 che, per ragioni diverse, hanno invece potuto votare per limitare i poteri di Donald Trump. La risoluzione dice proprio questo, cioè Trump non può continuare a fare la guerra con l'Iran a meno che il Congresso non l'autorizzi. Un voto simile c'era stato un paio di settimane fa al Senato, ora il testo di questa mozione della Camera torna proprio al Senato. È vero che se dovesse passare non avrebbe i 2/3 dei voti necessari e dunque Trump può porre il veto, ma politicamente è un voto importantissimo, mostra che la guerra in Iran non ha l'appoggio della nazione, mostra che una strategia ondivaga, contraddittoria, solleva ormai molti dubbi all'interno dello stesso partito del presidente. Presidente che va avanti in questo girotondo di affermazioni contrastanti. Nelle ultime ore ha detto che l'intesa è vicina, poi ha affermato che la diplomazia sta diventando per lui noiosa, poi ha confermato che secondo lui Netanyahu è pazzo è che la guerra in Israele, in Libano, sta complicando gli sforzi di pace americani. Quello che appare piuttosto chiaro dopo il voto della Camera è comunque che Donald Trump ha sempre meno spazio politico all'interno del paese, del suo paese, per continuare nella gestione di un conflitto che si sta rivelando disastroso per gli Stati Uniti. Omar.
31: Grazie a Roberto Festa. E tra Russia e Ucraina continuano gli attacchi incrociati. A Kherson droni russi hanno colpito un condominio, uccidendo almeno 2 persone, 3 le vittime accertate finora invece nella città russa di Simferol, dove dopo un raid ucraino. A livello diplomatico, Germania, Francia e Regno Unito stanno lavorando con Kiev per avviare colloqui di pace, lo rivela l'agenzia Bloomberg. L'iniziativa delle 3 maggiori economie europee nasce dopo il fallimento dei negoziati guidati dagli Stati Uniti in un momento di difficoltà della Russia sul campo, emblematico l'attacco ucraino di ieri su San Pietroburgo. Sentiamo Michele Migone.
2: Le colonne di fumo che si alzano dalla periferia di San Pietroburgo mentre in città sta per iniziare la Davos russa, il forum economico annuale, sono un duro colpo per l'immagine di Vladimir Putin. I droni ucraini che hanno colpito il terminal petrolifero e degli obiettivi militari nella base di Kronstadt sono arrivati nel cuore del potere russo. Se l'altra notte i missili di Mosca avevano fatto una strage di civili, gli ucraini hanno risposto danneggiando la macchina bellica ed economica russa, mettendo a nudo tutte le difficoltà del Cremlino, che non sono poche. Sul fronte di guerra i russi hanno perduto la capacità strategica offensiva, avrebbero le forze per tentare di avanzare solo nel Donbass, ma di fatto non ci riescono da settimane, anzi hanno perso diverse decine di chilometri quadrati di territorio. Le perdite di uomini sono ingenti, negli ultimi 2 mesi secondo gli analisti il numero dei morti e dei feriti è stato superiore al numero degli arruolati, circa 30.000 al mese. Gli ucraini riescono a difendersi grazie ai droni, li usano per colpire anche piccoli gruppi di soldati russi che tentano di conquistare posizioni. Droni che Kiev usa poi per attaccare obiettivi strategici. La strada che porta la Crimea al fronte è sotto attiro. Decine di camion sono stati colpiti, mettendo così in grave difficoltà la catena logistica dell'esercito russo. I droni vengono usati per bombardare le infrastrutture petrolifere nel territorio della federazione. I danni agli impianti hanno provocato carenza di carburante nel paese. I russi hanno iniziato a sentire così la guerra in casa. Una sensazione alimentata dagli altri problemi di un'economia sempre più concentrata sullo sforzo bellico e sempre meno sulle altre esigenze del paese. Le critiche sono sempre meno velate, i blogger militari si chiedono quanto possa durare la guerra per Mosca. Non è chiaro quanto Vladimir Putin sia consapevole di questa situazione, si sa solo che di fronte alle difficoltà la sua tattica è generalmente quella di rispondere con un'escalation.
31: Il governo italiano esulta per la flessibilità concessa dall'Europa sull'energia, un risultato estremamente importante, ha commentato Meloni. La Commissione recepisce le nostre proposte, ha detto il ministro Giorgetti, 14 miliardi in 2 anni. E quanto Bruxelles ha concesso all'Italia, risorse vincolate però ad investimenti nelle energie rinnovabili in un quadro economico complessivo pesante e buio per il nostro paese. Sentiamo Luigi Ambrosio.
3: Il governo italiano canta vittoria, ma sembra proprio essere una posa elettorale. È vero che la Commissione europea ha concesso all'Italia un margine di flessibilità sui conti pubblici, non tantissimo, 7 miliardi di euro quest'anno e 7 il prossimo anno. È vero che Roma chiedeva flessibilità, è vero che il tema sono le spese energetiche, ma la corrispondenza finisce qui. Il governo italiano vorrebbe spendere quei soldi per misure tampone, soprattutto quelle che rendono nelle urne, finanziando gli sconti delle accise sui carburanti fossili e quelli in bolletta per i consumi degli italiani. La Commissione europea invece ha allentato il rigore finanziario vincolando i flussi di denaro agli investimenti nella transizione energetica. Il giorno con la notte. Il ministro dell'economia Giorgetti, dopo aver affermato che questo è un successo del governo Meloni, ha lasciato intendere quali potrebbero essere le reali intenzioni. Nel momento in cui verranno precisati i limiti di utilizzo, ha detto, il MEF si riserva di fare le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Fino a oggi, tutela di imprese e famiglie per il governo ha significato sconti, l'esatto opposto della filosofia europea. E poi il governo fa conto sulla poca voglia degli italiani di approfondire, perché leggendo le motivazioni con cui la Commissione ha concesso flessibilità all'Italia, c'è da piangere. L'Italia è descritta come un'economia con un debito troppo grande, un deficit eccessivo, la povertà ai massimi, la sanità in crisi, il Sud che non riesce a colmare i divari.
31: Le pressioni per ottenere più flessibilità da parte di Bruxelles non sono arrivate solo dall'Italia, come rivendicato da Meloni e Giorgetti, ma anche e soprattutto dalla Spagna, che da tempo ha investito nelle rinnovabili, il servizio da Madrid.
4: A fare pressione su Bruxelles per chiedere più flessibilità sull'energia, Spagna e Italia sono state alleate, ma di facciata, perché le loro proposte erano molto differenti. La Spagna chiedeva flessibilità per investimenti destinati ad accelerare la transizione energetica e quindi per costruire più centrali eoliche e solari. Per l'Italia invece era prioritario trovare un margine per compensare il caro energie con aiuti a famiglie e imprese, e cioè sussidi anche per benzina, gas e carburanti. Il compromesso trovato dalla Commissione europea però è più vicino alla proposta spagnola che a quella italiana. Bruxelles permetterà di destinare lo 0,3% del PIL all'anno, ma solo per investimenti verdi. Nella misura rientrano però anche veicoli elettrici, pompe di calore e pannelli solari, come chiedeva Meloni. Il problema però è che l'Italia rimarrà vulnerabile se non inizierà a investire massicciamente in energie rinnovabili. In Spagna tra il 2020 e il 2024 l'energia prodotta da fonti rinnovabili è aumentata del 17%, in Italia solo del 2%, e questo spiega perché in Spagna l'energia costa 55 euro al megawattora e in Italia più di 120. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
31: Una rete di caporali attiva tra l'Alto Ionico Cosentino e il Metapontino Lucano, migranti con regolare permesso di soggiorno ridotti in schiavitù. E questo il contesto evidenziato dai magistrati che stanno indagando sulla strage dei quattro braccianti bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Due le persone fermate per l'omicidio finora, i due presunti caporali accusati di omicidio plurimo aggravato. Il caporalato è una delle piste, ma non l'unica, hanno dichiarato ieri gli inquirenti, che lavorano anche sul possibile ruolo della criminalità organizzata e in particolare dell'Ndrangheta. Sabato prossimo la CGIL ha annunciato una manifestazione sul luogo della strage, sarà presente anche il segretario generale Landini. Ascoltiamo Silvia Guaraldi, segretaria nazionale della FLAI CGIL.
5: Non sempre si arriva a colpire tutta la filiera dello sfruttamento, molto spesso ci si ferma all'intermediario, ovvero il caporale, più difficoltoso a volte anche arrivare alle aziende committenti, anche perché molto spesso i lavoratori neppure sanno dove lavoravano. Spesso i lavoratori vengono raccolti negli insediamenti informali, vengono fatti salire sui pulmini alle rotonde, distributori, e portati nelle aziende. Spesso loro neppure sanno da chi stanno andando a lavorare, magari gli requisiscono anche i telefoni, così non c'è neanche la possibilità di geolocalizzare dove sono stati, individuare le aziende. Per i lavoratori stranieri ci sono enormi debiti e quindi la necessità di lavorare è impellente, ma molto spesso anche per i lavoratori italiani il reddito non è una questione banale e si rischia di rimanere espulsi dal mercato del lavoro. Servirebbe introdurre un sostegno al reddito immediato, così come il permesso di soggiorno per chi denuncia deve scattare immediatamente, perché sennò non ci sarà mai la forza di denunciare se poi uno deve aspettare mesi senza possibilità di lavorare o comunque espulso da quel mercato del lavoro.
31: Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 8.30, buona giornata e buon ascolto.
6: Popolare Network.
7: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
8: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
7: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
8: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
9: Torna a Brescia la festa dell'opera. Sabato 6 giugno, dall'alba a mezzanotte, la città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. 70 eventi, tutti gratuiti, per una spettacolare immersione nella magia dell'opera. Un progetto della Fondazione del Teatro Grande di Brescia. Sabato 6 giugno, teatrogrande.it.
6: Il 5 e 6 giugno a Milano torna Le Parole del Pane Festival. Due giorni di talk, spettacoli, arte, musica, per parlare di attivismo, speranza, solidarietà. Negli spazi di Fondazione Bivouac, con Mario Calabresi, Stefania Rocca, Matteo Caccia, Jonathan Bazzi, la Piccola Orchestra dei Popoli e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione. Programma completo su bivouac.it.
10: Restare umani è oggi l'eredità dell'impegno di Vittorio Arrigoni per Gaza. Venerdì 5 giugno alle 18 ci interrogheremo per dare un presente a queste parole presso la Libreria Claudiana di Milano via Francesco Sforza 12 con Anna Maria Selini, autrice del libro Caro Vic ti scrivo, Gabriele Arosio e Massimo Annibale Rossi di Vento di Terra ONG.
11: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
12: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
11: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
12: Affitti brevi, tranquillità lunga.
6: Martedì 9 giugno, serata finale della 34esima edizione del Premio Colici. Verrà eseguita la Timmesso Lennel di Rossini,
13: interpretata dai vincitori del concorso del Rotary Club Milano San Babila per giovani voci della lirica.
6: Al pianoforte Loris Peverada, all'armonium Eleonora Barlassina, con il coro Melos diretto da Francesco Vittorio Grigolo. Dirige il maestro Cosimo Gragnoli.
13: Martedì 9 giugno alle 20.30 nella Basilica di San Babila in Corso Monforte a Milano. Ingresso libero e gratuito.
14: Presto, presto!
15: Le notizie appena sveglie.
14: Here we go!
16: Sono le 7.49 di giovedì 4 giugno, questa è Presto Presto, Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, queste sono le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con La Repubblica che titola Energia, più flessibilità, le condizioni dell'Unione Europea. Meloni esulta per i 14 miliardi a disposizione, sono state recepite le nostre proposte, ma Bruxelles chiede investimenti e vieta l'uso sulle accise o le tasse in bolletta.
17: Corriere della Sera, energia, così l'aiuto europeo, il sì alla deroga sulla flessibilità e le sei raccomandazioni. Meloni, abbiamo indicato la strada, festeggiano i quotidiani della destra, meno uno, il giornale. Soldi per l'energia, vince l'Italia, l'Unione dal via libera. E il Messaggero guarda già alla distribuzione ai cittadini. Il Messaggero, voucher energia da 100 euro. Nel Consiglio dei Ministri oggi 500 milioni di aiuti alle famiglie più fragili, così. Ieri già i soldi ci sono.
16: Stessa notizia, lettura diversa, quella del manifesto, bocciati e contenti. La Commissione Europea e l'Ocse consegnano all'Italia una pagella pesantissima. Primi per debito e ultimi per crescita, indietro sui salari, con la sanità a pezzi. Ma il governo fa festa, Bruxelles concede un po' di flessibilità per l'energia. Niente accise, solo investimenti green.
17: Il governo esulta per l'energia, ma lui dice no ai tagli alle accise domani in luci ombra. Da Bruxelles il sì a più flessibilità fino a 14 miliardi in tre anni, ma solo negli investimenti per il Green Deal, il tanto osteggiato dalla destra meloneana, e le opposizioni dicono la destra è nemica del Green.
16: E vediamo quali sono allora questi sei punti che la Commissione europea ci ha chiesto di rispettare. Se per quanto riguarda l'energia, aiuti mirati alle fasce deboli. La Commissione europea critica il taglio delle accise sui carburanti. Poi per le tasse, no ai condoni e alle amnistie fiscali che sono controproduttive in termini di conformità fiscale. Ridurre i tempi del processo nella giustizia. Per quanto riguarda la povertà e le retribuzioni, ci sono dei rischi di povertà ed esclusione sociale, rimangono particolarmente elevati tra bambini e famiglie, mentre le disparità territoriali si stanno ampliando. Per il Sud, la Commissione europea ci chiede più risorse, ma anche un sostegno maggiore ai settori strategici. Anche di scuola e sanità si è occupata. Le raccomandazioni sono più incentivi agli insegnanti, mentre incentivi alla carriera, tutele legali e corsi di specializzazione per medici e infermieri.
17: Sulla Stampa, l'Europa che promuove l'Italia, basta sconti sulle accise, felice il governo, boccata d'ossigeno. Crosetto chiede subito i fondi SAF tariffe per le armi, vuole comprare e rilanciare i missili SAMP-T 5 miliardi entro pochi giorni, ma cosa dice anche l'Europa? Fisco sbilanciato sui dipendenti, esiste un margine per spostare una parte del carico fiscale relativamente elevato che grava sul lavoro verso basi imponibili poco sfruttate, compresa la ricchezza patrimoniale e le successioni. Insomma, l'Europa tra i consigli ci mette anche la patrimoniale e una tassa sulle successioni. Relativamente elevato che grava sul lavoro verso basi imponibili poco sfruttate, compresa la ricchezza patrimoniale e le successioni. Insomma, l'Europa tra i consigli ci mette anche la patrimoniale e una tassa sulle successioni.
16: Di questo parla Emiliano Brancaccio nel suo editoriale oggi sul

0: Da qualche tempo è tornata in auge l'idea di un'imposta sui patrimoni più elevati. Sarebbe ora di rimediare a questa immane, inefficiente e catastrofica elargizione di regalie pubbliche al capitale privato. Una patrimoniale sopra i 2 milioni di euro sarebbe un primo tentativo per avviare un'inversione di tendenza.
1: La Stampa, la vendetta di Zelensky, colpita San Pietroburgo, pioggia di droni ucraini sulla città russa sul Donetsk, distrutto un bus civile e 8 vittime. La Stampa ci ricorda che tutto ciò succede quando c'è il forum delle vanità, il forum russo, il forum a San Pietroburgo dell'economia di Davos, e poi un grande dibattito su cosa, come risponderà adesso proprio Putin.
0: Su questo c'è una riflessione interessante oggi di Sabato Angeri in prima pagina sul Manifesto, che dice: questa fase della guerra è tra le più pericolose dall'inizio dell'invasione russa. Le truppe di Putin non sono riuscite a sfondare in Donetsk e gli ucraini sono trincerati nelle loro posizioni, salvo sortite, per riconquistare brandelli di terreno. Ma gli attacchi dalla distanza aumentano di intensità e di frequenza. Ai 21 morti in una scuola del Lugansk occupato rispondono 22 morti a Kiev e Dnipro, da cui nascono fuoco e fiamme su San Pietroburgo e un autobus con 8 persone saltato in aria. Altre ore di terrore sottoterra, dove si attende che le sirene smettano di suonare. Ciò che da un lato e dall'altro del fronte ormai presentano come rappresaglia, imprescindibile risposta alle azioni efferate del nemico, corrisponde a una definizione più precisa: escalation. Lo scenario peggiore è diventata una delle possibili conclusioni, non perché l'Ucraina abbia le capacità di sconfiggere militarmente il gigante russo, ma per il fatto che 4 anni e mezzo di guerra aprono scenari nuovi e spaventosi. Si stabiliscono linee rosse che per un periodo sembrano invalicabili, lo sono state le armi a lungo raggio all'Ucraina, i tank, gli F-16, i Patriot e il divieto di colpire in profondità nel territorio russo. Oggi tutti quei paletti considerati punti di non ritorno sono saltati. Gli ucraini attaccano anche a 2000 chilometri dalla frontiera con i propri droni e rivendicano quegli attacchi e quelle distanze siderali per sottolineare che fanno da soli, anche senza l'Occidente che sonnecchia. Nel frattempo continuano a ripetere: siamo solo i primi, se non li fermiamo in Ucraina toccherà all'Europa. Il che per anni è stato un altro cavallo di battaglia della propaganda di parte occidentale, ma oggi la situazione è diversa e peggiore. L'incidente non è più soltanto una eventualità, ma è un rischio.
1: Su Domani, Davide Maria De Luca da Kiev: l'Ucraina colpisce San Pietroburgo, colonne di fumo, internet mobile sospeso. Così ieri mattina San Pietroburgo, città natale di Putin, la sua vetrina accoglieva i delegati per il forum economico, la Davos della Russia. Uno schiaffo al presidente, che adesso è indeciso tra escalation e trattativa. Da giorni minaccia di colpire il quartiere governativo di Kiev con le principali ambasciate europee, ma poi ovviamente la situazione sul fronte di terra, le cose vanno male, la netta superiorità delle truppe russe non è più garantita e quindi, secondo Domani, si aprono anche possibilità di trattative.
0: Possibile svolta storica in queste trattative, lo scrive Tony Mastrobuoni da Berlino. La Germania è pronta alla svolta storica. Il Cremlino è in difficoltà, il dialogo è possibile. Per Berlino l'evoluzione del conflitto potrebbe favorire un negoziato con l'Unione Europea dopo anni di assenza di contatti. Si tratterebbe del formato E3, che vede insieme Germania, Francia e Regno Unito, ossia Friedrich Merz, Emmanuel Macron e Starmer.
1: Sole 24 ore apre sulla riforma delle auto aziendali, le nuove regole, ma in taglio alto all'Iran attacca l'aeroporto internazionale in Kuwait, Libano, l'IDF fa 9 morti, secondo altri quotidiani ne fa più di 40, in realtà stamattina, lo sapete, è attaccata anche Gaza.
0: Il titolo di Avvenire riguarda i fatti di Amendolara, la strage dei 4 braccianti. Il titolo è Gli ultimissimi.
1: Il giorno molto simile, viaggio tra i nuovi schiavi, braccianti per 3 euro l'ora, reportage nella piana di Sibari, l'intreccio tra caporali e aziende agricole, la tratta di uomini sotto protezione, i sopravvissuti alla strage di Altomonte.
0: E mentre ci dice sempre in prima pagina Avvenire che Leone XIV è in pellegrinaggio sulle rotte dei migranti e al momento è in Spagna, Marco Birolini fa un reportage appunto sui luoghi del caporalato, dalla moda ai rider, dai cantieri nautici, passando per le grandi opere. Ovunque ci sono lavoratori stranieri ci si imbatte nel dramma dello sfruttamento, il dramma dei 4 braccianti uccisi barbaramente ad Amendolara. Riaccende l'allarme caporalato. In un anno, secondo l'osservatorio del Placido Rizzotto, si è passati da 800

0: 134 vicende di sfruttamento a 1249. Dall'inchiesta calabrese emerge che l'episodio di lunedì è stato premeditato dagli aguzzini. Poi ci ricorda che lo stesso è successo a Bergamo, con bande di indiani che si fronteggiavano per il controllo della manodopera in agricoltura. L'incidente del 9 maggio a Chioggia, con tre braccianti marocchini morti annegati nel minivan che li portava a raccogliere il radicchio a Viadana. Ci sono turni massacranti, paga misera, dormitorio abusivo ricavato all'interno del capannone. Lo stesso anche nel Materano, l'aggressione a Marsala e l'odio razziale per i cosiddetti turchi. E poi anche una possibilità di speranza: da Latina il sì al piano anticaporalato, controlli nelle aziende agricole a 2 anni dalla morte del bracciante indiano Satnam Singh.
1: I quotidiani della destra sul caso Minetti, le toghe affondano Travaglio, finto scoop sul caso Minetti per Libero, avevamo ragione, siamo tutti puttane, questo è il titolo del Foglio, insomma. Ma poi c'è anche, se volete, la verità che dice: i magistrati tradiscono Mattarella con la Minetti.
0: E a proposito di Minetti, il Fatto Quotidiano, che se ne è occupato dall'inizio, titola: le indagini su Minetti le ha fatte Minetti. Troppa grazia, il PG smentisce la testimone senza sentirla. È un attacco al Fatto Quotidiano, nessuna rogatoria per la massaggiatrice uruguaiana e gli altri testi, alla procura bastano quelli di Nicole per ribadire il sì alla clemenza. Quindi non sono state ascoltate le altre fonti. Nel frattempo sono arrivate le 7:59, noi passiamo la linea a Roberto Festa per la rassegna stampa internazionale e torniamo tra 10 minuti per i nostri approfondimenti.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
7: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14:30 a Cascina Sofia, Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17:45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventicem.it.

0: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
1: Buongiorno. Israele e Libano concordano sul rinnovo del cessate il fuoco, mentre Trump cerca di superare gli ostacoli all'accordo con l'Iran. Il titolo questa mattina del Guardian riassume alcune delle novità delle ultime ore nel conflitto in Iran. Allora, Israele e Libano hanno concordato di attuare un cessate il fuoco per porre fine alle ostilità, lo ha annunciato l'amministrazione Trump. Il cessate il fuoco però è subordinato alla completa cessazione degli attacchi, degli scontri tra Hezbollah, allineata appunto con l'Iran, e Israele. È un'intesa che arriva dopo una serie di attacchi reciproci. Ancora ieri ci sono stati continui attacchi transfrontalieri con Hezbollah, che ha affermato di aver preso di mira le truppe israeliane, e attacchi israeliani che hanno ucciso almeno 9 persone nel Libano meridionale. È un'intesa che va comunque nel senso auspicato da Washington. Ecco un titolo, per esempio, da Bloomberg: gli Stati Uniti cercano di fermare l'avanzata israeliana in Libano, che sta facendo deragliare l'accordo con l'Iran. La Repubblica Islamica infatti ha minacciato di sospendere i colloqui a causa dell'escalation degli attacchi israeliani in Libano. L'amministrazione americana avrebbe preferito, diciamo, che la questione del Libano venisse espunta, cioè non venisse considerata insomma, nei negoziati. Non è stato possibile, e ora si arriva a questo accordo che non si sa davvero quanto possa reggere, considerato che le parti, Israele e Hezbollah, hanno entrambe interesse nel proseguire il conflitto. Secondo diverse fonti, Israele vuole infliggere il maggior danno possibile a Hezbollah prima di un potenziale accordo di pace con l'Iran, che fermerà la sua offensiva in Libano. Mercoledì Netanyahu ha dichiarato, per esempio, a SNBC che lui e Trump concordano sull'obiettivo di disarmare Hezbollah per raggiungere la pace. Allora, le ultime ore hanno portato comunque a manifestazioni sempre più esplicite del nervosismo da parte di Trump nei confronti di Benjamin Netanyahu. Trump ha confermato le indiscrezioni secondo cui lui ha definito Netanyahu pazzo, e si è detto Trump un po' turbato dal fatto che la campagna israeliana contro Hezbollah in Libano stia complicando gli sforzi degli Stati Uniti per far progredire i colloqui di pace con l'Iran. C'è a questo proposito un pezzo interessante sul Financial Times. Donald Trump e Benjamin Netanyahu rivivono lo scontro di Beirut del 1982. Un leader statunitense infuriato ferma un attacco alla capitale libanese. L'invasione israeliana riecheggia un vecchio e cupo copione. Allora, secondo questo pezzo, insomma, gli ultimi attacchi israeliani in Libano richiamano alla mente ai primi, no? Quelli del 1982, e non da ultimo nella telefonata piena di imprecazioni che è avvenuta appunto lunedì tra Trump e Netanyahu. Questo scontro tra Trump e Netanyahu, secondo il Financial Times, rispecchia una fatidica e appassionata telefonata, si scrive, tra il presidente Ronald Reagan e il primo ministro Menachem Begin nell'agosto del 1982, descritta da Reagan nel suo diario. Mentre combatteva contro l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, Israele aveva assediato Beirut per settimane, aveva bombardato intensamente i sobborghi della città per quasi mezza giornata, uccidendo più civili che combattenti dell'OLP. Per usare la parola di Reagan, ero furioso. Allora, quello che appare chiaro a questo punto è comunque che questo presidente americano, cioè Donald Trump, è sempre più in difficoltà. Apertura del New York Times: la Camera vota per frenare Trump sulla guerra all'Iran in una condanna bipartisan. Washington Post: per la prima volta la Camera vota per bloccare l'ordine di Trump di effettuare ulteriori attacchi contro l'Iran. Allora, la leadership repubblicana ha cercato di rimandare quanto possibile il voto della Camera, poi non è stato più possibile, cioè le procedure hanno imposto questo voto, dato che si tratta appunto dei poteri di guerra del Presidente, quindi entro 2 settimane la Camera ha dovuto votare. E quanto temuto dai dirigenti repubblicani è successo, cioè c'è stato il più clamoroso no alla politica, alla strategia sin qui tenuta sull'Iran da Donald Trump. 4 repubblicani hanno votato con i democratici per far passare la misura, con tutti i democratici. Allora, ovviamente è una minoranza del partito. Teniamo però presente che molti repubblicani hanno votato sotto la minaccia di rappresaglia da parte di Trump, e quindi quei quattro che hanno votato per questa risoluzione si sono in qualche modo, per diverse ragioni, perché lo possono fare, diciamo, si sono presi in carico il compito di esprimere quella che ormai è anche, come dire, una tendenza da parte di molti repubblicani che comunque non gradiscono la strategia di Trump. Allora, ora questo testo della Camera deve tornare al Senato. Tra l'altro, insomma, un testo simile era stato votato proprio dal Senato un paio di settimane fa. È vero che se ci dovesse essere il voto anche del Senato, insomma, la misura potrebbe e non passerebbe, diciamo, cioè non ha i due terzi necessari dei voti, e dunque Trump può porre il veto. Politicamente però è un voto fondamentale, cioè mostra che la guerra in Iran non ha l'appoggio della maggioranza del Congresso, dei legislatori, e quindi non ha l'appoggio della maggioranza della nazione, dell'America, degli americani, e mostra che una strategia che è stata sin qui, diciamo, quantomeno contraddittoria, per usare un eufemismo, solleva ormai molti dubbi all'interno dello stesso partito repubblicano. Trump va avanti in questo balletto di affermazioni spesso ondivaghe. Nelle ultime ore ha detto tante cose anche diverse. Prima ha detto che la fine della guerra è vicina, poi ha detto però che la diplomazia per lui sta diventando molto noiosa, poi appunto ha confermato che secondo lui Netanyahu è pazzo. Allora, quello che appare chiaro è che appunto Donald Trump, dopo questo voto della Camera, ha sempre meno spazio politico e deve arrivare in qualche modo il più presto possibile a un accordo. E infatti su questo troviamo un pezzo molto interessante, un'esclusiva sul Wall Street Journal. Ecco il titolo: Trump dice ai suoi collaboratori che non riprenderà la guerra totale contro l'Iran a meno che non vengano uccisi soldati americani. Allora, i ripetuti attacchi di Teheran alle basi, diciamo, americane, o comunque a paesi limitrofi, Kuwait, eccetera, aumentano la pressione sul presidente, no? Mettono in dubbio la sostenibilità di questo cessate il fuoco, soprattutto se venissero colpite appunto basi americane e se venissero uccisi soldati americani. Vi leggo l'attacco del pezzo del Wall Street Journal. Il presidente Trump ha confidato privatamente ai suoi collaboratori che prenderebbe in considerazione la possibilità di porre fine al cessate il fuoco con l'Iran solo se Teheran uccidesse soldati americani. Lo hanno riferito appunto funzionari, fonti della Casa Bianca al Wall Street Journal. Queste fonti insistono sul fatto che la pausa di diverse settimane nei raid aerei rimane in vigore nonostante appunto questa serie di scontri violenti. La riluttanza del presidente a riaccendere la guerra suggerisce appunto che potrebbe essere disposto a tollerare piccole escalation per settimane o addirittura per mesi pur di evitare un conflitto più ampio in Medio Oriente. Appunto, Trump a questo punto è pronto ad accettare molto e probabilmente a concedere parecchio all'Iran per finire un conflitto per lui ormai insostenibile. Allora, ho ancora poco spazio, vi do qualche titolo che vedo in giro. Torno al Guardian, che ha proprio questo titolo: ogni anno ricevo nuove foto, la lotta per preservare la memoria di Tiananmen. In un contesto di crescente censura interna sotto il governo di Xi Jinping, gli sforzi per documentare il massacro del 4 giugno 1989 si stanno intensificando all'estero. Il passare del tempo, con l'attenzione del mondo presto rivolta altrove e la repressione da parte delle autorità interne, fanno sì che questo momento cruciale della storia cinese rischi di svanire nell'oblio. E quindi, diciamolo, dice appunto questo pezzo del Guardian, gli sforzi che si stanno facendo per mantenere viva questa memoria vengono appunto presi in carico soprattutto da studiosi e dissidenti che vivono all'estero e cercano appunto di mantenere viva la memoria. Da Le Monde, attacchi dei ribelli nella Repubblica Democratica del Congo Orientale, 30 morti e difficoltà nella risposta a Ebola. La milizia legata allo Stato islamico è accusata di raid nel Nord Kivu, dello Stato afferma che tre pazienti affetti dalla malattia sono fuggiti dalle cliniche. In Gran Bretagna infuria la polemica dopo le dichiarazioni di Nigel Farage: c'è stato un omicidio, insomma l'uccisione di un ragazzo bianco che è stato ammanettato tra l'altro mentre era ferito Henry Nowak dai poliziotti. Il capo della polizia avverte che le accuse di pregiudizi antibianchi potrebbero riportare le forze dell'ordine agli anni 60. Appunto, ci sono state dichiarazioni di Nigel Farage che dice sostanzialmente che i poliziotti neri hanno un atteggiamento di pregiudizio nei confronti dei bianchi, sono violenti nei confronti dei bianchi, e questo riaccende una serie di, come dire, di discussioni, di polemiche sulla questione etnica, sulle questioni etniche e razziali all'interno della polizia e più in generale insomma, nella società britannica. E finisco con un pezzo che trovo sui giornali tedeschi, in particolare su Deutsche Zeitung, titolo: Wim Wenders ritira dal mercato il film del 1975 con a seno nudo. Il regista tedesco riconosce che l'attrice avrebbe dovuto essere maggiormente protetta durante le riprese del suo film. Il regista tedesco, appunto, ritirato dalla circolazione un suo film del 1975 a causa di una scena in cui una giovane attrice di 13 anni all'epoca delle riprese appare a seno nudo. In una dichiarazione rilasciata ieri, appunto, Wenders afferma: abbiamo dato istruzioni ai partner di streaming TV e distribuzione di non rendere più accessibile il film al pubblico. La decisione arriva dopo che l'attrice Nastassja Kinski, che ora ha 65 anni, ha dichiarato il mese scorso al quotidiano su Deutsche Zeitung di aver cercato invano per 15 anni di convincere Wenders a modificare quel film. È tutto, la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.

0: le 8:15, giovedì 4 giugno, questa è sempre presto presto, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, e il nostro primo approfondimento è un po' il titolo di apertura di molti quotidiani di oggi. Potremmo dire, Claudio, un po' il bastone e la carota che ci arriva dall'Unione Europea. Leggo ad esempio il titolo di Repubblica: energia più flessibilità, e poi sotto c'è le condizioni dell'Unione Europea. Noi ne parliamo insieme ad Angela Mauro, l'inviata dell'Huffington Post a Bruxelles. Buongiorno Angela.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora, dunque, mentre qui da noi un po' si esulta per la flessibilità che ci è stata concessa per le spese legate all'energia, dall'altra parte sono arrivate delle severe raccomandazioni da parte della Commissione, e lette così una dietro l'altra sembrano quasi un programma di governo, anche abbastanza di sinistra, insomma, l'aumento dei salari.
2: Sì, sì, visti i tempi.
0: Per i medici e gli insegnanti, la lotta alla povertà, una patrimoniale, le tasse di successione, una giustizia con tempi brevi. Come dobbiamo inquadrare? Dobbiamo rallegrarci o invece dobbiamo metterci un po' giù a lavorare?
1: No, secondo me dobbiamo preoccuparci. Nelle raccomandazioni che la Commissione europea ha presentato ieri c'è un giudizio abbastanza negativo, anzi senza abbastanza, molto negativo su molti dossier sull'Italia, e c'è un giudizio negativo anche sull'operato del governo Meloni, perché la Commissione lo scrive proprio che, per esempio, quando parla di occupazione o di sanità, lo dice che negli ultimi anni la situazione è peggiorata ulteriormente. Certo, non partivamo da una situazione rosea, ma è peggiorata ulteriormente. Sulla sanità si sono allungati di più i tempi delle liste di attesa, la situazione in Italia è peggiore che in altri stati europei, non ci sono i medici, non ci sono gli infermieri, lo dicevate. Sul lavoro, sull'occupazione, che è stato il fiore all'occhiello della narrazione della Premier qualche settimana fa, a ricasco dei dati Istat che hanno segnalato il minimo della disoccupazione rispetto al 2004, la Commissione europea dice che questa occupazione in Italia non è di qualità, molto spesso è precaria, prevalgono i contratti a tempo, prevale in molti casi il part-time involontario, cioè quando il lavoratore non lo sceglie ma gli viene dato come opzione obbligatoria dal datore di lavoro, e sono condizioni evidentemente di difficoltà, insomma, di sicuramente non vantaggiose, che riguardano in particolar modo tre categorie: donne, giovani e migranti, e dove? In particolar modo al sud. Io direi che questo è un quadro completo che è sufficiente per non esultare poi tantissimo per questa flessibilità, che è stata ulteriore flessibilità che è stata accordata dalla Commissione von der Leyen, semplicemente perché von der Leyen non sa dire di no a Giorgia Meloni, ma pur dicendole di sì, le ha detto sì con dei paletti, cioè per spendere e usare questi soldi devi sconfessare gran parte del tuo programma di governo che tende a avvantaggiare le fonti fossili di energia. Sappiamo che questa flessibilità è destinata, come ha chiesto il governo, alle spese per affrontare il caro energia determinato dalla crisi nel Golfo scatenata da Trump e Netanyahu. Ricordiamolo, crisi nel Golfo che la Premier non ha mai condannato, scatenata dal suo amico Trump. Ma sorvoliamo su. Ho detto sì, a patto che vengano spesi rinnovabili, ma è
2: ti stiamo perdendo,
0: sì,
2: Angela.
0: Ti stiamo sentendo molto male.
2: Come se ci fosse stato un cambiamento nel.
1: No. Mi sentite?
2: Sì, adesso apparentemente sì. Dicevi appunto che esulta, ma nonostante anche che la flessibilità,
0: anche
2: come dire, deve essere sostanziata dagli investimenti green. Io volevo però chiederti una cosa: è la stessa Europa, ed è la stessa von der Leyen appunto, che, come hai detto, non sa dire di no Giorgia Meloni, che da un lato appunto ci dà un elenco di compiti, diciamo così, di debolezze strutturali, storiche, eccetera, che davvero sembrano il programma di governo del centro-sinistra, davvero sembrerebbero, non è una battuta, lo sono nei fatti. Dall'altra parte è l'Europa che si prepara a fare ulteriori strette sui migranti, ulteriori discussioni su, come dire, su una fortezza, come la possiamo chiamare. È la stessa Europa, no? Siamo sempre lì.
1: Sì, beh, ma su quello lo diciamo da tempo, no? L'abbiamo persa l'Europa su questi temi, l'abbiamo persa su questi temi da tempo. Ha vinto la propaganda, la ricetta, chiamiamola così, che però non offre soluzioni, delle destre e di Meloni. Meloni è arrivata a Palazzo Chigi quando già gli altri governi stavano valutando, o lo stavano facendo, o comunque stavano pensando, anche i governi socialisti di alcuni stati europei stavano valutando di inasprire le leggi sull'immigrazione, e quindi la premier ha avuto gioco facile a aprire, a sdoganare ancora di più certi pensieri. Ecco, da tempo, per esempio, la Danimarca pensa di mandare i migranti in Ruanda, gli irregolari in Ruanda, non so se ricordate, questa è stata una vecchia discussione, poi accantonata, perché allora Bruxelles disse no. Adesso invece Bruxelles che cosa fa? Siccome sono tanti gli stati europei che chiedono di poter usare i paesi terzi come hub per i rimpatri, infischiandosene se siano paesi di origine dei migranti, del migrante interessato alla pratica di rimpatrio oppure no, Bruxelles si piega. Bruxelles, invece di rimproverare, invece di criticare il modello Albania, che quando è stato pensato e fatto dalla premier, da Edi Rama, era fuori dal diritto europeo, Bruxelles cosa fa? Rivede il diritto europeo per farlo diventare legale, perché finora l'esternalizzazione della gestione dell'asilo era un tabù nell'Unione Europea, non si faceva, l'asilo veniva comunque gestito all'interno dei confini dell'Unione Europea. Adesso è possibile fare accordi con gli stati terzi, non dell'UE, costruirci degli hub di rimpatrio e mandare la gente lì, diciamo, senza poi stare lì a badare cosa succede, come un po' facciamo con la Libia, anche se il modello è diverso. Ecco, su questo Meloni ha buon gioco a dire che ha vinto, perché ha portato tutta l'Europa
2: un passo più in là.
1: Stesse pensando, ma lei ha aiutato a fare questo passo più in là.
0: Quindi è su questo fronte che si può dire che ha dato la linea altro all'Europa, che, non tanto sulle deroghe alle spese. Grazie mille, noi ti ringraziamo tantissimo, Angela.
1: Grazie
0: Mauro, inviata dell'Huffington Post a Bruxelles. Buona giornata e grazie per essere stata con noi.
1: Buona giornata.

0: Continuiamo a parlare allora di questa flessibilità che ci è stata concessa per le spese energetiche che potranno essere scorporate dai vincoli del patto di stabilità. Però anche in questo, insomma, la commissione è stata piuttosto prescrittiva. Perché
1: accise no.
0: Accise no, quindi niente che aumenti il consumo dei combustibili fossili.
1: Risparmio
0: no.
1: Energetico? Sì.
0: Ecco, investimenti in transizione energetica?
1: Sì.
0: Ecco, è di questo che parliamo, sul fatto che non ci siano ormai più scuse per adottare questo tipo di dispositivi. Siamo al telefono con Simona Abbate, che è la campaigner per clima ed energia di Greenpeace Italia. Buongiorno Abbate.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, quello che dice Greenpeace è proprio questo, che adesso il governo non ha più alibi per frenare la transizione energetica.
2: Sì, esatto, diciamo che con questo scostamento, con questa quantità di soldi, non possiamo più sentirci dire che la transizione energetica costa troppo per il nostro paese. Quella era una scusa che veniva utilizzata per rinviare la transizione energetica. Adesso i soldi ci sono e dobbiamo accelerare. Noi lo diciamo ormai da anni, dallo scoppio della guerra in Ucraina, ma anche prima. L'unica sicurezza energetica arriva dalle fonti rinnovabili, che l'Italia è piena di solare ed eolico. Abbiamo continuato ad investire nelle fonti fossili e ci ritroviamo adesso ad avere una sudditanza energetica legata all'instabilità politica. Quindi ci auguriamo, ecco, che questa decisione da parte dell'Unione Europea venga colta e non sprecata dal governo Meloni e venga fatta nella giusta direzione. Noi siamo convinti che l'utilizzo dei soldi per ammortizzare, ecco, il prezzo di benzina e gas siano solo delle risposte emergenziali, ma nulla di strutturato. Abbiamo visto un mese dallo scoppio della guerra, abbiamo visto un susseguirsi di decreti da parte del governo emergenziali che in realtà non hanno dato una soluzione strutturale. E sabato finirà l'ennesimo decreto sulle accise, e però i cittadini e cittadine hanno bisogno di una risposta concreta. Non possiamo andare avanti così. Quello che sconvolge è il fatto che la crisi di Hormuz non durerà un'altra settimana, non durerà neanche un altro mese, sarà lunga, ci vorranno tempi, però il nostro governo continua a fare misure emergenziali, mentre l'Europa ci dice no, adesso servono delle misure strutturali.
1: Sì.
2: Quindi noi ci auguriamo che questo avvenga, ecco.
1: Anche se in realtà poi le misure strutturali possono essere anche di nuovi incentivi, per esempio per le auto elettriche, piuttosto che oggi il Messaggero lancia l'idea del voucher energia da 100 euro per le famiglie, cioè l'ennesimo piccolo bonus per proprio logiche, insomma, elettorali. Ma c'è di più, nel senso che il governo oggi dovrebbe incassare alla Camera all'ennesimo, perché già è stato presentato più volte, ma adesso sembra con un'ulteriore spinta, disegno di legge delega sul nucleare, per cui oltre al no green che il governo ribadisce di fatto ogni volta, adesso ritorna anche la legge delega, la favola tra virgolette del nucleare.
0: È pur sempre transizione energetica, eh?
1: Ah beh, sì.
2: No, diciamo che il nucleare non è la soluzione, perché noi abbiamo bisogno, adesso c'è la crisi energetica, c'è la crisi economica delle persone. Il nucleare, seppur sarà una soluzione, ma comunque come associazioni ambientaliste più volte ci siamo esposti sul fatto che il nucleare non è la soluzione, non è una soluzione che noi possiamo percorrere adesso, sarà una soluzione tra 10-15 anni, e se noi continuiamo ad essere legati al fossile adesso rischiamo di non uscire mai da questa crisi energetica. Quando a inizio marzo Giorgia Meloni ha visitato l'Azerbaigian, ha semplicemente tentato di diversificare gli approvvigionamenti energetici, ma non ha cercato di spostare la produzione energetica dalle fonti fossili a quelle rinnovabili. Noi ci troviamo in una situazione nel cui l'Italia viene continuata ad essere venduta come hub energetico del Mediterraneo, ma un hub energetico fossile. E siamo il paese che sta subendo di più la crisi energetica. Se guardiamo alla Spagna, che ha effettuato una transizione negli ultimi anni molto più veloce del resto d'Europa, le bollette sono molto più basse. Quindi questa spinta dell'Europa di andare in questa direzione, di andare verso la direzione che ha percorso la Spagna, per noi è molto positiva. Anche perché L'abbiamo visto ieri con quello che è successo a Roma. Se noi continuiamo ad utilizzare i combustibili fossili, gli eventi climatici estremi saranno sempre più frequenti. E noi abbiamo avuto 3.318 decessi solo nel 2022 legati al caldo. Se continuiamo così, con un'estate che si preannuncia caldissima, il nostro paese subirà danni enormi: agricoltura, allevamenti, persone, decessi. Quindi la spinta che arriva dall'Europa deve essere colta non solo per la crisi economica, ma anche per la crisi climatica, ecco.
0: Simona Abbate, noi abbiamo un minuto. Voi lo scorso 19 maggio, come Greenpeace Italia, insieme a Legambiente, Rete Italia Pace e Disarmo, Sbilanciamoci, WWF, avete scritto una lettera alla Presidente del Consiglio Meloni, appunto per chiedere queste misure strutturali contro la crisi energetica ed economica. Avete avuto risposte? Qualche cortese riscontro?
2: Non abbiamo avuto risposta. Per noi, in quella lettera chiedevamo una cosa esplicita: tassare le aziende che stanno facendo profitti, derivanti dai settori responsabili della crisi climatica e, che stanno facendo profitti sulla stabilità globale, quindi l'industria del petrolio e del gas e l'industria delle armi. Stanno facendo profitti enormi e noi chiediamo di tassare quelle industrie per andare a risolvere la crisi energetica, la crisi, sociale ed economica che stiamo vivendo. Investire in sanità serve trovare i fondi e lì ci sono, ce ne sono tantissimi. Ecco,
0: Grazie
2: purtroppo non
0: mille.
2: abbiamo avuto risposta.
0: Allora, vi seguiremo, speriamo di avere appunto che l'abbiate. Simona Abbate, campaigner di clima ed energia per Greenpeace Italia, grazie per essere stata con noi e buona giornata.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Sono le 8:30, alla linea torna Omar Caniello e Sara Milanese per il giornale radio. Noi torniamo tra poco.
3: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
1: La tregua tra Israele e Libano è stata prorogata, l'annuncio è arrivato nella notte da Washington al termine del nuovo round negoziale mediato dagli Stati Uniti. L'intesa appena rinnovata è però subordinata alla fine degli attacchi di Hezbollah verso Israele. Tel Aviv e Beirut hanno concordato l'istituzione di una zona di sicurezza sotto controllo esclusivo dell'esercito libanese, che avrà anche il compito di espellere tutti i membri di Hezbollah dalle aree a sud del fiume Litani. Media libanesi denunciano però nuovi attacchi israeliani con droni già questa mattina, ci sarebbero anche alcuni feriti.
0: Schiaffo a Donald Trump dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, approvata nella notte una risoluzione che impone il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Il testo è passato grazie al sostegno di 4 deputati repubblicani che hanno votato con i democratici. La misura, che deve essere ora approvata anche dal Senato, è soprattutto simbolica, poiché il presidente può porre il veto sul provvedimento. Con le elezioni di midterm che si avvicinano, il voto della Camera rappresenta però un ulteriore segnale di allarme per il presidente in costante calo di consensi.
1: Tra Russia e Ucraina continuano gli attacchi incrociati. A Kherson droni russi hanno colpito un condominio uccidendo almeno 2 persone. 3 le vittime accertate finora invece nella città russa di Simferol dopo un raid ucraino. In Europa intanto ieri sera Cipro, presidente di turno dell'Unione, ha annunciato l'apertura formale del primo capitolo per l'adesione di Ucraina e Moldavia nell'Unione Europea. A sbloccare l'iter, come confermato dal neo primo ministro ungherese Magyar, è stata l'intesa raggiunta tra Kiev e Budapest sui diritti della minoranza ungherese in Ucraina.
0: All'indomani della flessibilità concessa dall'Europa all'Italia sull'energia, 14 miliardi in 2 anni, per il governo resta il problema del caro carburanti e bollette. Sabato infatti scade il taglio delle accise, oggi è previsto un consiglio dei ministri in cui difficilmente verrà prorogata la norma, visto anche la raccomandazione di Bruxelles che ha vincolato la flessibilità all'utilizzo di quelle risorse per le energie rinnovabili. Intanto alla Camera, sempre oggi, inizia la discussione sul disegno di legge delega sul nucleare, una forzatura della maggioranza che ha invertito gli ordini del giorno, posticipando la discussione sul patto di stabilità e spese militari e provocando le proteste delle opposizioni che parlano di propaganda per mascherare il fallimento del governo sul costo dell'energia. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30. Buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
5: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
4: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole?
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. sei in Trentino.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Sono le 8.37, torniamo con Presto Presto, Claudia Iampaglia, Cinzia Poli, e ci occupiamo del conflitto in Ucraina. Oggi se ne parla molto nei quotidiani perché, insomma, gli attacchi si sono rinserrati da una parte e dall'altra. Come abbiamo visto molto spesso durante le guerre, il sistema sanitario dei paesi è sempre in grande difficoltà, se non al collasso, un po' perché le strutture vengono colpite, un po' perché vengono riconvertite in ospedali militari, perché il personale sanitario un po' si disperde o viene arruolato. Questo sta succedendo anche in Ucraina, in particolare nelle zone più colpite come le regioni di Kharkiv e di Donetsk. È per questo che parliamo di un progetto di emergency proprio lì in Ucraina, e lo facciamo con Luca Rifiorati, che è il coordinatore del progetto di emergency in Ucraina e che in questo momento si trova a Dnipro. Buongiorno Rifiorati.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, e grazie per l'invito.
0: Buongiorno, grazie a lei per essere qui con noi. Leggevo che il vostro progetto è proprio destinato a portare soccorso nelle aree, insomma, quelle più remote, dove la popolazione è rimasta proprio priva dei servizi essenziali, dove le persone non hanno fatto fatica a lasciare le proprie case oppure hanno deciso di restare.
1: Sì, esattamente così. Emergency è presente in Ucraina da circa 2 anni. Lavoriamo nell'est del paese e attraverso il nostro lavoro cerchiamo di migliorare l'accesso ai servizi di medicina di base per la popolazione civile. Popolazione civile che vive a poca distanza dalle zone in cui si concentrano gli scontri armati ed ha grande bisogno di accedere ai servizi. Molto spesso soffre di malattie croniche, quali diabete, ipertensione. Ricordo che è una popolazione per lo più composta da persone anziane, persone vulnerabili, persone con difficoltà motorie, e a questi grandi problemi cerchiamo di dare una risposta attraverso diverse attività, come la ristrutturazione di cliniche e ambulatori per rendere l'accesso più facile e più prossimo a dove queste persone abitano, e in più attraverso le nostre operatrici di comunità realizziamo una mappatura dei bisogni attraverso visite domiciliari per orientare le persone e riferirle ai servizi esistenti sul territorio.
2: Voi avete una grande esperienza proprio di questa, chiamiamola così, medicina di rete, che non so se è giusto o sbagliato il termine, ma l'abbiamo raccontata anche, non so, in Afghanistan, dove proprio avete costruito una rete di relazioni. Però noi immaginiamo che qui le distanze sono probabilmente non quelle dell'Afghanistan, ma i rischi sono davvero enormi, no? Se si dice Kharkiv, immaginiamo subito un posto dove appunto sono fuggiti in tantissimi per la presenza non soltanto dei bombardamenti, della guerra, del fronte che continua a circondare, ma anche proprio della guerra dei droni, del posto più identificato nel mondo come la guerra dei droni. Anche voi immagino abbiate bisogno di sicurezza, di come funziona?
1: Assolutamente sì, noi cerchiamo di rafforzare il territorio, decentralizzare i servizi. Oltre alla guerra esistono altri problemi, che sono la mancanza di strade, la mancanza di connessioni, e quindi è davvero complicato muoversi all'interno del territorio, appunto non solo per problemi legati ai rischi quali droni e la fortissima presenza militare, ma anche per mancanze infrastrutturali. Quindi è necessario rendere il servizio più prossimo alle persone, perché altrimenti non sarebbero in grado di accedervi. E la situazione dal punto di vista del conflitto è davvero davvero drammatica. Io sono in Ucraina da 1 anno e 4 mesi e senza dubbio questo è il momento più complicato, e non è retorica, ma lo confermano anche i dati. E oltre alle difficoltà sul fronte, ormai vengono colpite quotidianamente anche le grandi città, che si trovano a centinaia di chilometri da appunto dove si verificano gli scontri, con attacchi quotidiani, con l'utilizzo di droni, missili, ed è quindi una realtà molto complessa a cui noi dobbiamo fare fronte. Però non per questo sospendiamo le nostre attività, continuiamo, prendendo tutte le misure di mitigazione, a implementare e a portare i servizi alle popolazioni che ne hanno grandissimo bisogno.
0: Riferati, lei parlava della vostra attività, l'importanza appunto di rafforzare il territorio, quindi non soltanto ristrutturare le cliniche, assumere il personale medico che non lavorava più, ma lei prima accennava alle operatrici di comunità, quelle che si spostano nei villaggi e appunto ascoltano la popolazione, sentono di che cosa c'è bisogno. In questo momento in cui gli uomini sono al fronte, tornano in ruoli chiave molte donne, cioè questa attività le sta riportando al centro dell'attività sociale e civile.
1: È assolutamente così. In questo momento abbiamo in organico 20 operatrici di comunità e sono tutte donne. E appunto attraverso visite domiciliari, ricordiamo che queste persone provengono dalle comunità stesse che sostengono, quindi conoscono a menadito i loro vicini di casa e vanno lì per supportarli, vanno lì per connetterli con i servizi sanitari ancora esistenti, perché spesso immaginate in un momento come questo l'informazione manca, è precaria, non si sa esattamente a chi rivolgersi quando si ha un problema. Ed è per questo che le operatrici di comunità rappresentano quel ponte che è essenziale per permettere a queste persone di sentirsi anche meno sole. Ricordiamoci che c'è un problema molto forte anche legato alla salute mentale. Queste persone sono soggette ad allarmi aerei tutti i giorni da 4 anni e soffrono di solitudine, possono aver perso un proprio caro. Quindi ecco, l'operatrice, oltre a connetterle, è anche lì per dare un supporto morale, emotivo, ed è un lavoro che è molto apprezzato e necessario.
2: So che di solito, come dire, ci sono tanti motivi di sicurezza, anche un po' di umiltà, perché voi siete lì ad aiutare gli altri, non si parla di voi, ma nei vostri spostamenti, nella sua vita, insomma, lì da un anno e 2 o 3 mesi, quali sono le fotografie che ci può consegnare di Dnipro, di Kharkiv, insomma delle zone che noi sentiamo tutti i giorni, lancio di droni, centinaia di droni intercettati, ogni mattina arriviamo qua e leggiamo la stessa notizia da 4 anni, com'è viverlo per lei, che cosa ci può raccontare di suo?
1: Ma è assolutamente complesso e... Sono vite sospese, perché il conflitto coinvolge ogni aspetto della vita quotidiana e lo condiziona in negativo. A livello personale è ovviamente questa vita ti porta ad avere delle limitazioni, a dover sempre, ecco, essere con le antenne in su, perché nonostante ci sia l'informazione rispetto alle minacce, alle allerte, quindi ecco, Non sentiamo l'esplosione senza essere completamente non consapevoli di quello che sta succedendo, è comunque una realtà che ti porta a essere sempre in allerta e a dover fare scelte che minimizzano il rischio, quindi trovarsi sempre vicini a luoghi sicuri, preferire diciamo, posti costruiti sottoterra, perché appunto le minacce quando ti trovi lontano dal fronte vengono esclusivamente dal cielo, quindi ecco, bisogna prendere tutta una serie di scelte per abbassare questo rischio ed esporsi il meno possibile a queste minacce, quindi è assolutamente una vita condizionata, però lo facciamo per una ragione nobile e continuiamo a farlo nonostante la situazione si aggravi ogni giorno.
0: Grazie mille allora per il vostro lavoro, grazie Luca Rifiorati per essere stato con noi, il coordinatore del progetto di Emergency in Ucraina, e insomma buona giornata e faccia attenzione.
1: Grazie a voi per lo spazio, buona giornata.
2: Interessante che l'operatore ci dice dal terreno quello che abbiamo letto anche dall'editoriale di Sabato Angeri, no?
0: L'escalation.
2: Siamo nel momento, uno dei momenti più delicati e complessi di una guerra che già sembrava aver toccato tutti i possibili limiti, no?

0: Allora, questo fine settimana, in realtà domenica e lunedì, il 7 e l'8 giugno, ci saranno i ballottaggi in Lombardia.
1: Ma non dovevamo fare gli annunci prima?
0: Un attimo, fammi fare un cappellino mentre aspettavamo il nostro ospite d'onore che sta entrando in studio. Mentre, prima di parlare di questi ballottaggi, così lui si prepara, perché insomma, magari così è un argomento di cui non sa nulla, non so... E noi diamo alcune informazioni di servizio, ad esempio il fatto che questa sera, siccome adesso abbiamo deciso di, dopo il successo del periodo dell'abbonaggio, abbiamo deciso di aprire il cortile dell'auditorium di Radio Popolare ai DJ set e agli aperitivi il martedì e il giovedì. Questa sera, che è un giovedì, ci saranno, quindi dalle 20 c'è Pier Giorgio Pardo che mette la musica.
1: E che musica, se c'è Pier Giorgio Pardo!
0: Sì. Sarà sicuramente qualcosa di sorprendente. E subito dopo c'è Live Pop, che festeggia i 30 anni di Camera Sud di Eddie Berni. Anche qui ci sarà musica dal vivo con i John qualcosa.
1: Un abbraccio a Eddie Berni, grande.
0: Ecco, vogliamo approfittarne per dire qualcosa,
1: ma
0: anche
1: sì,
0: degli ascoltatori?
1: Noi, ma certo, avete votato le canzoni? Su forza, sul sito di Radio
0: Questa
1: Pop.
0: Questa è un po' una novità, ma un po' introdotta. Sul sito di Radio Popolare ci sarà la possibilità di votare le canzoni dei singoli cori.
1: Che il 23 giugno, ben 5 cori.
0: In giro per la città
1: di Milano. La città a cui voi potete partecipare, se volete partecipare al coro di Presto Presto, il coro insieme agli amici della nave, insomma, se vi sentite marinaretti, piratesse o come vi sentite,
0: ammiragli,
1: venite tutti quanti, vi diremo dove. L'importante è che prima ci scrivete a
0: prestopresto@radiopopolare.it.
1: 23 giugno dalle ore, diciamo, 19:30 alle 22:30 circa, ci cantiamo, ci divertiamo, andiamo in diretta con la radio, ci conosciamo. Marinaretti,
0: piratesse, eccetera. Votate le canzoni, dal sito. Ma a proposito di voti, veniamo ai ballottaggi.
1: Veniamo ai voti veri.
0: Ballottaggi in Lombardia. Ci ha raggiunto in studio Luca Parena. Buongiorno Luca.
2: Buongiorno Cinzia. Ciao Claudio. Bello questo gancio sui voti dagli ascoltacori alle comunali di domenica e lunedì prossimi.
0: Allora, quali sono i comuni in cui ci sarà il ballottaggio?
2: Allora, chiaramente qua parliamo soltanto della Lombardia. Sono 6 i comuni dove ci saranno i ballottaggi, per circa 180.000 elettori lombardi. Ricordiamo, si vota domenica 7 giugno dalle 7 alle 23, lunedì 8 dalle 7 alle 15. C'è un solo comune capoluogo, quello di Lecco, dove si va appunto al ballottaggio tra il sindaco uscente di centrosinistra Mauro Gattinoni e il candidato di centrodestra Filippo Boscagli. Ieri sera, tra l'altro, alla Camera di Commercio di Lecco c'è stato l'ultimo confronto tra loro due. La provincia di Lecco stamattina ne dava un ampio resoconto, anche perché aveva organizzato questo dibattito che c'è stato ieri. Il titolo, insomma, riassumeva tra sicurezza, sosta e viabilità, i temi su cui si sono,
0: cose molto concrete,
2: esatto, sì, su cui si sono confrontati ieri sera. Al primo turno l'affluenza era stata del 60%, quindi tutti gli altri non sono andati a votare. Vedremo come andrà domenica e lunedì. Quello dell'astensionismo resta sempre un tema molto importante. Al primo turno, appunto, nessuno dei due aveva raggiunto evidentemente il 50% più uno dei voti. Boscagli aveva ottenuto il 48,6%, Gattinoni il 42,5%.
1: E lì ci sono stati un po' di apparentamenti, un po' di movimenti, no?
2: Ma non ci sono state
0: la
2: indicazioni. Sì, Boscagli avrà l'appoggio del Partito Popolare del Nord, che però aveva preso l'1,89% al primo turno, quindi è tutto abbastanza aperto.
1: E nemmeno il candidato che era di sinistra ha dato indicazioni per...
2: Niente di preciso, niente di assoluto.
1: Thrilling.
2: Quindi tutto abbastanza aperto. A Lecco. Nel milanese l'unico comune dove si vota domenica e lunedì è quello di Legnano. A Legnano, dove ci sono il sindaco uscente di centrosinistra Lorenzo Radice e il candidato di centrodestra Mario Almici. Qui invece la questione degli apparentamenti è stata piuttosto interessante. Da una parte il centro-sinistra, c'era anche il servizio di Alessandro Braga stamattina, Metro Regione, che raccontava Lorenzo Radice, sostenuto dal PD e da una serie di liste civiche, non ha fatto apparentamenti però con Alleanza Verdi Sinistra e con le liste di sinistra. Invece il candidato di centrodestra, appunto Mario Almici, ha stretto questo apparentamento con Carolina Toia, che era la candidata sostenuta senza simbolo dal comitato di Legnano di Futuro Nazionale.
1: Roberto Vannacci.
2: Vannacci, quindi, esatto.
1: Ah, c'è un primo apparentamento vannacciano.
2: Eh sì. Oltretutto la candidata sostenuta appunto da Futuro Nazionale, pur senza simbolo, aveva ottenuto il 10,2% dei voti al primo turno, e vedremo quindi al secondo.
1: E poi c'è Vigevano,
2: cosa
1: no?
2: Succederà.
0: Eh sì, anche lì,
2: esatto,
0: c'era un candidato vannacciano, quello.
2: Sì. Vigevano appunto adesso non è per la verità una cosa nuovissima, però. È nuova la presenza di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Solo l'altra settimana c'è stato tra l'altro l'ingresso anche in consiglio regionale, e a Vigevano il candidato sostenuto da Futuro Nazionale al primo turno aveva preso tipo il 14%, quindi Roberto Vannacci, solo l'altra settimana c'è stato tra l'altro l'ingresso anche in consiglio regionale, e a Vigevano il candidato sostenuto da Futuro Nazionale al primo turno aveva preso tipo il 14%, quindi insomma una percentuale molto significativa in una...

0: che al primo turno avevo ottenuto il 34,3%. Poi ci sono appunto tutte, diciamo, tutto il voto che è andato a Fratelli d'Italia e Lega al primo turno, al 21,4%, ma Riccardo Ghia appunto è rimasto escluso dal ballottaggio, ha dato libertà di voto adesso per il ballottaggio di domenica e lunedì, e anche il candidato di Futuro Nazionale Furio Suvilla, dicevamo prima, 14%, ha dato indicazione di votare scheda nulla. Quindi,
1: ah, proprio... Sì. L'indicazione l'ha data.
2: O noi o nessuno.
0: Sì, esatto. Perché...
1: Quindi comportamenti diversi di Futuro Nazionale.
0: Ha detto che nel dialogo col candidato di centrodestra non sono state accolte quelle che erano le loro...
2: Meno male.
0: Sì, le loro priorità, che erano... Vabbè, non so nemmeno se stare a ricordarle.
1: No, no, non
2: ricordiamo. Sono sempre quelle.
0: È meglio evitare, sono un po' sempre quelle, sembra che non siano state accolte, quindi da qui l'indicazione di votare scheda nulla. E gli altri tre comuni in cui si andrà al voto sono un po' più piccoli, sono quelli di Mortara nel Pavese, Somma Lombardo nel Varesotto e Viadana nel Mantovano.
1: Vabbè, hai visto? Oggi li abbiamo toccati, Viadana l'abbiamo toccata per la questione del caporalato.
2: Esatto. Sì.
1: Sì. Allora, invece a livello nazionale vi dico io che ci sono ancora in ballo Arezzo, Trani, Macerata, Chieti e Agrigento, che sono le altre province del 6 che vanno come capoluoghi di provincia, che vanno appunto al ballottaggio in questo weekend. Niente, dobbiamo aspettare lunedì pomeriggio.
0: Esatto, lunedì pomeriggio,
1: metro regione,
0: dopo la chiusura dei seggi, metro regione, vi racconteremo i risultati almeno dei principali comuni che vanno al ballottaggio.
2: Grazie mille Luca Parena,
0: ciao,
2: ti lasciamo tornare
1: puntuale.
2: Puntualissimo. Siamo noi che siamo un po' dispersivi, senti quei foglie.
1: Ma noi non siamo dispersivi.
2: Noi siamo
1: con le rimaste.
2: Ah, ecco. Le rimaste, le notizie sfuggite alla rassegna stampa. Allora, tipo questa: la scuderia Ferrari rinnova l'accordo pluriennale con Leclerc, che continuerà a gareggiare come pilota ufficiale del team di Maranello, ovviamente dopo il corso di aggiornamento da elettricista. Chiudiamo con due cliccabilissimi per raddoppiare la perdita di tempo, quello come quello con il titolo di agi.it: allarme specie invasive, pesce scorpione trovato nel mare del commissario Montalbano, che poi sarebbe il mare vicino a Ragusa. Peccato che non ci sia più Camilleri, glielo avrebbe fatto cucinare da Adelina. O come quello di euronews.com: vino, birra o superalcolici, cosa fa meno male alla salute? Ma secondo una ricerca è il vino, ma stando al deputato vannacciano Pozzolo, poi molto dipende dal meteo. I cliccabilissimi, e sai cosa eviti?
1: Per esempio evitare di uscire fuori strada.
2: Giù, nel fosso, col SUV. Va bene, sono le 8:57, noi ce ne andiamo, lasciamo adesso lo studio a Tutto Scorre Massimo Bacchetta, torniamo domani alle 6 direi.
1: Come al solito.
2: Una buona giornata Claudio Iampaglia.
1: Anche a te Cinzia Poli.
2: A tutte e a tutti. Ciao.
1: Anche a Luca Parena.
2: Ciao Luca Parena.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
5: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
4: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
5: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
6: Dai, racconta.
7: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
8: Inizio conto alla rovescia.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.

0: tutti i McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
2: Hai programmi per il pianeta? Noi sì. Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.
3: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
4: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
3: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
5: Tutto scorre.

0: Un minuto dopo le 9, buona mattinata da Massimo, benvenuti e benvenuti, tutto scorre anche questa mattina, giovedì. Ultima settimana e ultimi giorni, e così, tra un proclama e l'altro del ministro, frasi e provvedimenti spesso più o meno imbarazzanti in nome della disciplina e in nome dell'Italia e della nuova gioventù che vorremmo, si va a chiudere anche questo anno scolastico. Quello cominciato, lo ricorderete, rischia di passare un po' alla storia come i provvedimenti anti-rave, che in questo caso con i provvedimenti anticellulari, no? Anti-smartphone a scuola, lasciateli all'entrata o voi che entrate. E continuati con un po' di altre robe, mettendoci in mezzo però poi le sue riforme, quella dei programmi dell'anno prossimo, quella degli ordini di studio. E infatti l'anno scolastico si chiude anche con le proteste già annunciate dei professori per l'anno a venire. Ecco, come si chiude quest'anno scolastico? Al di là di quello che i proclami e gli annunci sui giornali hanno fatto capire o hanno preventivato. A partire da cosa? Ovviamente da partire dal principio base che dovrebbe guidare la scuola, cioè la formazione delle giovani generazioni. Benvenute e benvenuti.
1: Tutto scorre.
0: Bilancio vostro reale di questo anno scolastico. In ogni ordine e grado, come si dice, a partire dalle primarie e a salire. Tutti voi che ne siete coinvolti, ovviamente studenti esclusi perché ancora la scuola è avanti, va avanti e quindi c'è lezione, ma professori che ci stanno ascoltando eventualmente, genitori. Come si chiude realmente? Perché una delle cose che abbiamo dovuto capire è che nell'Italia di oggi a questo governo piace moltissimo la distanza che c'è tra i proclami e poi la realtà delle cose. A sentire i proclami, la scuola del 2025-26 in Italia è più o meno una scuola orientata a ordine e disciplina. Disciplina soprattutto. Nozioni, le buone vecchie nozioni, quelle che una volta ci hanno fatto crescere tutti sani e quindi cambiare anche i programmi scolastici. Tutto molto meglio se è un po' italocentrico o al massimo eurocentrico. E poi ci siete voi, perché tra un divieto di ingresso dei cellulari che poi chissà come va a finire, una difficoltà nel fare confronti a scuola perché poco formativi se sono su argomenti delicati tipo Gaza, nell'introduzione dei grandi principi tipo ci vuole il contraddittorio, insomma la logica quasi della par condicio applicata a tutto, anche alla formazione degli studenti, l'anno scolastico si è svolto ma scuola per scuola, istituto per istituto, esperienza per esperienza. Come si chiude questo anno? La maturità è lì prossima a venire. 02 33 001 001, se mi volete chiamare in diretta, oppure al 331 62 14 013 per mandare sms, telegram, whatsapp, le mail a diretta@popolarenetwork.it. Si chiude la scuola.

0: Si chiude l'anno scolastico, è l'ultima settimana e sono gli ultimi giorni. È successo qualcosa da segnalare nell'istituto, nella situazione che voi conoscete, di cui siete a conoscenza perché siete genitori di studenti e studentesse, o siete nonni o zii di studenti e studentesse, o siete professori di studenti e studentesse, e quindi magari la cosa vi coinvolge anche direttamente dal punto di vista lavorativo, oltre che di contesto e formativo. In questi ultimi giorni forse vale la pena di fare un riassunto e una fotografia, diciamo, di fine anno di quel settore che per tutto l'anno è andato in una situazione in cui era molto complicato distinguere tra quali erano gli annunci buttati per aria da parte del ministro Valditara e quali erano invece annunci magari anche molto meno sbandierati, ma poi con delle loro efficace, magari non sempre positive dal punto di vista delle riforme, dei cambiamenti, delle introduzioni di cambiamenti anche per il prossimo anno, perché già si annunciano proteste in corso. Per esempio la riforma degli istituti tecnici sta provocando un bel po' di proteste da parte dei professori, con delle iniziative sui libri di testo, poi le andremo a vedere nel corso della trasmissione. Ma nel silenzio di questa Italia 2026, dove a parte i proclami poi le persone sono lasciate mediamente da sole ad affrontare la situazione che li riguarda, vorrei capire la vostra, se ne avete testimonianza diretta, allo 0233 001 001. Per i messaggi invece vi ricordo, come sempre, il 331 6214 013. Intanto saluto Chiara Pappalardo, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno.
0: Ciao, che è co-conduttrice tra le tre, direi.
1: Siamo due.
0: Due.
1: Siamo io e Lara Pipitone.
0: Vi hanno rimaste in meno, come si diceva in una battuta. Siete in due, co-conduttrice della trasmissione di Radio Popolare Fuori Registro, trasmissione che è andata in onda l'ultima puntata o va ancora in onda l'ultima?
1: No, andiamo avanti fino al 30 giugno.
0: Fino a fine palinsesto, quindi. Sì. Ah no, 30 giugno, ok, fino alla fine del mese, martedì dalle 20.30 alle 21.30.
1: Alle 21.30.
0: Senti Chiara, comincio con te perché mi interessa. Come si chiude quest'anno scolastico? Cioè, che anno è stato a doverne fare un bilancio? Perché ci ha accompagnato già dal primo giorno con dichiarazioni del ministro eccetera, in cui poi era difficile distinguere spesso dove era la dichiarazione buttata per aria senza nessuna conseguenza, dove erano invece le dichiarazioni con molte conseguenze che si portavano dietro eccetera. Come si chiude questo anno dal vostro punto di vista?
1: Allora, è stato un anno intenso, come dicevi tu, ci sono stati tanti proclami e alcuni direi purtroppo hanno assunto la forma di leggi dello Stato e di riforme. Devo dire che l'anno scolastico si è aperto con un'ondata di scioperi e manifestazioni a settembre-ottobre sulla questione di Gaza e questo mi sembra una cosa interessante, che il mondo della scuola, non solo, ma il mondo della scuola si è mobilitato per una questione apparentemente lontana. Questi scioperi erano a supporto della flottiglia contro il riarmo e l'aumento delle spese militari dei paesi dell'area NATO, e hanno visto una partecipazione veramente massiccia di studenti e di docenti e stranamente, diciamo un caso abbastanza eccezionale, alcune scuole nei giorni di sciopero addirittura sono rimaste chiuse per l'alta adesione. Gli studenti hanno poi chiesto che si aprissero spazi di dialogo, di informazione, di riflessione, ma nella maggior parte dei casi questi spazi non sono stati accordati o sono stati accordati con fatica, appunto nell'ottica di cui parlavi tu prima in apertura della par condicio. Ma poi dopo arriviamo a quello che il ministero ha detto o ha fatto. A settembre è stato subito emanato un decreto legge sul nuovo esame di maturità. Non è solo un proclama, si è trasformato poi in legge, è stato convertito in legge il 30 ottobre del 25. La fretta è stata dettata dal cercare di silenziare quelle forme di protesta, devo dire isolate, che c'erano state l'anno scorso, di quegli studenti che si erano rifiutati di sostenere l'orale, no?
0: E poi per la cronaca, da quello che si era visto, spesso erano studenti che si presentavano con voti alti, cioè non si stava parlando della cosiddetta scena muta perché non sai una mazza, era proprio esattamente il contrario, e quindi ordine e disciplina, da quest'anno chi fa scena muta bocciato.
1: Bocciato, togliamo questo spazio di parola o di non parola, in questo caso agli studenti. Ma mentre hanno messo le mani, diciamo, nell'esame di maturità, anche perché negli ultimi anni chi saliva la scalinata di Trastevere sentiva il bisogno di modificare questi esami, e oggi vediamo un esame perché ritorna al nozionismo. Gli orali verteranno su sulle conoscenze sostanzialmente di quattro materie. La cosa bizzarra è che questa commissione d'esami snella, saranno due membri interni e due membri esterni che devono valutare sulla base del colloquio, della mezz'ora di colloquio, il grado di maturità raggiunto dal candidato. Ne parleremo ancora di questo martedì 9, ne abbiamo già parlato a febbraio quando sono state pubblicate le materie d'esame, ma ne parleremo il 9 alla vigilia quasi di questa tornata di esami.
0: Anche perché su questo, alla faccia delle complicazioni, cioè la situazione è che la maturità comincia più o meno tra 15 giorni, insomma, grosso modo, e molte scuole sono ancora lì che stanno chiudendo le interrogazioni che portano alla fine dell'anno, cioè non si capisce ancora bene se gli studenti stiano già studiando per la maturità o ancora per concludere le interrogazioni che devono fare.
1: Io credo che stiano ancora concludendo le interrogazioni, anche i programmi in molti casi. E poi dopo, fuori dagli esami, abbiamo un altro disegno di legge che è stato emanato, che era quello che si chiamava sul consenso informato. Sostanzialmente è stato, c'è da dire che questo disegno di legge è stato approvato dalla Camera a dicembre, ma è ancora in discussione al Senato perché l'iter ha subito un rinvio grazie anche alle proteste degli studenti. Che cos'è questo disegno? Cioè, che cosa prevede questo disegno? Prevede una limitazione della possibilità di portare avanti programmi, progetti di educazione affettiva e di educazione sessuale nelle scuole.
0: Solo se i tuoi genitori lo vogliono.
1: Esatto, succede che si può aderire a questi programmi solo se i genitori lo vogliono. Chiaramente il problema è che si rischia di escludere da questi programmi quei ragazzi che ne avrebbero più bisogno, cioè che non hanno a casa un contesto all'interno del quale alcuni temi sono sviluppati e sono sviscerati.
0: Di questo, scusami, non si è ancora visto però ricaduta pratica, giusto? Cioè...
1: No, allora non si è vista una ricaduta pratica, nel senso che appunto a oggi è ancora al vaglio del Senato il provvedimento, però è vero che una forma di ricaduta pratica c'è stata, perché diverse scuole e anche diversi operatori, diciamo, hanno messo le mani avanti e già da quest'anno hanno chiesto il consenso, hanno chiesto il consenso da parte di tutte le famiglie. Per cui una ricaduta già esiste. Per esempio nella nostra scuola è successo così, dopodiché tutte le famiglie per fortuna hanno dato il consenso e noi abbiamo potuto fare questa cosa quest'anno. Però è un problema, e poi dopo, quando c'è la giornata contro la violenza sulle donne, arriva la circolare del ministero che ci raccomanda di parlarne in classe, ma insomma parlare di qualcosa spot nel momento in cui ci dobbiamo commuovere e poi non fare qualcosa di serio, di strutturale, ci sembra che non sia che non sia una mossa intelligente, ecco, o quantomeno è una mossa che rivela una lettura, un'idea della scuola, ma anche del mondo.
0: Poi si era aperto l'anno con la questione degli smartphone, eccetera, grande discussione, dibattiti in Italia. Come
1: proclama.
0: Come si è chiusa quella roba lì? Niente.
1: Io direi che si è chiusa con niente, si è
0: Beh,
1: aperta
0: il
1: con
0: buon
1: le
0: senso di
1: scuole
0: ogni
1: che
0: insegnante.
1: esatto, il buon senso di ogni insegnante è l'abitudine ritornata a quella che era prima. Ci sono in alcune scuole, in alcune classi, in alcune ore il telefono si usa per scrivere alla mamma di preparare il pranzo che tanto sto arrivando. Succede anche questo, e il telefono si continua a usare. E quello, infatti, quello è stato forse uno dei pochi proclami che sono rimasti. Proclami, altri purtroppo si sono concretizzati. Pensiamo anche alle indicazioni del primo ciclo di cui parlavi tu, no? Quelle che modificano i programmi. In realtà non sono più programmi, sono teoricamente indicazioni nazionali che sono state pubblicate a gennaio in Gazzetta Ufficiale ed entreranno in vigore dal prossimo anno scolastico. Non sono programmi, ma un pochino lo sono, perché la caratteristica di queste indicazioni è che sono molto prescrittive, definiscono nel dettaglio, tornano a definire nel dettaglio contenuti, letture, modalità didattiche, e la cosa notevole era la centratura ostentata sull'Occidente. Solo l'Occidente conosce la storia, la scuola trasmette, costruisce il cittadino, lo plasma secondo i valori dell'Occidente, che sono superiori, e poi appunto l'ordine, la norma.
0: Perché
1: Questa era la focalizzazione.
0: mi viene da dire, Chiara, poi non so se siate d'accordo anche con fuori registro, ma c'è insomma, al ministero c'è un ministro molto interventista quanto superficiale, cioè che parla di tanto, dice di tanto, fa tanto, cioè ogni tanto agisce, e però molto, così, molto superficiale anche nel valutare gli effetti che poi si possono produrre delle cose che dice o non dice, decide o non decide, fa o non fa. Cioè non ha tanta
1: Sì,
0: paura di mettere
1: esatto.
0: mano ai programmi, alle cose, cioè lui interviene.
1: Sì, lui intanto interviene, poi alcune di queste cose non possono, per quanto siano diventate appunto legge, non possono trovare applicazione. Faccio un esempio: nelle indicazioni per il primo ciclo viene introdotto, ed è una cosa che il Ministero ha sbandierato, l'insegnamento del latino alle medie. Ora il problema è chi lo deve insegnare questo latino alle medie, con quali metodologie si insegna il latino alle medie, chi è formato veramente, non tanto chi degli insegnanti alle medie conosce il latino, insomma lo conosciamo abbastanza tutti, anche perché l'abbiamo dovuto studiare all'università. Il problema è che lo devi insegnare a dei ragazzi delle medie. Nessuno sa davvero come si deve fare. E anche poi nelle indicazioni nazionali dei licei, sempre sul latino, c'è una bellissima nuova impostazione della didattica della lingua latina, ma non c'è stata una formazione alla base dei docenti. Per cui ecco,
0: Questo
1: questo,
0: poi
1: per esempio, rischia di restare un proclama.
0: è un tema che poi interviene anche sulla riforma cosiddetta degli istituti tecnici. Sono inventati o hanno istituito nuove materie o nuove formulazioni di materie su cui, oltre a non avere ancora allestiti i programmi di insegnamento, non ci sono i libri. In alcuni casi gli stessi docenti che dovranno insegnare dall'anno prossimo dicono di non aver ben chiaro di cosa si stia parlando, insomma, quindi rischia il latino alle medie di non essere un caso unico. Mi scrive un'ascoltatrice insegnante che sembra un po' la dimostrazione chiara della distanza appunto tra le parole, la superficialità e gli effetti, perché dice, per esempio, i cellulari vietati a scuola, secondo lei è un'ottima idea, perché per ragioni didattiche, anche perché per ragioni didattiche si possono usare. Però è un'arma spuntata, perché non possiamo perquisire o sequestrare, quindi i secondi telefoni proliferano e molti di noi non amano fare i gendarmi, e quindi tutto il caos che ne consegue. Sulla condotta, per esempio, altra cosa su cui il ministro ha fatto proclami e interventi, siccome dice lei il problema principale è la paura dei ricorsi, i dirigenti scolastici continuano a fare pressioni per delle valutazioni alte, perché queste incidono sui crediti, e lei dice: nella mia scuola un voto inferiore al 9 è difficilissimo, altro che proclami di Val di Tara, che adesso io non so se sia così in tante scuole o meno, però sembra la dimostrazione che un ministro può fare anche più casino che altro a volte facendo sì, il gendarme.
1: Certo, perché poi ci sono incoerenze. Su questa cosa della sicurezza, del comportamento, della condotta, si è detto tanto. Per esempio, noi adesso è stata c'è una normativa nuova sulle sospensioni. Non è più possibile sospendere degli alunni se non con l'obbligo di frequenza.
0: Ok.
1: È bellissimo, io penso che sia giusto, perché non puoi escludere qualcuno dalla scuola, cioè per insegnare a qualcuno come ci si comporta a scuola, lo escludi dalla scuola. Sì, però poi dopo che cosa succede? Chi ci sta con questi ragazzi? Ci sono effettivamente dei fondi, dei finanziamenti per fare in modo che qualcuno possa passare del tempo costruttivo con questi ragazzi sospesi con obbligo di frequenza? No, di fatto non c'è, per cui di fatto che cosa succede? Non li sospendi, che per carità può anche non essere una cosa negativa, però è ancora una volta un proclama in cui si parla di tolleranza zero e poi dopo spunti le tue stesse armi.
0: Andiamo a vedere con le
1: La
0: ascoltatrici.
1: questione, per esempio, dei metal detector,
0: Ah
1: anche
0: sì,
1: questo era
0: certo, poi c'erano i
1: creato
0: coltelli,
1: sulla
0: metal
1: sicurezza,
0: detector,
1: c'era la
0: giusto?
1: faccenda dei coltelli, e questa è stata, diciamo, una pensata congiunta del ministro dell'istruzione e di Piantedosi dell'interno, che hanno firmato una circolare che ha ufficializzato la misura dell'introduzione dei metal detector nelle scuole, come se questo potesse risolvere il problema della violenza, delle armi nelle scuole, quando noi abbiamo dei ragazzi che si armano di coltello perché sono disarmati emotivamente. E allora
0: Ma lì,
1: cosa
0: scusami,
1: stiamo
0: materialmente, poi
1: adesso?
0: do la linea alle notizie, Chiara, ma materialmente la questione dei metal detector sono nelle scuole che ritengono di averne bisogno, possono istituirle
1: Allora,
0: così?
1: le scuole
0: Fattivamente?
1: considerate, non è obbligatoria, ma è caldeggiata ed è una soluzione possibile nelle scuole che sono considerate a rischio.
0: Cioè, se una scuola di un tal posto dice io qui ne ho bisogno perché ho un problema, può fare richiesta e glieli danno.
1: Sì, glieli danno. Dopodiché la domanda è anche questa, è una di quelle cose non risolte, di quelle superficialità. Chi ci sta a controllare? Chi ci mette? Il commesso, il bidello, il poliziotto? Chi è che sta a gestire questo metal detector? Questo non è chiarito.
0: Queste sono tutte le premesse che si apriranno poi nel prossimo anno scolastico, ma ripeto, c'è ancora di mezzo la maturità che avevi citato. Chiara Pappalardo, grazie mille. Ricordo, fuori registro il martedì dalle 20:30 alle 21:30 sulle frequenze di Radio Popolare, tu e Laura Pepitone. Ciao, buona giornata, grazie Chiara.
1: Ciao, grazie a te, Bola.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Do la linea alle notizie, poi continuiamo tra 5 minuti. Le vostre telefonate, alcune sono lì in attesa, vi siete svegliati un po' tardi. I messaggi ci sono. Dico a quello che in questa mezz'ora ha scritto una cosa tipo 35 messaggi, anche meno, dai, dopo un po' diventa molesta come roba, eh.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Che facciamo questo weekend?
15: Stiamo a casa.
14: A casa?
15: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
14: E dove?
15: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
14: Porto le pantofole.
15: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
18: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
19: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
20: Popolare Network.
21: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9:30.
22: A poche ore dalla proroga della tregua in Libano, Israele ha già di nuovo violato il cessate il fuoco. L'esercito ha colpito diverse località del Libano meridionale con i droni, causando un numero ancora non preciso, non chiaro di vittime. Le forze armate israeliane hanno confermato l'attacco, affermano di aver condotto un'operazione contro un deposito di esplosivi di Hezbollah e di aver distrutto oltre 20 sedi del gruppo nell'area. Da Tel Aviv il ministro della difesa israeliano Katz ha confermato che le operazioni nel Libano meridionale continueranno, che le truppe rimarranno nella zona di sicurezza nella regione, compresa l'area del castello di Beaufort.
21: La guerra in Ucraina, dall'Europa una nuova iniziativa diplomatica per aprire un dialogo con Mosca. Germania, Francia e Regno Unito stanno lavorando con Kiev per avviare colloqui di pace, lo rivela l'agenzia Bloomberg. L'iniziativa delle tre maggiori economie europee nasce dopo il fallimento dei negoziati guidati dagli Stati Uniti e in un momento di difficoltà della Russia sul campo. Intanto tra Russia e Ucraina gli attacchi incrociati continuano. A Kherson, droni russi hanno colpito un condominio uccidendo almeno due persone, tre le vittime accertate finora invece nella città russa di Simferol dopo un raid ucraino.
22: Inizia oggi alla Camera dei Deputati la discussione sul disegno di legge delega sul nucleare. Per le opposizioni si tratta di una forzatura della maggioranza che ha invertito gli ordini del giorno, posticipando la discussione su patto di stabilità e spese militari, su cui il campo largo appronta una mozione comune che chiede al governo di rivedere gli impegni presi con la NATO, considerando l'impatto che avrà sui conti pubblici.
21: Riteniamo gravissimo che un sindaco abbia partecipato alle celebrazioni del 2 giugno indossando una camicia nera, simbolo del fascismo. A denunciarlo è l'Ampi provinciale di Rimini, il primo cittadino in questione, Mauro Giannini di Pirnabili, che ha rivendicato più volte di essere fascista. Per l'Ampi è una grave offesa alla memoria della Resistenza e ai valori su cui si fonda la Repubblica.
22: La giornalista messicana Roxana Guzman, direttrice del sito di notizie Pulso Informativo del Sureste, è stata rapita da uomini armati che hanno fatto irruzione nella sua casa nello stato di Veracruz, sulla costa del Golfo del Messico. L'episodio è stato ripreso in un video pubblicato sui social, dove si vedono individui non identificati che fanno irruzione nell'abitazione sfondando la porta d'ingresso con delle mazze e trascinando fuori la donna mentre lei grida aiuto. È stata aperta un'inchiesta per sequestro di persona, la polizia sta cercando la donna e i rapitori. I giornalisti messicani hanno espresso timore e preoccupazione per quanto accaduto e hanno chiesto un'indagine approfondita.
21: Sono le 9:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10:30, buona giornata e buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: tutto scorre.
1: Cinque minuti dopo le 9:30, seconda parte della trasmissione, ultima settimana e ultimi giorni dell'anno scolastico. In Italia tra qualche settimana si apre la questione delle maturità con tutte le novità introdotte, anche lì si vedrà che effetto faranno dal ministro Valditara. Come si chiude quest'anno scolastico poi nelle situazioni materiali che tutti voi che siete all'ascolto state vivendo? Allora vi leggo un messaggio di una ascoltatrice, Silvia, che è madre, dice, di liceali e poi maestra di scuola elementare, e fa un suo report dell'anno. Dice: si è aperto con un clima di proteste e discussioni sul piano sociale ed educativo. Tra i provvedimenti più discussi, il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari in classe, le limitazioni alla trattazione di alcuni argomenti considerati particolarmente sensibili, e poi è stata inoltre, aspettate che mi sono incasinato con il messaggio, mamma mia, ho fatto un casino, adesso lo ritrovo. Inoltre, contestata la scelta di subordinare l'organizzazione di dibattiti tra studenti o incontri con esperti su determinati temi al consenso preventivo dei genitori. Secondo i critici, questa misura non valorizza il confronto educativo, rischia di introdurre criteri arbitrari nella definizione dei contenuti scolastici. Poi si aggiungono la revisione degli esami e del programma scolastico, i significativi tagli destinati alla formazione dei docenti, la riduzione degli strumenti di supporto professionale, tra cui la carta del docente. Poi continuano problemi strutturali, edilizia scolastica spesso in condizioni precarie, il personale ATA sottodimensionato rispetto alle esigenze degli istituti. In tutto questo alla scuola viene richiesto di svolgere funzione sempre più educativa e formativa senza che siano garantiti tutti gli strumenti necessari. Conseguenze? Situazione eterogenea in cui convivono insegnanti altamente competenti e motivati e altri che, in assenza di sistemi adeguati di valutazione e supporto, tendono a limitarsi allo stretto indispensabile. Su questo concetto dello stretto indispensabile sarebbe poi particolarmente da discuterne. Quindi in questa scuola che un ascoltatore definisce la scuola di classe, di aria, insomma, di ricordo della scuola della riforma Gentile del regime, che il ministro Valditara pezzo a pezzo sembra seminare, diciamo così. Poi quanto attecchisca non lo so, ditemi la vostra. Pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Eccoti, ciao, se togli il viva voce è molto meglio.
2: Sono in auto,
1: vai,
2: è il problema.
1: Proviamoci così.
2: No, allora, non so, mi sono connesso adesso, io sono un insegnante di scuola superiore, ho una quinta.
1: Benvenuto.
2: Non sarà, grazie, non sarà poi così drammaticamente diverso.
1: Ok.
2: Come?
1: No, dico ok, bene.
2: Spero ne abbiate parlato, c'è la riforma degli istituti tecnici che li sta massacrando.
1: Questo adesso ne parliamo proprio tra pochi minuti, perché questa è la questione che ci porta all'anno prossimo, direi, no? Cioè sono le premesse dell'anno prossimo quasi.
2: Esatto. L'ultima cosa, sentivo per esempio che ci sono nuove indicazioni per sugli argomenti dei licei, quali argomenti trattare e quali no. Noi insegnanti ce ne possiamo anche abbondantemente fregare che ci venga chiesto di non affrontare certi argomenti o di affrontarne altri. La libertà di insegnamento passa anche dal fatto di essere, come dire, di avere una professionalità tale da garantirci una certa libertà di insegnamento. Visto che parlerete dei tecnici, ascolto e non occupo altro spazio.
1: Però aspetta, scusami, questo vuol dire che lo traduco dall'altra parte. Cioè, di tutti i proclami, gli annunci, i cambiamenti introdotti dal ministro, tu dici gli effetti reali possono anche non esserci nemmeno, neanche sui programmi scolastici, eccetera?
2: Allora, Sì, anche perché i programmi scolastici non esistono da anni, esistono delle indicazioni. Uh-huh. Per cui le indicazioni, come tutte le indicazioni, possono essere rispettate o no. C'era la questione di Marx. No, nelle nuove indicazioni non si cita Marx come da affrontare in filosofia al liceo. Vabbè, chi se ne frega, io lo faccio lo stesso. Io non sono in un liceo, ma me ne fregherei abbondantemente, anzi... Per principio lo farei apposta, cioè non abbiamo il testo unico dell'epoca fascista, abbiamo una certa libertà di insegnamento, poi se noi insegnanti ci adeguiamo per piaggeria o per questo vivere, allora il problema diventa nostro. Però
1: senti, c'è una cosa abbastanza interessante, mi sembra, te lo dico da insegnante, cioè tu insegnante, che mi sembra che poi in alcuni casi appunto non manchi la mobilitazione degli insegnanti in nome proprio della didattica. Adesso poi vedremo la questione della riforma degli istituti tecnici e anche già di tipi di proteste che in varie scuole in Italia si stanno organizzando, che hanno a che fare con l'adozione dei libri di testo eccetera. Ma il tema che grava e che all'occasione salta fuori e che coinvolge le scuole in quanto luogo di vita di quella generazione, cioè tutta la questione della difficoltà del vivere, diciamo, la chiamo così, che spesso viene nominata. Nel corso dell'anno mi dici che cosa, se ne hai visto succedere qualcosa, perché continua a essere un luogo, quello della scuola, in cui primariamente quando le studentesse, gli studenti prendono voce o per dire discutiamo di temi che ci riguardano e che ci investono nell'oggi, prima si citava Gaza ma sono successe anche altre cose, sia il occupatevi anche di noi, di come stiamo. Ecco, su questo fronte come... Che descrizione faresti di te come insegnante?
2: Allora, io ho imparato una cosa, è il 35esimo anno di insegnamento alle superiori, la scuola non è inquadrabile, nel senso che le variabili di luogo, tipo di istituto, collocazione geografica all'interno di un territorio, le stesse classi, guarda, io ho tre classi che sono divise da un anno l'una dall'altra, sembrano tre classi che appartengono a tre ere geologiche diverse, in una c'è molta apertura alla discussione, nell'altra c'è una profonda passività e sono la stessa classe, dello stesso indirizzo, divisi da un anno. Allora, io riesco a parlare della mia esperienza e faccio fatica, già faccio fatica a parlare dell'esperienza dei colleghi, a me la parola la scuola mette sempre i brividi, perché è difficilissimo trarre delle conclusioni.
1: Però è vero che la scuola è il luogo dove vivono i ragazzi, cioè
2: assolutamente,
1: detto volutamente in senso ampio e generale, cioè sono gli istituti, i contesti, le persone.
2: Questo è assolutamente vero. Poi trarre una conclusione, scusa, ultimo esempio, vai, lascio veramente, sciopero contro la riforma degli istituti tecnici. Il mio istituto, a parte che quel giorno io avrei scioperato ma ero a casa per giorno libero, su un centinaio di docenti hanno scioperato in 11. Sento invece che ci sono scuole dove ha chiuso la scuola. Questo già è indicativo.
1: Ok. Mondo vario. Ti ringrazio.
2: Mondo vario. D'accordo.
1: Ciao, grazie, grazie mille. Pronto?
0: Pronto?
1: Ciao, chi sei? Ciao.
0: Sono Mercedes, ciao. Io lavoro alla Casa per la Pace di Milano e ci veniamo contattati da moltissime scuole per fare degli interventi. Noi ci occupiamo di gestione di conflitti, di comunicazione non violenta, eccetera. Devo dire che abbiamo un aumento sempre esponenziale di richieste da docenti per sistemi, racconto sul piano quello che dicevi di come stanno i ragazzi e le ragazze, e dell'argomento convivenza, cioè violenza, fatica a stare insieme, a collaborare, ad ascoltare, a non parlare sempre, è l'argomento della violenza, poi ancora un altro. E mi ricordo questa donna che quest'anno diceva: io sono 40 anni che insegno, mai come quest'anno sono disorientata. E non so dove andare. E allora noi chiedono aiuto, chiedono ci aiutare a capire e a sopravvivere nella scuola, con una fatica e anche con un rapporto difficilissimo con i genitori, con le famiglie. Le famiglie che si mettono di traverso invece che a collaborare per capire come aiutare meglio i figli, no? E niente, volevo riportare un po' questa fatica che osserviamo sempre più forte, questa richiesta di aiuto anche da moltissimi collegi docenti. Ci chiedono corsi interi per il collegio docente intero.
1: Cioè, quindi sempre più forte, nel senso la percezione aumenta di avere davanti una questione delicata, e però al massimo che riescono a fare è chiedervi aiuto, cioè di non...
0: Non avere strumenti nuovi, adeguati a quello che sta accadendo, diversi da quelli che hanno usato finora, no? Questo è quello che ci arriva, no? Una grande sconforto e una voglia e anche perdita di motivazione, no? Cioè di una fatica come ciclo che sale e non riesce mai ad arrivare, no? Non sempre, non con tutte le classi, sono d'accordissimo con quello precedente che dice ogni classe a sé, però la fatica è molto molto presente, molto molto presente.
1: Dove fate interventi?
0: Guarda, gli ultimi, allora, molto, ci hanno chiesto moltissimo il Verri, l'Einstein, sono superiori sia liceo che istituto tecnico, più affaticati ancora l'istituto tecnico. Mi dispiace per lo stereotipo, però le classi solo maschili sono faticosissime, anche solo femminili sono faticose, però in altro modo, cioè questi qua che continuano a picchiarsi in mezzo alla classe, non riesci neanche a parlare a volte, no? E veniamo da esterni, per cui ti controlli un pochettino, che non con il docente di solito che lo prendi in giro, no? che si mettono le dita ovunque, c'è un bisogno fisico, no? Queste classi alcune, ma siamo a Seregno, siamo a Modena, giriamo dove ci chiamano, per cui non è detto che sia un solo luogo, neanche periferia, neanche solo niente, così volevo.
1: Ti ringrazio.
0: Prego.
1: Grazie mille. Beh, non sembra una descrizione di una scuola che sta riuscendo a fare qualcosa. Mi scrive un'ascoltatrice che dice che ha insegnato 30 anni. Prima a Milano, poi a Spezia e anche nella scuola famosa, dice, del fattaccio a Spezia, insomma, ricorderete un caso di cronaca di un accoltellamento. Sono andata via prima con danno economico perché non ne potevo più, e dice lei: io sono assolutamente favorevole ai metal detector, alla sospensione senza obbligo di frequenza, eccetera eccetera, che è raccontata così, sembra, cioè, ne risulta la descrizione di una scuola molto complicata, quasi dal punto di vista della frequentabilità del luogo, se un insegnante arriva a dirsi favorevole a metal detector e sospensione senza obbligo di frequenza. Contemporaneamente a questo arriva un messaggio di un ascoltatore che dice: i ragazzi sono i più colpiti da guerra, clima, social, eccetera, e il disagio è gravissimo. Non so, tu che ti firmi Mark, se tu stia scrivendo in qualità di insegnante, professore, cioè, oppure genitore, oppure semplice osservatore, mettiamola così, questo non lo so, fatemelo sapere allo 02 33 00 001 per telefonare in diretta, oppure al 331 6214 0130. Intanto io sto da tempo tentando di mettermi in contatto con un ospite proprio per parlare di quello a cui faceva riferimento l'ascoltatore che ha chiamato poco fa, cioè la riforma degli istituti tecnici, che decise complicazioni sta inserendo a sentire il mondo dell'insegnamento, perché la riforma che ha introdotto il ministro Valditara, prevede di fatto un asciugamento molto consistente delle ore di insegnamento, quelle di, chiamiamola, cultura generale, insomma, cioè degli insegnamenti base, quello che in molti osservatori critici definiscono un rischio di trasformarlo in una scuola di avviamento al lavoro, e nient'altro, con delle proteste che si stanno organizzando in varie scuole d'Italia. Ha cominciato l'Emilia Romagna, poi si stanno allargando ad altre scuole in altre regioni, in molte altre regioni, fanno sapere le reti che si occupano di scuola, dove gli insegnanti hanno deciso la protesta del testo scolastico, cioè di rendere operativa e visibile questa loro contestazione, cambiando l'adozione dei testi o non prevedendo l'adozione dei testi, oppure apprestando delle contromisure, proprio per denunciare il fatto che il ministro abbia aperto un campo nuovo, lasciandolo vuoto e con moltissime incognite e incertezze. Adesso proveremo ad andarla a vedere.

0: scusate, che fatica. Siamo riusciti però a metterci in collegamento, problemi tecnici purtroppo. E allora con velocità do il benvenuto, grazie di essere con noi, grazie Maria Pistorino.
1: Grazie, buongiorno.
0: Buongiorno, la segretaria nazionale dell'FLC-CGL con delega sulla scuola secondaria, per chiederle, e dentro diretto accennavamo prima con degli ascoltatori alla questione della riforma, diciamo, degli istituti tecnici e delle proteste che in alcune scuole, ha cominciato l'Emilia Romagna, si sta alimentando in primo luogo proprio dagli insegnanti, dai docenti, che io ho sintetizzato come una protesta diciamo dei libri di testo. Ci spiega cosa sta succedendo?
1: Sì, una riforma che non era motivata, diciamo, nasce dal desiderio di avvicinare la scuola alla istruzione e formazione, diciamo, più professionalizzante, diminuendo la parte generale dell'istruzione, quindi italiano per intenderci, le discipline generali, scienze non a caso lo cito perché è uno dei problemi che si sta verificando sui libri di diminuendo la parte generale dell'istruzione, quindi italiano per intenderci, le discipline generali, scienze non a caso lo cito perché è uno dei problemi che si sta verificando sui libri di testo. Questa riforma diminuisce la validità, la funzione

0: tecnici e poi dare anche formazione generale molto, molto alta. Molti di questi ragazzi vanno all'università. Questa riforma sta tagliando molte ore, quindi producendo ricadute sull'occupazione degli insegnanti, che saranno perdenti i posti quelli di ruolo, e magari naturalmente i precari non avranno l'incarico. Ma la preoccupazione dei genitori, e vengo quindi diciamo alla mobilitazione generale che questa riforma sta producendo, è stata fatta in corsa, cioè da gennaio, quando i ragazzi si sono iscritti, i quadri orari sono stati modificati a marzo. Quindi chi si è iscritto a gennaio a un istituto tecnico troverà i quadri orari cambiati al primo di settembre. Questa trasformazione è stata diciamo vissuta in queste settimane, a partire dalla fine di febbraio, con una grande mobilitazione. La FLC-CGIL ha proclamato lo sciopero il 7 maggio e riguardo ai libri di testo il 15 maggio abbiamo inviato sul nostro sito una proposta di adozione, di cambio, di non adozione dei libri di testo, che moltissime scuole stanno raccogliendo. La rete di Bologna è stata citata, è una delle più diciamo importanti e sta producendo tantissime adesioni, ma abbiamo anche il Da Vinci di Pisa, abbiamo l'Avogadro di Torino, abbiamo il Fermi Giorgi di Lucca, abbiamo Ancona, e questa delle scienze la vorrei citare, diciamo vorrei che i nostri ascoltatori potessero comprendere. Perché la riforma produce l'accorpamento di quattro discipline che sono fisica, chimica, scienze naturali e biologia, vengono accorpate tutte in un'unica disciplina, scienze sperimentali, che diventa un indistinto, diciamo, non si capisce bene quale professore la debba svolgere, con una riduzione fortissima di ore, e il libro di testo non esiste, quindi anche volendo sceglierlo il libro di testo, perché mancano ancora le linee guida. Quindi è inaccettabile per un collegio docenti che voglia veramente pianificare il prossimo anno scolastico essere consapevoli di questa trasformazione, e quindi anche proprio ieri abbiamo indetto l'ennesima azione di lotta contro la riforma dei tecnici, che è il blocco degli scrutini che si svolgerà nelle prossime settimane. E questo diciamo segue un percorso che ci sta portando diciamo a spingere fortemente anche con emendamenti al Parlamento per provare almeno a rinviare di un anno questa riforma, se non rivederla, perché le ricadute diciamo sulla qualità della scuola sono molto molto serie.
1: Senta, lei condivide diciamo l'idea di un avviamento al lavoro come idea nel ministro di questo settore scolastico?
0: Certamente no, la complessità dei tempi che viviamo non chiede meno istruzione e più addestramento, chiede una formazione di qualità, capacità di decodificare i tempi, di avere un pensiero complesso, di leggere di più, di studiare di più, di avere più approfondimento e comprensione della realtà, più materie umanistiche teoricamente, per dare a chi entrerà nel mondo del lavoro gli strumenti culturali e gli strumenti di capacità critica per essere un lavoratore consapevole sul luogo di lavoro, così come la diciamo storia degli istituti tecnici nel nostro paese ha sempre dimostrato. Perché vorrei dare un dato importante: da quando sono nati questi i tre grandi indirizzi, licei, istituti tecnici e istituti professionali, il pezzo dei tecnici è sempre stato oltre il 30-31% degli iscritti, con una stabilità notevole, dimostrando diciamo con i numeri che la scelta di questo percorso è consapevole ed è ben valutato sia da studenti che dai genitori, e che dà poi dei risultati anche dal punto di vista occupazionale, altrimenti i ragazzi

0: non continuerebbero a iscriversi, diciamo, in questo segmento. E comunque, dico, qualunque osservatore oggi può comprendere bene che stare su un posto di lavoro, su un'industria, su una fabbrica, su un'azienda di qualunque settore, richiede la capacità di essere competitivi. Vabbè, con un mondo sempre più complesso, cioè, non è possibile abitare e svitare bulloni. Ormai l'addestramento professionale, diciamo, è veramente obsoleto, cioè una conoscenza che noi possiamo apprendere oggi, domani mattina è già vecchia.
1: Senta, ma Pistarino, giusto adesso mi espongo nell'ultimo minuto a qualunque tipo di risposta che lei mi dia. L'anno scorso invece si era entrati nell'anno con l'ideona del liceo Made in Italy, se non ricordo male la definizione. Sì. Com'è andata quella roba lì?
0: È andata proprio male, diciamo. È stato 2 anni fa e l'anno scorso. Sono 2 anni che viene questa idea del liceo del Made in Italy, è stata lanciata in Italy dalla presidente Meloni, è stata messa, diciamo, in campo molto velocemente, ma ha attirato un numero di iscrizioni veramente, diciamo, non siamo quasi neanche allo 0,5%, cioè siamo proprio...
1: No. Cioè viene da dire, ogni tanto lanciano le ideone, solo che poi non funzionano, questo è...
0: Esatto. Tra l'altro, in una logica di competizione tra il mondo produttivo e la scuola, come se questi due pianeti dovessero entrare in conflitto, o comunque come se la scuola dovesse seguire il vento dell'impresa. In realtà noi pensiamo che la logica che anima la nostra Costituzione è dare a tutti i ragazzi la possibilità di comprendere, attraverso il loro mestiere, attraverso le cose che loro hanno scelto di imparare, di comprendere la realtà che gli sta intorno.
1: No, che proprio sembrano a volte non sintonizzati nemmeno sul mondo del lavoro che dicono di voler inseguire. Per ora ci fermiamo qua, Pistarino. Grazie mille della chiacchierata.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
1: Buona giornata, grazie mille. Grazie a Maria Pistarino, segretaria nazionale FLC CGL, ve lo ricordo. Ci fermiamo 50 secondi, le vostre telefonate restate in attesa, 50 secondi.
2: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
3: Hai programmi per il pianeta? Noi sì. Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.
4: Tutto scorre.
1: Entriamo nell'ultima parte della trasmissione di questa mattina. Pronto?
5: Pronto.
1: Ciao.
5: Ciao.
1: Chi sei?
5: Sono Indì. Salve.
1: Chi sei?
5: Sì, sono Gianni.
1: Ah, Gianni, prego.
5: Ciao, niente, sempre per quanto riguarda la riforma degli istituti tecnici,
1: sì.
5: Per collegarci alla segretaria, al discorso, sì, della segretaria Pistarino. Niente, un paradosso della riforma dei tecnici, volevo sottolineare altre due materie che scompaiono, non solo le scienze, ma nell'indirizzo turismo scompaiono storia dell'arte e geografia, in un momento in cui la geografia è al centro della cultura, insomma.
1: E tu insegni?
5: Sì, insegno in un tecnico e praticamente nel triennio vengono sostituite da una nuova disciplina che non si sa chi debba insegnarla,
1: sì,
5: territorio
1: questo.
5: E turismo. E praticamente chi è nella scuola sa che nell'indirizzo turismo geografia e arte sono i pilastri a cui i ragazzi poi si aggrappano anche per affrontare la maturità, sono le materie poi di indirizzo e ci chiedono da anni loro più ore in questi indirizzi, proprio perché poi svolgeranno funzioni, insomma, di professionalità sul turismo, e invece il ministro le ha cancellate del tutto.
1: Ma senti, visto che ci insegni, Cioè, da questa riforma voluta dal ministro, mi chiedo come rimbalzi su di voi. Cioè, sembra, in questo caso veramente bisognerebbe utilizzarla, un'idea di scuole, di formazione scolastica, di un campionato diverso rispetto alle altre superiori, cioè di un avviamento lavoro ma molto più consistente come idea di restrizione dell'orizzonte culturale, eccetera? Cioè è realmente così che vi si mette sul tavolo la questione?
5: Eh sì, perché poi noi non ci spieghiamo come, alla luce degli scenari globali, si parla di globalizzazione, di reti internazionali, tutti argomenti che noi affrontiamo nella nostra geografia dei tecnici, perché è una geografia economica e culturale, vada a scomparire. Senza contare che poi c'è la particolarità, da un punto di vista anche di principio, che lasciando un'autonomia agli istituti, iscriversi a un istituto tecnico a indirizzo economico a bollate non è lo stesso quadro orario ormai di quello che si può avere a Milano. Cioè lo stesso diploma sulla carta in realtà può avere quadri orari molto diversi. E allora a livello nazionale il titolo è lo stesso anche, cioè, perché viene lasciata un'autonomia alle scuole per decidere quali ore e quali discipline potenziare o ridurre.
1: Senti, come sta rimbalzando questa idea, questa proposta sugli studenti e le studentesse che già stanno facendo, diciamo, questa scuola? Perché il problema adesso lo stanno denunciando molte persone che si sono già iscritte per l'anno prossimo e che adesso stanno anche facendo ricorso, perché in qualche modo dicono noi abbiamo iscritto i nostri figli, eccetera, in una scuola che prevedeva una proposta formativa diversa da quella che adesso li mettono sul tavolo, e quindi ci sono dei ricorsi sul tavolo, eccetera. Ma nel mondo invece delle studentesse e degli studenti è rimbalzata quest'idea dello state facendo una scuola che è destinata a farsi vedere come una scuola di seconda classe o no?
5: No, cioè, allora, noi notoriamente in alcuni indirizzi loro ci chiedono, cioè, non è che i ragazzi non abbiano una visione critica anche per piano di studi, loro su alcune discipline, a volte anche per inesperienza, criticano la loro presenza. Faccio un esempio: a cosa serve la fisica in un biennio della ragioneria? Io ho scelto di diventare un esperto di contabilità, però poi gli si spiega che comunque la cultura, avere delle nozioni generali, serve nella vita anche di altre discipline non prettamente professionalizzanti per quell'indirizzo. Ma la cosa più grave è quando si scelgono degli indirizzi, perché nel triennio si specializzano, un po' come l'università, si va a specializzarsi sulle materie che poi saranno il tuo pane quotidiano in un'eventuale professione o all'università, e loro ci chiedono più ore, si stupiscono già da oggi con i vecchi quadri orari come mai alcune materie non abbiano più peso, considerato che poi il ministro e il ministero le mette alla maturità, le sceglie comunque alla maturità, quindi tanto vale avere una coerenza anche con un piano orario più ricco da quel punto di vista.
1: Capisco, difficile capire qual è l'orientamento. Grazie mille della telefonata.
5: Salve.
1: Ciao, grazie ancora. Sono le 10:10 quasi e saluto Domenico Squillace, benvenuto.
4: Buongiorno,
1: grazie di essere con noi. Domenico Squillace è stato
4: sempre un piacere.
1: Fino a poco tempo fa un conosciutissimo preside di un liceo milanese, il liceo Volta, e adesso continua a occuparsi di questioni scolastiche, di temi relativi proprio a tutta la vicenda scolastica. Senta, però ha l'occhio lungo, esperto e soprattutto esperto nel sapere prevedere quanto le novità che vengono introdotte poi potranno produrre i loro effetti. Prima parlavo con la segretaria nazionale di FLC-CGL e le chiedevo: ma poi la questione, il liceo Made in Italy che fine ha fatto? E lei ha fatto un sorrisino dicendo: che fine ha fatto?
4: Ma non ci si è scritto nessuno.
1: Ecco, appunto, niente, che dà proprio l'idea dei casini che possono crearsi quando qualcuno che ritiene anche di avere delle buone idee ma magari non ha le competenze e quindi si inventa questioni che poi non vanno a finire in niente. In questo caso ci stiamo arrivando con la riforma invece del ministro Valditara sugli istituti tecnici, che mi viene da dire, porca miseria, chissà se poi va a finire che anche lì c'ha avuto l'ideona, che però corrisponde al niente e nel frattempo rischia di rovinare i prossimi anni scolastici di tutto un enorme settore di scuola che è quello degli istituti tecnici. Allora, Squillace, parto da qua in generale, cioè
4: sì.
1: Di dichiarazione in dichiarazione, dai telefonini alle cose, cioè tutta una roba che sembra un po' una questione del bar dello sport, ma poi la scuola come istituzione resta lì, restano lì le grida d'aiuto degli studenti e delle studentesse, del dire sì, ma guardateci, guardate che noi non stiamo bene, viviamo male, eccetera. E periodicamente saltano fuori e poi rimangono lì. L'istituzione scuola sta almeno in pezzettini, diciamo, riuscendo a coprire, ad adeguarsi ai bisogni che le studentesse e gli studenti stanno esprimendo in questo periodo storico?
4: Ma la scuola, come dicevo, io ho ascoltato gli ultimi 20-25 minuti di trasmissione, non ricordo se tu, posso dire tu o altri, sì, sì. Dicevano, la scuola è comunque un luogo, è la scuola è anche un posto fisico dove vivono 100, 500, 1000 studenti a volte, no? Quindi è una comunità dove vivono, una comunità particolare dove vivono a volte anche più di 1000 adolescenti concentrati in un palazzo di 3 piani, ecco, diciamo. Quindi è un luogo molto particolare, per cui se c'è qualsiasi cosa si muova in quel mondo, in quella fascia d'età, la scuola è il primo luogo dove viene fuori questo, di buono e di cattivo, di gioia, di sofferenza che venga fuori in quella fascia d'età, la scuola è il primo posto che lo registra, diciamo, per una questione proprio fisica, mettiamola così, naturale. Per cui la scuola ci prova a intercettare tutto, però io sono convinto di una cosa, nel mio lavoro, ho fatto il lavoro dell'insegnante per 27 anni, poi quello del preside per 16, continuo a occuparmene un po', però sono convinto, abbiamo provato e ci siamo attrezzati e abbiamo fatto di tutto, diciamo, con le persone con cui ho lavorato, però resto convinto che la scuola non possa fare tutto, cioè non si può chiedere alla scuola di fare assolutamente tutto, diciamo, quindi soprattutto di prendere il posto, di svolgere un ruolo che dovrebbe essere di due istituzioni che sono assolutamente in crisi adesso, che sono la famiglia, non per pari tradizionalista, pari e famiglia, eccetera, però la famiglia come luogo di crescita e soprattutto la rete sociale, diciamo, no? E la socialità. Io quando avevo l'età del liceo, qualche annetto fa, nel millennio scorso, sì, andavo a scuola, sì, diciamo non era il mio primo luogo di socialità la scuola, ne avevo altri, soprattutto al di fuori delle ore scolastiche. Certe volte avevo anche il tempo di andarci a scuola, certi giorni, ecco. E oggi la scuola è rimane forse un principale, in alcuni casi l'unico, luogo di socialità reale. Quindi se noi affrontiamo tutta la questione a botta di proibizioni, proibiamo questo, proibiamo quell'altro, mettiamo il metal detector, mettiamo i raggi X, cioè, non se ne viene fuori così. Non se ne può venire fuori così.
1: Ma anche perché, Squillace, c'è una questione che mi chiedo, cioè adesso non voglio fare la pedagogia d'accatto, ma se la scuola appunto è anche un luogo fisico e in molti casi quasi l'unico luogo fisico in cui i ragazzi e le ragazze vivono, al di là della loro abitazione, eccetera.
4: Certo.
1: Allora, se un grido d'allarme o una richiesta che a vario titolo, ma in maniera molto percepibile, viene fatta, guardateci come viviamo, guardate che non stiamo bene, allora se la risposta che gli viene data è ordine e disciplina e la concretizzazione quasi di quell'ordine e disciplina, pigli un esempio del cavolo, è il divieto dell'introduzione degli smartphone a scuola e poi loro vedono come va a finire, perché non può che andare a finire così, cioè in un'enorme buffonata, se quell'istituzione scuola è l'unica istituzione che si rappresenta alle studentesse e agli studenti, adesso non voglio fare un sillogismo troppo banale, ma la deduzione che loro eventualmente si facciano mondo degli adulti uguale mondo dei buffoni, insomma, non è così sbagliata.
4: È assolutamente logica come deduzione, perché se noi facciamo delle proposte buffonesche, facciamo delle proposte oppure inseguiamo l'emergenza, c'è un fatto di cronaca che attiene al diritto penale, oltre che alla sofferenza, chiaramente, perché sono pigliacolto e date professore, chiaro che stiamo parlando di due cose, il diritto penale e psichiatria, diciamo, stiamo parlando, non stiamo parlando di pedagogia, né di buonismo né di cattivismo, ecco, diciamo. Noi inseguiamo queste cose, c'è il fatto di cronaca, vai col metal detector, c'è l'altro fatto di cronaca, vai, proibisci quell'altra cosa, non è questa la risposta. La scuola è un luogo dove si fa educazione, davanti all'emergenza ai ragazzi che chiedono di essere guardati e lo chiedono in alcuni casi educatamente, in altri casi lo chiedono rumorosamente, ma ognuno lo chiede con gli strumenti linguistici, come dire, di comunicazione che possiede. La scuola ha il dovere di guardare questi ragazzi, ha il dovere di ascoltare, di cercare di entrare in connessione, perché spesso sono gli unici adulti non familiari con cui questi ragazzi si interfacciano. Se anche questi adulti della scuola passano un messaggio di, come dire, di ma che se ne frega, facciamo il minimo, tiriamo a campare, ecco, l'idea che si fanno, come dicevi, del mondo degli adulti è una idea devastante, di un mondo perduto proprio, ecco.
1: Perduto e in ritardo perenne, che però magari da parte dei giovani non viene percepito come ritardo, ma come appunto perdizione, cioè siamo qua agli albori della discussione sull'uso delle intelligenze artificiali, eccetera. Ci sono generazioni di ragazzini che ti dicono: ma guardate che noi si studia su
4: questo. Sono già parecchio più avanti, noi discutiamo di queste cose.
1: Cioè, scoccia dirlo, ma siamo imbarazzanti visto da questo punto di vista.
4: Sì, questo punto di vista sì, ma la risposta non è neanche la rincorsa sulle cose giovanili.
1: Certo.
4: Il professore su TikTok a me non piace, perché non è quella, poi ognuno faccia quel cavolo che gli pare, capito? Però non è quella la risposta, secondo me, da dare per sembrare come loro, per sembrare giovane, capito? La differenza tra le generazioni c'è, ognuna porta il contributo della propria e i propri linguaggi, ecco. Da questo scambio potrebbero venire fuori delle cose buone, ecco. Però la scuola ha bisogno di anche di competenza, di saperi che in questo momento non ha gli insegnanti, capito? Il mondo, chi opera nella scuola ha bisogno di saperi nuovi pure per ragionare con questi ragazzi.
1: Questi saperi nuovi, se si va in una situazione, in una direzione come quella che stavamo descrivendo, cioè della scuola che rischia quasi di essere un'istituzione sempre più unica nei confronti dei ragazzi e delle ragazze, non credo che si possa dire che ci sarebbe bisogno di voglia nuova, però è vero che constatiamo spesso che all'interno di quella istituzione il rischio del burnout è forte, cioè dello sfinimento da parte dei professori, da parte anche degli studenti, no? Cioè, che sia un mondo che, proprio perché rappresenta molto della società, anche rappresenti tutta questa stanchezza che ci si porta dietro, eccetera. Ma è veramente pensabile, secondo lei, che ci si aspetti dalla politica che venga buttata dentro un po' di energia in questa scuola? O forse bisogna trovare altre forme?
4: Allora, io da aspettare non mi aspetto niente, non mi stupisce la riforma dei tecnici, tutto, non mi stupisce le indicazioni nazionali. Cioè, loro stanno facendo il loro mestiere, hanno vinto le elezioni, sono al governo, non mi aspettavo niente di meno e niente di più da Val d'Itara, diciamo, no? La cosa, per riprendere per un secondo le questioni dei tecnici che ho seguito con attenzione, avendoci insegnato per 20 anni nei tecnici, insomma, tempo fa, ma i tecnici vogliono fare, cioè tornano una cosa antica, diciamo, ci torniamo a un'idea di scuole che servono per chi deve andare a lavorare, e questa è l'idea geniale, come l'ideona che ebbe Gentile nel 1923.
1: L'avviamento al lavoro, insomma.
4: Certo, quando fece la più fascista delle riforme, la riforma della scuola, la riforma Gentile, la citazione di Mussolini, Mussolini, che la chiamava più dove c'era una scuola per i figli di chi comandava, della classe dirigente, che doveva diventare a sua volta classe dirigente, cioè il liceo, e una scuola per i figli delle, delle classi lavoratrici, che dovevano fare i lavori semplici, manuali, nel migliore dei casi tecnici. Quindi sì, è assolutamente coerente dal loro punto di vista questo impoverimento dei tecnici, che poi l'Italia, sai, il paese con meno laureati nel, nelle classifiche OCSE, non ne frega niente a nessuno. Questa idea che sembra che ci voglia meno cultura e più apprendistato, più imparare a manovrare delle macchine, è un'idea stupida che non ci porta a nessuna parte, ci porterà a sprofondare economicamente, perché c'è bisogno di più sapere, di più intelligenza, di menti più flessibili, non di...
1: Però Domenico Squillace, lei faceva riferimento ad anni passati, sì, no? Quando, cioè a decenni passati. E devo dire che però nei decenni passati c'era anche un'altra situazione di un altro tipo, cioè spesso sia per gli studenti ma anche per i professori il riferimento di comportamento eccetera non era esclusivamente il ministero, cioè traduco nella pratica, c'erano spazi di libertà praticata dal mondo docente. Sì, mi sembrerebbe, le chiedo conferma, molto maggiore di quello che si vede adesso, cioè che in alcuni casi la stanchezza di oggi porta anche a quella situazione, cioè di sovradimensionare il potere del ministero che butta sul tavolo delle cose, non ce ne sono altre e sembra che la scuola possa essere solo quella.
4: La scuola, no? Che poi vuol dire, certo, la scuola, la società civile ha strumenti in mano, ha possibilità di resistenza, per usare una parola grossa, ma diciamo di vita alternativa, di modalità di lavoro alternativi, per stare più terra terra, che sono amplissimi gli spazi di manovra. Non c'è un ministero occhiuto che ti manda gli ispettori in classe, anche perché sono quattro gatti gli ispettori in Italia, no? Ci sono gli spazi di resistenza civile, chiamiamolo così, in ambito scolastico sono molto ampi rispetto ad altri settori, che ne so, come la sanità eccetera, più legati proprio alla contingenza della disponibilità di finanziamenti, e la scuola si riesce a fare ancora con poco, quindi si può con le teste e con la parola si riesce a fare tantissimo. Io direi a tutti gli insegnanti un po' in burnout, fate una gita nel Mugello, andate a vedere a Barbiana cosa è riuscito a fare Don Milani, senza una lira, senza niente, con un po' di intelligenza e con lo strumento della parola, ecco. E che la gente è molto sfiduciata, che del resto siamo in un paese sfiduciato, dove la gente non va a votare, dove c'è una forma di depressione sociale.
1: Cioè la scuola ci assomiglia.
4: E la scuola assomiglia al mondo che è intorno, insomma, 50 anni fa, 40 anni fa, gli istituti tecnici erano luoghi di produzione culturale. Insomma, i grandi istituti tecnici di Milano, che ne so, il Feltrinelli, il Molinari, queste scuole qua, il Giorgio, erano luoghi di una vivacità culturale straordinaria, studenti e insegnanti.
1: Ecco. Forse il concetto della scuola ci assomiglia rimetterebbe un po' in circolo qualche possibile novità. Domenico Squillace, grazie della chiacchierata, buon lavoro.
4: Grazie a voi per l'invito, è sempre un piacere.
1: Grazie, davvero grazie mille. Domenico Squillace, lo ricordo, insomma, per lunghi, lunghi anni preside del Liceo Volta di Milano e poi, insomma, lunghissima esperienza nel mondo della scuola da insegnante, eccetera.

Vabbè, procediamo così. Quindi il Made in Italy l'abbiamo messo in soffitta. Chissà che fine farà la riforma degli istituti tecnici. E al momento quella invece diventa operativa, quindi un po' di danni li riuscirà a fare se non si modifica prima. Nel frattempo, tra una quindicina di giorni, comincia la maturità e quindi buon esame a tutti. Grazie per l'ascolto, al massimo ci risentiamo, se volete, domani. Tutto scorre dalle 9 fino a quest'ora, più o meno come sempre, grazie a Luisa Nanni Pieri in redazione.

0: NDA, note dell'autore. Un libro che ci sembra davvero molto molto interessante, parla uno sciopero importante avvenuto però 100 anni fa. Intanto diamo il benvenuto a Luca Sanfilippo, buongiorno.
1: Buongiorno, mi sentite?
0: Sì, la sentiamo benissimo, grazie di essere con noi. Allora, di che sciopero stiamo parlando e dove siamo?
1: Allora, siamo in Bretagna, nel nord della Francia, quindi sull'Atlantico, e stiamo parlando di 100 anni fa, 1924, nell'inverno tra il 24 e il 25.
0: Stiamo parlando del libro Le Sardiniere, un grande sciopero di donne, un libro bellissimo anche dal punto di vista iconografico, è uscito per In Transito e questo libro in realtà ci porta a scoprire l'inizio di una serie di movimenti che poi porteranno con fatica, con persistenza al riconoscimento di certi diritti. L'autrice è Lucie Coillard e Luca Sanfilippo lo ha tradotto e ha firmato le note, la postfazione e le appendici. Partiamo appunto da quel 1924. Il libro è organizzato in una maniera per cui sentiamo proprio le voci delle sardiniere, no?
1: Eh sì, perché questo è un reportage in presa diretta ed è per questo che questa vicenda ci ha catturato, ci ha appassionato, perché è una bella storia. È una bella storia che in Italia non si conosceva, non la conoscevamo, perché è avvenuta tanto tempo fa e molto lontana da noi. Ma soprattutto è una bella storia perché ci sono come protagoniste le donne lavoratrici di 100 anni fa. E sono donne quelle che decidono in modo spontaneo e anche un po' sconsiderato di iniziare questo sciopero, questo muro contro muro nei loro luoghi di lavoro, che sono i conservifici, cioè queste fabbriche dove si inscatola il pesce, in particolare le sardine in Bretagna. Ed è una donna quella che ci racconta questa storia, che è Lucie Coillard. Ma ce la racconta facendo parlare quelle protagoniste, quelle operaie, quindi in realtà è un racconto ma con una forma molto dialogica, per sì. Questo che ci sembra quasi di essere a teatro, anzi, a dir la verità, siccome si fa un gran cantare, si fa un gran scandire slogan, battere zoccoli nelle manifestazioni ogni giorno, è quasi un musical sindacale, direi, per fortuna con un happy ending.
0: Ringrazio moltissimo Luca Sanfilippo che ha tradotto e firmato tutto il materiale che precede e correda Le Sardiniere nella versione italiana, appunto da lui tradotta edita da In Transito, un grande sciopero di donne di Lucie Coillard, e buon lavoro, è proprio il caso di dirlo, a presto.
1: Arrivederci.
2: Rieccoci con le hit estive, in classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai?
7: Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
12: Puoi provare Mclon Lennox?
13: Conosci Mclon Lennox?
12: Mclon Lennox.
13: Ce l'hai, Mclon Lennox?
14: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mclon Lennox, dalla parte di noi donne. Mclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
15: Che facciamo questo weekend?
16: Stiamo a casa.
15: A casa?
16: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
15: E dove?
16: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
15: Porto le pantofole.
16: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
17: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. In Libano, a poche ore dalla proroga della tregua con Israele, si registrano pesanti scontri a fuoco nel sud del paese. Un casco blu dell'ONU è rimasto ucciso e altri due sono gravemente feriti. Non è chiaro se siano rimasti vittime del fuoco israeliano o di un attacco di Hezbollah. L'esercito israeliano però questa mattina ha rivendicato il lancio di attacchi su postazioni nemiche. Si segnalano vittime e feriti tra i civili libanesi e i residenti. È stato anche ordinato di non dirigersi a sud del fiume Zaharani. La guerra in Ucraina, dall'Europa una nuova iniziativa diplomatica per aprire un dialogo con Mosca, Germania, Francia e Regno Unito stanno lavorando con Kiev per avviare colloqui di pace, lo rivela l'agenzia Bloomberg. L'iniziativa delle tre maggiori economie europee nasce dopo il fallimento dei negoziati guidati dagli Stati Uniti e in un momento di difficoltà della Russia sul campo. Intanto tra Russia e Ucraina gli attacchi incrociati continuano. A Kherson droni russi hanno colpito un condominio uccidendo almeno due persone, tre le vittime accertate finora invece nella città russa di Simferol dopo un raid ucraino. Alla Camera dei Deputati sono iniziate le dichiarazioni di voto finale sulla legge delega sul nucleare, legge che autorizza il governo a reintrodurre l'energia atomica in Italia. Poco fa Italia Viva ha annunciato che si asterrà, oggi arrivate con un provvedimento vuoto spacciandola come la soluzione ai costi dell'energia in questo paese. Noi crediamo nell'energia nucleare, ma non crediamo nella vostra capacità di realizzarla, ha dichiarato in aula Mauro Barba di Italia Viva. Nonostante il drastico calo delle nascite registrate nell'ultimo ventennio, in Italia mancano almeno 500 pediatri, quasi l'80% dei quali in Lombardia, Piemonte e Veneto. La situazione sembra destinata a peggiorare. Entro il 2029 andranno in pensione 1500 medici e non è possibile prevedere se saranno sostituiti dalle nuove leve, lo dice la Fondazione Medica Gimbe, che aggiunge con questi numeri l'applicazione della bozza di riordino dell'assistenza primaria proposta dal Ministro della Salute, che vorrebbe estendere fino ai 18 anni l'assistenza pediatrica, sembra irrealizzabile. È morta all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marianne Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis. Marianne Satrapi, si legge in un comunicato dei suoi familiari, è morta di tristezza poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita. Produttore, attore e sceneggiatore, Mattias Ripa è morto l'8 aprile del 2025. Satrapi, disegnatrice e illustratrice, viveva in Francia da circa 30 anni. Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
1: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Popolare Network.
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
4: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
3: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
4: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
5: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
6: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
5: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
7: Signora, pronto?
2: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
7: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
8: A come Atlante, geopolitica e materie prime.
9: Le 10:35 minuti, bentrovati cari ascoltatori, cari ascoltatrici. Questo è A come Atlante che come ogni giovedì vi porta in Africa. Io sono Sara Milanese, staremo insieme per la prossima mezz'ora. E parleremo soprattutto di Etiopia. Ci sono state le elezioni, si sono tenute lunedì, sono state le settime votazioni dalla caduta del regime militare nel 1991. Più di 50 milioni di cittadini chiamati ai seggi e già dalle prime ore del mattino lunedì da varie località del paese arrivavano le immagini di persone in coda. I risultati ufficiali ancora chiusi, insomma, non sembrano esserci. I sondaggi e i primi dati che arrivano però danno per favorito e vincente il partito dell'attuale primo ministro Abiy Ahmed, che è già primo ministro dal 2018 e che nella precedente tornata elettorale aveva ottenuto oltre il 90% delle preferenze. Questo appuntamento elettorale in uno dei paesi più popolosi dell'Africa è arrivato però in un momento di rinnovate tensioni, soprattutto con la regione settentrionale del Tigray, dove ricorderete c'è stato un violento conflitto durato oltre 2 anni tra il novembre 2020 e il novembre 2022, che si è chiuso con degli accordi di pace firmati a Pretoria. I nodi in realtà non si sono mai risolti veramente e in questa regione non si è votato, per esempio, in questa tornata elettorale, e il conflitto, come dicevamo, le tensioni si sono riaccese proprio nelle ultime settimane. Sono tanti gli elementi da commentare. Noi proviamo a raccontare, almeno contestualizzare questo voto con Luca Puddu, docente di storia dell'Africa dell'Università di Palermo, che più volte ci ha aiutato a raccontare proprio le complesse vicende del Corno d'Africa. Ben trovato, professore, grazie, buongiorno.
10: Buongiorno, grazie per l'invito.
9: Non è stato facile seguire da lontano queste elezioni. La presenza di giornalisti di testate internazionali nel paese è stata fortemente limitata, ma l'immagine che ci sono arrivate dalla giornata elettorale parlano di un voto che si è svolto perlomeno in maniera serena. Conferma?
10: Stando a quanto dichiarato dall'Unione Africana e dall'IGAD, le due principali organizzazioni regionali ad aver inviato degli osservatori in Etiopia per verificare la regolarità della tornata elettorale, sembrerebbe che il voto si sia svolto in maniera pacifica e con un'ampia partecipazione popolare. Questo al netto di alcune criticità, come una serie di limitazioni alla libertà d'agire politico dei partiti d'opposizione, soprattutto alla mancata organizzazione delle elezioni in alcune aree del paese dove le condizioni di insicurezza hanno reso impossibile l'apertura delle urne, dunque la regione del Tigray e alcune aree delle regioni di Amara e dell'Oromia. Si tratta di notizie ampiamente attese, visto che molti partiti di opposizione nei mesi precedenti avevano denunciato gli arresti indiscriminati e le restrizioni alla libertà di movimento, e alcuni di questi partiti, in particolar modo la principale coalizione d'opposizione, hanno apertamente denunciato e dunque disconosciuto formalmente la regolarità dell'attuale tornata elettorale.
9: E invece sui risultati che stanno arrivando, che cosa possiamo dire? Si parla comunque di un'evidente vittoria del partito della prosperità del premier Abiy Ahmed.
10: Certamente ci si può attendere una riconferma del partito della prosperità con percentuali molto alte, percentuali che probabilmente non sarebbe lecito attendersi in un sistema democraticamente compiuto. È plausibile anche attendersi che alcuni partiti d'opposizione ottengano una minima rappresentanza in Parlamento, come ad esempio il partito di Iberan Unega, che già nei 5 anni precedenti ha collaborato attivamente con l'esecutivo. Bisogna dire che le elezioni in Etiopia sono state storicamente un momento di reinvestitura formale del partito al potere, piuttosto che un momento di aperto confronto tra forze politiche portatrici di programmi alternativi. Questa non è una novità introdotta da Abiy Ahmed, ma è parte integrante di una cultura politica che permea l'Etiopia almeno dal 1993, dunque dall'ascesa al potere dell'Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front.
9: Ecco, parliamo proprio allora di questa figura che è emersa nella scena politica nazionale, perlomeno si è imposta a livello nazionale già nella precedente tornata elettorale, quindi dal 2018, che è stata premiata con il premio Nobel l'anno successivo, dopo solo un anno di mandato nel 2019, e che ha dovuto affrontare come primo ministro il conflitto che citavamo prima nel Tigray, e anche la ripresa delle richieste separatiste di altre regioni. Da una parte però si può parlare chiaramente di una crescita economica indubbia, no? Dell'Etiopia. Forse Addis Abeba è proprio la cartolina, l'immagine da cartolina che Abiy Ahmed può presentare, sede dell'Unione Africana, un cantiere aperto, no? Edifici di costruzione, sono diversi, insomma, elementi che compongono questa figura che si prepara ad assumere un nuovo mandato. Non emerge dalle votazioni, è il Parlamento poi che lo dovrà nominare, corretto?
10: È corretto. È molto difficile oggi tracciare un profilo compiuto della figura di Abiy Ahmed, poiché il primo ministro etiopico ha già dimostrato ampiamente di essere pronto a rivedere anche in maniera radicale i propri orientamenti di politica interna e di politica estera per perseguire l'obiettivo di mantenere il potere dinanzi ad una serie di attori statuali e non statuali che negli ultimi anni hanno ripetutamente cercato di contestarne l'autorità. A mio parere l'eredità più forte che oggi Abiy Ahmed porta con sé è quella di aver modificato il baricentro politico ed economico dell'Etiopia, spostandolo dal nord, dunque dalla regione del Tigray, regione di provenienza dell'ex partito di governo del Tigray People's Liberation Front, alle regioni centro-meridionali come il Sidamo o l'Oromia, da cui proviene lo stesso primo ministro. E le stesse performance economiche in certo qual modo suggeriscono questa traiettoria. È vero che l'Etiopia è tornata a crescere con tassi a doppia cifra, si parla addirittura di un tasso di crescita del 10% grazie ad una serie di riforme introdotte negli ultimi anni e volte a liberalizzare l'economia. È altrettanto vero però che questa crescita economica è stata raggiunta a spese della stabilità monetaria. Ad esempio, il BIR, la moneta nazionale etiopica, da alcuni anni a questa parte è lasciata libera di fluttuare, e questo ha provocato un grave deprezzamento della moneta dinanzi al dollaro e ad altre valute straniere. Dunque esiste un'ampia fascia di popolazione in Etiopia, soprattutto i funzionari pubblici, coloro che ricevono salari, che stanno subendo i contraccolpi di un costo della vita che aumenta in maniera vertiginosa. Al contempo c'è un'altra fascia di popolazione, penso ad esempio alla classe imprenditoriale vicina al potere politico, che ha investito nel settore ricettivo o nel settore dei trasporti della capitale di Addis Abeba, ma anche a gli esportatori, i coltivatori di caffè notoriamente concentrati nelle regioni centro-meridionali, che sono stati invece più in grado di beneficiare di questa crescita economica e proteggersi dalla svalutazione del BIR in virtù del fatto di avere accesso diretto alla valuta pregiata e dunque poter in qualche modo correggere il fatto che il BIR ormai appare in caduta libera.
9: Insomma, gli elementi di incertezza che abbiamo già visto e citato finora sono tanti. Quali potrebbero essere le priorità del prossimo? Chiaramente lo diamo ancora con un minimo di, diciamo così, incertezza, ma sappiamo che la direzione è quella. Quali potrebbero essere quindi le priorità del prossimo mandato di Abiy Ahmed?
10: Ma credo che le priorità del prossimo mandato siano quelle di consolidare il potere in alcune aree del paese dove operano ancora dei movimenti insurrezionali a bassa intensità, penso soprattutto alla regione dell'Oromia dove opera l'Oromo Liberation Army, penso al conflitto a bassa intensità nella regione Amara dove operano le milizie Fano. Chiaramente la grande sfida del prossimo futuro per Abiy Ahmed sarà quella di affrontare la situazione nel Tigray, un Tigray dove il Tigray People's Liberation Front è recentemente tornato al potere denunciando gli accordi di Pretoria e alleandosi con quello che oggi appare come il principale rivale regionale dell'Etiopia, ovvero sia l'Eritrea, un Tigray dove oltretutto aumentano i venti di secessione, ormai invocati in maniera aperta da una parte sempre più consistente dell'elite politica tigrina, un Tigray che di fatto dal 2020 si trova al di fuori del recinto istituzionale dell'Etiopia. Non bisogna infatti dimenticare che anche nel 2020, in virtù della situazione di insicurezza, in Tigray non erano state organizzate delle elezioni, dunque dal 2020 e plausibilmente fino al 2030 il Tigray si troverà privo di rappresentanti nel Parlamento federale. Il rischio di una secessione del Tigray, che al momento è già presente nei fatti, chiaramente porta con sé un potenziale effetto domino anche in altre aree del paese. Ed è questo, a mio parere, il motivo per cui il primo ministro Abiy Ahmed è stato molto cauto fino ad ora rispetto all'ipotesi di offrire riconoscimento diplomatico ufficiale alla Repubblica del Somaliland, con cui pure l'Etiopia ha importanti accordi politici e commerciali in quanto potenziale sbocco al mare per l'import-export di Addis Abeba.
9: Effettivamente con questa ultima segnalazione ci ricorda anche che il contesto è molto complicato e difficile ridurre poi la situazione all'interno del paese solo con le tensioni nazionali, perché sono assolutamente continuamente legate anche con i paesi di tutta quanta la regione. Professore, ci dobbiamo fermare qui. Grazie mille anche questa volta per averci aiutato a contestualizzare quello che succede in Etiopia. Speriamo di averla presto nostro ospite di nuovo.
10: A presto e grazie per l'invito.
9: Buona giornata allora al professor Luca Puddo, che è docente di storia dell'Africa dell'Università di Palermo.

0: È di Fela Kuti il brano che sentiamo in sottofondo. Si intitola Underground System ed è il brano che Fela Kuti ha dedicato al suo grande amico Thomas Sankara. È un brano pubblicato nel 1992, pochi anni dopo l'uccisione di Sankara. La figura di questo grande leader africano che ha portato il Burkina Faso all'indipendenza, il cui messaggio politico e sociale ancora oggi è attualissimo. Ecco, questa figura è al centro dell'ultimo libro dell'antropologo italiano Marco Aime, che è profondo conoscitore in particolare del Sahel e che ha appena pubblicato per Bollati Boringhieri il ritratto di una onesta utopia, la vita e l'eredità di Thomas Sankara. Ecco, noi abbiamo raggiunto Marco Aime al telefono e proprio per parlare dell'attualità di questa grande figura. Sono passati quasi 40 anni ormai dalla sua uccisione e anche in vista di questa data, di questo anniversario, Marco Aime ha pubblicato questo libro. Ora sentiamo appunto la chiacchierata che abbiamo fatto anche sull'importanza del messaggio ancora oggi attualissimo di Sankara.
1: Sankara gode di una grande popolarità soprattutto sulla popolazione giovane africana, un po' perché lui stesso era un giovane, quando è andato al potere aveva 33 anni e purtroppo meno di 37 la sua vita è finita, e quindi era già un simbolo di una gioventù, di una nuova generazione africana che accedeva al potere, e sicuramente anche se non è uno dei, diciamo, dei padri delle indipendenze, perché appartiene alla generazione successiva, è sicuramente stato uno di quelli che più di tutti ha tentato di innovare e anche di distaccarsi, allontanarsi dal modello coloniale occidentale. Direi che forse il suo messaggio più importante è stato quello di avere fiducia in se stessi. Lui diceva sempre ci vuole un popolo convinto e non un popolo vinto, cioè di pensare di poter cambiare le cose anche solo con le proprie forze, con le proprie mani, anche se magari non si arriva all'obiettivo massimo, ma si possono cambiare le cose. Ed è quello che lui è riuscito a infondere alla popolazione del Burkina Faso, cioè la fiducia di poter, come diceva lui, cambiare l'avvenire. Questo è il messaggio più forte che ancora oggi è molto attuale. Ecco, avere anche un po' quel pizzico forse di follia, di poter sognare, ma di guardare sempre in avanti e pensare che anche con poche forze qualcosa si può fare.
0: La classe politica del Burkina Faso e forse anche di tanti altri paesi africani non è stata di certo all'altezza di un messaggio così alto. Che cosa resta oggi nel continente? A livello politico non c'è chi ha preso le redini di questo di questa eredità.
1: E purtroppo sono in molti nuovi leader africani che si proclamano sankaristi o dicono di ispirarsi a Sankara, ma per adesso non si è visto ancora nessuno all'altezza della portata del pensiero di Sankara e della cultura di Sankara. È anche vero che è difficile fare paragoni, sono passati oltre 40 anni da quegli anni, le cose sono cambiate, gli attori in gioco sono diversi. In ogni caso, ecco, non c'è purtroppo nessuna della classe politica africana, non solo nel Burkina Faso, non è emersa nessuna figura in grado non solo di diciamo di portare avanti dei discorsi davvero innovativi e indipendenti, e nemmeno con il carisma per la capacità di coinvolgere le popolazioni, cosa che invece Sankara sapeva fare molto bene.
0: Vogliamo fare un riferimento al Burkina Faso di oggi, perché anche lì Ibrahim Traoré, che adesso sta guidando, diciamo così, la giunta militare del paese, anche lui rivendica, no, un collegamento a Sankara.
1: Sì, è curioso che alle ultime o penultime elezioni tutti e due candidati di fazioni opposte, tutte e due, dicevano di ispirarsi a Sankara, quindi questo ci fa anche capire la portata.

0: Sicuramente c'è stato da parte dei leader, degli ultimi leader burkinabè, una presa di distanza dall'ex colonialismo, colonialista che è stata la Francia, e questo potremmo dire che è un gesto molto sankarista, ma di sicuro Sankara non avrebbe accettato di sganciarsi dalla Francia per mettersi nelle mani di Afrika Korps, cioè ex Wagner, cioè dei russi che fanno capo direttamente a Putin. Ecco, questo è un qualcosa che non potrebbe essere etichettato certamente come sankarista.
1: Questo libro lo stai portando in giro in diversi incontri, ce n'è uno imminente a Milano all'interno del Festival Cento Afriche della rivista Africa, domenica 7 giugno. Come viene accolto il messaggio di Sankara ancora oggi?
0: Ma qui direi che forse ci si divide in due. Quelli che c'erano all'epoca di Sankara, quelli diversamente giovani come me, diciamo ricordano, sono contenti, ecco, di scoprire magari qualche aspetto di questa figura, che ha fatto sognare molti, ecco, ha dato speranza a molti. Ed è invece curioso come per i giovani sia una scoperta, ma una piacevole scoperta, ecco, di un personaggio che per certi versi, almeno da un punto di vista anche iconografico, in Africa è un po' una figura paragonabile a Che Guevara qui da noi, cioè il guerrigliero puro idealista che poi viene ucciso e quindi entra nella leggenda. Ma anche da noi, ecco, i giovani scoprono che c'era un ragazzo, un giovane che aveva avuto il coraggio davvero di osare, di inventare l'avvenire, e questo è sempre un segno di speranza. Sankara è stato anche quello che ha ispirato la rivolta dei giovani del Burkina Faso, che nel 2011-2013, ecco, più volte si sono ribellati al governo opprimente di Blaise Compaoré, che peraltro è il responsabile della morte di Sankara, e che sono riusciti con una sommossa popolare a cacciare dal Burkina Faso questo dittatore che era stato al potere per 27 anni dopo aver assassinato Sankara. Ecco, questa rivolta dal basso, con questi movimenti, uno di questi più importanti si chiamava Balai Citoyen, cioè la scopa dei cittadini, che voleva spazzare via questa dittatura, ecco, è stata condotta proprio alla luce dell'immagine di Thomas Sankara.
1: Allora, come avete sentito, Marco Aime sarà a Milano a presentare il libro questa domenica all'interno del Festival Cento Afriche, organizzato dalla rivista Africa. Inizia domani, dura appunto 3 giorni, tantissimi gli appuntamenti laboratori, tutti dedicati al continente africano. Trovate tutte le informazioni sul sito africarivista.it. A Come Africa si ferma qui, grazie a tutti per l'ascolto da Sara Milanese, ci sentiamo giovedì prossimo.

0: domenica 7 giugno. Passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia a Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno. Natura e divertimento per tutti. Street food e birra fresca. eventicem.it.
1: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.
0: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
1: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
0: Registrati.

Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Questa è Pubblica Radio Popolare.

0: Clara Mattei è un'economista, insegna all'Università di Tulsa in Oklahoma, negli Stati Uniti, e ha fondato ed è presidente del Forum per l'Emancipazione Economica Reale, freeforum.org. Fuga dal capitalismo è il titolo del suo ultimo libro, pubblicato da Fuoriscena. Buongiorno e benvenuta, Mattei.
1: Grazie mille.
0: Questa mattina pensavo al titolo del suo libro, Fuga dal capitalismo, e ai quattro giovani lavoratori uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Quell'assassinio di quei quattro lavoratori è un po' la conseguenza dello sfruttamento schiavistico del lavoro nei campi, non solo al sud ma anche al nord di questo paese, Mattei. In questa storia, e vorrei conoscere la sua opinione, c'è una dimensione criminale ovviamente che supera, per quello che abbiamo visto, i limiti della disumanizzazione. Gli assassini dei quattro braccianti pakistani hanno dato fuoco al minivan con all'interno i giovani vivi e loro fuggivano dalla povertà estrema, dalla violenza, arrivavano nelle campagne d'Italia al sud per trovare altrettanta violenza, probabilmente altrettanta povertà e di sicuro miseria anche morale. Allora, in questa storia, oltre alla dimensione criminale, poi c'è una dimensione politica con la P maiuscola, e ci si chiede dov'è la forza delle norme che possano impedire lo sfruttamento delle persone, lavoratori, lavoratrici, per lo più migranti, per mano di altre persone, i cosiddetti caporali. Allora, non c'è solo ovviamente Amendolara, ci sono tanti altri casi. Se leggete la prima pagina dell'Avvenire di questa mattina ve ne fate un'idea, basti pensare all'inchiesta della Procura di Milano che pochi giorni fa, scrive l'Avvenire, ha alzato il velo sullo sfruttamento degli operai indiani impegnati nella costruzione del consolato americano a Milano, e questo è soltanto uno dei casi, degli esempi che l'Avvenire, il quotidiano dei vescovi, elenca. E poi ancora un'avvocata parla, Lidia Vicchio, referente dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, che sostiene, virgolette, nell'immediato, per ridurre il campo d'azione dei caporali bisognerebbe intervenire sui casi in cui una persona straniera arriva regolarmente in Italia ma non riesce a concludere la procedura perché il datore di lavoro scompare. In queste situazioni, dice l'avvocata, le prefetture dovrebbero essere obbligate o comunque ricevere indicazioni chiare a rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione. E come sappiamo, questo è quello che non succede. Poi un'ultima citazione prima di ritornare da lei, Mattei. Stefano Sfeltri, l'ex direttore del Domani, questa mattina ha scritto che il massacro di Amendolara non è una storia di immigrazione, è una storia italiana. Intere filiere prosperano sul lavoro senza diritti, con la complicità della politica. Allora, dicevo, Clara Mattei, c'è una questione criminale in cui forse è coinvolta anche la mafia, l'andrangheta in quella situazione particolare, e c'è anche una questione politica. Mancano le decisioni che prendano di mira lo sfruttamento dei lavoratori senza nascondersi dietro presunte garanzie da offrire alla libertà di mercato. Clara Mattei, cosa ne pensa?
1: Credo che questi episodi debbano essere l'occasione, questi episodi tragici, un'occasione per discutere del profondo legame tra sfruttamento del lavoro e il nostro sistema economico. Quindi non possiamo limitarci, come fa tanta ideologia liberale, a vederla come un fenomeno eccezionale e in qualche modo superabile. Questo è come si regge la nostra competitività. L'Italia è il leader mondiale nel conserve derivati di pomodoro, e ci si chiede il perché. Il perché è che il Made in Italy si fonda sulla possibilità di tenere bassi i costi del lavoro, e questo non è soltanto il caporale cattivo o lo sfruttatore cattivo. Dobbiamo renderci conto che attraverso la lente dell'economia politica critica, che è quella che cerco di sviluppare nel libro Fuga dal capitalismo, ci rendiamo conto che questo è strutturale a come la competizione reale avviene all'interno di un capitalismo globale che è dominato dalle regole del capitale. E questo è molto importante, perché lo sfruttamento non è soltanto il caso eccezionale. Tecnicamente tutto il lavoro salariato è sfruttato, nel senso che veniamo retribuiti in busta paga meno del valore che produciamo, e se non ci fosse questo lavoro non retribuito non esisterebbe la possibilità di profitto e non esisterebbe l'investimento capitalistico come lo conosciamo oggi.
0: Questo per quanto riguarda la produzione, c'è anche una questione che riguarda il consumo poi, no? Dei beni che vengono prodotti, in questo caso raccolti da questi lavoratori, da queste lavoratrici. Centriamo anche noi come consumatori rispetto alle scelte che noi facciamo nel determinare questa situazione o no?
1: Guarda, certamente il fatto che c'è un circolo vizioso, chiaramente, siccome siamo tutti sfruttati e sempre più precari, data che l'austerità economica fa parte integrante delle politiche economiche all'interno del capitalismo, chiaramente è un gatto che si morde la coda. Quindi come lavoratori possiamo permetterci solo dei beni che costano poco e tra l'altro costano sempre di più perché l'inflazione è dovuta alla guerra permanente, che è un'altra dimensione strutturale dell'economia capitalistica e la guerra. Questa guerra porta chiaramente a un'inflazione, l'inflazione quindi se la assorbiscono ovviamente i consumatori, mai i produttori, il grosso business dell'energia. E questo è vero anche nell'agroalimentare: i costi andranno su, i consumatori assorbiranno il costo, ma questo certamente il punto è non colpevolizzarci quanto individui, ma capirci come intrappolati in un sistema economico che abbiamo costruito noi, e questo è il messaggio di fuga dal capitalismo, è che questo non è un sistema deterministico, non c'è nulla di determinato e di spontaneo nella cosiddetta economia di mercato. Il mercato non è in realtà il luogo del regno dell'opportunità e della libertà come ci viene raccontato. Il mercato effettivamente presuppone la strumentalizzazione dei lavoratori che non hanno alternative, perché chiaramente questi immigranti sono l'emblema di coloro che non hanno alternative, che tra l'altro scappano a situazioni di povertà strutturale dovuta al fatto che noi ci siamo sviluppati tra virgolette nel nord globale perché abbiamo creato dipendenze e sottosviluppo nel sud globale, che è un altro tema che tratto nel libro. Ma il punto qui è che questa oppressione dei lavoratori si fonda, è proprio diciamo alla base del fatto che queste persone non hanno alternative, ed è la non alternativa che è caratteristica dell'economia capitalistica, perché noi diventiamo dipendenti dal mercato, così che tutti noi per mangiare, per bere, per vivere abbiamo bisogno di vendere la nostra capacità di lavorare sul mercato. È nel diritto del nostro datore di lavoro consumare questa merce che si compra sul mercato, la nostra capacità di lavorare più possibile. E come si fa questo? Ovviamente facendoci lavorare di più, pagandoci meno possibile, oppure tentando di aumentare la produttività del lavoro, che porta tra l'altro a disoccupazione strutturale, quella che stiamo vedendo accelerata coi processi di intelligenza artificiale. Ma questi sono i modi in cui si può rimanere competitivi sul mercato come imprenditori, e questo di nuovo va al di là della morale del singolo individuo, certo, così come va al di là del comportamento individuale dei consumatori.
0: Clara Mattei, torno al titolo del suo libro Fuga dal capitalismo, perché fuggire dal sistema economico che riguarda gran parte del globo, no? Implica che noi oggi ci siamo dentro a questo sistema, così dentro che appunto, e vorrei che lei affrontasse proprio questo concetto, da essere ritenuto naturale il capitalismo come una ovvia e naturale funzione di distribuzione della ricchezza, di produzione della ricchezza. Questa naturalità che viene attribuita al capitalismo è una delle ragioni per cui, ad esempio, andare oltre il capitalismo è probabilmente un problema, o no? Che cos'è innanzitutto il concetto di naturalizzazione del capitalismo?
1: È cruciale rendersi conto che appunto il modo stesso con cui vengono discussi questi casi tragici è proprio l'emblema, no? È di nuovo vista come un problema di illegalità, non connettendo il fatto che l'illegalità è chiaramente il portato di questo sistema economico, del connubio, del rapporto con lo Stato, e di quanto di nuovo non è la cattiva Meloni al governo, ma è cosa deve fare lo Stato capitalistico per mantenersi competitivo a livello globale. Quindi questo è un chiaro esempio. La naturalizzazione naturalizzazione è il modo più facile per tenerci ovviamente passivi e consenzienti, ma credo che il primo passo vada fatto riscoprendo una nuova lente per guardare al mondo e soprattutto per guardare l'economia, che è la lente che propongo in Fuga dal Capitalismo, che è una lente che ci rende molto più forti, perché se ci si rende conto che effettivamente non c'è nulla di spontaneo, che tutta questa, diciamo, questa non possibilità di alternativa è costruita attivamente, quello che io voglio veramente enfatizzare, che l'austerità ha un ruolo cruciale, strutturale all'interno di questa economia, perché attivamente lo Stato ci mantiene intrappolati, ci mantiene più dipendenti dal mercato, mentre si sussidiano e si incentivano i grossi privati, come sta avvenendo ovviamente per la militarizzazione, ovviamente il costante la distruzione di vite, soprattutto in Medio Oriente adesso. Quindi credo che questa sia un po' l'idea, che se capiamo che quello che vediamo oggi è altamente costruito storicamente e non è giusto, comprendiamo che c'è una via di uscita. Con il Forum per la Reale Emancipazione Economica, il freeforum.org, stiamo organizzando un modello assembleare che ha funzionato molto bene a Tulsa, adesso stiamo aprendo altre sezioni in giro per il mondo, abbiamo inaugurato un'assemblea a Torino, se volete, se c'è un interesse, diciamo, delle persone che ascoltano a partecipare a questa tentativa, credo sia importante mettersi in gioco in prima persona per creare delle alternative concrete al capitalismo, che esistono, vanno ampliate e ci dobbiamo mettere in gioco.
0: Certo.
1: Quindi se
0: ci sarei arrivato tra un momento, ci sarei arrivato tra, certo, un momento, comunque ridia pure l'indirizzo a cui si può raggiungere il forum e capire come funziona, che cosa fa. Adesso non lo, certo, ricordo a memoria, ma è una roba tipo freeforum.org, giusto?
1: Sì, esatto, free scritto all'americana, forum.org, okay, e agevoliamo e partecipiamo nella costruzione di queste assemblee permanenti, che sono uno spazio per appunto diffondere sapere critico sull'economia, sui temi che decide l'assemblea in termini di urgenza, e nella diffusione di sapere economico alternativo si propongono anche dei modelli economici alternativi, ovviamente imparando anche da modelli che già esistono in giro per il mondo, che ovviamente non vengono mai discussi, mm-hmm, nell'economia mainstream. Abbiamo anche un canale YouTube in cui io intervisto varie persone che possono effettivamente, diciamo, regalarci una prospettiva realmente emancipatrice.
0: Allora, le sottopongo una opinione di una teorica della politica, Nadia Urbinati, sta negli Stati Uniti, insegna alla Columbia University a New York e qualche mese fa, ad un convegno organizzato dal Forum Disuguaglianza e Diversità, il suo intervento fu un intervento molto seguito. Perché? Perché lì lasciò cadere un'affermazione importante, che tra l'altro è molto simile ad una sua, Mattei, affermazione, adesso la riprendo, che è quella che il rapporto tra democrazia e capitalismo vede che oggi la democrazia, o meglio il capitalismo, ha poco a che fare con la democrazia, cioè le forme di capitalismo contemporanee di adesso sono forme che fanno a pugni in maniera forte e determinata con le forme del capitalismo. Lei a pagina 168, adesso ci arrivo rapidissimamente, scrive: la vera democrazia richiede un minimo di soggettività economica che nel capitalismo manca alla maggioranza delle persone. Quindi da qui si ricava proprio questo elemento di contrasto, e Nadia Urbinati, che mi aiuti anche lei a ricostruire, diciamo così, il suo profilo, certo, teorico, non è mai stata una sostenitrice di tesi radicali. Che cosa significa, secondo lei, dal punto di vista anche del pensiero, no, dell'elaborazione di un pensiero che immagino più ampio sia e meglio possa essere per arrivare a un risultato, come valuta il fatto che appunto una studiosa come Nadia Urbinati sia arrivata a questa conclusione, che mi sembra una conclusione importante e allo stesso tempo molto forte?
1: Assolutamente, tra l'altro Nadia è anche una cara amica. È interessante quanto quanto il sistema economico odierno stia mostrando la sua faccia in maniera così evidente che perfino la tradizione liberale si trova in difficoltà a riuscire in qualche modo a giustificare appunto la spontaneità e la razionalità di questa economia di mercato, che appunto si basa sulla non democrazia strutturale dello sfruttamento che abbiamo discusso. Il mio libro Fuga dal capitalismo prova proprio infatti a dire: guardate, questa non è una deviazione corruzione, non è una corruzione dalla norma, no? E quindi, perché molta della cosiddetta sinistra si basa sull'idea che il problema è il neoliberismo, che il problema è l'eccessiva finanziarizzazione, che il problema è il monopolio. Nel mio libro tento di dire che questo è certo un'accelerazione di processi però molto più profondi che caratterizzano proprio la natura stessa di questo sistema economico. Quindi oggi più che mai, con la distruzione ecologica e di vite umane che continuiamo a vedere all'ordine del giorno, dobbiamo porci questi problemi in maniera più profonda e più sistematica. E questo è un po' il tentativo, e credo che questa visione emancipatoria, unita a delle assemblee, dei movimenti che cercano anche di dare più forza alla rappresentanza politica, di nuovo l'assemblea non è in opposizione, ma può dare maggiore forza a, diciamo, anche alla democrazia elettorale, quella a cui siamo, diciamo, che abbiamo a disposizione, credo che queste due cose insieme possano almeno toglierci dal disagio proprio esistenziale che sennò ci caratterizza come individui spersi in un mondo che ovviamente opera secondo la logica del profitto e non la logica del bisogno, che invece è quella a cui dovremmo pensare per coltivare un futuro migliore.
0: Se il capitalismo contemporaneo fa pugni con la democrazia, la domanda successiva è: e allora l'alternativa quale può essere? Quale tipo di racconto, di narrazione la può sostenere? Quali sono le tre parole chiave che possono, appunto, aprire le porte di un'alternativa?
1: Prassi, fondamentale, tornare all'insegnamento di un Gramsci, una Rosa Luxemburg, dell'idea che appunto è il sapere che può accelerare dei processi già in atto, ma il sapere da solo non può far nulla, perché abbiamo bisogno di partecipazione collettiva nelle decisioni, quindi il modello assembleare del freeforum.org, ma anche esplorazioni alternative. Sono appena tornata dalla Cina. La Cina è un mondo, un parallelo indipendente che noi non conosciamo, perché la propaganda anticinese ovviamente è ovunque, non per nulla, perché le persone a casa nostra in Occidente sono talmente a questo punto disinnamorati da questo sistema economico, che qualsiasi alternativa sarebbe davvero preoccupante per l'elite che ci guadagna da questo sistema. Quindi ci bisogna tenere nascosti i modelli che già esistono. In Cina è un modello molto interessante che va studiato, va compreso, in cui effettivamente c'è un controllo politico sul profitto privato, cosa che ovviamente noi non siamo assolutamente più abituati a vedere,
0: Clara,
1: e ne vediamo le conseguenze.
0: Clara Mattei, le faccio ancora un'altra domanda, forse ce la facciamo con i tempi, perché sempre sul piano delle alternative c'è un'alternativa sul piano della gestione della politica fiscale, no? Si parla spesso ed è una proposta che circola periodicamente, quella di una imposta patrimoniale, quella presa ad esempio qua in Europa, in un pezzo del dibattito anche dentro la sinistra, della cosiddetta tassa Zuckmann, dal nome dell'economista francese che l'ha studiata, e questa tassa prevede un'imposta patrimoniale annuale del 2% sui patrimoni netti, finanziari e immobiliari superiore ai 100 milioni di euro, 2% all'anno sui patrimoni sopra i 100 milioni, e questo dovrebbe produrre un gettito tra i 15 e i 25 miliardi. È un punto di partenza questo ed è necessario, oppure può essere anche solo sufficiente dal punto di vista della gestione fiscale? 15-25 miliardi sono l'equivalente quasi di una manovra qua in Italia.
1: Assolutamente, è un primo passo importantissimo, sostegno molto questa campagna per la tassazione della ricchezza, e soprattutto ci si rende conto del fatto cruciale: l'austerità, che appunto è tassazione regressiva, è molto cara. Il motivo: l'austerità non porta a pareggio del bilancio, porta a quello che vediamo oggi, un indebitamento enorme, perché l'austerità non sta mai, non è una questione di vivere virtuosamente all'interno delle nostre possibilità, è strutturale intervento dello Stato che toglie le risorse e tassa eccessivamente il lavoro per di nuovo sussidiare e beneficiare il capitale e la ricchezza. Quindi questo è un primo passo fondamentale, una campagna che credo vada diffusa anche per una questione di consapevolezza. È un primo passo, ovviamente, perché occorre essere più coraggiosi, ma come ci spiega Rosa Luxemburg, la riforma porta alla rivoluzione. Passo a passo possiamo effettivamente iniziare a contestare i rapporti di classe che sono davvero impossibili da continuare in questo modo per riuscire a raggiungere effettivamente una società umana.
0: Clara Mattei, economista all'Università di Tulsa in Oklahoma, negli Stati Uniti. Grazie per essere stata qui con me stamattina. Le auguro una buona giornata. Ricordo il titolo del suo libro, Fuga dal capitalismo, è pubblicato da Fuori Scena. A presto e buona giornata.
1: Grazie mille.
0: Buona giornata, a presto.

0: Prima di concludere la puntata di oggi di Pubblica, una segnalazione. Il sito ingenere.it, che è una rivista online di informazione, approfondimento, discussione, dibattito su questioni economiche e sociali che vengono analizzate in una prospettiva particolare, una prospettiva di genere, ospita tra le varie pubblicazioni un dossier sulla violenza economica. E vorrei segnalarvelo, e per questo mi faccio aiutare da un ospite che vi presento tra un istante. Buongiorno Barbara Leda Kenny.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Coordinatrice di ingenere.it. Dicevo, questo dossier che ha un titolo Violenza economica, io partirei proprio dal titolo del dossier e poi se ci puoi fare qualche esempio dei suoi contenuti, giusto come promemoria per chi ci sta ascoltando.
1: Dunque, io partirei dal fatto che la violenza degli uomini contro le donne può assumere diverse forme e evolve a mano che evolve la società, per cui le prime forme di violenza che abbiamo codificato sono la violenza sessuale e la violenza fisica, a cui poi è stata aggiunta la violenza psicologica e a un certo punto anche la violenza economica. Oggi alla definizione ufficiale di violenza abbiamo aggiunto anche la violenza digitale. Questo perché da una parte a mano abbiamo sempre più dati e più studi che indagano delle dimensioni specifiche della violenza e quindi le sappiamo nominare e abbiamo dati e riscontri per comprenderle, e dall'altra parte perché a mano che evolve la società e cambia la vita delle persone, la violenza trova nuove forme per perpetuarsi. E la violenza economica è molto legata all'entrata delle donne nel mercato del lavoro. Che cosa intendiamo quando diciamo violenza economica? Intendiamo il controllo delle risorse economiche da parte dell'uomo, e questo non ha solo a che fare con donne che magari sono in una relazione di dipendenza per cui non lavorano, ma anche con donne che lavorano ma che poi non possono gestire i propri conti, le proprie disponibilità economiche, la propria eredità o le proprie rendite se ne hanno, no? Quindi è una forma di espropriazione che ti mette in una posizione sia di subordinazione ma anche di sentire che non hai i mezzi per andare via se vuoi andare via.
0: Certo, è il caso del ti fai accreditare pure il tuo stipendio sul mio conto, così risparmiamo.
1: Esatto.
0: Allora oppure, c'è prego.
1: No, oppure spendi troppo e quindi è meglio se i soldi li controllo io.
0: Assolutamente. Mi dicevi prima di iniziare la trasmissione che c'è un articolo non recentissimo ma comunque importante, quasi di riferimento, no, su questi temi, pubblicato sul sito ingenere.it.
1: Sì, c'è un articolo che si chiama Economia della violenza che mette in luce un'altra dimensione, ossia il rapporto che c'è tra la posizione economica delle donne e la violenza che subiscono. È un articolo di Francesca Bettio ed Elisa Ticci, e la cosa interessante che emerge da questo articolo è come le donne che sono economicamente indipendenti non è che non subiscono violenza, ma sicuramente escono molto prima da una relazione di violenza e da una relazione violenta, e quindi diciamo che l'indipendenza economica è un fattore di protezione, perché ti dà gli strumenti appunto per andare via se vuoi andare via. Ma la stessa ricerca trova per esempio come le donne che guadagnano più degli uomini sono donne che hanno più possibilità di subire violenza domestica, e questo ci accende un alert su quali sono le aspettative economiche di genere, per cui ci si aspetta che le donne abbiano meno prestigio economico, ci si aspetta che siano dipendenti, che per loro la dimensione lavorativa sia meno importante o comunque in subordine a quella del loro compagno, no? Questo per dire che le dimensioni di violenza intorno alle economie che si possono attivare sono diverse e riguardano tante sfere della vita delle donne.
0: Barbara Leda Kenny, coordinatrice del sito ingenere.it, abbiamo parlato di questo dossier particolare che si intitola Violenza economica. Ovviamente i dossier presenti sul sito di ingenere.it sono diversi, sono tutti quanti interessanti, quindi la segnalazione vale per tutta l'intero sito di ingenere.it. Barbara, grazie per essere stata qui con me e buona giornata.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: Barbara Leda Kenny è coordinatrice, come dicevo, di ingenere.it. Sono le 11:28 minuti e chiudiamo qui la puntata di Pubblica di oggi. Tra poco la linea va a Dira Rubini per Caltro, noi ci risentiamo lunedì, come sempre, alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon?
5: Come?
6: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
5: Aspetta, come si chiama? Meclon!
7: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Un saluto, ascoltatrici e ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. E come di consueto vi ricordo che ci potete scrivere in diretta al 331-62-14013 con WhatsApp, Telegram o un SMS. A diretta @popolarenetwork.it con una mail, ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di quest'oggi sul sito di Radio Popolare. E allora ritroviamo, essendo giovedì, la rubrica di musica lirica e classica a cura di Giovanni Chiodi. Sentiremo, fuori dalla sua giornata d'ordinanza il venerdì, Antonio Serra per una notizia triste. Come avete già sentito probabilmente anche nei diversi notiziari, e poi tutti i media del mondo occidentale ne danno certamente notizia, è scomparsa Marianne Satrapi, celebre artista a tutto campo, fumettista prima di tutto, ma poi anche regista cinematografica e molto altro. Ne parleremo proprio con Antonio Serra. Vi faremo ascoltare che cosa ha detto il maestro Chailly e anche l'artista ospite del concerto per Milano che si terrà a Milano in Piazza del Duomo con la Filarmonica della Scala il 13 giugno prossimo. È una ricorrenza questa di questo grande concerto pubblico che si ripete per il 13° anno. E poi ci collegheremo con Anna Farina, che è la drammaturga che firma Muoiono tutti, un testo divertente che però prende le mosse proprio da Shakespeare. Poi ce lo racconterà lei stessa, perché ne parliamo, perché è in corso il Fringe Me 2026, di cui abbiamo già avuto occasione di parlare in varie circostanze, compresa la bella serata di lunedì scorso in auditorium. E quindi si tratta, come sapete, di spettacoli nuovi, spesso creati da giovani artisti, ne parleremo appunto con lei. Ma cominciamo con un'altra voce importante che riguarda un altro festival che ritorna a Milano, seconda edizione del Milano Film Fest, diretto da Claudio Santamaria. L'anno scorso era stata una scommessa, quest'anno una conferma. Perché parliamo del film d'apertura del Milano Film Fest, che si terrà proprio da quest'oggi fino al 9 di giugno. Francesco Zippel, il regista del documentario Vittorio De Sica, La vita in scena, che sarà appunto proiettato alle 18.30 di quest'oggi al Teatro Strehler. È l'unico film italiano che è andato a Cannes e uscirà al cinema il 22 di giugno. E allora ascoltiamo l'intervista a Francesco Zippel di Barbara Sorrentini. Sentiamo.
1: Il documentario è Vittorio De Sica, La vita in scena. Il regista è Francesco Zippel, che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare già conoscono. Tra l'altro ci eravamo sentiti recentemente per il documentario su Gian Maria Volonté. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Anche a te. Quindi ovviamente la prima domanda è questa: dopo lo studio e insomma tutta la documentazione su Gian Maria Volonté, l'esigenza di raccontare Vittorio De Sica qual è stata?
2: L'esigenza non è lontana rispetto a quella che hai citato. Tempi con Volonté, nel senso, io credo sempre che ci sono delle figure che per noi sono, noi che ci occupiamo di cinema costantemente, no, quotidianamente, sono assolutamente familiari e quasi felicemente scontate, che però non lo sono per tutti. Vittorio De Sica è venuto a mancare quasi 52 anni fa, quindi un bel po' di tempo fa. È una figura fondamentale di cui si parla costantemente, se ne parla in Italia, se ne parla all'estero e viene preso come riferimento assoluto. Però penso che riportarlo, come fu nel caso del lavoro su Volonté, no, al centro della mappa, nella maniera migliore possibile, con un lavoro come questo, con un documentario che nella sua soggettività possa essere il più completo possibile, e nel caso poi specifico avere anche l'opportunità di far partire il percorso del film dal forse palcoscenico più importante in assoluto, che è quello del Festival di Cannes, è una cosa oltre che prestigiosa e bella, ma anche proprio è un modo per riportare De Sica, per restituire a De Sica quella centralità che gli appartiene.
1: Viene raccontato molto bene attraverso una serie di testimonianze, ovviamente ci sono quelle della famiglia, del figlio Christian, dei nipoti, Brando, Andrea, ma ci sono anche degli interessanti interventi di registi stranieri. Ci sono i Dardenne che puntano tutto sull'infanzia, perché loro hanno un po' anche questo vezzo, no, di raccontare bambini, e dicono delle cose molto commoventi. C'è Andrea Izianicev, c'è Faradi, Asghar Faradi, tra l'altro l'altro erano tutti in concorso a Cannes. E in più c'è la produzione di Wes Anderson. Come si è costruito questo documentario? Al di là non solo dell'aspetto tecnico, ovviamente anche questi registi che ti ho citato e quello che loro colgono nella loro testimonianza.
2: Io ho cercato di mantenere in equilibrio, come dice un po' il sottotitolo del film, La vita in scena, la dimensione personale, privata, familiare di De Sica, che è inevitabilmente, almeno per come la intendo io, il modo migliore per capire anche la natura di determinate scelte o anche di determinate suggestioni artistiche, no? E con appunto la dimensione più squisitamente creativa del personaggio, quindi cercare di far dialogare questi due mondi, no? E quindi, come dicevi giustamente te prima, mettere insieme nel caso specifico la grande famiglia De Sica, no? E quindi dar loro voce e cogliere, no? Le suggestioni di chi l'ha conosciuto, come Christian naturalmente, suo figlio, o come la prima nipote Eleonora, ma anche i nipoti Andrea e Brando, che non l'hanno conosciuto ma hanno comunque vissuto dei ricordi di famiglia, ma anche di quella che è la loro elaborazione, se vuoi anche cinefila, facendo anche loro questo lavoro, no? Essendo persone molto sensibili da questo punto di vista, e farli dialogare appunto con questo mondo di grandi autori che in un modo o nell'altro continuano ad avere De Sica come riferimento, pur facendo dei film, tu citavi Dardenne, no? Che possono risultare immediatamente riconducibili a, e lo stesso per me vale per Andrei Zyagintsev, sul racconto della Russia contemporanea, come anche per Asghar Farhadi, per il racconto
1: sì, che dice, parlando di Umberto D e dei personaggi, questi personaggi sembrano i personaggi iraniani, per cui c'è questa universalità nei film di De Sica che arriva molto, o Coppola.
2: Certo, e poi invece ci sono persone come Ruben Östlund, per esempio, sì, o Wes Anderson, che non immediatamente uno ricondurrebbe a De Sica, però ognuno di loro, Östlund, nella comprensione che lui racconta così bene del messaggio politico, sì, di De Sica, di che è Zavattini, e Wes Anderson non solo nel gusto cinefilo, ma proprio nella grande ammirazione per la sua capacità di direttore d'attori, no? Della capacità di trasferire qualcosa di sé, come dice anche Christian, in ciascuno degli attori, che fossero dei bambini o comunque degli attori non professionisti, o da Loren, Mastroianni o Manfredi, per citarne solo alcuni, cioè si trova sempre De Sica, si trova la grandezza dell'attore e del regista. E Wes Anderson, con cui ho un rapporto da tantissimi anni, con cui ho lavorato molto, molto spesso, che mi ha insegnato fra l'altro tante cose, mentre noi facevamo l'intervista, a partire diciamo da quell'intervista si è creato un dialogo fitto e costante sul film, e a un certo punto gli ho proposto come era giusto che fosse, di unirsi proprio al team produttivo, perché effettivamente la sua presenza è stata di enorme stimolo per me nella costruzione del film. Tra l'altro, ecco, anche l'idea delle animazioni è stata una cosa che io ho voluto condividere con lui, le animazioni che aprono i vari capitoli del film, quindi è stato per me molto importante. Sono molto grato a Wes, perché ripeto, è stato anche molto bello sentire il punto di vista di un regista che io non metterei immediatamente, no, sullo stesso piano linguistico, perché fanno un cinema differente, però evidentemente quell'università di cui tu parlavi prima, di De Sica, ha toccato anche un regista come Wes Anderson in profondità.
1: Dal tuo punto di vista, meglio, avendo tu scelto gli spezzoni anche dei film da mettere, così il film per te personalmente più simbolico di De Sica qual è?
2: Ma la di biciclette. La di biciclette.
1: E infatti ti soffermi molto su
2: ma
1: quello.
2: Perché è un film,
1: giustamente.
2: Sai, è un film che, a parte che secondo me è proprio a pieno diritto uno dei 4-5 film più importanti, più belli, più fondanti del cinema. Io penso a quello, penso a Tempi Moderni, a Quarto Potere, potrei appunto nominarne un altro paio forse, però è un film che oltretutto ha superato brillantemente la prova del tempo, no? Che lo vedi adesso sembra un film, proprio non c'è nulla, come dire, a livello di codice linguistico, di recitazione, di sensibilità, di sguardo di una realtà doloroso di venire, no? Come quella dell'Italia, della Roma del dopoguerra. È un film freschissimo, è intellegibile da chiunque, da qualsiasi tipo di spettatore, e in cui c'è un po' tutto, no? Quello che dicevo prima, cioè, anche se lui non recita, vedi De Sica in quel film. È un film in cui si può anche apprezzare una cosa di cui si parla molto poco, sia la grandezza di De Sica come regista in termini proprio di soluzioni, di inquadrature, di scelte proprio stilistiche, e poi in cui secondo me la collaborazione che Zavattini definisce quella del cappuccino, ossia che non si sa chi è,
1: sì,
2: il caffè che è il latte, ma c'è una miscela perfetta, raggiunge uno dei punti più elevati.
1: Prima parlavamo dei bambini e di come i Dardenne hanno notato alcune cose legate ai bambini nel cinema di De Sica. Nel film c'è anche Luciano De Ambrosis, che era Pricot nel film I bambini ci guardano, e in effetti De Sica con i bambini ha lavorato molto, ma a un certo punto c'è un'ombra un po' sadica, quella terrificante con l'attrice che del telegramma. Come si inserisce questo aspetto? Era un'altra epoca, adesso finirebbe in galera probabilmente.
2: Ma guarda, e lui era uno che diceva questo, che lui, ed è vero, perché tutte le persone con cui ho avuto la fortuna di parlare, che hanno lavorato con lui, ne conservano in primis Eleonora Brown, la bambina, la figlia di Lauren, sì, Sara, un ricordo meraviglioso da un punto di vista anche
1: no,
2: umano.
1: Ma infatti.
2: Lui però trovava queste vie un po' sadiche, chiamiamole così, per poi farsi immediatamente subito dopo amare nel modo più bello e più puro possibile, per ottenere il pianto, la commozione e anche banalmente proprio quell'espressione, che banale non era naturalmente, da persone che non avevano quel tipo di impostazione, no? Che poteva essere la sua, per dire, che era venuto da una robustissima scuola teatrale, no? Delle grandi compagnie degli anni 20, e quindi lui però riusciva, se uno pensa, come dicevi tu, no? Agli attori bambini di De Sica, sono anche questi parte del distretto novero dei più grandi attori bambini della storia del cinema, che comunque avevano, come dice Steven Spielberg, che non ho potuto intervistare ma con cui parlai di De Sica a suo tempo quando fece il documentario di Sergio Leone, detto, se mi ricordo, dimmi un regista che ha saputo dirigere gli attori, soprattutto i bambini, meglio di Vittorio De Sica. E la parola è di Steven Spielberg, che anche
1: certo,
2: lui ha dimostrato un qualche talento in tal senso.
1: Sì, c'è anche François Truffaut,
2: Certo, certo.
1: Però ma, sì, assolutamente.
2: Chiaro. Ma poi Truffaut c'è la sua capacità di costruire un percorso nello specifico con un bambino e farlo diventare, no, un assoluto, e farlo diventare proprio il fulcro di buona parte della sua filmografia.
1: Certo. E poi Luigi Comencini, che tra l'altro ha recuperato un'intervista che gli era stata fatta su De Sica, per cui di fatto anche lì c'è una compatibilità registica e ideale in qualche modo. E tematica forse anche.
2: Certo, sì, poi appunto compare anche in Pinocchio di Sica, quindi c'è un rapporto molto stretto, cioè, con un regista molto importante, che sono molto felice che sua figlia Francesca abbia saputo anche lì, no, riportare all'attenzione generale con il bellissimo film, sì, che ha realizzato l'anno scorso con Fabrizio Gifuni.
1: Grazie Francesco Zippel, il film è Vittorio De Sica, La vita in scena, film d'apertura del Milano Film Fest il 4 di giugno e poi al cinema dal 22 di giugno, dopo il passaggio di Unico Italiano a Cannes. Che onore!
2: Che emozione, bellissimo.
1: Grazie, ciao.
2: Grazie, a presto.
0: Ed era l'intervista a Francesco Zippel, regista del documentario Vittorio De Sica, La vita in scena, film d'apertura del Milano Film Fest, che comincia proprio quest'oggi e dura fino al 9 giugno. La proiezione sarà oggi alle 18.30 al Teatro Strehler. L'unico film italiano che è stato a Cannes uscirà al cinema il 22 giugno. E sempre dal programma del Milano Film Fest, ma tra gli eventi off, Isulas de Sisula di Lorenzo Sibirio, un percorso fra mare, terra, memoria e cambiamenti ambientali e sociali in un territorio segnato da industrializzazione e presenza militare. Il film infatti si muove fra le coste del Sulcis in Sardegna, intrecciando incontri, racconti, gesti quotidiani di pescatori, pescatrici e comunità locali. Ci sarà anche un incontro con il regista sul processo di realizzazione e sul cinema documentario. Il film sarà in italiano, sardo e tabarchino con sottotitoli. È un evento pensato come momento di confronto fra cinema e realtà contemporanea. Sarà oggi alle ore 18 all'Auditorium Società Umanitaria e l'accesso è libero.

0: Ed eccoci al secondo argomento di quest'oggi a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Parliamo di nuovo del Fringe Me, di cui Radio Popolare è media partner anche quest'anno, ottava edizione del festival che dura fino al prossimo 6 di giugno con decine e decine di spettacoli e proposte in tutti i quartieri di Milano, in moltissimi quartieri di Milano e soprattutto dove il teatro non c'è. Stavolta parliamo di Muoiono Tutti, la regia di Matteo Ceccantini, la drammaturgia di Anna Farina e Leonardo Ceccanti con Cosimo Grilli e Margherita Silingardi. Di che cosa si tratta questa la compagnia, la giovane compagnia che propone questo titolo al Fringe Me è la compagnia Adda, però è scritto con tutte le lettere punteggiate, nata a Livorno nel 2017. Questa prima è stata lo scorso 2 giugno ed è in scena fino al 6 di giugno alle 19:30 a Nolo, alla chiesetta del Parco Trotter. Il resto ce lo racconta proprio Anna Farina, che ha firmato insieme a Leonardo Ceccanti la drammaturgia. Anna, buongiorno, bentornata, ciao.
1: Buongiorno Ira, grazie.
0: Allora, Muoiono Tutti, mi viene da pensare a Shakespeare, sbaglio?
1: Non sbaglio assolutamente, perché Muoiono Tutti prende le mosse da Romeo e Giulietta di William Shakespeare e parla del confronto di due ragazzi che nell'arco di tanti anni della loro vita decidono di confrontarsi con il provare a mettere in scena Romeo e Giulietta. E lo spettacolo contiene, diciamo, i loro tentativi, le loro prove, i loro diari personali, ricerche, appunti su tutto ciò che riguarda il loro tentativo di messa in scena, appunto.
0: Allora, detta così già ci piace molto, insomma, ma entriamo un po' più nello specifico perché, essendo voi tutti, insomma, giovani artisti di teatro, si sa che quando si affrontano classici come Romeo e Giulietta, che per chi appunto è un giovane artista di teatro è un passaggio quasi obbligato, che tipo di drammaturgia avete scelto tu e Leonardo?
1: Allora, è stata una drammaturgia che ha richiesto un lungo tempo di scrittura, perché è partita da un'idea della compagnia da prima che io entrassi. Io sono l'unico elemento non livornese, sono arrivata in un secondo momento, insomma. E poi ha seguito anche molta scrittura di scena in improvvisazione con gli attori. Quindi tutto ciò che è l'esito drammaturgico attuale è stato l'esito di un lunghissimo processo, varie versioni dello spettacolo, che parte dal desiderio della compagnia di tanti anni fa di mettere in scena effettivamente Romeo e Giulietta, così com'era, insomma. Tentativo fallito, però poi è nata la decisione di raccontare il fallimento di questo tentativo e questo appunto è il germe da cui ha preso la sua strada Muoiono Tutti. Lo spettacolo si chiamava Niente Muore, Romeo e Giulietta che non è mai esistito, e Muoiono Tutti invece è la risposta a questo Niente Muore che non è mai andato in scena. Io e Leonardo abbiamo cercato di capire come raccontare questo fallimento, ma allo stesso tempo raccontare perché, la domanda da cui parte lo spettacolo, Romeo e Giulietta parla di noi, se parla di noi, come può parlare di noi, oppure se semplicemente bisogna prendere le distanze, e lo spettacolo, diciamo, è un tentativo di muoversi intorno a queste domande, insomma.
0: Hai raccontato una genesi lunga, questo l'abbiamo detto anche in una serata speciale in cui ci sono stati diversi artisti che partecipano al Fringe Me, ospiti qui nel nostro auditorium. La qualità e anche proprio il tipo di lavoro che c'è dietro alle proposte di Fringe Me, per quanto spesso siano proposte nuovissime, a noi è parso molto, la qualità ci è parsa molto alta, anche proprio la maturità, ecco, forse ancora di un lavoro. Mi sembra che sia questo anche il caso, no, di Muoiono Tutti, perché tutto quello che ci hai raccontato, che c'è a monte dello spettacolo, fa pensare appunto a un lavoro di aggiustamento, di limatura, no?
1: Assolutamente, sì, sì. L'idea è nata più di un anno fa, poi siamo stati ospiti quando l'idea era ancora veramente embrionale al Teatro della Contraddizione di Milano, che ringraziamo per una piccola residenza, dove abbiamo fatto brainstorming, buttato materiali nel calderone. Poi abbiamo fatto ulteriori residenze al Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno, che è il teatro che ci ospita, ci produce, che ringraziamo sempre. Abbiamo debuttato con una forma completamente diversa ad aprile dell'anno scorso, poi abbiamo fatto studi, abbiamo ascoltato feedback, poi abbiamo debuttato di nuovo con una nuova forma ad ottobre del 2025, per poi arrivare, diciamo, alla forma che potrete vedere al Fringe Me la settimana scorsa. No, la forma era praticamente quella di ottobre, però visto che siamo sempre in dialogo con consigli e con feedback che ci vengono dati, e anche con il nostro stesso modo di raccontare ciò di cui vogliamo parlare, abbiamo fatto degli aggiustamenti prima di questa settimana milanese che diciamo ha un po' consolidato la forma dello spettacolo. Però sì, percorso lungo, non so se definirlo maturo, però sicuramente proviamo ad essere aderenti a noi stessi, sinceri, ma allo stesso tempo in contatto con il pubblico, perché sono loro le persone per cui abbiamo realizzato Muoiono Tutti, come tutti quanti del resto, però insomma teniamo insieme questi due lati sempre nei nostri lavori.
0: Allora, mi sembra una bella cosa, non posso dire altro perché tutto quello che potremmo dire sarebbe superfluo rispetto ad andare a vedere lo spettacolo, che appunto è in scena alla chiesetta del Parco Trotter alle 19:30. Siamo a Mosso, praticamente in via Mosso, dove c'è anche,
1: esatto,
0: Mosso, insomma,
1: via Mosso.
0: Ecco, per cui, per chiarire un po' meglio, tra l'altro appunto è uno spettacolo che mette insieme tanti talenti che avevamo in parte già visitato o che avevano visitato noi, quindi ci fa particolarmente piacere. In scena, dicevamo, fino al 6, cioè fino alla fine del Fringe Me. Grazie ad Anna Farina, un saluto a tutti voi.
1: Grazie Ira.
0: A risentirci, ciao, ciao ciao. E allora io ricordo che tutti gli spettacoli del Fringe Me, e ce ne sono tanti per esempio in programma quest'oggi, e qualcuno, se volete, ve lo cito perché magari può incuriosirvi, anche perché alcuni artisti sono stati spesso nostri ospiti. Si svolgono gli spettacoli, come abbiamo detto, in tanti quartieri non centrali di Milano, per portare, come vuole il Fringe Me, il teatro dove non c'è. Siamo a Cista, che è in realtà Città Studi, così è definito, forse non tutti conoscono, mentre quasi tutti conoscono Nonolo. Questa definizione di Città Studi è meno nota. Lo studio di Marta Metz, per esempio, c'è Venus and Friends, l'arte della relazione, alle ore 18 di quest'oggi, mentre alla Cascinette all'Ortica c'è uno spettacolo per ragazzi, ad esempio c'è Venus and Friends, l'arte della relazione, alle ore 18 di quest'oggi, mentre alla Cascinette all'Ortica c'è uno spettacolo per ragazzi alle 18 che si chiama Aspettando il Bosco dei Sogni.

0: Il lato oscuro di Candice Fox, altro spettacolo che debutta, alla Fondazione AEM, che è uno degli spazi presenti fra gli eventi speciali. Le farfalle hanno le gonne corte. E poi c'è In mutande, uno spettacolo comico al Cascinetto Ortica, sempre quest'oggi. Beh, dai carino alla Cascina Cuccagna, che fa parte del programma ufficiale, così come Muoiono tutti che abbiamo appena presentato. Globe Story, danza e circo al Vivify Square al Vigentino, e poi Cabaret Extra Voltaire, Mi chiamo Cassandra, anche qui danza, performance e circo. Il settore a Mare Culturale Urbano, altro luogo storico del Fringe Me. Non perdetevi Distinti Saluti, anche in questo caso spettacolo che è stato ospite nostro nella serata del Suggeritore Nightlife lunedì scorso al birrificio La Ribalta di Dergano. Diva, meglio l'inferno con i tacchi che in cielo con le ballerine, è un altro spettacolo di comicità all'Accademia del Comico qua in via Cenisio. Elio Gabalo, una storia romana a Mohol a Lambrate. Pleaser, comicità ma anche danza e performance a Factory Nolo a Nolo. Tutte le cose più grandi di me all'Alibi lungo la Martesana, mentre la Cascina San Paolo di Adriano c'è, cioè In Caos Nato, dove troverete Puria, artista italo-iraniano che racconta i paradossi della sua esistenza. È stato anche lui nostro ospite lunedì. E ancora altri spettacoli che vi segnaliamo: Alfonsina, un tentativo biografico mal riuscito allo Spazio Tadini, di nuovo a Città Studi. Anche loro sono venuti da noi, raccontano la storia di Alfonsina Strada, e poi Vita da Bionda all'Accademia del Comico alle 21:30. Ognuno di questi spazi, poi ci sarebbe Alice Redini con Ratatouille, Te lo regalo se vieni a vederlo, oppure Black Up, Non sono razzista però, tutto dedicato a chi è di colore in Italia in questi anni. Gli ultimi strilli con Greta Cappelletti, che tante volte è venuta da noi al birrificio La Ribalta. Insomma, ciascuno di questi posti ha un programma con tanti titoli diversi e tanti orari diversi. E allora, tutto questo al Fringe Me, di cui l'enorme programma è a disposizione ovviamente sui social e sul sito della manifestazione. Pubblicità, torniamo fra poco.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Il 5 e 6 giugno a Milano torna Le Parole del Pane Festival. Due giorni di talk, spettacoli, arte, musica, per parlare di attivismo, speranza, solidarietà. Negli spazi di Fondazione BVA, con Mario Calabresi, Stefania Rocca, Matteo Caccia, Jonathan Bazzi, la Piccola Orchestra dei Popoli e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione. Programma completo su bva.it.
7: Restare umani è oggi l'eredità dell'impegno di Vittoria Arrigoni per Gaza. Venerdì 5 giugno alle 18 ci interrogheremo per dare un presente a queste parole presso la Libreria Claudiana di Milano via Francesco Sforza 12, con Anna Maria Selini, autrice del libro Caro Vic ti scrivo, Gabriele Arosio e Massimo Annibale Rossi di Vento di Terra ONG.

0: Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E ora vi parliamo del concerto per Milano. Una tradizione che si rinnova, in questo caso il prossimo 13 di giugno la piazza sarà a disposizione dell'Orchestra Filarmonica della Scala, che come sempre è l'orchestra di riferimento per il concerto per Milano, nato 13 anni fa e quasi sempre stato diretto dal maestro Chailly, in realtà non ha diretto soltanto una edizione. È stato presentato ieri, come sempre c'è un programma insomma molto adatto a un evento di quel genere. La differenza è che ci saranno 5.000 posti a sedere, mentre invece in passato il concerto aveva soltanto alcune parti della piazza che prevedevano delle sedute, per il resto si godeva in piedi. Ma gli organizzatori ci hanno tenuto a sottolineare che ci sarà comunque la possibilità di seguire il concerto anche dal lato della galleria, dove spesso chi transita vicino a Piazza del Duomo in occasione del concerto può ascoltarne magari una parte. Si tratta comunque di un'esperienza importante, dove c'è una grande concentrazione anche da parte di un pubblico così vasto. E allora vi facciamo ascoltare fra poco alcune delle cose che il maestro Chailly ha detto a proposito di questo concerto per Milano. Si tratta, come ripeto, di una manifestazione che va anche in diretta su Radio 3, mentre la messa in onda in televisione sarà in differita il 15 di luglio. Ci sarà in programma una selezione di danze dall'opera Aleko di Rachmaninoff, poi ci sarà la suite da Storia del sacerdote e del suo operaio Balda di Shostakovich, ci sarà il concerto in fa di Gershwin affidato al virtuoso Hayato Sumino, una star crossover che si è messa in luce in grandi concorsi internazionali, ingegnere informatico appassionato di intelligenza artificiale, che ha 2 milioni di follower sui social e appassionato di jazz, che è al suo debutto milanese. Dopo questo concerto in fa, Sumino eseguirà le sue variazioni su I Got Rhythm, sempre di Gershwin, e sarà in scena come pianoforte concertante insieme all'orchestra nelle danze sinfoniche da West Side Story di Bernstein. Il resto ce lo racconta meglio proprio Riccardo Chailly, mentre Hayato Sumino era in collegamento durante la presentazione che si è svolta ieri. Ascoltiamo.
1: 12 anni su 13 anni di filarmonica in Piazza Duomo è un'eredità importante, perché rappresenta quello che la filarmonica ha sempre voluto dimostrare. Primo, aprire il senso dell'esistenza di un'orchestra così importante per questa città a Milano, ai milanesi. Una volta all'anno avviene questo incontro e io lo trovo sempre molto bello, molto stimolante, per due ragioni. Prima di tutto per incontrare il pubblico, e non dimentico mai il silenzio che precede il levare della banchetta prima della prima nota del concerto, e Piazza Duomo nella sua vastità si trasforma in un grandissimo auditorium dove c'è molta disciplina e molta ricerca del silenzio. Io ho fatto in altre città europee molte volte concerti in piazza, è sempre stato molto bello con il discorso di realizzazione di un progetto, ma a volte questo tipo di concentrazione in una piazza così, così ampia non accade sempre, quindi è un fatto molto importante per la gioia di fare musica e anche per la concentrazione che l'orchestra, giustamente, e i solisti necessitano, no? La seconda cosa che secondo me è importante dire, la filarmonica, orchestra flessibilissima, colta e aperta ai nuovi linguaggi, mi ha sempre non tollerato ma condiviso sulle scelte del repertorio di Salmone. Non c'è mai nulla, per quanto mi riguarda, almeno i miei 12 anni, di imprevedibile in questi programmi. Sono programmi che portano al pubblico musica che altrimenti nel cosiddetto planning canonico degli 8-10 concerti all'anno della stagione filarmonica non appartengono a quel tipo di linea e a quel tipo di scelta, giustamente, perché nella stagione sinfonica la filarmonica deve avventurarsi sul grande repertorio che tutti noi aspettiamo, che segna la cultura di una grande orchestra sinfonica. Quindi in questo senso è un momento molto bello, mi sento molto libero, curiosamente, pur nella difficoltà, e vi assicuro questo di quest'anno è tutt'altro che facile da interpretare e da dirigere, ma mi dà un senso di libertà avere un'orchestra con cui ho enorme confidenza e loro con me, e questo aiuta moltissimo anche la comprensione di nuovi autori, c'è un'accelerazione del tempo di concertazione straordinaria, e poi il fatto di poter affiancare, come abbiamo fatto in tutti questi anni, grandi violinisti, grandi pianisti, una volta addirittura un tenore che era Domingo Flores, e questa volta Hayato Sumino, che io vorrei salutare in diretta. Hayato, good morning.
2: Buongiorno.
1: Ciao, ciao. Ciao, where are you?
2: I'm in Tokyo right now. I'm sorry I couldn't be there.
1: Yeah.
2: But such a pleasure. I'm extremely honored to work with you and so excited to perform Gershwin with you and with Carla. Gershwin's music has so much freedom.
0: Ecco, questo è Hayato Sumino che in collegamento ieri raccontava come si senta molto onorato di essere a Milano per la prima volta con la filarmonica, per la prima volta col maestro Chailly e soprattutto con un pubblico così vasto in un concerto pubblico, e parla della musica di Gershwin che a lui dà un senso di grande libertà, perché anche nella cadenza del famoso concerto potrà improvvisare, cosa che per lui, che è appunto un artista trasversale crossover che ama il jazz, è una cosa molto importante. E il maestro Chailly gli ha risposto in inglese parlandogli in diretta: sì sì, improvvisare assolutamente, ma solo nella cadenza, e lo ha detto per indicare il fatto che appunto ci sono spazi previsti in Gershwin dove si può improvvisare, appunto le variazioni permettono a un musicista che improvvisa di sperimentare la propria fantasia, dice Riccardo Chailly.
1: E siccome siamo in una forte concertante, ho chiesto a Hayato telefonicamente già mesi fa: me lo suoni tu il pianoforte in orchestra? Sì, allora tu rimani lì nella posizione di solista e facciamo questi due pezzi di Berta, che sono assolutamente irresistibili, con Hayato come pianoforte in orchestra. Facciamo, parliamo del resto del programma?
3: Sì.
1: Ma perché abbiamo cominciato con Rachmaninov, con le danze da Allegro? Perché c'è un coautore che lega Rachmaninov in questa prima opera, aveva 30 anni quando l'ha composta, da Gli Zingari, no, che è un dramma di Pushkin, e segue poi una suite di Shostakovich che è nata da una fiaba di Pushkin. È curioso, quindi Pushkin è tra parentesi legato e diciamo il passaggio logico di ispirazione di due soggetti completamente opposti. Uno porta a un dramma profondo che sarà poi macchiato di un doppio omicidio, è tutto un fatto legato alla gelosia, all'amore, all'amore tradimento, all'eco, e invece c'è questa cosa del prete col suo servitore Panna. È una musica ironica, sarcastica, sardonica, che Shostakovich ha scritto per un cartone animato di cui ho visto i rimanenti 2 minuti e mezzo in bianco e nero, ci sono ancora se voi volete cercarlo su internet, ed è una prova di grande fantasia. Parliamo del 1933, quindi allora in Russia c'era questa idea di avvicinarsi anche all'immagine così nuova nel cartone animato, e lui ha scritto una pagina esilarante, durerà circa 15 minuti, questa suite, una suite che è stata ritrovata qualche anno fa, prima da maestro Roy Jelzinski e poi da un musicologo che sta mettendo a stampa di nuovo tutta la Shostakovich Edition. Quindi ci saranno questi due brani all'inizio, poi arriva Hayato con un concerto di Gershwin, poi lui farà queste variazioni al Govrin, poi chiudiamo con Bernstein e poi ci sarà anche un bis, se pubblico lo vorrà, esilarante, che mette a dura prova lui, ma l'ha scelto lui questo pezzo e non voglio dire cos'è. È un pezzo che dovrà, mi auguro, fare saltare sulla sedia, visto che ne abbiamo 5.000, sì, saltare sulla sedia il pubblico.
0: Così Riccardo Chailly, che dirigerà la Filarmonica della Scala il prossimo 13 giugno nel concerto per Milano in Piazza Duomo, insieme al pianista e virtuoso Hayato Sumino. Il programma e anche le prenotazioni ovviamente sono online.

0: Ed eccoci a ricordare, come vi abbiamo accennato, da sommario Marjan Satrapi, fumettista, regista, sceneggiatrice, illustratrice iraniana, naturalizzata da tanti anni francese nata nel 69, il 22 novembre a Teheran. La sua è una scomparsa prematura, purtroppo. Avremmo voluto godercela un po' di più, una tra le artiste trasversali internazionali più interessanti, innovative che abbiamo conosciuto. Persepolis, uno dei titoli che l'ha rivelata al grande pubblico, che è diventata anche un film d'animazione, è stata una pietra miliare anche per affermare tutta una serie di verità che riguardavano soprattutto le donne, ma in generale la società iraniana. Ma Marjan Satrapi era anche un attivista, ha fatto moltissime cose, e noi abbiamo scelto di chiedere ad Antonio Serra un suo pensiero dal punto di vista, insomma, della sua grande esperienza di fumetti, di graphic novel. Buongiorno Antonio, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, certamente è una notizia che coglie impreparati, diciamo, no? Perché lei era, per certi versi, molto giovane, aveva 56 anni e sicuramente era una persona che definirei esuberante sotto mille punti di vista. Basta vedere alcune sue interviste che si possono trovare anche facilmente online, ma soprattutto esuberante il personaggio che noi conosciamo attraverso i suoi fumetti, no? La ragazza protagonista di Persepolis, che è lei stessa, ci ha lasciato una testimonianza assolutamente straordinaria, una storia che quando è uscita, e noi c'eravamo, cara Ira, è stata una vera rivoluzione per quanto riguarda il fumetto e l'idea stessa di graphic novel. Insieme a Maus, no, e Spiegelman, Persepolis è stata uno dei mattoni su cui si è costruito proprio il percorso della possibilità di raccontare la realtà attraverso una forma espressiva come quella del fumetto, senza venire, come dire, no, trasformati immediatamente in un prodotto per bambini o per ragazzi, ma dimostrando che si poteva raccontare delle cose importanti attraverso un linguaggio apparentemente semplice e in realtà straordinariamente complesso, di cui la Satrapi era maestra, sia Persepolis che Pollo alle Prugne, ma tanti altri interventi anche grafici che lei ha realizzato negli anni dimostrano non solo una capacità di disegno, di sintesi e di caratterizzazione dei personaggi bellissima, ma anche una capacità narrativa veramente emozionante. Quindi viene a mancare una grandissima autrice e mi colpisce, lo dico chiaramente, l'aspetto che è stato messo in luce dalla famiglia nel comunicato, no? Di questa morte romantica in qualche maniera, dovuta alla sua condizione psicologica dopo la morte del marito, così ufficialmente. Io direi anche che non è un bel periodo per persone che la pensavano come Marjan Satrapi, ai noi.
0: Certamente, e grazie ad Antonio Serra per questo ricordo, ma ti faccio un'ulteriore domanda, che è quella che in questi casi mi sento di farti sempre. Ti chiedo di entrare un po' più nello specifico tecnico professionale tuo per analizzare il tratto di Marjan Satrapi, soprattutto nel fumetto, perché anche quello fu un'innovazione.
1: Ma certamente, lei aveva... Allora, come tutte le persone che venivano da una... Allora, lei inizialmente, quando fu costretta, diciamo, a fuggire dall'Iran, da parte aiutata dai suoi genitori, si trasferì in Austria, poi però, in un momento successivo, quando tornate all'Iran, dovette scappare di nuovo, si trasferì in Francia. Secondo me non a caso, ovviamente, perché data la sua passione per la grafica, lo stile narrativo del fumetto e così via, eccetera, la Francia era chiaramente un posto decisamente più significativo. Però lei fa una sintesi, no? Cioè, da un lato riprende una sintesi estetica che ricorda anche l'arte del suo paese, dall'altro lato ovviamente ha ben presente che cosa è il fumetto francese, in particolar modo la linea chiara, alla quale lei sovrappone questo aspetto di una grande quantità di nero. Nella linea chiara il nero non esiste, in Persepolis se lo si sfoglia il nero è l'unica cosa che ci salta agli occhi, è la grande quantità di nero, di tutti i veli, le donne coperte, così anche basta cercare un minuto e le immagini appaiono subito. Quindi secondo me lei riesce a fare questa sintesi di due culture, quella occidentale, diciamo, no? Rappresentata dal fumetto francese, e quella di una cultura come quella dell'Iran, distantissima per certi versi dalle nostre, che lei trasforma in uno strumento, un fumetto che non avrebbe mai potuto usare, diciamo, nel suo mondo. Quindi secondo me l'aspetto estetico proprio delle sue tavole è assolutamente efficace sempre, oltre che dotato di una sintesi che ha condensata in se stessa anche dell'ironia, cioè c'era una fortissima ironia in quello che lei raccontava e scriveva, nonostante la drammaticità di quello che veniva raccontato, e questa ironia è tutta nel segno anche. E secondo me, io insomma mi sono sempre emozionato leggendo e rileggendo Persepoli, leggendo Pollo alle prugne e così via, ho sempre trovato molto, veramente a fumetti, diciamo, questo lavoro, quindi proprio un omaggio non solo al suo paese e a tutto quello che la storia che ha raccontato rappresentava, ma anche alla forma espressiva che lei aveva scelto.
0: Grazie Antonio, come sempre, ti ritroveremo domani per la tua rubrica di fumetti qui a Cult. E intanto grazie per aver ricordato insieme a noi Marjane Satrapi. A risentirci, ciao.
1: A presto.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: E allora, ringraziando il nostro Antonio Serra, noi ci avviamo all'ultimo argomento e rubrica di quest'oggi.

0: Giovanni Chiodi, buongiorno, eccoci.
1: Buongiorno, allora possiamo fare buon compleanno Cecilia.
0: Eh sì.
1: Cecilia Bartoli, gli anni sono 60 tondi oggi.
0: Ah, bene.
1: Ecco, gli anni sono 60, ma la perizia vocale e l'energia sul palcoscenico sono sempre quelli. Cecilia è entrata nel mito, lo sa. Anzi, lo vede a Cremona una settimana fa per l'anteprima del festival che vi avevo annunciato appunto giovedì scorso. Le manifestazioni d'affetto tributate dal pubblico sono state grandiose, enormi. Ormai le sue apparizioni sono affettuosamente salutate con epiteti vari, e l'epiteto più famoso che anche è risuonato a Cremona è quello di Santa. Ecco, se però mettiamo da parte queste manifestazioni di entusiasmo, che comunque a teatro creano emozione, quindi fanno parte dell'atmosfera, e valutiamo tecnicamente il concerto della stasera, devo per l'ennesima volta constatare quello che dicevo prima, che la diva non si risparmia. Programma barocco, Handel, Vivaldi, Stefani, e nella seconda parte Mozart e Rossini, con due vertici assoluti che hanno fermato il teatro: l'aria di Sesto della Clemenza di Tito e Assisa a Piedonsalice della sua Desdemona dell'Otello rossiniano. Concerto chiuso da una strepitosa voce poco fa di Rosina e tanti bis, uno dedicato alla sua ultima presa di ruolo, che è Corinna, nel Viaggio a Reims di Rossini e gli altri. Le immancabili canzoni italiane. La logica del concerto è un format già sentito altre volte, ma come posso dire, reinventato tutte le volte, quasi improvvisato, e lei stravince per carisma, e questo si sa, ma anche, e lo sottolineo, per bravura vocale. È un avvio fiammeggiante per un festival Monteverdi di Cremona, molto interessante, con al centro Popea di Monteverdi e Nozze di Teto e Peleo di Cavalli, ma anche altri concerti di solisti prestigiosi di cui vi parlerò nelle prossime settimane. Il giorno dopo sono andato a Roma, Teatro dell'Opera, per il Tancredi di Rossini. Punti salienti di questa edizione: la direzione è di Michele Mariotti, il debutto attesissimo nella parte di Tancredi del grande controtenore Carlo Vistoli, e di Martina Russomanno come Amenaide. Allora, Michele Mariotti ha voluto fare un Tancredi diverso dal solito, molti gli hanno rimproverato tempi più distesi e una concertazione trattenuta, in realtà è proprio il pregio di questa nuova interpretazione. Un Rossini, cioè, non portato in avanti, ma conservato gli albori del canto ottocentesco, e quindi, visti anche i cantanti a disposizione, una ricerca continua sul fraseggio per trovare una cifra fresca, giovane, astratta, adolescenziale, come i due protagonisti, anche umanamente veri. Visto gli Tancredi eccezionale, che ha riletto la parte da cima a fondo, è ovviamente un'altra cosa rispetto ai grandi mezzosoprani che abbiamo tutti in mente. Rossini, è vero, non aveva pensato ad un castrato, oggi controtenore, ma pragmaticamente abbiamo qui in scena il numero uno di oggi, che non si fa pregare nel cantare divinamente, e per me è tutto. Mi è piaciuta anche Martina Russomanno, che è un soprano lirico che nel contesto ha fatto una Meneide per nulla dimessa, ma dentro le coordinate impresse da Mariotti di un bel canto astratto e trascendente, una meraviglia, i duetti con Vistoli. Ho sentito anch'io il tenore Antonino Siragusa, ancora solido Argirio, eccellenti Orbazzano, Luca Titotto, Isaura e Caterina Buachizel, che non capita spesso, ed eccelso Mariotti, che ha voluto fare appunto un Tancredi con i colori leggeri, le tinte tenui, ma senza perdere ritmo e tensione. Nel finale tragico di Ferrara, Vistoli ci ha portato ad un recitar cantando monteverdiano, anzi rossiniano, addirittura sublime. Finisco con la regia di Emma Dante, che è una sorta di regina di mito anche lei, ovunque, in particolare Teatro dell'Opera di Roma. L'idea di un teatro dei pupi siciliano, con gli animatori dei pupi che si immedesimano nei loro burattini, al punto che i burattini acquistano una consistenza umana, secondo me funziona, così come in un'opera come questa ci stanno bene i molti fondali dipinti. Non funzionano altri inserti tipicamente alla Dante in quest'opera: le croci, le croci fiorate, le controscene discutibili, però l'idea dei pupi rimane, e nel contesto ci sta, anche perché Pistoli è un attore veramente straordinario, espressivo, tragico, e che muore con il sorriso beato di chi ha ritrovato l'amore. Quindi bene, un finale migliore non ci poteva essere. Guardatelo su Rai 5, perché c'è ancora tutta la recita registrata su Rai 5, così possiamo bene vedere se ho ragione oppure no.
0: Grazie come sempre, Giovanni. A risentirci. Ciao.
1: Grazie. Ciao.
0: Ciao. Ciao, ciao. Cult termina qui. Vi segnaliamo che Luisa Nanni Pieri aveva recensito nel 2023 Donna, vita e libertà, edito da Rizzoli, nella collana Lizard, a cura di Marjan Satrapi. Un libro che era stato da lei fortemente voluto per sostenere i movimenti di protesta in Iran a seguito della morte di Mahsa Zina Amini. Ritrovate la sua recensione sul sito di Radio Popolare nella sezione della trasmissione esteri. Adesso le notizie di Radio Popolare, noi torniamo domani alle 11.30. Un saluto da Ira Rubini.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
5: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema.
5: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
13: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Popolare Network.
15: I In Libano la tregua è stata appena prorogata, ma vacilla già. Israele ha ripreso i bombardamenti nel sud del paese ed Hezbollah respinge il cessate il fuoco, ucciso anche un casco blu serbo dell'ONU, altri due soldati UNIFIL rimasti feriti. Raid di Israele anche su Gaza, 9 le vittime solo oggi. È morta Marjan Satrapi, l'autrice di Persepolis e Pollo alle prugne, aveva 56 anni. È stata una delle voci più potenti e autorevoli della dissidenza iraniana. Via libera della Camera al disegno di legge delega sulla reintroduzione del nucleare in Italia. Il costo dell'energia oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri, all'indomani della flessibilità concessa da Bruxelles. Buongiorno dalla redazione, le 12:32 minuti, il giornale radio. È stata prorogata solo poche ore fa, ma già vacilla la tregua tra Tel Aviv e Beirut, raggiunta con la mediazione degli Stati Uniti a Washington. L'esercito israeliano ha infatti ripreso questa mattina all'alba gli attacchi sul sud del Libano. Un casco blu serbo dell'UNIFIL è rimasto ucciso e Hezbollah poco fa ha respinto il cessate il fuoco. Allora vediamo gli ultimi aggiornamenti con Sara Milanese. Sara.
16: Omar, partiamo proprio da questo ultimo elemento. Hezbollah, sappiamo, non ha mai partecipato ai negoziati diretti tra Israele e Libano che si stanno tenendo negli Stati Uniti. Si è sempre rifiutato di rispettare la tregua sottoscritta per la prima volta lo scorso 17 aprile e poi già più volte rinnovata. L'annuncio ufficiale, come dicevi, è arrivato però poco fa. I miliziani hanno dichiarato di aver già informato anche il presidente libanese Aoun che rifiutano appunto questo accordo. E hanno ribadito che qualsiasi accordo accettabile per loro deve iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. Il capo di Hezbollah, Naim Qassem, terrà un discorso oggi alle 15 ora locale, quando in Italia saranno le 14, per spiegare maggiormente appunto il loro punto di vista. Il rigetto della tregua da parte di Hezbollah non è una novità. Dobbiamo però ricordare che Israele motiva le sue continue violazioni del cessate il fuoco nel sud del Libano proprio adducendo ai lanci di razzi di Hezbollah sul nord di Israele. Il governo libanese per ora non commenta le affermazioni di Hezbollah, non commentano nemmeno gli Stati Uniti, il cui principale interesse è mantenere la tregua almeno di facciata per non far riprendere il conflitto nel Golfo Persico con l'Iran. Quel che è certo è che nel sud del Libano di fatto la guerra non si è mai fermata, ci sono stati pesanti bombardamenti israeliani da questa mattina, l'esercito israeliano li ha rivendicati, un casco blu dell'ONU è rimasto ucciso, altri due sono gravemente feriti, non è ancora chiaro se siano rimasti vittime del fuoco israeliano o di un attacco di risposta di Hezbollah. Gli attacchi israeliani stanno continuando intanto anche sulla striscia di Gaza. Nella notte 4 raid aerei hanno bombardato un condominio a Gaza City, si contano almeno 9 vittime, tra questi 4 bambini, 11 le persone uccise in tutta la striscia nelle ultime 24 ore.
15: Grazie a Sara Milanese. Negli Stati Uniti la Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione che impone il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Il provvedimento, che ora dovrà passare anche al Senato, è soprattutto simbolico perché il Presidente lo può bloccare mettendo il veto, ma ha un alto valore politico e per Donald Trump, in continuo calo di consensi, è un duro colpo. Sentiamo Roberto Festa.
17: La leadership repubblicana ha cercato di rimandare quanto più possibile il voto della Camera, poi le procedure lo hanno imposto e quanto temuto dai dirigenti repubblicani è avvenuto. C'è stato il più clamoroso no alla guerra in Iran di Donald Trump. 4 repubblicani hanno votato con i democratici per far passare la misura, è una minoranza del partito, ma teniamo presente che molti hanno votato sotto la minaccia di rappresaglia da parte di Trump e dunque si sono affidati in qualche modo al voto dei 4 che, per ragioni diverse, hanno invece potuto votare per limitare i poteri di Donald Trump. La risoluzione dice proprio questo, cioè Trump non può continuare a fare la guerra con l'Iran a meno che il Congresso non l'autorizzi. Un voto simile c'era stato un paio di settimane fa al Senato, ora il testo di questa mozione della Camera torna proprio al Senato. È vero che se dovesse passare non avrebbe i 2/3 dei voti necessari e dunque Trump può porre il veto, ma politicamente è un voto importantissimo, mostra che la guerra in Iran non ha l'appoggio della nazione, mostra che una strategia ondivaga, contraddittoria, solleva ormai molti dubbi all'interno dello stesso partito del presidente. Presidente che va avanti in questo girotondo di affermazioni contrastanti. Nelle ultime ore ha detto che l'intesa è vicina, poi ha affermato che la diplomazia sta diventando per lui noiosa, poi ha confermato che secondo lui Netanyahu è pazzo e che la guerra in Israele, in Libano sta complicando gli sforzi di pace americani. Quello che appare piuttosto chiaro dopo il voto della Camera è comunque che Donald Trump ha sempre meno spazio politico all'interno del paese, del suo paese, per continuare nella gestione di un conflitto che si sta rivelando disastroso per gli Stati Uniti.
15: E oggi è stata diffusa la notizia della scomparsa di una delle più autorevoli e note voci del dissenso iraniano. È morta Marjan Satrapi, fumettista, regista e artista visiva, nata in Iran e naturalizzata francese. Satrapi aveva 56 anni, tra le sue opere più conosciute i graphic novel Persepolis e Pollo alle prugne, entrambe poi portate sul grande schermo. Il servizio.
18: Tra gli scrittori e le scrittrici iraniani nel mondo, Marjan Satrapi ha venduto di più in assoluto. Nella graphic novel autobiografica Persepolis racconta la sua infanzia in Iran agli albori della Repubblica Islamica, la repressione e la sua dolorosa partenza per l'Europa. Era stata premiata nel Festival del Fumetto di Angoulême nel 2001 per diventare un film nel 2007, con Vincent Parronneau come co-regista e vincere così il premio della giuria di Cannes nel 2007. Nel 2005 un'altra delle sue graphic novel, ambientata in Iran, Pollo con le prugne, vinse il premio per il miglior album ad Angoulême e Satrapi ne ha anche co-diretto l'adattamento cinematografico nel 2011. A certe latitudini l'arte è politica. Marjan Satrapi era un artista. Tutte le sue opere sono attraversate dalla critica della Repubblica Islamica dell'Iran e pure della Francia, in cui aveva deciso di andare a vivere in esilio dal 1994 per poi acquisire la cittadinanza francese nel 2006. Da tempo fatico davvero a comprendere la politica francese nei confronti dell'Iran. Così aveva spiegato su Instagram, lamentando che ai giovani iraniani che amano la libertà, ai dissidenti e agli artisti vengono negati visti per la Francia. E fu così che Satrapi rifiutò la Legione d'Onore francese nel 2025 per denunciare appunto l'atteggiamento ipocrita della Francia nei confronti dell'Iran, che in quel periodo stava vivendo una nuova ondata di repressione. Il rifiuto della Legione d'Onore non è in alcun modo un'azione o un pensiero contro la Francia, al contrario, amo profondamente questo paese che è il mio, aveva chiarito. Marjan Satrapi è morta a Parigi a 56 anni e le agenzie di stampa dicono sia morta di dolore in seguito alla scomparsa lo scorso anno del marito, produttore, attore, sceneggiatore. Sul suo account Instagram Marjan aveva scritto: ho perso l'amore della mia vita. Per Popolare Network, Farian Sabai.
15: Tra Russia e Ucraina gli attacchi incrociati continuano. Nella città russa di Simferol droni ucraini hanno causato almeno 3 morti, almeno 7 le vittime in Ucraina dopo gli ultimi raid aerei di Mosca. Ascoltiamo Luca Rifiorati, che è coordinatore dei progetti di emergency in Ucraina e lavora nelle aree più isolate delle regioni di Donetsk e Kharkiv. Questa è la sua testimonianza.
19: La situazione dal punto di vista del conflitto è davvero davvero drammatica. Io sono in Ucraina da un anno e 4 mesi e senza dubbio questo è il momento più complicato, e oltre alle difficoltà sul fronte ormai vengono colpite quotidianamente anche le grandi città che si trovano a centinaia di chilometri da appunto dove si verificano gli scontri, con attacchi quotidiani, con l'utilizzo di droni, missili, ed è quindi una realtà molto complessa a cui noi dobbiamo fare fronte, però non per questo sospendiamo le nostre attività. Continuiamo, prendendo tutte le misure di mitigazione, a implementare e a portare i servizi alle popolazioni che ne hanno grandissimo bisogno. Cerchiamo di migliorare l'accesso ai servizi di medicina di base per la popolazione civile, a poca distanza dalle zone in cui si concentrano gli scontri armati. Ricordo che è una popolazione per lo più composta da persone anziane, persone vulnerabili, persone con difficoltà motorie. In questo momento abbiamo in organico 20 operatrici di comunità e sono tutte donne, provengono dalle comunità stesse e vanno lì per supportarli, vanno lì per connetterli con i servizi sanitari ancora esistenti. Oltre alla guerra esistono altri problemi che sono la mancanza di strade, la mancanza di connessioni, e quindi è davvero complicato muoversi all'interno del territorio.
15: La politica italiana, oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri a due giorni dalla scadenza del taglio delle accise sui carburanti e all'indomani della flessibilità sull'energia concessa dall'Europa. Intanto questa mattina la Camera dei Deputati ha dato il via libera al disegno di legge delega sul nucleare che ora passa al Senato. Da Roma Anna Bredice.
20: Quei 14 miliardi di euro di flessibilità concessi dall'Europa in deroga al patto di stabilità e che Meloni sbandiera come una vittoria, ora si infrangono contro la realtà di alcune misure che non possono essere rifinanziate con questi soldi. Il risultato è che accettare quella flessibilità impegna ancora di più l'Italia al rientro dalle procedure di infrazione e che sono soldi non spendibili per le emergenze di questi giorni, esattamente tra due giorni, quando scadrà la proroga del taglio delle accise decise poche settimane fa e che ora non si sa come rifinanziare. Il tema del caro energia rimane, dell'aumento dei prodotti alimentari pure, e il governo non ha un piano di investimento per le energie rinnovabili perché non ci ha mai creduto, anzi ha sempre osteggiato il futuro delle energie rinnovabili, che invece è la condizione che l'Unione Europea pone per utilizzare quei 14 miliardi. Per questo, se Meloni festeggia perché vuole farla passare come una sua personale vittoria, la Lega di Salvini invece esprime la sua contrarietà, anche perché ci pensa Vannacci a contestare questo prestito e Salvini non vuole farsi sorpassare dal suo ex alleato. Inoltre, proprio oggi la maggioranza ha deciso di andare in altre direzioni: se non è il fossile, è il nucleare, scelta che per ben due volte l'Italia aveva bocciato. È stata votata la legge delega che appunto delega il governo entro un anno a fare dei decreti per la costruzione di mini reattori per il nucleare, cercando luoghi dove installarli, progetti per lo smaltimento di scorie, opere che forse avranno bisogno di almeno 10 anni, invece di investire nelle rinnovabili, che per i Verdi è il settore dove i privati investirebbero di più. Linea allo studio.
15: La GIP del Tribunale di Firenze Martucci ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo la giudice mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell'Utri stretto collaboratore dell'ex presidente del Consiglio. Per questo motivo, lo scorso 15 gennaio è stato firmato il decreto di archiviazione. Tra una settimana inizieranno i mondiali di calcio maschili che si svolgeranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. È la prima edizione con 48 squadre, una scelta che però non risponde a criteri sportivi, ma solo ad interessi economici e politici. Alfredo Somoza.
21: I mondiali nordamericani inaugurano un format innovativo, 3 paesi ospitanti e 48 nazionali, un mondiale in grande che nell'intenzione dello svizzero Gianni Infantino dovrebbe saltare la figura del suo amico Donald Trump, in loro un rapporto solido rinsaldato da un premio per la pace di consolazione e addirittura con la partecipazione alla fondazione del fantomatico Board of Peace. Sui posti disponibili per il mondiale la scelta è stata quella di far partecipare i paesi più improbabili, calcisticamente parlando, penalizzando l'Europa in nome del business globale. Nella geopolitica della FIFA conta più la quantità di bandierine che la qualità, soprattutto perché così si moltiplicano i proventi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi. La nota stonata sarà invece che un mondiale che doveva dimostrare come tra paesi fratelli si potesse condividere un evento arriva nel peggior momento dei rapporti tra i 3 paesi del Nord America. Alla fine avremo 3 mondiali, quello messicano, quello canadese e quello statunitense. E il calcio? È solo la scusa per un giro d'affari di 40 miliardi di dollari, ma come sempre, quando inizierà a girare il pallone, milioni di persone in tutto il mondo dimenticheranno le polemiche e vorranno solo che la propria squadra vinca. Una magia che, malgrado l'Infantino e Trump, alla fine si ripete sempre.
15: Sono le 12.45 minuti, per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
22: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
14: Popolare Network.
23: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
24: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a Ruba.
23: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
24: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
0: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso, scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
1: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
2: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
1: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
2: Affitti brevi, tranquillità lunga.
3: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68 oppure info@lafrancesca.it.
4: Hai programmi per il pianeta?
25: Noi sì.
4: Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco vi presento il nostro ospite che sono felicissima di avere tra noi, ma prima fatemi dire che mentre è stato tratto in salvo con grandissima attenzione un succiacapri all'aeroporto di Capodichino a Napoli, bene, arriva invece la orribile notizia di 6 grifoni trovati morti in Tirolo. La cosa più terribile è che sono avvelenati peraltro da un pesticida tra i più tossici e pericolosi al mondo, vietati in tutta l'Unione Europea. Insomma, il veleno, lo sapete, è tra le tante armi utilizzato, una delle più vigliacche, schifose, non so quali aggettivi corretti usare. Mentre si continua a indagare sull'avvelenamento dei lupi in Abruzzo, arrivano queste notizie dal Tirolo e non ci piacciono per niente. Così come ci spiace molto della morte di Marjan Satrapi, l'autrice di Persepolis, vado così un po' proprio stringata. Ma vi dicevo che sono felicissima di avere con noi il nostro ospite. Do il benvenuto a Maurizio Torchio, autore del romanzo La peggio specie, edito da Sellerio. Buongiorno Maurizio.
1: Ciao, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Grazie mille per essere con noi. Maurizio Torchio, un libro bellissimo il tuo, molto complesso, molto articolato. Come ti è venuta voglia di scrivere un libro sulla tematica che apposta non sto svelando?
1: Ma partiamo da lontano. Avevo letto un articolo su The Intercept, sulla caccia a maialini, anzi a due maialine, fatta dall'FBI su più stati, impiegando uomini, mezzi, sostanzialmente per fare un po' di terreno bruciato intorno agli attivisti che quelle due maialine erano andate durante un'ispezione notturna in un allevamento, erano andate a salvare. E dico che parto da qui perché questo mi ha aiutato a togliermi un po' di pregiudizi, a smettere di pensare che la questione animale fosse qualcosa che poteva in qualche modo distrarre da altre forme di dominio, da altre forme di oppressione. Cioè, da lì in avanti ho cominciato, questo è successo ormai un bel po' di anni fa, ho cominciato a drizzare le orecchie. Però lì chiaramente da lì arrivare al romanzo mancavano ancora tante cose, tanti ingredienti, ho cominciato a leggere, ho cominciato a documentarmi finché su un qualche forum ho trovato un attivista che diceva fate attenzione se vi contatta tal dei tali, un giornalista con noi è stato diversi mesi, ci aveva promesso di raccontare finalmente nel dettaglio le cose, in maniera non superficiale, le cose che facciamo, ma fate attenzione perché poi abbiamo scoperto che in realtà stava scavando fango per conto di una lobby dell'agroalimentare. E quando ho letto anche questo, tutto è andato a posto. Detto, ecco, adesso ci siamo, adesso ho come entrare senza fare il cavaliere solitario, o come entrare in maniera zoppicante dentro questi temi così importanti.
0: Sì, temi davvero importanti che tu tratti con una sobrietà che a volte sconcerta, nel senso che è molto spiazzante il tuo libro, che parla di cose fortissime, intense, ma lo fa con una mano particolarmente aggraziata. Guarda, non so se questa cosa ti fa piacere, però è quello, è quello che penso. Peraltro, care e cari all'ascolto, stiamo parlando per l'appunto di un romanzo, La peggior specie, che si svolge nell'arco di pochissimi giorni, perché parte con tanto di date dal 3 di luglio e termina una ventina di giorni. Raccontarci il 24 di luglio c'è il protagonista, ma ci sono una serie di figure assolutamente fondamentali, e poi c'è un paesaggio che tu racconti con grandissimo amore. Tu evidentemente ami quel paesaggio, ma lo ami osservando le sue trasformazioni. Stiamo parlando delle Langhe. Ecco, quando si pensa alle Langhe, credo che difficilmente si pensi all'allevamento intensivo, ma esistono davvero?
1: Sì. Guarda, è successo così, che quando stavo già cominciando a lavorare al romanzo, Tra le tante cose sulle quali volevo documentarmi, a un certo punto ero nelle Langhe, dove vado da sempre, e epigramente pensavo: certo che meraviglia se potessi ambientarlo qui, almeno un po' di cose già. E poi a quel punto ho cominciato a ricordarmi che in effetti conoscevo il tale, conoscevo il tal'altro. E poi ho cominciato a controllare, effettivamente in realtà noi diciamo associamo gli allevamenti coi marchi fondamentalmente, conoscevo il tale, conoscevo il tal'altro, e poi ho cominciato a controllare, effettivamente in realtà noi diciamo associamo gli allevamenti coi marchi fondamentalmente, coi consorti, però poi il...

0: ci sono degli allevamenti e soprattutto a quel punto, andando avanti, diciamo, partendo dalla pigrizia, di dire che bello, posso ambientarlo in un posto che conosco bene e che conosco soprattutto attraverso gli anni, attraverso i decenni. Partendo da lì ho visto che comunque per un libro dove il rimosso è una componente importante, il non voler vedere, il far finta di niente, lì si potevano incrociare aspetti diversi, perché comunque anche al di là della questione animale, comunque ci sono pezzi di langa che vogliono dimenticare il loro passato, dimenticare la povertà dell'altro ieri, dimenticare i capannoni industriali sulla fondovalle, pensare soltanto di fare soltanto il Barolo, anche dove ci sono tanti altri vini. E quindi a quel punto ho capito che mi funzionava particolarmente bene, perché se io per primo che mi stupivo di quel rimosso lì, allora a maggior ragione magari chi non frequentava le langhe da così tanto tempo. E poi mi permetteva anche in qualche modo di rendere più umano e sfaccettato anche uno dei personaggi più problematici del libro, che è l'imprenditore, che comunque anche lui si trova in qualche modo, si ritrova tutti contro, non solo e non tanto per le cose che emergono su quello che fa nei suoi allevamenti e nel suo macello, ma perché intorno nel suo paese vogliono innanzitutto dimenticare il fatto che esista un'industria, che non esista solo carne felice, che non esista solo artigianato di super qualità.
1: Ci sono, come dicevo, tanti personaggi, c'è un protagonista, a me viene quasi da dire coprotagonista, perché sì. Dario non è da solo, incrocia tantissime storie, tantissima umanità e tantissima animalità. Ricordiamo che stiamo parlando di un allevamento intensivo con annesso macello di maiali, e io non voglio raccontare troppo, perché questo romanzo è un romanzo che ti piglia per mano, ti fa addentrare in questa dimensione paesaggistica, in questa dimensione di una popolazione di quelle parti fatto di contadini e emancipati, tra virgolette, quelli che pensano di essersi evoluti, diciamo così. Ci sono le associazioni animaliste, con tutte le contraddizioni, con tutto, quando insomma non ci sono i buoni e cattivi così netti in questo romanzo, e la storia è una storia che si svolge soltanto in pochi giorni, come dicevamo, una ventina di giorni, però in realtà ha anche dei veri e propri colpi di scena. E sì, quindi non voglio che svegliamo, no, troppo, capito?
0: No, diciamo, dobbiamo soltanto garantire che è un romanzo vero, perché che cosa brutta e noiosa che sono i romanzi a tema, le allegorie,
1: certo.
0: No? Quindi sì, è un romanzo con dei personaggi che cambiano nel corso del libro, e diciamo anche qualche cosa del noir, ma più per un filo di disperazione e di solitudine che ogni tanto accompagna qualcuno dei protagonisti.
1: Sì. Senti, poi tra i protagonisti naturalmente ci sono i maiali. Io leggo da pagina 83: con i maiali però funziona soprattutto il nuovo, sono curiosi fino in fondo. Maiali che vogliono capire la vita, certi di essere stati messi alla prova e di averla superata, certi che quell'abisso di crudeltà dovesse averlo da qualche parte un senso, e adesso, finalmente, stanno per scoprire qual è. Bestie che, anche senza aver mai visto un film, credono nel lieto fine. Ecco, questo è una per me bellissima frase, che è un bellissimo periodo che tu scrivi all'inizio del libro, perché i maiali accompagnano insomma questa questa storia.

0: storia, accompagnandoci poi a un finale quasi magico, atrocemente magico, con una sorta, ma non dobbiamo dirlo, Maurizio, mannaggia, non mi far dire. Comunque, insomma, la tua conoscenza anche così, delle pratiche, ahimè, abituali agli allevamenti intensivi e ti sono costati molto studio, immagino.
1: Sì, ma è la parte che mi piace di più nello scrivere. Questo sempre. Due romanzi fa, era un libro che si chiamava Cattivi, che era ambientato in carcere, e anche lì mi è piaciuto molto documentarmi. Devo dire che mi è stato più facile entrare in carcere che negli allevamenti.
0: Sì, immagino, nonostante come
1: No, per
0: dire.
1: dire cioè, i paralleli fra cose che non vogliamo vedere, fra cose che confiniamo e cose che comunque raccontano molto loro, cioè al di là, cioè, se uno si dà quel minimo di pena per stare ad ascoltare, come dal carcere in realtà escono tantissime parole, cioè al di là del fatto che poi uno ci riesce anche un po' ad entrare a parlare con le persone, ma comunque le testimonianze scritte che escono dal carcere sono tantissime, così per fortuna anche dal mondo di chi lavora negli allevamenti, di chi a vario titolo li descrive, e nei mattatoi ci sono dei testi, quindi diciamo le scuse per non sapere sono abbastanza poche.
0: Eh sì, decisamente. Senti, un altro dei protagonisti, adesso ti sembrerà strano, ma per me è la nudità. È la nudità che in alcuni momenti ha un filone erotico, in altri è semplicemente la nudità, che può essere la nudità non solo delle donne e degli uomini, ma anche dei maiali in questo caso. C'è la nudità come protagonista o sono io visionaria?
1: No, no, assolutamente c'è una nudità come vulnerabilità, una nudità come somiglianza in queste bestie rosa e meno pelose rispetto ad altri mammiferi e in qualche aspetto più simile a noi. E quindi è anche il dubbio che alcune delle violenze gratuite nelle quali incorrano abbiano a che vedere con questa somiglianza e con questa nudità. Quindi c'è la nudità come esporsi. Pensiamo ad esempio che il protagonista, il suo nome lo pronuncerà solo verso la fine, pur di non avere punti di contatto, pur di essere puro strumento, no? Il protagonista è questo super professionista, super pagato che arriva nelle langhe per risolvere questo problema di pubbliche relazioni che
0: Sì.
1: è scoppiato nell'allevamento. No? Quindi lui è davvero nudo, vestito che sia, non vuol dire neanche il suo nome, tanto poco poroso e relazionale vuole essere rispetto all'ambiente. Ma poi la nudità naturalmente è attrazione erotica, nudità è anche l'Eden e fare i conti con l'Eden e con la cacciata dall'Eden. E nudità è anche un modo per costringere all'attenzione, questo a un certo punto viene utilizzato scientemente dagli attivisti.
0: Senti, peraltro hai parlato di Eden, proprio all'inizio del libro c'è anche il diavolo, quindi voglio dire, cioè, il cerchio si chiude in qualche maniera da tutte le parti. Senti, Maurizio Torchio, c'è quest'altra figura centrale che è per l'appunto il proprietario della filiera, insomma, di tutta la questione legata all'allevamento e al macello dei maiali. Ecco, lui è anche una figura per certi versi davvero un po' patetica, nel senso che è ricchissimo, è un po' in questa sua casa avveniristica che poi scopriamo alla fine è la trasformazione, insomma, anche quella, ancora una volta un travestimento, no?
1: Sì, è la casa del padre, alla fine lui si sente schiacciato un po' sia da questa responsabilità nei confronti della famiglia, perché sono di terza generazione, un po' si sente pesce fuor d'acqua, appunto, uno che alleva maiali nelle Langhe. A un certo punto dice: ah, il bue grasso di Carrù, quelle sì che sono bestie meravigliose, invece i maiali hanno sempre comunque un po' di puzza di povero. Dice, una volta, qui i maiali una volta si usavano soprattutto come dei bidoni dell'umido che poi alla fine li mangiavi, che era che anche un po' io nella mia infanzia ricordo quest'uso dei maiali, dove si, quando ancora non c'erano problemi di peste suina, sì, si andavano a buttare gli avanzi degli umani. Ma e appunto, però ci tenevo che questo allevatore fosse, per tanti aspetti, un po' lontano dagli stereotipi, ma perché poi è abbastanza così anche nella realtà, c'è comunque una persona che ha studiato, ma insomma ti faccio un esempio. Quando io ho cominciato a pensare, ma no, ma c'è chi alleva nelle Langhe, ho pensato a un mio amico dei tempi dell'università e ho cercato di parlargli e lui mi ha detto no, non c'è stata una chiusura fortissima, mi ha detto: già così mi considerano come un serial killer, io di queste cose non voglio parlare.
0: Ecco, a proposito di quello che non si vuol vedere e dell'ipocrisia, insomma, indifferenza e ipocrisia che viaggiano a braccetto per certi versi, ma questo, ahimè, attiene non solo al tuo romanzo, ma proprio, temo, a un moderno, un contemporaneo modo di agire, anche se queste due parole hanno...
1: E anche la percezione che qualcosa non va, però, perché sì, fosse così facile...
0: Il disagio, insomma, in qualche modo...
1: No, alla fine, io sinceramente, anche perché, per esempio, questo mio amico, lui alleva un altro tipo di animale, e io ho specificato subito che il mio era un romanzo, quindi non c'era davvero nessuna componente di indagine, quindi io sono sicuro che se lui avesse fatto, che se lui si fosse sentito più a suo agio con se stesso, non avrebbe reagito così.
0: Difatti, insomma, questa cosa rientra molto anche appunto nel nostro protagonista, cioè coprotagonista, cioè il padrone di questa struttura, che è una struttura, come sempre avviene, che dà in realtà anche una grande ricchezza a chi ci lavora intorno, no? E questa è una delle ragioni per cui poi l'indifferenza o l'ipocrisia o insomma la fanno da padrone. Come avrete capito, care e cari all'ascolto, questo libro di Maurizio Torchio, La peggior specie, edito da Sellerio, è un libro altamente consigliato da Considera l'armadillo, perché è un libro anche assolutamente sorprendente in alcuni momenti. Pervaso, nonostante il rigore con cui Maurizio Torchio scrive, pervaso anche di tantissima poesia che scappa di mano ogni tanto. Lo volevi che ti scappasse di mano, no?
1: Sì, meno male.
0: certo, ce n'è bisogno, ce n'è sempre bisogno. Maurizio Torchio, senti, davvero complimenti per un libro molto molto intenso, La peggior specie. Ti faccio giocare al gioco di Considera l'armadillo. Ma tu avessi potuto scegliere di essere un animale, Maurizio, che animale avresti voluto essere?
1: Beh, a questo punto un maiale.
0: Sì. tu entri con molta delicatezza nella psicologia maiala e me li fai amare ancora di più di quanto già non li ami. Maurizio Torchio, grazie veramente per essere stato con noi e grazie per questo libro davvero, davvero bello e importante. Grazie.
1: Grazie.
0: Insomma, leggetelo, leggetelo, perché, ripeto, vi aprirà altri sguardi, altre considerazioni, e vi stupirà anche più di una volta nel corso della lettura. Maurizio Torchio, La peggior specie, Sellerio l'editore. E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, domani l'ultima della settimana. Cecilia Di Lietto saluta tutte e tutti, vi augura un buon proseguimento dell'ascolto e, come dico spesso, fate cose buone là fuori.

0: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole?
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
9: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic. 80 litri, classe B, funzione eco. E a soli €139,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, avete scritto in tanti al 331-621-4013 di maramaldeggiare per quanto riguarda la nazionale italiana di calcio, perché ne parlavo in questi, parlavamo anche in questi giorni per i roboanti titoli dei giornali alla luce dell'importante vittoria in amichevole contro il Lussemburgo. Allora, ho deciso questa roba qua, anche perché incroceremo in questa parte di palinsesto i mondiali di calcio che stanno venendo. Dobbiamo anche decidere in che modo boicottarli da quel punto di vista. Non parlerò più della nazionale di calcio italiana, perché ho sentito il mio avvocato di riferimento, Matteo, il mio avvocato di riferimento, che mi ha detto che rischio il reato di vilipendio di cadavere. Per cui sulla nazionale di calcio non si scherza più. Altra roba, abbiamo troppe cose da dire in questa puntata, per cui bando alle ciance. E mettiamo una roba che piace a me, subito, pronti via.

Per dire, per andare a vedere il concerto di lei qui, che abbiamo appena sentito, mi salto e una roba di San Siro, Bruno Mars, di cui mi parlano molto bene, e pure Florence and the Machine. Vede lei. Per dire, eh. Divisiva ma non troppo, apprezzata soprattutto dall'ascolto femminile, lei è Madame. L'ascoltatrice scrive al 331-6214013: in un mondo di trapper, tu

Dottore, ho 60... Chi? Ho 60 anni, anzi 59, e mi piace da morire, madame. Sono un adulto irrisolto? Sì, sicuramente sì, ma non perché ti piace, madame. Cioè, è il fatto che tu faccia questa domanda che, come dire, ti definisce come adulto irrisolto, ma non è l'ascolto di madame. Questo piccolo credo che rappresenterà un solco, un prima e un dopo, l'avvento di Madame nel suo genere musicale. Ma non facciamola tanto lunga, che abbiamo un sacco di cose da dire. Sono le 13 e 21 minuti, questa è musica leggerissima, state ascoltando Radio Popolare. Oggi 39 minuti di musica per chi ha veramente, veramente troppe cose da dire e pochi blocchi tra una canzone e l'altra. Per cui dovrò fare una selezione e credo che dovrò andare di dovere anziché di piacere, però ci provo a dirle tutte. Voi fate il vostro scrivendo al 331-6214013 via sms, telegram e whatsapp. La mail è diretta@popolarenetwork.it. Sempre per quanto riguarda i preferiti del sottoscritto, ma anche in questo caso degli ascoltatori, una cosa nuova, semi nuova, degli amati Yard Act.

Ho iniziato carichi oggi, eh? Gli Hard Act. Allora, erano quelli che avevo appena sentito. Volevo leggere solo un messaggio prima di cominciare con i ricchi contenuti della puntata di oggi. Musica leggerissima. Uno solo, al 331-6214013. Poi parliamo di cori e vorrei che deste dei segni di partecipazione, perché tutto sommato questa è una trasmissione come che è associata a un coro, per la questione degli ascoltacori. Prima di tutto però il messaggio rispetto al brano di Madame. Ma era bella quella cosa lì, scrive un ascoltatore, un'ascoltatrice anonimo. Non è bella ma piace, molto. E ho appena citato Jerry Calà in Vacanze di Natale. Direi che la stura, come dire, la caratteristica di questa trasmissione l'abbiamo appena data in questo momento. Allora, per quanto riguarda gli ascoltacori, c'è stata una bella riunione in cui mi sono messo in pari. Cos'è l'iniziativa Ascoltacori? Martedì 23 giugno faremo sentire al mondo la nostra, la vostra voce, ok? 50 anni di Radio Popolare, l'ambizioso karaoke. Gli ascoltacori, i 5 temi sono Sanremo, Hit Parade, classici cantautori, Hit Parade Jukebox, classici cantautori, Milano e Vincenza della Fabbrica e XXI secolo. Il repertorio è solo italiano per facilità, Allora, potete votare per 10 giorni una tra le 12 canzoni selezionate per ognuna delle 5 categorie. Potete votare fino a 3 canzoni. Voi andate su www.radiopopolare.it e ascolta cori. Ci sono tutte le istruzioni con i 5 cori organizzati da Radio Popolare, con le location esatte e i cori cui saremo associati. Ma vi dico con chi saremo noi, anche se non posso, però sono da solo per cui mi porto avanti. Poi potete organizzare il vostro coro, ok? Basta che comunichiate con cori@radiopopolare.it il luogo dove vi troverete, le canzoni che avete scelto e ovviamente un contatto. Ci siamo. Allora, siete seduti, comodi, perché abbiamo le nostre possibili canzoni da coro. Lucio Battisti con Il Nastro Rosa. Fossati, La Mia Banda Suona il Rock. La voto. Sorrenti, Figli delle Stelle, la voto. Baglioni, Questo Piccolo Grande Amore, vi taglio le mani. Se votate Questo Piccolo Grande Amore, vi taglio le mani. Bertè, La Luna Bussò, va bene. Rettore, Cobra, va bene. Luca Carboni, Mare Mare, ma come volete. Caselli, Insieme a Te Non Ci Sto Più. Nada, Amore Disperato. 883 Hanno Ucciso L'Uomo Ragno. Fiordaliso, Non Voglio Mica La Luna, mi sembra buona. Giovanotti, Ragazzo Fortunato, dai, su. Allora, queste sono quelle associate a musica leggerissima, ma voi potete votare anche tutte le altre, associate alle altre 4 trasmissioni. Poi mi porto avanti coi compiti. Cosa si può dire? Credo niente di più. Ma io vi dico lo stesso che il coro associato a musica leggerissima, che canterà 3 almeno delle canzoni che vi ho appena citato e che deciderete voi con il voto da www.radiopopolare.it, il coro si troverà a Gorla, così inizio a dire, la zona Gorla, ok? Se siete comodi venite lì. Volevate un altro coro? Andate in un'altra zona, che vi devo dire. E saremo associati io ho fatto una foto, è venuta tutta sfocata, ma sarò un cretino. The Good News Female Gospel Choir coro. Allora cominciate a dire, allora comincia a Marti che ovviamente sbaglia, al 331 6214013. Contessa dei Decibel, ce la vedo per il tuo coro. Ma è difficilissima da fare, Contessa, in coro. Ma va! Silvia voterà Baglioni, ti giuro che te lo taglio con le mani. Ad ogni modo potete votarne più di una, e tra l'altro su tutte le categorie. Ciao Facco, ma noi Ascolta Core di Bergamo, i brani ce li scegliamo noi? Sì. Giusto, sì. A vostro piacimento, sì. E fate i bravi.
Va bene, ce l'ho fatta, sono riuscito a dirla tutta sta roba qua. Ah no, ancora, è una sfida per cui dobbiamo fare più punti degli altri. Dobbiamo vincere. Dopodiché l'unica che ci tiene a vincere è la strip. A noi ci frega, a noi ci piace cantare, basta. Per fare una cosa bella di sinistra. L'altra cosa che dobbiamo decidere è dovremmo decidere un dress code. Un dress code nostro, di questo coro qui. Jukebox e... tipo, un altro gruppo viene in pigiama. Meno male che non mi è venuto in mente a me, va, o a voi. Anche perché pigiama di sti giorni. Vado nudo. Non dormite nudi voi? E dai col naturismo di Gorla. Federazione Italiana Naturisti, sezione coro di Gorla. Ecco, no, no, non nudi, facciamo un'altra roba. Ci pensiamo. Brano, va.

Radio Popolare Musica Leggerissima, una trasmissione che è associata al coro Hit Parade Jukebox nell'ambito degli ascoltacori. Va bene? Tutto chiaro. Vi ringrazio perché, come al solito, con le vostre domande mi sbagliate e le vostre considerazioni errate, mi offrite il destro per sgombrare il campo da dubbi e per chiarire. Allora, l'ascoltatore o ascoltatrice che scrive: no, ascoltatore, dormo nudo, va bene, e voto amore disperato. Ecco, no, non dovete votare scrivendo, cioè, ma date un segno se volete, ma il voto per essere valido deve essere fatto sul sito di Radio Popolare. Per quanto riguarda i vestiti, Davide dice vestiti leggerissimi. Un altro dice costume. Costume, ma poi cosa fai? Non metti niente sopra, che vi viene la caccamolle. No, costume basta. Senti quest'altro. Quest'altro bravo. Gilet a petto nudo, tipo guerrieri della notte. Non sono proprio leggerissimi, dice lui, eh. T-shirt nera con le maniche tagliate a canotta. Allora, potremmo fare a canotta. Potremmo fare canotta. Io ho anche un'altra idea. Allora, il coro si chiama Hit Parade, il tema è Hit Parade Jukebox. Allora, pensate, adesso vi faccio delle domande. Il jukebox, storicamente, dove stava? Mi lascio, prendo il tempo per parlare, per pensare. Il jukebox storicamente dove stava? Nel bar, bravi. Nei bar storicamente di cosa si parlava? Di tre cose. Vi lascio pensare. Nei bar storicamente di che cosa si parlava? Di tre cose. Di politica, di rapporti interpersonali, in nome del politicamente corretto edulcoro così, e di calcio / sport. Bravo Claudio, calcio, auto e donne, ci sei andato vicino. Sì, politica forse un po' meno nei bar, però anche nei bar, dipende da quale bar. Calcio e politicamente scorretto e motori. Mauro, raga, non scrivetemi quella roba lì, l'abbiamo capita tutti. È un mondo che non c'è più, non si parla più in quel modo lì. Però pensiamo a quella roba lì. Allora, un'alternativa avevo pensato, vestiti con maglie sportive, divise di sport, dalla squadra dell'oratorio alla nazionale italiana. Dal calcio al rugby, alla pallavolo, a quello, al basket, a quello che volete. Poteva essere anche questa una divisa. O divisa sportiva, o in effetti la canotta smanicata. Anche la canotta non è male, eh. Va bene, allora facciamo così. Se avete delle altre idee sul dress code, propinatele in sti minuti qua. Oggi e domani, via. Poi settimana prossima il dress code facciamo, la facciamo fuori. Tra le canzoni citate, secondo me una delle più difficili, vi sfiderei a proporre proprio questa. Per quanto riguarda il coro di musica leggerissima, c'è questa canzone qua. Secondo me non è facile da fare. Cioè in coro, non è che ci sono gli strumenti, in coro. A cappella.

0: Allora, io su questa non insisto perché in effetti secondo me è molto difficile. Se la votate voi, per me va bene. E tanto io muoverò le labbra. Questa canzone è solo per soprani. Sì, è difficile. Questa roba qua è difficile. Ci vorrebbe la versione di Abbattantuono del Cobra. Sì. Che film era? È veramente eccezionale, eh? Se no, anche Sono diabolico nell'amplesta. Quella lì. Potevamo fare quella. Peccato che non è stata scelta. Va bene, torniamo nelle corde di musica leggerissima e sì, potete anche preoccuparvi. In realtà no, perché magari il genere musicale non è per tutti, ma innanzitutto, voglio dire, è una trasmissione che vuole parlare anche ai giovani ascoltatori di Radio Popolare. Seconda cosa, ne avevo parlato già l'anno scorso quando commentavo il brano Factotum di Marracash e lo trovavo... perfetto per raccontare le dinamiche del lavoro precario, mal pagato, difficile da fare, pesante, cui sono costretti là fuori molti lavoratori italiani e stranieri. Dicendo che quella canzone lì, i temi di quella canzone 30 anni fa probabilmente li avrebbero affrontati in modi alla City Ramblers. Questa notte mi sono proprio veramente, era 1:30 del mattino di oggi. Mi sono imbattuto in questo brano, abbastanza a caso. Il brano si chiama Lavori Umili ed è del giovane rapper Vlad. Cominciamo col sentirla.
1: Vlad, brat, tutta la strascina, Europa, ok, entro. Yeah.

0: fuori sono umile.
1: Il lavoro nobilita l'uomo, mobilita il soldo, mortifica il sonno e fortifica l'odio. Io faccio il cameriere fino alle 4 di notte, però meglio servire che essere schiavo dei miei forze.

0: mic e io pensavo che chiedessero il secondo giro. Lavori umili, per quanto lavori non guadagni quanto sudi. Io per il nervoso resto ancora a pugni chiusi. Ci penso di nuovo, poi ne giro un altro e fumo.
1: Lavori umili, viviamo a turni da lunedì a lunedì. Tornavamo stanchi, tutti disillusi e sudici. Il sonno che non recuperi, le mie origini, i miei brati, i miei lavori sono umili.
2: E se mai ci fosse una volta.

Allora, non l'ho capita tutta sta canzone, segnalo però la gente che si ci siamo spaccati la schiena da Stellantis. Servire piatti stellati senza averli mai assaggiati, dicono che la morte è gratis, rispondo insomma, ma hanno chiesto 7.000 euro, 7K, per seppellire nonna. Bello, tornerò ad ascoltarlo e a riproporlo. Quando mancano 10 minuti alla fine di questa puntata di Musica Leggerissima, avevo detto che avevo troppe robe da dire. Mi sto tenendo il microfono aperto sui bidelli per i prossimi giorni. aneddoti sui bidelli. Non oggi. Ho la notizia, ho la domanda, ho il microfono aperto. No, perché volevo ricordare, oltre che il lunedì e il giovedì ci sono gli aperitivi di Radio Popolare con DJ Set, in particolare la serata di oggi, che vedrà il DJ Set di Pier Giorgio Pardo, ma soprattutto una bellissima festa, una bellissima celebrazione sul palco dell'Auditorium dei Metro Stratos. Compie 30 anni una delle trasmissioni che in assoluto ho più amato ed amo in tutti questi anni che ho ascoltato Radio Popolare. La trasmissione si chiama Camera Sud. Autore e conduttore di quella trasmissione è Eddie Berni, che sarà questa sera sul palco. No, è domani, pensa. Oggi è mercoledì, domani sera sul palco dell'Auditorium dei Metro Stratos. A parte fare la consueta lanci come l'iniziativa della radio lanciata, a parte fare contenuti, va bene, a parte il DJ set e l'aperitivo, va bene, volevo levarmi il cappello davanti a Camera Sud e ad Eddie Berni domani sera in Auditorium dei Metro Stratos. Ovviamente gratis, per partecipare c'è il modulo di iscrizione alla serata.

Ok, ok, è giovedì, va tutto a posto. È giovedì, è questa sera. Scusate, grazie Claudio che l'ha scritto per primo. Non scrivetelo più, è giovedì. Per cui questa sera, ma tutto quel pippone pieno di prosopopea e ruffianismo, ruffianaggine che ho fatto i confronti di Barry, quello rimane, tutto vero, tutto uguale. Però cazzo, oggi è giovedì, non mercoledì. E vabbè, sono stanchino anch'io, stiamo arrivando a fine anno scolastico. Questa sera in auditorium di Metro Stratos.

Va bene, si chiude qui questa puntata di Musica Leggerissima. Ricordo a tutti che oggi è giovedì, non mercoledì. Andate sul sito Radio Popolare per votare le canzoni del coro cui volete partecipare o anche quelle degli altri. Magari votate quelle più difficili, così facciamo più bella figura noi di Musica Leggerissima. Tra poco c'è Volume, qui ruberò una manciata di secondi per farvi sentire una cosa semi-nuova dei Rolling Stone, che peraltro mi avete chiesto proprio in queste ore. Rough and Twisted. Sentiamo domani a partire dalle 13:15 in diretta. Buon pomeriggio, state su Radio Pop.

0: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
3: Evviva!
2: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
3: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
4: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
5: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
6: Forse i ricchi piangono, ma le tasse le pagano?
7: Tax the Rich, un evento internazionale della European Left Alliance per presentare le politiche per un fisco improntato alla giustizia sociale, progressivo, che redistribuisca equamente ricchezza e combatta le diseguaglianze.
6: Parteciperanno con Nicola Fratoianni diversi esponenti della sinistra europea, da Manon Aubry a Irene Montero, venerdì 5 giugno alle 17.30 alla Santeria Toscana, in Viale Toscana 31 a Milano.
7: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
6: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventicem.it.
8: Volume.

Le 14 un minuto, buon pomeriggio ad ascoltatori e ascoltatrici. Ciao da Nicola Vecchia. Inopinatamente seduto al controllo di una trasmissione che non è la mia, ma dovevo alzarmi dalla panchina per sostituire entrambi i conduttori, un po' come avevamo già raccontato, anticipato ieri che ciò sarebbe successo. Anche Elisa Graci ha lasciato Milano per andarsi a godere il Primavera Sound e poi raccontarcelo magari nel corso delle prossime giornate, quando farà rientro, come anche Dario Grande, col quale peraltro

mi collegherò tra una manciata di minuti, perché evidentemente percepisco la nostalgia della sua presenza qui in radio. Ma Volume vi tiene compagnia ugualmente anche oggi fino alle 16, due ore dedicate principalmente alla musica, visto anche il conduttore. Mi raggiungerà in studio più avanti, come ogni giovedì, Pier Giorgio Pardo, che non poteva mancare in una puntata come questa, anche senza i due principali conduttori di Area Grande dell'Isa Graci. E poi nella parte dedicata all'approfondimento e all'ospite di oggi, con grande piacere vi farò ascoltare un'intervista, una lunga intervista tutta parlata. Oggi non sarà un'intervista musicale, non ci sarà un mini live, ma invece sarà un'occasione per parlare di business musicale e in particolare di streaming, di intelligenza artificiale generativa, di dati raccolti e usati poi per il controllo degli ascoltatori, ma anche degli artisti da parte delle piattaforme. Insomma, argomenti estremamente attuali che in qualche modo ci riguardano tutti, e di cui ha scritto, con un libro pubblicato nel 2025, una giornalista che si chiama Liz Pelli, che arriva dagli Stati Uniti e che avevamo ascoltato già l'anno scorso in un'intervista realizzata da Matteo Villacci, che se volete trovate sul sito radiopopolare.it anche in versione scritta, potete anche semplicemente leggerla oltre che ascoltarla. In quell'occasione, appunto nel 2025, parlavamo di un libro che questa giornalista, che si chiama Liz Pelli, ha scritto, che si chiama Mood Machine. Il libro Mood Machine è stato pubblicato in questi giorni da EDT anche nella sua versione italiana. È un libro molto interessante e appunto è stata l'occasione per ritornare su questi argomenti complessi da un certo punto di vista, ma anche appunto molto vicini alle nostre esperienze quotidiane, dato che la maggior parte di noi quando deve ascoltare la musica oggi in qualche modo deve passare da queste piattaforme, comunque entrarci in relazione. Liz Pelli ha delle idee molto chiare, molto precise, molto approfondite, e nel corso di questa lunga intervista sentirete diversi ragionamenti appunto su questo vasto campo. Parleremo anche di un'iniziativa che inizia proprio oggi a Milano e che ha anche un scopo diciamo benefico, ma anche diciamo di sensibilizzazione sociale e politica, che ci fa piacere appunto sottolineare. Un piccolo sommario di questa puntata, per poi dare il via invece al programma con un brano che volevo già mettere ieri. Poi io e Elisa abbiamo chiacchierato tanto e quindi non c'è stata occasione di tirarla fuori. È una canzone che arriva dal nuovo disco dei Boards of Canada, che si chiama Inferno, e che è un ritorno molto interessante per questo duo scozzese. L'hanno pubblicato il 29 maggio scorso, il primo album in studio del duo dopo 13 anni, ed è un disco secondo me che dimostra perché i Boards of Canada restano un punto di riferimento per una certa musica principalmente strumentale, elettronica, perché continuano, credo, a essere tra i più bravi a fare più o meno questa cosa qui, che noi assaggiamo con un pezzo intitolato The World Becomes Flesh.

0: chiama Inferno, il nuovo album dei Boards of Canada, che ritornano dopo quasi 15 anni di inattività discografica, 13 per la precisione, e certamente un album non pop, ma ugualmente credo coinvolgente anche per, diciamo, ascoltatori magari non del tutto appassionati di musica principalmente strumentale. Sono le 14:11 minuti e volume continua, così come vi dicevo, con un collegamento con una persona che doveva essere qui ma non c'è, perché è in un luogo pieno di musica, soprattutto tra poche ore sarà davvero pieno di musica, tutto intorno a Dario Grande. Ciao Dario!
1: Ciao Nicolò, ciao Volume, ciao Radio Popolare.
0: Buon pomeriggio da Barcellona. Tu sei arrivato ieri, puoi intanto raccontarci qualcosa di quello che hai fatto sinora, se è ovviamente ripetibile in onda e se ha qualche cosa a che fare con la musica, insomma.
1: Allora, diciamo così che, premessa, i giorni veri e propri del Festival del Primavera Sound qui a Barcellona sono 4, 5, 6 giugno, quindi praticamente il vero festival inizia oggi, però come sempre c'è diciamo una serata di opening, di inaugurazione che precede questi giorni ufficiali, quindi in questo caso, nel caso di quest'anno, si iniziava ieri 3 giugno, così come poi ci sarà una giornata finale, diciamo, di chiusura che è domenica.
0: Certo.
1: In queste giornate ci sono alcuni eventi speciali. Io ho provato, reduce anche dal mio primo Primavera Sound dello scorso anno, ho detto quest'anno cerchiamo di arrivare con un attimo di anticipo, così abbiamo un po' più di respiro, anche perché poi insomma si fatica parecchio a stare dietro al festival, si dorme veramente poco, si cammina tantissimo, oggi probabilmente ci beccheremo anche della pioggia, quindi ho detto vabbè, cerchiamo di fare una cosa un po' più rilassata e magari riesco anche a beccarmi qualcosina degli eventi appunto di inaugurazione appunto del 3 giugno, quindi sì, ero già arrivato ieri, okay. Ovviamente anche un po' per battere sul tempo la mia collega Elisa Graci.
0: Certamente, un po' di competizione interna va sempre bene.
1: Esatto, sanissima. Però ecco, ieri sera suonavano, per esempio, già nella venue principale del festival, quindi al Park del Forum, Wet Leg, Yard Act dall'Inghilterra, e poi c'erano due concerti invece più locali, quindi due artisti spagnoli, Chitarrica de la Fuente e Wineta, questi
0: sì,
1: tutti al Park del Forum, e poi va in scena anche come sempre questa Primavera La Ciudad, praticamente una serie di concerti sparsi un po' per club e vari spazi della città, e per esempio ero molto interessato al concerto dei Mogwai che sono stati ieri sera, sono stati annunciati poi nel giro di, diciamo, negli ultimi 10 giorni anche di nuovo i Geese, che poi in realtà suoneranno anche oggi, sicuramente non mancherò, e poi altri concerti, per esempio hanno suonato, visto, anche i nostri amici Bar Italia, che a Volume erano passati a trovarci in autunno.
0: Certo.
1: Parlo così al passato perché sì, hanno suonato, io non sono riuscito ad andarli a vedere perché in realtà era molto difficile riuscire ad accedere, bisognava avere o dei pass VIP particolari oppure provare appunto circa una settimana fa, una decina di giorni fa, a accedere appunto alle vendite, sì, dei biglietti, ma in realtà appunto hanno suonato, sono tutti artisti che hanno suonato in club, posti molto piccoli, quindi pochi biglietti disponibili, difficile parteciparvi. Forse avete già visto sui social, sono già comparsi appunto dei video di questi concerti di ieri, appunto nella notte di Barcellona, i Geese al Parallel, i Mogwai al Razzmatazz, e ci saranno ancora altri eventi sparsi durante il festival, non solo nel luogo dell'evento, quindi nel Park del Forum, ma anche al di fuori, per esempio un altro sicuramente interessante, i Black Country New Road, domenica 7 giugno, proprio nella giornata di chiusura appunto in città, e quindi questo per quanto riguardava un po' così l'opening, l'atmosfera che si respira adesso a Barcellona.
0: Certo, io ti faccio una domanda, Dario, per quello che riguarda invece ciò che succederà questa sera. Lo dicevo ieri fuori onda a Elisa, di non arrivare impreparata all'area del Parc del Forum, perché una volta che poi iniziano i concerti, diciamo dalle 5 del pomeriggio in poi soprattutto, diventa una girandola, oltre che di emozioni anche proprio di appuntamenti e di mappa per raggiungere un palco piuttosto che un altro. Tu ti sei fatto una playlist di ciò che andrai a vedere questa sera? Vuoi citare un paio delle cose che hai maggiormente voglia di ascoltare questa sera in un programma evidentemente più ampio di quello che la tua possibilità potrà abbracciare?
1: Esatto, è sempre così. Il programma è molto ampio. Allora, rispetto all'anno scorso, il cartellone sembra molto più, diciamo, indie alternative, un po' sull'indirizzo musicale che proponiamo normalmente a volume. E l'anno scorso era il mio primo Primavera Sounder, invece era stata una cosa molto più pop, un po' anomala, mi sembra di aver capito anche da chi come Tenic, insomma, ha frequentato il festival per tanti anni. Quest'anno quindi molto più musica alternative. Giusto per dare due informazioni, si ha un'app che è quella che ti fornisce, insomma, il Primavera Sound, quindi sul telefono puoi tenere d'occhio abbastanza comodamente tutto quello che è il programma, gli orari e i vari palchi. I palchi sono una cosa tipo 18, tra palchi giganteschi e palchi minuscoli, e sono anche tutti disposti, insomma, molto vicini, ma può capitare che da un palco all'altro devi camminare diversi 10-20 minuti, anche può essere, perché c'è comunque un sacco di gente. Comunque, i primi eventi di oggi, per non dilungarci troppo, iniziano verso le 16 e si va avanti più o meno fino all'alba, fino alle 5 del mattino. Io le cose che mi sono segnato sicuramente cercherò di non perdermi, ma sarà appunto molto difficile. Allora, alle 17 c'è già in come live, diciamo, solista Cameron Winter dei Geese.
0: Certo.
1: Poi Blood Orange, altro artista inglese che abbiamo ascoltato tanto a volume con il suo nuovo disco SX Honey di qualche mese fa. Sicuramente interessante. Poi ci sono i Men I Trust dal Canada, anche loro prima volta che forse riuscirò a vederli. E poi alle 19.45 uno dei momenti sicuramente più attesi della giornata di oggi, ovvero i Geese. Quindi Cameron Winter praticamente finisce il suo set
0: e ne inizia un altro, il solito esagerato.
1: Sì, sì, esatto. È un po' l'edizione di Cameron Winter, si può dire. Poi altre cose molto interessanti: dalle 20.30 c'è un Alex G, praticamente in contemporanea con i Caroline, altri artisti che
0: sono stati da noi recentemente.
1: Anche,
0: sì.
1: Esatto, l'hanno anche intervistato. Qui ci sarà, non sarà facile perché compaiono live dall'Auditori Rock Deluxe.
0: Certo.
1: Che, informandomi, è leggermente, forse lo sai meglio di me, è appena fuori dal Parc del Forum.
0: Subito fuori, in realtà, poi ci puoi accedere anche, diciamo, una volta dentro, all'interno dell'area del festival, c'è una stradina per arrivarci senza dover uscire e poi rientrare. Io ti consiglio di andare all'auditorio a vedere almeno qualcosa, perché è un'atmosfera sospesissima. Poi se riesci a scegliere un gruppo che faccia della musica che possa stare bene in un'atmosfera super sospesa, è molto bello.
1: Allora
0: si sente meravigliosamente,
1: direi. Sì, sì, sì. E allora cercherò di arrivare lì in tempo, perché immagino, esatto, bisognerà mettersi in coda per entrare in questo auditorio. E l'anno scorso mi ricordo, in una situazione del genere, avevano annunciato all'ultimo un secret show di Tame Impala, ma appunto ero rimasto fuori perché si era creata immediatamente.
0: Perché erano i Tame Impala, sì, no, devi scegliere delle cose un po' più così, un po' più di nicchia.
1: Sì, un pochino più, esatto. Poi vabbè, insomma, tra i nomi principali, verso le 22, Massive Attack, che sono praticamente in contemporanea con Mac DeMarco, quindi o uno o l'altro. In questo caso io sicuramente darò la maggior attenzione ai Massive Attack, che tra l'altro è la prima volta che ho l'opportunità di vedere dal vivo, e se avanzerà qualche minuto alla fine di Mac DeMarco cercherò di spostarmi per vedermi qualche canzone anche di Mac. Poi a livello pop, in realtà il nome principale non c'è, insomma c'è Doja Cat e poco altro nella giornata di oggi, tra i grandi nomi del pop, e avanti mi ero segnato Father John Misty, TV Girl, siamo ormai già verso mezzanotte l'una, e si va avanti con cose poi molto sull'elettronica. Per esempio, una delle ultime cose, alle 5 del mattino, Yusuke Yukimatsu, un DJ elettronico, insomma, elettronica abbastanza spinta, giapponese, e quindi probabilmente la nottata finirà lì e sarà molto lunga. Tra l'altro, adesso a Barcellona il meteo dà pioggia più o meno dalle 18 fino all'una, alle 2 di notte, sperando non sia troppo pioggia troppo intensa, però insomma siamo attrezzati con i kiwi e
0: Esatto, non ci si può
1: ci
0: fare nulla.
1: bagneremo, ma
0: Esatto, ogni tanto succede anche di prendere la pioggia al Primavera Sound, ma
1: già.
0: tutti i motivi, buoni motivi per superare la fatica della pioggia ce li hai elencati e io ti ringrazio lasciandoti al tuo pomeriggio di preparativi per arrivare al Parc del Forum. Domani invece ci sentiamo con Elisa Graci che ci farà le prime recensioni, i primi racconti. Divertitevi. E tornate presto. Ciao Dario.
1: Grazie Nicolò, ciao a tutti, ciao Radio Popolare.
0: Ciao ciao ciao e io saluto Dario Grande anche in musica con questo pezzo che si chiama Islands of Man e che ovviamente è un brano di questa band che possiamo considerare tra le più attese con i loro live al Primavera Sound. Pare che ieri sera al Parallel abbiano già fatto un concerto molto bello, molto intenso. C'è, per parlare di una testata che non è la nostra, c'è un report molto articolato e molto dettagliato che potete trovare sul sito della rivista Rumore per saperne qualcosa di più. Noi nel frattempo ci sentiamo il pezzo Islands of Man, Giz.

0: I Geese con Island of Man ci hanno accompagnato al momento in cui schiaccio un bottone. Per 1 minuto e 37 secondi arrivano dei messaggi pubblicitari, però torniamo subito dopo con la seconda parte di Volume.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio e online.

Eccoci di nuovo insieme, 14.30. Questa è Volume, che oggi e domani sarà diversa dal solito, perché non ci saranno né Dario né Elisa, quindi due conduttori titolari, quindi vi tengo compagnia io oggi fino alle 16, domani ancora dalle 14 alle 16. Domani, tra le altre cose, avremo anche il modo di ospitare un bellissimo mini live. Mentre tra poco vi farò ascoltare un'intervista con la giornalista scrittrice Liz Pelli per parlare di Spotify, di streaming, di piattaforme, di intelligenza artificiale generativa applicata alla musica. Tra poco ancora mi raggiunge in studio Pier Giorgio Pardo, ma per parlare del adesso c'è il nostro album della settimana. Loro si chiamano Ice Age, li abbiamo presentati in questi giorni con questo loro disco in cui le chitarre hanno un ruolo centrale e spesso molto croccante, come in questo pezzo che si intitola Tender Blades.

0: Il nostro album della settimana, come vi dicevo, è For Love of Grace and Hereafter, il nuovo album degli Ice Age danesi, che sono tornati con un disco in cui mostrano anche, ad esempio, in un brano come questo, anche le proprie doti melodiche, non soltanto l'energia, gli spigoli e l'intensità punk e post-punk. Ice Age, che ritroveremo ancora domani per l'ultimo ascolto dal loro album, il loro album della settimana, per concludere appunto una settimana sui generis di questa trasmissione che si chiama Volume, trasmissione che può essere sui generis quanto si vuole, ma non può privarsi di Pier Giorgio Pardo il giovedì. Ciao Pier, ben arrivato.
1: Grazie, ben trovato a te, ben trovate a tutte le zecche rosse. Vedete che la mia voce piano piano riemerge dagli abissi dove si era cacciata.
0: Oggi gli hai messo un effetto diverso dall'altra volta quando abbiamo fatto la nostra presentazione sul palco dell'Auditorium di Metro Stratos del tuo libro Matrilineare, con tre splendide ospiti, e tu avevi in quel caso messo proprio il boost alle frequenze basse, che invece adesso risultano vagamente tagliate.
1: E adesso sono vagamente tagliate, avevo un boost, ora un burka, ma perché fa tanto intersezionale.
0: Giusto, hai ragione. Cosa hai portato nella tua valigetta quest'oggi?
1: Allora, nella mia valigetta innanzitutto ho portato il fatto che entriamo ufficialmente nel mese del Pride, siamo proprio,
0: sì?
1: E io vorrei iniziare proprio il mese del Pride con due, diciamo, forme di solidarietà. Una nei confronti di Chiara Tarantello, che è una delle responsabili del Pride Torino, che è stata letteralmente insultata sul treno perché parlava di Pride al telefono, e ha fatto un contributo social su questo, e insomma la cosa sta un po' facendo parlare negli ambienti. Solidarietà,
0: certo,
1: a lei, solidarietà anche a Gabriele Piazzoni, che è il segretario generale di Arcigay, che ha semplicemente, come ogni anno, pubblicato un buon Pride, e si è scatenato uno shitstorm di 2000 messaggi d'odio. Ma come giustamente dicono gli amici dell'Arcigay che hanno registrato la cosa, l'odio porta adesso non una tuta mimetica e degli anfibi, l'odio porta i panni del vicino di casa, dell'uomo d'affari, della signora del piano di sopra, della vecchina apparentemente innocua. Cioè l'odio si è vestito di quotidianità, e questo perché continua a essere sempre più violenta la campagna d'odio contro extracomunitari e comunità LGBT, che si concentra soprattutto proprio sul Pride. Cioè il Pride è una festa di esternazione, di celebrazione, ha un suo aspetto folcloristico, ed è proprio su quello che si impunta il loro odio. Allora ci si può anche contenere sempre che sia necessario, però se dire buon Pride scatena già uno shitstorm di 2000, insomma, più che contenere veramente il burka di prima mi devo mettere. Come posso fare? Come si può fare? Si può fare così.
0: Certo.
1: No, nel senso, mi faccio come da Marzullo, che faccio le domande e mi rispondo da solo. Non volevo darti del Marzullo. No.
0: Bellissimo, perché tu non sai che io c'è stato un momento in cui ho pensato che fosse un genio, ma vai pure avanti.
1: Però. Anch'io l'ho pensato. Viva Marzullo, viva Marzullo. Le sue punte di genialità, assolutamente. E comunque quello che si può fare è andare al Pride, portare al Pride la propria solidarietà, che di solito viene magari manifestata via social, eccetera. E come è successo a Budapest, come è successo in altre occasioni, la massa civile si muova perché è, come dire, lotta per l'ambiente. Questa è lotta per l'essere umano. L'essere umano ha bisogno di essere se stesso, non si tratta neanche di esprimere delle preferenze sessuali, si tratta di esistere, e invece a questi diamo fastidio se esistiamo. Tutto lì.
0: Diciamo che forse tu prima parlavi dell'odio, di come sia diventato sempre più diffuso intorno a noi, e è stato normalizzato, è stato fatto quasi diventare una specie di buon senso, no? L'idea che reagire in maniera violenta a queste a queste esternazioni, come dicevi tu, che invece sono totalmente normali e umane, sia buon senso. Ecco,
1: sì.
0: In questo abbiamo perso delle posizioni negli ultimi anni e credo che appunto tornare a considerare normale il partecipare a un Pride da parte anche di tutti noi che siamo solidali a parole, nei pensieri, anche nelle azioni, ma magari non ci mettiamo quel pezzetto in più di partecipazione, credo possa essere effettivamente la strada più efficace.
1: Voglio vedervi lì, vogliamo abbracciarvi lì, essere tutti insieme, perché in fondo è come dire sì in altro modo alla Costituzione, cioè no a non modificare la Costituzione, ecco,
0: certo,
1: è un po'
0: certo,
1: quell'idea
0: certo.
1: lì. E comunque ho portato qui un po' di follia woke contro quel buon senso e ho portato due estratti da un album che verrà pubblicato intorno al 3 luglio, se non sbaglio,
0: okay.
1: Ma circolano già due singoli. Lui si chiama Jonathan Bree, è un cantautore straordinario, di cui poi piano piano vi svelerò degli aspetti. Sentiamo due brani, questo è il primo che si chiama Live to Dance.

0: Live to Dance, Jonathan Bree, insieme a Princess Chelsea.
1: Princess Chelsea, che era poi la altra cantautrice con cui lui ha fatto un duetto che si chiamava Cigarette Duet, che è stato virale per un bel po'.
0: Okay.
1: Lui è un tipo che di solito porta il volto coperto, è un personaggio veramente particolare, veramente queer.
0: Di nuovo burka?
1: Di nuovo burka. Ma okay. questo qua è proprio un
0: burka completo.
1: È un burka completo, sì. E in realtà ama citare anche proprio l'idea dell'uomo senza identità, un po' Magritte lui. E sentiamo un altro brano da questo disco che deve arrivare. Ed è una canzone invece meno con Roger Clark, è una canzone più elettronica, più minimale, si chiama Save My Love e secondo me è un incanto di pezzo.

0: Due assaggi interessanti per quello che deve ancora uscire da Jonathan Bree. Questa era Savior My Love.
1: Savior My Love. Tra l'altro avrà una copertina, l'album veramente, come dire, suggestiva. È lui in Gepier, fotografato da dietro.
0: E... un sedere, insomma, è quello, quella roba lì.
1: Sì, sì, sì, sì, un sedere in Gepier, no? Con sì. Calze a rete, tutto.
0: Tutto
1: sì,
0: quanto, sì, sì. Sì.
1: Quindi,
0: un bel primo piano. Diciamo.
1: Da comprare e da appendere. Allora.
0: un tempo si sarebbe detto da appendere, non so, sulle pareti di un'officina, ecco, il tipo.
1: Ecco.
0: Di iconografia potrebbe essere quella, però interpretata da Jonathan Bree.
1: Esatto. E, da qui, dalla Nuova Zelanda, perché Jonathan Bree è di lì, ritorniamo in Italia. Ritorniamo
0: sì.
1: In Italia e precisamente a Palermo.
0: Ok.
1: Perché vorrei ascoltare con te i Sant'Andrea.
0: Santa Marea.
1: Santa Marea, sì, Sant'Andrea è quello del aiutatemi a muovere i delfini. I Santa Marea, che è un gruppo che è formato da tre fratelli, di cui una ragazza trans, che racconta appunto della sua transizione anche all'interno dei testi. E poi diciamo che questo gruppo sta lentamente proprio erodendo degli spazi di attenzione che ultimamente si sono concretizzati, per esempio, in una partecipazione al Primo Maggio coronata da un grandissimo successo. Per cui, siccome festeggiamo la ristampa dell'album, che la cui prima tiratura è andata esaurita, vorrei festeggiare Sant'Andrea nel mese del Pride e la loro ristampa ascoltando un pezzo dal loro album e anche un altro.
0: Iniziamo quindi da Piacere Catastrofico,
1: in cui proprio mette a tema l'idea della transizione, e poi ci ascoltiamo qualcosa su Palermo, perché così ci riallacciamo alla tua bella intervista su fatta a Di Martino.
0: Ma partiamo da Piacere Catastrofico. Anime Storte è il titolo di questo disco d'esordio della band palermitana Santa Marea.

0: I Santa Marea, se volete ascoltare anche un'intervista con questa band palermitana che stiamo ascoltando insieme a Pier Giorgio, potete andare sul sito radiopopolare.it, andare sulla ricerca, sulla lente insomma che poi vi conduce alla ricerca, digitare semplicemente Santa Marea e uscirà il podcast, diciamo, dell'intervista con proprio Dario ed Elisa qui a Volume, un'intervista che abbiamo fatto a fine gennaio.
1: Sì, quando praticamente l'album era fresco di pubblicazione, ha esatto. Fatto in tempo, vedi che poi Radio Popolare è un potente mezzo di comunicazione.
0: Sì, sì, sì,
1: ne... hanno esaurito la tiratura. Ecco,
0: anche
1: venite a Radio
0: nostra.
1: Popolare ad esaurimento, l'album era fresco di pubblicazione, ha
0: esatto.
1: Fatto in tempo, vedi che poi Radio Popolare è un potente mezzo di comunicazione.
0: Sì, sì, sì, ne...
1: hanno esaurito la tiratura. Ecco,
0: anche
1: venite a Radio
0: nostra.
1: Popolare ad esaurire la tiratura.
0: Vi aspettiamo.

0: però ha anche una spinta parallela e molto resistente, che sta sviluppando degli anticorpi culturali molto forti. Ne aveva avuta una ai tempi del Festival CalSART, tempi gloriosi, 2002-2003, quindi dopo la Catania, e anche la comunità LGBT in quel periodo aveva preso, come dire, una boccata d'ossigeno. Adesso sembra che stia succedendo ancora, quindi mano ai candelai, che non sono i candelotti, ma il club, mano alle bandiere e affolliamo le bellissime strade di Palermo anche col Pride, con la benedizione di Stella dei Sant'Andrea e anche di
1: Santa Marea,
0: di Santa Marea, ormai guarda.
1: Ormai li chiami Sant'Andrea, esatto.
0: Non so, ma perché Rodolfo Sant'Andrea, non so perché mi rimane sempre lui, e comunque, dicevo, in Santa Marea. Mi sono dimenticato cosa volevo dire. Ah no, del nonno di Stella e dei fratelli Gelardi, che era compagno di canto di Giuni Russo. E a me piace sempre ricordare Giuni Russo.
1: Questo è Palermo per sempre.

0: Sono le 14.59, si conclude qui questa rubrica che Pier Giorgio Pardo ogni giovedì porta in onda a volume. Pier, grazie sempre.
1: Grazie mille a voi per l'ospitalità e per l'attenzione alle tematiche LGBT che sono importanti.
0: Io, sfumando su Palermo per sempre dei Santa Marea e tenendola in sottofondo ancora soltanto per qualche istante, vi ricordo quello che state invece per sentire adesso, cioè un'intervista con una giovane autrice, giornalista che nel 2025 ha pubblicato in inglese negli Stati Uniti, da cui lei arriva, il suo libro Mood Machine, The Rise of Spotify and the Costs of the Perfect Playlist. EDT l'ha pubblicato in queste ultime settimane anche in italiano. Mood Machine è un libro che racconta proprio appunto l'ascesa di Spotify e parla del costo della playlist perfetta. Matteo Villacci l'aveva intervistata l'anno scorso, sempre su radiopopolare.it trovate quella prima intervista in occasione del suo passaggio da queste parti per l'uscita del libro anche in italiano. Abbiamo avuto l'occasione di intervistarla nuovamente. Liz Pelli, la ascoltate adesso a volume. Parti e ripartire in questa Bentornata a Liz Pelli ai microfoni di Radio Popolare, un piacere ritrovarti e ripartire in questa conversazione con te che abbiamo iniziato l'anno scorso quando il tuo libro Mood Machine è uscito in inglese e adesso invece viene pubblicato anche in italiano da EDT. Riprenderei proprio dall'inizio di questa storia e dalla tua decisione di dedicare un libro come Mood Machine a una serie di temi che già affrontavi regolarmente nei tuoi articoli. Credo ti fosse chiara la rapidità con cui cambiano e evolvono gli scenari che stavi documentando. Come hai gestito la stesura di un testo su un argomento in così rapido mutamento e come pensi che il tuo lavoro possa reggere alla prova del tempo?
2: Yeah, I think writing about Spotify or really any tech company in 2023 and 2024 when I was...
3: Scrivere di Spotify o di qualsiasi altra azienda tecnologica implica la consapevolezza intrinseca che le cose cambieranno. Non ci troviamo di fronte solo ad un'azienda in rapida evoluzione, ma a un'intera industria e a un'epoca che viaggiano a ritmi serrati.

0: stati. Da un lato si tratta di accettare questa realtà cercando di offrire un contributo che sia il più utile possibile. L'obiettivo è aiutare i lettori a orientarsi in questi mutamenti, costruendo fondamenta solide attraverso un lavoro di estrema precisione. La genesi del libro è curiosa. Coprivo questo settore da anni come giornalista e già nel 2018 mi era stato proposto di scriverne uno. Eppure ho iniziato a lavorarci solo 4 anni più tardi. Quando scrivi di un tema che muta in tempo reale e senti che il tuo lavoro contribuisce a modellarne la comprensione pubblica, l'istinto è quello di pubblicare il prima possibile per poter rispondere all'attualità istantaneamente. Alla fine però ho compreso che si trattava di un argomento talmente vasto da richiedere un ampio contesto storico e un approccio decisamente più olistico, necessari per restituire davvero le proporzioni e la portata di ciò che stava accadendo. Molte cose sono cambiate dalla pubblicazione del libro, specialmente con l'avvento dell'AI generativa nella musica. È evoluto il nostro modo di parlarne, la narrativa delle aziende tech e l'assetto stesso dell'industria, che ora cerca di capitalizzare il potenziale di questa tecnologia in forme inedite. Nel libro ho dedicato un capitolo all'intelligenza artificiale generativa e fin dalla stesura sapevo che sarebbe stata la parte più esposta ad un rapido invecchiamento. Tuttavia, rileggendolo di recente, ritengo che fornisca ancora una base più che discreta per decifrare le dinamiche odierne tra AI generativa e mercato musicale.
1: And there's one chapter in the book about generative AI. Even when I was writing the book, I sort of knew that this was going to be the part of the book that could potentially be dated the most quickly, but actually went back and read it recently, and I think it still like provides a pretty decent foundation for trying to understand what's happening with Gen AI in music today.
2: Sono molto d'accordo sul fatto che temi di questa portata richiedono un respiro più ampio e l'analisi di questioni che si ramificano in molteplici direzioni. Anch'io ho iniziato a parlare di questi argomenti in radio parecchio tempo fa per raccontare l'evoluzione del file sharing e l'inizio dei servizi di streaming. E spesso mi capita di ripensare a quegli anni, quando ad esempio l'associazione dell'industria discografica americana era invischiata nelle sue battaglie legali contro il file sharing, ma anche contro le prime versioni di iTunes, che venivano percepite come un'operazione ostile, almeno all'inizio, no? Credo che in quel periodo si sia consumato un fallimento profondo di visione, di immaginazione, perché non si riuscì a capire che proprio lì si nascondeva un mercato su cui costruire un futuro sostenibile, e le conseguenze attuali derivano in qualche misura proprio da quella miopia, secondo me. E mi chiedo se invece dal tuo punto di vista stiamo assistendo a un ulteriore fallimento del capitalismo d'impresa applicato al business musicale, oppure se la situazione odierna sia il frutto di ragioni più profonde.
1: Yeah, it's really interesting looking at, you know, the beginning of streaming and the various different types of failures that happen, because on one hand, you know, there's this one story of the early years of streaming where
0: osservare gli albori dello streaming e i vari fallimenti che ne hanno segnato la genesi offre spunti notevoli. Da una parte, nei primi anni di questa rivoluzione, si registravano tentativi paradossali. Alcune figure all'interno delle major cercavano di stringere accordi di licenza con i siti di file sharing. Nel libro racconto la vicenda fallimentare di un dirigente di una grande etichetta che tentò di siglare un accordo con Napster, proprio mentre la sua stessa azienda si batteva nei tribunali per far chiudere quei portali per vie legali. C'era un'evidente schizofrenia strategica e credo sia stata proprio questa incoerenza a creare la falla in cui aziende tecnologiche opportuniste si sono inserite, proponendo un prodotto che semplicemente funzionava meglio di qualsiasi cosa le major fossero riuscite a concepire. È uno degli aspetti che emerge con più forza parlando con chi lavorava nell'industria musicale dell'epoca. Perché proprio Spotify? Perché il 2008? Perché quella specifica convergenza di azienda, tempo e luogo? In buona parte la risposta risiede nella vulnerabilità di un'industria musicale mainstream sprovvista di qualsiasi strategia per affrontare la mutazione tecnologica in atto. D'altra parte, l'arrivo dei servizi di streaming, che per lanciarsi hanno trasformato le major in partner commerciali, ha segnato una seconda occasione mancata, questa volta per le etichette indipendenti. È logico che per le major allearsi con le piattaforme tech, abbracciando un modello una taglia per tutti, in cui chi vince prende tutto, fosse una mossa conveniente. Ma c'è un retroscena affascinante negli anni immediatamente precedenti allo streaming. Riascoltando gli interventi a vari convegni di settore, si scoprono esponenti di etichette indipendenti spiegare come, per gli artisti più di nicchia o legati all'etica DEI, il primo web sociale, le newsletter e la vendita diretta ai fan funzionassero egregiamente su piccola scala. Per questo ritengo che inquadrare lo streaming come un monolite a cui tutti, artisti e pubblico, dovevano obbligatoriamente conformarsi, abbia di fatto soffocato la capacità del mondo indipendente di immaginare un'infrastruttura alternativa e più adatta alle proprie esigenze. Oggi, con l'intelligenza artificiale generativa, ho l'impressione che lo schema si ripeta. Major e colossi tecnologici stanno siglando nuovi accordi calibrati esclusivamente sui propri interessi e su quello dei grandi detentori di diritti. Tutto questo genererà inevitabili effetti a catena su tutti i musicisti e le etichette, a prescindere dalle loro dimensioni, senza che il comparto indipendente abbia la minima voce in capitolo in quelle decisioni. I parallelismi sono evidenti.
1: Without independent artists really having any like input over those decisions.
2: Yeah.
1: So it's feels like there's some parallels there.
2: Liz Pelli, ospite di Radio Popolare di Volume, ho apprezzato molto la parte del tuo libro Mood Machine in cui analizzi la vendita di un rapporto disimpegnato con la musica. Allo stesso tempo ho sempre avuto l'impressione che questo tipo di ascolto distratto ci circondi da sempre. Quando oggi discutiamo di musica generata dall'intelligenza artificiale, mi rendo conto che quel tipo di prodotto non entrerà mai nella mia sfera di interesse. È progettato per un pubblico che ha e probabilmente avrà sempre una fruizione superficiale dell'ascolto. Mi chiedo allora se non dobbiamo semplicemente fare i conti con il fatto che per molte persone la musica è e resta una merce, una commodity, e trovare il modo di accettarlo.
1: Yeah, well, I definitely totally agree with you that, you know, the whole history of commercial radio, for example, could be viewed as a sort of prehistory of lean back listening, to, you know, better understand some of the.
0: Sono pienamente d'accordo. L'intera storia della radio commerciale, ad esempio, può essere letta come una sorta di preistoria dell'ascolto passivo. È una lente utilissima per comprendere le dinamiche dell'era dello streaming e per capire come l'industria abbia plasmato la figura dell'ascoltatore disimpegnato, elevandolo a consumatore ideale. Per quanto riguarda la musica generata dalla IA, è innegabile che esisteranno sempre fasce di pubblico per le quali la canzone è pura merce. Tuttavia, il problema attuale è che questa specifica tecnologia viene implementata come puro strumento di ottimizzazione e di risparmio economico dei vertici del business musicale. E poiché l'ecosistema dello streaming si regge oggi su un modello di business pro rata, questa dinamica finisce per colpire tutti. Una delle conseguenze più gravi del sistema pro rata è che di fatto trasforma i problemi delle major nei problemi dell'intero settore. Artisti e titolari dei diritti non vengono retribuiti in base al singolo ascolto, ma attraverso un labirintico sistema di ripartizione dei ricavi complessivi, trasformando la storia dello streaming in una brutale guerra per le quote di mercato. Di conseguenza, quando piattaforme, major e aziende tech sfruttano l'AI generativa come meccanismo per abbattere i costi e gonfiare artificialmente la propria fetta globale di ascolti, si scatenano ripercussioni catastrofiche sul comparto indipendente. Gli effetti a catena diluiscono l'intero monte royalty complessivo. È la dimostrazione lampante di quanto il sistema di pagamento dell'era dello streaming debba essere ripensato dalle fondamenta. Se non fossimo prigionieri di questo complicatissimo schema pro rata, l'impatto dell'AI sarebbe molto meno drammatico. Il fatto che i servizi cerchino di usare modelli generativi per espandere un bacino di ascolti esente dal pagamento di royalty peserebbe meno. Ma alle condizioni attuali è una questione che minaccia ogni singolo musicista.
1: Streaming services might end up eventually trying to figure out how to use generative AI model to grow a portion of the streaming stream share that they don't have to pay royalties on, but like right now that does impact all musicians.
2: Spostandoci su fenomeni che stanno prendendo piede ora in modo ben più forte rispetto a quando lavoravi al libro, ritieni che piattaforme come Bandcamp, decisamente più focalizzate sulla scena indipendente alternativa, possano offrire spunti concreti per immaginare un mercato musicale più equo e più bilanciato?
1: Have to be like totally real. I use Bandcamp every single day. The fate of Bandcamp as a platform is much more consequential to me as a listener in some ways than.
0: Voglio essere onesta, io uso Bandcamp ogni singolo giorno. Come ascoltatrice, il destino di Bandcamp mi sta a cuore molto più di quello delle piattaforme di streaming. Quando però analizzo il quadro generale, considerando le centinaia di milioni di ascoltatori quotidiani, è ovvio che lo streaming abbia un peso specifico schiacciante. Per via della sua adozione di massa, è imprescindibile scriverne e indagarlo come tecnologia. A livello strettamente personale, tuttavia, buona parte dei miei ascolti passa da Bandcamp. A livello più basilare, rappresenta un modello nettamente più giusto ed equo e francamente mi sembra molto più sensato. I musicisti indipendenti possono fissare il prezzo della propria arte, esercitano un maggior controllo sul contesto in cui viene proposto e godono di un'assoluta trasparenza sui compensi, mentre gli ascoltatori pagano direttamente i creatori. Tutto ciò instaura un rapporto profondamente diverso tra fan e artista, in cui quest'ultimo è molto più valorizzato. Badate bene, Bandcamp non è una piattaforma perfetta. Resta un'azienda tecnologica con sede in California, nella Bay Area, e non mancano voci critiche all'interno della stessa scena indipendente per diverse ragioni. Ciononostante, il modello fondativo resta indubbiamente più logico. Questo ragionamento si estende all'acquisto di musica digitale in senso lato, che avvenga tramite Bandcamp, l'etichetta di riferimento, lo shop dell'artista o qualche altra piattaforma alternativa emergente, di cui in questi ultimi anni stiamo vedendo una vera fioritura. Sono una convinta sostenitrice della necessità che le persone tornino a possedere la propria musica, sia come alternativa totale allo streaming, sia come sua integrazione. Riconosco l'estrema comodità offerta dalle grandi piattaforme e so che la stragrande maggioranza del pubblico non vi rinuncerà. Proprio per questo è vitale discutere di come regolamentare questi servizi per renderli meno sperequati. Allo stesso tempo penso che se si decide di usare lo streaming per praticità, valga la pena riflettere anche sugli altri mezzi a disposizione per sostenere la musica, acquistandola su Bandcamp o portali simili o partecipando attivamente alla cultura musicale in tutti i modi possibili.
1: Bandcamp or some similar platform or you know all the other ways there are to support and participate in music culture.
2: Il tuo libro fin dalla copertina si concentra su Spotify, eppure negli ultimi anni il mercato dello streaming ha visto una notevole evoluzione, si sono moltiplicati i soggetti in campo. È una dinamica interessante e però mi viene da chiedermi come guardare a questo mercato nel suo complesso e alle varie piattaforme disponibili. Al netto di questioni molto gravi come ad esempio gli investimenti di Daniel Ek di Spotify nell'intelligenza artificiale militare, faccio un po' fatica a identificare un colosso dello streaming che sia intrinsecamente più equo degli altri. Tu pensi che per il futuro dobbiamo immaginare lo sviluppo di nuove piattaforme realmente e strutturalmente migliori?
1: Yeah, I mean, I agree with you that, you know, I'm really not interested in the sort of holding the position of like the consumer guy that like puts all the different streaming services next to each other and tries to convince.
0: Condivido la tua analisi. Non mi interessa stilare guide al consumo, affiancando i vari servizi per convincere il pubblico che uno sia marginalmente preferibile all'altro, specialmente se il nostro bersaglio critico è il modello di business stesso. Come accennavo, ritengo che il modello pro rata sia il cuore nevralgico della gran parte dei problemi che emergono in questa critica Spotify. Spotify e allo streaming. E quel meccanismo è sostanzialmente identico in quasi tutti i principali servizi. Per questo motivo, l'unica alternativa a cui indirizzo le persone è acquistare musica direttamente dagli artisti, ascoltare le radio comunitarie per farsi consigliare e supportare la stampa musicale indipendente. Lo streaming ci è sempre stato presentato con una doppia veste, sia come il sostituto del negozio di dischi, dove paghi per la musica, sia come piattaforma mediatica, dove scopri la novità. Pertanto, quando rifletto sulle alternative, penso sia alla necessità di reinventare l'idea del negozio di dischi digitale, sia all'importanza vitale di restare in contatto con i media musicali indipendenti e locali per sostenerli. È la sinergia tra queste due pratiche a fare la differenza. Resto ovviamente molto interessata a qualsiasi piattaforma alternativa emergente. Nel libro dedico spazio alle alternative cooperative allo streaming e ne stanno nascendo sempre di più. Proprio la settimana scorsa ha debuttato Subvert, un'alternativa cooperativa a Bandcamp in cui decine di migliaia di musicisti figurano come coproprietari della piattaforma. Un esperimento che trovo formidabile. E ce ne sono un altro paio in dirittura d'arrivo. Sono queste le traiettorie che mi interessano. Mi chiedono di continuo: se non uso Spotify, cosa dovrei installare? Io rispondo elencando le pratiche di cui ho appena parlato, pur consapevole che la decisione finale sia molto intima. Forse sei un ascoltatore che premia i servizi che investono nell'approfondimento editoriale, oppure ritieni vitale che le tracce generate dall'AI vengano etichettate come tali, e questo guida le tue scelte. O forse ancora, la normalizzazione di pratiche vicine alla payola da parte di Spotify e i finanziamenti in armamenti basati sull'AI dell'ex amministratore delegato ti disturbano a tal punto da dettare la tua etica di consumo. Credo sia essenziale adottare un approccio intenzionale al modo in cui ascoltiamo la musica, ma alla fine ci saranno molteplici fattori, diversi per ciascun motivo, a determinare da dove procurarsela.
1: I think it's good to be intentional about how you're listening to your music, but ultimately, like, there will be lots of factors for each individual that decides where they ultimately want to get their music.
2: Ho trovato molto interessante il modo in cui svisceri il rapporto tra piattaforme di streaming e sorveglianza di massa nel tuo libro Mood Machine. Ti chiederei di spiegare meglio questo concetto ai nostri ascoltatori, anche perché credo sia uno di quei fronti che si stanno espandendo pericolosamente proprio mentre ne stiamo parlando.
1: Yeah, it's really interesting. So early on in Spotify's history, they would refer to their sort of, you know, ability to know the listener better than they know themselves. They're like, we.
0: Agli albori della loro parabola, in Spotify si vantavano pubblicamente di conoscere l'ascoltatore meglio di quanto si conoscesse lui stesso. La retorica era: possediamo così tante informazioni su di te che possiamo farti raccomandazioni infallibili. Sappiamo cosa ascolti meglio di te. Avevano persino coniato un termine per tutto questo: streaming intelligence. L'ho sempre trovato quasi comico, perché suonava come un esercizio di rebranding per addolcire la parola sorveglianza degli utenti. Oggi hanno superato perfino quella frase. La formula streaming intelligence è sparita dai radar. Dicono solo AI, perché è la parola magica che calamita gli investitori. Un ex ingegnere specializzato in machine learning, che intervisto nel libro, lo dice in modo disarmante e cristallino, una verità che chiunque abbia vissuto internet attraverso l'era del capitalismo delle piattaforme dovrebbe ormai aver interiorizzato. Devi dare per scontato che ogni singolo click che effettui sulla piattaforma venga mappato e salvato da qualche parte. Tutto ciò che digiti, ogni traccia che avvii, ogni salta che premi, le playlist che crei, i titoli che scegli, dai per scontato che nulla vada perduto. Su Spotify c'è la possibilità di scaricare un archivio completo dei propri dati personali. Ti recapitano via email una cartella gigantesca in cui sfogliare tutte le tue abitudini. Nel libro descrivo come, pur padroneggiando teoricamente la materia, trovarsi visivamente faccia a faccia con la mole di dati accumulati su di sé sia stato affascinante e al contempo inquietante. Pensi, ecco l'esatta mappatura di tutto ciò che ho fatto su Spotify. E parliamo di un account che io uso di rado, quasi esclusivamente per scopi di ricerca e non per l'ascolto personale. Eppure, trovarsi a fissare anni e anni di tracciamento cronologico è stata un'esperienza vertiginosa. Ci sono poi utenti di Spotify che sollevano un'obiezione. Il profilo che descrivi nel tuo libro è quello di un utente passivo che si affida a playlist precompilate e algoritmi. Io non lo faccio. Le mie playlist me le assemblo da solo, scelgo chirurgicamente la mia musica, mi tengo aggiornato. Ebbene, quel segmento di ascoltatori è in realtà vitale per il modello di Spotify. Le persone con una conoscenza musicale profonda, che ci tengono particolarmente e creano un numero massiccio di playlist, stanno fornendo una mole inestimabile di dati di addestramento gratuiti. Nei primi anni di sviluppo della tecnologia di personalizzazione, quella che sforna playlist algoritmiche calibrate sul tuo taste profile, tutto si basava sui dati comportamentali, su tutte le playlist create a mano dagli utenti. Ogni volta che un appassionato inseriva un titolo e confezionava una raccolta coerente, stava letteralmente producendo dati di addestramento per il futuro, affinando gli strumenti con cui poi Spotify avrebbe generato playlist algoritmiche su temi affini. L'intera architettura di questo motore algoritmico iperpersonalizzato affonda le sue radici nell'estrazione dei dati, nella sorveglianza sistematica, nell'obiettivo di vampirizzare quante più informazioni possibili su di te per conservarle a lungo. Non si limitano al tracciamento delle playlist, ma ad ogni singolo respiro digitale all'interno della piattaforma.
1: Keeping it for a really long time, and not just the playlist data, but yeah, you know, everything you do on the platform as well.
2: Quando si toccano questi temi, alla fine spuntano sempre i dati. È molto interessante il collegamento che tracci tra questa raccolta massiccia di informazioni e la gestione del rapporto con la comunità dei fan, e come quei dati possano essere utilizzati in quell'ottica. Mi chiedo se secondo te possa esistere un modo positivo, per non dire virtuoso, di sfruttare i dati raccolti, magari in relazione al nostro rapporto con la musica, con i produttori, con gli artisti.
1: I think it's tricky and a slippery slope because something that, you know, often happens, and this is since I started writing about Spotify, I've heard some variation of this going on like a decade.
0: Credo sia una questione spinosa, un terreno estremamente scivoloso, a causa di una dinamica che mi sento ripetere spesso. Da quando ho iniziato a scrivere di Spotify, ormai più di un decennio fa, la litania è questa. Sì, sorvegliare gli utenti è un male, ma qui parliamo di canzoni. In fondo è solo musica. Come a voler suggerire che in ambito ricreativo questa intrusione possa rivelarsi innocua o persino utile. Nel libro analizzo questo atteggiamento definendolo music washing. È un processo attraverso cui una forma invasiva di sorveglianza quotidiana viene infiltrata nella vita delle persone, sventolando la bandiera inoffensiva della musica. La sua funzione in definitiva è normalizzare un apparato di tracciamento che l'opinione pubblica potrebbe poi tollerare più facilmente in altri aspetti della vita civile. Quindi no, faccio fatica a dire se ne esista un'applicazione strutturalmente positiva. C'è peraltro un capitolo del libro in cui smaschero come, parallelamente alla raccolta dei dati sugli utenti, Spotify fornisca ai musicisti un'app dedicata, Spotify for Artists, pensata in teoria per offrire ai creatori informazioni dettagliate sui propri fan e aiutarli ad espandere il bacino di pubblico. Si tratta di una dashboard in cui i musicisti accedono per estrapolare dati sulle playlist in cui sono stati inseriti, sulla provenienza geografica degli ascolti, sull'età e il genere del loro pubblico e così via. Ma nel corso della mia indagine ho verificato che questa app non si limita ad erogare metriche. L'interfaccia a sua volta traccia meticolosamente come gli artisti la utilizzano, archiviando i dati per poi suddividere i musicisti in segmenti di utenza. Dal mio punto di vista, questo dimostra la vera natura dello strumento. Trasmette agli artisti l'illusione di poter avere il controllo grazie ai dati, mentre vengono loro stessi macinati in dati comportamentali. L'obiettivo finale di Spotify è di affinare le tecniche per vendere agli artisti stessi le proprie funzioni premium di Spotify for Artists, trasformandoli in acquirenti di spazi pubblicitari. Spotify definisce il suo modello un mercato a due lati. Da un lato piazza un abbonamento agli ascoltatori, dall'altro vende un prodotto ai musicisti, cercando di convincerli a pagare per pop-up promozionali o ad aderire al Discovery Mode, il ben noto schema algoritmico parificabile alla payola in cui i musicisti accettano una decurtazione del 30% sulle royalty in cambio di una maggiore spinta algoritmica. L'intera architettura di questo meccanismo passa proprio per l'apposita interfaccia di Spotify for Artists.
1: Royalty reduction in exchange for algorithmic boosting. And yeah, that all happens through the marketplace of Spotify for Artists.
2: Una lunga intervista con Liz Pelli, che ringrazio anche Sara Milanese per il doppiaggio. Il libro si chiama Mood Machine, lo trovate sia in inglese, uscito l'anno scorso, ma EDT da qualche settimana l'ha pubblicato anche in italiano. Il titolo è Mood Machine, l'ascesa di Spotify e il costo della playlist perfetta. Tra poco arrivano le notizie del giornale radio, volume con la sua ultima mezz'ora, subito dopo.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il Crunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
14: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma è Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con scoda Kamik e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
19: Popolare Network.
20: Buon pomeriggio, le 15.30, le notizie di Popolare Network. Un operaio è morto stamattina in un'azienda metalmeccanica di Rosignano Solvay, in provincia di Livorno. Non si conoscono ancora le sue generalità. Si tratterebbe di un uomo di 32 anni di origine tunisina che lavorava per una ditta esterna. Secondo una prima ricostruzione, stava effettuando un sopralluogo sul solaio del capannone che sarebbe crollato, facendolo cadere da un'altezza di circa 6 metri sopra un macchinario in funzione. Il sindaco ha detto che era il primo giorno di lavoro.
19: Il Presidente della Repubblica prende atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano e ribadisce la propria fiducia nella magistratura. Così si legge in una nota del Quirinale a proposito del caso della Grazia a Nicole Minetti. Ieri i magistrati di Milano, gli stessi che avevano avallato il provvedimento di clemenza, hanno reso pubblico il loro parere dopo il supplemento di indagini chiesto dallo stesso Presidente della Repubblica, viste le polemiche suscitate dalla decisione e da alcune inchieste giornalistiche che ne smentivano le premesse. Per il decreto di grazia in questione, si legge ancora nella nota diffusa dal Colle, il Quirinale non si è discostato dai comportamenti abituali senza alcuna inconsueta segretezza, ma ha agito nel rispetto della riservatezza per evitare la diffusione di dati sensibili.
20: Oggi il Consiglio dei Ministri, che con ogni probabilità stanzierà 500 milioni da destinare a voucher di 100 euro per i possessori della carta dedicato a te come bonus per i pagamenti delle bollette, anche se non nel Consiglio dei Ministri non è escluso un nuovo prolungamento del taglio delle accise. Lo ha fatto capire il Ministro dell'Economia Giorgetti, che ha ricordato come sia sufficiente un decreto ministeriale senza delibera della riunione del Governo. Non servirà per queste misure la flessibilità concessa dall'Unione Europea, vincolata a investimenti sulla transizione verde, anche se non è ancora chiaro con quali paletti. Lo definiremo con gli Stati, ha ribadito oggi un portavoce della Commissione. Giorgetti è stato cauto, valuteremo con calma come usare le risorse. La Camera intanto ha approvato il disegno di legge delega sul nucleare.
19: L'esercito israeliano accusa Hezbollah di essere responsabile della morte di un militare della missione ONU in Libano che è stato ucciso stamattina nella parte sud del paese. Al momento però non ci sono conferme indipendenti su chi ha sparato i colpi di mortaio caduti nella zona in cui è morto il soldato, che proveniva dalla Serbia. Di certo in quell'area continua la guerra nonostante la proroga della tregua che sulla carta è in vigore da metà aprile. L'accordo però coinvolge i governi di Tel Aviv e Beirut, non Hezbollah, e le autorità israeliane dicono di non voler interrompere i loro attacchi se prima non lo farà l'organizzazione armata libanese.
20: Trump ha definito cattivi ed esibizionisti politici i 4 membri repubblicani del Parlamento di Washington che hanno votato insieme ai democratici per fermare la guerra all'Iran. Allo stesso tempo il presidente degli Stati Uniti ha parlato di voto privo di significato. Trump in effetti può mettere il veto e quindi continuare il conflitto militare con Teheran, ma la bocciatura parlamentare è comunque un messaggio politico al presidente, che sembra non avere ancora capito come uscire da una guerra che lui stesso ha avviato insieme al primo ministro israeliano Netanyahu.
19: La IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, dice che stamattina un pesante attacco ha colpito la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, controllata dalle forze di occupazione russe. Non è chiaro chi l'abbia bombardata. L'agenzia dell'ONU parla di seria preoccupazione per il fatto che l'impianto è collegato alla rete elettrica da una sola linea che al momento sarebbe ancora funzionante. Non è la prima volta dall'inizio della guerra che la struttura viene colpita. In queste ore il direttore generale della IEA, Rafael Grossi, è tornato a chiedere la fine degli attacchi in quell'area.
20: Non volevamo nascondere di essere in disaccordo con la negazione di un genocidio, così il condirettore del Festival di Salerno, lo scrittore Paolo Di Paolo, ha spiegato in un lungo post la scelta di non far tenere ad R. De Luca la prolusione di apertura del festival dopo le sue posizioni a sostegno di Israele. Le sue parole su Gaza ci hanno turbato e messo in imbarazzo, non si poteva far finta di nulla, scrive ancora Di Paolo che conclude, è sbagliato, se ne può discutere.
19: A Pisa sono state denunciate 54 persone con 140 capi di imputazione totali per diverse manifestazioni e scioperi a partire dallo scorso settembre con i relativi blocchi stradali in solidarietà a Gaza e alla flottiglia. Ci sono studenti, ricercatori, lavoratori e sindacalisti di vari settori, consiglieri comunali.
20: Un insegnante della scuola militare Teulier di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine su quanto avveniva nell'istituto di formazione dell'esercito in Corso Italia avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti, oltre a sopraffazioni, umiliazioni, vessazioni e agli abusi sessuali. 15.36 è tutto per questa edizione, ci risentiamo alle 17.30 con le notizie di Popolare Network, a più tardi.
21: Popolare Network.
22: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
23: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
22: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
0: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
1: Hai programmi per il pianeta?
2: Noi sì.
1: Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.
21: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
24: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
21: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!

0: È un disco splendido questo che segna il ritorno di Seu Jorge. In questo brano troviamo anche la collaborazione con una vera icona della musica brasiliana come Marisa Monchi. In particolare il disco si chiama The Other Side, mentre Quando Scego è il brano che abbiamo ascoltato per riprendere volume per l'ultima parte della trasmissione di oggi. Poi saremo insieme ancora domani con il sottoscritto, in mancanza di Dario Grande ed Elisa Graci, domani con i Queen of Saba, che verranno a trovarci per un mini live che insomma credo potrà essere molto interessante, anche perché avremo da raccontare insomma delle cose nuove che stanno facendo i Queen of Saba. Ma abbiamo adesso un collegamento telefonico che ci permette invece di raccontare una cosa che sta per succedere al parco di a un parco milanese del sud Milano, che si chiama Parco Ravizza, che molti dei nostri ascoltatori conosceranno molto bene, dove torna il Milano Sud Festival, festival musicale e culturale gratuito che nel corso degli anni è diventato un appuntamento molto partecipato in diciamo quella parte sud di Milano da cui prende il nome il festival, che si chiama Milano Sud Festival. Ne parliamo in particolare con uno degli organizzatori, che è Arturo. Ciao Arturo.
1: Sì, ciao, ci sono.
0: Buongiorno, buon pomeriggio, anzi
1: buongiorno,
0: benvenuto sulle frequenze di Radio Popolare. Allora, stavo provando a raccontare ai nostri ascoltatori che in effetti questo è diventato un appuntamento ricorrente e atteso, seguito, partecipato. Vuoi raccontarci quali sono, insomma, qual è l'identità di questo festival, di questa iniziativa?
1: Allora, diciamo che noi volevamo provare a creare una dimensione accogliente, un po' familiare, anche un po' trasversale, sia tra persone diverse, anche diverse generazioni, quasi come se fosse una festa di paese, un po', okay, un po' però festa di zona, essendo in città, però mantenendo un'importanza, anzi, diciamo, l'importanza centrale poi sta anche in tutta la parte artistica e in particolare musicale, ma non solo. Quindi l'idea era un po' tenere assieme queste due identità, quella di festival e quella di festa popolare, nel senso, diciamo, più bello del termine. Quindi è un contesto in cui c'è un po' di tutto, sia musicalmente, sia attività sportive, esposizioni artistiche, ci sono dei laboratori, sia per i bimbi, sia per i grandi, e tante cose. E poi appunto una bella lineup serrata di un sacco di gruppi, tanti da Milano, la maggior parte in realtà, nel senso comunque anche lì la scelta era anche un po' per mostrare da un lato il sottobosco milanese, ci sono davvero tanti progetti molto molto validi, molto interessanti, e poi anche qualche chicca da fuori ovviamente, però se dovessi riassumere velocissimamente, sì, questo è un po' lo spirito.
0: Certo, certo, mi sembra molto interessante, tra l'altro insomma, visto che parliamo della proposta musicale di Milano Sud Festival edizione 2026, a partire da questa sera fino al 7 di giugno, citavo il fatto che domani saranno ospiti in radio il Queen of Saba, che poi
1: Vengono da voi e poi vengono da noi.
0: Esatto, sì, per cui c'è una sinergia molto bella, mentre invece vuoi raccontarci qualcosa di quello che succede oggi a partire dalle 17, quindi tra un'oretta.
1: Sì, tra un'oretta. Beh, oggi ci siamo rintanati al Lumeo, spazio occupato in centro a Milano, in Porta Venezia, perché dà pioggia, okay. Però comunque apriamo le danze del festival, e oggi in particolare si parte con coerentemente con la nostra idea, esatto, nel senso che noi proviamo sempre a tirare in mezzo anche tante altre realtà che fanno già delle cose, creare quindi uno spazio anche di possibilità e di connessione tra altre cose, altre persone che già operano sul territorio. Quindi ci sono un po' di realtà che già organizzano concerti, cose, e fanno un po' di rassegne di artisti loro, quindi tutta una parte che dà spazio un po' all'underground milanese. E poi pian piano la serata va avanti e si va verso oggi, esatto, ogni giorno ha un po' il suo genere, la sua linea oggi è sul reggae,
0: okay,
1: reggae dub, ci sono i The Strangers che magari qualcuno conosce, gruppo reggae super storico di Milano,
0: certo,
1: davvero potenti. Poi vabbè, abbiamo invitato Zambo Super Pizza da Verona invece, che fanno una cosa un po' più balcanica, che si balla molto, molto interessante, molto particolare. E poi tanti altri progetti, non faccio l'elenco, insomma, però
0: Certo,
1: oggi è
0: certo.
1: più sulla reggae, diciamo.
0: Oggi ci
1: Da
0: si.
1: domani invece siamo all'aperto, finalmente.
0: Esatto, facendo sempre gli scongiuri per il meteo che di questi tempi è imprevedibile, però insomma sarà molto bello poter godere anche degli spazi del Parco Ravizza di Milano, che è la vostra casa abituale.
1: Esatto, casa base.
0: E continuiamo tra l'altro con le assonanze tra la programmazione di Volume e quella del Milano Sud Festival in questa sua edizione 2026, dato che vedo che domenica 7 giugno ci saranno anche i Nuara tra gli
1: Sì,
0: ospiti
1: sì.
0: musicali che il giorno dopo saranno ospiti in diretta qui a Volume per
1: Ah, dai.
0: un'intervista e un mini live, per cui
1: Ecco, questa non la sapevo.
0: questo.
1: I Nuara, anche loro bravissimi. Loro, tra l'altro, abbiamo l'onore di ospitarli anche grazie a Ciullu Agency, un'altra realtà che organizza un sacco di concerti, di musica davvero molto, molto particolare. Questa è un po' la peculiarità della domenica, è il giorno un po' più pazzo,
0: Certo.
1: volendo dire così, dal punto di vista musicale. E infatti li ringraziamo, nel senso che è davvero gran gusto, gran scelta, proprio fanno un lavoro da molti anni di curare proprio queste, cioè scavare nei meandri della scena di gruppi assurdi in giro per l'Italia, ma anche in giro per il mondo, e quindi la domenica sarà in collaborazione con loro.
0: C'è poi un'altra cosa di cui è credo molto importante parlare. L'intero ricavato del festival sarà per Emergenza Gaza, progetto REC
1: Esatto.
0: Palestina, progetto umanitario. Una scelta molto chiara che ti lascio raccontare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici,
1: Sì.
0: Arturo.
1: Allora, abbiamo preso questa scelta verso settembre,
0: Ok.
1: che era un periodo in cui si stava parlando tanto tanto rispetto al solito, della questione a Gaza, di tutti gli avvenimenti lì nella striscia. E diciamo che la nostra scelta era, da un lato, sì, per sostenere questa lotta, e poi consiglio a chiunque stia ascoltando davvero di andare a vedere. Ovviamente noi apprezziamo tutti i progetti, collaboriamo anche con altri, però in particolare abbiamo scelto questo progetto perché ha un approccio super interessante dal punto di vista di sostegno di attivazioni anche locali. È un approccio assolutamente non coloniale, che davvero riesce a intercettare i bisogni del territorio, e poi fanno davvero delle cose molto interessanti, nel senso. Esatto, la campagna è principalmente umanitaria, in particolare delle cliniche, degli ambulatori che negli anni hanno costruito, poi sono stati bombardati e per periodi sono itineranti, riescono anche a lavorare proprio a nord-nord, quindi anche lì costantemente costruiscono e vengono bombardati sostanzialmente, quindi supporto ce n'è bisogno. D'altro canto, il nostro interesse era anche fissarci un appuntamento a distanza di una serie di mesi per mantenere anche viva l'attenzione su un tema che poi purtroppo, per come funzionano i media in questo momento, poi magari si parla tanto di una cosa, poi passa, ce ne si dimentica molto in fretta. Invece era comunque un festival, un polo di attenzione, e volevamo sfruttare un po' di questa attenzione, indirizzarla sulle delle tematiche che crediamo siano molto importanti.
0: Per salutarti, Arturo, io ricordo che i nostri ascoltatori, se vogliono saperne ancora qualcosa di più, rimanere aggiornati anche sulle ultimissime, possono andare su Instagram dove avete il vostro profilo Milano Sud
1: Esatto.
0: Festival, tutto molto semplice, Milano Sud Festival. Per concludere, una piccola rassegna delle tante belle cose musicali che si troveranno nel programma di questa edizione del Milano Sud Festival. Cito anche la partecipazione della Mephisto Brass, in particolare
1: Sì.
0: per il sabato. E quindi faccio
1: Sì.
0: ascoltare Invisible Resistance, che è uno dei brani più recenti della Mephisto Brass. E con queste note, Arturo, ti ringrazio, ti saluto. In bocca al lupo e buon divertimento alla 4 giorni della Milano Sud Festival.
1: Grazie a voi,
0: Grazie, grazie
1: buon
0: davvero.
1: ascolto.

Io uso anche questa base fornita gentilmente dalla Mephisto Brass tra gli ospiti del Milano Sud Festival 2026 per parlarvi di un'altra iniziativa che questa volta non riguarda nessun altro se non Radio Popolare e i suoi ascoltatori, o meglio gli ascoltacori. Sapete infatti che per celebrare in un'altra occasione, ce ne saranno ancora altre, i 50 anni di Radio Popolare, stiamo organizzando un karaoke molto speciale, un karaoke diffuso, un karaoke corale, una serata che coinvolgerà ascoltatrici e ascoltatori, ma soprattutto ascoltacori, per cantare insieme, nello specifico, canzoni italiane, non tanto perché siamo affezionati al Made in Italy, ma perché così siamo tutti più coinvolti, e d'altronde un certo tipo di canzoni italiane sono perfette da cantare in coro. Ci saranno 5 cori di ascoltatori che verranno adottate da 5 diverse trasmissioni e ciascun coro avrà un'ossatura di base formato da 5 cori professionisti. Poi se voi volete organizzarne degli altri, possiamo fare 50-50 come stiamo facendo in tutta questa campagna di festeggiamento del nostro cinquantennale. Se volete saperne di più, potete andare sul sito radiopopolare.it, dove tra le iniziative trovate appunto questa degli ascoltacori. Intanto potete segnarvi sull'agenda il fatto che la serata sarà quella del martedì 23 giugno, serata, quindi tenetevi liberi per quelle ore e partecipate con i vostri corpi e con la vostra voce. Ma prima dovete votare le canzoni, il repertorio che questi 5 cori potranno interpretare. Quindi 3 canzoni per ogni coro, in totale saranno 15. Se andate sul sito radiopopolare.it, entrate nell'articolo dove si parla degli ascoltacori e poi arrivate al modulo dove potete votare le 3 canzoni. Ci sono 5 cori e quindi anche 5 linee musicali. La trasmissione Presto Presto guiderà il coro dei cantautori classici, Poveri ma belli, Canzoni di Sanremo, Musica leggerissima, Davide Facchini con Hit Parade, Jukebox, Vieni con me, tra poco prenderà la linea Giulia con una scaletta milanese, Milano e Vincenza, con soltanto un omaggio a Giulia in romanesco. Volume invece ha avuto il compito di interpretare un repertorio più contemporaneo, come dovrebbe essere un po' nel nostro stile, quindi il XXI secolo per le canzoni da votare, per scegliere quelle 3 che poi canteremo insieme con il coro di Volume, e vi diremo presto anche dove ci ritroveremo, in 5 luoghi diversi sparsi per la città di Milano per gli ascoltacori. Se volete partecipare, scrivete a cori@radiopopolare.it, anche e soprattutto se state organizzando il vostro coro. Lasciateci ovviamente un numero per contattarvi nel caso, ma soprattutto andate sul sito e votate. Tra poco invece potrete andare sul sito e scegliere a quale coro partecipare, e evidentemente io spero che parteciperete a quello di Volume. Tra le canzoni che potete votare per il repertorio che dovrà interpretare il nostro coro, quello del XXI secolo, c'è questa che abbiamo fatto sentire, se non per primi, insomma forse per primi, quando iniziava a farsi conoscere quest'artista che si chiama Levante. Una canzone che secondo me, cantata in coro quella sera del 23 giugno, sarà molto divertente. È anche la canzone che uso come sigla di chiusura di questa puntata di Volume. Vi do appuntamento a domani dalle 14, sempre sulle frequenze di Radio Pop, con una nuova puntata. Tra poco poi arriva Vieni con me con Giulia Strippoli. Intanto però Alfonso di Levante.

0: vabbè, inizia così questa puntata di oggi. Sono le 16.01 minuti, il 4 di giugno. Convieni con me che se la sentiva un po' musica leggerissima. Per i più attenti, le più attente avranno sentito in partenza delle sonorità diverse, ma non c'è un problema di scambio di personalità. Io sono sempre Giulia Strippoli, in onda su Radio Popolare fino alle 17. Convieni con me, la trasmissione all'interno della quale ci siete anche voi, chiamando allo 02 33 001 001, per segnalare in diretta iniziative, appuntamenti, cose che fate, quelle a cui partecipate, quelle a cui volete estendere l'invito, per poter invitare proprio tutti e tutte. 02 33 001 001 è il numero da chiamare se avete voglia di raccontarmelo in onda. Ciao Giulia, il giorno X alle ore Y succede che... Vieni? Venite? Te e tutti quelli che siete all'ascolto, ovviamente. Pronto? Ciao, chi sei, da dove chiami?
1: Sì, pronto, ciao Giulia, sono Gentile.
0: Ciao Gentile, dove ci inviti?
1: Ci siamo... Ti avevo scritto qualche giorno fa, ma niente, io non ho nessuna...
0: Non hai
1: esatto, stavo cercando

0: un abbonato che ha un DAB a Brianson, che ogni volta che fate l'abbonaggio chiama. E siccome dovrei passare da quelle parti, non mi dispiacerebbe, diciamo, avere il contatto e quindi passare a trovare un abbonato di Radio Popolare.
1: Ah, giusto, effettivamente mi ricordo adesso la tua mail. Quindi sei alla ricerca dell'abbonato che ha il Bed and Breakfast a Brianson.
0: Okay. E che mi sembra anche nell'ultimo abbonaggio, credo in condizione ci fossero di Irma e Alone.
1: Sì.
0: Ho provato a scrivere anche a Irma, ma non si ricordava di questo particolare.
1: Va bene, allora lanciamo l'appello. Tu intanto che mi hai scritto, ho i tuoi contatti, giusto?
0: Sì, sì.
1: Bene, allora nel caso ci fosse all'ascolto adesso l'ascoltatore che aveva fatto questa proposta, mi scriva
0: che lo conosce
1: e io vi metto in contatto, e se no diffondete, richiamami, dai che la portiamo a casa.
0: Assolutamente sì. Lascio il numero oppure...
1: Come vuoi, vai.
0: Allora, il mio numero di telefono è 335
1: sì.
0: 57
1: vai
0: 37 504.
1: Ottimo, va bene, grazie, gentile.
0: Grazie mille, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Ci sta anche fare lo 02 33 001 001 per... Si fa comunità, si fanno appelli, si lanciano inviti e talvolta si raccolgono pure. Chissà, magari l'abbiamo già portata a casa. Pronto, chi sei, da dove chiami?
2: Ciao, sono Giovanni.
1: Ciao Giovanni, da dove chiami?
2: Io chiamo da Pieno Gentile, ma per un'iniziativa che si terrà domani sera a Milano.
1: Ok.
2: Alla biblioteca di Chiesa Rossa, piazza Abbiategrasso.
1: Che ben conosciamo, sì.
2: Sì, sì, dove c'è l'ultima serata di Milano Maneggere con Cura, organizzata dall'associazione Cose Underground con la biblioteca e anche dalla casa editrice Edizioni Underground.
1: Bene, ok.
2: Dunque, domani sera ci sarà la presentazione del libro Osservazioni Quotidiane dell'autore Giovanni Pessina, che sarei io.
1: Sì.
2: E poi ci sono due momenti musicali, uno con Luciano D'Abruzzo che presenta Madre, la sua ultima opera, che è una serie di poesie, alcune delle quali lui le ha portate in musica e quindi ce ne presenterà alcune. Poi chi vuole può che comprarsi il CD, il libro.
1: E certo, mi pare giusto.
2: Il secondo momento musicale è la cantautrice Virginia Frangei.
1: Sì.
2: Che, diciamo, è molto attiva sempre anche lei nella zona di Milano, con questi testi intimi, introspettivi, però molto graffianti, e tiene molto la sua identità musicale.
1: Bene, ok.
2: È un alt pop, insomma. Il tutto si tiene domani sera dalle 19 alle 21.
1: Sì. E Chiesa Rossa.
2: E tutti sono invitati, l'ingresso è libero, proprio nei locali della biblioteca Chiesa Rossa.
1: Va bene.
2: Che è molto bella, è stata ristrutturata di recente.
1: La conosciamo.
2: Sì, sì, perché molto bene.
1: Va bene, grazie mille.
2: D'accordo, grazie a voi, un abbraccio.
1: Ciao. Un'altra telefonata, pronto? Ciao, chi sei?
3: Pronto, parlo io?
1: Parli tu, sì.
3: Ok, ciao, sono Andrea, chiamo da Novate Milanese.
1: Sì.
3: Ti avevo già mandato ieri una locandina che tu gentilmente hai letto, ma che avevo promesso che avrei telefonato.
1: Invito.
3: Eccomi qua.
1: Vai.
3: Allora, da domani sera, 5 giugno, inizia la festa del Circolo Sempre Avanti, Angela e Raghi, a Novate Milanese, in via Bertola all'11.
1: Sì, che si fa?
3: Allora, si fa domani sera, c'è dei comici che vengono dall'Accademia del Comico di Milano, ci sono 6 comiche al femminile e oltre a quello si mangia, si beve, si parla, si ride, si scherza.
1: Pare poco. Ora e dove? Ripeti?
3: Allora, domani sera dalle 21, ma in realtà anche da prima, perché lo spettacolo inizia alle 21, ma voi...
1: Orario aperitivo, dai.
3: Esatto. Mentre invece sabato...
1: Sì.
3: Vabbè, questo è più per i soci del circolo, ma la mattina alle 11 c'è l'assemblea dei soci, e chi è socio del circolo mi raccomando si presenti. E invece alle 19 c'è Andrea La Banca, che conoscete, che a Radio Popolare conosciamo bene, Andrea La Banca in concerto, a seguire musiche DJ set.
1: Bellissimo, bene.
3: Mentre invece domenica in chiusura c'è un pranzo sociale e una tombolata, una cosa un po' più così, un po' più leggera, diciamo.
1: Ma la tombola a giugno?
3: Vabbè,
1: perché voi siete ribelli, certo, esatto. Ci piace così.
3: Esattamente. Ultima cosa,
1: vai veloce,
3: secondo, l'11 giugno invece presentatevi tutti in piazza Novate Milanese davanti a Villa Venino per una manifestazione a sostegno della Palestina.
1: Va bene, l'11 giugno mi sa che è un po' in là, ci devi richiamare.
3: Richiameremo.
1: Dai, ciao.
3: Grazie, ciao Giulia.
1: Ciao, ciao, ciao. Bene, bravi, brave. Oh, come al solito però gli uomini che fanno lo 02-33-001-001 un po' prima delle donne, ma vi aspetto. Intanto direi un po' di musica e in questo senso non abbiamo ancora iniziato. Hanno previsto pioggia? Non oggi, cioè in teoria sì, ma è così il titolo del pezzo, è rare se faccia nuvola.

0: Hanno previsto pioggia, Rares e faccia nuvola, tra l'altro due scoperte recenti. Rares l'avete sentito anche su queste frequenze al mini live, durante uno dei mini live di Volume. Andate a recuperare il podcast come sempre. Intanto 02 33 001 001, squilla il telefono. Pronto? Ciao, chi sei?
1: Pronto, ciao.
0: Ciao, chi sei? Da dove chiami?
1: Lola.
0: Come, scusa?
1: Lola.
0: Paola.
1: Lola.
0: Ah, Lola, scusami, sono sorda. Lola, da dove chiami?
1: Chiamo dalla Brianza.
0: Bene, dove ci inviti?
1: Allora, vi invito ad un'iniziativa che ci sarà questo weekend di 3 giorni. Uh-huh. È un breve festival nel quale la Brianza ha Usmate Velate.
0: Ah, quella della canzone.
1: Sì.
0: Bellissima.
1: Si chiama Festa dell'Altro Mondo.
0: Sì.
1: Probabilmente qualcuno già, degli ascoltatori e delle ascoltatrici, la conoscerà, perché siamo già alla 21esima edizione. E quindi da un bel po' di anni che siamo qua.
0: E tu quant'è che ne fai parte, Lola?
1: Cosa, scusa?
0: Quant'è che ne fai parte?
1: Oddio, da quando sono piccolissima. Poi
0: infatti, perché la voce mi sembra giovane, per questo.
1: Io ho 23 anni, però.
0: Quindi proprio ci sei nata dentro questo festival.
1: Esattamente.
0: Va bene, quindi fine settimana, Usmate Velate, che cosa si fa? Dimmi una delle principali attività.
1: Allora, sono 3 giorni, il fulcro della nostra iniziativa è prendere del ricavato che è dedicato interamente a dei progetti umanitari. Quest'anno sono 3, c'è uno con Emergency in Sudan,
0: sì.
1: Poi c'è un progetto che riguarda linee d'ombra e fornelli resistenti, che si trova a Trieste, e poi Suoniamo il deserto, che è un progetto che riguarda un campo profugo Tassarawi. Ci sono quindi 3 giorni di iniziative di cene etniche e musica live, e anche piccoli eventi pomeridiani sabato e la domenica, con presentazione di libro, giochi per bambini, spettacolo di clown per bambini e bambine. E insomma, c'è tanta gente, tante iniziative, e vi aspettiamo numerosi. E,
0: è gratis.
1: Certo, sì. Ingresso gratuito. Trovate tutte le informazioni sui nostri social. Siamo su Instagram come Festa Altro Mondo e anche su Facebook, oppure sul sito altromondo.org.
0: Perfetto, grazie Lola.
1: Grazie a te, Giulia.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Un'altra telefonata e poi passiamo all'ospite. Alberto, rimani in linea. Pronto, ciao, chi sei? Da dove chiami?
2: Pronto, ciao, mi chiamo Gassan, sono un ragazzo di Mariano Comense.
0: Ciao Gassan. Che cosa succede dalle tue parti?
2: Allora, volevo invitarvi domani sera a un evento alla Sala Civica di Mariano.
0: Ok, tu sei di...
2: Come?
0: Tu sei di Cassano.
2: Sono di Mariano, sì.
0: Mariano Comense.
2: Mariano Comense,
0: okay.
2: Sì.
0: Bene.
2: Sì. Io sono un attivista politico palestinese. E vabbè, l'evento di domani riguarderà appunto un focus sulla Palestina, esatto.
0: Okay.
2: Abbiamo questa giornata in cui faremo vedere dei corti del festival Al Nasra.
0: Okay.
2: E poi ci saranno un mio intervento e un intervento del coordinamento Lecchese Stop al Genocidio. E cercheremo di fare, diciamo, una serata di forte sensibilizzazione riguardo al tema, ecco.
0: Okay.
2: Iniziamo alle 9:15.
0: Dove?
2: Alla Sala Civica a Piazza Roma 52.
0: Ok, 20:45 quindi.
2: Sì, sì.
0: Ingresso gratuito, poi... bisogna prenotarsi?
2: No, assolutamente gratuito, senza prenotazione niente, anzi io... ci tengo molto a dire che spero ci siano un sacco di persone, perché per me è importante anche magari rispondere a qualche domanda relativa al ruolo di ciascuno di noi cittadini. E niente, vi aspettiamo numerosi e vi ringrazio per lo spazio.
0: Grazie a te per averci chiamato, risentiamoci ogni volta che vuoi.
2: Grazie.
0: Grazie. Ciao. Ciao,
2: ciao. Ciao. Ciao.
0: Alberto, ciao.
3: Ciao, ciao, mi sentite bene?
0: Ti sentiamo bene, forte e chiaro. Scusami, ma il weekend è carico, le iniziative sono tante, però dai, no?
3: Meno male, c'è movimento.
0: Infatti, poi da Osmate Velate a Mariano Comense, che figata. Arriviamo invece di nuovo a Milano. Nel caso specifico, altro weekend impegnativo all'Hoc Kashavit, oppure l'ho pronunciato male, mi sa, Kashavit,
3: come si chiama?
0: Kashavit. Kashavit. E vabbè, all'Hoc, insomma, c'è un festival molto interessante, si parla di salute mentale, come sempre si confà in queste realtà che sono attraversate da mille identità, mille soggettività, ce n'è per tutti i gusti, e quindi talk, momenti di musica, di confronto, di scambio, di laboratorio dedicato al grandissimo, importantissimo tema della salute mentale. Si chiama Contatto, si parte venerdì, si va avanti sabato, si conclude domenica. A te la parola per dirci un po' questa grande manifestazione, di che cosa si tratta, e anche mi piacerebbe sapere Contatto un po' insomma, che cosa ha ispirato il nome, e poi arriviamo anche a un appuntamento fondamentale che è il collettivo che qui rappresenta, il collettivo antipsichiatrico Artaud, presenterà, appunto, avrà questo momento, ovvero Pazzi da morire, un libro che racconta delle storie, e a te, insomma, per dirci un po' di più.
3: Vi racconto, io intanto, come hai precisato, faccio parte del collettivo antipsichiatrico di Pisa, Antonino Artaud, e non della Brigata Basaglia, che è l'organizzatrice. Da anni organizzano questo festival Contatto, pratiche di resistenza e liberazione per la salute mentale e oltre, questo è il titolo, e poi ci saranno, all'interno del quale ci sono incontri, laboratori, conferenze, musica, ci sono diversi anche concerti, e tutto questo, come hai detto, in via San Faustino 62 all'Hoc. E noi saremo ospiti sabato a presentare il libro. Vi dico che l'altra giornata è veramente intensa, perché ci saranno, appunto, anche dei laboratori interessanti, dei tavoli dove si discuterà un po' di tutto, anche di resistenza, anche per noi salute mentale. Per esempio, noi del collettivo Antonino Artaud, parlare di salute mentale, preferiamo parlare di benessere sociale, perché spesso quello che un po' noi diciamo come collettivo antipsichiatrico non è nella nostra mente il malessere, non è tanto da cercare la nostra dopamina, quanto in ciò che ci circonda. Il malessere fa parte della società, e la nostra società non è certo benefica, soprattutto in questi periodi di guerra e di guai. Per cui, insomma, ecco, noi vediamo un po' fuori, questo un po' anche dalla nostra esperienza. Vengo a dirvi un attimo del collettivo, perché noi da 21 anni abbiamo un telefono d'ascolto, uno sportello di ascolto. Nessuno di noi è psichiatra o psicologo, al contrario, per esempio, della Brigata Basaglia, che si è costituita durante il Covid, proprio per dare un aiuto alle persone in difficoltà, e di cui fanno parte anche psicologi, molti militanti, attivisti, insomma, di ogni tipo, per dare aiuto gratuito anche attraverso consulenze con psicologi, per esempio, gratuite. Questo lo voglio dire, perché sono molto in gamba, consiglio di andare a vedere il loro sito, la Brigata Basaglia. E ci hanno invitato anche quest'anno, come tutti gli anni, non ci siamo solo noi, ci sono anche, appunto, case editrici, gli altri che verranno a parlare, poi se volete vi approfondisco. Noi in particolare verremo a presentare il libro Pazzi da morire, che è un libro piuttosto pesante, lo dico subito. Praticamente noi siamo partiti dalla chiusura dell'ultimo manicomio in Italia nel 2002, nonostante la legge Basaglia è del 78, però l'ultimo manicomio è stato chiuso solo nel 2002, e da lì abbiamo fatto un lavoro di ricerca piuttosto complicato e lungo, per mettere insieme storie di persone che sono morte all'interno dei dispositivi psichiatrici, all'interno delle strutture psichiatriche. E in questo modo abbiamo classificato anche, perché i tipi di dispositivi che hanno portato alla morte: chi è morto legato al letto fino alla morte, vabbè, il caso più famoso è Mastro Giovanni, ma ce ne sono molti altri; chi è morto per l'intervento delle forze dell'ordine insieme ai camici bianchi durante un trattamento sanitario obbligatorio, di questi giorni uscita di un nuovo caso, Igor Squeo, che è morto 3 anni fa a Milano durante l'hanno atterrato alla George Floyd, diciamo, ed è morto, volevano archiviare, e adesso sembra che si riporti alla luce; chi è morto suicida nei reparti psichiatrici, chi è morto per purtroppo per un mix di psicofarmaci, e sono tutte morti che spesso non hanno giustizia. Ecco, noi abbiamo voluto scrivere questo libro perché queste sono storie dei senza storie, come diceva Ivan Della Mea, sono storie di persone che, siccome sono matti, e dei matti se ne ha paura o se ne sta alla larga, e allora non se ne parla. Esiste un osservatorio sui morti in carcere, faccio presente che ci sarà anche Antigone, per esempio la presidente della Lombardia di Antigone durante la Tre Giorni, c'è chi tiene la contabilità di quelli che muoiono in carcere, ma non c'è mai stata nessuna contabilità di chi muore in queste strutture psichiatriche, dove è sempre più contenitiva, diciamo. Guardate, questo libro a noi ci ha aperto gli occhi, e da allora infatti vogliamo tenere un osservatorio sulle morti in psichiatria, perché ogni volta che lo andiamo a presentare viene fuori una nuova storia, qualcuno che ci racconta di una morte nelle loro mani.
0: Beh, Alberto, è un tema molto difficile da trattare, e soprattutto, come hai ben detto tu, anche difficile da raccontare, no? Da divulgare, da diffondere, proprio perché si tende un po' ad evitare, cosa tipica che si fa talvolta con le materie difficili. E Contatto è un festival all'interno del quale appunto tu giustamente hai detto vi inserite, e che prende questa tematica della salute mentale e della fragilità, spezzettandola in piccole parti, rendendole più accessibili, più facili, più comprensibili, e quindi mi sembra anche questa un'ottima occasione. Ripetici quando c'è l'appuntamento per Pazzi da Morire e poi ci salutiamo.
3: L'appuntamento per Pazzi da Morire sarà alle 2:30 di sabato, sempre lì all'Olloc, a Casavite, quindi sabato dalle 14:30. Poi seguiranno altre cose. Vi invito a venire a guardare il programma sul sito della Brigata Basaglia, trovate un po' tutto il programma, che è veramente denso. Ci sarà anche Filopat, ci sarà anche Bifo Berardi, ho visto diversi personaggi, ma anche gruppi molto interessanti che lavorano su queste cose che neanche io conoscevo dallo sportello che ascolto a Milano. Poi c'è l'ambulatorio medico popolare, quello in via dei Transiti, sono presenti anche loro, sempre molto attivi sull'aiutare le persone gratuitamente, dei medici che lavorano gratis per i migranti, per tutti, lo sportello che ascolto, lo sportello popolare di Milano, la Villa Medusa di Napoli, che fanno anche loro un lavoro di aiuto gratuito, la Scuola Popolare di Salute Mentale di Torino, Prometeo di Bologna, l'Euroqueer di Torino, c'è di tutto.
0: 5, 6, 7 giugno all'OC Casavite, o Casavite, non so, l'OC, che
3: via, via San Faustino 62.
0: Esatto, in via San Faustino 62, e posto tra l'altro bellissimo, si sta molto bene adesso che è bel tempo, quindi è anche un'occasione per stare un po' all'aria aperta. Tutto il programma lo trovate anche sulle pagine Instagram, sia di Brigata Basaglia ma anche dell'OC, insomma andate a curiosare un po' e non perdetevi questa occasione per conoscere un po' meglio un tema che, oltre ad essere molto interessante, è fondamentale. Grazie. Alberto, a presto.
3: Grazie a voi come sempre, a presto, buon tutto, buone lotte, ciao.
0: Un minuto, ma c'è una telefonata. Pronto, ciao, chi sei?
4: Pronto, cose da pazzi.
0: Come cose
4: io
0: da
4: sono,
0: pazzi? Abbiamo appena parlato.
4: Sono un altro Alberto e ti racconto una storia.
0: Vai.
4: Ho appena ricevuto un messaggio WhatsApp dalla Svizzera, io sono in Francia, che mi dice che qualcuno attraverso Radio Popolare mi ha cercato.
0: Sei Alberto di Brianson?
4: Sì, sono
0: io.
4: Oh,
0: caramba!
4: Popolare è unica.
0: Ma che
4: e
0: bello!
4: Io ho la radio che non posso sentirvi perché ho un blocco su internet, quindi non riesco.
0: Alberto,
4: a non mi funziona.
0: Alberto, poi, però aggiornati, scaricati la app, ma scusami.
4: Ma lo so, c'ho tutto, ma se non funziona internet come faccio ad ascoltarti?
0: Tesoro mio. Hai ragione. Vabbè, inventa qualcosa,
4: boh. Ti sto telefonando.
0: Bene, bravo. Va bene, Alberto di Brianson, allora chiudiamo questa prima parte di Vieni con me con una carrambata, e mandami i tuoi contatti a vienicommè@radiopopolare.it, che ti metto in contatto con l'ascoltatore gentile che ti cercava per scroccarti ciò che tu hai promesso in cambio di abbonamenti. Sallo.
4: Ah, va bene, va bene, va bene.
0: Va bene. Okay. Grazie. Ciao Alberto.
4: Ciao. Appena funziona internet ti mando tutto, perché adesso non funziona niente.
0: Aspetta, allora faccio un attimo.
4: Mi spiace. Vediamo. Comunque abbiate fiducia.
0: Va bene, ma ciao. Sei isolato dal mondo?
4: Che ne so, è il mio solo il mio posto qua. Sono 3 giorni che ci fanno soffrire.
0: Va bene. Ciao Alberto.
4: Spero che ritorni,
0: Ciao.
4: Ciao.
0: Qualche minuto di pausa, vedi Radio Popolare, mamma mia. Grazie Lauri che tra l'altro mi scrive: abbiamo trovato Alberto! Lauri, si vede che sei tu che hai mandato il messaggio. Mamma mia, abbiamo triangolato Milano, Svizzera, Brianzon. Che figata. Bene, rimanete all'ascolto, qualche minuto di pausa e poi seconda parte di Vieni con me. State lì.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalpha trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalpha.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
16: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
17: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
18: Ecco la refurtiva McDonald's.
19: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
18: E ci sono anche i McFits irresistibili.
19: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
20: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

Protagonista Ste, la cantante, cantautrice afro-napoletana che è uscita con questo ultimo pezzo. Protagonista la scorsa settimana e che abbiamo condiviso qui su Radio Popolare. Sono le 16:33 minuti, io sono Giulia Strippoli, questa è Vieni con me fino alle 17 con le segnalazioni, le iniziative, gli appuntamenti, quelli a cui partecipate voi, quelli a cui volete un po' estendere il giro, allargare il cerchio, invitare a partecipare. Perché? Per la logica per cui se ascolti Radio Popolare, magari quella proiezione, quell'incontro, quel talk interessa anche a te. Intanto, segnalazione che mi arriva da Bologna, bello oggi molto meno milanocentrici, sono io talvolta che vi riporto un po' più alla grande Milano, e mentre voi invece mi portate altrove, grazie, evviva, finalmente funziona. Da Bologna appunto, resistenze spaziali venerdì 5 di giugno, e se una caserma fosse una cucina popolare? È una bella domanda, ma è anche il titolo di un invito, di un evento. Si parte alle ore 17, dove ci sarà un laboratorio di cucina vegana, laboratorio di kombucha, poi alle 19 dibattito, riflessioni sugli spazi, le possibilità e i limiti di un'azione sul cibo, a partire su alcune esperienze resistenti nella City of Food, e nella città del cibo. Ore 21 invece grande cena collettiva e concerti, il tutto nel parco antistante La Caserma Sani, accesso da via Parri. Grazie, bello. Poi Bologna sappiamo che c'è un bel gruppo d'ascolto, insomma bel nutrito. Invece un'ascoltatrice ascoltatore che non si ferma mi invia la locandina della quale probabilmente parlava prima l'ascoltatore Gassan, a Mariano Comense, e insomma giubilo per la presentazione e il rilancio di questo incontro, si augura vivamente che sia molto partecipato, e quindi perché non dirlo ancora, ribadirlo. Venerdì 5 di giugno si parla di Palestina alle ore 20:45 nella sala civica in Piazza Roma 52 di Mariano Comense. Bene, partecipiamo, partecipate. Radio Popolare tra l'altro cerca di fare il suo, lo sappiamo come sempre, cioè lo sapete come sempre. Tra l'altro tra poco appunto Luci sulla Palestina è un evento del quale vi parlerà Lorenzo, è un evento esteso, capillare, che coinvolge più città, più province, proprio perché appunto le luci possono non spengersi mai e voi effettivamente date una mano a far sì che questa luce rimanga sempre accesa. Ci ascoltiamo un pezzo, si chiama Eco di Gentile, e poi Lorenzo per parlare appunto di Luci sulla Palestina.

0: Wow. Lorenzo, ben arrivato,
1: Sì,
0: benvenuto. Ciao.
1: ciao Giulia, buonasera.
0: Ciao,
1: Buonasera
0: buonasera a
1: anche a chi ti
0: te.
1: ascolta.
0: Allora, parliamo di Luci sulla Palestina, un evento diffuso che, dicevo, prima di ascoltare un brano, è una delle tante iniziative che per fortuna, o dobbiamo dire necessariamente ancora, sono da dover rilanciare, diffondere affinché questa luce rimanga sempre accesa. Parlare di Palestina significa parlare di pace, significa parlare di rifiuto e di ripudio della guerra, e voi avete organizzato questo evento che, dicevo, è capillare perché coinvolge più città in maniera simultanea. Raccontaci un po'.
1: Sì, in effetti l'iniziativa è Luce sulla Palestina, memoria, visione, azione, e spiego tra un attimo cosa voglio dire con memoria, visione, azione. Questo è appunto un evento, è una serie di eventi tematici che si svolgono il 5, il 6 e il 7 giugno, quindi venerdì, sabato, domenica, questi, in vari luoghi, precisamente a Lecco, Erba, Como, Tirano in Valtellina, Mariano Comese, Ossuccio sul lago di Como, insomma tante cose, per quello che vi invito fin da subito a visitare il sito dell'iniziativa che è lucesullapalestina.it, in cui tra l'altro trovate anche la locandina della rassegna di cortometraggi che il nostro amico di Mariano Comese ha appena pubblicizzato.
0: Bene.
1: Perché memoria? Perché sostanzialmente abbiamo sempre bisogno di ricordarci quello che è successo e quello che sta succedendo, cioè abbiamo bisogno sempre di ricordarci il genocidio in corso, abbiamo bisogno dei bambini uccisi a Gaza. E proprio per questo, per esempio, noi porteremo in corteo nelle varie città il cosiddetto sudario, cioè quel telo che riporta scritti i nomi dei 20.000 bambini uccisi a Gaza, che tra l'altro dovrebbe essere anche domani sera a Milano, credo,
0: Sì, lo sarà.
1: e ecco, lo porteremo nelle varie città. E assieme a questo telo porteremo anche lo spettacolo Il loro grido e la mia voce, che è una rappresentazione teatrale recitata in musica di testi, poesie, letture da vari brani che illustrano gli stati d'animo. In particolare anche gli stati d'animo delle madri di Gaza, no? Questa idea, le madri di Gaza non dormono mai, proprio perché la tensione che si vive, il sopruso che si vive, l'ansia che si vive per se stessi, ma soprattutto per i propri figli, è qualcosa davvero di difficile da raccontare. Avremo la testimonianza di Gennaro Giudetti, che forse alcuni di voi conoscono, che è un operatore umanitario, e ci spiegherà perché così tanti bambini uccisi a Gaza, cioè i bambini che sono diventati bersaglio dei militari israeliani, non a caso, cioè come parte del progetto genocidario.
0: Sì.
1: Poi, per esempio, continuando a Erba, parleremo di agricidio, che è diciamo, il complemento del genocidio, cioè la distruzione, l'annientamento delle attività agricole, lo sradicamento degli ulivi, la distruzione dei terreni fertili, perché questo è la premessa
0: Certo, una
1: per poter poi.
0: modalità di evitare che le persone possano nutrirsi, di impedire che le persone possano, no, ovviamente
1: Sì,
0: trovare
1: e
0: cibo.
1: poi quando sradichi le persone dal loro territorio diventano molto più fragili e molto più suscettibili di qualsiasi tipo di violenza e sopruso, come si è visto appunto a Gaza. Poi,
0: Certo.
1: per esempio, domenica pomeriggio ci sarà un corteo proprio in centro a Como col sudario, ma anche ci sarà un momento di testimonianza con la mostra di alcuni dei disegni dei bambini di Gaza, che sarà visitabile per intero, tra l'altro sabato a Ossuccio sul lago di Como. E questa è un po' la memoria. Però se posso spiegare anche perché visione, cioè memoria, visione, azione, perché visione? Perché la memoria, cioè, non può essere solo un ricordo sterile che si ferma lì, no? Ma la memoria ci deve aprire verso il futuro, cioè ci deve consentire di immaginare, non so, direi scenari di giustizia, di riparazione e anche di pacificazione, e poi anche percorsi possibili per materializzare questo futuro di pace, insomma. Ecco, parleremo di queste cose a Como la domenica sera, insieme a Kader Tamimi, che forse anche questo avete già sentito, che è il presidente della comunità palestinese in Lombardia. Ne parleremo insieme a Susanna Sinigaglia e Sabi Fresco, che dell'associazione Mai Indifferenti, Voci Ebraiche per la Pace. E avremo, dopo una pericena pubblico con musica jazz di qualità, avremo proprio una tavola rotonda dal titolo Quali prospettive per la Palestina, che ci consentirà di dialogare col pubblico e con i nostri ospiti su questi temi.
0: Bene. Tutto sì. Questo, Lorenzo, c'è una pagina che, dove si può vedere un po' un programma così riassunto,
1: sì,
0: completo?
1: Sì, sì, sì. Luci sulla Palestina, tutto attaccato.
0: Sì.
1: .it.
0: Bene.
1: Luci sulla Palestina, tutto in cui tra l'altro trovate anche poi tutte le azioni concrete che noi in parte già stiamo facendo, in parte si stanno facendo sui territori, ma in parte in qualche modo anche ci proponiamo e proponiamo a tutti di intraprendere, che sono azioni politiche, pressione sui partiti per la tutela del diritto internazionale e per il rafforzamento delle Nazioni Unite, che in qualche modo sono il cardine, il motore del diritto internazionale. La costituzione di occasioni di scambio e dialogo anche con persone che non la pensano come noi, oppure anche azioni di sensibilizzazione.
0: Ecco, Lorenzo, a proposito di questa diffusione proprio dell'agire, voi siete, mi pare di capire, in rete anche con i cittadini e le cittadine di Piazza Duomo, corretto?
1: Allora, noi conosciamo l'iniziativa, mm-hmm, apprezziamo molto, tra l'altro siamo per esempio a Tirano, in Valtellina, si sta tentando di replicare qualcosa di simile con un presidio che è stato in corso durante tutto il mese di maggio. Ovviamente le risorse che ci sono in provincia, le risorse umane, sono inferiori, e quindi
0: però
1: si riescono a fare dei presidi spot.
0: Facciamo un appello in questo senso, magari,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: può essere,
1: per esempio,
0: no?
1: Anche in...
0: Bene, bene, bene.
1: Ecco, anche in provincia Como facciamo dei presidi.
0: Esatto.
1: E poi è importante anche comunque il supporto continuo alla campagna BDS.
0: Hai voglia,
1: perché
0: hai voglia.
1: Anche questi sono tutti elementi che servono.
0: Confermo tra l'altro che l'iniziativa della quale parlavi, quindi il sudario realizzato dal collettivo Carnia per la Pace, che riporta i nomi dei 20.000 bambini uccisi e bambine uccise a Gaza, domani sarà a Milano e sarà appunto durante il presidio presente in piazza, proprio per non dimenticare nemmeno un nome, domani dalle 18.30 alle 19.30. Comunque sentiremo poi, come sempre, gli ultimi 5 minuti. Oggi sentiremo Renata dal gruppo che presidia Piazza Duomo da ormai quasi un anno, però intanto per anticipare l'appuntamento. E Lorenzo, allora, luci sulle Palestina, le tante iniziative diffuse questo fine settimana tra Sondrio, Lecco, Como e chi più ne ha più ne metta, e l'invito è a partecipare e anche a scrivere alla mail di questa trasmissione anche fuori da questa oretta in cui siamo insieme in onda su queste frequenze. Vieni con me, @radiopopolare.it, qualora ce ne fossero, qualora volessero nascere anche delle altre reti, insomma noi cerchiamo di fare il nostro, anche nell'ottica che è tipica di questa radio, di fare un po' 50 e 50, noi mettiamo quello che possiamo, voi fate la vostra parte. Ti ringrazio molto, Lorenzo.
1: Grazie mille, Giulia, di Arenata, che siamo con tutti loro e cerchiamo di replicare in provincia.
0: Gliel'hai detto tu adesso, grazie.
1: Ok,
0: ciao.
1: Ciao, grazie mille.
0: Ciao. Ciao.
2: Ich bin geboren in der Revolution, sie versprachen Resolution. Aber guck, es kam nichts, sie haben gelungen.

0: Ciao Renata, benvenuta.
1: Ciao, buonasera, ricambio i saluti a Lorenzo, l'ho sentito, certo, l'ho sentito.
0: Bene.
1: Allora,
0: siete di ispirazione.
1: Pace.
0: Iniziate ad essere di ispirazione. Questa è una bella notizia. Ogni tanto, dai, portiamoci a casa anche la soddisfazione di avere di raccogliere dei risultati. Quel che si fa, poi che gemma, no?
1: Molto, molto. Proprio in questi giorni c'è un'iniziativa per la quale appunto stiamo cercando di fare, stiamo facendo rete tra tutti i presidi simili al nostro, tutti i giorni, una settimana, o che vorrebbero cominciare o stanno per cominciare. Stiamo proprio creando questi collegamenti. Come ti dicevi, come tu hai già confermato, domani il sudario è a Milano. Carnia per la pace è il gruppo che l'ha creato, viene dal Friuli, da Tolmezzo per la precisione, e da 14 ottobre dell'anno scorso è stata la loro prima uscita in occasione della partita Italia-Israele.
0: Sì.
1: Hanno fatto ormai più di 30 tappe, ovviamente il nord e il Friuli, ma sono arrivati anche a Napoli, hanno richieste dalle isole, vedranno di organizzarsi, e una puntata in Svizzera sono riusciti anche a fare. Domani il nostro presidio li ospiterà, o meglio insieme creeremo questo evento. Alle 6:30 saremo in Duomo, srotoleremo questo sudario, poi andremo verso il castello, ma prima di partire verso il castello ci sarà un canto nel nostro coro che ha preparato una canzone palestinese. Poi sfileremo lungo via Orefici, via Dante, arriveremo fino alla fontana in piazza Castello, probabilmente là canteremo di nuovo la stessa canzone. Il telo è lungo 25 metri,
0: mamma
1: largo
0: mia,
1: circa 8, per cui servono tante braccia.
0: Venite, mi raccomando.
1: Venite, mi raccomando.
0: L'appuntamento.
1: Non lasciateci
0: con
1: a tenere
0: telo,
1: un lato e l'altro. Esatto. Quindi questo avverrà domani, ma stasera abbiamo un'altra cosa molto simile, perché gli studenti e le studentesse del Berchet hanno realizzato anche loro una scritta lunga altrettanto, una ventina di metri, raccogliendo i nomi dei bambini, e quindi verranno a trovarci
0: questa
1: in piazza
0: sera.
1: Staranno con noi, non credo per tutta l'ora, perché questo non è un telo, credo forse sono di carta e quindi più fragile, però io trovo bellissimo la presenza delle studentesse e degli studenti.
0: Hai voglia.
1: Perché sai, la gente che passa, alcuni particolarmente simpatici ci danno per esempio dei Rinco People, perché l'età media è un po' altina, capisci?
0: Infatti, abbiamo aperto questa puntata di Vieni con me con diverse telefonate, tra le quali c'erano un paio di voci giovani, giovanissime, quindi la speranza che le orecchie giovani aumentino è sempre più forte,
1: certo.
0: E magari anche la partecipazione alle iniziative che rilanciamo. Tutti i giorni
1: Quindi figurati la bellezza di stasera con gli studenti del Berchet, sarà veramente una perla. Siamo
0: andate
1: felicissimi di
0: e
1: questo.
0: Raccontatecelo, e poi magari se avete delle foto mettete anche sul gruppo della trasmissione Vieni con me Radio Popolare. Renata, ti ringrazio.
1: D'accordo.
0: Molto, e in virtù del
1: a
0: fatto
1: te, Giulia,
0: che
1: come sempre
0: a voi, in virtù del fatto che canterete, io mi aggancio facilmente per rilanciare un altro coro, anzi diversi cori, la nostra iniziativa di Radio Popolare, l'Ascolta Cori, il martedì 23 di giugno sul Fare della Sera ci riuniremo, vi aspettiamo in diversi punti della città, in 5 parti della città diverse. Il coro dedicato a il coro di Vieni con me è dedicato a Milano. Noi parliamo ogni giorno di forme di resistenza, della resistenza palestinese, e quindi io e Claudio Agostoni abbiamo deciso di come dire, dedicare questo coro anche un po' alla città che per antonomasia si è distinta per la resistenza, e quindi anche ai partigiani. Il nostro dress code sarà proprio quello tipico del partigiano, una camicia bianca e un fazzoletto rosso intorno al collo. Vi aspettiamo così martedì 23 di giugno. Sul sito da domani si potrà votare le canzoni anche per scegliere quali delle tante proposte saranno le tre eseguite dai cori, e una di queste è sicuramente quella che racconta la storia di un partigiano, cantata dall'incredibile Ornella Vanoni, una voce milanese che appunto attraverso Mammì raccontava proprio la storia del partigiano che per 40 giorni e per 40 notti di torture interrogatorie a San Vittore, pur di non tradire i suoi compagni, alla fine insomma resistette. Grazie Renata ancora, io vi lascio.
1: Ciao, e viva il coro partigiano e viva il coro di Piazza Duomo, vi aspettiamo tutti domani 18:30, mi raccomando.
0: Tutti e tutte, grazie, ciao Renata, a presto.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, a presto. Ciao.

0: 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
1: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
3: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia a Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventicem.it.

0: Radio Popolare, sta per piovere.
1: No, cosa?
0: Sì,
1: è vero?
0: Sì.
1: Ma guarda, tanto io sono col car sharing, a cui ho lasciato giù tutto. Che cioè, sei? Non lo stipendio, proprio delle cambiali. Cioè, ho la app cambiali.
0: Ma lo sai che...
1: Ed è collegata col car sharing.
0: Sai che esistono i piedi, esistono i mezzi pubblici, esistono le biciclette... Esiste l'alternativa alla cultura del fossile.
1: Lo so, tra l'altro oggi ero in giro con queste car sharing.
0: Lo so e non te ne frega un cazzo, no. Cioè questa è la cosa.
1: Ero in giro con queste car sharing che però hanno lo start and stop. Quando tu ti fermi nelle code, nelle infinite code, sì. Si spegne il motore. Poi muovi il volante o schiacci l'acceleratore e fa...
0: Ce l'hanno tutte le macchine ormai quella roba lì?
1: Sì, beh, ormai quasi tutte, sì. Partono, no? Wow, con questo rombo del futurismo, questo motore, questo alluminio, questo metallo...
0: Metallo pulsante.
1: Brum, sbradabem. Questo erano quando scapocchia il coso, come si chiama, che rompe, batte in testa il pistone e rompi il motore.
0: Anche ieri c'avevi sta fissa di fare i suoni dei motori.
1: Ma perché noi futuristi siamo così.
0: Lo so.
1: Poi sai cos'è il problema? È che sono in giro a piedi da troppo. O con questi car sharing.
0: Ma non puoi liberarti da...
1: infuriare. Ma non è possibile che c'è tutta una coda unica alle 11 del mattino, alle 2 del pomeriggio, alle 4 e mezza. È sempre una coda, ma basta.
0: Allora,
1: dove andate? Andate a lavorare, state fermi.

0: armi.
1: Allora sei tu la coda, cioè tu sei parte del problema,
0: no,
1: non
0: però,
1: sei la soluzione.
0: Moment. Ma io almeno ero con il car sharing.
1: Ho capito.
0: Almeno
1: ma
0: ero in macchina a inquinare con la mia.
1: Ma
0: cioè,
1: se fossero
0: tutte car sharing andrebbe anche bene l'automobile.
1: Ma se fossero tutti come me, o piedi o bicicletta, quando è monopattino.
0: Con i tempi tuoi però, il disma time, le ore passano.
1: Ho capito, ma mi alzo molto prima e vado a letto molto dopo.
0: Come le galline.
1: Cioè,
0: alle 7:20 sei già a letto a russare.
1: Ma scusami, ma vale la pena uccidere il mondo con i tuoi gas di scarico, snervarti in coda quando potresti invece saltellare muovendo le braccia avanti e indietro?
0: No, perché ho un braccio rotto, quindi non posso saltellare muovendo un bel beato.
1: Ma no, perché fai parte di questa cultura capitalista sporca, lurida, che vive sull'inquinamento, sulla Big Pacific Patch Island, la grande isola di plastica.
0: Io sono iscritto a un canale di YouTube di un'associazione che la sta ripulendo.
1: L'ho visto un po' di roba.
0: Non è male, tirano su parecchia roba.
1: L'ho visto.
0: È uno schifo tremendo.
1: È un ingegnere olandese che l'ha inventato.
0: Sì, poi sono diventati una potenza comunque. Tirano su parecchi soldi in donazioni. E poi hanno messo anche delle barriere
1: nei fiumi.
0: Anche tu le vedi.
1: I più inquinanti. No, 20 forse.
0: C'è uno in Guatemala.
1: Guatemala.
0: Incredibile quello in Guatemala. Beh, poi in Vietnam.
1: Los Angeles. Bangkok.
0: Bangkok, non Vietnam.
1: Bangkok,
0: sì.
1: Poi c'è Dhaka.
0: No, l'ho messo anche a Dhaka.
1: Dhaka, minchia.
0: No, ma lì non ce la fai a mettere una barriera.
1: È una bottiglia di plastica unica.
0: È una grande bottiglia di plastica con rigagnoli d'acqua.
1: Sì. Ne parlavo prima con qualcuno, non mi ricordo più con chi. Vabbè, è incredibile. No, però è bello, insomma. È una specie di imbuto nel quale entrano le cose. Qualcuno ti ha fatto infuriare, l'ho capito dalla faccia.
0: Beh, ovvio.
1: Cos'è successo?
0: No, perché mi piace che da casa comunque danno queste lezioni di vita, no?
1: Tipo?
0: Car sharing da solo, ai mezzi.
1: Brava, bravo, sono d'accordo.
0: Vabbè, allora, questo è bannato.
1: Ma che cazzo hai bannato?
0: Questo qua è bannato.
1: Ma chi?
0: Questo qua col cane è bannato.
1: Ma non bannare nessuno.
0: Ascoltatore 405 è bannato.
1: Ma non bannare nessuno, allora.
0: No, via, no, ban.
1: Ti disbanno io. Allora, cioè, comunque... sei un figlio del Novecento, non è colpa tua. Cioè,
0: ho capito, ma non è che i mezzi arrivano dappertutto. Cioè, devi...
1: Dove sei andato? Dove sei andato?
0: In vari punti della città.
1: Tipo?
0: Tipo verso Niguarda. Non c'è, non
1: ma
0: c'è
1: come
0: un
1: non
0: cazzo,
1: c'è?
0: Non c'è il mezzo!
1: Ma c'è la linea...
0: ma non è vero, ma non faccio in tempo. No, allora, Gino, non parlatemi di Gino... Perché no, non lo vendo, gli cambio le gomme. Quando mi si aggiusta il polso... cos'è? Tutti contro di me oggi?
1: E tutti contro uno? È un pestaggio all'americana?
0: Non lo so io. Oh. Tutti che... volete mandare... lezioni di vita oggi? Lo intitoliamo così la puntata. Lezioni di vita.
1: Beh, perché sarebbe poi la prima che intitoli, quindi...
0: No, non è vero. Sai come si fa?
1: No, non lo so. Vabbè, e comunque oggi va così, allora.
0: Tu sai come si fanno i titoli dei podcast?
1: No, non lo so.
0: Non lo sai, quindi sei esattamente proprio il paradigma di quello che non sa niente e dà lezioni di vita. Ma benvenuto, va benissimo, io vi accetto, io voglio bene a tutti, anche a voi, nonostante siate quello che siete, ecco, ad Ascoltatore 405, ad Isma.
1: Ascoltatore 405 è un numero che lui non capisce che ti riferisce a lui.
0: E perché, allora, a un certo punto, svegliamo in retroscena, a un certo punto, un paio d'anni fa, quando ho fatto la rubrica di WhatsApp e di Telegram del numero della diretta, ho dovuto prendere tutti i nomi, cioè chi ha il nome lo fa, cioè viene preso dal cellulare. Chi non ha il nome a volte ha un nickname su WhatsApp, ma a volte non c'è niente, quindi, e a volte ci sono le app che non prendo, cioè le app di WhatsApp mobile, di WhatsApp desktop non li prendo. Quindi quelli che non erano nominati li ho dovuti nominare così, e li ho chiamati con dei numeri.
1: E hai fatto bene.
0: Ma per metterli in rubrica. Solo che adesso si chiamano così e loro non lo sanno.
1: Non lo sanno, ma no, sai solo tu questa cosa qua.
0: Vabbè, comunque Ascoltatore 405 ha un cane nero in nell'avatar di Telegram o di WhatsApp.
1: C'erano tutti un cane nero
0: di WhatsApp, di WhatsApp.
1: Marco Schiaffino ci dice: vi ha crollato il volume.
0: In che senso?
1: Non lo so.
0: Cioè, siamo bassi?
1: Ma no, è il solito. Forse è lui che sta diventando sempre più vecchio e non ci sente. Allora, oggi saremo in grado di svelarvi le prime classificate al momento, perché i sondaggi sono ancora aperti, del sondaggio di Poveri ma Belli sulla scelta della canzone, delle canzoni per il coro, che si svolgerà il 23 giugno sera, intorno tra le 20 e le 22, diciamo, al nostro Dergamo, Dergano con la D di Domodossola, in Piazza Dergano. E abbiamo delle canzoni che sono ancora sub iudice perché sono in via di decisione. E mi è venuto in mente perché c'è Marco Schiaffino, che sarà una delle persone del coro, nonché...
0: Una delle personalità,
1: la principale. Allora, le canzoni tra cui votare sono Gianna di Rino Gaetano.
0: Gianna sosteneva tesi e illusioni.
1: Però dice: a un certo punto dice Gianna.
0: Io lascio che siano gli ascoltatori e le ascoltatrici a rispondere.
1: Gianna. Oggi ho parlato col direttore del nostro coro. Ci sarà un direttore del nostro coro. E gli ho detto: possiamo fare la versione Gianna.
0: Io immagino la faccia con cui ti ha guardato. Che tra l'altro sarà probabilmente meno, come dire, accondiscendente della mia. Insomma, ci conosciamo da tanti anni.
1: Era abbastanza contento.
0: Ti do la tara, diciamo. Lui probabilmente no.
1: Era abbastanza contento. E lui è il direttore del coro Rejoice Gospel Choir.
0: Wow!
1: Che è Gianluca, poi lo sentiremo ai prossimi. Comunque, Gianna. E poi abbiamo Si può dare di più.
0: Cantala.
1: Si può dare di più in questo tu.
0: Di nana è meglio.
1: Poi
0: terza.
1: Ciao amore. Ma ce l'hai tu l'elenco?
0: No, da tanto ce l'hai tu.
1: Poi vattene amore. E poi cuore matto da lega. E poi maledetta primavera. Para. Poi, quello che le donne non dicono, che pare che Gianmarco lo abbia votato a ripetizione perché sa che ci dà fastidio.
0: Sì, ma ci dà fastidio per la precisa ragione che siamo dei patriarchi, eh?
1: Ma certo.
0: Cioè,
1: poi donne, che invece di Zucchero, che la sosteniamo.
0: La sosteniamo e la faremo vincere.
1: Ovviamente.
0: Sempre per la stessa ragione. Esatto. Sì.
1: Sarà perché ti amo, ricchi e poveri. La prima cosa bella, Nicola Di Bari, ancora Edoardo De Crescenzo.
0: Oh, quella era Tenco, eh?
1: Ah, cioè,
0: l'hai cantata con la melodia di Tenco.
1: Hai ragione. E poi noi, ragazzi di oggi, noi. E questo è qua. Hai visto i sondaggi, come siamo messi?
0: No, adesso ci vado. Allora, i sondaggi erano ovviamente non solo per la piazza di Dergano, ma anche per gli altri quattro cori, le altre quattro categorie, con le altre quattro trasmissioni a noi nemiche.
1: Sì.
0: Trasmissioni e colleghi che odiamo profondamente.
1: Gente terribile.
0: Veramente proprio gente che non vi diciamo di... Se proprio volete ascoltarli, perché ascoltate Radio Popolare, ok. Ma comunque sono delle persone spregevoli e hanno delle canzoni di merda. Quindi dovete venire per forza a Dergano da Poveri ma Belli con Dismacchione e Alone. Allora, fammi capire qua perché sono. Ecco.
1: Allora, intanto io ricordo che gli altri quattro appuntamenti, anche se li odiamo, sono uno sul sagrato della Camera del Lavoro,
0: lì a Porta Vittoria.
1: L'altro alla Fair Play Arena di Gorla. Ringraziamo i compagni e le compagne della Camera del Lavoro e della Fair Play Arena.
0: Dentro la Fair Play?
1: Dentro, sì, proprio dove c'è il campo sportivo. Peraltro in questi giorni c'è in corso un festival e quindi ci inseriamo in quella roba lì. Poi noi a Piazza Capibara, già nota come Piazza Dergano. Poi uno sarà in Viale Argonne, non ho capito dove. E un altro in Largo Balestra, dove il piccolo Dismino andava alle scuole medie.
0: Quindi stiamo parlando di Giambellino.
1: Giambellino. E quello sarà il coro di Agostoni e di Strippoli. E vabbè, dopo intanto vediamo i sondaggi. Adesso ci ascoltiamo Donne.
0: Tu-du-du?
1: Tu-du-du.
0: Non è quella.
1: No, avevo preparato i REM.
0: Bello.

0: Care le nostre pupe, lì al telefono ad aspettare che Alone o di Smacchione vi telefonino proponendovi una serata delle nostre.
1: Gliela proponiamo, sì, è il 12 di giugno sì. A ZAM, la festa Poveri Ma Party, festa pazzesca, incredibile, una festa con la birra boa, birra occupata autogestita, con noi che facciamo la trasmissione dalle 17, probabilmente nel deserto più assoluto dove non ci sarà nessuno.
0: No, nessuno, però abbiamo il gazebo.
1: Te credo, perché se... Allora, il gazebo ci serve per due ragioni. Il sole che ci cuoce, perché siamo sul tetto, o la grandine che ci spacca la testa, perché siamo sul tetto.
0: Una delle due. E abbiamo il gazebo ed è già là, ti do questa informazione, non dobbiamo neanche portarlo. Allora,
1: vuoi che ti dica la classifica parziale?
0: Dopo, nella seconda parte. Intanto abbiamo qua con noi un ospite direttamente dalla rap caverna.
1: Ui.
0: Posse, Maurizio. Ciao Maurizio, ed è una delle band che si esibiranno la sera del 12 giugno a ZAM per il Poveri Ma Party. Ciao Maurizio.
2: Ciao a tutte, ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Tutto bene?
2: Ciao. Bene, bene, grazie.
0: Allora, raccontaci un po' di voi, della Rap Caverna Posse. Siete residenti allo ZAM?
2: Sì. Tutto parte in realtà tutto dal laboratorio. In poche parole, nel 2012, nel centro sociale ZAM, si avvia un laboratorio di rap. Grazie ai compagni Orse e Chiara, insieme al rapper Esa e il Press. Una colonna portante.
0: Esaparecido sulla traccia?
2: Proprio lui. E nulla, da lì appunto si macina col laboratorio, si fanno eventi, presentazione libri, open mic, jam, concerti, e con il tempo, tirando sui soldi, abbiamo poi appunto costruito uno studio di registrazione sempre lì a ZAM, gratuito, aperto a tutti e a tutti, non solo per noi raffusimarci, ma ci si può fare anche altra musica ovviamente. Mm-hmm. E nel tempo è nata la Rap Caverna Posse dalla culla dello ZAM Hip Hop Club, siamo nati noi.
0: E quanti siete?
2: Siamo partiti 13-12, adesso siamo 13-12, numero non a caso,
1: certo.
2: E siamo arrivati, adesso siamo in 4-5, perché chi è partito dall'altra parte dell'oceano, chi si è sposato, chi si è rotto i coglioni proprio di far musica, e niente, siete nati 4-5 scappati di casa, però ci siamo ancora.
0: Avete svoltato la grandissima, cioè avete fatto tornare il tempo delle posse dei primi 90 e state diventando fottutamente ricchi o dovete lavorare?
1: Scusami, quelli delle posse non sono diventati fottutamente ricchi?
0: Qualcuno sì, dai, non so, cioè i Sud.
2: Esattamente.
0: I Sud hanno...
2: Dal 2016 in poi questo immaginario di crew posse si è proprio andato a perdere.
0: Vabbè, io sono fermo al 94 col cervello, quindi... Vabbè.
2: Okay.
0: Cosa fate? Cioè,
2: non poche realtà ancora essere un grande gruppo.
0: Ma porti a casa, non so, 80 euro al mese?
1: Che cifra è?
0: Perché ho fatto due calcoli, si fa. Magari fa due date, ti danno 40 euro.
1: Ma 40 euro non te li dà neanche all'oratorio per stare lì a vendere le caramelle.
0: Ma scusa, cioè, noi non gli diamo un cazzo.
1: Vabbè, ma l'ho capito, ma noi siamo tutta una situa benefit.
2: Ma noi ci tostiamo per rimborso, per gloria, per dire.
0: Per rimborso.
2: Vabbè, diciamo che tutti i soldi che facciamo anche con i live li reinvestiamo proprio nel laboratorio, comprando nuove attrezzature per fare. Adesso diciamo, lo studio è un po' serio, no, un po' serio, è serio, non è un po' serio, ci sono attrezzature abbastanza costose. Siamo partiti da una stanzetta marcissima nella seconda occupazione di ZAM, di Santa Croce, e adesso addirittura ci siamo occupati di tutto un piano noi.
0: Grande.
2: E lo studio è un bello studio.
0: Ma mi sa che l'avevo visto quando l'altra volta.
2: Ma sì, sicuro.
0: Ma senti,
2: l'altra volta.
0: No, che cosa, cioè, adesso io ti svegliamo in anteprima la lineup, perché credo che tu non la sappia.
2: Vada.
0: Che sarà Skabomber, Junior Sprea e Rap Caverna.
2: E poi in realtà anche Flusso Continuo.
0: Ah, c'è altra gente che non sapeva.
2: Sì. Ma nel senso che noi con il Flusso Continuo
0: vi mescolate.
2: Fanno parte anche del laboratorio. Ci siamo riallargati come laboratorio, siamo belli attivi. Diciamo che il Flusso Continuo sono 3-4 ragazzi tra rapper e beatmaker, si mettono lì. fanno beat in live sul momento e si rappa. Freestyle,
0: sì, sì, sì, quello sì. Che è. Va bene. Senti, allora poi parliamo con i vostri managers per tutti gli accordi.
1: Da pari a pari, da managers a managers.
0: Dai nostri e loro, sì.
2: Giusto, giusto. Prima l'assegno e poi via.
0: Ma in realtà che lavoro fai?
2: Io in realtà faccio il dog sitter.
0: Il dog sitter, ok. Comunque, insomma, hai comunque uno stipendio. No, nel senso che noi ci preoccupiamo molto dei soldi, quindi è sempre interessante capire come la gente li guadagna.
2: Diciamo che c'è qualcuno di noi che vive anche di musica, facendo anche laboratori, però è preso proprio quello che è la persona idea.
0: Beh, comunque è bello vivere di musica. Senti, certo. ci ascoltiamo un vostro brano, però non tutto perché dura 80 minuti.
2: Portiamo avanti ancora, esatto, le ideali particolari.
0: No, vabbè, dura praticamente quanto tutto l'ultimo album di Neffa, per rimanere in tema hip hop.
2: Ancora fare le cose lunghe, lenti.
0: No, è giusto, è giusto. Dalla parte degli ultimi. Grazie Maurizio, ci vediamo il 12 giugno
1: al 12,
0: Zamba.
1: Ciao!
2: Ci vediamo al 12. Ciao a tutti. Ciao.

0: Noi vogliamo vedere da domani quelli che hanno fatto il pre-order della maglietta di Poveri Maribelli venire a ritirarla qui in radio, oppure il 12 a Zam. Perché non vi diciamo la sbatta che ci facciamo per averla domani qua in radio.
1: Sbatta totale, tra le più grosse pensabili. Però manterremo questa promessa, una promessa un po' temeraria, ma sarà mantenuta. Da domani in radio dalle 9 alle 17. Se volete venire anche dopo le 17,
0: Vengono in onda da noi.
1: Devono venire in onda da noi. Sì.
0: Tra le 17 e le 18, se non c'è nessuno all'ingresso, venite da noi in studio e dite: "Ma zio, la maglietta!"
1: Ecco, se fate così prenderete un grandissimo calcio in culo. No, ok, ecco.
0: No, ti devo 5 scudi e...
1: No, 5 scudi per 3 però.
0: No, 5 scudi, no, è 3 scudi.
1: 3 scudi, e che cavolo. 15 euro la maglietta. Munite di euro contanti, va bene anche il pagamento elettronico,
0: Sì.
1: Ma l'euro contante comunque per gente all'antica come noi ha sempre tutto un suo profumo.
0: Allora, ci chiedono chi è che vi presta l'auto alla fine.
1: Nessuno,
0: no.
1: O meglio,
0: dopo, dopo il GR ci sarà una sorpresa.
1: Burca, state lì,
0: sì.
1: Tremate.
2: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
13: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
14: Crema di caponata o salsa di fichi?
13: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.
16: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... Porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
17: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
18: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
19: Popolare Network.
5: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 17.30.
19: La destra di governo celebra l'approvazione alla Camera della legge delega che dovrebbe avvicinare l'Italia a un ritorno all'energia nucleare. Il testo deve essere ancora votato al Senato, poi serviranno dei decreti del governo per iniziare a stabilire come potrebbe avvenire questo ritorno. Tra le prime reazioni delle associazioni ambientaliste, il WWF parla di scelta insensata, il nucleare è una tecnologia praticamente ferma, eppure per la terza volta qualcuno vuole imbarcarsi nella sua produzione, dice l'organizzazione, ricordando i due referendum che hanno detto no all'energia atomica nel nostro paese.
20: In Consiglio dei Ministri è saltato lo stanziamento di 500 milioni da destinare a voucher di 100 euro per i possessori della carta dedicato a te come bonus per i pagamenti delle bollette. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto che allo studio una proroga del taglio delle accise che scade il 6 giugno. Resta sempre il problema delle risorse, anche perché non si potrà usare la flessibilità concessa dall'Unione Europea, vincolata ad investimenti sulla transizione verde, anche se non è ancora chiaro con quali paletti. Lo definiremo nelle prossime settimane con gli Stati, ha ribadito oggi un portavoce della Commissione.
19: Il DDL Valditara sull'educazione sessuale nelle scuole è diventato legge. Il Senato l'ha approvato in via definitiva. Per fare educazione sessuale nelle scuole, quindi, d'ora in poi le studentesse e gli studenti dovranno ottenere il consenso dei genitori. Esultano le associazioni della destra religiosa, come Pro Vita, che, parlando di giornata storica contro quello che definiscono indottrinamento ideologico sul tema, appunto, dell'educazione sesso-affettiva. Le opposizioni parlano di oscurantismo per una legge che limita, tra l'altro, l'educazione contro le violenze di genere.
20: I negoziati con Israele non erano l'unica opzione, ma erano la via più rapida, meno gravosa, per ottenere la fine della guerra. Il premier libanese Nawal Salam difende l'accordo per la proroga del cessate il fuoco raggiunto stanotte a Washington. La dichiarazione rappresenta una sorta di risposta indiretta ai leader di Hezbollah, che hanno definito l'accordo una capitolazione, una sconfitta, hanno detto che non lo rispetteranno se non verrà incluso un ritiro completo delle forze di Tel Aviv del sud del paese. Salam ha dichiarato che l'esercito inizierà a schierarsi nelle zone pilota a sud del Libano e in base all'accordo dovrebbe passare sotto il controllo esclusivo di Beirut.
19: L'associazione tra i familiari delle vittime della strage di Via dei Giorgofili ha commentato la decisione del Tribunale di Firenze di archiviare le accuse contro Marcello Dell'Utri nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93. Alla verità storica manca ancora un 10%, i famosi mandanti a volto coperto, ha detto il presidente dell'associazione Luigi Dainelli, aggiungendo di avere rispetto per la magistratura e ammettendo che forse le prove necessarie per un processo non ci sono. Da Forza Italia, che fu fondata da Dell'Utri insieme a Silvio Berlusconi, e dalla Presidente del Consiglio Meloni, sono arrivate dichiarazioni soddisfatte per la sentenza di archiviazione.
20: 17.34 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. Il prossimo appuntamento alle 18.30, alle 19.30, il giornale radio. A più tardi, buon ascolto.
21: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5per1000.
22: Popolare Network.
23: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
24: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
23: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
24: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
25: Hai programmi per il pianeta?
26: Noi sì.
25: Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano, al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.
27: Forse i ricchi piangono, ma le tasse le pagano?
28: Tax the Rich, un evento internazionale della European Left Alliance per presentare le politiche per un fisco improntato alla giustizia sociale, progressivo, che redistribuisca equamente ricchezza e combatta le diseguaglianze.
27: Parteciperanno con Nicola Fratoianni diversi esponenti della sinistra europea, da Manon Aubry a Irene Montero, venerdì 5 giugno alle 17.30 alla Santeria Toscana, in Viale Toscana 31 a Milano. Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano Torna il Festival della Biodiversità?
28: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
27: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!

0: la, è irresistibile questo, questo jingle. La la la la la la la. La la la la la la la.
1: Sai che il dismacanterino è il dismacanterino è un'attacca sotto di antipatia a Ben-Gvir.
0: Ah, del ministro israeliano.
1: Sì, sei solo un mezzo gradino sotto.
0: Beh, insomma, credo che sia un grosso insulto.
1: No, il dismacanterino, e oggi sei molto canterino.
0: Ma non posso, per una volta in vita mia, che sono spensierato, felice, ho 5 euro in tasca, esplodere in canzone. Non solo,
1: spendili,
0: non
1: solo spendili in droga che ti annichilisce. No, cioè, almeno non canti, perché
0: sei
1: veramente mamma mia, che
0: sei
1: palle.
0: Schiavo del fossile. Dei CC, sei un autore di cambiamenti climatici. Sei un maschio alfa decaduto.
1: Caduto.
0: Caduto e decaduto.
1: Ti vorrei ricordare semplicemente che comunque sei il più grosso utilizzatore di ChatGPT sulla faccia della terra.
0: Guarda, ho appena disdetto l'abbonamento.
1: A Chap?
0: Sì.
1: Però c'hai l'altro.
0: Durante il GR, eh?
1: C'hai Claude.
0: C'ho Claude, sì.
1: Ma alone, cosa?
0: Alone gramma.
1: Un alone gramma?
0: Sì, è arrivato, cioè, un alone gramma.
1: Dov'è?
0: È in
1: eccolo qua, un alone gramma.
0: WhatsApp.
1: Ah, ci mandano i peperoncini Belotti.
0: Belotti.
1: Se ricordate il Belotti.
0: Senti il Belotti.
1: Ambrose, com'era? Ti sì che te sei un vero eroe, amico.
0: Belotti.
1: Dal Guido, offrimi.
0: Ma offrimi chi lo diceva?
1: E uno e l'altro.
0: No, l'altro.
1: Sì.
0: No, intendo il... Che cazzo stai dicendo? Schiaffino.
1: Allora, ascoltatrice, ascoltatori, c'è un momento di impasse. Stiamo leggendo dei messaggi e stiamo generando un momento di brutta radiofonia. Ma ci rifaremo. Ci rifaremo con gli interessi.
0: Ma certo, perché siamo dei geni assoluti della radiofonia. Ti dirò di più, improvvisiamo una cosa così su due piedi. Intanto, se tu vuoi leggere la classifica delle canzoni...
1: La nostra?
0: Sì, stiamo parlando dei cori.
1: Scusami, solo il nostro?
0: Stiamo parlando del nostro, sì. Sì,
1: sì, no, certo. Perché io sto mettendo i titoli dentro tutte le... nel back-end di questi fottuti sondaggi. Sto facendo un lavoro tremendo anche per... quegli odiosi dei nostri colleghi.
0: No, non ce ne frega un cazzo.
1: Lo faccio perché me l'hanno chiesto. Allora, andiamo a vedere la classifica parziale. Allora,
0: stiamo parlando della scelta.
1: La devo mettere in ordine di sondaggio o in ordine di quanti voti?
0: In ordine di voti.
1: Madonna santa. Va bene. Che mi fa? Madonna. Allora, aspetta, dati ordina per colonna E, ordina l'intervallo colonna E. No,
0: cosa stai dicendo?
1: Mi viene, ho sminchiato tutto. È l'Excel di Google che non so usare bene. Vabbè, allora abbiamo Rino Gaetano, Gianna, voti 63. Poi abbiamo Letta Goggi, Maledetta Primavera, voti 48. Luigi Tenco, Ciao Amore Ciao, voti 41. E questo è il nostro podio.
0: Ok.
1: Poi abbiamo...
0: Quindi abbiamo, scusami,
1: Gianna. Maledetta Primavera. Ciao Amore Ciao.
0: E queste sono le canzoni...
1: A me piacciono.
0: Anche a me. E sì. Posso dirti una cosa?
1: Sì.
0: È una grande vittoria su Gianmarco Bacchi se vincono queste tre. Perché nessuna delle tre era una di quelle che voleva lui.
1: Ah.
0: Posso dirti di più?
1: Sì.
0: Maledetta Primavera e Ciao Amore Ciao le ho volute inserire io.
1: Grandissimo.
0: E Gianna gli ho detto perché a Dergano la vogliono tutti.
1: E infatti è la più votata e sarà la più cantata. Credo che sia la più votata in assoluto tra tutte le canzoni. In assoluto.
0: Ma sai cosa ti dico?
1: La mettiamo?
0: No, chiamiamo Marco Schiaffino.
1: Il sindaco di Derga.
0: Sindaco di Derga, perché continua a...
1: Ma gliela facciamo cantare con quel suo vocione.
0: Vediamo se c'è. Marco, ci sei?
1: Marco, questa tua voce, questa tua voce, come dire, scolpita dalle sigarette.
0: Sì, e dal whisky.
2: Dal pueblo
1: e dal whisky,
2: giallo.
1: Sì. Allora.
2: Allora, io...
0: Hai sentito la classifica?
1: Ha un problema? Che problema hai?
2: Allora, l'ho sentita in parte perché ero in streaming, quindi ero in ritardo. E quindi mi avete... Io vorrei fare una precisazione. Voi continuate a dire Piazza Capibara ex Piazza d'Erga,
1: sì.
2: No?
1: Non è quello il nome vero.
2: Quella lì è un'altra piazza, cioè Piazza d'Ergano esiste.
0: È di fianco a dove dici, cioè, allora diciamo che c'è una piazza che è Piazza d'Ergano, che è più grande, e poi c'è uno slargo senza nome.
2: Esatto, che tutti chiamano Piazza Acciaia perché è vicino a Via Acciaia, ma effettivamente non ha un nome e verrà presto battezzata come Piazza Raffaella Carrà.
0: Però è meglio Piazza d'Ergano.
2: Ma allora,
0: perché è più grande.
2: È un momento di... non lo so come... situazionismo, voglio metterla così,
0: non lo so,
2: Piazza Capibara a livello situazionista, poi per l'eternità sarà Piazza Raffaella Carrà, perché la popolazione derganese ormai ha deciso questa cosa. La popolazione derganese vuol dire frequentatori del Mamusca.
1: Ma scusa, durante il Dergano Pride sarà chiamata
0: due altre due ubriaco,
1: sì, e lui e quell'altro con cui hanno inventato il cocktail,
2: una roba del genere, li conoscete tutti peraltro, quindi
0: sì.
2: No, io invece ho un problema più urgente. Facciamo un uso privato del mezzo pubblico.
0: Hai dimenticato qualcosa in radio?
2: Io continuavo a segnalarvi chiedendo se fosse crollato il volume della trasmissione in FM.
1: No, pare di no, sei l'unico che la sente basso.
2: Sono l'unico, quindi vuol dire che è la mia radio FM nuovissima, in stile vintage anni 70-80. Avete preso il plasticone nero?
0: Sì, sì. Credo che il fatto che sia nuova sia indice di possibilità di rottura.
2: Che mi è già collassata, va bene, niente, è tristezza.
0: Però è bello che tu hai comunque interrotto sostanzialmente una trasmissione perché hai la radio che non ti funziona.
2: No, l'avete interrotta voi.
0: No,
2: certo.
0: Lo so,
2: potete
0: però...
2: anche ignorarmi. Cioè,
1: non possiamo ignorarti, cioè comunque sarebbe maleducato completamente da parte nostra. Noi siamo delle persone squisite.
0: Completamente. Ma senti una roba, c'è ancora attenzione, l'attenzione è alta sui cori a Derga, no?
2: Allora,
0: o sta calando.
2: Adesso dobbiamo vedere se io ho coinvolto l'animatrice di Figli di Sanremo, la famosa celeberrima
0: chat WhatsApp.
2: Chat WhatsApp che coinvolge i peggio spostati del quartiere. Questo dovrebbe essere sufficiente. Aspettiamo delle locandine da esporre nei locali più in di Dergano per fare in modo che tutti.
0: No,
2: sappiano...
0: la locandina ce l'abbiamo già, in realtà, è che stavamo aspettando. Di avere ulteriori
2: conferenze,
0: ma dovrebbe esserci tutto, insomma.
2: Sì, ok, benissimo. Quella cosa di cui non parleremo.
0: Esatto. Quella grande sorpresa che poi accoglierà tutti. Sì, una sorpresa molto bella. Ma quindi, Marco Schiaffino, tu ci stai dicendo adesso che ci sarà anche un musicista, cioè ci avevi girato dei numeri di musicisti, se non ricordo male.
2: Sei completamente impazzito.
0: Ah, no? Non era con te che parlavo di musicisti.
2: No, allora, se vuoi posso provare. Allora, c'è un musicista di cui ho visto il concerto ieri sera. Ti potrei provare a contattare perché so essere amico della radio.
0: E sta ad Ergano.
2: Non sta ad Ergano, sta abbastanza vicino ad Ergano, però non so se quel giorno sarà in giro a fare tour.
0: Ma ho capito di chi parli.
2: Sì.
0: È uno famoso.
1: Sì, sì. Un famosone?
2: Sì. Ma è un famosone.
0: C'è da dire che al coro non si suona, si canta, quindi...
2: No, si canta, però vabbè. È vero che lui nasce chitarrista.
0: Ognuno faccia il cazzo che vuole. Allora, i brani sono Gianna, per ora, Maledetta Primavera e Ciao Amore Ciao.
2: Ok, tutti li ho votati poco fa, guarda.
0: Ah, grande. Allora, stasera quando sei al Mamusca e ti trovi lì con tutti i derganesi
2: spostati
0: e anche quelli di Afori, digli sta cosa.
2: Va bene.
0: Se vogliono cambiare la votazione c'è ancora tempo sul sito della radio.
2: Io vorrei capire però perché ci è stata sottratta Vita Spericolata, che comunque è andata a Sanremo.
0: Perché è andata in un'altra categoria.
1: È andata in un altro... Perché noi siamo delle persone che non vogliono il conflitto a fine a se stesso. E lo... No, non fine a se stesso, non quelle cazzate lì, scaramucce.
0: Ah.
1: Sarà una battaglia senza esclusione di colpi. Solo là, cioè nel momento dell'azione canora, Quindi gli abbiamo lasciato la canzone, non, queste polemichette non ci tangono.
2: Io vi avviso che ho visto la Stripoli già caricata a pallettone.
1: Ma va? Non avevamo dubbi.
0: Si stupisce.
2: Cioè mi ha insultato per un tot dicendo ah tu stai con Disma e Alone e vabbè, quella roba lì.
0: Vabbè, ma cosa vuole? Il nostro sodalizio va avanti da millenni.
2: No, esatto.
1: Cioè, vabbè. Infatti, solo noi abbiamo avuto Marco Schiaffino inviato mentre beveva quattro Negroni, cioè, voglio dire.
2: Non ricordiamo quei momenti.
0: No, no, e sono cancellati dalla storia e dai logger. Marco, ti salutiamo.
2: Sì, ciao.
0: Ciao. Ciao. Grazie Marco Schiaffino, e che sindaco di Dergano. Ci dicono che va tutto bene sull'FM, ci manda addirittura un signore che ci manda il messaggio con la sua radio da baraccato. Mm-mm. E il nome che ha scelto è Scambio DVD. Io il suo nome su Telegram non lo so.
1: Genio.
0: Vorrei sapere che genere di DVD a sto punto.
1: Quei DVD che si comprano nelle aree private delle edicole,
0: non lo
1: dietro
0: so.
1: Dei teloni di plastica.
0: Siamo molto curiosi. Diamo il benvenuto invece a colui che ci ha risolto un grosso problema, perché tra 9 minuti io vado a Fatto da Io in Viale Monza a ritirare le magliette. Alone non c'è perché c'è un problema, e per fortuna c'è Giovanni che poi mi fa tornare qua in radio con le magliette, che ci dà un passaggio. Ciao Giovanni.
3: Ciao.
0: Ciao. Grazie che hai salvato la situazione.
3: Sono Giovanni e risolvo problemi.
1: Grandissimo,
0: ti ringrazio. E senti, Giovanni, com'è la tua macchina? È pulita? Hai dei cani? Devo tutelarmi in qualche modo?
3: Non ho cani, la puoi sporcare quanto vuoi.
0: Non fumi?
3: No.
0: Bene, dividiamo la benzina, no?
3: Non penso.
0: No, bene, ottimo. No,
3: anche perché in realtà, cioè, ci siamo messi d'accordo per andare con l'autobus elettrico, giusto?
0: Sì, certo, con l'autobus elettrico. No, andiamo con la tua ibrida.
3: Sì, esatto. Ibrida, elettrica. Sì, è proprio un'ibrida.
0: Esatto. Va bene, Giovanni, ci vediamo alle 19 da Fatto da Io, va bene?
3: Puntuali.
0: Perfetto. Senti, ti ringraziamo ancora, ovviamente la maglietta per te è gratis.
1: Eh sì.
3: Ma non ci penso proprio, bisogna pagarle profumatamente.
1: Bravo! E allora noi accettiamo il tuo pagamento. Basta, capisci, quando parliamo di soldi non capiamo più niente, noi siamo poveri ma belli e ma vorremmo essere dei fottuti milionari per fare del bene,
0: bene, sì,
1: per alimentare, per finanziare la revolution, ovviamente, chiaramente.
0: Ovviamente. Vabbè, ci vediamo tra poco.
3: A dopo.
0: Ciao. Cazzo, va che ascoltatori splendidi. Pazzeschi, che abbiamo a poveri, sì. Ma belli, incredibile.

0: Allora, abbiamo risolto un mistero, Alone. Scambio DVD, sì. Non sono solo sugosi pornoni, ma anche altre cose, perché tutto. Ne ha 5.000.
1: Madonna, quanti? 5.000 DVD.
0: Eh sì. Che cazzo se ne fai 5.000 DVD?
1: Mi scambia.
0: Mi scambia, giusto.
1: Come dice il nome. Allora, abbiamo appena mandato in produzione il logo della birra Boa, grazie a Alessandro, che è un altro degli ascoltatori super generosi, che hanno messo a disposizione la loro arte, la loro capacità professionale per questo progetto che inneggia alla parola gratis.
0: Gratis, gratis,
1: gratis.
0: L'unica cosa non gratis sono le magliette a 15 euro e l'ingresso a Zama 5.
1: Eh sì. E poi la birra Boa avrà un prezzo, non sappiamo
0: non
1: quanto.
0: Sappiamo, decide Zam.
1: Decide Zam, insomma. Sarà una birra buona, è una IPA.
0: Ed è occupata ed autogestita, da lì il nome Boa. Ma cioè, nel senso che stanno per arrivare i sottobicchieri?
1: No, no. I sottobicchieri vanno fatti produrre. Adesso abbiamo il logo.
0: Ah, ok.
1: Il logo sarà messo sui sottobicchieri.
0: Ok. Appoggiato su dei
1: appoggiato su dei sottobicchieri in cartone. Esatto. Ne faremo un po', saranno comunque ci sarà un altro easter egg dentro nel ci sono due easter egg.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Cioè ne hai inserito uno nuovo?
1: Ne inserirà uno nuovo, sì. Ah. Un piccolo logo nel logo.
0: Se c'è qualcuno che stampa sottobicchieri,
1: ma no, ma
0: sai da chi? C'hanno Sprint, ce li ha forse.
1: Sottobicchieri, ma no, ma li ho trovato un online che li fa abbastanza in fretta a un prezzo molto competitivo.
0: Vabbè.
1: Allora, in pratica, la dotazione di questa festa incredibile, Poveri Ma Party, 12 giugno a partire dalle 17 con la diretta a Zam, via Sant'Abbondio 6/10, è questo. Allora, maglietta Poveri Ma Ribelli,
0: sì.
1: Il logo,
0: sottobicchiere,
1: il sottobicchiere
0: Boa,
1: Boa e il
0: per 20 fortunati
1: per 20 fortunati la chiavetta, questo ultimo ritrovato della tecnologia, chiavetta pendrive, sì, a forma di braccialetto
0: USB 1.0, sì, con scritto, quelle grosse,
1: con scritto Radio Popolare fuori in gomma, diventa anche un braccialetto per essere molto alla moda,
0: sì,
1: in giro, fashion, con dentro l'intero album, primo album, concept album dei Tyrol Crew,
0: sì,
1: con, e qua scusati incastro, con anche i testi.
0: No, i testi non ci saranno, io devo andare dal dentista.
1: Con i testi.
0: Ho appuntamento dal dentista, poi devo vedermi con la mia geometra e insomma... Non posso stare col fiato sul collo e terra. Allora, 20 album dei Tyrol Crew, ai più meritevoli sono 19 in realtà, perché uno di essi è Giovanni, che ci dà un passaggio, anzi mi dà un passaggio stasera.
1: Sì.
0: L'altro è Alessandro, che ci ha fatto il logo della Boa.
1: Sì.
0: Terzo è il nostro medico di base, perché comunque è sempre meglio tenerselo buono.
1: Sì, l'altra è Chiara, che ha fatto il logo di Poveri Ma Ribelli.
0: Quindi sono 16.
1: E poi c'è Andrea Cegna, che ha chiesto una maglietta gratis.
0: No, parlo degli album.
1: Ah, ok, degli album. Sono 16, perché 4 gratis, Cegna 15.
0: 15.
1: Ma no, le facciamo,
0: no,
1: 20,
0: non lo vuole,
1: le
0: no,
1: facciamo 25. Qualcuna in più.
0: 15.
1: Ma che te ne frega, quanto ci vuole?
0: Ma è una sbatta. Poi
1: noi?
0: Noi...
1: Ma scusa, io voglio il braccialetto alla moda. Ma sei matto? Noi dobbiamo avere tutto. Noi non possiamo non avere qualcosa. Scusa, già ci siamo privati dei nostri busti perché li abbiamo messi all'asta.
0: Noi teniamo i braccialetti alla moda, ma con su la trasmissione di Lele Liguori.
1: Ah, perché siamo alternativi?
0: No, perché sono quelli su cui anni fa avevamo messo le...
1: Sai che non credo, credo che... Non è...
0: La di Danilo?
1: Secondo me è l'autista Moravo.
0: L'autista Moravo era, sì.
1: Eh sì.
0: Vabbè, la cancelliamo e ci mettiamo sopra i Tyrol Crew. Allora, ci sentiamo domani, sempre alle 17, con Poveri Ma Belli. Tra poco c'è l'Orizzonte. Aspetta,
1: ciao!
0: Aspetta. Ah, no, c'era Geppo che ci dice bene che la mia maglietta Poveri Ma Antifascisti pochi la possono copiare, sì, è vero. La tua è stata la prima maglietta di Poveri ma belli, Poveri ma antifascisti. Sì,
1: sì, quella di Geppo.
0: A domani.
1: Ciao.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Monge Supreme.

0: E allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità. Corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
1: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

Le 18 e un minuto, ciao, eccoci, ciao a tutte e a tutti da Mattia Costafiero, questo è l'Orizzonte, benvenuti. I fatti che segnano questa giornata da vedere insieme alla redazione di Radio Popolare oggi giovedì 4 giugno. Dagli esteri le notizie principali arrivano anche oggi dal Libano. Negli Stati Uniti, israeliani e libanesi hanno trovato un accordo per il cessate il fuoco, ma Hezbollah lo ha respinto come era prevedibile, essendo esclusa dal tavolo dei negoziati, un cortocircuito che, va detto, si ripresenta puntualmente quando si parla di trattative, che lascia immutata la situazione sul campo con gli scontri reciproci, l'offensiva di Tel Aviv nel sud del paese che continua e Hezbollah che risponde. Questa è una delle notizie principali di questo giovedì che sentirete a Esteri e nel giornale radio. Invece noi all'Orizzonte ci occupiamo oggi delle tante notizie che arrivano dall'Italia, tante in questa giornata. Oggi è arrivata, sembra, la parola fine sulle stragi mafiose del 93. Il Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri nell'inchiesta, quella sui presunti mandanti occulti degli attentati. Per il giudice non ci sono elementi sui rapporti tra Cosa Nostra e Berlusconi, e quindi su Dell'Utri, che era suo collaboratore. Un'archiviazione che, potete immaginare, lascia l'amaro in bocca ai parenti delle vittime, ma soprattutto per un elemento, cioè che a distanza di 30 anni ancora una parte della verità non la conosciamo e noi li ospiteremo. Torneremo poi in questa giornata a parlare di caporalato, dell'omicidio dei braccianti di Cosenza, con una domanda che ancora non siamo riusciti a evadere in questi giorni in cui abbiamo raccontato in maniera approfondita la vicenda, che è questa: dove finiscono i prodotti che i scavi nei campi italiani raccolgono? Domanda retorica, ovviamente, finiscono nei nostri supermercati. Per la politica invece giornata particolarmente mossa, perché ci sono due grandi temi oggi che sono in movimento ancora, sono l'energia e l'educazione sessuo-affettiva. Per quanto riguarda quest'ultima, il DDL Valditara è diventato legge definitivamente, viene introdotta così l'educazione per gli studenti, però a delle condizioni ben precise, solo alle medie e alle superiori e solo con il consenso dei genitori. Insomma, l'educazione al rispetto per i più piccoli rimane un'utopia, chiusa tra le mura di casa, mentre per gli adolescenti ostacolata con diversi paletti, non un grande passo avanti. Sull'energia invece ci sono tante novità, c'è la partita europea sulla flessibilità di spesa che prosegue e ve la racconteremo anche oggi, ma soprattutto c'è un'altra novità proprio di questa giornata, quello che il governo definisce ora con grande enfasi il ritorno al nucleare. Ovviamente non è proprio così, però la Camera oggi ha approvato il disegno di legge delega per avviare quel percorso sul nucleare, sulla costruzione dei mini reattori sicuri di ultima generazione che Meloni più volte ha sottolineato e rilanciato in questi giorni. È un passaggio preliminare, ovviamente, ma comunque significativo, perché segna di fatto il ritorno sulla scena, nel dibattito pubblico, di questa tecnologia dopo 40 anni, dopo quel referendum dell'87. Allora partiamo da qui con Angelo Bonelli, AVS, coportavoce di Europa Verde. Benvenuto Bonelli.

0: Grazie dell'invito.
1: Verrebbe da dire, Bonelli, ci risiamo dopo 40 anni.
0: Sì, ci risiamo dopo due referendum, quello del 1987 e quello del 2011, dove si sono espressi oltre 55 milioni di italiani dicendo no al nucleare. Insomma, devo dire che questa destra fa carta straccia della volontà popolare, però parliamoci chiaramente, perché Giorgia Meloni sta facendo questo? Sta cercando di sviare il dibattito pubblico sulla questione energetica, perché c'è il fallimento della sua strategia energetica, perché il costo dell'energia nel nostro paese è il maggiore in Europa, perché lei ha bloccato le rinnovabili. Esattamente il contrario di quello che hanno fatto tanti altri paesi, pensiamo alla Spagna, che grazie a questa strategia sulle rinnovabili hanno ridotto drasticamente il costo dell'energia. E poi, guardi, questa storia degli SMR è una tecnologia che non ha nessuna applicazione concreta tranne un piccolo reattore in
1: Gli
0: Cina,
1: SMR sono
0: Shidan Bao,
1: proprio i mini reattori, no? Quelli di cui
0: i mini
1: parlava
0: reattori.
1: Meloni.
0: E uno in Russia da 25 megawatt. La NuScale, che è una società americana, ha tentato di realizzarlo, uno a Idaho, nello stato federale di Idaho, ha dovuto rinunciare perché era andata fuori scala dal punto di vista economico, non ci stava coi conti. È un dibattito che parla di un qualcosa che non esiste e invece Giorgia Meloni ci dovrebbe dire cosa vuole fare oggi. L'unica cosa che sappiamo che ha fatto è che le grandi società energetiche oggi nel nostro paese, da Eni ed altri, in 3 anni hanno fatto 70 miliardi di euro di profitti e gli italiani sono più poveri.
1: Senta Bonelli, però l'Europa, la Commissione europea ha dato la possibilità al governo di spendere 14 miliardi in 2 anni per investimenti proprio sulle rinnovabili. Lo faranno?
0: Mi auguro di sì, del resto è quello che noi da tempo stavamo dicendo a Giorgia Meloni. Giorgia Meloni ieri ha fatto un video in cui veramente si sentiva il rumore delle unghie che si arrampicavano sugli specchi, perché lei ha sempre sostenuto che voleva la clausola di salvaguardia, ovvero la flessibilità come sulle armi, per poter utizzare soldi per fare i cosiddetti bonus e ridurre il costo
1: Per
0: dell'energia dei
1: l'emergenza,
0: carburanti.
1: dice lei, sì.
0: Esattamente, però c'è una grande questione, che in Italia in questa maniera vengono beffati due volte. Sa perché? Perché hanno pagato in questi anni tantissimo il costo dell'energia e dei carburanti con i propri soldi e adesso con i propri soldi, ovvero con le tasse, perché va a debito, devono pagare una riduzione del costo dell'energia o dei carburanti di 5-10 centesimi con i propri soldi. Sa come hanno trovato i fondi con il decreto carburanti, Giorgetti e Company, riducendo drasticamente il Fondo Nazionale dei Trasporti? È inaccettabile. Adesso l'Europa gli ha detto questo non lo puoi fare, devi investire sulle rinnovabili, quello che noi gli dicevamo da tanto tempo.
1: Senta Bonelli, tornando invece al nucleare, o almeno al percorso che ha in mente il governo, se poi vincerà le elezioni, ma immaginiamo potrà portarlo avanti. Però c'è una questione su cui forse in pochi si stanno esprimendo, il problema economico oggi dell'investimento sul nucleare, cioè proprio chi si occupa di investire in questo settore non lo trova più conveniente investire sul nucleare, è così, cioè è una tecnologia dove i costi sono molto alti, ma poi il ritorno economico con l'energia venduta è parecchio basso, è qualcosa che stanno abbandonando un po' tutti in giro per l'Europa, o sbaglio?
0: Guardi, i dati globali a livello mondiale indicano un indirizzamento del mercato, quindi dei privati per quanto riguarda gli investimenti verso le rinnovabili. Prendiamo come esempio il 2025. Nel 2025 sono stati le rinnovabili hanno raggiunto una cifra incredibile, 10.700 terawattora. Il nucleare invece sta a 2.700 terawattora. Gli investimenti di privati verso le rinnovabili hanno raggiunto 800 miliardi di dollari solo nel 2025. Il nucleare praticamente è quasi fermo, tranne la Cina, dove ovviamente c'è una situazione completamente diversa dal resto del mondo. E poi il costo a megawattora. In Europa il costo a megawattora del nucleare sta a 170 euro megawattora, le rinnovabili stanno a 60-70 euro megawattora. Quindi c'è un tema che oggi, e la Francia ci insegna, che il nucleare oggi si regge solo grazie a grandissimi finanziamenti pubblici, devo dire quasi totali. Ne è una prova il fatto che l'EDF, la società che produce energia elettrica francese, quindi nucleare, è stata nazionalizzata per i grandi debiti che ha accumulato. Quindi c'è una grande questione economica che è fondamentale. Dobbiamo abbassare il costo dell'energia e in secondo luogo c'è anche un tema che attiene ovviamente il fatto che l'Italia si affida a una tecnologia che tra 15 anni quando dovrebbero iniziare, se lo faranno, sarà probabilmente obsoleta. E invece noi dobbiamo puntare oggi a costruire la nostra transizione ecologica.
1: Ci faccia capire, per riassumere, dunque un produttore, un privato che vuole investire nell'energia, oggi preferisce investirla nelle rinnovabili piuttosto che per il nucleare, semplicemente perché il ritorno economico è più vantaggioso, è questo il senso?
0: Il ritorno economico è più vantaggioso, sono impianti immediatamente e facilmente realizzabili, il nucleare invece sono impianti mastodontici che impediscono ad esempio una diffusione di impresa, perché sono grandi monopoli energetici che andrebbero a realizzare questo tipo di operazione. Le faccio un esempio così chi ci sta sentendo capisce subito: la centrale nucleare di Flamanville, terza generazione Plus in Francia, la più avanzata oggi esistente tecnologicamente nel mondo, i lavori sono iniziati nel 2007, il costo stimato doveva essere 3,6 miliardi di euro, i lavori sono terminati dopo 18 anni, nel 2025, alcuni mesi fa si sono rifermati per problemi alle valvole di sicurezza e i costi sono arrivati a oltre 20 miliardi di euro, quindi 17 miliardi in più rispetto a quelli preventivati. Insomma, qui c'è un problema molto serio, non si vuole dire la verità, Giorgia Meloni non dice la verità sul nucleare, sta utilizzando il nucleare solo come elemento di battaglia ideologica per nascondere il suo fallimento sulla strategia energetica in Italia. Un altro dato di cui poco si parla: alla fine del 2022 Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, un gruppo di imprese vicino a Confindustria, anzi di Confindustria, Elettricità Futura, gli avevano presentato una proposta per installare in 2 anni e mezzo 60 gigawatt di rinnovabili nel nostro paese. 60 gigawatt rappresenterebbero circa 15 miliardi di metri cubi di gas, da cui ci saremmo liberati dalla dipendenza, che sono l'equivalente del gas catariota e quello americano che noi importiamo. Ebbene, questa proposta è stata tenuta chiusa nel cassetto e Giorgia Meloni non gli ha dato seguito.
1: Grazie Bonelli, ci risentiamo sicuramente, perché poi si aprirà nel paese un dibattito pubblico. La stessa Meloni ha detto che si arriverà chissà a un altro referendum. Grazie, alla prossima, buon lavoro.
0: Arrivederci.
1: Angelo Bonelli, AVS, Alleanza Verdi Sinistra, co-portavoce di Europa Verde, di energia e nucleare. Continueremo a parlare anche stasera all'orizzonte delle 20. C'è anche da capire meglio che cosa ha davvero ottenuto il governo dalla Commissione Europea sulla flessibilità, all'ok a spendere quei 14 miliardi in 2 anni sulla transizione energetica. Non era quello che voleva Meloni, sentivate, a cui servivano i soldi per affrontare subito i rincari e l'emergenza, però il governo in queste ultime ore se la sta vendendo come una grande vittoria. Più tardi, dopo i notiziari, ne parleremo. Ci spostiamo adesso sull'altro tema di giornata della politica, l'ok definitivo al DDL Valditara, che diventa così legge dopo una lunghissima gestazione nata anche sulla scia dei tanti femminicidi, dei fatti di cronaca di questi ultimi anni. Il provvedimento che cosa introduce? Introduce l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, che di fatto poi, per capirci, è l'educazione al rispetto, ad accettare i no in una relazione o anche insomma fuori da una relazione. Con parecchi paletti però questa educazione viene introdotta, parecchi paletti che fanno storcere il naso a studenti e associazioni. Il primo paletto: questa educazione al rispetto non vale per i più piccoli, per le scuole primarie, vale soltanto per le scuole secondarie, quindi scuole medie e superiori, ma per questi ragazzi, per gli studenti di medie superiori, si potrà fare solo con il consenso informato dei genitori, cioè un'autorizzazione delle famiglie. La destra ovviamente ha messo queste condizioni dicendo che così si eviterà il rischio del cosiddetto indottrinamento gender, così dicono. Io saluto Sofì Volpato della rete degli studenti medi, benvenuta Volpato.
2: Ciao a tutti, buonasera.
1: Allora, che cos'è questa? È un'occasione persa?
2: Questa è l'ennesima proposta del ministro Valditara, fatta sulla pelle degli studenti, senza però parlare davvero con gli studenti. Nessun rappresentante nazionale della Consulta e nessuna organizzazione nazionale, come ad esempio la mia, è stata interpellata nel scrivere appunto questa proposta di legge. Ed è un'occasione persa, lo è perché i paletti che il Ministero e che il Ministro hanno individuato tagliano fuori una grande fetta della popolazione scolastica. Penso per esempio ai più piccoli, noi crediamo infatti che l'educazione sessuale all'affettività, al consenso sia importante anche spiegarla a chi frequenta le scuole elementari, ad esempio, e dall'altro lato l'introduzione di un consenso informato da parte dei genitori, qualora gli studenti siano minorenni, quindi nella maggior parte dei casi, a parte per le quarte, alcune quarte e le quinte, esclude un'altra grande fetta della popolazione scolastica.
1: Perché il concetto che passa è che l'educazione al rispetto deve essere fatta in famiglia in primis, e la scuola al massimo può arrivare dopo.
2: Esatto, cioè il ministro si è giustificato dicendo: ma la Costituzione sancisce l'educazione familiare, ed è vero, la Costituzione lo fa, però crediamo che la scuola si debba inserire esattamente dove l'educazione familiare non arriva, perché tutti vanno a scuola, e quindi avere un'educazione sessuale e all'affettività e al consenso per tutti e a tutti i gradi di istruzione è la chiave poi per risolvere i problemi culturali e patriarcali del nostro paese. Fatta come la vuole fare il ministro, nel momento in cui una famiglia decide di non farla, quello studente e di conseguenza poi anche il gruppo di studenti che vive insieme a quell'ipotetico caso verrà tolta appunto una parte fondamentale per la loro formazione.
1: Sofì, parliamoci chiaro, almeno dal vostro osservatorio di studenti, che quindi siete anche in contatto con tra compagni e anche con le famiglie. In famiglia si fanno queste cose?
2: No, non si fanno. Sì, magari si parla in modo generale dell'ambito più sessuale, più tecnico.
1: E quello va bene, tutti quanti noi a un certo punto, no, sull'educazione sessuale abbiamo ricevuto qualche indicazione, ma l'educazione al rispetto e soprattutto in base a quelli che sono, che ormai il discorso pubblico che è stato portato avanti, quello c'è consapevolezza nelle famiglie, in quelle che voi frequentate lì a scuola?
2: Nella maggior parte dei casi purtroppo no, perché le famiglie sono lo specchio della società in cui viviamo, una società che è ancora fortemente patriarcale, ed è proprio qua che la scuola deve intervenire e deve farsi carico di questa educazione, perché i nostri genitori non l'hanno ricevuta, e nel momento in cui non l'hanno ricevuta non hanno neanche gli strumenti per comunicarla ai figli.
1: Eh sì, perché esatto, non è qualcosa che impari leggendo un opuscolo, è qualcosa che impari seguendo un percorso formativo vero e proprio, perché di questo stiamo parlando quando, insomma, adesso elaboriamo i concetti e i percorsi verso un'educazione sesso-affettiva completa che racchiude diversi ambiti e sfere della dinamica relazionale tra le persone. Un'ultimissima cosa, Sofì Volpato, quindi come funziona adesso? Parte un progetto di educazione sessuo-affettiva alle scuole superiori, la famiglia di un ragazzo decide che no, il suo figlio o sua figlia non possono farlo, quel ragazzo viene escluso da quel progetto?
2: Quel ragazzo viene escluso dal progetto, e anche qua possiamo stare a lungo a parlare di come sia poco formativo anche per l'ambiente scolastico che un singolo studente venga escluso, ma nella maggior parte dei casi si decide anche di non far partire proprio il progetto a nessun membro della classe, e quindi appunto privare anche chi aveva dato il consenso di questo progetto.
1: Chiarissimo, grazie Sofì Volpato, alla prossima.
2: Grazie mille.
1: Sofì Volpato della rete degli studenti medi. Questa è Kids, gli MGMT. Scelta non a caso.

0: I Kids, gli MGMT all'orizzonte di Radio Popolare. Sono le 18:21 minuti. Cambiamo decisamente argomento in questi ultimi minuti che ci separano dalle notizie in breve del giornale radio. Un altro dei fatti di questa giornata è arrivata, sembra, la parola fine sulle tante inchieste, una delle tante inchieste che sono ruotate attorno alle stragi mafiose del 1993, le bombe a Firenze, Milano e Roma, i primi attentati nel continente, i primi attentati mafiosi nel continente, come vennero definiti in quella stagione di terrorismo in cui Cosa Nostra provò a colpire il patrimonio culturale italiano, costringere lo Stato a trattare dopo gli arresti dei vertici mafiosi. Oggi il GIP del Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti di quegli attentati. Per il giudice non ci sono elementi sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi tramite Dell'Utri, che era il collaboratore strettissimo di Berlusconi, ovviamente. Archiviazione salutata con grande soddisfazione da Marina Berlusconi. La verità crolla addosso agli accusatori di mio padre, così ha detto la figlia di Berlusconi. Resta il fatto che ad oggi a quella verità manca ancora una parte, ed è forse questo l'amaro in bocca dei familiari delle vittime. Collegato con noi c'è Luigi Dainelli, che è presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime di Via dei Georgofili, zio delle vittime Nadia e Caterina Nencioni. Benvenuto Dainelli.
1: Grazie.
0: Eccoci, ci siamo, ci sente bene? Eccoci, adesso
1: sì, ci sì, bene. Mi sento bene, attendo
0: Dainelli. Sì, dicevo io, leggevo Marina Berlusconi che diceva: la verità crolla addosso a chi accusava mio padre, dice lei. Il problema forse, dico io, ma insomma mi risponda lei, è che a quella verità manca ancora una bella parte, forse è questo l'amaro in bocca soprattutto vostro.
1: Sì, e noi si è scritto anche un libro qualche mese fa che dice quanto manca alla verità delle stragi, per cui secondo noi, per la verità storica piena, manca un 10%, forse anche qualcosa di più.
0: Un 10% quindi, rappresentato da cosa?
1: Come?
0: Un 10% rappresentato da cosa?
1: Un 10% di verità che non sappiamo, perché sì, le bombe le hanno messe i mafiosi, l'hanno fatto esplodere loro, i capi mafiosi sono stati condannati, Reina, eccetera, Brusca e compagnia, però fin da allora, dal 1994, anche da parte dei magistrati, dissero subito che dietro a quella mafia ci doveva essere delle menti un po' più raffinate per far venire a fare le stragi in continente, come dicevano loro. Per cui è questa la verità, non si sa la verità vera su chi ha voluto queste stragi, su chi ha voluto che la mafia smettesse di ammazzare personalità e personaggi siciliani tipo Falcone, Borsellino, altri magistrati o altri giornalisti, e venisse in realtà a fare queste stragi per ottenere dallo Stato, perché qualcuno proprio gli fu detto per bocca di quel famoso famigerato Bellini, che finalmente è all'ergastolo per la strage di Bologna, che parlando con Gioè, che era il braccio destro di Brusca, di Giovanni Brusca, gli disse di smettere di ammazzare quelle e quell'altro, perché tanto morto uno ne rifanno un altro. Se volete tenere lo Stato vi dia i benefici che chiedevano, l'abolizione del 41 bis, chiedevano che non prendessero più i loro averi, insomma tutto il loro patrimonio, per cui vi dovete andare in continente e colpire lo Stato nelle ossa più sacre, quindi sono la cultura o l'economia o altre cose. Per cui noi la verità vera sarà quando sapremo chi ha voluto suggerire a loro e perché, che interessi c'erano. A parte ci sono sempre delle osse politiche particolari quando succedono queste cose,
0: Dainelli,
1: perché la mafia ha sempre avuto bisogno di un appoggio forte da parte di chi è al governo in quel momento. E nel 92 c'era stato Mani Pulite, c'era stato lo scandalo, non c'era più partiti, tutti i partiti che avevano mandato fino allora il famoso pentapartito
0: Certo,
1: non c'erano più, per
0: Dainelli, leggevo
1: cui
0: nella vostra
1: era un
0: nota,
1: momento particolare. Come? Mi dica.
0: leggevo nella vostra nota che avete diffuso che non sarà un'archiviazione in più o in meno, purtroppo, a cambiare lo stato delle cose, però sottolineate il fatto che forse almeno fare un processo, portare in giudizio qualcuno, questo avrebbe permesso un dibattimento e quindi anche la
1: Sì,
0: possibilità che emergessero delle prove, che si
1: infatti
0: discutesse di quelle prove.
1: l'unica cosa che dispiace di questa archiviazione, poi potrebbe essere un'archiviazione tecnica come fu con Bellini, che poi l'importante è che continui i filoni di indagini che aveva cominciato il dottor Tescaroli e arrivare il dibattimento, perché ci si tiene a dibattimenti, perché dai dibattimenti può venire qualcosa in più di quello che si sa. Per quello l'unica cosa che ci dispiace è questa. Ora c'è un altro dibattimento a Firenze, a Baiardo, per cui speriamo venga fuori qualcosa da lì. La speranza è sempre vera attraverso i dibattimenti, perché se no è difficile a qualcuno parli o dia come stanno le cose.
0: Certo, quello è il percorso da cui
1: Cioè, nei processi è
0: si
1: venuto
0: può ancora
1: fuori
0: sperare che emerga qualcosa, certo.
1: da un operatore di giustizia, hanno parlato, noi abbiamo sentito, cioè abbiamo tutti gli atti dei processi, però insomma, ma vede, Presidente della Repubblica nel 2023, nel 30° anniversario, il 9 maggio a Roma, che è giornata della memoria istituita da un presidente prima, da
0: Sì.
1: Napolitano, disse che le stragi del 92-93 erano potute accadere anche perché c'è stata l'operazione da parte deviata dello Stato. Questo l'ha detto il Presidente della Repubblica. Per cui, come si fa a non sperare e a non credere e a non sperare che venga fuori? Questa è la verità
0: Eh
1: che manca.
0: sì, a partire da quelle parole, la speranza appunto che poi emerga qualcosa ancora, la vostra, la nostra, c'è di tutti. Luigi Danelli, grazie per essere stato con noi. Alla prossima.
1: Prego, prego, prego, grazie a voi
0: Luigi
1: per
0: Danelli,
1: l'interesse, grazie.
0: presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime di Via dei Georgofili, linea al GR, poi di nuovo insieme.
2: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito. SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. E 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Hey! Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Popolare Network.
13: Buonasera, le notizie delle 18.30. Libano, nel primo giorno di proroga della cosiddetta tregua, un casco blu serbo è rimasto ucciso nel fuoco incrociato. Hezbollah rigetta l'accordo siglato dal governo di Beirut e chiede, per rispettarlo, che Israele si ritiri dal sud del paese. L'Italia dovrà ancora discutere con Bruxelles su come usare i margini di bilancio concessi ieri. I parametri saranno definiti più avanti, specifica la Commissione, ma un paletto è chiaro. Non si useranno per l'emergenza, come voleva il governo. Salta il voucher bollette per i più fragili, si va verso un nuovo taglio delle accise. Alla Camera approvata la legge che dovrebbe portare a un ritorno al nucleare. Il governo parla di nuove tecnologie e di indipendenza energetica, ma i mini reattori al centro del progetto non sono ancora sul mercato e i costi complessivi rischiano di essere altissimi. Il piano è una scusa per non investire sulle rinnovabili, dicono le organizzazioni ambientaliste. Mattarella prova a chiudere la vicenda della grazia a Minetti. Il presidente la concede senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, scrive in un comunicato il Quirinale. Ma dopo che la Procura Generale ha confermato il parere positivo alla grazia, chiesto dallo stesso Mattarella, le polemiche continuano. Le verifiche le ha fatte chi aveva indagato in precedenza, dicono i critici. A Firenze archiviate le accuse a Dell'Utri nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi del 93. Mancano elementi concreti, dice la giudice. Commenti soddisfatti da Forza Italia e da Meloni. Alla verità storica manca ancora un 10%, dice invece l'Associazione dei Familiari delle Vittime di Via dei Giorgofili. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
12: Popolare Network.
14: La magia dell'animazione arriva in Brianza. Dal 7 maggio al 7 luglio, non perdere FAB, Festival di Animazione in Brianza. 2 mesi di puro spettacolo, con workshop, proiezioni ed eventi imperdibili, con il contributo di Regione Lombardia. Vieni a conoscere i grandi del settore, da Enzo Dalò a Pica Palindromo e molti altri. Non fartelo raccontare. Scopri il programma su festivalanimazionebrianza.it e seguici su Instagram.
15: Restare umani è oggi l'eredità dell'impegno di Vittorio Arrigoni per Gaza. Venerdì 5 giugno alle 18 ci interrogheremo per dare un presente a queste parole presso la Libreria Claudiana di Milano via Francesco Sforza 12, con Anna Maria Selini, autrice del libro Caro Vic ti scrivo, Gabriele Arosio e Massimo Annibale Rossi di Vento di Terra ONG.
16: Hai programmi per il pianeta?
17: Noi sì.
16: Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.

0: Le 18.35 minuti, rieccoci, seconda mezz'ora dell'Orizzonte qui su Radio Popolare. Adesso torniamo a parlare di caporalato, della strage dei quattro braccianti avvenuta ad Amendolara in provincia di Cosenza, un fatto che ovviamente ha scosso tutta l'opinione pubblica e i cui risvolti continuano anche in questi giorni. C'è ovviamente l'inchiesta che va avanti e che adesso, dopo aver fermato i braccianti, gli autori materiali della strage, anche ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, adesso l'inchiesta sta andando oltre. Secondo quanto si è appreso, oggi gli inquirenti ora vogliono verificare quali fossero i rapporti di lavoro di vittime e indagati con le aziende di Scanzano, Potenza, provincia di Potenza, quindi in Basilicata, dove quei lavoratori avevano lavorato nelle ultime settimane per la raccolta delle fragole, se tutto fosse in regola. L'attenzione è puntata sul fenomeno del caporalato per stabilire se questi lavoratori fossero indirizzati alle imprese da soggetti che li gestivano, seppure i contatti erano diretti. Dunque, quanto è effettivamente la responsabilità diretta dei produttori agricoli nel caporalato e nelle condizioni di sfruttamento di questi braccianti? Ieri sera abbiamo dedicato la nostra puntata dell'Orizzonte delle 20 a questo aspetto, anche parlando della legge sul caporalato che ha fatto da poco 10 anni, ecco, e quello era uno degli elementi ancora critici, quanto sia difficile riuscire a risalire alle aziende committenti e a dimostrare la responsabilità degli stessi produttori agricoli nello sfruttamento di questi braccianti. Però c'è un altro tema, un tema che forse non abbiamo ancora toccato in tutti questi giorni, ed è questo: i prodotti, la frutta e la verdura raccolta da questi schiavi che lavorano, possiamo chiamarli così, questi schiavi nel sud Italia e non soltanto, anche nel nord Italia, insomma in tutti i campi agricoli italiani, poi questi prodotti dove finiscono? Qualche ascoltatore un po' provocatoriamente ieri sera scriveva: allora a questo punto mi conviene comprare i prodotti che provengono dall'estero, dall'Olanda, diceva lui, almeno sono sicuro che non sono stati raccolti con lo sfruttamento di questi braccianti. E sì, perché è una domanda retorica quella che facevo, ovviamente molti di quei prodotti poi finiscono nei nostri supermercati e direttamente sulle nostre tavole. Di questo parliamo adesso con Sabrina Giannini, giornalista d'inchiesta, volto noto della TV, conduttrice su Rai 3 del programma Indovina chi viene a cena. Grazie Sabrina per essere con noi e benvenuta su Radio Popolare.
1: Grazie, eccomi qua, grazie a voi.
0: È una domanda retorica davvero quella che ci facevamo noi?
1: Ma guarda, allora innanzitutto vorrei chiarire con l'ascoltatore che parlava dell'Olanda, che l'Olanda è il mercato che triangola la gran parte dei prodotti che vengono dal Maghreb, dal Marocco, soprattutto gli agrumi, quindi mi chiedo quali siano le garanzie che può dare un paese, peraltro come l'Olanda, che ha questa sorta
0: di... Sì, lui credo che citasse l'Olanda un po' così a mo' di esempio, ma non immagino che fosse un paese preso a caso, credo.
1: Allora, bisogna chiarire un aspetto chiaro, evidente. L'Italia insieme alla Spagna, in parte anche la Grecia, il Portogallo, ma soprattutto Italia e Spagna, sono, diciamo così, gli orti d'Europa, cioè producono la gran parte delle orticole, e quindi è chiaro che sia la Spagna che l'Italia hanno questo problema non indifferente dello sfruttamento della manodopera. Quindi in Spagna ci sono soprattutto persone che vengono dal Marocco e da noi sappiamo che vengono reclutate da tutte quelle persone che arrivano da noi in qualche modo sui barconi, eccetera. Allora, il discorso, se vogliamo prenderla da un punto di vista proprio economico, mi sembra che sia questa quello che vuoi, che io posso dire, secondo sì. Quelle che sono le nostre analisi, questo. Allora, noi dobbiamo considerare che nella fetta di mercato il 40% del guadagno rimane nelle tasche della grande distribuzione. Diciamo che il solo 7-10% rimane nelle tasche dei produttori. Questo ovviamente non giustifica assolutamente lo sfruttamento della manodopera, però dall'altra parte bisogna anche capire perché c'è questo squilibrio. Allora qualcuno potrebbe dire, e lo sostengono le grandi distribuzioni, ma noi abbiamo molto scarto, molte persone a cui dare un lavoro, eccetera. Sì, ma lo scarto ce l'hanno soprattutto in campo. Quindi questa per esempio è un'altra delle falsità che circolano, il fatto che si vogliano per esempio frutta e verdura perfette, questa è anche una responsabilità dei consumatori di volere per forza sempre la frutta perfetta, poi ne sappiamo che alcune frutte e verdure devono addirittura avere un calibro di legge, quindi non devono superare o essere inferiore a certe misure, cioè siamo veramente all'assurdo e ci sono tonnellate di frutta e verdura buttate via, che chiaramente tutto questo alza diciamo così, il tipo di lavoro che deve fare il produttore o diciamo così chi poi smista la frutta e la verdura. Quindi le ragioni sostanziali di tutto questo è che c'è uno squilibrio di fatto nella distribuzione dei profitti, perché se ci fosse un equilibrio non ci sarebbe neanche la necessità, ripeto, non la giustifico nel modo più assoluto perché ci sono e come degli agricoltori che riescono e noi l'abbiamo più volte fatto vedere che riescono comunque ad avere una filiera pulita dove non c'è sfruttamento. Certamente ci sono i produttori schiavisti, su questo non c'è dubbio, che si disinteressano in modo totale del reclutamento dei braccianti, ovviamente tutto è diciamo così, legittimato da pochi controlli, da regolamenti e leggi che sappiamo come sono, addirittura dalle scandalose baraccopoli che vengono legalizzate come quella di San Ferdinando. Cioè noi stiamo parlando di un paese che di fatto ha legittimato una tendopoli scandalosa, una baraccopoli, proprio per ospitare i braccianti. Cioè, neanche riusciamo a dargli una dignità abitativa, non so come dire, pur sapendo in qualche modo che tutto questo genera poi una serie, no, di conseguenze. Chiaramente noi sappiamo anche che la gran parte dello sfruttamento è determinato ed è causato dalla irregolarità dei braccianti, cioè più sono irregolari più è facile sfruttarli, questo cioè, è ovvio, è scandalosamente
0: Quindi
1: vero, va
0: facci
1: anche
0: capire,
1: diffuso.
0: Sabrina, sostanzialmente tu dici c'è uno squilibrio nella filiera, nei profitti, soprattutto in chi fa i profitti grazie alla filiera del cibo, che è poi, senza giustificare ovviamente le pratiche criminali, costringe anche chi sta più in basso a dover ricorrere a certi strumenti che sono anche illegali. È un po' questo il senso di quello che ci troviamo di
1: Guarda.
0: fronte, la realtà delle cose.
1: Allora, siccome questo è indubbio, però bisogna anche fare un altro ragionamento che è molto banale, ma il pesce ovviamente comincia sempre a puzzare dalla testa, cioè come vengono distribuiti i 400 miliardi e passa della PAC, cioè della politica
0: Agricola
1: agraria, vengono
0: europea, sì.
1: distribuiti. Agricola europea vengono gestiti anche lì secondo delle logiche che sono vergognose. Cioè noi dobbiamo anche spiegare alle persone che tutto ha origine, cioè quelli sono soldi nostri sostanzialmente. Noi abbiamo fatto vedere più volte nel programma che l'attribuzione di questi miliardi che dovrebbero controbilanciare, cioè dovrebbero andare agli agricoltori, soprattutto i più virtuosi, soprattutto quelli che appunto, anzi esclusivamente a quelli che hanno in qualche modo diciamo così, un trattamento e garantiscono un trattamento equo e dignitoso ai propri lavoratori. Invece cosa succede? L'attribuzione di questi soldi, perché alla base di tutto ci sono i soldi, chiaramente, viene fatta i consorzi, chiaramente, che hanno già abbastanza soldi, ma purché abbiano ovviamente un tipo di agricoltura basata sui pesticidi. Vengono dati addirittura, noi abbiamo trovato alle compagnie telefoniche 10 milioni di euro all'anno furono dati finché erano proprietari dell'acciaieria La Mittal ai proprietari dell'Ilva. Ma cosa c'entra con l'agricoltura?
0: Tu,
1: Cioè, noi
0: insomma,
1: dobbiamo pensare che c'è.
0: tu dici e vengono
1: Sì, ma.
0: dati, quando parli di consorzi parli di grandi conglomerati di interessi che hanno anche una forza politica e contrattuale più forte, ovviamente,
1: Certamente, certamente, cioè quindi sono voti, ma chi è che determina poi le scelte delle attribuzioni dei criteri? criteri per dare? Ti faccio un esempio semplice. Quale sarebbe il criterio ideale per poter dare e distribuire questi soldi? In base agli ettari o in base alle pratiche virtuose agricole? Ovviamente viene dato in base agli ettari, o meglio, gli ettari sono determinanti. Questo cosa ha determinato oggi in Europa? Ha determinato che i più ricchi sono sempre più ricchi. Vi faccio un esempio: Bonifiche Ferraresi è una delle più grandi proprietà, ovviamente, dove ci sono dentro i vari soliti nomi noti come Coldiretti, e chiaramente che cosa fanno? Più sono ricchi, più hanno soldi, più comprano le piccole aziende che sono allo stremo. Cioè, l'attribuzione tu la dovessi dare in base a chi fa agricoltura sostenibile, a chi tratta le persone e ovviamente toglierli a chi viene preso, come nel caso come questo, con le mani nella, certo, diciamo così, nell'illegalità. Invece non avviene questo. E chi è che va in Europa, visto che io ho avuto tra l'altro un attacco recente, sappiamo benissimo, il Coldiretti alle trasmissioni d'inchiesta, a suo parere, dedicate alla demonizzazione del settore che lui rappresenta. Allora io vorrei dire una cosa: ma chi è che va a questi tavoli? Chi è che è la causa principale di tutta questa situazione, dove i soldi non vanno dove dovrebbero andare, nelle tasche dei più ricchi? Sono i signori di Coppa Cogeca, di cui fanno parte Coldiretti e Compagnia Bella, perché noi dobbiamo anche dare i nomi e cognomi. Questa è la verità. Gli agricoltori che vanno con i trattori a Bruxelles, ma devono andare con i trattori davanti alla sede di Confagricoltura, di Coldiretti, e chiedere perché noi non abbiamo i soldi per campare, perché va detto questo, che i piccoli chiudono, i grandi si arricchiscono sempre di più, questo è un dato di fatto.
0: Fai benissimo a dire nomi e cognomi, e qui ovviamente lo puoi fare. Sabrina, oltre nella tua trasmissione, certo. Sabrina Giannini, un'ultimissima cosa per concludere tutto il discorso, un grande cortocircuito, un grande squilibrio, quello che tu ci hai descritto molto bene in questi minuti insieme, ma allora per rispondere a quell'ascoltatore e anche ad altri che ci stanno scrivendo, come posso essere io consumatore finale non complice di tutto questo sistema? A cosa devo stare attento?
1: Allora, innanzitutto non comprate niente di sottocosto, perché dietro sottocosto c'è sottosviluppo, e su questo è ovvio. Cioè, o vengono strozzati alcuni anelli della filiera, o come sempre gli ultimi i primi due, cioè il bracciante e il piccolo agricoltore. La seconda cosa che vi consiglio di fare è di cercare quei piccoli produttori, comprare, ormai si può benissimo fare dei grandi acquisti come faccio io, compro il sugo due volte l'anno, gli stessi produttori, l'olio due volte l'anno, una volta l'anno, cioè cercare proprio l'alternativa, e si può fare attraverso anche i gas, ma veramente cercare di evitare più possibile le grandi distribuzioni, che guarda caso, come noi spesso facciamo vedere in quello che è un programma sostanzialmente, dove ovviamente si mette la luce su sulle forme più, diciamo così, scandalose di questo che vogliono chiamare capitalismo. È un capitalismo, però ci vogliono regole, ci vuole il valore del denaro, non può essere il valore centrale di tutto. Quindi se i diritti umani, come abbiamo visto in questi giorni, addirittura la vita è annientata, allora forse è una domanda, ed è sistematico questo sfruttamento, e allora noi ci dobbiamo anche chiedere cosa non funziona. Io l'ho detto in nomi e cognomi, ho detto che però le persone che poi vanno a votare nel Consiglio d'Europa sono i nostri ministri, cioè le persone che poi tra virgolette mettono alle spalle al muro i ministri dicendo noi abbiamo 1 milione di voti, quindi dovete fare quello che vi diciamo noi. I ministri dovrebbero chiedere, ma poi voi i soldi a chi li date? Quindi bisogna cambiare la classe politica, che continua a dare i soldi ai più ricchi, e quando noi andiamo a comprare dobbiamo cercare di trovare gli agricoltori. Certo, è uno sforzo, però siamo nel paese. Io spesso mi chiedo, ma gli olandesi dove vanno a comprare, a parte i pomodori fatti sotto le serre? Noi abbiamo la possibilità di avere una marea veramente di fornitori di fagioli, che sono non solo i soliti fagioli comprati in Egitto, ma fagioli che tra l'altro garantiscono la biodiversità e anche il rispetto del suolo. Diamo i soldi ai piccoli agricoltori che escono da questi circuiti, infatti non li troverete mai nelle grandi distribuzioni. Cercate proprio di cambiare il vostro punto di vista.
0: Perfetto, Sabrina, ti ringraziamo anche per questi consigli. Sabrina Giannini, grazie, ovviamente immagino ve ne occuperete poi nella prossima puntata di tutto questo.
1: No, perché l'abbiamo già registrata, però ci occuperemo tantissimo
0: Ok.
1: di. No, ci occuperemo nel futuro,
0: Nel futuro
1: sicuramente. Ci siamo
0: sicuramente.
1: occupati tantissimo.
0: Guarda.
1: Nella prossima puntata di martedì ci occuperemo però tantissimo dell'agricoltura, quella che viene dall'estero.
0: Certo, guardate, indovina chi viene a cena. Grazie Sabrina Giannini, buon lavoro, a presto.
1: Ciao, ciao Mattia, grazie a voi.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: I Gorillaz con Orange County, sono le 18:52 minuti, come sempre verso quest'ora ci raggiunge in studio Roberto Maggioni o comunque i colleghi di Metro Regione. Ciao Roby, oggi.
1: Ciao, ciao Mattia.
0: Benvenuto. Allora, c'è una storia in particolare che oggi vogliamo raccontare, che arriva dal locale, arriva da Milano nello specifico, una storia che forse si erano perse un po' le tracce,
1: eh sì.
0: No?
1: Eh sì, se n'era parlato poco ai tempi e poi pochissimo dopo, perché era una storia di quelle che rischiava di essere archiviata. Invece, a distanza di 4 anni, la Procura Generale di Milano ha deciso di riaprire il caso della morte di Igor Squeo. 6 agenti di polizia sono indagati e c'è anche una dottoressa, un medico tra questi nuovi indagati. La dottoressa che somministrò un farmaco e che scrisse la relazione del soccorso quella notte. Siamo nel giugno 2022, Igor Squeo, 33 anni, morì dopo un intervento di polizia nel suo appartamento. I familiari avevano, insomma, condiviso poi anche nelle settimane seguenti delle foto del corpo dell'uomo coperto di lesioni, di fratture. Una relazione commissionata dalla famiglia aveva parlato di una morte violenta, però il pubblico ministero incaricato di quel fascicolo, che iniziò ad indagare, poi decise di archiviare tutto, cioè archiviò il caso. Adesso invece la Procura Generale ha accolto la richiesta dei legali della famiglia per andare avanti, per provare a capire davvero cosa successe quella notte del giugno 2022 e appunto 6 poliziotti più una dottoressa sono ora indagati ed è stata chiesta soprattutto una nuova perizia. Noi ne abbiamo parlato, Luca Parena in particolare, con Luigi Mastrodonato, che è un collega giornalista di Internazionale del quotidiano Domani, che a suo tempo seguì molto da vicino questo caso.
2: Questo cambio di registro è importante intanto perché manca una settimana, poco più di 10 giorni all'anniversario, anzi una settimana, il 12 giugno 2022 Igor Squeo moriva durante un intervento di polizia nel suo appartamento nel quartiere Mecenate. 4 anni sono tanti, sono 4 anni in cui è rimasto un po' tutto scuro, ci sono tantissime ombre su questa storia, 4 anni di lotta della madre Franca, della famiglia, per saperne qualcosa di più, un corpo che era pieno di ferite, di lesioni, tutta una serie di incongruenze sulla posizione in cui era stato tenuto questo ragazzo, che era stato detto si era creato le ferite da solo, in preda al delirio, e altre cose, la presenza di un taser che non si capisce se è stato usato o no, è stato neanche possibile recuperare la scheda di memoria. Diciamo che c'erano tutta una serie di incongruenze, eppure si era arrivati a 2 richieste di archiviazione su quella morte, nonostante una relazione indipendente fatta fare dalla famiglia aveva proprio detto che Igor Squeo era morto per le manovre di contenzione della polizia, appunto, quindi era stata una morte violenta e non, come aveva detto la procura, per un'intossicazione acuta di cocaina. Adesso è cambiato qualcosa perché la procuratrice generale negli ultimi mesi si è presa lei in mano l'affare, diciamo, il fascicolo, quindi è stato tolto al procuratore, al PM che lo stava seguendo e che aveva chiesto l'archiviazione, e se ne è presa la procuratrice generale, che ha messo sotto indagine i 6 agenti e un medico per omicidio preterintenzionale e per falso ideologico, sposando, diciamo, la tesi della relazione indipendente fatta fare dalla famiglia, ovvero che il decesso potrebbe essere stato causato dalle manovre di contenzione violente messe in atto dai poliziotti, che erano davvero tanto, c'erano 5-6 volanti quella sera in casa di Igor, quindi stiamo parlando di almeno una dozzina di poliziotti. Sotto indagine ce ne sono 6, però il passaggio importante è proprio che dopo 4 anni e dopo 2 richieste di archiviazione, anche il fatto che sia stato questo passaggio di fascicoli e quindi questo cambiamento radicale fa pensare che fino ad ora qualcosa non aveva funzionato nelle indagini.
3: Questi agenti sappiamo anche che lavoravano in un commissariato preciso di Milano, di cui si sta parlando anche per altre vicende molto negli ultimi mesi.
2: Sì, stiamo parlando per l'ennesima volta del commissariato di Mecenate. Ora non si sa ancora se tutti e 6 appartengono a quel commissariato, ma sicuramente tutti o almeno una parte sì, perché è quello il commissariato da cui era partito l'intervento nell'abitazione di Igor Squeo, che è lo stesso commissariato in cui, riavvolgendo il nastro di tanti anni, nel 2011 già era stato coinvolto nel decesso di Michele Ferrulli, sempre in via Mecenate, che era stato fermato in strada e anche lui bloccato per terra nella ormai famosa manovra Floyd, ed era morto in quei frangenti. E tornando a tempi più recenti, proprio quest'anno a gennaio, è sempre il commissariato di cui faceva parte Carmelo Cinturrino, e tutti ricordiamo la storia di Mansuri e di quella messa in scena di una presunta, diciamo, minaccia di Mansuri con la pistola finta agli agenti durante un'operazione antidroga.
3: Adesso quali passaggi dobbiamo aspettare?
2: La procuratrice ha chiesto una nuova perizia sul il corpo di Igor, quindi il passaggio è quello, diciamo che forse la questione chiave ruoterà intorno a quello.
0: Luigi Mastrodonato, collega di Internazionale del Domani sul caso di Igor Squeo. Roberto Maggioni, un piccolo spoiler per gli ascoltatori, per lasciare un po' di acquolina in bocca. Parlerete anche di un'inchiesta, una notizia giudiziaria che però ha interessanti risvolti politici per Milano.
1: Eh sì, è un'indagine che riguarda in questo caso non l'urbanistica, ma gli appalti e i bandi del Comune di Milano. Nella galleria è Vittorio Emanuele, turbativa d'asta e corruzione, dicevi, risvolti politici perché l'inchiesta nasce da un esposto presentato nel 2025 da Massimiliano Lisa, che è insomma direttore parte del museo dedicato a Leonardo da Vinci proprio in galleria, ma oggi è il primo candidato sindaco ufficiale a Milano con una sua lista civica che ha tra le candidate anche come candidata proprio vice sindaca l'ex procuratrice di Milano Tiziana Siciliano, che nel 2025 ricevette questo esposto e poi lo passò a un PM per iniziare le indagini e lavorarlo. Quindi insomma sta facendo discutere questa candidatura e questa nuova indagine che parte di fatto dal primo candidato sindaco ufficiale
0: Eh
1: di
0: sì,
1: Milano.
0: questo è l'aspetto curioso, possiamo dire così, ma tutto il
1: Ne
0: resto.
1: parliamo dopo.
0: Esatto, alle 19:45 Metro Regione, ora esteri con Martina Stefanoni. Ciao.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Martedì 9 giugno, serata finale della 34esima edizione del Premio Colici. Verrà eseguita la Timmesso Lennel di Rossini.
6: Interpretata dai vincitori del concorso del Rotary Club Milano San Babila per giovani voci della lirica.
5: Al pianoforte Loris Peverada, all'armonium Eleonora Marlassina, con il coro Melos diretto da Francesco Vittorio Grigolo. Dirige il maestro Cosimo Gragnoli.
6: Martedì 9 giugno alle 20:30 nella per giovani voci della lirica.
5: Al pianoforte Loris Peverada, all'armonium Eleonora Marlassina, con il coro Melos diretto da Francesco Vittorio Grigolo. Dirige il maestro Cosimo Gragnoli.
6: Martedì 9 giugno alle 20:30 nella Basilica di San Babila in Corso Monforte a Milano.

0: tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
1: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
2: Heba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
3: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
4: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
5: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
6: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
7: Sommario della puntata: la diplomazia oscura di Donald Trump. Dal suo arrivo alla Casa Bianca assistiamo alla firma di cessate il fuoco che sembrano più un'operazione cosmetica che veri accordi di pace, dal Libano a Gaza fino all'Iran. Stati Uniti, la Camera vota per il ritiro degli USA dal conflitto dell'Iran, un'opposizione bipartisan che ha grande valore simbolico. Uno schiaffo diplomatico alla Germania, Berlino perde la corsa per un seggio non permanente al Consiglio di Sicurezza. Pesano le sue posizioni nei confronti di Israele. In Albania non si fermano le proteste contro il resort di lusso di Jared Kushner. Il genero di Trump vuole costruire un albergo in un'area protetta del paese. Marjan Satrapi è morta di tristezza. La fumettista iraniana, autrice di Persepolis, aveva dato un volto e una voce alla rivoluzione iraniana. World Music, dal palco del Primavera Sound di Barcellona, i Massive Attack denunciano i pericoli dello strapotere di Palantir. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
6: Questa notte Israele e Libano hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per il rinnovo del cessate il fuoco con la mediazione degli Stati Uniti. Poche ore dopo l'annuncio, il ministro della difesa israeliano diceva che l'esercito non si sarebbe ritirato dal sud del Libano e che l'operazione di terra sarebbe proseguita. I raid aerei sono continuati indisturbati durante tutta la giornata di oggi, così come i lanci dei missili di Hezbollah, che però, va detto, non ha partecipato ai colloqui e non ha riconosciuto l'accordo. Allo stesso tempo, il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è entrato in una nuova fase di escalation in questi giorni, mentre a Gaza il cessate il fuoco, che è in vigore da più di 7 mesi, è praticamente solo di facciata. Sul campo nulla è cambiato. Con l'arrivo di Trump alla Casa Bianca abbiamo assistito ad un progressivo sgretolarsi della diplomazia e all'accumularsi di dichiarazioni di cessate il fuoco che però hanno ben poco del cessate il fuoco. Ne abbiamo parlato con Gianpaolo Scarante, ex ambasciatore, professore di teorie tecniche della negoziazione internazionale all'Università di Padova.
8: Non c'è dubbio, qualcosa è cambiato. Noi in questi negoziati così confusi, così improvvisati, così privi di risultati, vediamo l'apparire di un nuovo modo di porsi sulla scena internazionale che ha delle conseguenze notevoli. E credo che ci siano due ragioni di fondo. La prima è molto generale ed è il fatto che noi abbiamo vissuto tanti decenni oramai in cui credevamo nel primato del diritto, cioè che il diritto internazionale in particolare, non solo servisse a garantire la convivenza fra gli stati, ma che potesse prevenire le guerre e quando scoppiavano le potesse fermare. Ecco, questa cosa è stata completamente rovesciata dalla politica trumpiana, perché oggi Trump concepisce il diritto, il negoziato, la mediazione, semplicemente come un mezzo per dare ordine, trasferire in un contesto giuridico quello che la forza ha ottenuto. E quindi qui la complicazione dei negoziati. Pensiamo per esempio al negoziato attuale con l'Iran. Trump sta chiedendo ai suoi improvvisati negoziatori, il suo genero e il suo avvocato, di fare un miracolo, cioè di farlo uscire da questa guerra come vincitore quando in realtà non ha vinto. E quindi trasformare una sconfitta, una semisconfitta in una netta vittoria è un'operazione molto complicata che richiede tecniche e, come posso dire, posture che oggi non vedo sul terreno. Per essere più concreto, pensiamo ai due punti, no, sull'Iran. I due punti sono quella della riapertura di Hormuz al traffico mercantile internazionale e quella della rinuncia al nucleare militare da parte dell'Iran. Trasferire questi due punti su un terreno negoziale diventa molto complicato, perché pensiamo, il traffico internazionale di Hormuz, se venisse riaperto, sarebbe una riproposizione di quello che c'era prima. A febbraio Hormuz era aperto, libero al traffico internazionale, quindi difficilmente vendibile come una vittoria. E il secondo, quello di ritorno del rinuncia al nucleare militare, l'accordo del 2014 prevedeva già questo, poi l'accordo, come si sa, venne fatto saltare dallo stesso Trump nel primo mandato. Quindi per esempio i due punti centrali di questo negoziato sono punti difficilissimi da trasformare in qualcosa che possa sembrare una vittoria per il presidente.
6: Un discorso simile poi appunto si può fare anche per il Libano e Gaza, perché di fatto anche lì questi accordi non portano sostanzialmente a niente, tra l'altro non vengono rispettati. Quello che fanno forse è in qualche modo coprire, da un punto di vista superficiale, cosmetico, una guerra che non ha fine.
8: Sì, in effetti noi abbiamo questi

0: Pressione, guerra senza fine, cioè una guerra che per l'incapacità di portare a conclusione i risultati, perché per esempio nell'Iran ma anche nel Libano vediamo che i risultati che si erano prefissi i due paesi aggressori, cioè gli Stati Uniti e Israele, non vengono raggiunti con grandissima difficoltà, se c'è una fatica enorme del terreno. Quindi non riuscire a trasferire sul piano politico questi risultati che non ci sono e ci dà questa situazione. In Libano è forse ancora più drammatica la situazione per molti versi, perché il Libano è una guerra parallela, quasi interna a quella che esiste con l'Iran, no? Però in condizioni molto diverse. Il Libano è un paese delicatissimo e debolissimo che può implodere da un momento all'altro. Il governo libanese non è in grado di neutralizzare Hezbollah, ma non riesce neanche Israele a farlo. Quindi la vittima purtroppo designata di questo conflitto, cioè il conflitto diciamo in Libano, c'è già. Ed è il Libano stesso, la sua gente, la sua popolazione, il suo futuro, perché sono schiacciati o da una invasione israeliana o da una ipotesi ancora più drammatica per il Libano stesso, cioè una ripresa su vasta scala di quella guerra civile interna che a partire dal 1975 ha decretato la fine del paese e il suo inarrestabile declino.
1: Che effetti può avere questo svuotamento della diplomazia e svuotamento del senso del cessate il fuoco?
0: Il fatto che oggi l'azione diplomatica sia condotta da parte degli Stati Uniti dai singoli, dalle persone individuali e non dal Dipartimento di Stato comporta una conseguenza, secondo me, importantissima, a cui noi dovremmo stare molto attenti. I due rappresentanti di Trump sono due persone che non hanno un legame istituzionale col governo degli Stati Uniti, sono suo genero e suo avvocato. Questa è una conseguenza non di poco conto. Non avendo un legame istituzionale, loro possono condurre una diplomazia, diciamo, oscura, segreta, che può portare a dei conflitti di interessi spaventosi. Come in effetti c'è. Un ministro degli esteri, un ambasciatore, un ministro plenipotenziario, un incaricato che viene incaricato di condurre dei negoziati deve rispondere a qualcuno. Questi signori e questo tipo di diplomazia che oggi sta andando in Medio Oriente, in Iran, ma anche in Ucraina, ha questo effetto, che è una diplomazia oscura, segreta. Io ricordo sempre ai miei studenti che l'Italia entrò in guerra sulla base di un patto che si chiamava il Patto di Londra, che era un accordo vero e proprio firmato e siglato dal governo italiano, di cui noi sapevamo nulla, nessuno seppe nulla fino alla fine della guerra. Quindi quella era democrazia segreta, oscura e contraria agli interessi del popolo e del paese. Ecco, stiamo un po' tornando a quella diplomazia lì, una diplomazia oscura, non controllabile, che ha in sé dei conflitti di interesse enormi e di cui noi siamo sostanzialmente vittime. Tra l'altro, questi due signori che ho citato prima sono anche incompetenti perché non riescono a portare a casa niente, insomma, si portano a casa dei risultati minimi che poi si rivelano essere fittizi come quelli che citava lei sul Medio Oriente, perché la tregua in Medio Oriente, diciamoci la verità, sembra una pezza che può saltare da un momento all'altro, ma certamente non ha risolto il problema medio orientale. Ricordo che quando Trump ha firmato gli accordi di Sharm el-Sheikh ha detto è la pace per i prossimi 3.000 anni, quindi, però questo è vero, il cambiare della diplomazia è un segno che in qualche modo i rapporti fra gli stati e in qualche modo anche alcune profonde convinzioni della società internazionale, degli stati come citavo prima, sono venute meno e andiamo in un periodo abbastanza oscuro, imprevedibile, in cui non sappiamo bene cosa potrà accadere.
2: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 10.

0: Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato questa notte una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. La risoluzione deve comunque passare dal Senato e Trump potrà comunque poi porre il suo veto. Però il voto di questa notte ha un importante valore simbolico e politico, perché è stata infatti adottata con il voto di 4 membri del Partito Repubblicano che si sono uniti ai Democratici. Noi siamo in diretta con Roberto Festa. Roberto, questo è un po' il segno di un movimento di ribellione all'interno del partito del Presidente degli Stati Uniti?
1: Ma allora sì, buonasera Martina, innanzitutto e buonasera agli ascoltatori. Ci sono segnali, ci sono diversi segnali che mostrano appunto come i repubblicani sia al Senato che alla Camera stiano cercando di prendere le distanze da Trump. Poco fa appunto Trump si è scagliato contro i 4 deputati repubblicani che si sono uniti ieri ai democratici, hanno votato per limitare il potere di guerra del presidente, a meno che non ci sia appunto l'autorizzazione del Congresso. Li ha chiamati traditori, esibizionisti, ha detto che dovrebbero vergognarsi, che il loro voto comunque non vale niente perché lui può porre il veto. Una pioggia di insulti che mostra comunque le difficoltà del presidente. Per lui chiudere la guerra in Iran è ogni giorno più difficile. Ieri Trump, tra l'altro, è arrivato a dire che la guerra in Iran non è poi gran cosa per gli Stati Uniti, che si è trattato di un semplice detour, ha detto, una puntatina, una capatina all'estero, che i prezzi in America stanno scendendo, che tutti, investitori in borsa soprattutto, stanno facendo un sacco di soldi. La realtà è appunto diversa. Israele e Hezbollah continuano a scontrarsi, gli iraniani dicono che senza la fine dei raid israeliani in Libano non ci sarà accordo, e appunto ora arrivano anche a Washington alcuni repubblicani che si uniscono ai democratici per limitare i poteri del presidente. Attenzione, appunto, non è l'unico episodio. I repubblicani del Senato stanno per esempio facendo di tutto per affossare il fondo da 1,8 miliardi di dollari che Trump vuole istituire per distribuire soldi pubblici ai suoi sostenitori che si sentirebbero oggetto di una persecuzione giudiziaria. E ancora molti repubblicani sono indignati per la scelta di Trump di Bill Pulte per dirigere la National Intelligence al posto della dimissionaria Tulsi Gabbard. Pulte non ha alcuna competenza in tema di intelligence, era direttore dell'agenzia federale che si occupa dei mutui per le case e ha accusato di illeciti alcuni dei nemici di Trump. Ecco, questo sembra essere stato importante, significativo nel farlo diventare ora capo di tutte le 18 agenzie di intelligence americane, e questo comunque comincia a infastidire in modo molto pesante anche i repubblicani.
0: Ecco, ma poi nei fatti questa opposizione che significato ha?
1: Ma guarda, allora, nei fatti c'è un fatto, cioè i repubblicani si stanno rendendo conto della forza distruttiva di Trump. Allora, se non si allineano completamente, lui li attacca, li distrugge, li cancella dalla mappa politica americana. È successo alle recenti primarie a due senatori, Bill Cassidy e John Cornyn, a un deputato, Thomas Massie. Anche però il suo appoggio sta diventando un problema, no? Come dimostra il caso di uno dei candidati repubblicani a governatore dell'Iowa, si chiama Randy Finstra, che Trump ha sostenuto e che però Finstra non ha vinto. Quindi il fatto è che il presidente è sempre più impopolare, le sue politiche sono sempre più impopolari, la guerra ma anche appunto l'economia e altre cose, e soprattutto non sembra particolarmente interessato ai risultati dei repubblicani al midterm, e i repubblicani quindi non vogliono essere trascinati da Trump e con Trump in una disfatta politica.
0: Grazie Roberto.
1: Ciao, ciao Martina.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: La Germania ha incassato ieri una sconfitta diplomatica particolarmente significativa. Nella votazione per i seggi non permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, Berlino è stata battuta da Austria e Portogallo per il gruppo Europa Occidentale e altri. Per ottenere uno dei due seggi serviva una maggioranza qualificata dei due terzi dei 193 stati membri. La Germania ne ha ottenuti solo 104. Schauke Senussi ne ha parlato con il nostro collaboratore da Berlino, Arturo Winters.
1: Questo è sicuramente un evento che scuote la Germania in quella che è l'immagine che la Germania ha di se stessa, che dopo la Seconda Guerra Mondiale ha sempre cercato di porsi come forza di pace al centro delle Nazioni Unite, proprio come eredità per i crimini commessi nella Seconda Guerra Mondiale, essere la forza per il multilateralismo. E questa sconfitta, la prima nella storia della Germania per una candidatura nel Consiglio di sicurezza come membro non permanente, scuote e perturba questa immagine della Germania. Il governo e soprattutto Friedrich Merz, non avendo una bilancia particolarmente positiva all'interno della Germania, con l'economia ancora fragile, ha cercato di mettersi molto in scena come ministro degli esteri, come cancelliere della politica estera, e quindi soffre questa sconfitta. E la linea ufficiale è: sì, è una sconfitta e sicuramente dovremo analizzare a cosa è dovuta, ma la causa principale senz'altro è anche la propaganda russa contro la Germania, proprio perché noi come governo abbiamo una posizione molto chiara rispetto alla guerra dell'Ucraina. Quindi questa, diciamo, l'analisi del governo tedesco, che non rinnega un fallimento, o soprattutto dei cristiano-democratici, ma lo mette nella prospettiva della guerra in Ucraina. Diversa invece l'interpretazione dell'opposizione, anche dello scenario mediatico, che invece indica una posizione poco consistente rispetto a quello che è il diritto internazionale e i diritti umani, perché la Germania è stata, e soprattutto Friedrich Merz, abbastanza timido nella condanna di quelle che sono state le azioni di Stati Uniti e Israele negli ultimi anni. Ricordiamo che quando ci fu il primo attacco sull'Iran per distruggere le potenziali armi nucleari, il bombardamento di un anno fa, il commento di Merz fu che gli Stati Uniti e Israele stavano facendo il lavoro sporco dell'Europa, invece che indicare il diritto internazionale. E quindi la versione dell'opposizione è che proprio queste posizioni ora sono state saldate con questa sconfitta elettorale.
2: C'è anche un fattore Gaza?
1: Sicuramente questo fa parte, ma rispetto alla guerra in Gaza l'opinione tedesca è molto più divisa, e anche per questo in realtà questa elezione scuote il modo in cui la Germania si concepisce, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale due erano in realtà le elezioni: uno, una vicinanza al popolo di Israele, una solidarietà, quello che Merkel definisse una ragione di Stato; dall'altra, appunto, la vicinanza alle istituzioni internazionali. E che il sostenere entrambi sia diventato sempre più difficile negli ultimi anni non ha posto soltanto i cristiano-democratici in una posizione difficile, ma tutta la Germania. E questa elezione persa di ieri sicuramente provocherà una ulteriore riflessione su quella che è la priorità nelle elezioni della Seconda Guerra Mondiale.
3: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Migliaia di persone sono scese in piazza ieri sera a Tirana, in Albania, per il terzo giorno consecutivo per protestare contro il progetto della costruzione di un grande complesso turistico di lusso su una delle spiagge vergini del sud dell'Albania. Un progetto sostenuto dal genero di Donald Trump, Jared Kushner. Ne abbiamo parlato con Cristian Elia, giornalista esperto di Balcani, da poco tornato proprio dall'Albania.
1: Il progetto nasce da una preacquisizione che era quella dell'isola di Sezan. L'isola di Sezan, che è esattamente di fronte alla laguna di Narta, è questa isola base militare storica dell'esercito albanese che dopo la caduta del crollo del regime albanese era rimasta sostanzialmente abbandonata, nel senso che è una zona militare, era un poligono e quindi ci sono molti ordigni inesplosi, insomma era stato sostanzialmente abbandonato al suo destino. Fino a che il genero di Trump e il fondo di investimento i fondi di investimento immobiliari che lui rappresenta non ha fatto un'offerta al governo albanese. Il governo albanese che ha risposto con una procedura assolutamente irrituale, definendo l'investimento di interesse strategico e quindi dandogli una sorta di autostrada senza studio di impatto ambientale, senza nulla, nonostante i parametri che lui chiede. Accanto a questo progetto di investimento, che la zona ormai off limits sia per giornalisti che per attivisti che per chiunque, sono già partiti i lavori di bonifica sull'isola, esattamente di fronte c'è la laguna di Narta. La laguna di Narta, che è il delta del fiume Viosa e che è all'interno di un parco protetto, perché è la zona di transito, di migrazioni, di specie di biodiversità e quant'altro. Quando si è saputo che stavano recintando la zona di Pisce Poro, che è proprio sulla spiaggia, è scattata la protesta e le immagini che hanno fatto il giro del paese di personaggi legati a una security privata che malmenavano gli attivisti è stata proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e come giustamente dicevi tu si sono riversati in strada tantissime persone che non sono neanche legate ai partiti tradizionali né di governo né dell'opposizione, quindi è proprio una protesta della società civile.
0: Parleremo di questa storia più diffusamente nella puntata di Terzo Tempo di questo sabato alle 11 del mattino.
2: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: È morta a 56 anni Marjan Satrapi, la fumettista franco-iraniana tra le più note al mondo, nota soprattutto per Persepolis, graphic novel con cui raccontò la sua infanzia in Iran, la rivoluzione islamica e il suo successivo trasferimento in Europa. È morta di tristezza, ha detto la famiglia, poco più di un anno dopo la scomparsa di suo marito Mattias Ripa. Marjan Satrapi è riuscita con il fumetto a essere allo stesso tempo intimista e politica e a raccontare l'Iran anche attraverso l'ironia. Sentiamo il nostro collaboratore Antonio Serra.
3: Sicuramente era una persona che definirei esuberante, personaggio che noi conosciamo attraverso i suoi fumetti, no? La ragazza protagonista di Persepolis, che è lei stessa, ci ha lasciato una testimonianza assolutamente straordinaria, una storia che quando è uscita è stata una vera rivoluzione per quanto riguarda il fumetto e l'idea stessa di graphic novel. Insieme a Maus, no? E Spiegelman, Persepolis è stata uno dei toni su cui si è costruito proprio il percorso della possibilità di raccontare la realtà attraverso una forma espressiva come quella del fumetto, senza venire, come dire, no, trasformati immediatamente in un prodotto per bambini o per ragazzi, ma dimostrando che si poteva raccontare delle cose importanti attraverso un linguaggio apparentemente semplice e in realtà straordinariamente complesso, di cui la Satrapi era maestra, sia Persepolis che Pollo alle Prugne, ma tanti altri interventi anche grafici che lei ha realizzato negli anni, dimostrano non solo una capacità di disegno, di sintesi e di caratterizzazione dei personaggi bellissima, ma anche una capacità narrativa veramente emozionante.
4: Ti chiedo di entrare un po' più nello specifico tecnico professionale per analizzare il tratto fatto di Marjan Satrapi?
3: Allora, lei inizialmente, quando fu costretta, diciamo, a fuggire dall'Iran, aiutata dai suoi genitori, si trasferì in Austria, poi però nel momento successivo, quando tornate all'Iran, dovette scappare di nuovo, si trasferì in Francia. Secondo me non a caso, ovviamente, perché data la sua passione per la grafica, lo stile narrativo del fumetto e così via, eccetera, la Francia era chiaramente un posto decisamente più significativo. Però lei fa una sintesi, no? Cioè, da un lato riprende una sintesi estetica che ricorda anche l'arte del suo paese, dall'altro lato ovviamente ha ben presente che cosa è il fumetto francese, in particolar modo la linea chiara, alla quale lei sovrappone questo aspetto di una grande quantità di nero, i veli, le donne coperte. Quindi secondo me lei riesce a fare questa sintesi di due culture, quella occidentale e quella di una cultura come quella dell'Iran, distantissima per certi versi dalle nostre, che lei trasforma in uno strumento, un fumetto che non avrebbe mai potuto usare, diciamo, nel suo mondo. Oltre che dotato di una sintesi che ha condensata in se stessa anche dell'ironia, cioè c'era una fortissima ironia in quello che lei raccontava e scriveva, nonostante la drammaticità di quello che veniva raccontato. Un omaggio non solo al suo paese e a tutto quello che la storia che ha raccontato rappresentava, ma anche alla forma espressiva che lei aveva scelto.
0: E chiudiamo con la World Music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
5: Tornati ad esibirsi dal vivo nel 2024 dopo 5 anni di pausa, i Massive Attack il 27 maggio hanno iniziato ad Helsinki un nuovo tour che tocca oggi Barcellona nell'ambito del grande festival Primavera Sound. Formatisi a Bristol nella seconda metà degli anni Ottanta, i Massive Attack hanno creato una loro estetica fortemente originale, muovendosi all'incrocio tra hip hop, dub, reggae, soul, ambient, elettronica, dancehall e rock. Sulla cresta dell'onda da quasi 40 anni hanno saputo rinnovarsi e rimangono uno dei gruppi emblematici dei nostri giorni. Dopo il 7 ottobre i Massive Attack sono stati in prima fila in numerose iniziative e prese di posizione contro il genocidio a Gaza, e nei loro concerti di questi ultimi anni hanno dato grande visibilità alla Palestina. Ma l'impegno dei Massive Attack, che sono fra l'altro dei convinti ambientalisti, è a tutto campo. Nell'aprile scorso hanno pubblicato Boots on the Ground, una collaborazione con Tom Waits realizzata in realtà già diversi anni fa, ma perfettamente intonata alla nostra epoca di militarismo e guerre, esterne ma anche interne, come quella dell'ICE, negli Stati Uniti. Nel 2025 i Massive Attack hanno fatto togliere la loro musica da Spotify per protesta contro il fondatore e amministratore delegato della piattaforma, Daniel Ek, che ha investito in Helsing, società di applicazioni militari dell'intelligenza artificiale. La loro sensibilità rispetto agli utilizzi violenti, repressivi, fascisti delle nuove tecnologie innerva anche le esibizioni dei Massive Attack in questo nuovo tour. Il loro show prende di mira Palantir, la società creata nel 2003, anche con un sostanzioso contributo finanziario della CIA, dall'imprenditore americano di origine tedesca Peter Thiel, già cofondatore di PayPal e figura cruciale sul piano intellettuale e pratico della destra che declina la tecnologia in chiave antidemocratica. Palantir è una società di raccolta e analisi dei dati, i cui sistemi tecnologici sono utilizzati da governi nazionali, organizzazioni internazionali, agenzie governative, società private. Negli Stati Uniti, per fare solo qualche esempio, Palantir ha o ha avuto come clienti il Dipartimento della Difesa, l'FBI, l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, il Corpo dei Marines, l'US Air Force, il Comando per le Operazioni Speciali e la famigerata ICE. Dopo il 7 ottobre Palantir è stata accusata di complicità nei crimini di guerra israeliani per la sua fornitura di servizi alle forze armate dello Stato ebraico. Palantir ha sviluppato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, delle tecniche di riconoscimento facciale in funzione della sorveglianza di massa. In Gran Bretagna Palantir ha già molti e importanti clienti e grande discussione ha suscitato il contratto firmato con l'NHS, il servizio sanitario, per migliorare la condivisione dei dati. Louis Mosley, amministratore delegato della branca britannica di Palantir, ha dichiarato in marzo che la società sarebbe ben felice di consentire, nel caso di vittoria di Reform, il partito di Farage, l'uso dei dati dell'NHS nella gestione dell'immigrazione. Si noti che il nonno di Mosley, Oswald Mosley, fu nel 1932 il fondatore dell'Unione dei Fascisti Britannici. A Barcellona i Massive Attack giocheranno con le tecniche di Palantir, isolando qualcuno dei 75.000 spettatori, mostrandone il volto sul grande schermo dello show e corredandolo di informazioni ironiche che lo riguardano. Un gioco, appunto, con cui però i Massive Attack vogliono rappresentare la potenza delle nuove tecnologie nel controllo di massa. Con questo gioco i Massive Attack aprono un nuovo orizzonte all'impegno in musica, andando ben al di là dei versi di una canzone o di qualche parola rivolta al pubblico per sensibilizzarlo ad una causa. Di fronte alle nuove sfide del presente, anche l'impegno deve trovare nuove strade. Sullo schermo poi apparirà una citazione di Peter Thiel: «Non credo più che libertà e democrazia siano compatibili».
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
6: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
7: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
11: Popolare Network.
12: Altro che vittoria, Meloni dovrà discutere con Bruxelles ogni investimento che sfrutta la flessibilità concessa. Una cosa è certa, il governo non li potrà usare per misure d'emergenza, saltato l'aiuto per le bollette per i meno abbienti. E la destra celebra un improbabile ritorno al nucleare. Alla Camera approvata la legge del ministro Pichetto Fratin. Il governo parla di nuove tecnologie e indipendenza energetica, ma i reattori al centro del progetto non sono ancora sul mercato e i costi complessivi sarebbero altissimi. Il caso Minetti, nessun motivo per rivedere la decisione presa senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità della grazia, scrive il Quirinale. Ma gli attacchi e le critiche a Mattarella continuano. Libano, nel primo giorno di proroga della cosiddetta tregua, un casco blu serbo è rimasto ucciso nel fuoco incrociato. Hezbollah rigetta l'accordo siglato dal governo di Beirut e chiede, per rispettarlo, che Israele si ritiri dal sud del paese. È stata una delle voci più potenti del dissenso iraniano. È morta a 56 anni Marjan Satrapi. Fumettista e regista, era arrivata al successo globale con Persepolis. Viveva in Francia dal 94. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. Oggi in Parlamento c'è stata una prima approvazione della legge del ministro Pichetto Fratin sull'ipotesi di un ritorno al nucleare. Ne parleremo tra poco. Il contesto in cui è avvenuto questo voto è quello di un governo in difficoltà sulla questione più complessiva dell'energia. Nel pomeriggio si è riunito il Consiglio dei Ministri, ma è saltato lo stanziamento di 500 milioni da destinare a voucher di 100 euro per i possessori della carta dedicato a te, come bonus per i pagamenti delle bollette. Il ministro dell'economia Giorgetti ha detto che è allo studio una proroga del taglio delle accise che scade il 6 giugno. Resta sempre il problema delle risorse, anche perché non si potrà usare la flessibilità concessa dall'Unione Europea, vincolata a investimenti sulla transizione verde, anche se non è ancora chiaro con quali paletti. Lo definiremo con gli stati, ha ribadito oggi un portavoce della Commissione. Il servizio da Bruxelles.
11: Dopo il via libera della Commissione europea alla flessibilità di bilancio per le misure contro il caro energia, ricominciano le trattative a Bruxelles. Non sul ricevere ancora più flessibilità, ma su quali misure effettivamente possono essere sostenute dai governi che ne vogliono fare uso senza che questo vada a gravare ancora di più sui conti pubblici. I parametri esatti e le misure specifiche che potrebbero essere prese in considerazione saranno definiti con precisione nelle prossime settimane, ha spiegato oggi un portavoce dell'esecutivo UE parlando con la stampa. Si guarda in particolare alla riunione dei ministri dell'economia e delle finanze del prossimo 12 giugno in Lussemburgo, per un confronto schietto tra i 27 governi, visto che alcuni speravano di più, l'Italia con il finanziamento delle misure di emergenza contro la crisi in corso, e altri che sono rimasti sorpresi dalla virata della Commissione, soprattutto i nordici, che non volevano ulteriore stress allo spazio fiscale, già sotto pressione per le spese di difesa. Il perimetro è chiaro, solo le misure adottate a partire dal febbraio 2026 per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, ma si dovrà precisare chiaramente cosa è ammesso e cosa no, per esempio gli investimenti nel nucleare o i sussidi a famiglie e imprese per le pompe di calore, ma anche se si riuscirà a ricorrere a trucchi contabili per classificare come nuovi investimenti quelli che erano già stati messi a bilancio e ricavare così spazio nei conti per fare deficit su accise e tagli delle bollette. Insomma, la flessibilità è sul tavolo, ora la partita si sposta su come interpretarla. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
12: E intanto, lo dicevamo, il governo italiano celebra l'ipotesi di un ritorno al nucleare con la legge approvata oggi dalla Camera. Da Roma, Anna Bredice.
13: Ora la legge sul nucleare andrà al Senato. Per il ministro dell'Ambiente i primi reattori operativi potrebbero arrivare nel 2035, quasi 10 anni per una forma di energia che secondo gli ultimi sondaggi fa paura agli italiani, soprattutto per le scorie radioattive. 2 referendum hanno bocciato il nucleare. Il governo sostiene che non si tratta più delle vecchie centrali, ma di reattori che per il ministro hanno una funzione solo civile. Peccato che quel divieto per l'uso militare non è stato inserito nella legge. Era stato presentato un emendamento da VS e non è stato accolto. Il governo porta avanti la bandiera nucleare per dimostrare di voler agire per contrastare la dipendenza dell'energia dagli altri paesi, per battere un colpo con una misura ideologica per la destra, invece delle energie rinnovabili su cui il mercato vorrebbe puntare e che tra l'altro sarebbe la condizione per utilizzare i 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Il nucleare serve al governo per ricompattarsi, anche perché se si fosse seguito l'ordine dei lavori in Parlamento, in questo momento alla Camera si sarebbe dovuta votare una mozione presentata dalle opposizioni sulla riduzione delle spese militari, su quel 5% destinato alle armi che Meloni ha promesso a Trump. Tutta l'opposizione si è unita in questa mozione ed è un fatto nuovo, visto che si divide puntualmente sulle armi e sulla guerra in Ucraina. La maggioranza invece avrebbe fatto fatica a trovare una condivisione, perché Salvini, costretto a inseguire Vannacci, avrebbe posto dei distinguo. Per Salvini 14 miliardi di flessibilità sono solo l'inizio, ha detto oggi. Per lui quindi la battaglia con l'Europa continua. Linea allo studio.
12: Per le associazioni ambientaliste il piano del governo sul nucleare è un'arma di distrazione, una scusa per non investire sulle rinnovabili e mantenere di fatto la dipendenza dall'energia fossile. Stefano Ciafani, il presidente nazionale di Legambiente.
14: Se ci sono problemi di bollette impazzite, e ce l'abbiamo, non li risolviamo con la tecnologia che chissà se mai arriverà. E se arriverà, arriverà troppo tardi, oltre ad essere la fonte energetica più costosa tra tutte. Lo dice l'Agenzia Internazionale sull'Energia. Abbiamo a che fare con reattori terza generazione avanzate, che sono quelli che si stanno costruendo in Cina, quelli che sta costruendo la Francia nel Normandia, Flamanville. Ma sono impianti tradizionali, più sicuri di quelli di Chernobyl, e ci mancherebbe altro, che hanno tempi di realizzazione che si triplicano rispetto alle stime e costi che diventano 3 o 4 volte le stime iniziali. I piccoli reattori modulari di cui si riempiono la bocca tutti, dai partiti della maggioranza ai ministri la Presidente del Consiglio fino al Presidente di Confindustria, non esistono. Se io voglio domani mattina comprare un SMR, uno Small Modular Reactor, non c'è un'azienda al mondo che li commercializza. Forse arriveranno fra 7-8 anni, quando nel frattempo le aziende che lamentano la costa energetica molto alta l'hanno già chiuso, o le famiglie che pagano bollette impazzite, arriveranno sempre meno alla fine del mese.
12: I negoziati con Israele non erano l'unica opzione, ma erano la via più rapida e meno gravosa per ottenere la fine della guerra. Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha difeso oggi l'accordo per la proroga del cessate il fuoco raggiunto a Washington. La dichiarazione rappresenta una sorta di risposta indiretta ai leader di Hezbollah, che hanno definito l'accordo una capitolazione e hanno detto che non lo rispetteranno. Nonostante questo, Salam ha dichiarato che l'esercito libanese inizierà a breve a schierarsi nelle zone pilota nel sud del paese, che dovrebbero passare sotto il controllo di Beirut. Parole pronunciate a poche ore dall'uccisione nel fuoco incrociato di un casco blu serbo dell'UNIFIL. Come i passati accordi, anche questo resterà dunque, viste le premesse, sulla carta. Camille Eid è un giornalista di Avvenire che si occupa dell'area.
15: Il principale punto debole di questo accordo riguarda la sua applicabilità, perché i firmatari sono il governo libanese e Israele con i mediatori americani. Hezbollah non partecipa ai negoziati, e anzi contrario, quindi in pratica il governo del Libano si impegna a ottenere dei risultati che non avrà la capacità politica e o militare di imporre. Per cui non vedo dove si trovi questo successo cantato da Salam, dall'ambasciatrice libanese a Washington, perché abbiamo avuto diverse esperienze di cessate il fuoco precedenti. Uno nel novembre del 2024, che ha portato in 15 mesi a 300 morti. Il secondo era proprio quando è stato imposto il cessate il fuoco in Iran, e quindi Washington ha fatto pressione su Netanyahu per imporne uno, che era il 17 aprile. Ma dal 17 aprile a oggi abbiamo avuto altro che 300 morti in 15 mesi, abbiamo avuto 1232 fino a mezz'ora fa. Per cui dov'è questo cessate il fuoco? Alla fine non c'è. La linea di separazione non è tra guerra e non più guerra. La linea di separazione invece è tra territori protetti della diplomazia, quindi Beirut, e altri territori libanesi lasciati proprio al fuoco, alla vendetta.
12: Donald Trump ha definito cattivi ed esibizionisti politici i quattro membri repubblicani del Parlamento di Washington che hanno votato insieme ai democratici per fermare la guerra all'Iran. Allo stesso tempo il presidente degli Stati Uniti ha parlato di voto privo di significato. In effetti Trump può mettere il veto e quindi continuare il conflitto militare con Teheran, ma la bocciatura parlamentare è comunque un messaggio politico al presidente, che sembra non aver ancora capito come uscire da una guerra che lui stesso ha avviato insieme al primo ministro israeliano Netanyahu. Con un comunicato ufficiale oggi il Quirinale ha spiegato che il caso della grazia a Nicole Minetti è chiuso dopo la conferma dell'esito delle indagini da parte della Procura Generale di Milano, che aveva dato via libera alla concessione della grazia. La decisione non verrà rimessa in discussione, ma il comunicato sembra voler rispondere anche agli attacchi rivolti a Mattarella, attacchi che non si sono fermati. Sentiamo Luigi Ambrosio.
16: Intervenire nella polemica politica non è lo stile di Mattarella, figuriamoci in quella giornalistica. Se il Quirinale ha ritenuto necessario mettere un comunicato ufficiale per chiudere la questione della grazia a Nicole Minetti per motivi umanitari, è perché ritiene che la questione abbia un peso. L'attacco al presidente da parte di una fetta dell'opinione pubblica non si è fermato nemmeno dopo che la Procura Generale di Milano ha confermato il parere positivo sulla grazia. Il Quirinale ha deciso per un comunicato ufficiale in cui ha detto tre cose. Dopo le conclusioni della Procura Generale di Milano non ci sarà alcun ripensamento. La decisione non fu resa nota perché venne rispettata la privacy di un minore come da prassi. Quando una domanda di grazia è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari, il presidente la concede senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie della grazia. Si ribalta quindi l'accusa di chi attacca Mattarella. Il presidente non ha agito per ragioni politiche, dice tra le righe il comunicato. Non è la prima volta che Mattarella finisce nel mirino, si pensi alle sistematiche reazioni social dopo ogni sua denuncia dell'aggressione russa all'Ucraina. Questa volta però c'è un ulteriore piano di lettura, la paura da parte di Mattarella che la vicenda Minetti assesti un colpo non a lui in persona ma alla credibilità dell'istituzione. La grazia è una delle prerogative principali della presidenza della Repubblica, metterla in discussione in una fase in cui sono forti le correnti che vorrebbero liberarsi di una figura di garanzia così importante, viene considerata un precedente pericoloso.
12: Oggi la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha stabilito che il dibattito sulla riforma della legge elettorale, voluta dalla destra, continuerà sul cosiddetto Bignami Bis, il secondo testo presentato dalla maggioranza dopo le forti critiche alla prima versione. Il provvedimento resta comunque molto contestato e oggi le opposizioni sono tornate a protestare per i tempi stretti imposti dalla maggioranza. Il Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse contro Marcello Dell'Utri nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93. Secondo la giudice Patrizia Martucci, mancano elementi concreti su contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Dell'Utri, suo stretto collaboratore. È la sesta volta che le indagini su questo tema vengono archiviate. Da Forza Italia e da Giorgia Meloni sono arrivati commenti soddisfatti, si è parlato di teoremi e sospetti infamanti. Marina Berlusconi, figlia dell'ex presidente del Consiglio, l'ha definito addirittura uno dei principali protagonisti della lotta alla criminalità organizzata in Italia. Tra le stragi del 93 ci fu quella di Via dei Giorgofili a Firenze, in cui morirono 5 persone. Luigi Dainelli è presidente dell'associazione tra i familiari delle vittime.
17: Secondo noi, per la verità storica piena, manca un 10%, forse anche qualcosa di più. Perché sì, le bombe le hanno messe i mafiosi, l'hanno fatte esplodere loro, i capi mafiosi sono stati condannati, Reina eccetera, Brusca e compagnia, però fin da allora, dal 1994, anche da parte dei magistrati dissero subito che dietro a quella mafia ci doveva essere delle menti un po' più raffinate per venire a fare le stragi in continente, come dicevano loro. Non si sa la verità vera su chi ha voluto queste stragi.
12: Un operaio è morto in un'azienda metalmeccanica di Rosignano, in provincia di Livorno. Non si conoscono ancora le sue generalità. Si tratterebbe di un uomo di 32 anni, di origine tunisina, che lavorava per una ditta esterna. Secondo una prima ricostruzione, stava facendo un sopralluogo sul solaio del capannone che sarebbe crollato, facendolo cadere da un'altezza di circa 6 metri sopra un macchinario in funzione. Il sindaco ha detto che era al primo giorno di lavoro. All'ex Ilva, due operai sono rimasti feriti in due diversi incidenti, riportando ferite alla testa e a una mano. Entrambi sono operai di ditte esterne. Lo stabilimento è praticamente fermo. Gli altiforni 1 e 4 sono fermi, il 2 funziona a singhiozzo e si ripetono incidenti e guasti, denunciano i sindacati. È morta oggi a Parigi l'artista, fumettista e regista cinematografica Marjane Satrapi. L'autrice di Persepolis aveva 56 anni, attraverso la chiave autobiografica è stata una delle più autorevoli e potenti voci della diaspora e del dissenso iraniano. Sull'importanza, l'originalità e la profondità politica del suo lavoro sentiamo il nostro collaboratore Antonio Serra.
3: Sicuramente era una persona che definirei esuberante, sotto mille punti di vista, basta vedere alcune sue interviste, ma soprattutto esuberante il personaggio che noi conosciamo attraverso i suoi fumetti, no? La ragazza protagonista di Persepolis, che lei stessa ci ha lasciato una testimonianza assolutamente straordinaria, una storia che quando è uscita è stata una vera rivoluzione per quanto riguarda il fumetto e l'idea stessa di graphic novel. Insieme a Maus, no, e Spiegelman, Persepolis è stata uno dei toni su cui si è costruito proprio il percorso della possibilità di raccontare la realtà attraverso una forma espressiva come quella del fumetto, senza venire, come dire, no, trasformati immediatamente in un prodotto per bambini o per ragazzi, ma dimostrando che si poteva raccontare delle cose importanti attraverso un linguaggio apparentemente semplice e in realtà straordinariamente complesso, di cui la Satrapi era maestra, sia Persepolis che Pollo alle Prugne, ma tanti altri interventi anche grafici che lei ha realizzato negli anni dimostrano non solo una capacità di disegno, di sintesi e di caratterizzazione dei personaggi bellissima, ma anche una capacità narrativa veramente emozionante.
12: Andrea Monti in studio, Massimo Alberti, Luigi Ambrosio, Alessandro Principe e Diana Santini in redazione per questo giornale radio, la prossima edizione alle 22.30.
18: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
19: Popolare Network. Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
20: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
19: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
20: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
21: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
22: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
21: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
22: Affitti brevi, tranquillità lunga.
23: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68 oppure info@lafrancesca.it.
24: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
25: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
24: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo! Forse i ricchi piangono, ma le tasse le pagano?
25: Tax the Rich, un evento internazionale della European Left Alliance per presentare le politiche per un fisco improntato alla giustizia sociale, progressivo, che ridistribuisca equamente ricchezza e combatta le diseguaglianze.
24: Parteciperanno con Nicola Fratoianni diversi esponenti della sinistra europea, da Manon Aubry a Irene Montero, venerdì 5 giugno alle 17.30 alla Santeria Toscana, in Viale Toscana 31 a Milano.
26: Le 19.49, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, la seconda edizione di Metro Regione. Electrolux a corteo e assemblea in piazza a Solaro per i lavoratori della multinazionale che sta licenziando in Italia la sede milanese, la più grande fabbrica metalmeccanica rimasta nella provincia di Milano. Nuove minacce di morte, PM che indagano nel processo Idra. Due collaboratori di giustizia rivelano il progetto di far saltare in aria la PM Cerreti e il suo collega Ferracane. Nuova inchiesta a Milano, turbativa d'asta e corruzione per gli spazi nella galleria. L'indagine parte da un esposto del candidato sindaco Massimiliano Lisa, che in lista ha anche l'ex procuratrice Tiziana Siciliano, che l'anno scorso, quando era ancora in carica, aveva lavorato anche questo fascicolo. Un corteo e un'assemblea pubblica a sostegno della lotta contro i licenziamenti alla Electrolux. In questi minuti a Solaro, nel milanese, sono in corso nuove iniziative per provare a fermare il piano di dismissione annunciato dalla multinazionale svedese degli elettrodomestici in quella che è la più grande fabbrica metalmeccanica del milanese. L'inviato a Solaro, Massimo Alberti.
27: Sì, buonasera. Si stanno iniziando a radunare lavoratrici e lavoratori qui davanti all'ingresso dello stabilimento di Solaro dell'Electrolux. Lo ricordiamo, il piano della multinazionale svedese prevede di fatto un dimezzamento di lavoratori e lavoratrici da 615 a 398. Una delle lavoratrici mi spiegava che non sanno che cosa chiuderà qui a Solaro, dunque non sanno chi saranno le persone che perderanno il posto, una sorta di lotteria che ovviamente qua si vive con angoscia e forte logoramento. Fuori dalla portineria c'è un gazebo con lavoratori e lavoratrici che stanno ormai in presidio permanente qui davanti alla fabbrica, mentre continuano i turni di lavoro in attesa di sapere che cosa avrà intenzione di fare l'azienda. La situazione, c'è consapevolezza che sia molto difficile per l'intenzione di non recedere da parte della multinazionale, manifestata anche al tavolo di Roma con il ministro Urso. Ci saranno anche le istituzioni locali questa sera, o non tutte perlomeno. La sindaca di Solaro è già qui presente, anche qui a spiegare le difficoltà che comporterebbe per il territorio la chiusura di un sito produttivo così importante in un territorio. Ci ha spiegato che si sta via via impoverendo del proprio tessuto industriale, così come a Roma non ci sarà alcun rappresentante politico della regione Lombardia, che è l'unica delle 5 regioni coinvolte a non aver mandato a Roma un esponente politico e che anche stasera sarà rappresentata, diciamo così, da un esponente tecnico che si occupa delle crisi industriali. Anche questo, come dire, è un segno di disinteresse che non passa certo inosservato.
26: Grazie, grazie all'inviato Massimo Alberti. Nuove minacce di morte ai PM che stanno conducendo l'indagine Idra, quella sulla supermafia lombarda. E quanto emerge dalla deposizione di due collaboratori di giustizia che non si conoscono tra loro e che hanno raccontato alcuni dettagli comuni sui progetti per uccidere la PM Alessandra Cerreti e anche il suo collega Rosario Ferracane. I due hanno parlato di armi, bombe a mano, dobbiamo farla saltare in aria, riportato in dialetto in una conversazione agli atti. I due PM insieme al procuratore capo Giuseppe Viola sono sotto scorta per il processo Idra, la scorta ora sarà rafforzata, ma serve anche l'attenzione costante di tutti, istituzioni e cittadini, dice Giuseppe Teri della scuola di formazione politica Antonino Caponnetto.
0: I nuovi collaboratori di giustizia affermano che vi è un rischio reale di attentati per la dottoressa Cerreti e anche per il giudice Ferracane. Vi è la ricerca anche di armi, anche di bombe, hanno parlato di bombe a mano, e il fatto che questi due collaboratori non si conoscono ma riferiscono fatti uguali crea un allarme reale di minaccia e intimidazione. Questo ci dice che il consorzio mafioso lombardo non solo esisteva ed esiste, ma che si sente minacciato da un'attività giudiziaria incisiva che ha già prodotto ben 60 condanne in patteggiamento e anche un numero alto di 416 bis, e non solo, ma i magistrati stanno intervenendo in quella che non solo nell'accertamento dei reati e nel processo, ma anche in quell'attività sottotraccia che i mafiosi fanno per stare bene in carcere. Serve la massima attenzione, perché questo processo parla delle cose della città, parla degli interessi di tutti i cittadini, fa capire qual è il pericolo, ma fa capire anche qual è il livello di assalto all'economia della Lombardia, della città, e di tentativo anche di trovare rapporto e relazione con istituzioni e politica.
26: A Milano calano i reati, ma anche l'età di chi li commette e aumenta l'aggressività di chi commette reati in strada, furti, rapine, scippi, aggressioni. E quanto emerso dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuto oggi in Prefettura a Milano con anche il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Da un lato il Ministro ha messo in evidenza il calo di buona parte dei reati, come gli omicidi ad esempio, dall'altro non ha potuto far finta di nulla su quello che è uno dei cavalli di battaglia della destra, e cioè Milano insicura. Il Ministro ha anche preso l'impegno di avviare controlli straordinari nelle stazioni dei treni. Sentiamo il ministro Piantedosi.
1: Non si può prescindere da una valutazione complessiva di una città che vede calare enormemente statisticamente la commissione di reati, anche su voci molto importanti. È successo l'anno scorso sul 2024 e i primi 5 mesi di quest'anno sembrano confermare questa tendenza. Abbiamo fatto un'analisi approfondita molto utile, perché abbiamo provato a, tra le pieghe di questo dato, capire anche un po' quali sono i problemi che una città come Milano vive, vale a dire calano i reati ma cala anche l'età di coloro i quali la commettono. Commettono, e quindi c'è sempre una maggiore incidenza di commissione di reati di persone che hanno un'età minore rispetto al passato, e quindi abbiamo fatto alcune valutazioni anche su quelli che sono l'incidenza della criminalità straniera nel quadro cittadino, e abbiamo rinnovato la disponibilità. Adesso abbiamo fatto la puntualizzazione, ho invitato il prefetto e le forze dell'ordine insieme alla magistratura, contributo anche del sindaco del comune di Milano, a riconsiderare adesso anche alcune possibilità di incrementare alcune formule di presidio del territorio che siano alla predisposizione ordinaria dei servizi, possa prevedere anche un'intensificazione di interventi straordinari, di pattugliamenti straordinari, ai quali ci predisponiamo anche con contributo di risorse che potremo mandare periodicamente da fuori Milano.
26: A Mandello dell'Ario, in arrivo in provincia di Lecco, in arrivo un'ordinanza per limitare l'accesso alla spiaggia del lago. L'annuncio al sindaco di Mandello, Riccardo Fasoli, dopo diversi episodi che si sono verificati nel paese con l'inizio della bella stagione. Una rissa in stazione che ha comportato anche il blocco della linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio. L'arrivo di un centinaio di giovanissimi, per lo più di seconda generazione, che hanno provocato proteste di tutti gli abitanti bagnanti per il rumore e la sporcizia lasciati, e poi diversi atti di vandalismo. In pochi giorni gli abitanti hanno raccolto 1600 firme contro questa situazione, firme che chiedevano provvedimenti al sindaco. La risposta è arrivata in tempi brevi e a giorni arriverà anche l'ordinanza per consentire l'accesso al Lido solo a quanti si registreranno e mostreranno un documento di riconoscimento. I minorenni che non abitano a Mandello dell'Ario o ad Abbadia o a Lierna dovranno essere sempre accompagnati da un adulto che dovrà assumersi la responsabilità dei loro comportamenti. Infine la darsena sarà affidata a un gestore privato che dovrà garantirne la sorveglianza. Nell'area dei giardini a lago saranno poi presenti steward, mentre gli agenti della polizia locale intensificheranno i controlli. Ora è ufficiale, Vincenzo Trione è il nuovo presidente della Triennale di Milano, il cui nuovo consiglio di amministrazione si è riunito nel pomeriggio per inaugurare il nuovo corso dell'istituzione culturale milanese dopo 8 anni di guida dell'architetto Stefano Boeri. Il nuovo CDA della fondazione, che rimarrà in carica per 4 anni, ha votato all'unanimità Trione come presidente e Maria Porro, che è anche presidente della Salone del Mobile, come vicepresidente. C'è una nuova inchiesta che riguarda appalti e bandi del comune di Milano, questa volta non sull'urbanistica ma negli spazi della Galleria Vittorio Emanuele, il salotto della città. L'indagine è per turbativa d'asta e corruzione. Ci sarebbero 8 indagati tra funzionari comunali e responsabili di imprese. Questa nuova inchiesta nasce da un esposto presentato nel 2025 da Massimiliano Lisa, imprenditore del museo su Leonardo da Vinci vicino alla galleria, da tempo con un contenzioso aperto con l'amministrazione comunale proprio per l'assegnazione di quello spazio. Il comune aveva anche annunciato una querela per la diffamazione contro Lisa, che ha in lista anche l'ex procuratrice Tiziana Siciliano, indicata come candidata vice sindaca, che fino allo scorso anno, che era ancora in carica, ricevette il fascicolo da procuratrice aggiunta e poi lo lavorò per darlo ad un altro PM. E oggi il sindaco Sala ha detto che questa è una vicenda con connotazioni politiche, che farà delle sue riflessioni politiche a tempo debito.
2: Come sempre, quando non sai nulla e leggi un articolo al giornale è difficile capire, dopodiché sono anche riflessioni politiche su quello che farò a tempo debito.
26: L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, ha visitato a sorpresa la CPR di Via Corelli a Milano per verificare le condizioni di chi è recluso al suo interno. Al momento nella struttura ci sono 64 persone, la maggior parte provenienti dal Nord Africa, ma anche da Nepal, Kosovo, Guyana e Albania. Salis ha denunciato condizioni degradanti, servizi igienico-sanitari insufficienti e diffusi fenomeni di autolesionismo tra i reclusi. Sentiamo l'eurodeputata Ilaria Salis.
4: Le condizioni igienico-sanitarie sono aberranti, i servizi igienici sono scarsi rispetto alle persone trattenute e le condizioni sono terrificanti. Ad esempio, nel blocco D non c'è nemmeno una doccia funzionante. Ci hanno riferito anche problematiche che riguardano la qualità del cibo, ma quello che è più scioccante qui sono gli atti di autolesionismo. Qua dentro gli eventi critici sono quotidiani e riguardano soprattutto persone che si autoinfliggono delle lesioni, principalmente inghiottendo corpi estranei oppure tagliandosi. Frequentissimi sono anche i casi di tentato suicidio, l'ultimo è di un paio di giorni fa, e soprattutto persone che si autoinfliggono delle lesioni, principalmente inghiottendo corpi estranei oppure tagliandosi. Frequentissimi sono anche i casi di tentato suicidio, l'ultimo è di un paio di giorni fa, e la persona ha anche poi i segni sul collo di questo tentativo di impiccagione.

0: di tipo psichiatriche, ovviamente.
1: Poco dopo la visita di Salis, una delle persone trattenute nel CPR, un uomo di 47 anni, si è arrampicato su una struttura metallica minacciando di buttarsi nel cortile interno. Sono intervenuti diversi camion dei pompieri, sul posto è arrivata anche una delegata della prefettura, diversi agenti hanno messo in sicurezza l'area. Al momento, secondo la rete Mai Più Lager, noi CPR, la protesta sarebbe ancora in corso. Ora il meteo con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
2: Nelle prossime ore avremo cielo molto nuvoloso coperto con piogge sparse a carattere di rovescio temporale. Da prima per lo più su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana, poi più diffuse nel corso della notte anche sulla pianura. Per domani una giornata per lo più soleggiata, salvo residua nuvolosità di primo mattino all'est, con ultimi rovesci su Alta Valtellina e Orobie. Nel pomeriggio qualche annuvolamento comuniforme su Alpi e Prealpi, con possibilità di isolati rovesci o brevi temporali. Le temperature minime in pianura da 14 a 18 gradi, le massime previste da 23 a 26 gradi. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona serata.
1: È tutto per questa edizione di Meteo Regione, condotta da Roberto Maggioni, in redazione Chiara Manetti. La prossima domani mattina alle 7.15.
3: Il 5 e 6 giugno a Milano torna Le Parole del Pane Festival. Due giorni di talk, spettacoli, arte, musica, per parlare di attivismo, speranza, solidarietà. Negli spazi di Fondazione BVA, con Mario Calabresi, Stefania Rocca, Matteo Caccia, Jonathan Bazzi, la piccola orchestra dei popoli e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione. Programma completo su bva.it.
4: Hai programmi per il pianeta? Noi sì. Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano, al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.
3: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina. Il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca. Eventi CEM. Torna a Brescia la festa dell'opera. Sabato 6 giugno dall'alba a mezzanotte la città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. 70 eventi tutti gratuiti per una spettacolare immersione nella magia dell'opera. Un progetto della Fondazione del Teatro Grande di Brescia. Sabato 6 giugno, teatrogrande.it.
5: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info

5 minuti dopo le 20, rieccoci. Di nuovo un saluto a tutti voi da Matteo Guastafiano. Ma quindi il governo questa partita sull'energia l'ha davvero vinta, come dice? Benvenuti, questo è l'Orizzonte delle 20. Stasera ci chiediamo questo perché avete sentito il GR, il governo esulta, in giro ci sono troppi gufi, noi portiamo risultati, ha detto il ministro Giorgetti dopo che la commissione ha concesso all'Italia di spendere 14 miliardi fuori dai vincoli di bilancio per l'energia.

0: fissato alcune condizioni all'uso di questi soldi, e cioè che le risorse potranno essere usate solo in investimenti sulla transizione energetica e non per affrontare l'emergenza, cioè bonus o taglio delle accise, come invece avrebbe voluto fare Meloni. E allora perché esulta tanto il governo? Esulta tanto perché, certo, questo fa parte della retorica della destra che prova a vendersi questo risultato come un grande traguardo, ma forse perché Roma comunque ritiene che la partita nel suo complesso non sia del tutto chiusa, punta a strappare ancora qualcosa. Un portavoce della Commissione Europea oggi ha detto che nelle prossime settimane si aprirà una trattativa con gli Stati membri per definire le condizioni esatte di spesa di questi soldi, anche se sempre all'interno di un percorso di riduzione delle fonti fossili. Una dicitura che, per quanto circoscritta, sembra forse aprire un piccolo margine di manovra. Ma per fare che cosa? Questo è un altro degli interrogativi che emerge con forza proprio oggi, proprio in questa giornata, nel giorno in cui è iniziato il percorso sul nucleare. La tecnologia di ultima generazione che è stata approvata con l'ok a questa legge delega, che adesso inizia tutto il suo iter, che sarà lungo ma che però appunto il governo si sta vendendo con grande enfasi. E dunque, qual è il percorso che ha in mente Giorgetti, che hanno in mente Meloni e il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin? Proviamo a parlarne con i nostri ospiti. Stasera c'è la prima già in linea con noi, che è Monica Frassoni, presidente della European Alliance to Save Energy. Benvenuta, Frassoni.
1: Buonasera.
0: Buonasera, allora si aprirà una trattativa, dicevamo, con Bruxelles, però le condizioni poste dalla Commissione Europea, l'abbiamo visto, sono molto circoscritte nell'ambito della transizione ecologica, almeno sembra così. La domanda che ci facciamo è se c'è un margine per spendere questi soldi anche in altro modo, voi l'avete capito?
1: Ma io credo che non ci sia un grandissimo margine. Sono un po' dubbiosa sulla questione del nucleare, però insomma nella legge delega non ci sono delle grandi risorse o delle grandi idee per quello che riguarda la messa in atto immediata di investimenti per nuovi impianti nucleari, perché sono cose molto lontane. Quindi l'unico dubbio che io mi pongo è di capire se si potrebbero anche utilizzare una parte di quei soldi per ricerca o per l'avanzamento di un eventuale programma nucleare, che preciso nella legge delega dovrebbe, per almeno per adesso, essere completamente a carico dello Stato, a carico pubblico. Questo è l'unico dubbio che ho, perché purtroppo nel corso degli ultimi 2 o 3 anni, mentre il nucleare era qualcosa di lontano e abbastanza escluso dalle politiche europee, invece questo è stato poi via via ammesso. Io credo che questo sia un qualcosa che dipende anche, paradossalmente, e dalle forze parlamentari a livello europeo, ma anche dall'opposizione e dall'opinione pubblica in Italia, nel senso che noi non dobbiamo, secondo me, dire che questa è una fregatura per il governo. Dobbiamo dire che è bello che adesso il governo, anche lui, deve per forza investire e spendere soldi nelle rinnovabili, in reti e magari anche in efficienza energetica, come invece non aveva
0: certo,
1: di non fare.
0: Certo, poi adesso vedremo
1: come un aspetto positivo.
0: Sì, poi vedremo con che filosofia. Sì, sicuramente, però è un aspetto positivo. 14 miliardi non sono, insomma, la soluzione per la transizione ecologica al 100%, ma sono comunque un buon inizio, come già altre organizzazioni che si occupano di questi temi ci hanno detto in questi giorni. Un inizio si è accompagnato da ulteriori investimenti. Tornando al nucleare,
1: teniamo conto che non siamo all'inizio, perché già siamo abbastanza
0: avviati,
1: non è che non si è fatto proprio niente.
0: Sì. Tornando al nucleare, invece, lei diceva non sa, e infatti questo è uno dei dubbi, non sa se questi soldi, questi 14 miliardi, potranno essere spesi anche per un percorso verso questi mini reattori nucleari che ha in mente il governo, perché a livello europeo, per quanto riguarda la legislazione europea, l'energia nucleare è considerata un'energia di transizione?
1: Sì, è considerato un'energia di transizione, anche se in un modo piuttosto, non direi confuso, ma appare in molti testi europei, mentre prima non c'era proprio. Adesso, per esempio, nella tassonomia, cioè nelle tecnologie considerate complementari alla transizione, si dice che il nucleare può entrare, anche il nucleare non di nuova generazione, che è un concetto che veramente troppo fumoso, ma questi impianti possono essere considerati tali solamente fino al 2045. Ora, se noi pensiamo che per costruire un reattore nucleare da zero ci vogliono almeno una ventina d'anni fra tutto, ci rendiamo conto che tutto questo è veramente molto, molto fumoso. Ecco. Poi il nucleare è considerato anche come una delle tecnologie che possono essere, che possono rientrare negli aspetti della ricerca, in particolare gli SMR, perché gli Small Modular Reactor non esistono, sottolineo, non
0: Sì,
1: esistono, nel
0: sì.
1: senso che ce ne sono nemmeno a livello di prototipo, perché nel mondo, tra virgolette, occidentale ci sono stati vari tentativi, ci sono effettivamente vari progetti, ma nessuno per adesso non soltanto ha visto la luce, ma ce ne sono stati vari che sono proprio falliti.
0: Siamo ancora nella
1: Quindi non
0: fase
1: stiamo
0: della
1: parlando.
0: ricerca e della progettazione.
1: Siamo ancora nella fase della ricerca della progettazione ed è questo il motivo per cui noi dobbiamo con testardaggine continuare a ripetere che queste non sono soluzioni né per le emergenze né per la transizione dei prossimi 10-15 anni. Non ci aiuteranno a realizzare gli obiettivi europei.
0: Tra poco, Frassoni, approfondiremo proprio questo aspetto degli small modular, adesso SMR, gli small
1: Sì,
0: modular
1: Small Modular Reactor, modular
0: reactors.
1: perché possono essere fatte in serie. In quel
0: Già
1: senso.
0: queste sigle incominciano a trarci in inganno. Senta, Frassoni, però, prima di andare sul nucleare con lei, l'ultima cosa, visto che conosce bene. Come si conducono poi le trattative in ambito europeo? Si aprirà
1: Sì.
0: questa trattativa sulle condizioni, sui paletti per spendere quei soldi, quella flessibilità di spesa, quello 0,3% del PIL. Conoscendo anche, come avvengono poi questi negoziati, ci sarà un margine, almeno la Commissione, visto anche forse il tipo di postura che ha tenuto col governo Meloni in questi anni, molto dialogante, ci sarà un margine, secondo voi?
1: Allora, io credo che sulla questione accise, soldi a palate per aiutare le bollette di tutto il mondo con qualche centesimo per qualche settimana, decisamente no. Credo che lì veramente non ci sia alcun margine. Credo che ci sarà da combattere per fare in modo che tengano duro sulla questione dei fossili. Non lo so, come ho già detto, sul tema del nucleare, e sicuramente sì per rinnovabili e reti. E le reti anche per l'Italia sono un aspetto molto importante, anche se noi siamo meglio di alcuni paesi, e anche relativamente poco controverso. Quindi se io fossi il governo mi butterei a pesce su questi 14 miliardi per fare tutte queste cose che comunque devono essere fatte, e se poi dopo devo dare per forza qualche mancia utilizzerò una parte del mio
0: Ho
1: bilancio.
0: capito,
1: Ma
0: vedremo.
1: siccome riguardo, dobbiamo sempre ricordarci che noi siamo in procedura di
0: Eh
1: infrazione
0: sì,
1: per
0: c'è anche
1: deficit.
0: quell'aspetto che non è secondario per niente. Monica Frassoni, grazie davvero, alla prossima.
1: Arrivederci, buonasera.
0: Monica Frassoni della European Alliance to Save Energy. E allora, adesso il grande tema del nucleare, la Camera che oggi ha approvato questo disegno di legge delega per avviare il percorso, la costruzione di questi SMR, mini reattori di ultima generazione, Small Modular Reactors. Allora, è un passaggio preliminare questo, ma comunque significativo perché di fatto segna il ritorno almeno del discorso all'interno del dibattito pubblico di questa tecnologia dopo, lo sapete, due referendum degli italiani che l'hanno bocciata. Ma che cosa sono esattamente questi SMR? Si tratta sempre, ricordiamolo, di una tecnologia a fissione nucleare. Ma quanto costa? Quanto è sicura? Quando arriverà? Soprattutto conviene per garantirsi un'autonomia energetica? Andrea Monti l'ha chiesto a Stefano Ciafani, presidente di Legambiente.
2: È un voto assolutamente ideologico. Sostanzialmente riprende uno dei vecchi cavalli di battaglia di Silvio Berlusconi e di Forza Italia, che insomma in qualche modo ha caratterizzato la politica del centrodestra, dei governi di Berlusconi negli anni 90 e negli anni 2000. Peccato che siamo nel 2026. E lo scenario economico e lo scenario tecnologico è completamente cambiato. E oggi costringere la maggioranza in Parlamento a votare una norma per riaprire la stagione nucleare in Italia è quanto di più ideologico possa esistere, perché se ci sono problemi di bollette impazzite, e ce l'abbiamo. Non li risolviamo con una tecnologia che chissà se mai arriverà, e se arriverà, arriverà troppo tardi, oltre ad essere la fonte energetica più costosa tra tutte, e non lo dice la Lega Ambiente, lo dice l'Agenzia Internazionale sull'Energia nei suoi ultimi rapporti Energy Outlook, i rapporti annuali, in cui si descrive chiaramente che la kilowattora da nucleare è molto più costoso di quello prodotto dall'eolica a mare, dall'eolica a terra, dal fotovoltaico in Europa, negli Stati Uniti, in Cina e India. Lo era nel 24 e lo sarà nel 2035 e nel 2050, come dice chiaramente quel rapporto, che insomma, fatto da un'istituzione, l'Agenzia Internazionale sull'Energia, che noi abbiamo sempre descritto come un'istituzione troppo vicina al mondo delle fossili e del nucleare. Ecco, lo dicono loro, e quindi questo è, diciamo, come dire, la conferma che stiamo assistendo purtroppo ad una presa di posizione assolutamente ideologica che non tiene conto della realtà. Perché, insomma, i costi raccontano che il nucleare è una fonte energetica sostanzialmente morta. E, insomma, e per certi versi il Parlamento italiano e il governo, insieme a Confindustria, stanno animando una sorta di seduta spiritica per invocare il ritorno di un morto nucleare che è stato ucciso dal libero mercato a livello internazionale. Questo dice l'Agenzia Internazionale sull'Energia, e noi continuiamo ad assistere a questa inutile seduta spiritica che non porterà ovviamente a nulla.
3: Cosa avete capito di quello che dovrebbe succedere nei prossimi mesi e anni? In che modo il governo vorrebbe tornare al nucleare? Cosa sono questi piccoli reattori di cui si parla?
2: Beh, innanzitutto il nucleare sostenibile di cui mi parla ad oggi non esiste. Perché abbiamo a che fare con reattori nucleari di terza generazione avanzate, che sono quelli che si stanno costruendo in Cina, quelli che sta costruendo la Francia nel Normandia, Flamanville, quello che ha costruito la Finlandia a Olkiluoto, ma sono impianti tradizionali, più sicuri di quelli di Chernobyl, e ci mancherebbe altro, che hanno purtroppo i soliti problemi. Tempi di realizzazione che si triplicano rispetto alle stime diciamo che previste inizialmente, e costi che diventano 3 o 4 volte le stime iniziali. I piccoli reattori modulari di cui si riempiono la bocca tutti, dai partiti della maggioranza ai ministri, alla Presidente del Consiglio fino al Presidente di Confindustria, non esistono. Se io voglio domani mattina comprare un SMR, uno Small Modular Reactor, non c'è un'azienda al mondo che li commercializza. Stiamo parlando del nulla. Forse arriveranno fra 7-8 anni, quando nel frattempo le aziende che lamentano i costi energetici molto alti avranno già chiuso, o le famiglie che pagano bollette impazzite, arriveranno sempre meno alla fine del mese a causa delle bollette energetiche così alte. Allora, stanno parlando di qualcosa che non esiste. Se mai arriverà, visto che il presidente di Confindustria dice vogliamo togliere il problema ai sindaci, le centrali nucleari le realizziamo nelle nostre aree industriali, nei nostri stabilimenti industriali, visto che sono piccoli reattori modulari, che non entrano in una tasca, non sono tascabili, sono reattori che, insomma, che ovviamente occupano migliaia di metri quadrati. Ecco, visto che con le imprese ci parliamo spesso in giro per l'Italia ogni settimana, io non ho mai incontrato in questi anni un'azienda che è disponibile a ospitare un SMR nel suo stabilimento produttivo, perché gli imprenditori dicono tutti la stessa cosa: non ci penso neanche a far diventare il mio stabilimento produttivo luogo delle contestazioni di questo territorio. Allora, la si deve smettere con questa seduta spiritica, la si deve smettere con questa narrazione assolutamente ideologica, perché del nucleare non se ne farà nulla. Uno, per i suoi costi eccessivi; due, per ovviamente contestazioni territoriali che ci sono contro le banali centrali agrivoltaiche, ci sono contro i banali impianti eolici. Figuriamoci che cosa può succedere con i reattori nucleari. Dovremmo lavorare tutti insieme in questo paese per risolvere i problemi energetici nei prossimi mesi, come ha fatto la Spagna, che negli ultimi 5 anni ha investito su rinnovabili, accumuli e sullo sviluppo delle reti, e negli ultimi 5 anni è diventata meno dipendente dagli speculatori del gas. Infatti, la bolletta elettrica della Spagna è quella più bassa, non perché hanno il 20% di nucleare, perché se l'abbassamento della bolletta dipendesse dalla presenza del nucleare, la bolletta più bassa si pagherebbe in Francia, cosa che non è. Si paga in Spagna perché sono passati dal 40% elettricità da fonti rinnovabili 5 anni fa al 60% oggi. La bolletta della Spagna dipende dagli impianti di produzione di energia elettrica a gas solo per il 19% delle ore annue, noi in Italia sforiamo l'80%. E questo è il motivo per cui le bollette italiane sono così impazzite e quelle spagnole sono così basse. Invece di perdere tempo su qualcosa che non si farà mai, sarebbe molto più opportuno che in Italia il governo, i ministeri e le regioni si adoperassero per sbloccare gli impianti a fonti rinnovabili, che sono gli unici che possono garantire indipendenza energetica, abbassamento delle bollette e riduzione della dipendenza dagli altri paesi e quindi anche quel ricatto delle fossili che abbiamo visto per l'ennesima volta. Con i bombardamenti statunitensi e israeliani fatti sull'Iran e la chiusura del blocco di Hormuz.
0: E questo era Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, sul nucleare, molto chiaro soprattutto sulla tecnologia, ancora uno stadio preliminare, ma molto chiaro soprattutto, e questo è un aspetto interessante che abbiamo sottolineato, sui costi di questa tecnologia e soprattutto su un ritorno economico che forse non è così conveniente nemmeno per gli stessi produttori. Ma a parte il nucleare, tornando al governo, ma che cosa ci farà davvero l'esecutivo con quei 14 miliardi in 2 anni che ora può spendere? Ricordiamolo, perché come ci scrive Luca su Telegram, non sono 14 miliardi gratis, sono 14 miliardi di flessibilità, cioè 14 miliardi di deficit aggiuntivo che si aggiungono ovviamente al debito pubblico. Però che possiamo spendere senza appunto che vengano conteggiati nei vincoli di spesa europei e dunque si presume che una spesa intelligente possa portare poi anche un ritorno economico e di crescita, almeno questo è l'auspicio. Perché il governo soprattutto se li vende adesso come una grande vittoria se sa che comunque dovrà metterli nella transizione ecologica? Ne parliamo con Sara Menafra, vice direttrice di Open. Ciao Sara.
4: Ciao.
0: Allora, Sara, a quest'ultima domanda, perché il governo se la vende come una grande vittoria? Forse la risposta è facile, il governo esulta perché comunicativamente conviene in questa fase far vedere agli elettori che quando Roma chiede, Bruxelles dice sì, anche se poi dovrà rispettare delle condizioni.
4: Sì, obiettivamente questo elemento comunque c'è, cioè sembrava che Bruxelles non cedesse su niente, in realtà su qualcosa comunque ha aperto e quindi loro possono dire di aver dimostrato che puntando i piedi qualcosa si ottiene. Questo obiettivamente può essere anche una lezione più generale rispetto a diciamo un timore reverenziale rispetto all'Europa che in passato i partiti della sinistra hanno avuto in effetti poi in realtà su qualcosa. Per una serie di motivi, l'Europa comunque cede, ma anche perché l'Italia è un partner importante. Certamente Meloni ieri, facendo questo video in cui non parla mai di flessibilità, un po' però l'elettore lo inganna perché sembra parlare solo di flessibilità per l'energia.
0: Non parla mai di
4: In realtà,
0: rinnovabili, di.
4: mai. Mai di rinnovabili, dice soltanto non dice mai la parola rinnovabili. In effetti, il tema rinnovabili anche nel question time che ha tenuto Dombrovskis ieri sembra invece molto importante. Per ora il testo dell'Europa non c'è e quindi non sappiamo esattamente che cosa vorrà l'Europa. È vero che ci potrebbero però essere ulteriori margini per sconti, ad esempio, non so se sulle accise, ma comunque insomma in bolletta, sconti in qualche modo diffusi a tutta la popolazione e non legati solo alle rinnovabili. A margine del question time che ha tenuto oggi tra Camera e Senato, intercettato dai giornalisti, c'ero anch'io insieme ad altri,
0: Giorgetti.
4: alla domanda, esatto, alla domanda in cui chiedevamo se si possono spostare capitoli di spesa, voglio dire, l'Europa dà soldi per le rinnovabili, finanziamo dei capitoli di rinnovabili già in realtà preventivati con questa flessibilità e da lì svincoliamo dei finanziamenti per tagliare le accise, adesso faccio per dire, o comunque però per fare in questi interventi, diciamo, di solo sconto che non parlano di rinnovabili, lui non ha detto di no, ha detto utilizzeremo tutte le maglie di flessibilità che abbiamo a disposizione.
0: Una partita di giro, insomma, è questo quello che mente il governo, forse?
4: Beh, quantomeno non l'ha smentito, cioè l'ipotesi è sul tavolo, come del resto per me a sorpresa hanno riparlato, sebbene ieri l'Europa avesse detto basta sconti diciamo universali, perché sono ovviamente regressivi, voglio dire premiano soprattutto chi consuma di più e che quindi ha più possibilità di spendere, come lo sconto alla pompa. E questa raccomandazione c'era comunque, al di là del fatto che poi c'è la flessibilità. In realtà lui oggi ha detto che invece appunto il taglio delle accise rimarrà con soldi che non riguardano questa flessibilità, ma con il maggior gettito fiscale che viene dalla pompa di benzina. Però comunque, come dire, l'Europa aveva dato un'indicazione anche su cosa l'Europa e l'Italia deve fare o non deve fare. E noi in realtà un po', cioè, di quella indicazione lì, che non c'entra con il documento che il Consiglio europeo dovrà scrivere, sì, rispetto a questa flessibilità, però comunque abbiamo scelto in qualche modo di fregarci, il governo sceglie di andare avanti comunque.
0: Quindi un'ipotesi potrebbe essere che i progetti sulle rinnovabili già finanziati, già stanziati nel corso di questi anni, verranno adesso rifinanziati con questo margine di spesa che Bruxelles mette a disposizione, e quei soldi iniziali spostati per far fronte all'emergenza. Potrebbe essere questo l'escamotage che mente l'esecutivo, e che dunque gli fa anche essere soddisfatti. Sì.
4: Sì, lui non l'ha escluso, ha anche anzi detto usare tutte le leve di flessibilità che abbiamo, le potremmo usare. Un'altra ipotesi che è circolata, ma su cui lui invece non ha commentato, è questa idea di togliere dalle bollette gli oneri di sistema, un metodo che ha utilizzato Draghi, che però riguarda le bollette, e quindi, diciamo, siccome gli oneri di sistema riguardano tutta la rete, quindi anche l'energia rinnovabile, Draghi all'epoca li azzerò e potrebbero tagliare gli oneri di sistema dalle bollette. È un'ipotesi su cui si discute, ma invece certo, questa non ci hanno dato né conferme né smentite.
0: Senti Sara, siamo arrivati alla fine, però un ultimo dubbio, se riusciamo a scioglierlo con te, visto che siamo a metà tra questa partita europea, questa trattativa che si è aperta, e l'altra metà, il nucleare, il percorso che si avvia, le due cose si possono intrecciare, quei soldi che Bruxelles ci consente di spendere potranno essere messi sul nucleare, visto che comunque la tassonomia green europea prevede anche il nucleare come fonte di transizione.
4: Io non lo escluderei che possano metterli anche lì, sì, perché comunque l'Europa ha parlato, diciamo, lo inserisce nel mix energetico, e c'è un'idea in cui possa far parte di un insieme di fonti che comunque non sono fossili. Sarà importante vedere come scriveranno questo testo, sicuramente l'Italia presserà ancora, e tra l'altro voglio solo dirvi rapidissimamente che sull'altro piatto della bilancia c'è spenderemo di più su SAFE rispetto ai 5 miliardi. Questo certamente c'è come elemento che l'Europa si aspetta.
0: SAFE, cioè il prestito per le armi, certo.
4: Rispetto ai 5 sale. Su questo sembra, anche dal governo arrivano delle conferme, la cifra su SAFE salirà rispetto al lo togliamo, e arrivata dalla flessibilità sull'energia ci sarà più spesa per le armi.
0: Esatto.
4: Io su questo sono, diciamo, sicura 99%, almeno fino ad oggi.
0: Potrebbe sì andare così, il prestito SAFE, il prestito per rafforzare le capacità di difesa, sostanzialmente il riarmo nazionale. Perfetto, Sara Menafra, sempre ricordiamo per gli ascoltatori, i soldi della flessibilità potrebbero essere messi anche sul nucleare, consapevoli che i progetti sul nucleare al momento sono solo sulla carta, di concreto c'è poco, e forse anche la stessa ricerca durerà ancora anni, se non decenni, almeno questo è quello che ci dicono gli esperti. Grazie Sara Menafra, alla prossima.
4: Grazie a voi, alla prossima.
0: Sara Menafra, vice direttrice di Open. 20-30 minuti, finisce qui questa nostra puntata dell'Orizzonte delle 20. Torniamo domani come sempre al solito orario. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. Ciao!

0: sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
4: Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano.

Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, bentrovati e bentrovati a una nuova puntata di Uscita di Sicurezza. 20:34 di giovedì 4 giugno. Ricordo che le puntate precedenti di Uscita di Sicurezza possono essere riascoltate tramite i podcast pubblicati nel sito di Radio Popolare.

A distanza di pochi giorni, dalla festa della Repubblica, 80 anni di Repubblica, 80 anni in cifra tonda. 80 anni trascorsi da quella espressione di voto libero e partecipato, che ha sancito la volontà di non essere più sudditi di una monarchia. Il paese, una parte, la maggioranza per essere precisi, ha scelto la Repubblica, quell'Italia del 1946, un'Italia che era un paese in ginocchio, va detto, a causa del ventennio fascista e della guerra. Un paese che però riuscì a scrivere il suo futuro nelle pagine della Costituzione antifascista. ...139 articoli che ci guidano verso un orizzonte dove la solidarietà, la giustizia sociale e l'uguaglianza sono condizioni materiali ancora da realizzare per molte e molti. E sì, dobbiamo percorrere ancora tanta strada, anche perché lo sfruttamento è una condizione che avvolge ancora tante lavoratrici e tanti lavoratori, una condizione molto diffusa ancora nel paese. Va detto, una condizione che unisce da Milano a Cosenza, visto gli ultimi fatti di recenti.

E intanto Ludovica scrive: è premesso che ho stima e affetto viscerali per la radio, ma ogni volta che sento la sigla di uscita di sicurezza mi ribolle il sangue, spengo per farla finire e riaccendo. Ma davvero non trovate mostruosamente cinico il pensiero dell'uomo che precipita? Davvero vi fa ridere? Per me ogni volta è un pugno in faccia. E no, Ludovica, non mi fa ridere. È una scelta che abbiamo fatto tre anni fa con Claudio Iampaglia, quando abbiamo pensato a questa trasmissione. E non è per ridere, è proprio quello. È quello che accade tutti i giorni, purtroppo. E infatti in questi giorni tanti sono gli infortuni, a partire da quello che accade a Taranto, che continua ad accadere a Taranto, all'ex Silva, dove continuano a verificarsi infortuni anche gravi. E oggi appunto, solo oggi due, ma torniamo al 31 maggio, dove appunto un operaio di 60 anni durante il turno notturno, a causa della caduta, mentre si stava lanciando dall'escavatore che aveva preso, era in fiamme, si è provocato diverse fratture. Nello stesso giorno, sempre il 31 maggio, a Pineto, in provincia di Teramo, due pensionati di 77 e 83 anni stavano lavorando all'interno di un'azienda specializzata nella posa in opera di infissi, serramenti. I due stavano effettuando delle saldature quando il pensionato di 83 anni, di cui non conosciamo ancora l'identità, ha avuto un infarto ed è morto. I due lavoravano in nero. Alla raffineria Eni di Livorno, un operaio di 50 anni ha subito un trauma da schiacciamento, una sospetta frattura del bacino e del perone. Il tutto è accaduto nella mattina del 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica, e in quella giornata, in quel giorno, Mohamed Ghanaoui è morto nel tardo pomeriggio in un'azienda avicola di Soprazocco, una frazione di Gavardo in provincia di Brescia. Lo hanno trovato i colleghi sotto il trattore che si era ribaltato.

0: Ecco, come di consueto, come tutti i giovedì, prima di iniziare ad approfondire i nostri temi, le storie, quello che cercheremo di proporvi in questa puntata, intanto ricordo i nostri contatti per intervenire in diretta con SMS, WhatsApp, Telegram al 331-6214013 oppure con una mail a diretta a @popolarenetwork.it. E come di consueto, come tutti i giovedì, dicevo, iniziamo dalla cartolina del dottor Bruno Giordano.
1: In questi giorni c'è stato un gran parlare di Repubblica, pensando ovviamente che la Repubblica è democratica perché è fondata sul lavoro. E proprio nel giorno in cui festeggiavamo gli 80 anni di questa nascita della Repubblica, abbiamo dovuto assistere ad un massacro di quattro braccianti che in verità si è aggiunto al caso dell'operaio di 83 anni trovato morto all'interno di un'impresa di Pineto che lavorava in nero e al ragazzo straniero che è stato abbandonato da una coppia di datore di lavoro in Veneto, sanguinante. Così come si è aggiunto anche il caso di Maria Carmela che dopo essersi ustionata nel laboratorio di pasticceria dove lavorava non ha resistito al dolore delle ustioni e l'ha fatta finita. Sono storie che raccontano di un lavoro che non è il fondamento della democrazia, ma il fondamento dello sfruttamento. Il lavoro è il fondamento della democrazia perché dal lavoro nascono diritti e libertà. Nascono i diritti all'uguaglianza, ad una retribuzione equa, alla dignità, all'emancipazione, allo studio, alla salute, alla sicurezza. E dal lavoro nasce la libertà dal bisogno, dall'arroganza, dalla vessazione. Ma quando il lavoro è privo di tutela, come sta accadendo sempre di più in questo paese, allora diventa non solo il luogo dello sfruttamento, della schiavitù, dell'emarginazione, ma il luogo dove mancano i diritti, mancano le libertà e quindi manca il fondamento della democrazia. Il lavoro così irregolare non è soltanto quello che dà luogo ai fattori di discriminazione, ma è complementare alla criminalità, perché diventa il lavoro illegale l'esatta coniugazione con l'evasione fiscale, l'evasione previdenziale, l'evasione assicurativa, cioè diventa un lavoro criminogeno. Non ci si può certo meravigliare quindi che la criminalità di qualsiasi tipo approfitti di un lavoro illegale. Contro questo noi abbiamo una sola arma, quello del diritto a parlarne per denunciare tutto ciò che è illegale, dall'ultimo del lavoratore che è costretto a lavorare in nero fino al primo dei datori di lavoro che approfitta di questo. Se non facciamo questo, non meritiamo il titolo di cittadini di una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

0: Intanto rispondo a un'ascoltatrice che è Eleonora, se non sbaglio, che mi chiedeva qual era il brano che avevo passato precedentemente, probabilmente all'inizio era Forma e Sostanza del CSI. E riprendiamo quindi il racconto da quello che è accaduto oggi. Oggi appunto Fawzi Marwan, l'operaio di 30 anni, è morto durante i lavori di rimozione di una lastra di amianto dal tetto della ditta OMP. Il tutto accaduto alla ditta di OMP a Rosignano, in provincia di Livorno. Fawzi Marwan era residente a Lecco. È accaduto per una caduta dall'alto, appunto. È caduto dall'altezza di 6 metri ed è finito contro un macchinario che, dalle informazioni che ho letto, era ancora in movimento, il macchinario era ancora in funzione. E come al solito le cadute dall'alto mentre si fanno operazioni di manutenzione, era una dipendente di una ditta esterna alla OMP. E non solo, oggi a Poggioreale invece, in provincia di Napoli, presso la logistica De Roberto, è morto Luciano Mangiacapra, operaio di 63 anni, investito nel piazzale da un mezzo in movimento. Su questo episodio abbiamo raggiunto Angelo Lustro della Filt CGL Campania e ascoltiamo la sua ricostruzione.
1: A meno dalle prime notizie che abbiamo ricevuto, ma che abbiamo anche letto, in verità nella retromarcia un mezzo pesante insomma avrebbe investito un lavoratore che di nome Luciano Mangiacapra. Poi la dinamica e le modalità sono in corso ovviamente di accertamento, anche perché se ho visto bene ci sono le telecamere nell'area, per cui daranno prontezza di quanto è accaduto. Certo che in qualche modo, come dire, insomma, ci giunge un ennesimo incidente mortale, e quindi siamo costernati, siamo ovviamente vicino alla famiglia del lavoratore. Pensiamo che su questa emergenza sicurezza occorre intervenire con mezzi, come dire, insomma, prioritari. Un'emergenza, la sicurezza è diventata un'emergenza sociale, che occorre intervenire anche con provvedimenti effettivamente sociali di emergenza e di urgenza.
2: Ecco, tra gli interventi quelli più impattanti, perché con maggiore efficacia per attivare la prevenzione, su queste dinamiche appunto di mezzi in movimento che si muovono in piazzali della logistica, quali possono essere in qualche modo le proposte che avanzate sindacalmente?
1: Noi, al di là delle solite proposte che abbiamo avanzato, diciamo della formazione, ne avanziamo anche un'altra, o dei controlli, è quella della tecnologia. Così come in questo mezzo, ma anche in altri mezzi che operano all'interno delle stazioni portuali, quindi all'interno dei porti, noi riteniamo che la tecnologia ci può essere di aiuto, nella fattispecie forse a mo' di un'auto comune, diciamo una segnalazione visiva e acustica, così come avviene appunto sulle auto, potrebbe dare un aiuto sicuramente ed evitare, nella fattispecie, insomma, incidenti mortali di questo tipo, perché stiamo parlando comunque di una parte oscura, cioè che nella retromarcia di un mezzo pesante, o che possa essere anche un mezzo che opera all'interno del porto, non ci sono, diciamo, strumenti visivi e sono che invece riteniamo possano essere importanti, e secondo me, come ho avanzato altre volte anche in sede di prefettura, ma anche in altre sede competenti, secondo me sono strumenti che devono incominciare ad esserci, per evitare insomma che chi fa una marcia indietro o anche avanti, se fosse una questione insomma che si muovono dei mezzi alti e pesanti che non guardano bene davanti, insomma possono sicuramente aiutare da un punto di vista il guidatore, sia per un aspetto visivo ma anche per un aspetto sonoro. Abbiamo sempre avanzato la nuovo anche in questa intervista, e l'augurio è che di questa cosa si faccia garante innanzitutto il governo, anche attraverso probabilmente strumenti legislativi, che si possa far sì insomma che i nuovi sistemi già vengono inclusi, questo sistema di tecnologia debba essere incluso sicuramente nei mezzi che non sono dotati, ma soprattutto di immaginare di dotare questi mezzi che nascono già direttamente con questi strumenti visivi e sonori.

0: Intanto appunto gli ascoltatori state scrivendo, e un'ascoltatrice ricorda anche la OS che è morta durante il turno notturno, dove era da sola e non ha potuto chiamare i soccorsi, e sono stati allertati da una degente. Assolutamente vera, mi aveva incuriosito anche a me, insomma, colpito questa vicenda, questa storia. Mentre Daniela scrive: i funerali di Stato per i quattro braccianti morti carbonizzati, pretendiamoli. Ecco, sì, parleremo anche di quello, tante le storie che proveremo a raccontare ed approfondire insieme in questa puntata, storie che a mio avviso raccontano, descrivono la fragilità che il nostro paese sta attraversando, storie di lavoratrici e lavoratori a cui viene negata dignità e giustizia. Come il caso di un lavoratore impiegato in un maneggio, in un'azienda agricola in provincia di Vicenza. Subisce un grave infortunio giovedì scorso. I proprietari dell'azienda, marito e moglie, lo caricano in macchina e lo lasciano in strada a pochi metri dal pronto soccorso. L'identità del lavoratore non è stata resa nota per proteggerlo. Sappiamo che ha una prognosi di 60 giorni, ma non è in pericolo di vita, fortunatamente, ed è un migrante di origini indiane. E su questa vicenda abbiamo raggiunto Giosuè Mattei della Fly CGL di Vicenza.
1: Dalle informazioni che abbiamo raccolto, anche dalle testimonianze della vittima di questo infortunio sul lavoro, è che nel pomeriggio di giovedì è caduto rovinosamente da un'altezza di circa 3 metri, stava riparando il tetto di una delle stalle, quindi è caduto rompendosi polso, gomito, bacino, diverse scoriazioni molto profonde in tutto il corpo, contusioni varie. Durante, diciamo, la nottata, questi due criminali, perché non so come definirli, questo sono, lo hanno caricato in macchina e poi successivamente abbandonato a qualche centinaio di metri dal nosocomio di Bassano del Grappa. Lì è stato avvistato da alcuni passanti che poi hanno chiamato i soccorsi e lo hanno immediatamente ricoverato in codice arancione presso l'ospedale di Bassano del Grappa. Dalle informazioni che abbiamo raccolto anche dalle autorità giudiziarie, che qualche minuto prima che fosse soccorso, la coniuge del titolare dell'azienda agricola aveva provato a chiamare il 112 con il telefono della vittima. Quindi l'autorità giudiziaria con i carabinieri sono stati in grado di ricostruire praticamente tutta la vicenda nell'arco di poche ore, individuando anche i colpevoli di questo atto vile e vergognoso.
0: Fortuna è caduto nel pomeriggio, mentre l'arrivo nei pressi dell'ospedale è arrivata in prossimità della notte.
1: Sì, erano circa le 11:30 di sera, quindi primissima nottata. Con il rischio anche che non venisse individuato da nessuno questo lavoratore, che quindi passasse la notte fuori, diverso, diciamo, con tutte le ferite e le fratture per terra vicino appunto all'ospedale. Quindi un gesto di una disumanità allucinante.
0: Ecco, questo gesto appunto ha colpito in qualche modo, a tuo avviso, la percezione che hai rispetto al territorio, ecco, alla comunità più estesa?
1: C'è stato un'indignazione collettiva rispetto a questo gesto che non si era mai visto, mai verificato, per fortuna fino ad oggi, in questo territorio. Tanto che, considerato la gravità di questo fatto, noi come organizzazione sindacale, come Fly CGL, unitamente alla CGL di Vicenza, abbiamo organizzato un flash mob per la mattina di venerdì 5, proprio a Schiavon, per dimostrare, insomma, che la cittadinanza prende le distanze rispetto a questa condotta, e per denunciare anche l'elemento dello sfruttamento come parte integrante di un sistema produttivo che mette il profitto al di sopra di tutto. Detto questo, però, siamo di fronte al fatto che è il terzo caso che si verifica nell'arco di un mese, perché ricordiamo il caso che è successo in Campania circa 20 giorni fa, dove sempre un lavoratore è stato abbandonato all'ospedale con le gambe sostanzialmente in cancrena che gli sono state amputate, è stato scaricato davanti a pronto soccorso e abbandonato lì, e poi un altro caso di un bracciante che è stato in Puglia ucciso per gioco da alcuni adolescenti, e un altro caso sempre di un bracciante che si è tranciato le dita di una mano e che anche in questo caso è stato lasciato al suo destino, abbandonato in mezzo alle campagne senza che potesse essere soccorso, e che in autonomia, percorrendo diversi chilometri, si è recato poi in ospedale. Quindi siamo di fronte a delle barbarie, di una disumanità allucinante che va le cui responsabilità io penso che siano di tutta la società, perché non può non aprirsi una riflessione generale e collettiva rispetto a questo modus operandi che sta diventando sostanzialmente la regola, e noi non possiamo piegarci rispetto a questa logica.

Ricordo quindi, in seguito alla storia di questo lavoratore abbandonato a pochi metri dal pronto soccorso, appunto come ci rappresentava Giosuè Mattei della Fly CGL di Vicenza, che venerdì, domani, quindi alle 10, presso Piazza del Risorgimento a Schiavon, si terrà il flash mob come reazione, come risposta del territorio a questa storia brutale come tante altre storie che proveremo a raccontare in questa puntata. E quindi ci spostiamo in Calabria, teatro di una vicenda appunto davvero feroce, molto attenzionata in questi giorni, e siamo ad Amendolara, dove i due caporali pakistani hanno bruciato vivi in un minivan lungo la statale 106 al distributore di benzina Wasim Khan, di 29 anni, Amin Fazal Gojani, di 28 anni, Safi Layad, di 27 anni, e il più giovane Ulla Ismat Khiem, di appena 19 anni. Braccianti che rivendicavano la paga per il lavoro svolto ad aprile e perché si ribellavano a stare in di 27 anni, e il più giovane Ulla Ismat Khiem, di appena 19 anni. Braccianti che rivendicavano la paga per il lavoro svolto ad aprile e perché si ribellavano a stare in condizioni non dignitose anche in un'abitazione.

0: e proviamo a riascoltare insieme perché lo abbiamo intervistato.
1: Ecco, allora tu hai dichiarato basta con il silenzio sporco delle convenienze. Cosa vuol dire? Sì, sì. Perché queste parole?
2: Perché io sono profondamente convinto e ho acquisito consapevolezza ormai da tempo, proprio direi contezza, che sul nostro territorio, ma direi non soltanto sul nostro territorio, c'è un fenomeno che ha un nome preciso, che si chiama caporalato. E questo caporalato è ormai diventato un sistema, è una struttura di dominio che di fatto genera schiavitù, che genera mancanza di libertà, che genera mancanza di tutela di diritti fondamentali, in questo caso dei lavoratori, degli operai. E tutto questo si constata ancora di più in maniera radicale quando si tratta di fratelli o sorelle immigrati, no? È chiaro che abbiamo sempre un atteggiamento securitario, che io ritengo sbagliato, nei confronti del fenomeno immigratorio, ma poi non ci rendiamo conto che questi nostri fratelli vengono sfruttati, non vengono minimamente tutelati nei loro diritti. È stata sintomatica l'affermazione che ha fatto il pakistano che si è salvato, quando dice: noi volevamo soltanto i soldi per il nostro lavoro. Avevano soltanto una casa, due stanzette con 10 persone dentro, e avevano soltanto il cibo. Poi dovevano andare anche a capire che tipo di cibo, e addirittura per il trasporto bisognava dare 5 euro, no? Senza paga almeno dal mese di aprile. E allora questo si chiama sistema di schiavitù, questo si chiama caporalato. E tra l'altro, per capire il caporalato dobbiamo capire due cerchi concentrici del sistema del caporalato. Il primo è che dentro il mondo degli immigrati c'è uno degli immigrati che diventa il caporale dentro il mondo degli immigrati. Il caporale degli immigrati diventa l'interlocutore dell'altro immigrato italiano a nome dell'impresa, insomma. Dietro tutto questo c'è poi un sistema di contiguità, di connivenza, ecco perché parlavo come hai detto tu, l'espressione che ho usato, perché c'è tutta una rete di complicità, di contiguità, no? C'è tutta una rete di omertà, della tutela minima di diritti dei nostri fratelli, soprattutto il fenomeno del caporalato non è una marginale, no? Non è una struttura folcloristica, non è un residuo antico dimenticato dei campi, così mi sono espresso, no, nel mio comunicato, ma è una vera e propria struttura di dominio. Chiaramente, ma è l'espressione di chi fa impresa soltanto a livello di business, di quella economia, per usare un'espressione molto cara a Papa Francesco, di quella economia che ammazza e che genera scarto. Chi erano questi quattro immigrati? Chi sono molto spesso gli immigrati? Sono delle persone che vivono nella marginalità più assoluta, che chiaramente poi vivono di rabbia, vivono di aggressività, e aggiungiamo tutto quello che vogliamo, voglio dire. Ma alla base c'è di fatto una mancanza di tutela dei diritti di queste persone. Molto spesso, o il più delle volte, questi fratelli immigrati vivono, no, in condizioni subumane, in condizioni dove l'umano non esiste assolutamente. Per questo, sempre nel mio comunicato, e allargo la mia riflessione, no, ho anche fatto due appelli importanti. Ho detto, chiedo allo Stato, no, di esserti con tutta la sua forza, non soltanto dopo il sangue, dopo un gesto così efferato, così crudele, ma prima, di essere presente dove? Soprattutto nei luoghi di reclutamento della manodopera, nelle campagne, nelle filiere agricole, nei cantieri, negli alloggi indegni, nei trasporti opachi, nei rapporti di lavoro irregolari, nelle sacche di vulnerabilità, dove chiaramente il caporalato mette radici. E quindi chiedo alle istituzioni che ci siano più controlli veri, più controlli continui e non episodici. E al tempo stesso ho fatto anche un altro grande appello, a mio avviso, che voglio anche così riferire in questa conversazione radiofonica con te, caro Stefano. Quando ho fatto un grande appello ad una integrazione, perché non si possono soltanto accogliere i nostri fratelli immigrati, diceva in quel bellissimo manifesto, così mi piace chiamarlo, di Papa Francesco, chiaramente rafforzato anche da Papa Leone, noi dobbiamo accogliere gli immigrati, dobbiamo ascoltarli, dobbiamo accompagnarli, accompagnarli e poi dobbiamo fare discernimento per una integrazione, perché è sull'integrazione che noi giochiamo una accoglienza bella, vera e responsabile degli immigrati. E sull'integrazione, a mio avviso, noi ci giochiamo sia la civiltà e sia ci giochiamo

0: una democrazia più matura e più responsabile.
1: Le tue parole hanno cercato, a mio avviso, anche di smuovere e di far smuovere le coscienze, ma anche agire la società intera.
0: Era questo il mio obiettivo.
1: Esatto.
0: Scuotere. Infatti, nella parte finale del mio comunicato ho parlato anche di mobilitazione, di rivolta delle coscienze, voglio dire, insomma, no? Qui deve cambiare il paradigma culturale, la mentalità. Chissà, deve denunciare. Una denuncia chiaramente non individuale, perché quando la denuncia è individuale si espone l'individuo, la persona, a maggiori rischi. Ci vuole una denuncia collettiva, comunitaria. Ci vuole anche qui una rete di protezione da parte delle istituzioni della società civile. Porca miseria, no? E ho fatto anche un grande appello, no? Io credo molto nella sussidiarietà circolare, nella sussidiarietà verticale. Un grande appello anche alla politica. La politica non può ridursi in questi momenti a quella che io chiamo, ahimè, la logica delle ipocrisie e delle passerelle. Assolutamente. Qui ognuno deve fare la sua parte. La politica, la chiesa, la scuola, la società, i sindacati. Insieme possiamo veramente cambiare il sistema del caporalato. E non dimentichiamo, no, che dietro queste forme di caporalato c'è sempre la mafia, le mafie che gongolano, ci sono sempre le mafie organizzate.

0: Ecco, sì, sulle parole di Don Francesco Savino sull'integrazione dei migranti ci giochiamo la democrazia, la civiltà, il nostro paese intero, insomma. Io lo condivido come pensiero. In un paese che dimentica in fretta, però va detto che le parole di Vannacci in questo caso, secondo cui se importi il terzo mondo, diventi terzo mondo, ecco, purtroppo possono trovare consenso. In chi però crede che la barbarie sia riconducibile solo alla strage di questi braccianti, però rimuovendo dove si consuma quotidianamente questa ingiustizia. Un'ingiustizia subita da tante e tanti braccianti impiegati nei campi, che vedono imprenditori italiani, come i Lovato, padre e figlio, imprenditori di Latina, che uccisero Satnam Singh 2 anni fa. Allora, in quale contesto si è verificata poi questa ennesima strage di braccianti nel territorio di Cosenza, dove Don Francesco Savino intanto ci ricorda che appunto dietro al caporalato, allo sfruttamento, ci sono le mafie. E il sociologo Mizzolo ci dice che il business delle agromafie vale quanto una legge di bilancio. Ecco, ma appunto dove si è, in quale territorio, in quale tessuto, insomma, si è verificato questo... questa tremenda strage ad Amendolara, qual è il terreno, qual è il tessuto? Andrea Ferroni della CGIL di Castrovillari ci aiuta a comprendere.
1: Il vostro territorio è un territorio dove, diciamo, il caporalato non nasce oggi?
2: Sì, il patto criminoso si è verificato all'altezza della strada statale 106, precisamente chilometro 395, dove insiste un distributore di benzina IP. Lì si sono verificati i fatti che tutti abbiamo visto grazie alle immagini della stazione di servizio, dove sono morti purtroppo questi 4 giovani lavoratori braccianti e migranti di origine afghana. E il fenomeno è un fenomeno purtroppo qui noto da tanto tempo, dove in tanti lavoratori irregolari delle campagne, oltre ad essere sfruttati, mal pagati, addirittura nel caso dell'altro ieri, di 3 giorni fa, addirittura non venivano per niente retribuiti, e pare che le indagini dicano che da questo sia scattato il fenomeno di vendetta da parte dei 2 caporali, che è finito, come tutti sappiamo, avvolti dalle fiamme. Vivono e lavorano in condizioni di schiavitù o comunque di lavoro irregolare decine di migliaia di braccianti agricoli immigrati di varie etnie e nazionalità.
1: In questo territorio ci sono stati diversi pronunciamenti anche del vescovo, che abbiamo poi sentito poco fa. Quelle parole cercano di creare una mobilitazione nella società. In queste ore appunto si sta sviluppando questa mobilitazione e si concentrerà poi in una manifestazione, giusto?
2: Esatto, noi come CGIL siamo protagonisti e ci sarà Maurizio Landini dopodomani, sabato 6 di giugno alle ore 14:30, lì proprio nel distributore di carburante dove si è verificata la tragedia, per partire alla testa di un corteo che noi speriamo sia numerosissimo, e poi si concluderà in piazza Fanfani, che è la piazza della stazione ferroviaria, dove abbiamo allestito il palco da cui faremo parlare lavoratori, lavoratrici, delegate e delegate, e soprattutto l'intervento conclusivo del segretario della FLAI nazionale Mininni e del segretario generale della CGIL, come dicevo appunto, Maurizio Landini. Quindi lanciamo un appello affinché la popolazione, la società civile partecipino, anche la Chiesa che si è associata a questo grido di dolore, la dico così, partecipino numerosi a questa iniziativa che serve a squarciare il velo, a dire basta al caporalato e alle ingiustizie.
1: La volontà di tenere alta l'attenzione immagino sia fondamentale per non ritornare nell'isolamento dei problemi che vive il vostro territorio. Intanto,
2: esatto,
1: ecco, ci sarà la necessità, immagino, poi di pensare anche a dopo la manifestazione, come dare continuità a quello che speriamo sia una vera manifestazione di massa.
2: Esatto, dice bene, perché l'obiettivo è di mantenere alta l'attenzione da prima, dopodomani, sabato, con la manifestazione della CGIL, le conclusioni del segretario generale Maurizio Landini, e subito dopo, nei giorni a seguire, provando a dare corso a tutte le iniziative che tendano a stroncare questo fenomeno. Devo dire che ci sono segnali positivi che riguardano in primis il il sindacato, ma anche le istituzioni pare insomma si siano allertate, svegliate, benché sollecitate da noi, perché domani pomeriggio per esempio è stata promossa un'audizione dei segretari regionali di CGIL e CISL e UIL in commissione agricoltura al consiglio regionale, e addirittura lunedì ci sarà una seduta allargata al sindacato di discussione proprio del consiglio regionale monotematica su questi temi, perché quello che è successo diciamo non ha lasciato finalmente indifferente nessuno. Quindi l'obiettivo è proprio quello, evitare che dopo il clamore si ritorni diciamo all'ordinarietà e che questo territorio ripiombi in quella normalità fatta di sfruttamento e di schiavismo.

0: Restiamo in Calabria, ci spostiamo al porto di Gioia Tauro, un hub logistico importante nel Mediterraneo, dove giovedì scorso Alessandro Cortese, operaio addetto alla movimentazione dei container, è stato coinvolto in un grave infortunio. E abbiamo intervistato Mimmo Laganà della Filt CGL. Ascoltiamo la descrizione dei fatti.
1: L'episodio dove vede coinvolto l'operaio Alessandro Cortese è ribaltamento di una di queste gru carrellate, giusto?
2: Sì, ed è strano perché c'è stato un solo episodio nei 30 anni di attività del porto, un altro episodio simile. Considera che questi mezzi di ultima generazione, tra l'altro, sono già dotati di un altro ribarattamento. Il lavoratore è stato sempre vigile, insomma, dalle ultime notizie non ha assolutamente problemi alla testa. L'unico problema è la dorsale 11, la D11, che probabilmente dovrà subire un piccolo intervento, però muove le gambe, muove le braccia, insomma, non ha assolutamente avuto danni motori per quanto riguarda, ecco, quello che è accaduto. Abbiamo la necessità assolutamente di avere proprio ufficialmente la dinamica di tutti gli organi competenti che sono intervenuti. Penso l'ispettorato, penso la SPISA, penso addirittura la stessa Med Center, che comunque ha avviato l'indagine tramite anche le immagini che ha messo a disposizione agli organi di competenza.
1: La Med Center, che ruolo svolge? È l'azienda da cui dipende il lavoratore?
2: Sì, Med Center è proprio l'azienda a cui il lavoratore fa capo, quindi il lavoratore è un carrellista, tra l'altro è una categoria protetta assunta da poco tempo, e stava svolgendo lavoro in forza al carrello da 3 mesi a questa parte.
1: Quali sono le condizioni dei lavoratori del porto di Gioia Tauro? Perché la Med Center, se non ho capito male, ha un ruolo importante nella realtà portuale.
2: Gioia Tauro, la Med Center, è il primo terminalista del porto, ha più di 1300 dipendenti e quindi è sicuramente un'azienda molto molto importante per il territorio. Devo essere sincero, MCT ha sempre organizzato il lavoro con un'attenzione particolare a tutto quello che è la materia della sicurezza, con un duvri importante, sempre relazioni costanti con la RLS e la RLSS, quindi anche di sito.
1: Perché,
2: sì, è una delle poche aziende sul territorio che ha la figura dell'RLS di sito. Quindi su questo noi non possiamo assolutamente dire che ci sono delle inefficienze rispetto alla sicurezza. Quello che però è la novità sono i lavori che sono di ammodernamento e addirittura di nuova strategia sull'organizzazione del lavoro che Med Center sta mettendo in campo, unitamente ad alcuni interventi che sta facendo anche l'autorità portuale, perché ricordo che l'autorità portuale sta investendo sulla casa del lavoratore, che sarà un edificio dove ci saranno concentrate tutte le attività di vestizione e svestizione, quelli che sono i servizi igienici e quant'altro. Sarà un edificio importantissimo che raccoglierà tutti i dipendenti, non solo di Med Center ma anche delle imprese, quindi un lavoro che è stato iniziato ormai da qualche tempo, ma appunto è ancora all'inizio, ci vorrà un po' di tempo che venga sviluppato. E in più Med Center sta facendo dei lavori per quanto riguarda la riorganizzazione anche delle attività, perché le banchine, ci sono dei lavori che sono stati fatti e comunque costantemente vengono aggiornati con l'utilizzo delle nuove gru, quindi uno scartamento di binario più largo che in passato ha necessariamente dovuto restringere i parchi di stoccaggio dei contenitori. Ma ci sono anche degli interventi sul piazzale ancora, diciamo, importanti, perché oltre agli SC l'azienda ha deciso di movimentare i container con delle gru di piazzale, le staking su binari, e quindi sta intervenendo con degli interventi proprio sul piazzale, dove effettivamente c'è la condizione di restringimento delle aree, i parchi che sono ormai pieni quasi al 100% in maniera costante, e quindi il lavoro comincia a essere anche un po' più faticoso sicuramente per i carrellisti, che devono percorrere più strada, c'è intasamento, c'è congiuntura anche dei numeri di carrelli stessi che comunque solcano i parchi. Noi utilizziamo anche i multitrailer, che sono delle ralle con dei vagoni dietro, ecco, chiamiamoli così, ci sono 5 vagoni dietro, quindi tutti questi mezzi in piazzale cominciano a essere veramente tanti, devono essere gestiti con attenzione, insomma con quella che è la dinamica che ormai si è costruita all'interno del porto, e sicuramente ci vuole molta concentrazione da parte di chi opera.
1: Ecco, quello che stai descrivendo appunto rimanda l'intensità di produzione che, anche leggendo così da notizie, si registra un incremento di volumi proprio anche nel 2025 in termini di movimento di container. Allora, quindi punto strategico, sì, il porto di Gioia Tauro nel Mediterraneo.
2: Beh, nel 2025 si è diciamo, battuto un nuovo record per quanto riguarda i contenitori movimentati. Considera che MCT ha dichiarato da sempre di voler arrivare a dei numeri molto molto importanti, che fanno ben sperare, insomma, anche per quanto riguarda l'occupazione. Quindi 7 milioni e mezzo di TEUs nei prossimi anni sono una meta che MCT vuole raggiungere.

0: Ci soffermiamo ancora a Gioia Tauro e andiamo nella zona industriale dove Amazon stava investendo nel territorio per insediarsi. L'indagine della DDA di Reggio Calabria ha fatto luce sulle intenzioni della Cosca Piromalli che voleva inserirsi nel progetto, con l'idea di costituire una cooperativa per controllare la logistica e il territorio. La notizia che il colosso della logistica Amazon si ritira dal progetto ha ricadute pesanti nel territorio. Continuiamo sempre ad ascoltare la voce di Mimmo Laganà.
1: Rimanendo sul tema dell'occupazione, quindi sul territorio, no? Notizia appunto abbastanza recente, la fuoriuscita o quantomeno le dichiarazioni di Amazon di non voler più dare seguito all'investimento sul territorio. Su questo appunto per un motivo collegato poi anche a un'inchiesta della DDA che si è recentemente chiusa. Immagino che il territorio sia abbastanza sensibile, scottato da queste dichiarazioni.
2: Chiaramente abbiamo subito un'umiliazione anche come abitanti di questo territorio. Considera che come le imprese che già operano a Gioia Tauro, per esempio, ritornando a MCT con 1300 dipendenti, che ha sicuramente aggredito il territorio per quanto riguarda lo sviluppo, Amazon è stata poco coraggiosa. Perché è ovvio, cioè, questi sono territori dove non possiamo negare che ci sia una predisposizione, ma d'altro canto c'è anche lo Stato che è intervenuto più volte e ha avuto quelli che sono i risultati che tutti conosciamo, cioè, non c'è dubbio su questo, quindi bisogna avere un po' di coraggio. Il territorio sicuramente è predisposto ad accogliere nuovo lavoro, c'è gente che di fatto sta dimostrando, così come i volumi che si stanno generando su Gioia Tauro, che vengono puntualmente lavorati con risultati e record quasi ogni anno. La stessa Automar, che è l'altro terminalista, sta investendo fortemente sul territorio, cercando di acquisire quanto più traffico possibile per quanto riguarda i mezzi gommati, quindi le auto, i camion, i bus, anche voglio dire mezzi pesanti. Quindi si può lavorare sicuramente in Calabria, si può lavorare a Gioia Tauro. Basta avere solo un po' di coraggio.
1: Ma quegli investimenti infrastrutturali adesso sono stati completati?
2: Quelli di Amazon?
1: Sì.
2: Credo di sì, credo che erano quasi sul punto di essere completati.
1: Ed è una partita che ormai, da quello che sono le informazioni che hai, del tutto chiusa o ha ancora possibilità?
2: Noi auspichiamo veramente il salto di qualità anche da parte della logistica. Lì c'è un territorio impressionante che può essere occupato da parte di tutti quelli che sono i vettori interessati alla logistica. L'espansione è assolutamente possibile laddove invece si stanno creando dei problemi, soprattutto in altri territori che non hanno il retroporto così disponibile. E mi sembra ancora strano che non ci sia un interesse particolare. Ripeto, lo stesso Aponte aveva tempo fa dichiarato di essere interessato alle aree retroportuali per iniziare un'attività di logistica, che mi auguro che possa avvenire al più presto. È chiaro che lì c'è una distanza veramente ristretta dallo svincolo autostradale. Ci sono le aree veramente a ridosso del porto che potrebbero essere il trampolino di moltissima merce di scambio con tutto il mondo. Quindi ci vuole veramente un po' di coraggio. Io non credo che ci siano delle problematiche dovute alla struttura fisica del territorio. È solo quella di superare gli ideali di una condizione che non neghiamo che ci sia, ma che va assolutamente combattuta.
0: Ecco, eppure questo giovedì siamo arrivati al termine del nostro tempo. Intanto, prima di salutarvi, l'invito è continuare a restare in ascolto di Radio Popolare. Subito dopo di noi c'è, come di consueto, Live Pop. E noi anche questo giovedì abbiamo cercato di fare una fotografia dei disastri che accadono nel nostro paese, nei luoghi di lavoro nello specifico. Continueremo ad ascoltare alcune voci perché le seguiremo nell'evoluzione delle storie che abbiamo rappresentato. Un caro saluto da Stefano Ruberto e l'invito a ritrovarci giovedì prossimo.

0: Buonasera, buonasera a tutti e a tutte. Grazie di essere qui dall'Auditorium Demetrio Stratos di Via Olearo 5, Radio Popolare Live Pop. Benvenuti e benvenute a tutti e a tutte. La musica dei John Qualcosa, grazie. Ambra Marie, Raffaele D'Abrusco. Il ladro e la strega, il pezzo che abbiamo appena sentito, questa serata di Live Pop dedicata ad un anniversario, un compleanno importante, una trasmissione storica di Radio Popolare. Eddie Berni qui accanto a me.
1: Ciao, buonasera.
0: Autore e conduttore, nonché titolare di questa trasmissione che compie 30 anni, Camera Sud.
1: Sì, è molto bello compiere 30 anni avendone 61, ragazzi. Fatelo anche voi, cioè, è veramente una figata.
0: Beh, effettivamente sì, poi ci racconterai man mano nel corso della serata come hai fatto. Sì, e non svegliamo proprio tutto adesso nell'incipit.
1: Okay. Io direi però che dobbiamo partire con la sigla della trasmissione, perché ci tocca. Quindi,
0: decisamente sì.
1: 3, 2, 1...
0: via.
1: Camera Sud. 30 anni di radio per anime volanti. Beh, questa è la sigla storica del programma, l'Iconis Giovani d'Oggi. L'ho scritto anche più volte perché molti hanno chiesto di chi era questa canzone, eccetera, eccetera. È stato il mio primo approccio col jazz. Penso che fortunato ne sono stato.
0: Uno dei primi amori, parleremo anche d'amore,
1: sì,
0: questa
1: certo,
0: serata,
1: sì,
0: insomma,
1: sì, certo,
0: abbiamo
1: sì.
0: tante cose di cui parlare. Eddie, però ti chiederei così in prima battuta di ricordiamo che appunto siamo in diretta sulle frequenze di Radio Popolare, qui abbiamo tante persone dal vivo, però magari la speranza è sempre quella che ci possano essere delle persone che non hanno mai ascoltato Camera Sud, e quindi ti chiederei subito magari di raccontarci come nasce Camera Sud.
1: Allora, nasce nel 1996 come necessità mia di raccontare un mio periodo difficile, stavo male, però era difficile raccontarlo radiofonicamente, non era neanche corretto. Allora ho deciso di provare a leggere racconti di altri mettendo musica, che è sempre stata la mia passione, in qualche modo in collegamento. Era una cosa che all'epoca si faceva molto poco, l'ha fatta magari l'anno prima Baricco in televisione, però in realtà radiofonicamente non la faceva ancora nessuno, e mi sono messo lì a fare questa cosa. E c'è anche un fatto da dire: sono andato a occupare una fascia che nessuno voleva fare a Radio Popolare, perché la domenica all'una e mezza, ma chi?
0: Eddie Berni, Camera Sud.
1: Esatto.
0: Per fortuna diranno tanti.
1: Ed è anche uno dei motivi per cui il programma, c'è anche un altro motivo, ma uno dei motivi per cui il programma è sempre stato registrato. Perché figurati se io vengo in radio alla domenica all'una e un quarto
0: live,
1: cioè, ma no, cioè era perfetto registrato, e quindi è andato registrato, e quindi è partita nel 96 e doveva essere un programma solo estivo, ed è rimasto in onda per non so esattamente quanto, ma tipo una quindicina d'anni tutte le domeniche, insomma.
0: Struttura tipica, lettura, musica, lettura.
1: Sì, si parte col brano Il desiderio, poi c'è la prima lettura, poi ci sono tre brani in fila, poi c'è la seconda lettura e poi c'è la chiusura, dipende dal tempo, da quello che si legge, eccetera, eccetera, perché poi a volte ho letto anche cose tanto lunghe, quindi insomma non c'era tutto questo spazio per fare altro, insomma.
0: Noi rispettiamo questa struttura alla quale tante persone sono affezionate, quindi direi partiamo con il primo brano del desiderio.
1: Il brano del desiderio, sì, che è sempre stato un tentativo di raccontare attraverso la musica quello che era un mio pensiero, un mio desiderio, una mia voglia, insomma. E in questo caso passa attraverso la musica di John Qualcosa, che comincio a ringraziare già da adesso, ma insomma andremo avanti tutta sera.
2: E
1: la canzone si chiama Bicchieri bassi, ed è una canzone che ha a che fare meravigliosamente col concetto di viaggio che va oltre, può essere un viaggio fisico, un viaggio mentale, le cose che cerco di raccontare attraverso le parole che leggo, no? Viaggiare con la testa attraverso le parole degli altri. Qua si viaggia attraverso la musica di John Qualcosa, sono molto profondi, sono molto veri, ed è secondo me un privilegio poter ascoltare questa canzone qua dal vivo. John Qualcosa, Bicchieri bassi.

0: Che meraviglia, effettivamente ci ha trasportato da qualche altra parte, esatto. Ognuno, ognuna credo in un altro ve diverso.
1: Ognuno si fa il suo viaggio.
0: Ognuno fa il suo viaggio, decisamente sì. Sì. Eddie, ma a proposito di dove tu conduci poi i tuoi ascoltatori e le tue ascoltatrici, come scegli i pezzi, le letture che fai?
1: Che domandona. Allora, in realtà le cose che mi piacciono, le cose che mi emozionano, a volte va veramente a periodi storici, cioè ci sono cose che non amo e che anni dopo riprendo, tiro, a volte apro a caso e il caso mi aiuta, cioè sembra un po' una roba da
0: ti lasci ispirare.
1: Sì, da pazzo scatenato. Parzialmente è così, ma in realtà c'è davvero un'ispirazione di fondo, insomma, no? Cioè, dipende da come sto. Poi adesso per fortuna sto molto meglio di quando ho iniziato, quindi insomma, ecco, diciamo che la situazione è andata sotto controllo.
0: Proponi anche cose magari diverse.
1: Sì, sì, no, per esempio leggo anche cose dedicate ai bimbi, cose dedicate a cose proprio decisamente più oniriche, mettiamola così, no? Però diciamo che io di principio leggo molto, ma soprattutto Camera Sud mi ha insegnato a leggere, perché io leggevo meno prima di fare questo programma. E certo. Poi a un certo punto... Oh, devo leggere qualcosa. Ah, allora si va, si compra, si legge, si fa, eccetera, e si porta a casa il risultato, spero.
0: E questa sera che cosa hai scelto come prima?
1: Allora,
0: come
1: la prima cosa che leggiamo è un classicone di Camera Sud che leggo da tutti gli anni, ormai da credo una, forse dall'inizio quasi, insomma, è un libro, faccio vedere a chi è presente, insomma, di Travero e Feltrinelli, di Manuel Vicent, che si chiama Mediterraneo Mare Interiore, ed è un libro di questo scrittore catalano che sostanzialmente naviga nel Mediterraneo, navigando nel mare, navigando in se stesso, navigando nel mondo, insomma. E c'è un pezzo che si chiama, che inizia un capitolo che si chiama Il diario di Epicuro, che è un viaggio dentro se stessi, però la metafora è quella del mare. E visto che siamo in una Camera Sud, come dire, il mare direi che è quantomeno
0: molto presente.
1: Importante. Sì, sì. Peraltro il titolo rubato al disco di Vinicio Capossela, ovviamente, insomma, che lo sa comunque, quindi non mi ha detto niente, quindi penso che non mi denuncerà dopo 30 anni.
0: Referenza concessa.
1: Sì, esatto. Per cui, Giulio, se facciamo partire la base, cominciamo a leggere, dai.

non sei altro che un po' di acqua salata. In questo consiste la tua sostanza. L'umanità è una forma diversa di mare e la saggezza deriva dal conoscere o esplorare proprio il mare che ognuno di noi si porta dentro. Se vuoi essere libero, mettiti comodo. Siediti sopra la tua poltrona preferita e mentre i gabbiani gridano sulla tua testa nel cielo della stanza, lascia che la mente si immerga lentamente nelle grotte sottomarine della tua carne. Rilassati, fratello. Hai il petto pieno di pesci rossi, le cui squame iridescenti illuminano intermittenza l'anfora del cuore adagiata su un banco di sabbia. L'anima è una dolce deriva interiore, una corrente d'acqua azzurra che ti attraversa. La massima profondità che puoi raggiungere col pensiero non andrà mai oltre la pianta dei piedi, però scendendo col pensiero fino a loro, trasformata l'altezza del tuo corpo in uno strapiombo sommerso, forse scoprirai lungo il cammino grotte e burroni interiori, dove alcuni squali scuri si confonderanno coi tuoi desideri. E le alghe nelle viscere considereranno l'ultimo bagliore del tuo cervello quando sarà sul punto di posarsi sul fondo. Questa immersione è un buon esercizio per scrollarsi di dosso l'io, questo re che è solito scegliersi come trono alla bocca del tuo stomaco. Scioglilo nell'acqua salata e poi buttalo fuori per la sentina, sapere che chiunque è mare ha anche un altro vantaggio. Uno naviga gli altri esseri umani quando li ama. Non pensare, non aspettarti niente, cerca soltanto di immaginare il tempo come una dolce marea che ti conduce verso quella baia eternamente proibita che hai sognato un giorno e una volta lì aspetta che le onde si infrangano contro la tua memoria. Se vuoi essere libero, cerca di rifugiarti nel litorale di te stesso. Per far questo è sufficiente sedersi sulla tua poltrona preferita, chiudere gli occhi e ascoltare il mare dentro di te. A quel punto lascia che la memoria si immerga dolcemente nell'acqua del tuo corpo finché non raggiunga la profondità dei talloni. Laggiù sono rimaste fin dall'infanzia alcune monete d'oro incise nella pianta dei piedi. Con esse puoi comprare il destino.

0: I fiori del male, John qualcosa. Ricordo, siamo in diretta all'auditorium di Metro Stratos, l'Hip Hop per i 30 anni di Camera Sud. Di Berni, c'è una lettura che magari nel corso di questi anni ti ha particolarmente segnato, che magari hai capito anche meglio grazie alla condivisione, grazie all'averla poi mescolata anche con la musica?
1: Sì, ma non so dirti qual è. Nel senso che sicuramente un sacco di cose che ho letto mi sono piaciute, mi sono ripiaciute. La stessa cosa che ho letto adesso di Manuel Vincent è sempre un viaggio incredibile, no? Perché ti serve essere disteso. E tra l'altro, una cosa che mi hanno detto più di una volta, no? Più di una persona ascoltando Camera Sud dorme. E io trovo questa cosa meravigliosa, cioè dal punto di vista radiofonico è sbagliato, ma il fatto...
0: Però dal punto di vista di vita è utile.
1: Ragazzi, faccio dormire senza... non costa niente, non prendete pillole, è fantastico, è meraviglioso, no? Allora, leggere cose così rilassanti fa questa differenza, e quindi bene. Camera Sud è un orario perfetto, anche perché in quell'ora lì uno mangia o uno si è appena svegliato che ha fatto la notte, eccetera, quindi... cioè una roba di sottofondo, bassa, con la musica dolce, con delle letture dolci, va benissimo, no? È il famoso segreto del racconto delle favole, no? Da bambini ti racconta la favola e uno è contento, ecco, è la stessa cosa. Quindi dirti qual è la lettura che fa la differenza, non lo so, ce ne sono due o tre, una è questa, che mi piacciono tanto e che ho sempre seguito, sono degli autori che seguo tantissimo, dopo leggerò qualcosa di Osvaldo Soriano, che è uno dei miei preferiti in assoluto, insomma, però sono tanti e cerco ogni tanto di variare, perché dopo un po' dico, ma leggo sempre la stessa roba, quindi vero che dopo un anno non se la ricorda, però insomma.
0: Però comunque questo programma ti ha regalato tante cose, anche tante interpretazioni, poi so che ti ha regalato anche molto di più, ma ci arriviamo, ci arriveremo piano piano, avevo detto appunto, avremmo parlato anche d'amore. Torniamo un po' alla musica, perché non voglio togliere spazio ai John Qualcosa.
1: La scaletta di Camera Sud prevede tre brani in fila e quindi John Qualcosa faranno
0: tre brani in fila.

Grazie. Adesso dimostriamo che abbiamo la voce anche noi. Anch'io. Grazie. Questo era Sfacciolo Azzurro, che è un riassunto per chi non si fosse visto Eternal Sunshine of the Spotless Mind, poi meravigliosamente tradotto con Se mi lasci ti cancello, che era proprio chiaro che fosse quella la traduzione. Adesso vi facciamo ascoltare un brano che si intitola Venere senza colori.

Grazie. Allora, adesso questa è la canzone che dà il titolo al nostro secondo disco. Si intitola Cani come figli.

0: Grazie.
1: La trilogia dei John qualcosa. Fascello azzurro, Venere senza colori, Cane come figli. Grazie ancora per la vostra musica. Eddie.
2: Sì.
1: Arriviamo al momento di una seconda, sì, di una seconda lettura. Sì. Come la prima ti chiederei questa

0: Invece, come l'hai scelta e perché proprio allora, i pezzi di Soriano?
1: Il libro si chiama Pensare con i piedi e Soriano mette insieme più cose, nel senso la passione per il calcio da bambini, una grande malinconia e solitudine data dall'essere nato e vissuto in Argentina con un padre matto, sempre in viaggio, eccetera, eccetera, e una straordinaria capacità di essere visionario, che è proprio la caratteristica principale di Soriano. Dopodiché l'ho scelto perché dentro questo racconto, che si chiama Primi Amori, c'è dentro sia il calcio da bambini che il primo amore. E quindi ci sta proprio bene perché sono due delle cose che ho trattato con più piacere all'interno del programma, insomma.
0: E anche due tuoi amori, evidentemente,
1: sì,
0: la lettura,
1: certo,
0: e il calcio.
1: Certo, sì, ma anche l'amore. Perché
0: ma anche
1: comunque,
0: l'amore.
1: Insomma, sì, certo, perché si vive per l'amore, mica per
0: decisamente
1: altro,
0: cioè, sì. Quindi... per amore della radio, per amore,
1: certo,
0: della,
1: sì,
0: musica,
1: certo,
0: e per amore,
1: sì,
0: di tante,
1: sì,
0: altre cose.
1: Sì, sì, sì, esatto. E come sai, anche per amore dell'amore, perché...
0: ci piace essere innamorati.
1: Sì,
0: in fondo,
1: quello sì.
0: Sì.
1: E in più io devo a Camera Sud la mia storia d'amore con mia moglie, con Laura, che è qua presente.
0: E questa è la storia straordinaria,
1: sì,
0: di questi,
1: sì,
0: 30 anni,
1: sì,
0: possiamo dirlo,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: è qualcosa,
1: sì,
0: che non credo hai mai raccontato in radio questa,
1: no, in radio
0: questa
1: no,
0: retroscena.
1: In radio no, beh, semplicemente mi ha scritto, era un'ascoltatrice, arrivavano tante mail, non mica rispondevo sempre, però non le ho risposto, mi ha riscritto, a quel punto...
0: ha riprovato.
1: Le ho scritto, siamo visti una volta... siamo annusati, ma no? Poi ci siamo rivisti dopo e poi ci siamo rivisti dopo e dopo una settimana vivevamo insieme, questo è il concetto base, insomma, ecco, cioè alla fine
0: e
1: è
0: da lì
1: così.
0: Sono passati ben 24 anni, dico,
1: esatto,
0: bene?
1: Esatto, sì, sì,
0: una,
1: sì, esatto,
0: lunghissima,
1: esatto,
0: storia d'amore
1: dal 2002, esatto, dal 2002, insomma, sì, e quindi è, come dire, questa trasmissione sono affezionato, ecco,
0: decisamente sì, ti ha regalato tantissimo, ti,
1: certo,
0: ha dato,
1: sì,
0: tantissimo,
1: sì, sì. Per cui niente, se andiamo con questa seconda lettura, tratto da Pensare con i piedi, Einaudi Tascabili, eccolo qua, Osvaldo Soriano, lo consiglio assolutamente a chi non lo conosce, ha scritto dei libri meravigliosi, dei racconti brevi fantastici, questo è un racconto breve, appunto, che si chiama Primi Amori, dura un po' di più di quell'altro, però insomma so che gli ascoltatori di Camera Sud non si addormentano, via, ecco,
0: non quelli qui in auditorio, ma
1: non qui in auditorio, si spera, bene. Se proprio volete fatelo, facciamo finta di niente. Base, grazie.

Tutte le volte che comincio un viaggio lungo, ricordo alcune cose di quando ancora neppure sognavo di scrivere romanzi all'alba, né di prendere aerei, né di dormire in alberghi lontani. Quelle immagini vanno e vengono come una maca vuota. La mia prima fidanzatina e il mio primo gol. La prima fidanzatina era una ragazza dai capelli nerissimi, timida, che adesso sarà sposata, avrà figli in età da rock and roll. È stato con lei che ho fatto l'amore per la prima volta un lunedì del 1958 nell'ora della siesta, in una fila di poltrone sgangherate di un cinema vuoto. Prima di arrivare a questo, un altro giorno d'inverno, sua madre ci aveva sorpresi nella penombra del botteghino con gli indumenti in subbuglio e lì per lì gli aveva rifilato due ceffoni che ancora sento risuonare, lontani e dolorosi, nell'eco di quegli anni di frondizismo e di resistenza peronista. Il padre era pelato, permaloso, masticava sigari e mi salutava controvoglia perché aveva abbastanza problemi con un'altra figlia che rincasava all'alba in macchina con un tale che lui non conosceva. La mia fidanzatina e io avevamo 15 anni e sul far del pomeriggio, siccome il cinema era chiuso, ci sedevamo in piazza e ci scambiavamo carezze finché non compariva il vigile del quartiere. Non c'era granché per divertirsi in quel paese, le vie erano di terra e per vedere l'asfalto bisognava arrivare fino alla strada che correva dritta fra dune e fattorie da General Roca a Neuquén. Qualunque cosa arrivasse da Buenos Aires si trasformava in un avvenimento. Erano 36 ore di treno, oppure c'era un aereo costosissimo e pericoloso, e così ricordo solo la visita di un boxer suonato che andava a Roca, quello della squadra di Banfield, esausta e diretta a Neuquén, e quella di certi tipi che si facevano passare per Los Panchos e riempivano il salone delle feste al club Cipolletti. I giornali della capitale impiegavano 3 giorni a arrivare, non c'era neppure una libreria né un posto in cui ascoltare musica o assistere a un po' di teatro. Ricordo un circolo di fotografi dilettanti e la banda del reggimento che una volta al mese veniva a suonare musiche marziali per la patria. Perciò rimanevano solo il calcio e le corse di moto che cominciavano ad andare di moda. Quando la madre aveva dato quei ceffoni alla mia fidanzatina, io frequentavo l'istituto tecnico e non avevo ancora segnato il mio primo gol. Giocavo in uno di quei campetti fatti di ragazzi di quartiere e qualche volta riuscivo a metterla in porta, ma quei gol non contavano, perché tutti pensavano di farne altri migliori, con tanto di pubblico e con le nostre fidanzatine tremanti di ammirazione. Di certo eravamo terribilmente macisti, perché crescevamo in un tempo, in un mondo, che erano così e non si mettevano in discussione. Un mondo di soldati rivoltosi, di gerarchie consacrate, di maschi frequentatori di postriboli, di ragazze tutte dedite ai lavori di casa, sul quale presto sarebbe caduto come un'alluvione la furiosa baldoria degli anni 60. Ma alla fine dei 50 ci piaceva maturare in fretta e vincere in qualcosa di virile e sciocco come le corse in moto o le partite di calcio. Io mi procurai diversi colpi alla testa prima di convincermi che non avevo nessun talento per le piste. Mio padre aveva l'abitudine di accompagnarmi per sistemare il carburatore e regolare l'accensione della Teulelce, ma mia madre soffriva troppo e tagliare le curve e scalare le marce erano cose che mi lasciavano indifferente. Il pallone era un'altra cosa. Avevo l'impressione di guadagnarmi qualche attimo di paradiso ogni volta che entravo in area e mi ritrovavo tra due disperati che si credevano macellai e assassini. Ricordo un numero 2 che poteva avere 26 anni col fazzoletto legato alla fronte e la medaglietta della Vergine che per intimorire gli attaccanti raccontava di dover scontare un omicidio nella provincia di La Pampa. Lo ricordo con un certo affetto anche se mi ha rovinato una gamba perché era lui a marcarmi il giorno in cui segnai il mio primo gol. Ci dava giù dura e con tanto entusiasmo che come il leggendario difensore Rubén Marino Navarro lo chiamavano Hacha Brava, l'ascia selvaggia. Giocava inamovibile nella selezione dell'Alto Valle e in quel posto e in quegli anni erano pochi gli arbitri che avrebbero rischiato la vita per un'espulsione. La mia fidanzatina non veniva alle partite, studiava da maestra e la vedo ancora col grembiule all'uscita da scuola che mi cercava con lo sguardo. Un giorno i miei genitori erano in viaggio e io pretesi che venisse a casa mia, ma fu un vero fallimento con pianti, rimproveri, inquietudini. Magari leggerà queste righe e ricorderà il profumo delle mele di marzo, la sua paura e la mia inaudita goffaggine. Per un paio di mesi prima che la conoscessi era stata la ragazza del nostro centro mediano e qualcuno mi disse che lui si vantava di averle messo una mano sotto la camicetta. Questo me lo rendeva insopportabile. Ero tanto geloso di quell'immagine del passato che quasi smisi di salutarlo. Il ragazzo era alto, piuttosto magro e calciava come un cavallo. Io mi mordevo le labbra laggiù, nella solitudine del numero 9, quando mi facevano dei falli lui si prendeva la gloria della punizione infilata in un angolo come una cannonata. Se lo cito oggi, ancora con un certo fastidio, è perché prese parte a quella vittoria memorabile perché senza il suo gol il mio non avrebbe avuto la gloria che ha.
La mia fidanzatina ammetteva di averlo baciato, ma negava che l'odioso personaggio l'avesse nemmeno la mano nella scollatura. A volte mi rassegnavo a crederle, e altre sentivo come se un ago mi attraversasse le viscere. Ascoltavamo rock di Billy Cafaro e forse di Eddie Pechenigno, ma io non andavo a ballare perché mi sembrava roba da donnetta. In realtà non trovai mai il coraggio, e se poi dopo a Tandil mi ritrovai in qualche festa improvvisato o in un ballo dell'Indipendente, è stato perché ero completamente ubriaco e andavo dietro una bionda che non si lasciava abbordare. Passavamo il tempo al cinema a carezzarci sotto il suo cappotto che ci copriva le gambe e credevamo che il padre non se ne accorgesse. Forse era così. Se ne stava chino, assente, masticando il sigaro spento, innervosito per il fumo e per il calore della cabina di proiezione. Ma la madre non ci perdeva di vista e quell'infelice pomeriggio d'inverno aveva fatto irruzione nel botteghino e aveva cominciato a mollare ceffoni alla mia fidanzatina. Seppi poi che facevamo l'amore tutti i giorni, ma allora supponevo che vi fosse un solo modo possibile, che se lei lo avesse accettato finalmente si sarebbe verificato il momento più glorioso dell'esistenza. E quell'istante in una vita normale è paragonabile solo a un altro istante, quando il pallone entra davvero in una porta per la prima volta e non c'è Dio più felice di uno che esulta a braccia aperte, urlando verso il cielo. Quel tale, 30 anni fa, sono io. Ancora oggi in un eterno replay, corro a cercare gli abbracci e ascolto in sordina il rumore della tribuna. So che queste confessioni contribuiscono al mio discredito nell'alta torre degli scrittori, ma io continuo a essere lì, in agguato fra il 5 che mi spintona e Hacha Brava che mi tira per la maglia mentre stiamo pareggiando e un'ala col ciuffo imbrillantinato tira un rasotella centrale nel mucchio alla sperandio. Il respiro mi si è arrestato, ma sono lucido e freddo come un killer. Il nostro centromediano ha appena pareggiato con un tremendo tiro da 30 metri che ho festeggiato senza abbracciarlo. E in questo contropiede, ormai verso lo scadere del tempo, intuisco segretamente che la mia vita cambierà per sempre. La paura di perdermi nel groviglio di gambe, nell'inferno di urla e gomitate, è ormai passata. Il 10, che è un veterano di mille battaglie, arriva in diagonale e manca la palla, perché il destro gli serve solo per stare in piedi. Inesorabilmente quel gesto fallito spiazza tutta la difesa e il pallone finisce rotolando alle spalle del 5, che si gira disperato per metterlo in corner. Allora arrivo io, come i nostri nei film, col piede morbido per non far alzare il tiro e colpisco forte, in diagonale. E anche se non sembrerà vero, quell'immagine è ancora viva in me, quale che sia l'albergo in cui mi trovo. Come l'altra, nell'ora della siesta, nella poltrona sgangherata del cinema deserto. Ci baciamo e, senza volerlo, perché i ceffoni le bruciano ancora sulla faccia, la mia prima fidanzatina finalmente si abbandona e mi accoglie, mentre i suoi seni, che forse una volta avevano accettato la carezza del nostro spregevole centromediano, tremano e trottano, scappano e scoppiano. Oggi che le nostre vite sono accanto ad altri e il mio albergo è tanto lontano dal suo.

0: Grazie.
1: Sopravvivere agli amanti, già un qualcosa che approfitto sin da ora di ringraziare Ambra Marie, Raffaele D'Abruzco per averci accompagnato in questo compleanno speciale.
2: È stato un onore, come diceva il capitano del Titanic, però in questo caso spero che vada meglio.
3: Grazie Ambra.
0: No, veramente un onore suonare per voi, no? Era l'orchestra del Titanic, non il capitano, però vabbè, comunque sia.
3: Vabbè.
1: Beh, proprio per propiziare
3: la
1: un futuro.
3: La fine è la stessa comunque.
2: Ma abbiamo cominciato parlando di mare, quindi in quel caso.
1: Effettivamente. Beh, per propiziare un futuro migliore di quello del Titanic,
3: sì.
1: Concludiamo con un augurio, visto che è un compleanno, gli sì. Auguri che fai a Camera Sud per i prossimi 30 anni.
3: 30?
1: Di più?
3: Ma no, tu sei matta.
1: Sei
3: no.
1: Stanco? Allora,
3: no, non sono stanco, ma allora. Voglio dire, si arriva a un certo punto in cui bisogna anche, ecco, cioè, c'è stato un momento in cui volevo smetterla e all'epoca Piero Scaramucci e Alessandro Becchi, che erano direttori dei programmi, guarda, diceva, sei scemo. Ma,
1: cioè, no.
3: No, ma no, ma io potrei farlo fare a qualcun altro. No, non se ne parla.
1: E allora non ora, dai.
3: No, no, figurati, vado avanti, quest'estate si riprende, ci mancherebbe assolutamente, insomma, non lo so quanto va avanti, Giulia, non lo so.
1: Un augurio, che non cosa so. Ti auguri?
3: Puoi farla tu. No. No, mi auguro di poter continuare a fare questa cosa e mi auguro che la radio che si riesce a fare, Radio Popolare, diventi sempre più facile da ascoltare e da sentire e che Radio Popolare cresca ulteriormente come qualità e come attenzione agli ascoltatori alle cose. Questa sarebbe la cosa migliore, compreso Camera Sud, ovviamente.
1: Allora un augurio te lo faccio io,
3: sì.
1: Che Camera Sud possa arrivare anche alle nuove generazioni e perché no, magari far incontrare anche nuove persone.
3: Sì, no, volentieri, va bene,
1: rifacciamo. Quindi far sbocciare nuovi amori.
3: Va
1: questo
3: bene.
1: È un augurio che ti faccio io.
3: Grazie, rifacciamolo. Allora, un applauso a Giulia Strippoli che ha condotto questa puntata
1: grazie.
3: Speciale di Live Pop. Grazie a Giulio che ci ha fatto la regia con grande attenzione e cura. Chiudiamo con John Qualcosa.
1: Chiudiamo con John Qualcosa, pezzo diciamo speciale per sì. questa chiusura. Grazie ovviamente Eddie Berni.
3: Grazie a tutti voi, grazie agli ascoltatori.
1: Grazie John Qualcosa, a voi.
0: Grazie, grazie Eddie, grazie Radio Popolare, questa è la radio che piace a noi, quindi grazie di cuore per averci voluti. Questa è una carezza per salutarvi.

0: per i bonus sui pagamenti delle bollette. Intanto il governo non potrà usare la flessibilità concessa dall'Unione Europea per le misure di emergenza energetica, ma solo per la transizione verde. È stata approvata alla Camera la legge sul ritorno al nucleare. Il governo parla di nuove tecnologie e indipendenza energetica, ma i reattori al centro del progetto non sono neanche sul mercato. Il premier libanese difende l'accordo per la proroga di cessate il fuoco raggiunto a Washington. Hezbollah lo rigetta perché lo considera una capitolazione. Nel frattempo, oggi un casco blu serbo è rimasto ucciso nel fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Non c'è nessun motivo per rivedere la grazia a Nicole Minetti, scrive il Quirinale, ma le critiche a Mattarella continuano. Queste e altre notizie di Popolare Network nel giornale radio delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Durante il Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio è saltato lo stanziamento di 500 milioni da destinare a voucher da 100 euro per i possessori della carta dedicato a te, come bonus per i pagamenti delle bollette. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto che si sta studiando una proroga del taglio delle accise che scade il 6 giugno. Resta il problema delle risorse, anche perché non si potrà usare la flessibilità concessa dall'Unione Europea, che è vincolata a investimenti sulla transizione verde. Non sono ancora chiari i paletti. Un portavoce della Commissione europea ha ribadito che saranno definiti con gli stati. Il servizio da Bruxelles.
1: Dopo il via libera della Commissione europea alla flessibilità di bilancio per le misure contro il caro energia, ricominciano le trattative a Bruxelles. Non sul ricevere ancora più flessibilità, ma su quali misure effettivamente possono essere sostenute dai governi che ne vogliono fare uso senza che questo vada a gravare ancora di più sui conti pubblici. I parametri esatti e le misure specifiche che potrebbero essere prese in considerazione saranno definiti con precisione nelle prossime settimane, ha spiegato oggi un portavoce dell'esecutivo UE parlando con la stampa. Si guarda in particolare alla riunione dei ministri dell'economia e delle finanze del prossimo 12 giugno in Lussemburgo, per un confronto schietto tra i 27 governi, visto che alcuni speravano di più, l'Italia con il finanziamento delle misure di emergenza contro la crisi in corso, e altri che sono rimasti sorpresi dalla virata della Commissione, soprattutto i nordici, che non volevano ulteriore stress allo spazio fiscale, già sotto pressione per le spese di difesa. Il perimetro è chiaro, solo le misure adottate a partire dal febbraio 2026 per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, ma si dovrà precisare chiaramente cosa è ammesso e cosa no, per esempio gli investimenti nel nucleare o i sussidi a famiglie e imprese per le pompe di calore, ma anche se si riuscirà a ricorrere a trucchi contabili per classificare come nuovi investimenti quelli che erano già stati messi a bilancio e ricavare così spazio nei conti per fare deficit su accise e tagli delle bollette. Insomma, la flessibilità è sul tavolo, ora la partita si sposta su come interpretarla. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Oggi in Parlamento c'è stata una prima approvazione della legge del ministro Pichetto Fratin sull'ipotesi di un ritorno al nucleare. Per le associazioni ambientaliste il piano del governo è una scusa per non investire sulle rinnovabili e per mantenere la dipendenza dell'energia fossile. In generale il governo appare in difficoltà sul tema energia. Da Roma, Anna Bredice.
2: Ora la legge sul nucleare andrà al Senato. Per il ministro dell'Ambiente i primi reattori operativi potrebbero arrivare nel 2035, quasi 10 anni per una forma di energia che secondo gli ultimi sondaggi fa paura agli italiani, soprattutto per le scorie radioattive. 2 referendum hanno bocciato il nucleare. Il governo sostiene che non si tratta più delle vecchie centrali, ma di reattori che per il ministro hanno una funzione solo civile. Peccato che quel divieto per l'uso militare non è stato inserito nella legge. Era stato presentato un emendamento da VS e non è stato accolto. Il governo porta avanti la bandiera nucleare per dimostrare di voler agire per contrastare la dipendenza dell'energia dagli altri paesi, per battere un colpo con una misura ideologica per la destra, invece delle energie rinnovabili su cui il mercato vorrebbe puntare e che tra l'altro sarebbe la condizione per utilizzare i 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Il nucleare serve al governo per ricompattarsi, anche perché se si fosse seguito l'ordine dei lavori in Parlamento Parlamento, in questo momento alla Camera si sarebbe dovuta votare una mozione presentata dalle opposizioni sulla riduzione delle spese militari, su quel 5% destinato alle armi che Meloni ha promesso a Trump. Tutta l'opposizione si è unita in questa mozione ed è un fatto nuovo, visto che si divide puntualmente sulle armi e sulla guerra in Ucraina. La maggioranza invece avrebbe fatto fatica a trovare una condivisione, perché Salvini, costretto a inseguire Vannacci, avrebbe posto dei distinguo. Per Salvini 14 miliardi di flessibilità sono solo l'inizio, ha detto oggi. Per lui quindi la battaglia con l'Europa continua. Linea allo studio.
0: I negoziati con Israele non erano l'unica opzione, ma erano la via più rapida e meno gravosa per ottenere la fine della guerra. Il premier libanese Nawaf Salam ha difeso oggi l'accordo per la proroga del cessate il fuoco raggiunto stanotte a Washington. La dichiarazione rappresenta una sorta di risposta indiretta ai leader di Hezbollah, che hanno definito l'accordo una capitolazione e hanno detto che non lo rispetteranno. Nonostante questo, Salam ha dichiarato che l'esercito libanese inizierà a breve a schierarsi nella zona pilota nel sud del paese, che dovrebbero passare sotto il controllo di Beirut. Parole pronunciate a poche ore dall'uccisione nel fuoco incrociato di un casco blu serbo dell'UNIFIL. Come i passati accordi, anche questo resterà dunque, viste le premesse, sulla carta. Camille Leid è una giornalista di Avvenire che si occupa dell'area.
3: Il principale punto debole di questo accordo riguarda la sua applicabilità, perché i firmatari sono il governo libanese e Israele con i mediatori americani. Hezbollah non partecipa ai negoziati e anzi contrario, quindi in pratica il governo del Libano si impegna a ottenere dei risultati che non avrà la capacità politica e o militare di imporre. Per cui non vedo dove si trovi questo successo cantato da Salam, dall'ambasciatrice libanese a Washington, perché abbiamo avuto diverse esperienze di cessate il fuoco precedenti. Uno nel novembre del 2024, che ha portato in 15 mesi a 300 morti. Il secondo era proprio quando è stato imposto il cessate il fuoco in Iran, e quindi Washington ha fatto pressione su Netanyahu per imporne uno, che era il 17 aprile. Ma dal 17 aprile a oggi abbiamo avuto altro che 300 morti in 15 mesi, abbiamo avuto 1232 fino a mezz'ora fa. Per cui dov'è questo cessate il fuoco? Alla fine non c'è. La linea di separazione non è tra guerra e non più guerra. La linea di separazione invece è tra territori protetti della diplomazia, quindi Beirut, e altri territori libanesi lasciati proprio al fuoco, alla vendetta.
0: Donald Trump ha definito cattivi ed esibizionisti politici i quattro membri repubblicani del Parlamento di Washington che hanno votato insieme ai democratici per fermare la guerra all'Iran. Allo stesso tempo il presidente degli Stati Uniti ha parlato di voto privo di significato. In effetti Trump può mettere il veto e quindi continuare il conflitto militare con Teheran, ma la bocciatura parlamentare è comunque un messaggio politico al presidente, che sembra non aver ancora capito come uscire da una guerra che lui stesso ha avviato insieme al primo ministro israeliano Netanyahu. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto a Putin un incontro in una lettera aperta e ha richiesto un cessate il fuoco durante il quale condurre dei negoziati di pace. Poco prima Putin aveva detto che apprezzerebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Dal Cremlino non è ancora arrivata una risposta alla richiesta di incontro del presidente ucraino, ma Putin ha commentato: non c'è bisogno di sospendere le ostilità per avviare i negoziati. Alla fine dello scambio, Donald Trump ha commentato che i due devono incontrarsi. Il Quirinale ha spiegato con un comunicato ufficiale che il caso della Grazia Nicol Minetti è chiuso, la decisione non verrà più messa in discussione. Il comunicato però sembra voler rispondere anche agli attacchi che sono stati rivolti a Mattarella per la scelta di graziare Minetti. Il servizio di Luigi Ambrosio.
4: Intervenire nella polemica politica non è lo stile di Mattarella, figuriamoci in quella giornalistica. Se il Quirinale ha ritenuto necessario mettere un comunicato ufficiale per chiudere la questione della grazia a Nicol Minetti per motivi umanitari, è perché ritiene che la questione abbia un peso. L'attacco al presidente da parte di una fetta dell'opinione pubblica non si è fermato nemmeno dopo che la Procura Generale di Milano ha confermato il parere positivo sulla grazia. Il Quirinale ha deciso per un comunicato ufficiale in cui ha detto tre cose. Dopo le conclusioni della Procura Generale di Milano non ci sarà alcun ripensamento. La decisione non fu resa nota perché venne rispettata la privacy di un minore come da prassi. Quando una domanda di grazia è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari, il Presidente la concede senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie della grazia. Si ribalta quindi l'accusa di chi attacca Mattarella. Il Presidente non ha agito per ragioni politiche, dice tra le righe il comunicato. Non è la prima volta che Mattarella finisce nel mirino, si pensi alle sistematiche reazioni social dopo ogni sua denuncia dell'aggressione russa all'Ucraina. Questa volta però c'è un ulteriore piano di lettura, la paura da parte di Mattarella che la vicenda Minetti assesti un colpo non a lui in persona ma alla credibilità dell'istituzione. La grazia è una delle prerogative principali della Presidenza della Repubblica. Metterla in discussione in una fase in cui sono forti le correnti che vorrebbero liberarsi di una figura di garanzia così importante viene considerata un precedente pericoloso.
0: Oggi la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha stabilito che il dibattito sulla riforma della legge elettorale voluta dalla destra continuerà sul cosiddetto Bignami bis, il secondo testo presentato dalla maggioranza dopo le forti critiche alla prima versione. Il provvedimento resta comunque molto contestato e oggi le opposizioni sono tornate a protestare per i tempi stretti imposti dalla destra. Il termine per presentare proposte di modifica è stato fissato tra una settimana. Sono arrivate diverse reazioni alla decisione della vicepresidente all'Eurocamera Pina Picerno di lasciare il PD. Zingaretti ha detto di essere dispiaciuto, mentre il gruppo dei socialisti e democratici hanno fatto sapere che considererebbero politicamente incoerente se Picerno mantenesse il suo ruolo. Sentiamo il commento di Elie Schlein, segretaria del PD, intervistata a Roma da Anna Bredice.
5: Sono molto dispiaciuta e lo sono sempre quando qualcuno decide di lasciare. Noi continueremo a lavorare per un PD plurale, inclusivo e naturalmente senza rinunciare al mandato chiaro che abbiamo avuto per una linea chiara e progressista, però sempre con cura e attenzione al suo pluralismo che è un valore.
6: Lei dice non c'è più posto per i riformisti del Partito Democratico.
5: Non condivido questa lettura del Partito Democratico di oggi, continuerà a essere plurale ed inclusivo, avere cura delle sue diverse culture politiche e sensibilità e esprimere una linea chiara sui fondamentali costituzionali che dobbiamo attuare fino in fondo.
0: Il Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse contro Marcello Dell'Utri nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo la giudice Patrizia Martucci, mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Dell'Utri, suo stretto collaboratore. È la sesta volta che le indagini su questo tema vengono archiviate. Da Forza Italia e da Giorgia Meloni oggi sono arrivati commenti soddisfatti e si è parlato di teoremi e sospetti infamanti. Marina Berlusconi, figlia dell'ex presidente del Consiglio, l'ha definito addirittura uno dei principali protagonisti della lotta alla criminalità organizzata in Italia. Tra le stragi del 93 ci fu quella di Via dei Georgiofili a Firenze, in cui morirono 5 persone. Luigi Dainelli è presidente dell'associazione tra i familiari delle vittime di quella strage.
7: Secondo noi, per la verità storica piena, manca un 10%, forse anche qualcosa di più, perché sì, le bombe le hanno messe i mafiosi, l'hanno fatto esplodere loro, i capi mafiosi sono stati condannati, Reina eccetera, Brusca e compagnia, però fin da allora, dal 1994, anche da parte dei magistrati, dissero subito che dietro a quella mafia ci doveva essere delle menti un po' più raffinate per venire a fare le stragi in continente, come dicevano loro. Non si sa la verità vera su chi ha voluto queste stragi.
0: Un operaio è morto questa mattina in un'azienda metalmeccanica in provincia di Livorno. Si tratterebbe di un uomo di 32 anni di origine tunisina che lavorava per una ditta esterna. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava facendo un sopralluogo sul solaio di un capannone che sarebbe crollato. Avrebbe fatto un volo di 6 metri prima di finire su un macchinario in funzione. Intanto in Calabria il GIP del tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei due uomini che hanno dato fuoco al minivan bruciando vivi 4 bracci. Il GIP ha parlato di crudeltà e glaciale risoluzione. Le vittime si erano lamentate di dover vivere in 10 in una stanza e avevano chiesto di essere pagate. Sarebbero state uccise per questo. A Solaro, in provincia di Milano, si è mobilitata tutta la comunità per protestare contro i 1700 licenziamenti annunciati da Electrolux. Questa sera c'è stato un corteo e poi un'assemblea pubblica. Quella di Solaro è una delle 5 sedi italiane della multinazionale svedese e nello stabilimento lavorano circa 700 persone. Massimo Alberti ha raccolto le voci dei manifestanti.
8: Mi chiamo Elena e lavoro in Electrolux dal 99, quindi sono 27 anni. Non è una cosa bella non sapere domani metto il piatto in tavola, metto o no, le bollette posso pagarle o no. Dopo 27 anni aver dato sangue in questa azienda, insomma, non è bello.
9: Lavoro in Electrolux da quasi 30 anni, c'è tensione, preoccupazione, tensione. Ci sanno i numeri, ma non si sa come verrà gestita la questione, anche rabbia, perché comunque Electrolux fondamentalmente sono anni che ci chiede di lavorare più velocemente, di lavorare a ritmi serrati, a recuperare produttività.
8: La Regione Lombardia, che è l'organo motore per quanto riguarda, diciamo, l'intessuto industriale italiano, non avere una presenza del genere è molto complicata la situazione.
10: Nilde Moretti, sindaca di Solaro, come state vivendo qui in città questa vicenda che immagino coinvolga un po' tutti?
11: Sì, oggi come amministrazione comunale siamo ancora una volta presenti per dimostrare la nostra solidarietà ai lavoratori, ma questa sera ci saranno anche i cittadini di Solaro, le associazioni, le istituzioni, colleghi sindaci, perché questo stabilimento è importante per tutto il territorio, non solo per il nostro comune, e questo piano di licenziamenti va sicuramente fermato.
0: È tutto per questa edizione, le notizie di Popolare Network tornano domani alle 6.30. Una buona serata da Matteo Lefons.
12: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
13: Popolare Network.
14: Nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
15: NDA, note dell'autore. Un libro che ci sembra davvero molto molto interessante. Parla uno sciopero importante, avvenuto però 100 anni fa. Intanto diamo il benvenuto a Luca Sanfilippo, buongiorno.
16: Buongiorno, mi sentite?
15: Sì, la sentiamo benissimo, grazie di essere con noi. Allora, di che sciopero stiamo parlando e dove siamo?
16: Allora, siamo in Bretagna, nel nord della Francia, quindi sull'Atlantico, e stiamo parlando di 100 anni fa, 1924, dell'inverno tra il 24 e il 25.
15: Stiamo parlando del libro Le Sardiniere, un grande sciopero di donne, un libro bellissimo anche dal punto di vista iconografico, è uscito per In Transito, questo libro in realtà ci porta a scoprire l'inizio di una serie di movimenti che poi porteranno con fatica, con persistenza al riconoscimento di certi diritti. L'autrice è Lucie Coillard e Luca Sanfilippo lo ha tradotto e ha firmato le note, la postfazione e le appendici. Partiamo appunto da quel 1924. Il libro è organizzato in una maniera per cui sentiamo proprio le voci delle sardiniere, no?
16: Eh sì, perché questo è un reportage in presa diretta ed è per questo che questa vicenda ci ha catturato, ci ha appassionato, perché è una bella storia. È una bella storia che in Italia non si conosceva, non la conoscevamo, perché è avvenuta tanto tempo fa e molto lontana da noi. Ma soprattutto è una bella storia perché ci sono come protagoniste le donne lavoratrici di 100 anni fa. E sono donne quelle che decidono in modo spontaneo e anche un po' sconsiderato di iniziare questo sciopero, questo muro contro muro nei loro luoghi di lavoro, che sono i conservifici, cioè queste fabbriche dove si inscatola il pesce, in particolare le sardine, in Bretagna. Ed è una donna quella che ci racconta questa storia, che è Lucy Colliard. Ma ce la racconta facendo parlare quelle protagoniste, quelle operaie, quindi in realtà è un racconto ma con una forma molto dialogica, per questo che ci sembra quasi di essere a teatro. Anzi, a dire la verità, siccome si fa un gran cantare, si fa un grande scandire slogan, battere zoccoli nelle manifestazioni ogni giorno, è quasi un musical sindacale, direi, per fortuna con un happy ending.
15: Ringrazio moltissimo Luca Sanfilippo, che ha tradotto e firmato tutto il materiale che precede e correda Le Sardiniere nella versione italiana, appunto da lui tradotta, edita da In Transito, un grande sciopero di donne di Lucy Colliard, e buon lavoro, è proprio il caso di dirlo. A presto, a presto.
16: Arrivederci.

0: incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
1: A cura della redazione di musica classica di Radio Popolare.

Ho sempre pensato a Frédéric Chopin come un raro, rarissimo poeta della musica, ma un poeta, come forse lo sono quasi tutti gli altri, un poeta labirintico, con le sue ansie, le sue indecisioni, nel tentativo di raggiungere la perfezione del suono, della scrittura, le malattie, i turbamenti, un genio del pianoforte, certamente labirintico, ferito dalla vita.

0: Così mi sono ricordato di una fondamentale e precisa testimone della vita di Frédéric Chopin. Una testimone che morì giusto in questi giorni 150 anni fa e che è George Sand. Per 12 anni compagna di Frédéric Chopin. Leggeremo qualcosa di lei con la voce di Giada Marsadri e poi, per capire ancor meglio il buon Frédéric, sentiremo il parere di Maurizio Pollini e Ruggero Laganà. Buon ascolto.
1: Interrompiamo le trasmissioni per darvi notizia della morte di Frédéric.

Era il 17 ottobre 1849 e se allora la radio avesse già fatto la sua comparsa, un simile annuncio sarebbe stato ascoltato alle prime luci del giorno in tutta Europa, magari seguito da una perentoria ma verosimile enunciazione: muore il musicista e nasce il mito.

Muore il cantore della Polonia, l'Ariel del pianoforte, il poeta musicista e anche il più superficiale dei geni, come lo chiamava Leibowitz.

Frédéric Chopin, accanto a Mozart, certamente il più amato. L'immaginario popolare, come quello dei salotti parigini, lo elegge come genio silfide dal cuore trafitto da un pugnale. Si riconosce in lui, uomo ferito dalla vita o piuttosto incapace di vivere, perché fatto di un'essenza vitale troppo volatile. Il romanticismo si riconosce in lui come in nessun altro.

Chopin a Maiorca con George Sand, i di lei figli, una vacanza invernale, siamo a novembre del 1838, ma il clima non è quello che si aspettavano per la salute di uno dei figli e soprattutto per quella di Frédéric. Quando c'è il sole, i colori dell'isola affascinano l'artista Chopin, cielo turchese, mare blu, ma poi arriva la pioggia.

Ho poco da dire su Maiorca, poiché ho già scritto un lungo racconto di questo viaggio. Vi ho raccontato le mie angosce per il malato che accompagnavo. Appena venne l'inverno, che si presentò improvvisamente con piogge torrenziali, Chopin ebbe tutti i sintomi di un'affezione polmonare. Avevamo trovato in una certosa abbandonata e mezza in rovina un alloggio sano e pittoresco. Davo lezione ai miei figli la mattina e per tutto il resto della giornata correvano all'aria aperta, mentre io lavoravo. La sera giravamo insieme per i chiostri e il chiaro di luna, oppure leggevamo nelle nostre celle. La nostra vita sarebbe stata piacevole in questa solitudine romantica, nonostante la rozzezza del paese e le ruberie dei suoi abitanti. Se il triste spettacolo delle sofferenze del nostro compagno e certi giorni di seria inquietudine per la sua vita non mi avessero tolto tutto il piacere e i benefici del viaggio.

Il povero grande artista era un malato terribile. Si verificò ciò che avevo temuto, purtroppo non abbastanza. Si demoralizzò completamente. Anche se sopportava la sofferenza abbastanza coraggiosamente, non poteva vincere l'inquietudine della sua immaginazione. Per lui il chiostro rappresentava un luogo di terrore e di fantasmi, anche quando stava bene. Non lo diceva, ho dovuto indovinarlo. Quando con i bambini tornavamo dalle nostre esplorazioni notturne tra le rovine, lo trovavo, alle 10 di sera, pallido davanti al suo pianoforte, con gli occhi torvi e i capelli dritti in testa. Ci riconosceva solo dopo qualche istante. Allora si sforzava di ridere e ci suonava cose sublimi che aveva appena composto, o, per essere più precisi, idee terribili e strazianti che si impadronivano di lui, come a sua insaputa, in quelle ore di solitudine, di tristezza e di terrore. Lì compose le più belle di quelle brevi composizioni che modestamente chiamava preludi, e sono capolavori.

Ascoltandoli, si presentavano alla mente visioni di monaci morti e il suono di canti funebri che lo invasavano. Altri sono malinconici, soavi, e gli erano ispirati, nelle ore di sole e di benessere, dal rumore delle risate dei bambini sotto la finestra, dal suono lontano delle chitarre, dal canto degli uccelli sotto le foglie umide, dalla vista delle roselline pallide sbocciate sulla neve. Altri ancora sono di una fatale tristezza e attanagliano il cuore, anche se affascinano l'orecchio. Ve n'è uno, che compose una sera di lugubre pioggia, che mette nell'anima spavento e tristezza. Quel giorno Maurice ed io l'avevamo lasciato che stava bene, per andare a Palma ad acquistare cose necessarie al nostro campamento.

Aveva cominciato a piovere, i torrenti erano straripati. Avevamo fatto 3 leghe in 6 ore per tornare in mezzo all'inondazione e arrivavamo in piena notte, senza scarpe, abbandonati dal vetturino in mezzo a pericoli inauditi. Ci affrettavamo proprio perché sapevamo la sua inquietudine. In effetti, l'inquietudine era stata tremenda, ma si era come fissata in una sorta di tranquilla disperazione e lo trovammo che suonava piangendo il suo magnifico preludio. Vedendoci entrare, si alzò lanciando un urlo. Poi ci disse, con aria spersa e con un tono stranissimo: «Ah, lo sapevo che eravate morti!» Quando si fu ripreso e vide lo stato in cui eravamo, stette male al pensiero retrospettivo dei pericoli che avevamo corso, ma mi confessò in seguito che, aspettandoci, aveva visto tutto come in sogno e, non distinguendo più il sogno dalla realtà, si era calmato e, come assopito suonando il piano, persuaso di essere morto anche lui.

Il suo genio musicale era pieno di misteriose armonie della natura, tradotte con equivalenti sublimi nel suo pensiero musicale, e non con una servile ripetizione di suoni esterni. La sua composizione di quella sera era certamente piena delle gocce di pioggia che risuonavano sulle tegole sonore della Certosa, ma si erano trasformate nella sua immaginazione e nel suo canto in lacrime che cadevano dal cielo sul suo cuore.

Ma forse il mito nasce ben prima della sua morte. Un Chopin bambino, predestinato, che suona a Varsavia davanti allo zar. Chopin il viaggiatore, l'esiliato, l'amante felice, abbandonato. Come se il XIX secolo esiga da lui una lenta e inesorabile consunzione. E lui, che durante la sua vita ha avuto pochi contatti col grande pubblico, conosce in quel plumbeo 17 ottobre un'apoteosi funebre che attraversa tutta Parigi. L'anima della musica si è congedata dal mondo, dichiara il giorno dopo Théophile Gautier. Giusto, ma poi qui cominciano i malintesi che nutrono quel mito nel quale Chopin si trova ancora oggi prigioniero. Un mito che certamente ha le sue radici in un artista che già con l'opera 2 viene salutato come un genio, poi eseguito dai più prestigiosi interpreti dei tempi, anche troppo amato a causa del suo charme, del suo sentimento, delle sue celate sofferenze verso se stesso e verso il mondo. Porta la tua anima nell'angoscia, lascia soffrire il tuo cuore, ma in modo che nessuno legga il dolore sul tuo viso, confidava ad un amico questo eroe delle anime sensibili e dei poeti feriti, che ben poco parlava di sé.

0: come stai?
1: Gli chiede George Sand alla fine del loro ultimo incontro, sotto il portico di Madame Marliani. Bene, le risponde Chopin, guadagnando la porta d'ingresso e chiudendola alle sue spalle.

George Sand non l'avrebbe mai più rivisto. E 2 anni dopo Chopin pronuncia la sua ultima parola, rispondendo al suo medico, che gli chiede se sta soffrendo. Di più, risponde al dottor Cruveillet, e poi più nulla.

Una buona parte della biografia dei grandi uomini dovrebbe essere scritta dai loro medici, disse Stendhal. Questo è anche vero, anche se nel caso di Chopin si parla di una trentina e più di dottori, tra i quali almeno tre omeopati. E poi le malattie e lo stato di sofferenza da loro determinato hanno condizionato tutta la breve vita del musicista polacco, correlandosi strettamente con il suo carattere e soprattutto con la sua musica.

Il dottor John O'Shea, medico e storico della medicina, così scrive: Chopin aveva una conformazione fisica insolita, sebbene fosse alto 170 cm, nel 1840, cioè 9 anni prima della morte, pesava meno di 45 kg. La sua fragilità e la sua eccessiva magrezza erano state evidenti fin dall'adolescenza. Quando viaggiava in carrozze trainate da cavalli, Chopin aveva paura di rompersi qualche ossa dei suoi arti. Soffriva anche di dolori ai polsi e alle caviglie, forse dovuti a una forma di artrite associata a malattie del torace di lunga durata. A causa della sua salute così delicata, gli amici parigini si erano accollati la maggior parte delle sue faccende quotidiane, fino ad andargli a fare la spesa o comprargli la carta da parati e i mobili per la casa.

George Sand cercò anche di chiudere i suoi rapporti sessuali con lui nel 1838 e scrisse nella sua autobiografia: «Alle volte mi sembra di andare a letto con un cadavere. Ci sono anche buone ragioni di pensare che Chopin fosse sterile». Ci sono prove convincenti che Chopin soffriva anche di una forma di malattia gastrointestinale, il cui sintomo più esplicito era appunto l'estrema magrezza. George Sand preparava lei stessa la maggior parte del cibo di Chopin, proibendo ai servitori di usare grasso di maiale perché sconvolgeva completamente il suo stomaco. Sappiamo che Chopin viveva di pane e dolci e integrava questa dieta con pesce o pollo magro. A 15 anni, quando aveva perso molto peso come conseguenza della sua malattia respiratoria, il medico aveva scoperto che una dieta ad alto contenuto di carboidrati gli avrebbe consentito di riguadagnare peso e così sviluppò una bulimia per i carboidrati.

Il dottor Oshì sostiene che Chopin non riuscì mai a produrre un vero forte, nemmeno sui pianoforti meno duri della sua epoca, e raramente suonava il mezzo forte. Anche Liszt scrisse del poco suono di Chopin. Ed allora ecco uno strumento sensibile al tocco lieve, appena accennato, immediato, un fortepiano Pleyel costruito negli anni 30 del XIX secolo, come quello suonato da Ruggero Laganà per un disco uscito con la rivista Amadeus.

0: dicono che aveva poco suono lui nelle sue intenzioni.
1: Sì, esatto. Però teniamo conto che la gamma è anche verso i pianissimi, quindi diciamo è una questione di proporzione.
0: Certo.
1: Se noi un pianissimo, adesso usiamo noi nella notazione, il pianissimo si scrive con due P di fianco. Allora, diciamo che se dovessi trascrivere esattamente il pianissimo che intendo, è 7P, quello di Chopin. Quindi il forte esiste. Credo che in questo disco, con questo strumento, di essere riuscito molto ad avere anche repentini cambiamenti, perché queste sorprese è una tradizione che si perpetuava già dalla nascita di questo strumento, nella musica di Carl Philipp Emanuel, adesso pensando a tutta la tradizione. La gamma, cioè diciamo, c'è. È una questione forse di decibel, ma non certo di mancanza di differenze. Quindi la drammaticità di un fortissimo esiste comunque. Poi se ci mettiamo a mettere una macchina per misurare la differenza, questa è un'altra cosa, ma quello che conta è l'impatto emotivo.

0: questa è la sonorità di questi strumenti con ancora in una fase intermedia tra, noi li chiamiamo in Italia fortepiani, pianoforte, in realtà sì, è nell'evoluzione del pianoforte, è una tappa, quindi aveva già un'armatura in metallo, però una meccanica ancora con scappamento, adesso questo è un termine così semplice, quindi diciamo con un'immediatezza di tocco tra diciamo il dito del pianista e il martello, che
1: veloce,
0: proprio sì,
1: sensibile,
0: sì, di una sensibilità totale, tu senti quasi proprio la corda, effettivamente, essendo molto leggero anche il martello, molto emozionante. Cioè io vivo un po' questa cosa della filologia, ma la vivo molto in maniera molto appassionata.
1: Poi mi dicevi prima addirittura che lui aveva in casa anche un verticale Pleyel, quindi ancora meno suono in certo senso.
0: Beh, infatti si sapeva, no? Berlioz diceva che non si sentiva quasi in certe, no? Si parlava di questa sonorità flebilissima che non era certo dovuta questioni di incapacità, basta vedere le composizioni che sono state fatte ed eseguite, non so, gli studi, voglio dire, e né questo deriva da cose fatte in tarda età, stiamo parlando di un uomo che muore a 39 anni, quindi diciamo in periodo di debolezza fisica per la malattia, ma anche da giovane, cioè è sempre stato questa la sua stile, cioè una questione di una visione completamente diversa, anche una questione di intimità dell'occasione per cui suoni, non nella grande sala.

suonavo questo strumento, sì, proprio quasi fisicamente capivo cosa voleva dire su questo suono, cioè questi arabeschi nell'acuto, così, questo perlato, non so se è la polacca numero, qua, la terza di questo disco, a questa scala, lui quella l'ha scritta a 11 anni, e anche lì inizia comunque lo Chopin che noi conosciamo, con questi arabeschi, questi, io li chiamo, sono vocalizzi in fondo, no? Sulla tastiera, quindi dal piccolo gruppo di coloratura di canto all'italiana, però diventa proprio l'arabesco sul pianoforte e quindi ha bisogno di questa leggerezza che anche un cantante, per esempio, fa, non si può appesantire in quel momento, è tutta leggerezza, no? Siccome la voce è sovrana comunque per chi fa lo strumentista, deve essere sempre, a mio avviso, la prima cosa a cui... Anche se fai un arpeggio, voglio dire. L'armonia è come un crescendo di una nota che va verso un'altra della voce, insomma, è così.

Chopin coltiva le mezze tinte, dunque, si sforza di arrivare ad una sorta di trasparenza, di limpidezza spirituale. Si creano i primi germi del mito. Chopin conquista uno dopo l'altro i salotti parigini. La contessa Marie d'Agoult lo definisce un uomo irresistibile, che tossisce con una grazia infinita e, in una lettera a Franz Liszt, arriva a definirlo un'ostrica cosparsa di zucchero.

0: Non ascoltate consigli da nessuno, se non dal vento che passa. Così scrisse Chopin. Ma oltre a quella del vento, qualche voce l'ha ben ascoltata. A 18 anni afferma che l'oratorio Santa Cecilia di Handel è il suo ideale musicale. E Bach e Mozart sono stati per tutta la sua vita i modelli della perfezione. Più avanti negli anni si sente attirato da Rossini e da Bellini. La sua sensibilità musicale si porta verso la cantabilità all'italiana, una spinta lirica di questo slavo educato all'italiana, scrive all'inizio del XX secolo Maurice Ravel. Che ne pensa Maurizio Pollini?
1: Raramente nella musica di Chopin ci viene in mente che possa imitare o alludere a uno strumento, ma spessissimo ci si può immaginare la voce umana come base dell'ispirazione, o qualche volta dei cori, dei corali. Comunque certamente lei ha perfettamente ragione sulla voce umana. Se ci sono delle composizioni di Chopin che alludono in modo particolare alla voce umana, senz'altro sono i notturni. E nota la sua, il suo amore per l'opera, ascoltava Rossini a Parigi, forse anche a Varsavia negli anni della sua giovinezza, e ha ricreato una cantabilità sul pianoforte, per così dire, magica, riuscendo con la disposizione delle note, degli accordi, degli accompagnamenti a far cantare lo strumento. Era proprio la magia della scrittura chopiniana che porta a questo.

0: Il genio di Chopin è il più profondo e il più intenso di sentimenti ed emozioni che sia mai esistito. Ha fatto parlare a un solo strumento il linguaggio dell'infinito. Spesso è riuscito a riassumere, in 10 righe che anche un bambino potrebbe suonare, poemi di un'immensa spiritualità, drammi di un'energia senza pari.
1: Così scrive George Sand nella sua autobiografia.

0: Un genio naturalmente nostalgico, quello di Chopin, che si muove dalle sue origini slave, dal carattere piegato dalle malattie e dall'avere dentro di sé quello zal, che è una versione polacca dello spleen o Sehnsucht, se preferite. Questo ha certamente prodotto un suono Chopin, un suono autoreferenziale come la sua musica, un caso unico alla sua epoca. Maurizio Pollini, tutto ciò sarà anche dovuto allo sfruttamento degli armonici delle note?
1: E aiuta moltissimo il fenomeno degli armonici, che gli esperti di acustica conoscono molto bene, forse le persone che non si occupano di musica non conoscono, non sanno che assieme ad ogni suono risuonano degli altri suoni più acuti e anche più bassi, ma quelli più bassi sono meno importanti. Però se uno di questi armonici viene contemporaneamente al suono fondamentale suonato effettivamente sulla tastiera, viene enormemente rinforzato dall'esistenza dell'armonico del suono fondamentale, per cui prolunga il suono. In fondo il segreto del pianoforte per rendere uno strumento cantabile è di avere dei suoni più lunghi possibili. E naturalmente il pedale aiuta ed è indispensabile in questo processo. In Chopin è realizzata in gran parte con la scrittura dell'accompagnamento, che è sempre esteso, molto esteso, e disposto in una posizione ideale per far cantare poi la melodia della voce principale. In Chopin c'è proprio una perfetta scrittura che secondo me favorisce la cantabilità.

Il suo carattere era così in tutto. Sensibile per un istante alla dolcezza dell'affetto, al sorriso del destino, era irritato per giorni, per settimane intere, dalla goffaggine di un indifferente o dalle piccole contrarietà della vita quotidiana. E, cosa strana, lo spezzava più un piccolo dolore di uno grande.

Un carattere anche fragile, facile a spezzarsi, scrive George Sand di questo grande musicista nato sotto il segno dei pesci. Lavoro un poco, cancello continuamente, tossisco molto, scrive Chopin. Maestro Pollini, lei ha trovato tracce certamente di questo riscrivere di alcune battute nelle partiture di Chopin.

sarebbe provato che Chopin nello stesso giorno ha congedato una versione per un'edizione, una versione diversa dello stesso passaggio per un'altra edizione, e continuamente insomma lavorava ricercando la perfezione. I tre accordi conclusivi della seconda ballata li avevo citati per far vedere l'estrema cura di Chopin nel portare ogni particolare a perfezione. Allora, questi accordi li abbiamo trovati in due differenti stesure nel manoscritto, in una stesura ancora differente dell'edizione tedesca e ancora differente dell'edizione francese, ma sono le stesse armonie. Ma ambedue sono state corrette da Chopin nel momento di pubblicarlo.

0: Difficile quindi cercare l'ultima volontà di una scrittura musicale di Frédéric Chopin, ma di una cosa possiamo essere certi: del momento creativo che lo possedeva come solo una forza soprannaturale poteva fare. Così racconta George Sand.
1: Chopin creava in modo spontaneo, miracoloso. Il tema gli veniva mentre era al pianoforte, improvviso, completo, sublime, senza che egli lo cercasse o lo prevedesse. Ma allora iniziava il lavoro più straziante cui abbia mai assistito. Era una serie di sforzi, di incertezze, di impazienze, per riafferrare certi particolari del tema. Quel che aveva concepito nella sua interezza lo analizzava spietatamente quando lo scriveva e il rimpianto di non ritrovarlo così netto lo gettava nella disperazione. Si chiudeva in camera giorni interi, piangendo, camminando, spezzando le penne, ripetendo e cambiando 100 volte una battuta, scrivendola e cancellandola altrettante volte e ricominciando il giorno appresso con una perseveranza minuziosa e disperata. Passava 6 settimane su una pagina per tornare poi a scriverla come l'aveva buttata giù di getto.

L'idea della sua morte gli appariva piena di tutte le fantasie superstiziose della poesia slava. Polacco viveva nell'incubo delle leggende. I fantasmi lo chiamavano, lo

Non era certamente fatto per vivere a lungo in questo mondo, così profondamente artista com'era. Era divorato da un sogno di ideale non mediato da alcuna filosofica tolleranza o umana misericordia. Non accettava niente della realtà. Questo era il suo vizio e la sua virtù, la sua grandezza e la sua miseria.

Aveva ragione, George Sand. Chopin non visse a lungo. La tournée in Gran Bretagna del 1848 logorò gravemente le sue forze. All'inizio del 1849 la sua salute peggiorò sensibilmente. La tosse era soffocante, le caviglie e le gambe gli si gonfiarono. Il 25 giugno scrisse alla sorella Ludvika che non poteva più camminare. «Carissima, se puoi, per favore, vieni. Sono molto debole e nessun medico mi farà la metà del bene che mi farai tu». Ludvika arriva a Parigi da Varsavia all'inizio di agosto. Si avvicendarono molti medici, molte cure gli furono somministrate, ma il peggioramento di Chopin fu irreversibile e inesorabile. Morì dopo un accesso di tosse il 17 ottobre 1849 alle 2 di notte. Chopin venne sepolto a Parigi, al Père Lachaise, dopo un commovente funerale pubblico alla Madeleine.

Chopin aveva chiesto che dopo la morte il suo corpo venisse sezionato, ma non si conoscono i risultati dell'autopsia. Si diceva che fosse andata distrutta in un incendio, ma ciò nonostante viene spesso citata nella letteratura medica che si riferisce a Chopin, ma non è stato possibile né trovare né ricostruire l'originale. Uno dei dottori che probabilmente riuscì a leggerla disse che non si trattava soltanto di una tubercolosi polmonare, ma piuttosto di una malattia mai incontrata prima dalla scienza medica. A parte questi dubbi, sicuramente nulla si poteva fare.

Le conseguenze della malattia sulla carriera e sulla sua vita privata furono profonde. E a questo punto del nostro breve percorso non c'è un dunque o un concludendo. Casomai la speranza che l'occasione di un bicentenario chopiniano serva a togliere quelle incrostazioni di un mito che già in vita si manifestarono attorno a Chopin e decisamente si moltiplicarono post mortem. In questo poco tempo che abbiamo avuto a disposizione abbiamo solo tentato di capire le correlazioni tra l'uomo Chopin e il musicista, tra il suo pensiero musicale ed esecutivo, le malattie di cui soffriva e il mondo oggettivo e affettivo che lo circondava.

Aveva certamente già ragione Franz Liszt quando scrisse che Chopin usò la sua arte per riflettere sulla tragedia della sua vita.

i nostri labirinti musicali siamo così entrati nei labirintici percorsi della vita di Frédéric Chopin, leggendo pagine di George Sand e ascoltando gli interventi di Maurizio Pollini e Ruggero Laganà. Un labirintico saluto da Claudio Ricordi.

Mentre ascolterete questa puntata di Radio Tracce, probabilmente i Massive Attack avranno già finito il concerto con cui decreteranno aperto il Primavera Sound 2026 e in onore dell'appuntamento ormai ricorrente che da tantissimi anni apre la stagione estiva dei concerti a cui noi non possiamo mancare, dedico questa puntata di Radio Tracce a una selezione ragionata di quello che si vedrà al Parc del Forum giovedì, venerdì e sabato dal 4 al 7 giugno. Restate sintonizzati perché questa è un'ora da non perdere qui a Radio Tracce.

0: per i bonus sui pagamenti delle bollette. Intanto il governo non potrà usare la flessibilità concessa dall'Unione Europea per le misure di emergenza energetica, ma solo per la transizione verde. È stata approvata alla Camera la legge sul ritorno al nucleare. Il governo parla di nuove tecnologie e indipendenza energetica, ma i reattori al centro del progetto non sono neanche sul mercato. Il premier libanese difende l'accordo per la proroga di cessate il fuoco raggiunto a Washington. Hezbollah lo rigetta perché lo considera una capitolazione. Nel frattempo, oggi un casco blu serbo è rimasto ucciso nel fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Non c'è nessun motivo per rivedere la grazia a Nicole Minetti, scrive il Quirinale, ma le critiche a Mattarella continuano. Queste e altre notizie di Popolare Network nel giornale radio delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Durante il Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio è saltato lo stanziamento di 500 milioni da destinare a voucher da 100 euro per i possessori della carta dedicato a te, come bonus per i pagamenti delle bollette. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto che si sta studiando una proroga del taglio delle accise che scade il 6 giugno. Resta il problema delle risorse, anche perché non si potrà usare la flessibilità concessa dall'Unione Europea, che è vincolata a investimenti sulla transizione verde. Non sono ancora chiari i paletti. Un portavoce della Commissione europea ha ribadito che saranno definiti con gli stati. Il servizio da Bruxelles.
1: Dopo il via libera della Commissione europea alla flessibilità di bilancio per le misure contro il caro energia, ricominciano le trattative a Bruxelles. Non sul ricevere ancora più flessibilità, ma su quali misure effettivamente possono essere sostenute dai governi che ne vogliono fare uso senza che questo vada a gravare ancora di più sui conti pubblici. I parametri esatti e le misure specifiche che potrebbero essere prese in considerazione saranno definiti con precisione nelle prossime settimane, ha spiegato oggi un portavoce dell'esecutivo UE parlando con la stampa. Si guarda in particolare alla riunione dei ministri dell'economia e delle finanze del prossimo 12 giugno in Lussemburgo, per un confronto schietto tra i 27 governi, visto che alcuni speravano di più, l'Italia con il finanziamento delle misure di emergenza contro la crisi in corso, e altri che sono rimasti sorpresi dalla virata della Commissione, soprattutto i nordici, che non volevano ulteriore stress allo spazio fiscale, già sotto pressione per le spese di difesa. Il perimetro è chiaro, solo le misure adottate a partire dal febbraio 2026 per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, ma si dovrà precisare chiaramente cosa è ammesso e cosa no, per esempio gli investimenti nel nucleare o i sussidi a famiglie e imprese per le pompe di calore, ma anche se si riuscirà a ricorrere a trucchi contabili per classificare come nuovi investimenti quelli che erano già stati messi a bilancio e ricavare così spazio nei conti per fare deficit su accise e tagli delle bollette. Insomma, la flessibilità è sul tavolo, ora la partita si sposta su come interpretarla. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Oggi in Parlamento c'è stato...
1: E ricavare così spazio nei conti per fare deficit su accise e tagli delle bollette. Insomma, la flessibilità è sul tavolo, ora la partita si sposta su come interpretarla. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Oggi in Parlamento c'è stata una prima approvazione della legge del ministro Pichetto

0: dice.
1: Ora la legge sul nucleare andrà al Senato. Per il ministro dell'Ambiente i primi reattori operativi potrebbero arrivare nel 2035, quasi 10 anni per una forma di energia che secondo gli ultimi sondaggi fa paura agli italiani, soprattutto per le scorie radioattive. 2 referendum hanno bocciato il nucleare. Il governo sostiene che non si tratta più delle vecchie centrali, ma di reattori che per il ministro hanno una funzione solo civile. Peccato che quel divieto per l'uso militare non è stato inserito nella legge. Era stato presentato un emendamento da VS e non è stato accolto. Il governo porta avanti la bandiera nucleare per dimostrare di voler agire per contrastare la dipendenza dell'energia dagli altri paesi, per battere un colpo con una misura ideologica per la destra, invece delle energie rinnovabili su cui il mercato vorrebbe puntare e che tra l'altro sarebbe la condizione per utilizzare i 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Il nucleare serve al governo per ricompattarsi, anche perché se si fosse seguito l'ordine dei lavori in Parlamento, in questo momento alla Camera si sarebbe dovuta votare una mozione presentata dalle opposizioni sulla riduzione delle spese militari, su quel 5% destinato alle armi che Meloni ha promesso a Trump. Tutta l'opposizione si è unita in questa mozione ed è un fatto nuovo, visto che si divide puntualmente sulle armi e sulla guerra in Ucraina. La maggioranza invece avrebbe fatto fatica a trovare una condivisione, perché Salvini, costretto a inseguire Vannacci, avrebbe posto dei distinguo. Per Salvini 14 miliardi di flessibilità sono solo l'inizio, ha detto oggi. Per lui quindi la battaglia con l'Europa continua. Linea allo studio.
0: I negoziati con Israele non erano l'unica opzione, ma erano la via più rapida e meno gravosa per ottenere la fine della guerra. Il premier libanese Nawaf Salam ha difeso oggi l'accordo per la proroga del cessate il fuoco raggiunto stanotte a Washington. La dichiarazione rappresenta una sorta di risposta indiretta ai leader di Hezbollah, che hanno definito l'accordo una capitolazione e hanno detto che non lo rispetteranno. Nonostante questo, Salam ha dichiarato che l'esercito libanese inizierà a breve a schierarsi nella zona pilota nel sud del paese, che dovrebbero passare sotto il controllo di Beirut. Parole pronunciate a poche ore dall'uccisione nel fuoco incrociato di un casco blu serbo dell'UNIFIL. Come i passati accordi, anche questo resterà dunque, viste le premesse, sulla carta. Camille Leid è una giornalista di Avvenire che si occupa dell'area.
2: Il principale punto debole di questo accordo riguarda la sua applicabilità, perché i firmatari sono il governo libanese e Israele con i mediatori americani. Hezbollah non partecipa ai negoziati e anzi contrario, quindi in pratica il governo del Libano si impegna a ottenere dei risultati che non avrà la capacità politica e o militare di imporre. Per cui non vedo dove si trovi questo successo cantato da Salam, dall'ambasciatrice libanese a Washington, perché abbiamo avuto diverse esperienze di cessate il fuoco precedenti. Uno nel novembre del 2024, che ha portato in 15 mesi a 300 morti. Il secondo era proprio quando è stato imposto il cessate il fuoco in Iran, e quindi Washington ha fatto pressione su Netanyahu per imporne uno, che era il 17 aprile. Ma dal 17 aprile a oggi abbiamo avuto altro che 300 morti in 15 mesi, abbiamo avuto 1232 fino a mezz'ora fa. Per cui dov'è questo cessate il fuoco? Alla fine non c'è. La linea di separazione non è tra guerra e non più guerra. La linea di separazione invece è tra territori protetti della diplomazia, quindi Beirut, e altri territori libanesi lasciati proprio al fuoco, alla vendetta.
0: Donald Trump ha definito cattivi ed esibizionisti politici i 4 membri repubblicani del Parlamento di Washington che hanno votato insieme ai democratici per fermare la guerra all'Iran. Allo stesso tempo il presidente degli Stati Uniti ha parlato di voto privo di significato. In effetti Trump può mettere il veto e quindi continuare il conflitto militare con Teheran, ma la bocciatura parlamentare è comunque un messaggio politico al presidente, che sembra non aver ancora capito come uscire da una guerra che lui stesso ha avviato insieme al primo ministro israeliano Netanyahu. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto a Putin un incontro in una lettera aperta e ha richiesto un cessate il fuoco durante il quale condurre dei negoziati di pace. Poco prima Putin aveva detto che apprezzerebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Dal Cremlino non è ancora arrivata una risposta alla richiesta di incontro del presidente ucraino, ma Putin ha commentato: non c'è bisogno di sospendere le ostilità per avviare i negoziati. Alla fine dello scambio, Donald Trump ha commentato che i due devono incontrarsi. Il Quirinale ha spiegato con un comunicato ufficiale che il

0: caso della Grazia Nicole Minetti è chiuso, la decisione non verrà più messa in discussione. Il comunicato però sembra voler rispondere anche agli attacchi che sono stati rivolti a Mattarella per la scelta di graziare Minetti, il servizio di Luigi Ambrosio.
1: Intervenire nella polemica politica non è lo stile di Mattarella, figuriamoci in quella giornalistica. Se il Quirinale ha ritenuto necessario mettere un comunicato ufficiale per chiudere la questione della grazia a Nicole Minetti per motivi umanitari, è perché ritiene che la questione abbia un peso. L'attacco al presidente da parte di una fetta dell'opinione pubblica non si è fermato nemmeno dopo che la Procura Generale di Milano ha confermato il parere positivo sulla grazia. Il Quirinale ha deciso per un comunicato ufficiale in cui ha detto tre cose. Dopo le conclusioni della Procura Generale di Milano non ci sarà alcun ripensamento. La decisione non fu resa nota perché venne rispettata la privacy di un minore come da prassi. Quando una domanda di grazia è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari, il presidente la concede senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie della grazia. Si ribalta quindi l'accusa di chi attacca Mattarella. Il presidente non ha agito per ragioni politiche, dice tra le righe il comunicato. Non è la prima volta che Mattarella finisce nel mirino, si pensi alle sistematiche reazioni social dopo ogni sua denuncia dell'aggressione russa all'Ucraina. Questa volta però c'è un ulteriore piano di lettura, la paura da parte di Mattarella che la vicenda Minetti assesti un colpo non a lui in persona ma alla credibilità dell'istituzione. La grazia è una delle prerogative principali della Presidenza della Repubblica. Metterla in discussione in una fase in cui sono forti le correnti che vorrebbero liberarsi di una figura di garanzia così importante viene considerata un precedente pericoloso.
0: Oggi la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha stabilito che il dibattito sulla riforma della legge elettorale voluta dalla destra continuerà sul cosiddetto Bignami bis, il secondo testo presentato dalla maggioranza dopo le forti critiche alla prima versione. Il provvedimento resta comunque molto contestato e oggi le opposizioni sono tornate a protestare per i tempi stretti imposti dalla destra. Il termine per presentare proposte di modifica è stato fissato tra una settimana. Sono arrivate diverse reazioni alla decisione della vicepresidente all'Eurocamera Pina Picerno di lasciare il PD. Zingaretti ha detto di essere dispiaciuto, mentre il gruppo dei socialisti e democratici hanno fatto sapere che considererebbero politicamente incoerente se Picerno mantenesse il suo ruolo. Sentiamo il commento di Elly Schlein, segretaria del PD, intervistata a Roma da Anna Bredice.
2: Sono molto dispiaciuta e lo sono sempre quando qualcuno decide di lasciare. Noi continueremo a lavorare per un PD plurale, inclusivo e naturalmente senza rinunciare al mandato chiaro che abbiamo avuto per una linea chiara e progressista, però sempre con cura e attenzione al suo pluralismo che è un valore.
3: Lei dice non c'è più un posto per i riformisti del Partito Democratico.
2: Non condivido questa lettura del Partito Democratico di oggi, continuerà a essere plurale ed inclusivo, avere cura delle sue diverse culture politiche e sensibilità e esprimere una linea chiara sui fondamentali costituzionali che dobbiamo attuare fino in fondo.
0: Il Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse contro Marcello Dell'Utri nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo la giudice Patrizia Martucci, mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Dell'Utri, suo stretto collaboratore. È la sesta volta che le indagini su questo tema vengono archiviate. Da Forza Italia e da Giorgia Meloni oggi sono arrivati commenti soddisfatti e si è parlato di teoremi e sospetti infamanti. Marina Berlusconi, figlia dell'ex presidente del Consiglio, l'ha definito addirittura uno dei principali protagonisti della lotta alla criminalità organizzata in Italia. Tra le stragi del 93 ci fu quella di Via dei Georgiofili a Firenze, in cui morirono 5 persone. Luigi Dainelli è presidente dell'associazione tra i familiari delle vittime di quella strage.
4: Secondo noi, per la verità storica piena, manca un 10%, forse anche qualcosa di più. Perché sì, le bombe le hanno messe i mafiosi, l'hanno fatto esplodere loro, i capi mafiosi sono stati condannati, Reina, eccetera, Brusca e compagnia, però fin da allora, dal 1994, anche da parte dei magistrati, dissero subito che dietro a quella mafia ci doveva essere delle menti un po' più raffinate per venire a fare le stragi incontinenti, come dicevano loro. Non si sa la verità vera su chi ha voluto queste stragi.
0: Un operaio è morto questa mattina in un'azienda metalmeccanica in provincia di Livorno. Si tratterebbe di un uomo di 32 anni di origine tunisina che lavorava per una ditta esterna. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava facendo un sopralluogo sul solaio di un capannone che sarebbe crollato. Avrebbe fatto un volo di 6 metri prima di finire su un macchinario in funzione. Intanto in Calabria il GIP del tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei due uomini che hanno dato fuoco al minivan bruciando vivi 4 braccianti. Il GIP ha parlato di crudeltà e glaciale risoluzione. Le vittime si erano lamentate di dover vivere in 10 in una stanza e avevano chiesto di essere pagate. Sarebbero state uccise per questo. A Solaro, in provincia di Milano, si è mobilitata tutta la comunità per protestare contro i 1700 licenziamenti annunciati da Electrolux. Questa sera c'è stato un corteo e poi un'assemblea pubblica. Quella di Solaro è una delle 5 sedi italiane della multinazionale svedese e nello stabilimento lavorano circa 700 persone. Massimo Alberti ha raccolto le voci dei manifestanti.
5: Mi chiamo Elena e lavoro in Electrolux dal 99, quindi sono 27 anni. Non è una cosa bella non sapere domani metto il piatto in tavola, metto o no, le bollette posso pagarle o no. Dopo 27 anni aver dato sangue in questa azienda, insomma, non è bello.
6: Lavoro in Electrolux da quasi 30 anni, c'è tensione, preoccupazione, tensione. Ci sanno i numeri, ma non si sa come verrà gestita la questione, anche rabbia, perché comunque Electrolux fondamentalmente sono anni che ci chiede di lavorare più velocemente, di lavorare a ritmi serrati, a recuperare produttività.
7: La regione Lombardia, che è l'organo motore per quanto riguarda, diciamo, l'intessuto industriale italiano, non avere una presenza del genere è molto complicata la situazione.
8: Nilde Moretti, sindaca di Solaro, come state vivendo qui in città questa vicenda che immagino coinvolga un po' tutti?
9: Sì, oggi come amministrazione comunale siamo ancora una volta presenti per dimostrare la nostra solidarietà ai lavoratori, ma questa sera ci saranno anche i cittadini di Solaro, le associazioni, le istituzioni, colleghi sindaci, perché questo stabilimento è importante per tutto il territorio, non solo per il nostro comune, e questo piano di licenziamenti va sicuramente fermato.
0: È tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani alle 6.30. Una buona serata da Matteo Lefons.
10: Popolare Network.

5 minuti dopo le 20, rieccoci. Di nuovo un saluto a tutti voi da Matteo Guastafieri. Ma quindi il governo questa partita sull'energia l'ha davvero vinta, come dice? Benvenuti, questo è l'Orizzonte delle 20. Stasera ci chiediamo questo perché avete sentito il GR, il governo esulta, in giro ci sono troppi gufi, noi portiamo risultati, ha detto il ministro Giorgetti dopo che la commissione ha concesso all'Italia di spendere 14 miliardi fuori dai vincoli di bilancio per l'energia.

0: A guardarle bene però le cose stanno diversamente, perché Bruxelles, come vi abbiamo spiegato, ha fissato alcune condizioni all'uso di questi soldi, e cioè che le risorse potranno essere usate solo in investimenti sulla transizione energetica e non per affrontare l'emergenza, cioè bonus o taglio delle accise, come invece avrebbe voluto fare Meloni. E allora perché esulta tanto il governo? Esulta tanto perché, certo, questo fa parte della retorica della destra, che prova a vendersi questo risultato come un grande traguardo, ma forse perché Roma comunque ritiene che la partita nel suo complesso non sia del tutto chiusa, punta a strappare ancora qualcosa. Un portavoce della Commissione Europea oggi ha detto che nelle prossime settimane si aprirà una trattativa con gli Stati membri per definire le condizioni esatte di spesa di questi soldi, anche se sempre all'interno di un percorso di riduzione delle fonti fossili. Una dicitura che, per quanto circoscritta, sembra forse aprire un piccolo margine di manovra. Ma per fare che cosa? Questo è un altro degli interrogativi che emerge con forza proprio oggi, proprio in questa giornata, nel giorno in cui è iniziato il percorso sul nucleare. La tecnologia di ultima generazione, che è stata approvata con l'ok a questa legge delega, che adesso inizia tutto il suo iter, che sarà lungo, ma che però appunto il governo si sta vendendo con grande enfasi. E dunque, qual è il percorso che ha in mente Giorgetti, che hanno in mente Meloni e il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin? Proviamo a parlarne con i nostri ospiti. Stasera c'è la prima già in linea con noi, che è Monica Frassoni, presidente della European Alliance to Save Energy. Benvenuta, Frassoni.
1: Buonasera.
0: Buonasera, allora si aprirà una trattativa, dicevamo, con Bruxelles, però le condizioni poste dalla Commissione Europea, l'abbiamo visto, sono molto circoscritte nell'ambito della transizione ecologica, almeno sembra così. La domanda che ci facciamo è se c'è un margine per spendere questi soldi anche in altro modo, voi l'avete capito?
1: Ma io credo che non ci sia un grandissimo margine. Sono un po' dubbiosa sulla questione del nucleare, però insomma nella legge delega non ci sono delle grandi risorse o delle grandi idee per quello che riguarda la messa in atto immediata di investimenti per nuovi impianti nucleari, perché sono cose molto lontane. Quindi l'unico dubbio che io mi pongo è di capire se si potrebbero anche utilizzare una parte di quei soldi per ricerca o per l'avanzamento di un eventuale programma nucleare, che preciso, nella legge delega dovrebbe, per almeno per adesso, essere completamente a carico dello Stato, a carico pubblico. Questo è l'unico dubbio che ho, perché purtroppo nel corso degli ultimi 2 o 3 anni, mentre il nucleare era qualcosa di lontano e abbastanza escluso dalle politiche europee, invece questo è stato poi via via ammesso. Ma
0: sì.
1: Io credo che questo sia un qualcosa che dipende anche, paradossalmente, e dalle forze parlamentari a livello europeo, ma anche dall'opposizione e dall'opinione pubblica in Italia, nel senso che noi non dobbiamo, secondo me, dire che questa è una fregatura per il governo. Dobbiamo dire che è bello che adesso il governo, anche lui, deve per forza investire e spendere soldi nelle rinnovabili, in reti e magari anche in efficienza energetica, come invece non aveva
0: certo
1: di non fare.
0: Certo, poi vedremo,
1: prenderlo come un aspetto positivo.
0: Sì, poi vedremo con che filosofia. Sì, sicuramente, però è un aspetto positivo. 14 miliardi non sono, insomma, la soluzione per la transizione ecologica al 100%, ma sono comunque un buon inizio, come già altre organizzazioni che si occupano di questi temi ci hanno detto in questi giorni. Un inizio si è accompagnato da ulteriori investimenti. Tornando al nucleare,
1: teniamo,
0: Monica,
1: conto che non siamo all'inizio, perché già siamo,
0: certo,
1: abbastanza
0: avviati,
1: non è,
0: sì,
1: che non si è fatto proprio niente.
0: Sì. Ecco. Tornando al nucleare, invece, lei diceva non sa, e infatti questo è uno dei dubbi, non sa se questi soldi, questi 14 miliardi, potranno essere spesi anche per un percorso verso questi mini reattori nucleari che ha in mente il governo, perché a livello europeo, per quanto riguarda la legislazione europea, l'energia nucleare è considerata un'energia di transizione?
1: Sì, è considerato un'energia di transizione anche se in un modo piuttosto, non direi confuso, ma appare in molti testi europei, mentre prima non c'era proprio. Adesso, per esempio, nella tassonomia, cioè nelle tecnologie considerate complementari alla transizione, si dice che il nucleare può entrare, anche il nucleare non di nuova generazione, che è una cosa che è un concetto che veramente troppo fumoso, ma questi impianti possono essere considerati tali solamente fino al 2045. Ora, se noi pensiamo che per costruire un reattore nucleare da zero ci vogliono almeno una ventina d'anni fra tutto, ci rendiamo conto che tutto questo è veramente molto, molto fumoso. Ecco. Poi il nucleare è considerato anche come una delle tecnologie che possono essere, che possono rientrare negli aspetti della ricerca, in particolare gli SMR, perché gli Small Modular Reactor non esistono, sottolineo, non esistono, nel senso che ce ne sono nemmeno a livello di prototipo, perché nel mondo, tra virgolette, occidentale ci sono stati vari tentativi, ci sono effettivamente vari progetti, ma nessuno per adesso non soltanto ha visto la luce, ma ce ne sono stati vari che sono proprio falliti.
0: Siamo ancora nella fase della ricerca e della progettazione.
1: Siamo ancora nella fase della ricerca e della progettazione ed è questo il motivo per cui noi dobbiamo, con testardaggine, continuare a ripetere che queste non sono soluzioni né per le emergenze né per la transizione dei prossimi 10-15 anni. Non ci aiuteranno a realizzare gli obiettivi europei.
0: Tra poco, Frassoni, approfondiremo proprio questo aspetto degli small modular, adesso SMR, gli small modular.
1: Sì, small modular reactors. Che okay. Possono essere fatti in serie.
0: già queste sigle incominciano a trarci in inganno. Senta, Frassoni, però, prima di andare sul nucleare con lei, l'ultima cosa, visto che conosce bene come si conducono poi le trattative in ambito europeo, si aprirà questa trattativa sulle condizioni, sui paletti per spendere quei soldi, quella flessibilità di spesa, quello 0,3% del PIL, conoscendo anche come avvengono poi questi negoziati, ci sarà un margine, almeno la Commissione, visto anche forse il tipo di postura che ha tenuto col governo Meloni in questi anni, molto dialogante, ci sarà un margine secondo voi?
1: Allora, io credo che sulla questione accise, soldi a palate per aiutare le bollette di tutto il mondo con qualche centesimo per qualche settimana, decisamente no. Credo che lì veramente non ci sia alcun margine. Credo che ci sarà da combattere per fare in modo che tengano duro sulla questione dei fossili. Non lo so, come ho già detto, sul tema del nucleare, e sicuramente sì per rinnovabili e reti. E le reti anche per l'Italia sono un aspetto molto importante, anche se noi siamo meglio di alcuni paesi, e anche relativamente poco controverso. Quindi, se io fossi il governo, mi butterei a pesce su questi 14 miliardi per fare tutte queste cose che comunque devono essere fatte, e se poi dopo devo dare per forza qualche mancia, utilizzerò una parte del mio bilancio.
0: Ho capito, vedremo.
1: Ma siccome dobbiamo sempre ricordarci che noi siamo in procedura di infrazione.
0: Eh sì, c'è anche quell'aspetto che non è secondario per niente. Monica Frassoni, grazie davvero, alla prossima.
1: Arrivederci, buonasera.
0: Monica Frassoni della European Alliance to Save Energy. E allora, adesso il grande tema del nucleare, la Camera che oggi ha approvato questo disegno di legge delega per avviare il percorso, la costruzione di questi SMR, mini reattori di ultima generazione, Small Modular Reactors. Allora, è un passaggio preliminare questo, ma comunque significativo, perché di fatto segna il ritorno almeno del discorso all'interno del dibattito pubblico di questa tecnologia dopo, lo sapete, due referendum degli italiani che l'hanno bocciata. Ma che cosa sono esattamente questi SMR? Si tratta sempre, ricordiamolo, di una tecnologia a fissione nucleare. Ma quanto costa, quanto è sicura, quando arriverà, soprattutto conviene per garantirsi un'autonomia energetica? Andrea Monti l'ha chiesto a Stefano Ciafani, presidente di Legambiente.
2: È un voto assolutamente ideologico. Sostanzialmente riprende uno dei vecchi cavalli di battaglia di Silvio Berlusconi di Forza Italia, che insomma in qualche modo ha caratterizzato la politica del centrodestra, dei governi di Berlusconi negli anni 90 e negli anni 2000. Peccato che siamo nel 2026 e lo scenario economico e lo scenario tecnologico è completamente cambiato. E oggi costringere la maggioranza in Parlamento a votare una norma per riaprire la stagione nucleare in Italia è quanto di più ideologico possa esistere, perché se ci sono problemi di bollette impazzite, e ce l'abbiamo, non li risolviamo con una tecnologia che chissà se mai arriverà, e se arriverà, arriverà troppo tardi, oltre ad essere la fonte energetica più costosa tra tutte, e non lo dice la Lega Ambiente, lo dice l'Agenzia Internazionale sull'Energia nei suoi ultimi rapporti Energy Outlook, i rapporti annuali, in cui si descrive chiaramente che la kilowattora da nucleare è molto più costoso di quello prodotto dall'eolica a mare, dall'eolica a terra, dal fotovoltaico in Europa, negli Stati Uniti, in Cina e India. Lo era nel 24 e lo sarà nel 2035 e nel 2050, come dice chiaramente quel rapporto, che insomma fatto da un'istituzione, l'Agenzia Internazionale sull'Energia, che noi abbiamo sempre descritto come un'istituzione troppo vicina al mondo delle fossili e del nucleare. Ecco, lo dicono loro e quindi questo è, diciamo, la conferma che stiamo assistendo purtroppo ad una presa di posizione assolutamente ideologica che non tiene conto della realtà. Perché insomma i costi raccontano che il nucleare è una fonte energetica sostanzialmente morta, e insomma, e per certi versi il Parlamento italiano e il governo insieme a Confindustria stanno animando una sorta di seduta spiritica per invocare il ritorno di un morto nucleare che è stato ucciso dal libero mercato a livello internazionale. Questo dice l'Agenzia Internazionale sull'Energia, e noi continuiamo ad assistere a questa inutile seduta spiritica che non porterà ovviamente a nulla.
3: Cosa avete capito di quello che dovrebbe succedere nei prossimi mesi e anni? In che modo il governo vorrebbe tornare al nucleare? Cosa sono questi piccoli reattori di cui si parla?
2: Beh, innanzitutto il nucleare sostenibile di cui si parla ad oggi non esiste, perché abbiamo a che fare con reattori nucleari di terza generazione avanzate, che sono quelli che si stanno costruendo in Cina, quelli che sta costruendo la Francia nel Normandia, a Flamanville, quello che ha costruito la Finlandia a Olkiluoto. Ma sono impianti tradizionali, più sicuri di quelli di Chernobyl, e ci mancherebbe altro, che hanno purtroppo i soliti problemi. Tempi di realizzazione che si triplicano rispetto alle stime previste inizialmente, e costi che diventano 3 o 4 volte le stime iniziali. I piccoli reattori modulari di cui si riempiono la bocca tutti, dai partiti della maggioranza ai ministri, alla Presidente del Consiglio fino al Presidente di Confindustria, non esistono. Se io voglio domani mattina comprare un SMR, uno Small Modular Reactor, non c'è un'azienda al mondo che li commercializza. Stiamo parlando del nulla. Forse arriveranno fra 7-8 anni, quando nel frattempo le aziende che lamentano i costi energetici molto alti avranno già chiuso, o le famiglie che pagano bollette impazzite arriveranno sempre meno alla fine del mese a causa delle bollette energetiche così alte. Allora, stanno parlando di qualcosa che non esiste. Se mai arriverà, visto che il presidente di Confindustria dice vogliamo togliere il problema ai sindaci, le centrali nucleari le realizziamo nelle nostre aree industriali, nei nostri stabilimenti industriali, visto che sono piccoli reattori modulari che non entrano in una tasca, non sono tascabili, sono reattori che insomma che ovviamente occupano migliaia di metri quadrati. Visto che con le imprese ci parliamo spesso in giro per l'Italia ogni settimana, io non ho mai incontrato in questi anni un'azienda che è disponibile a ospitare un SMR nel suo stabilimento produttivo, perché gli imprenditori dicono tutti la stessa cosa: non ci penso neanche a far diventare il mio stabilimento produttivo luogo delle contestazioni di questo territorio. Allora, la si deve smettere con questa seduta spiritica, la si deve smettere con questa narrazione assolutamente ideologica, perché del nucleare non se ne farà nulla, uno per i suoi costi eccessivi, due per ovviamente contestazioni territoriali che ci sono contro le banali centrali agrivoltaiche, ci sono contro i banali impianti eolici, figuriamoci che cosa può succedere con i reattori nucleari. Dovremmo lavorare tutti insieme in questo paese per risolvere i problemi energetici nei prossimi mesi, come ha fatto la Spagna, che negli ultimi 5 anni ha investito su rinnovabili, accumuli e sullo sviluppo delle reti, e negli ultimi 5 anni è diventata meno dipendente dagli speculatori del gas. Infatti la bolletta elettrica della Spagna è quella più bassa, non perché hanno il 20% di nucleare, perché se fosse l'abbassamento della bolletta dipendesse dalla presenza del nucleare, e la bolletta più bassa si pagherebbe in Francia, cosa che non è. Si paga in Spagna perché sono passati dal 40% di elettricità da fonti rinnovabili 5 anni fa al 60% oggi. La bolletta della Spagna dipende dagli impianti di produzione di energia elettrica a gas solo per il 19% delle ore annue, noi in Italia sforiamo l'80%, e questo è il motivo per cui le bollette italiane sono così impazzite e quelle spagnole sono così basse. Invece di perdere tempo su qualcosa che non si farà mai, sarebbe molto più opportuno che in Italia il governo, i ministeri e le regioni si adoperassero per sbloccare gli impianti a fonti rinnovabili, che sono gli unici che possono garantire indipendenza energetica, abbassamento delle bollette e riduzione della dipendenza dagli altri paesi, e quindi anche quel ricatto delle fossili che abbiamo visto per l'ennesima volta con i bombardamenti statunitensi e israeliani fatti sull'Iran e la chiusura del blocco di Hormuz.
0: E questo era Stefano Ciafani, presidente di Lega Ambiente, sul nucleare, molto chiaro soprattutto sulla tecnologia, ancora uno stadio preliminare, ma molto chiaro soprattutto, e questo è un aspetto interessante che abbiamo sottolineato, sui costi di questa tecnologia e soprattutto su un ritorno economico che forse non è così conveniente nemmeno per gli stessi produttori. Ma a parte il nucleare, tornando al governo, ma che cosa ci farà davvero l'esecutivo con quei 14 miliardi in 2 anni che ora può spendere? Ricordiamolo, perché come ci scrive Luca su Telegram, non sono 14 miliardi gratis, sono 14 miliardi di flessibilità, cioè 14 miliardi di deficit aggiuntivo che si aggiungono ovviamente al debito pubblico. Però che possiamo spendere senza appunto che vengano conteggiati nei vincoli di spesa europei, e dunque si presume che una spesa intelligente possa portare poi anche un ritorno economico e di crescita, almeno questo è l'auspicio. Perché il governo soprattutto se li vende adesso come una grande vittoria, se sa che comunque dovrà metterli nella transizione ecologica? Ne parliamo con Sara Menafra, vice direttrice di Open. Ciao Sara.
4: Ciao.
0: Allora Sara, a quest'ultima domanda, perché il governo se la vende come una grande vittoria, forse la risposta è facile: il governo esulta perché comunicativamente conviene in questa fase far vedere agli elettori che quando Roma chiede, Bruxelles dice sì, anche se poi dovrà rispettare delle condizioni.
4: Sì, obiettivamente questo elemento comunque c'è, cioè sembrava che Bruxelles non cedesse su niente, in realtà su qualcosa comunque ha aperto, e quindi loro possono dire di aver dimostrato che puntando i piedi qualcosa si ottiene. Questo obiettivamente può essere anche una lezione più generale rispetto a diciamo un timore reverenziale rispetto all'Europa che in passato i partiti della sinistra hanno avuto. In effetti poi in realtà su qualcosa, per una serie di motivi, l'Europa comunque cede, ma anche perché l'Italia è un partner importante. Certamente Meloni ieri, facendo questo video in cui non parla mai di flessibilità, un po' però l'elettore lo inganna, perché sembra parlare solo di flessibilità per l'energia.
0: No, non parla mai di rinnovabili. Mai
4: di rinnovabili, okay. Dice soltanto non dice mai la parola rinnovabili. In effetti il tema rinnovabili anche nel question time che ha tenuto Dombrovskis ieri sembra invece molto importante. Per ora il testo dell'Europa non c'è e quindi non sappiamo esattamente che cosa vorrà l'Europa. È vero che ci potrebbero però essere ulteriori margini per sconti, ad esempio, non so se sulle accise, ma comunque insomma in bolletta, sconti in qualche modo diffusi a tutta la popolazione e non legati solo alle rinnovabili. A margine del question time che ha tenuto oggi tra Camera e Senato, intercettato dai giornalisti, c'ero anch'io insieme ad altri,
0: Giorgetti,
4: alla domanda in cui chiedevamo se si possono spostare i capitoli di spesa, voglio dire, l'Europa dà soldi per le rinnovabili, finanziamo dei capitoli di rinnovabili già in realtà preventivati con questa flessibilità e da lì svincoliamo dei finanziamenti per tagliare le accise, adesso faccio per dire, o comunque però per fare in questi interventi, diciamo, di solo sconto che non parlano di rinnovabili. Lui non ha detto di no, ha detto utilizzeremo tutte le maglie di flessibilità che abbiamo a disposizione.
0: Una partita di giro, insomma, è questo quello che mente il governo, forse?
4: Beh, quantomeno non l'ha smentito, cioè l'ipotesi è sul tavolo, come del resto, per me a sorpresa, hanno riparlato, sebbene ieri l'Europa avesse detto basta sconti, diciamo, universali, perché sono ovviamente regressivi, voglio dire, premiano soprattutto chi consuma di più e che quindi ha più possibilità di spendere, come lo sconto alla pompa. E questa raccomandazione c'era comunque, al di là del fatto che poi c'è la flessibilità. In realtà lui oggi ha detto che invece appunto il taglio delle accise rimarrà con soldi che non riguardano questa flessibilità, ma con il maggior gettito fiscale che viene dalla pompa di benzina. Però comunque, come dire, l'Europa aveva dato un'indicazione anche su cosa l'Europa e l'Italia deve fare o non deve fare. E noi in realtà un po', cioè, di quella indicazione lì, che non c'entra con il documento che il Consiglio europeo dovrà scrivere, sì, rispetto a questa flessibilità, però comunque abbiamo scelto in qualche modo di fregarcene, insomma, il governo sceglie di andare avanti comunque.
0: Quindi un'ipotesi potrebbe essere che i progetti sulle rinnovabili già finanziati, già stanziati nel corso di questi anni, verranno adesso rifinanziati con questo margine di spesa che Bruxelles mette a disposizione e quei soldi iniziali spostati per far fronte all'emergenza. Potrebbe essere questo l'escamotage che mente l'esecutivo, e che dunque gli fa anche essere soddisfatti. Sì.
4: Sì, lui non l'ha escluso, ha anche anzi detto usare tutte le leve di flessibilità che abbiamo, le potremmo usare. Un'altra ipotesi che è circolata, ma su cui lui invece non ha commentato, è questa idea togliere dalle bollette gli oneri di sistema, un metodo che ha utilizzato Draghi, che però riguarda le bollette, e quindi, diciamo, siccome gli oneri di sistema riguardano tutta la rete, quindi anche l'energia rinnovabile, Draghi all'epoca li azzerò e potrebbero tagliare gli oneri di sistema dalle bollette. È un'ipotesi su cui si discute, ma invece certo, questa non ci hanno dato né conferme né smentite.
0: Senti Sara, siamo arrivati alla fine, però un ultimo dubbio, se riusciamo a scioglierlo con te, visto che siamo a metà tra questa partita europea, questa trattativa che si è aperta, e l'altra metà, il nucleare, il percorso che si avvia, le due cose si possono intrecciare? Quei soldi che Bruxelles ci consente di spendere potranno essere messi sul nucleare, visto che comunque la tassonomia green europea prevede anche il nucleare come fonte di transizione?
4: Io non lo escluderei che possano metterli anche lì, sì, perché comunque l'Europa ha parlato, diciamo, lo inserisce nel mix energetico, e c'è un'idea in cui possa far parte di un insieme di fonti che comunque non sono fossili. Sarà importante vedere come scriveranno questo testo, sicuramente l'Italia presserà ancora, e tra l'altro voglio solo dirvi rapidissimamente che sull'altro piatto della bilancia c'è, spenderemo di più su SAFE rispetto ai 5 miliardi. Questo certamente c'è come elemento che l'Europa si aspetta.
0: SAFE, cioè il prestito per le armi, certo.
4: Rispetto ai 5 sale. Su questo sembra, anche dal governo arrivano delle conferme, la cifra su SAFE salirà rispetto al lo togliamo. È arrivata la flessibilità sull'energia, ci sarà più spesa per le armi.
0: Esatto.
4: Io su questo sono, diciamo, sicura 99%, almeno fino ad oggi.
0: Potrebbe sì andare così, il prestito SAFE, il prestito per rafforzare le capacità di difesa, sostanzialmente il riarmo nazionale. Perfetto, Sara Menafra, sempre ricordiamo per gli ascoltatori, i soldi della flessibilità potrebbero essere messi anche sul nucleare, consapevoli che i progetti sul nucleare al momento sono solo sulla carta, di concreto c'è poco e forse anche la stessa ricerca durerà ancora anni, se non decenni, almeno questo è quello che ci dicono gli esperti. Grazie Sara Menafra, alla prossima.
4: Grazie a voi, alla prossima.
0: Sara Menafra, vice direttrice di Open. 20-30 minuti, finisce qui questa nostra puntata dell'Orizzonte delle 20. Torniamo domani come sempre al solito orario. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiarro. Ciao.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
6: Sommario della puntata. La diplomazia oscura di Donald Trump. Dal suo arrivo alla Casa Bianca assistiamo alla firma di cessate il fuoco che sembrano più un'operazione cosmetica che veri accordi di pace, dal Libano a Gaza fino all'Iran. Stati Uniti, la Camera vota per il ritiro degli USA dal conflitto dell'Iran, un'opposizione bipartisan che ha grande valore simbolico. Uno schiaffo diplomatico alla Germania, Berlino perde la corsa per un seggio non permanente al Consiglio di Sicurezza. Pesano le sue posizioni nei confronti di Israele. In Albania non si fermano le proteste contro il resort di lusso di Jared Kushner. Il genero di Trump vuole costruire un albergo in un'area protetta del paese. Marjan Satrapi è morta di tristezza. La fumettista iraniana, autrice di Persepolis, aveva dato un volto e una voce alla rivoluzione iraniana. World Music, dal palco del Primavera Sound di Barcellona, i Massive Attack denunciano i pericoli dello strapotere di Palantir. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: Questa notte Israele e Libano hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per il rinnovo del cessate il fuoco con la mediazione degli Stati Uniti. Poche ore dopo l'annuncio, il ministro della difesa israeliano diceva che l'esercito non si sarebbe ritirato dal sud del Libano e che l'operazione di terra sarebbe proseguita. I raid aerei sono continuati indisturbati durante tutta la giornata di oggi, così come i lanci dei missili di Hezbollah, che però va detto non ha partecipato ai colloqui e non ha riconosciuto l'accordo. Allo stesso tempo il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è entrato in una nuova fase di escalation in questi giorni, mentre a Gaza il cessate il fuoco, che è in vigore da più di 7 mesi, è praticamente solo di facciata. Sul campo nulla è cambiato. Con l'arrivo di Trump alla Casa Bianca abbiamo assistito ad un progressivo sgretolarsi della diplomazia e all'accumularsi di dichiarazioni di cessate il fuoco che però hanno ben poco del cessate il fuoco. Ne abbiamo parlato con Gianpaolo Scarante, ex ambasciatore, professore di teorie tecniche della negoziazione internazionale all'Università di Padova.
7: Non c'è dubbio, qualcosa è cambiato. Noi in questi negoziati così confusi, così improvvisati, così privi di risultati, vediamo l'apparire di un nuovo modo di porsi sulla scena internazionale che ha delle conseguenze notevoli. E credo che ci siano due ragioni di fondo. La prima è molto generale ed è il fatto che noi abbiamo vissuto tanti decenni oramai in cui credevamo nel primato del diritto. Cioè che il diritto internazionale in particolare, non solo servisse a garantire la convivenza fra gli stati, ma che potesse prevenire le guerre e quando scoppiavano le potesse fermare. Ecco, questa cosa è stata completamente rovesciata dalla politica trumpiana, perché oggi Trump concepisce il diritto, il negoziato, la mediazione, semplicemente come un mezzo per dare ordine, trasferire in un contesto giuridico quello che la forza ha ottenuto. E quindi qui la complicazione dei negoziati. Pensiamo per esempio al negoziato attuale con l'Iran. Trump sta chiedendo ai suoi improvvisati negoziatori, suo genero e il suo avvocato, di fare un miracolo, cioè di farlo uscire da questa guerra come vincitore quando in realtà non ha vinto. E quindi trasformare una sconfitta, una semisconfitta in una netta vittoria è un'operazione molto complicata che richiede tecniche e, come posso dire, posture che oggi non vedo sul terreno. Per essere più concreto, pensiamo ai due punti, no, sull'Iran. I due punti sono quella della riapertura di Hormuz al traffico mercantile internazionale e quella della la rinuncia al nucleare militare da parte dell'Iran. Trasferire questi due punti su un terreno negoziale diventa molto complicato, perché pensiamo, il traffico internazionale di Hormuz, se venisse riaperto, sarebbe una riproposizione di quello che c'era prima. A febbraio Hormuz era aperto, libero al traffico internazionale, quindi difficilmente vendibile come una vittoria. E il secondo, quello di ritorno del rinuncia al nucleare militare, beh, l'accordo del 2014 prevedeva già questo, poi l'accordo, come si sa, venne fatto saltare dallo stesso Trump nel primo mandato. Quindi per esempio i due punti centrali di questo negoziato sono punti difficilissimi da trasformare in qualcosa che possa sembrare una vittoria per il presidente.
5: Un discorso simile poi appunto si può fare anche per il Libano e Gaza, perché di fatto anche lì questi accordi non portano sostanzialmente a niente, tra l'altro non vengono rispettati. Quello che fanno forse è in qualche modo coprire, da un punto di vista superficiale, cosmetico, una guerra che non ha fine.
7: Sì, in effetti noi abbiamo questa impressione, guerra senza fine, cioè una guerra che per l'incapacità di portare a conclusione i risultati, perché per esempio nell'Iran ma anche nel Libano vediamo che i risultati che si erano prefissi i due paesi aggressori, cioè gli Stati Uniti e Israele, non vengono raggiunti con grandissima difficoltà, se c'è una fatica enorme del terreno. Quindi non riuscire a trasferire sul piano politico questi risultati che non ci sono e ci dà questa situazione. Il Libano è forse ancora più drammatica la situazione per molti versi, perché il Libano è una guerra parallela, quasi interna a quella che esiste con l'Iran, no? Però in condizioni molto diverse. Il Libano è un paese delicatissimo e debolissimo che può implodere da un momento all'altro. Il governo libanese non è in grado di neutralizzare Hezbollah, ma non riesce neanche Israele a farlo. Quindi la vittima purtroppo designata di questo conflitto, cioè il conflitto diciamo in Libano, c'è già. Ed è il Libano stesso, la sua gente, la sua popolazione, il suo futuro, perché sono schiacciati o da una invasione israeliana o da una ipotesi ancora più drammatica per il Libano stesso, cioè una ripresa su vasta scala di quella guerra civile interna che a partire dal 1975 ha decretato la fine del paese e il suo inarrestabile declino.
5: Che effetti può avere questo svuotamento della diplomazia e svuotamento del senso del cessate il fuoco?
7: Il fatto che oggi l'azione diplomatica sia condotta da parte degli Stati Uniti dai singoli, dalle persone individuali e non dal Dipartimento di Stato comporta una conseguenza secondo me importantissima a cui noi dovremmo stare molto attenti. I due rappresentanti di Trump sono due persone che non hanno un legame istituzionale col governo degli Stati Uniti, sono suo genero e suo avvocato. Questa è una conseguenza non di poco conto. Non avendo un legame istituzionale loro possono condurre una diplomazia diciamo oscura, segreta, che può portare a dei conflitti di interessi spaventosi come in effetti c'è. Un ministro degli esteri, un ambasciatore, un ministro plenipotenziario, un incaricato che viene incaricato di condurre dei negoziati deve rispondere a qualcuno. Questi signori e questo tipo di diplomazia che oggi sta andando in Medio Oriente, in Iran ma anche in Ucraina ha questo effetto, che è una diplomazia oscura, segreta. Io ricordo sempre ai miei studenti che l'Italia entrò in guerra sulla base di un patto che si chiamava il Patto di Londra, che era un accordo vero e proprio firmato e siglato dal governo italiano, di cui noi sapevamo nulla, nessuno seppe nulla fino alla fine della guerra. Quindi quella era democrazia segreta, oscura e contraria agli interessi del popolo e del paese. Ecco, stiamo un po' tornando a quella diplomazia lì, una diplomazia oscura, non controllabile, che ha in sé dei conflitti di interesse enormi e di cui noi siamo sostanzialmente vittime. Tra l'altro, questi due signori che ho citato prima sono anche incompetenti perché non riescono a portare a casa niente, insomma, si portano a casa dei risultati minimi che poi si rivelano essere fittizi come quelli che citava lei sul Medio Oriente, perché la tregua in Medio Oriente, diciamoci la verità, sembra una pezza che può saltare da un momento all'altro, ma certamente non ha risolto il problema medio orientale. Ricordo che quando Trump ha firmato gli accordi di Sharm el Sheikh ha detto è la pace per i prossimi 3.000 anni, quindi sa. Però questo è vero, il cambiare della diplomazia è un segno che in qualche modo i rapporti tra gli stati e in qualche modo anche alcune profonde convinzioni della società internazionale, degli stati come citavo prima, sono venute meno. E andiamo in un periodo abbastanza oscuro, imprevedibile, in cui non sappiamo bene cosa potrà accadere.
4: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato questa notte una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. La risoluzione deve comunque passare dal Senato e Trump potrà comunque poi porre il suo veto. Però il voto di questa notte ha un importante valore simbolico e politico, perché è stata infatti adottata con il voto di 4 membri del Partito Repubblicano che si sono uniti ai democratici. Noi siamo in diretta con Roberto Festa. Roberto, questo è un po' il segno di un movimento di ribellione all'interno del partito del Presidente degli Stati Uniti?
1: Ma allora sì, buonasera Martina, innanzitutto e buonasera agli ascoltatori. Ci sono segnali, ci sono diversi segnali che mostrano appunto come i repubblicani sia al Senato che alla Camera stiano cercando di prendere le distanze da Trump. Poco fa appunto Trump si è scagliato contro i 4 deputati repubblicani che si sono uniti ieri ai democratici, hanno votato per limitare il potere di guerra del presidente, a meno che non ci sia appunto l'autorizzazione del Congresso. Li ha chiamati traditori, esibizionisti, ha detto che dovrebbero vergognarsi, che il loro voto comunque non vale niente perché lui può porre il veto. Una pioggia di insulti che mostra comunque le difficoltà del presidente. Per lui chiudere la guerra in Iran è ogni giorno più difficile. Ieri Trump tra l'altro è arrivato a dire che la guerra in Iran non è poi gran cosa per gli Stati Uniti, che si è trattato di un semplice detour, ha detto, una puntatina, una capatina all'estero, che i prezzi in America stanno scendendo, che tutti investitori in borsa soprattutto stanno facendo un sacco di soldi. La realtà è appunto diversa. Israele e Hezbollah continuano a scontrarsi, gli iraniani dicono che senza la fine dei raid israeliani in Libano non ci sarà accordo, e appunto ora arrivano anche a Washington alcuni repubblicani che si uniscono ai democratici per limitare i poteri del presidente. Attenzione, appunto, non è l'unico episodio. I repubblicani del Senato stanno per esempio facendo di tutto per affossare il fondo da 1,8 miliardi di dollari che Trump vuole istituire per distribuire soldi pubblici ai suoi sostenitori che si sentirebbero oggetto di una persecuzione giudiziaria. E ancora molti repubblicani sono indignati per la scelta di Trump di Bill Pulte per dirigere la National Intelligence al posto della dimissionaria Tulsi Gabbard. Pulte non ha alcuna competenza in tema di intelligence, era direttore dell'agenzia federale che si occupa dei mutui per le case e ha accusato di illeciti alcuni dei nemici di Trump. Ecco, questo sembra essere stato importante, significativo nel farlo diventare ora capo di tutte le 18 agenzie di intelligence americane, e questo comunque comincia a infastidire in modo molto pesante anche i repubblicani.
0: Ecco, ma poi nei fatti questa opposizione che significato ha?
1: Ma guarda, allora, nei fatti c'è un fatto, cioè i repubblicani si stanno rendendo conto della forza distruttiva di Trump. Allora, se non si allineano completamente, lui li attacca, li distrugge, li cancella dalla mappa politica americana. È successo alle recenti primarie a due senatori, Bill Cassidy e John Cornyn, a un deputato, Thomas Massie. Anche però il suo appoggio sta diventando un problema, no? Come dimostra il caso di uno dei candidati repubblicani a governatore dell'Iowa, si chiama Randy Finstra, che Trump ha sostenuto e che però Finstra non ha vinto. Quindi il fatto è che il presidente è sempre più impopolare, le sue politiche sono sempre più impopolari, la guerra ma anche appunto l'economia e altre cose, e soprattutto non sembra particolarmente interessato ai risultati dei repubblicani al midterm, e i repubblicani quindi non vogliono essere trascinati da Trump e con Trump in una disfatta politica.
0: Grazie Roberto.
1: Ciao, ciao Martina.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: La Germania ha incassato ieri una sconfitta diplomatica particolarmente significativa. Nella votazione per i seggi non permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, Berlino è stata battuta da Austria e Portogallo per il gruppo Europa Occidentale e altri. Per ottenere uno dei due seggi serviva una maggioranza qualificata dei due terzi dei 193 Stati membri. La Germania ne ha ottenuti solo 104. Schauke Senussi ne ha parlato con il nostro collaboratore da Berlino, Arturo Winters.
1: Questo è sicuramente un evento che scuote la Germania in quella che è l'immagine che la Germania ha di se stessa, che dopo la Seconda Guerra Mondiale ha sempre cercato di porsi come forza di pace al centro delle Nazioni Unite, proprio come eredità per i crimini commessi nella Seconda Guerra Mondiale, essere la forza per il multilateralismo. E questa sconfitta, la prima nella storia della Germania per una candidatura nel Consiglio di sicurezza come membro non permanente, scuote e perturba questa immagine della Germania. Il governo, e soprattutto Friedrich Merz, non avendo una bilancia particolarmente positiva all'interno della Germania, con l'economia ancora fragile, ha cercato di mettersi molto in scena come ministro degli esteri, come cancelliere della politica estera, e quindi soffre questa sconfitta. E la linea ufficiale è: sì, è una sconfitta e sicuramente dovremo analizzare a cosa è dovuta, ma la causa principale senz'altro è anche la propaganda russa contro la Germania, proprio perché noi come governo abbiamo una posizione molto chiara rispetto alla guerra dell'Ucraina. Quindi questa, diciamo, l'analisi del governo tedesco, che non rinnega un fallimento, o è soprattutto dei cristiano-democratici, ma lo mette nella prospettiva della guerra in Ucraina. Diversa invece l'interpretazione dell'opposizione, anche dello scenario mediatico, che invece indica una posizione poco consistente rispetto a quello che è il diritto internazionale e i diritti umani. Perché la Germania è stata, e soprattutto Friedrich Merz, abbastanza timido nella condanna di quelle che sono state le azioni di Stati Uniti e Israele negli ultimi anni. Ricordiamo che quando ci fu il primo attacco sull'Iran per distruggere le potenziali armi nucleari, il bombardamento di un anno fa, il commento di Merz fu che gli Stati Uniti e Israele stavano facendo il lavoro sporco dell'Europa, invece che indicare il diritto internazionale. E quindi la versione dell'opposizione è che proprio queste posizioni ora sono state saldate con questa sconfitta elettorale.
2: C'è anche un fattore Gaza?
1: Sicuramente questo fa parte, ma rispetto alla guerra in Gaza l'opinione tedesca è molto più divisa, e anche per questo in realtà questa elezione scuote il modo in cui la Germania si concepisce, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale due erano in realtà le elezioni: uno, una vicinanza al popolo di Israele, una solidarietà, quello che Merkel definisse una ragione di Stato; dall'altra, appunto, la vicinanza alle istituzioni internazionali. E che il sostenere entrambi sia diventato sempre più difficile negli ultimi anni non ha posto soltanto i cristiano-democratici in una posizione difficile, ma tutta la Germania. E questa elezione persa di ieri sicuramente provocherà una ulteriore riflessione su quella che è la priorità nelle elezioni della Seconda Guerra Mondiale.
3: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Migliaia di persone sono scese in piazza ieri sera a Tirana, in Albania, per il terzo giorno consecutivo per protestare contro il progetto della costruzione di un grande complesso turistico di lusso su una delle spiagge vergini del sud dell'Albania. Un progetto sostenuto dal genero di Donald Trump, Jared Kushner. Ne abbiamo parlato con Cristian Elia, giornalista esperto di Balcani, da poco tornato proprio dall'Albania.
1: Il progetto nasce da una preacquisizione che era quella dell'isola di Sezan. L'isola di Sezan, che è esattamente di fronte alla laguna di Narta, è questa isola base militare storica dell'esercito albanese che dopo la caduta del crollo del regime albanese era rimasta sostanzialmente abbandonata, nel senso che è una zona militare, era un poligono e quindi ci sono molti ordigni inesplosi, insomma era stato sostanzialmente abbandonato al suo destino. Fino a che il genero di Trump e il fondo di investimento i fondi di investimento immobiliari che lui rappresenta non ha fatto un'offerta al governo albanese. Il governo albanese che ha risposto con una procedura assolutamente irrituale, definendo l'investimento di interesse strategico e quindi dandogli una sorta di autostrada senza studio di impatto ambientale, senza nulla, nonostante i parametri che lui chiede. Accanto a questo progetto di investimento che la zona ormai off limits, sia per giornalisti che per attivisti che per chiunque, sono già partiti i lavori di bonifica sull'isola, esattamente di fronte c'è la laguna di Narta. La laguna di Narta, che è il delta del fiume Viosa e che è all'interno di un parco protetto, perché è la zona di transito, di migrazioni, di specie, di biodiversità e quant'altro. Quando si è saputo che stavano recintando la zona di Pisceporo, che è proprio sulla spiaggia, è scattata la protesta e le immagini che hanno fatto il giro del paese di personaggi legati a una security privata che malmenavano gli attivisti, è stata proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso e, come giustamente dicevi tu, si sono riversati in strada tantissime persone che non sono neanche legate ai partiti tradizionali né di governo né dell'opposizione, quindi è proprio una protesta della società civile.
0: Parleremo di questa storia più diffusamente nella puntata di Terzo Tempo di questo sabato alle 11 del mattino.
2: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: È morta a 56 anni Marjane Satrapi, la fumettista franco-iraniana tra le più note al mondo, nota soprattutto per Persepolis, graphic novel con cui raccontò la sua infanzia in Iran, la rivoluzione islamica e il suo successivo trasferimento in Europa. È morta di tristezza, ha detto la famiglia, poco più di un anno dopo la scomparsa di suo marito Mattias Ripa.